0: siano arrivate offerte, non credo che arriverebbero offerte possano
1: perché
0: essere...
1: Perché mi hai fatto questa domanda? Perché a te piace Vitigna, il suo modo di giocare?
2: A me è sempre piaciuto, poi un giocatore, come diceva lui giustamente, che...
1: Il tuo collega, non è il tuo collega.
3: Al momento non sono musicista.
2: Che si sacrifica molto, forse troppo, ecco questo che volevo capire da magari voi che siete più esperti in materia. Cioè il sacrificio di Vitigna nell'andare avanti e indietro, perché è uno che copre tutte le zone.
1: Certo.
2: Quindi chiaramente questo poi penalizza un attimino anche la lucidità magari a volte in fase
1: E tu come lo giudici?
2: Questo è una cosa un po' tecnica, quindi diventa per me difficile capire se questa è la sua... Cioè se De Rossi lo fa giocare così, insomma De Rossi è lui il...
1: Ha un ascendente anche perché
2: il professionista.
0: Vi ricordate che l'anno scorso si parlava anche, sarà lui il centravanti, il falso 9, no? Però io penso che lui sia un attaccante... Di appoggio o esterno, che in alcune condizioni può andare a fare un reparto d'attacco addirittura a tre, quando magari dovessi aver bisogno anche di allargare il gioco. È un giocatore che ti permette di tante opportunità. Segna un po' poco anche lui, vede poco la porta, però le condizioni ci sono. Che sia l'unico giocatore di movimento, attenzione, a parte che ci abbiamo sempre Messias in rosa, che comunque, per l'amore di Dio, è sempre un giocatore che può
3: come Baldanzi,
0: però. Ecco, i giocatori di movimento che dovrebbero, credo nel gioco, nel pensiero di De Rossi, arrivare un pelino più facilmente sotto porta, sono proprio quelli, sono i Baldanzi partendo da sotto, o se arriva e se le condizioni
1: fisiche... Quelli che possono inventare.
0: Beh, Traoré è un giocatore che andrebbe a andare a fare... Ma lo stesso...
4: Il box to box di cui parliamo da settimane, no?
0: Non solo, perché anche il ragazzo di Traoré... anche quel ragazzo lì è un giocatore che comunque ha nella gamba la possibilità di fare.
2: Che abbiamo comunque in rosa,
1: eccolo qua, guarda questa speranza rosso blu, perché
0: lui,
1: ha fatto molto bene l'anno scorso nel campionato svizzero,
0: poi nell'Under 21
4: hanno vinto un campionato arrivando dalla seconda serie.
1: È molto molto giovane, ha fisicità e potrebbe portare proprio... l'assenza di Malinowski in qualche modo potrebbe essere in qualche
0: credo
1: modo limitata da questo ragazzo.
0: Credo che
4: sfariamo,
0: si stia andando
4: e sfariamo anche dall'esplosione definitiva di Amorim.
0: Però credo che sia su Amorim è un ruolo diverso, però credo che stia andando a costruire qualche cosa per portare dinamicità e anche qualità, perché sia lui che lo stesso Traoré dovesse venire, sia Baldanzi, sono dei centrocampisti che dove la mediana la puoi avere coperta da Masini e da Amorim. C'è sempre Frentrup ad oggi, non so se rimarrà. Se
3: non
0: c'è
3: un po' come la bella di Turigi, no? Tutti gli anni qualcuno la vuole,
0: tantissima roba,
3: ma andiamo con i soldi.
1: Guardatelo, voi chi non si ricorda ha giocato nell'Empoli e nell'Empoli ha fatto molto molto bene, soprattutto per la capacità di corsa, la capacità di inserimento, quindi sono tutti giocatori molto molto giovani che magari hanno fallito in squadre, perché anche questo è stato pagato.
4: Ma non si può dire che abbia fallito adesso, sicuramente a Marsiglia non si è coperto di gloria.
0: Poi ha avuto
3: anche un infortunio.
4: Ma i tifosi marsigliesi ora hanno questo modo di prendere un po' in giro il Genoa, perché dicono che il Genoa è la spazzatura del Marsiglia, che non è simpaticissimo.
2: Non è simpatico.
4: Diciamo che tra genovesi e marsigliesi non è che ci sia mai stato grande amore. Però lo dicono Strootman, Vitigna, Malinowski e ora se li diamo anche loro, però direi che... comunque non è che abbiano fatto
3: male. Michele,
4: quindi...
3: guardando tutti anche i nomi che ne stiamo parlando, sono tutti giocatori che potenzialmente ti possono fare 4-5 gol, Traoré, Meitri, Messias, Baldanzi, quindi quei giocatori, quei gol che De Rossi già aveva detto a maggio, quando gli era stata posta la domanda come verrà colmata l'assenza di Malinowski, i gol e i tiri. Lui aveva detto cercheremo dei giocatori che potenzialmente possono fare, bravissimo, 4-5 gol a testa tra centrocampo e attacco, quindi caso in cui non arrivi la prima punta da 15 gol, ci si augura che siano questi centrocampisti a portare i gol e gli assist.
4: E auguriamoli che siano sia l'uno che l'altro.
0: Se ci ricordiamo, c'è stata una prima parte del campionato dove a volte giocavamo col doppio mediano, che era una cosa onestamente aberrante da un punto di vista, no? Masini, Frendrup, quante le volte le abbiamo visti giocare insieme?
4: Mancava un po' di qualità.
0: E non lì, come fai a arrivare? Cioè, Frendrup è un giocatore che io, figurati, noi lo chiamiamo i gemelli Frendrup, perché diciamo che sono in due,
1: sono in due,
0: non è uno, no? È un po' come i Van de Kerkhove.

0: Cofe dell'Olanda, esatto, quindi, però c'è da dire che sicuramente non è, ed è il motivo per cui fai fatica a piazzarlo, cioè alle cifre che vuole il Genoa, perché è un giocatore che per le squadre di prima fascia a volte ci dicono, sai, centrocampista così, è vero che è uno dei più potenti a rubare palloni nell'interdizione, però non fa gol e non si propone neanche quasi mai.
1: Diciamo infatti da tanti anni che se Frendrup fosse stato anche un giocatore con una certa capacità realizzativa,
2: quante volte
1: il tiro
2: diciamo
1: da fuori, Maurizio, sarebbe a giocare nel Liverpool.
2: Quante volte l'abbiamo detto questo, che se avesse anche il tiro forte,
0: non è mai andato neanche in nazionale per quello,
2: non sarebbe probabilmente un giocatore da 15-18 milioni di euro, 20 milioni di euro, 30, ma ne varrebbe 40-50, certo, no?
0: Sì, ma perché poi alla fine
3: ci siamo finora dimenticati di un giocatore che per me è importante, per me, ma penso per tutti, che è Masini. No,
0: no, abbiamo citato adesso nell'ambito di quali giocatori,
2: no, cioè,
0: che
2: la situazione
0: fare
2: è giusta, perché l'anno scorso Masini
1: ha giocato poco,
2: è rimasto in ombra rispetto a tutti gli altri. Però, ma io credo che invece Masini
3: è un gran giocatore.
1: È un gran giocatore, è un uomo spogliatoio, è un genuano, è un uomo per bene, sicuramente sì. Certo che se rimane Frendrup è difficile che De Rossi intenda giocare col doppio mediano,
0: no,
1: o triplo magari con Amorim.
0: Non
1: quindi,
0: lo farà mai.
1: Quindi sicuramente Masini, se dovessimo dolorosamente cedere Frendrup, sicuramente
3: la cosa bella secondo me della campagna che sta facendo invece il Genoa, anzi, anche se non tutti sono d'accordo, perché chiaramente è giustamente, ognuno ha le sue idee,
2: certo,
3: è che tutti classe 2003-2004,
4: tutti giovani.
2: Oh, bene. Qui volevo arrivare.
0: È quello che deve fare il Genoa.
3: Certo.
0: Io mi ci picchio da tempo, no? Cioè, quante volte ho portato l'esempio, Graziano, tutto lo ricordo.
2: Sì.
0: Quante volte ho portato l'esempio di Pellegrino del Parma? No, cioè andare a scovare un centravanti come Pellegrino, che lo paghi 2 milioni di euro dal Velez, Argenti, lo porti qua, l'hai già quadruplicato il valore di questo
1: giocatore.
0: Speriamo
1: che sia il caso di Abel.
0: Noi speriamo di fare questo tipo questo tipo di operazioni, oh, sono fondamentali per la sopravvivenza e per la crescita.
2: Ecco, questa
0: perché
2: è
0: non cresci se non fai questo tipo di operazioni.
2: Perché la sopravvivenza e la crescita, Gabriele, è fondamentale. Noi non possiamo annullare tutto quello che di buono è stato fatto dalla dirigenza rosso blu in questi ultimi due anni, non lo possiamo certamente allenare, quindi è necessario anche creare un settore giovanile importante, competitivo.
4: Infatti le dichiarazioni di qualche mese fa, sia di Ratte che di Lopez, volgevano proprio a questo: scovare dei giovani talenti, comprarli 2 milioni, 3 milioni, 4 milioni, valutarli, poi dare la possibilità che si esprimano al massimo per poi effettuare delle plusvalenze per ragioni di mercato.
2: Anche se c'è l'altra parte della medaglia, che molti dicono è furia di vendere, non possiamo mai.
0: Tieni conto di una cosa, noi abbiamo fatto due operazioni che ci sono costate tanto per il valore. Cioè, lascia perdere Baldanzi, che è un giocatore che comunque, cioè anche lo stesso Colomba, 10 milioni,
1: sì,
0: cioè sono sarà un pochino di meno, però adesso io non però saranno 8, 7, 8, sono comunque cifre che comunque,
2: cioè, diciamo 15 milioni di euro per due giocatori, ma
0: forse
2: soldi,
0: anche
2: soldi,
0: qualcosina,
2: ragazzi,
0: di più, però ripeto, quindi già lì l'investimento, soprattutto Baldanzi, fatto, perché insomma se l'hanno venduto, perché la Roma comunque deve vendere. Quindi
2: è
0: perché sono arrivato a parlare della Roma, perché c'è un giocatore di cui si parla.
4: Il vento dell'est
2: della Roma, sei bravo, perché so che qualche domanda l'hai fatto tu alle radio romane. No,
0: io non mi caverete un ragno da
2: allora te lo faccio vedere, perché Doppic lo vuole lui, lo vuole Didier, perché l'ha voluto a Roma e sta pressing to Doppic. Cosa mi dice Andrea? C'è una
0: sì, decisamente.
2: Oh, ecco, questo mi interessa.
0: Questo è un giocatore, è chiaro che è un'operazione che va in controtendenza con tutto quello che abbiamo detto fino adesso.
2: Lo diciamo subito, 3 milioni e mezzo.
0: Quello è il problema enorme. E onestamente io non so che cosa si possa mettere sul piatto per cercare di convincere la Roma a venire incontro anche al pagamento, perché secondo me questo è un giocatore perché se lo devi dare in prestito magari anche in Europa qualche squadra che quel tipo di stipendio se lo possa collare lo puoi anche trovare, capito?
1: Perché non però è chiaro in Spagna tanto mercato. Guarda, perché è stato capocannoniere
4: nel Girona, ma la Roma ha tutto interesse a rivalutare questo giocatore dopo ha fatto l'investimento.

0: oltre 35
1: però
0: milioni
1: cosa
0: di
1: fa
0: euro.
1: La Roma ce lo dà in prestito gratuito, partecipa anche ai 3 milioni e mezzo di stipendio.
0: Ma magari c'è anche, i direttori sono molto bravi a concordare e pattuire le cifre, me lo dà in prestito 5 milioni, poi determinate presenze e gol magari ragioniamo su eventuale acquisto futuro.
1: Sì, no, hai ragione che ha fatto questo... un investimento importantissimo la Roma e adesso per adesso
2: fatemi sentire Maurizio che aveva un'idea.
3: L'idea è una considerazione che secondo me abbiamo una carta importante con la Roma che è De Rossi, che probabilmente, non probabilmente, senz'altro lui ha
1: anche con lo stesso Dovbyk perché l'ha allenato
3: e quindi insomma ci potrebbe essere, questa è l'unica cosa in più che potrebbe forse far sperare che il giocatore possa arrivare.
2: Lo diciamo subito ai nostri telespettatori, il prezzo è proibitivo,
3: però
1: io è inavvicinabile,
2: non sono perché non facciamo
3: è difficile,
2: no, non si può, cioè proibitivo, l'ingaggio è superiore,
1: è proibitivo.
4: No, ma il prezzo per l'acquisto
2: no,
4: quello per l'amore di Dio è fuori da ogni logica.
2: Qui c'è un giocatore che è stato avuto da De Rossi, che ha stima di De Rossi, De Rossi ha stima del calciatore e probabilmente
1: che non è visto da Gasperini.
2: C'è anche qualche
1: Non lo fa giocare.
4: Beh, ma ha avuto tanti infortuni ha avuto tanti infortuni, però poi hanno pescato con grande maestria un giocatore che davanti gli ha portati in Champions perché l'hanno voluto far giocare lì, perché era un giocatore che veniva per fare l'esterno, cioè lui voleva fare il centrale, gli ha sempre fatto obbligato a fare all'esterno sia in Inghilterra che nella nazionale, e gli ha detto no tu vieni e fai il centrale, guarda che
0: al
4: cosa
0: primo anno Dovbyk con la Roma sia però, per la primissima parte breve di De Rossi, altro il primo gol di Dovbyk l'aveva fatto proprio Amarassi. Aveva fatto quasi come 17 gol tra campionato e competizione europea,
1: la partita che ha determinato l'esonero di De Rossi da Roma,
0: che poi gol del vantaggio col pareggio del Genoa,
4: attenzione, ma lui è stato costretto a sostituirlo tra il primo e il secondo tempo, ha cambiato la squadra, la mancanza, io quando l'abbiamo visto uscire abbiamo fatto un bel sospirone di sollievo perché abbiamo detto tacci che forse la portiamo a casa questa cosa.
2: Devo fare un sospirone anch'io perché mi fermo per la pubblicità.
4: Posso sospiri? Farlo.

0: Qui in studio continua la discussione perché è chiaro che questo calciatore Dovbyk è, insomma, diceva Andrea, la ciliegina sulla torta, ma ci piacerebbe anche averlo là davanti, forse neanche come supporto a Colombo, ad Ave, ma proprio come forse c'è davanti titolare potrebbe essere Maurizio,
1: che Dio voglia.
0: Ecco, proprio questo, no? Questa voglia di fare un passo in avanti per vedere se il grande centravanti riesce a realizzare quei 12, 13, 15 gol.
1: Sarebbe, questo è un giocatore che nelle corde questo tipo di possibilità ce l'ha. Deve cambiare, devono cambiare delle cose. Io non siamo nella testa di Lopez, siamo nella testa
0: assolutamente
1: di... mi rimetto totalmente nelle loro mani,
2: sì.
1: E soprattutto in quelle di Daniele De Rossi, quindi me ne sto. Se si va su quell'idea lì di prendere un centravanti di quel tipo, o di andare a cercare qualche cosa che magari possa anche giocare non proprio vicinissimo alla porta, ma anche intorno, e che abbia una grande capacità di inserimento e di fare gol, che non è detto che sia il centravanti fisico,
2: che poi non sarebbe un acquisto, comunque un giocatore che arriva di quel peso, senz'altro i tifosi apprezzerebbero molto e ci sarebbe il volo della campagna.
3: Io credo che comunque supereremo i 28.000, anche
2: ma con
3: se
2: quello c'è,
3: abbiamo fatto il record l'anno scorso e rispetto al mercato dell'anno scorso questo si prefigura un po' diverso.
0: Ma sono tanti,
3: l'anno scorso quando prendevamo,
0: ma sono tanti, 28.101,
3: li superiamo, li
1: ma
3: superiamo,
1: è quello uno che io vorrei conoscere, perché 28.101 sei tu, uno proprio la carica dei 101
3: no, quindi rispetto all'anno scorso in cui abbiamo preso solamente gente in prestito, figure oggettivamente si sono rivelate di secondo piano, e abbiamo venduto dei giocatori delle cessioni sanguinose come quella di Anor, quest'anno stiamo investendo sui giovani.
1: Abbiamo ceduto bene, cioè Ecator è stato un giocatore,
3: abbiamo ceduto Ecator.

0: Allora, speriamo che appunto.
1: Ecco, sì, l'operazione Cator come la posso certo. Come l'avete
0: l'operazione
1: valutata?
0: Cator è da esaminare sui numeri e i numeri non, adesso io non vuole essere una critica, però quando lo stavamo cedendo si leggeva sui giornali 18 milioni di euro più Puskas, che è
1: bravo,
0: questo giocatore di fascia, bravo, forte,
2: molto
0: giovane,
2: bravo.
0: E sicuramente in ascesa.
3: Strano, l'avete mai visto voi?
0: Sì, sì, no, sì, ho visto delle partite della Juventus.
4: Sembrava una decina di gol tra Lega Pro e
1: sembrava 23.
0: C'è una cosa da dire: la Bibbia per quanto riguarda il valore dei giocatori ormai in Italia è Transfermarkt, anzi
3: certo,
0: in Europa
3: sì.
0: È Transfermarkt sicuramente. Il Cator è valutato da Transfermarkt 18 milioni e l'abbiamo ceduto a 16,4 più 2 di bonus eventuali e il 15% su un'eventuale rivendita. Puskas è quotato 2 milioni e mezzo, l'abbiamo pagato 6 milioni. Cioè, se noi... 6 milioni per il cartellino,
3: pensavo molto meno.
0: 6 milioni, quindi alla fine il saldo tra le somme riportate dalla Transfermarkt sarebbe 15,5 in favore del Genoa, e invece sono 10 milioni e 4. E viene da chiedersi perché Puskas, che è veramente ottimo come giocatore,
3: guarda,
0: e sicuramente tra un anno gli verrà 6 milioni, per carità, ma perché Cator, che è ancora più giovane di Puskas, non l'abbiamo ce lo siamo fatto pagare al più con i bonus il prezzo di Transfermarkt, mentre invece Puskas l'abbiamo pagato più del doppio?
3: Sono stati futuristi, perché se veramente Cator dovesse diventare campione, come ha detto De Rossi, si vendesse a 60 milioni di euro, il 15% sarebbe del Genoa.
0: E se Puskas diventasse un campione, un Ronaldinho sulla faccia,
3: sarebbe festa grossa.
0: Dovremmo dare il 20, non il 15, il 20% alla Juventus.
3: Sarebbe festa grossa per tutti.
0: Come la guardi? La guardia è un'operazione particolare rispetto
3: certo,
0: agli importi. Diciamo che volendo fare un'operazione meramente matematica, se noi avessimo venduto rispetto al valore di Ecator su Transfermarkt, Ecator sovrapprezzato quanto è stato sovrapprezzato Puskas, l'avremmo dovuto cedere a 43 milioni e 200 mila.
4: Sì, sarebbe una bella cifra, ma la cosa che di
0: quindi,
4: cui sono molto
0: questo io non comprendo questo.
4: La cosa di cui sono molto contenta è che domani, ricordiamo, il Genoa si inizia a radunare a Peglia, naturalmente non ci saranno tanti nazionali come Ostigar e Vasquez, e soprattutto
2: Ostigar
4: De Rossi...
2: c'è tipo un piccolo intoppo, deve fare le semifinali dei mondiali, c'è un piccolo impegno,
4: arrivare in fondo.
2: Così tanto per ricordarlo, che non mi ricordo un giocatore del Genoa arrivare,
0: soprattutto non so se riesco a liberarmi,
3: io non me lo ricordo,
2: quarti,
4: soprattutto un giocatore del Genoa che ha segnato i mondiali, che erano anni che non succedeva,
2: è stato il primo giocatore che gioca nel campionato italiano a segnare in questi momenti.
4: Bravissimo, sì, bravissimo. Negli anni 2000 è stato il primo giocatore del Genoa a segnare, e soprattutto De Rossi ha già dei giocatori già pronti da portare in ritiro dal 16 luglio in poi a Moena, mentre negli anni passati succedeva che la rosa era sempre incompleta, arrivavano giocatori in prestito.
3: Questa è una bella osservazione, Gabriele.
4: Quindi De Rossi ha già avuto risposte dalla società, giocatori già pronti per il ritiro da valutare.
3: Ed è una bella programmazione, vero? Ma
1: questo è una cosa che avevo notato, che anch'io avevo osservato parlando con amici eccetera, e che mi fa piacere, perché finalmente andiamo in ritiro con già una struttura
3: non certamente completa, ma già ben definita.
2: Nel senso che anche l'anno scorso siamo andati in ritiro con la squadra che sembrava fatta, te lo ricordi? Sì, lo ricordate?
3: Lo ricordo,
2: no?
3: Bene,
2: con
3: sì.
2: Carboni, con Grombeck,
4: aspettiamo di vedere sul
2: Stanciu.
4: Campo
2: allora vediamo, e soprattutto capiremo, perché il purtroppo il mercato finisce alla fine di agosto, giusto?
0: Sì.
2: Cioè, che già il campionato è cominciato.
0: Il campionato è iniziato da due giorni,
2: che è la cosa
0: scandalosa.
2: Che andrebbe chiuso il mercato al momento che inizia il campionato.
0: Bravo,
2: fine.
0: Bravo.
2: Ed è paradossalmente quello che vogliono anche i giocatori.
3: Tutti,
2: però
3: sì.
2: Nessuno riesce a far cambiare le regole a queste cose qua.
3: Perché
2: parliamo di un cambiamento del mondo del calcio, però se neanche quelli che lo operano e sono tutti d'accordo su sta cosa qua riescono ad ottenere delle regole.
3: Ma non sono d'accordo i procuratori, che è la parte più importante.
2: È più importante.
0: Costituiscono i poteri forti.
2: Adesso nel calcio c'è qualcuno che è più importante, tipo i capi di Stato. tipo i capi di Stato che fa le telefonate.
4: Quindi facciamo intervenire Trump per sbloccare Dovbyk alla Roma, no? Trump chiama la dirigenza della Roma.
2: Sa americano.
3: No, è questo, no? Il motivo per cui questo calciomercato si apre e finisce a campionato inoltrato è proprio per questo, perché...

0: Certo. Ragazzi, ma pensate alle rose. Io stavo guardando l'altro giorno le rose della Fiorentina, del Napoli. Napoli 17 giocatori.
1: Sì, c'è da dire che la rosa della Fiorentina adesso con Dragusin e Gudmundsson è una rosa che mi dà fastidio.
2: Cioè, quindi adesso la Fiorentina potremmo dire che la spazzatura del gioco.
1: La spazzatura per loro però va bene.
2: Era perché, no, perché sai, se ce lo facciamo menare
1: dai marsigliesi, dai clan dei marsigliesi.

0: Sono delle cifre enormi e non hanno vinto praticamente.
1: Già Andrea, io sono nero arrabbiato perché la Fiorentina è stata dietro due terzi del campionato e ci ha sorpassato nelle ultime giornate.
2: Vabbè, però
1: purtroppo le ultime cinque giornate
0: non abbiamo
1: fatto.
0: Tu sei nero perché vai al mare
1: bene
0: e non fai niente tutto il giorno, sei sempre abbronzato. Che discorso fai?
3: Dai la Lancaster, mi
4: sa. Esatto. Stai al mare. Un attimo,
0: vai al mare, Gabi.

0: Allora, no, ti sto guardando, vai pure, vai pure.
1: No, ti dico, fermo restando che secondo me è fondamentale, se è possibile, non toccare la difesa titolare.
2: Su questo siamo tutti d'accordo.
1: E mi sembra, ragazzi, che questo sia quello che viene richiesto. Fermo restando che magari però una pedina lì, è vero che arriva il ragazzo che ha giocato a Frosinone, Calvani, di cui si parla bene, andrà in ritiro, verrà valutato.
2: Arriva Maturo, arriva Calvani, arriva ragazzi.
3: Oh, siamo signori, arriva Barbini. Arriva Barbini. Sì. Non ce lo dimentichiamo, sì, Barbini, perché dove io conto. No, Barbini,
2: nazionale svedese,
3: se lo porta in ritiro Barbini, perché lo vuole vedere, lo vuole valutare. Io credo in Barbini. Vedremo.
4: Vedremo. Non solo, hai tantissimi giovani che De Rossi ha portato in prima squadra e fatto esordire.
3: Barbini ha un fisico, un'intelligenza tattica, ha superato quell'infortunio.
2: Questo signore qua alle mie spalle, con la maglia della Svezia, è uno che ha fatto bene.
1: Questo qua è interessante.
2: È interessante.
1: Questo è quello che prenderebbe il posto di Martin. Questo è quello che prenderebbe il posto di Martin, giusto?
2: Bellissimo. Questo signore, ragazzi, questo.
1: Però dovesse andare via Norton, come probabile, ci vorrà lì prendere un giocatore con determinate caratteristiche, lì potrebbe essere un obiettivo.
2: Noi dimentichiamo sempre Ederson perché ce l'abbiamo in casa, ce lo dimentichiamo.
3: È un uomo per tutte le stagioni.
2: Maurizio, io comincio da lui a fare la formazione. Vero, lo metto qua.
5: È molto ben visto da.
1: No, da tutti, anche dalla squadra, è un giocatore che ha, quindi va bene, però non ha la gamba,
2: è vero,
1: cioè non è un ruolo che per amore di Dio è fondamentale, non ha la gamba di velocità per fare il quinto, cioè
4: lui è nato esterno d'attacco a Venezia,
1: lo fai perché lo puoi mettere dappertutto, è un giocatore fondamentale che ogni allenatore
3: non gioca portiere,
1: ogni allenatore resto, vuole sempre avere nel suo bagagliaio.
2: Ce l'hai lì, lo metti in tasca, dici ce l'ho
3: però
2: sempre,
3: è un soldatino che dove lo metti non sfigura,
2: più di un soldatino, ragazzi,
1: bisognerebbe vedere se
2: perché soldatino è perché è capace di interpretare tanti ruoli, ma poi però ha questi ruoli da personalità ed è molto molto importante.
1: Capire quel tipo di giocatore, probabilmente facendo una preparazione in un certo modo, io c'ho un po' di perplessità. Io una pedina lì di
2: un esterno, insomma, di quelli,
1: uno che possa fare sia il braccetto che faccio un nome che non c'entra niente, no, per far capire che tipo di giocatore, uno alla Darmian.
2: Ma va.
1: Hai capito?
2: Io l'avrei già preso
1: tutta la vita, perché comunque un ruolo eventualmente esterno che ti può consentire anche a fare la 4, per esempio, in alcune determinate condizioni, perché magari ce l'hai gli uomini anche per poter. È un giocatore che potrebbe avere, non ti dico lui, con quelle caratteristiche.
2: Poi
1: la difesa la tocco mai più, Barbini, tutti quanti.
4: Vasquez e Ostigar non vengono toccati.
2: Ostigar, sono notizie di Ostigar, è che gioca in questa grandissima squadra, sta facendo molto bene.
5: Che rimarrà?
2: Io penso di sì, penso che rimarrà, a meno che
3: siamo vincolati alle richieste.
2: Dobbiamo parlare che non ci sono giocatori incedibili a Genoa. Se arriva l'offerta stratosferica, questa offerta viene accettata. Detto questo, non si parla mai di Marcandalli, Vasquez e Ostigar, e quindi
3: perché teoricamente non sarebbero sul mercato, almeno di un'offerta irrinunciabile,
2: assolutamente,
1: e anche perché hanno dei valori di crescita, sia soprattutto Marcandalli, che potrebbero essere giocatori che poi teoricamente sacrificare l'anno dopo all'altare di una crescita, comunque, cioè, perché poi sacrifichi una pedina di un certo tipo che ti fa una plusvalenza impressionante per crescere con tutta così come hanno fatto tanti
4: anche Calvani stesso è comunque sia che ha fatto molto bene a Frosinone, molto che può bene.
1: Però ha fatto un campionato di B, non ha mai giocato la Serie A, è un ragazzo giovane, non carichiamo questi ragazzi di troppe cose,
2: anche Vogliacco,
1: va benissimo dentro tutti quelli sono giocatori che possono fare una

0: Bella,
1: però ricordiamoci che Marcandali con De Rossi è cresciuto molto, ricordiamoci le prestazioni un po' negative all'inizio,
2: ma non solo,
1: anche con De Rossi,
2: ma con la nazionale italiana attuale,
0: assolutamente.
2: Secondo me quest'anno Marcandali? In questa stagione se Marcandali mantiene
0: Marcandali per me, se giocano a tre, Marcandali è un giocatore che deve, lui, Scalvini, alcuni di questi giocatori qua devono essere la nazionale dell'anno,
2: anche
0: del futuro.
2: Non è che in Italia abbiamo tutti questi difensori.
3: E invece sul portiere, si fa male l'olandese, ragazzi, cosa succede? Adesso,
1: per me bisogna prendere con tutto rispetto un portiere titolare.
0: È la miseria.
1: Titolare.
0: L'hai toccata piano, bro.
1: Ho espresso il mio pensiero.
2: Bailo rimarrebbe qua a fare il secondo portiere.
4: A me piace molto.
1: Un secondo ti manca perché non hai le ali, quindi devi prendere un secondo affidabile.
2: C'è Stolz in questo momento, teoricamente come secondo, e non dà affidamento. Dice.
3: Invece a te, Maurizio,
4: a me piace.
3: Ti piace?
4: Il portiere nostro piace, gioca, penso che l'abbiano preso molto per come gioca coi piedi.
0: C'è un piccolo problema, dovrebbe giocare, dovrebbe giocare con le mani.
4: Era
0: una battuta. Me l'hai
4: oggi
0: offerta.
4: Sappiamo
0: lì,
4: che il gioco del portiere, ma è un giocatore, fa parte integrante di questi giochi avanti e indietro, palla. Quindi
2: lui è bravissimo. Sì, fuori di dubbio. Bisognerebbe anche parare, in effetti, magari salvare.
4: A me non dispiace, però poi per amor di Dio.
0: Però il nome che gira attorno lo sappiamo tutti, qual è, no?
1: Mattia Perin, da mesi.
2: Che comunque non si è ancora piazzato.
0: È un giocatore su quale probabilmente si arriverà, a meno che non capiterà, presumo.
4: Ma sono due anni che parliamo, dici che viene poi.
0: Dice che viene, Mattia è fuori dalla Juve, quindi un posto lo dovrà trovare, bisognerà capire come si muoverà col suo procuratore. Non
3: presenza,
0: so se il Genova fare
3: presenza ingombrante, perché poi quando arriva uno di questi giocatori ha una presenza ingombrante, anche
0: a meno che
3: tu non vai a definire il ruolo.
0: Io non penso che De Rossi sia così stupido che queste
3: cose. Non credo neanche io.
0: Ho detto stupido in termine di gioco.
2: De Rossi,
0: perché sa benissimo come si comporta con i giocatori. E come si tratta con i giocatori, quindi.
2: Ma De Rossi poi credo che sia stato compagno di nazionale di Perin.
0: Ma sì, ma
2: lo conosce Perin.
0: Stiamo parlando che poi ragazzi, non è mica detto stiamo facendo i conti senza l'oste, magari Gela non ci pensa neanche minimamente, così come non ci ha pensato El Shaarawy o cose di questo tipo.
1: No, vedi le mie indecisioni, non come umile parere di Bailo, è che io ho visto poche parate decisive. Se tu mi dici quante volte ha salvato il risultato nella porta del Genoa, Bailo, fatica a trovarle.
2: È quello che
1: poche,
2: sto dicendo.
1: Qualche spinta magari sempre davanti dove poi gli attaccanti avversari hanno sempre
2: segnato, come ad esempio
1: segnato.
2: A Pisa sull'occasione 2-0 per il Pisa ha salvato.
3: Sulle ali dicevamo non ha le mani per parare. Adesso ragazzi
0: ti faccio una domanda, ma quante volte hai visto nel campionato italiano i portieri che hanno salvato il risultato? Sono uno o due portieri che fanno la differenza. C'è Svilar a Roma che è pazzesco,
3: con l'Atalanta
0: Calesecchi gli ho visto prendere anche dei gol, soprattutto sul secondo palo, che per l'amore di Dio, però è comunque un buon portiere. E c'hai Magnan, poi parliamo.
3: Magnan che
0: la Juve aveva impostato
2: anche Buffon, Donnarumma, le papere che ha fatto
1: l'anno scorso. Non è stata una stagione fortunata per il portiere, giusto come diceva Andrea. Soltanto Svilar,
0: pensa a quello della Juve,
3: di Gregorio.
2: Un buon portiere è come un buon arbitro, è quello che sbaglia meno di tutti.
3: Sì, assolutamente. Però
0: perché guardi lui?
2: Che era un buon arbitro. Non era un buon arbitro.
0: Lo guardavi per la questione degli sbagli perché lui non l'hai mai visto in porta. Lo chiamavano ragno nero proprio per la difesa.
2: Pensavo per la cannagione.
0: No, per la difesa. Ragno perché si attaccava ai muri, non solo scordavi più.
3: Un
0: super geco. Un bel centravanti geco, però può andare.
2: C'è
0: stato un momento che si parlava anche di lui.
2: La Fiorentina stava per paccarcelo.
0: La sentiamo la canzone?
3: Prima vi saluto. Saluto i miei ospiti in studio.
0: Anche io le so.
1: Così vai a mangiare, hai fame, sono quasi le 9.
3: Sono le 9 quasi, dai, su.
0: Un po' di famina.
3: Le 21, dai.
0: Un po' di famina.
3: Ma vi avete venuto. Io saluto i miei ospiti in studio. Saluto in regia Filippo e Andrea.
0: Ne vediamo delle.
3: E naturalmente voglio chiudere con che cosa? Con questo rosso blu per sempre, che è la canzone di Maurizio Dodero ed è proprio dedicata a te, alla tua band e alle tue nipotine.
4: Grazie. grazie, grazie.

0: Questa è allora la versione anche cantata dalla nostra cantante.
1: Maurizio.
0: Questa
1: è la versione cantata?
0: Cantata dalla Silvana, che è la nostra cantante.
2: E ora la vogliamo
1: E la sentiamo tutti insieme.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana andiamo alla scoperta delle professioni antiche e dimenticate. Rimangono davvero pochi artigiani che sono in grado di impagliare i cesti, fare cappelli, ma anche preparare le famose sedie di Chiavari, oppure lavorare il ferro per farne oggetti d'arte o di utilità. E ancora, come si fa a lavorare il fieno, come si fa a raccoglierlo secondo l'antica tradizione? Bene, questo è il tema di questa settimana. Iniziamo il nostro viaggio partendo da Chiavari. Sono sedie amate dal Papa, da Donald Trump, da Giorgia Meloni, solo per citare alcuni dei nomi più famosi. L'arte di impagliare le sedie continua e vive con un prodotto dell'artigianato e ormai del design davvero tipico. Elisabetta Biancalani.
1: Antichi mestieri nel Tiguglio, siamo a San

0: Salvatore di Gogorno, ma questo antico mestiere riguarda soprattutto la città di Chiavari, perché parliamo delle impagliatrici di sedie di Chiavari. Ciao Alessandra.
1: Ciao, buongiorno.
0: Intanto grazie, so che sei una delle poche ormai rimaste a fare questo antico mestiere. Che nasce quando?
1: Questo antico mestiere nasce quando, a Chiavari, nasce quando è nata la campanina, nel fine 1800, da Descalzi, che era tornato da un viaggio in Francia, aveva portato fuori questo modello, sì, e lui ne ha voluto fare un altro, chiamato poi infatti il campanile, la sedia campanino, che è un facsimile di questa.
0: Campanino qui. Perché?
1: Campanino perché lui era soprannominato così, e quindi il suo modello di sedia, che era questo praticamente, il modello con questa particolarità, è nato, l'ha fatto proprio lui, ed era una sedia che pesava 800 grammi.
0: Leggerissima
1: rispetto a tutte le altre.
0: Quindi l'ha mutuata un po' dalla Francia.
1: Esatto. Il modello francese, che lo chiamano il parigino, è fatto un po' diverso, va bene, sono più pesanti. Lui ha proprio fatto la campanino.
0: Diventata famosissima la sedia di Chiavari, è entrata anche
1: in tutto il mondo.
0: Veramente.
1: Ce l'hanno anche alla Casa Bianca.
0: Mamma mia.
1: Quindi,
0: che onore portare questa tradizione avanti, vero?
1: Direi
0: Alessandra?
1: Direi di sì.
0: Tu come hai imparato?
1: Allora, io ho imparato dalla mamma. La mamma l'ha fatto per 60 anni e lo faceva in casa. E quindi da lì niente, si cominciano a mettere le prime file, i primi nodi, si comincia a avere il contatto con la paglia e viene poi naturale, perché è così. Sì, però è una passione, quindi
0: è proprio una
1: avendocelo
0: passione.
1: Sempre sotto mano, ti viene da dire voglio provare. Voglio imparare, voglio provare. E poi è un'arte che, come sempre diceva mia mamma, mettila da parte che un domani ti servirà, e a me è servita.
0: E per te è sempre stato un piacere, vero? Ti rilassavi, mi raccontavi.
1: Da matti. Cioè io, è stata una cosa che ho lavorato in fabbrica 27 anni. Facevo anche i turni di notte e ricordo quando facevo il pomeriggio, ritornavo alle 10:30 a casa la sera e io mi sedevo, mi rilassavo. Perché era una cosa che...
0: Facendo le sedie.
1: Mi metto lì e mia mamma mi diceva, ma tipo riesci a dormire? No, prima mi rilasso, poi vado a dormire.
0: Anche tua figlia ha imparato, vero?
1: Mia figlia ha imparato da mia mamma e anche lei ha imparato come ho imparato io. Piano piano, una fila dopo l'altra. Poi dopo che è mancata mia mamma, mi ha detto, mamma io voglio continuare. E allora continuiamo.
0: E un tempo si facevano all'aperto a Chiavari, vero?
1: Un tempo si facevano all'aperto, sotto i portici, in Rupinaro, c'erano tutte le donne che si incontravano, c'era la paglia palustre, insomma era tutta, è stato tutto un evolversi poi, si facevano col salice, e il salice era una paglia abbastanza dura, quindi erano lavori che facevano anche gli uomini, e adesso invece usiamo questa paglia qua.
0: Allora, partiamo dalla base, appunto.
1: Sì.
0: Qual è la materia prima?
1: È il trafilato di giunco. Arriva direttamente dall'Indonesia, dalla Cina, dal Giappone. Noi non ce l'abbiamo qua.
0: Vengono
1: importati, arrivano in questi rotoli. E le misure partono dall'1,5 fino al 3, al 4,
0: 5
1: in base...
0: millimetri.
1: Sì, sì, sì.
0: Ok, 2,75
1: millimetri.
0: Queste 2,75 millimetri.
1: Sì. Si ammorbidisce mettendola a bagno.
0: Ah, la devi mettere a bagno?
1: Bisogna metterla a bagno.
0: Nell'acqua?
1: Nell'acqua, sì, acqua normalissima. Questo invece è il midollino, che è quello che va dove vengono poi fatti i nodi. Questo è il midollino, è l'interno praticamente.
0: E la base di legno te la danno già fatta?
1: La base di legno, sì. Io lavoro tanto per i levaggi, per i podestà, che sono le ultime due aziende rimaste.
0: E di cosa sono fatte la parte, diciamo, l'armatura di che legno è?
1: La maggior parte del legno è il faggio.
0: Faggio?
1: La maggior parte, sì. Poi c'è il legno più pregiato, il ciliegio, ma penso che sia ormai, diciamo, una cosa che la richiedono in pochi.
0: Oh.
1: Però il faggio è quello che usano di più.
0: Ce l'ha anche il Papa, no?
1: Ce l'ha anche il Papa e ce l'ha anche la Meloni, che tramite un'associazione di Chiavari, e due anni fa mi pare, tre adesso non ricordo di preciso, avevamo mandato una sedia al Papa, alla Meloni e al Presidente della Repubblica.
0: Che forte, e ce l'ha anche Trump nel suo
1: e ce l'avrà parte. Anche non si sa dove, ma da qualche parte sono sicuramente anche laggiù.
0: Il nome di Chiavari è arrivato là. Allora iniziamo a far vedere un po' come si fa.
1: Allora, Alexander, questa praticamente è

0: Cominciamo dalla parte, dall'inizio.
1: Perfetto.
0: Allora,
1: prendi la tua armatura.
0: Prendo la mia armatura dove abbiamo già messo il midollino. Mettiamo le file a bagno.
1: Per quanto?
0: Ma basta che siano inumidite.
1: Sì,
0: sì, sì, sì, sì, si devono solamente un po' ammorbidire.
1: Tu hai un disegno nella testa?
0: Il disegno è sempre quello. È il classico, non si ci può sbagliare perché l'impagliatura della sedia è questa, non ce n'è altre.
1: Come fai? Fai dei nodi?
0: Faccio dei nodi, che possono essere semplici nodi. Ora è un incrocio. Andiamo a incrociare, si vanno a tirare bene le file.
1: Le prendi una alla volta?
0: Una alla volta.
1: Le infili da un lato e fai il nodino?
0: E si fa il nodino.
1: Lasciando gli altri due lati che sporgono della stessa
0: dimensione. Che sporgono, poi io uno lo uso come guida per poter fare sempre i nodi.
1: Adesso, lì non infatti, si rompe mai, no?
0: No, è facile che si rompano, ma si possono fare, le chiamiamo giunte noi, è come quando si cuce, che si torna indietro magari di un punto e si va a rifinire lo stesso lavoro, non succede niente se si rompe una fila anche a metà del lavoro, si passa come quando si cuce che si torna indietro.
1: Che lavoro di pazienza, no?
0: Sì, è un lavoro di pazienza, infatti non è che ci sono in tanti che si mettono lì a farlo, per quello che dico che ci vuole proprio la passione per questi lavori.
1: E tu cosa pensi quando li fai? Mi hai detto che ti rilassi, ma sei concentrata su quello che fai o pensi riesci a...
0: No, riesco a pensare anche ad altro, purtroppo. Però si pensa, no, cioè si ci concentra perché per l'amor di Dio a volte si può anche sbagliare, però insomma diciamo che puoi pensare a quello che vuoi, puoi guardare la televisione, puoi sentire la radio, puoi fare quello che vuoi intanto che lavori.
1: Ma secondo te quante siete a Chiavari che avete conservato questo talento?
0: Ma io potrei dirti una decina di persone.
1: Non vi conoscete neanche tutte?
0: Guarda, no, non credo proprio, perché poi ribadisco, ognuno lo fa in casa, quindi è difficile che ci conosciamo, che ci incontriamo, ecco. Ho conosciuto una signora di Levi che anche lei lavora, ha lavorato tanti anni, è una signora ormai anche lei che ha la sua età, però non ci conosciamo tutte, ecco.
1: Ma adesso non so se è una domanda consona, ma quanto ci puoi mettere partendo da zero, dall'armatura, per fare diciamo l'impagliatura totale di...
0: Ci vogliono 7 ore per farla.
1: 7 ore?
0: Sì.
1: Da qua si capisce anche la preziosità e l'unicità di queste sedie.
0: Sì, sì, cioè per fare uno di quelli ci vogliono 10 ore per finirlo, per farlo tutto. Quella è la poltrona campanino, è una poltrona che avrà una 60 anni, restaurata.
1: Sono preziose, è vero che hanno anche dei prezzi elevati queste seggiole.
0: Sì, ma fai
1: contando
0: conto,
1: il lavoro però
0: contando che... il lavoro, ma fai conto che ci sono sedie anche di 100 anni fa che hanno ancora retto. Perché la struttura, il legno, la lavorazione, e una volta rifatto anche solo il sedile, hai di nuovo una sedia che puoi riusare per altri 50 anni.
1: Perché, ecco, ma hai detto così... che sono leggerissime rispetto ad altre seggiole, 800
0: certo.
1: grammi.
0: Sì, sì, sì, sì, si partiva, dicevano, da meno di un chilo, 800 grammi le avevano pesate e dicono si tirano su con il mignolo, cioè non è una cosa... Questa è una cosa che normalmente fanno vedere e quindi non è, cioè, è leggerissima, dici ma reggono? Reggono, non c'è un chiodo, non c'è niente, sono tutte incastrate, incollate e basta, non hanno nessun altro tipo di lavoro.
1: Quello strumento che hai in mano cosa ti serve?
0: Allora,
1: perché mi sembra che non lo stia usando granché.
0: No, non lo uso, ma perché ormai è un'abitudine comunque averlo in mano. Io lo tengo in mano perché mi viene... per aprire leggermente il midollino e far passare la fila.
1: Ecco, midollino.
0: Il midollino,
1: quello,
0: ok? Sì.
1: La base, l'arma, questa qua.
0: Esatto, esatto. Quello è il midollino. Dove ci viene fatto il nodo, vedi?
1: Sì.
0: Da sopra ci viene fatto il nodo.
1: Deve essere bello stretto il tutto per poi
0: tutto
1: garantire
0: stretto,
1: la seduta,
0: perché certo,
1: non
0: certo,
1: ci sono colle,
0: certo.
1: Nulla.
0: No. La colla è qua, su questo bacchetto qua, viene messa un po' di colla. E che poi bagnandola riesce ad attaccare bene anche le file, vedi che non si spostano proprio. Ora ti faccio vedere invece l'altro tipo di lavoro con la spada.
1: Wow!
0: Sì, anche questa noi la chiamiamo spada, il nostro... Ah vabbè, usiamo sempre le stesse file.

0: andata oltre, diciamo, rispetto al lavoro che hai iniziato.
1: Giusto? Rispetto al lavoro che abbiamo iniziato, una volta fatto questo, messe su da questa parte,
0: che sarebbe a questo tiro, punto, no?
1: Esatto, io le tiro dall'altra parte e vengono praticamente così, tirandole.
0: Sì, vengono così.
1: Viene così.
0: Ma la lunghezza, tu la ordini già della lunghezza giusta, del rotolo di, ma hai detto che...
1: No, il rotolo è lungo.
0: Ah,
1: il
0: te
1: rotolo,
0: le
1: fai tu? Sì, sì, sì, sì, sì. Il rotolo sono lunghi 4 metri, dipende.
0: Quindi
1: dipende
0: la prima
1: dalla
0: fase
1: carne,
0: è proprio tagliarlo della lunghezza giusta.
1: Esatto, esatto.
0: Che è standard.
1: Poi dipende,
0: no, vabbè,
1: sempre,
0: dipende dal tipo di sedia.
1: Dipende sempre da chi la... Cioè, nel senso, io ho imparato così, mia mamma mi ha insegnato così. Poi ci sono persone che la usano completa, lunga, e tutte le volte la tagliano, vedi, la paglia
0: è bella. Ma hai detto di che materiale è la paglia di?
1: Trafilato di giunco.
0: Di giunco.
1: Sì, vedi, sono tutte file,
0: mamma
1: io
0: mia.
1: Le tiro giù.
0: E le tagli della
1: e
0: lunghezza?
1: E poi si tagliano della lunghezza, adesso ad esempio dovrei tagliarle della lunghezza per riuscire ad annodarle.
0: Ok, ok.
1: Io ormai vado così proprio a occhio.
0: A occhio, che meraviglia. Da quanti anni lo fai?
1: Allora io, senza dire la mia età,
0: brava, 5 anni, dai.
1: E allora sono 50 anni.
0: Che meraviglia. Allora, mi stavi facendo vedere che questo qua è quello che arriva da questo lavoro che stavi facendo.
1: Esatto, esatto. Vengono tirate, trasportate tutte di qua le file, viene fatto sempre lo stesso nodo.
0: Ok, ok.
1: E viene questa parte qua di lavoro, ok?
0: E poi bisogna fare
1: Esatto, bisogna fare l'impagliatura. Sempre bagnando un po'.
0: Ah, puoi bagnare così anche con le mani?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Si bagnano, anzi si ammorbidiscono bene, perché se, anche quando si puliscono queste sedie qua, tante volte mi dicono, ma io ho paura di... No, acqua, sapone di Marsiglia, si può pulire il legno, si può pulire il sedile.
0: Con la cosa più naturale che esista.
1: Con la cosa più naturale che esista, anzi si ammorbidiscono un po' le file e durano di più.
0: Lo strumento che hai in mano come si chiama?
1: Io la chiamo, come l'ha sempre chiamata mia mamma, spada.
0: Spada.
1: Perché è un facsimile di una spada proprio.
0: Ecco, tu infili dentro due? Due
1: sì,
0: sopra, due sotto?
1: Il motivo parte sempre dall'inizio. Ci sono 4 partenze diverse. Adesso ad esempio ho fatto giù una, vedi,
0: sì,
1: che c'è
0: sì.
1: Giù una, e su due.
0: Ok.
1: Il giro dopo saranno giù due e su due.
0: Ah.
1: Quindi dall'inizio è quello che ti dà il motivo.
0: Ok. Mamma mia.
1: E ci sono quattro motivi diversi, quattro inizi diversi.
0: E viene un disegno diverso, no? Viene sempre tutto uguale.
1: Viene sempre tutto uguale. Bisogna fare questo per farlo, questo motivo qua, bisogna fare questi 4 passaggi diversi. Se no ti viene una lisca, la chiamiamo lisca di pesce, un po' più grossa.
0: Ecco, infili sotto.
1: Infilo sotto alla spada.
0: Ah.
1: Avvicino e poi schiaccio.
0: Oh, che forte. E piano piano, uno dopo l'altro.
1: Esatto, piano piano.
0: E viene bello rigido. Proprio per sostenere, adesso correggi un po', anzi
1: sì,
0: meglio,
1: avvicino il più possibile, poi sì, vedi che già adesso non va giù il sedile.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. E tu le metti anche a posto se qualcuno magari ne ha una e si rompe o si sfonda? No,
1: questa sedia, ad esempio, questa poltrona me l'hanno messa a posto la famiglia Podestà, perché c'era uno di questi qua rotti, questo. È stato cambiato e
0: se è rotto devi togliere tutto?
1: Devono smontarla praticamente.
0: Mamma
1: devono
0: mia.
1: Sì, non è un lavoro proprio semplice.
0: Che bello. Allora, mentre tu prosegui, visto che abbiamo praticamente quasi finito il tempo, c'è sempre un grande mercato di queste sedie, diciamo, il lavoro non ti manca.
1: Fortunatamente il mercato c'è, vendono anche tanto all'estero, fortunatamente.
0: Soprattutto dove?
1: Ma io penso in giro un po' dappertutto.
0: Tutto il mondo.
1: Sì.
0: È avere una sedia di Chiavari è proprio avere qualcosa di prezioso, un bel oggetto,
1: sì,
0: riconosciuto anche
1: sì,
0: all'estero.
1: Sì, e vorrei che fosse riconosciuto di più anche nelle nostre zone. Perché invece a volte, perché di qua ci diamo meno importanza che dalle altre parti. Purtroppo è per quello che succede un po' per tutte le cose. Quando ce l'hai non ci dai tanta importanza.
0: E ma invece, secondo te si estinguerà questa abilità, oppure tu mi hai già detto tua figlia a 30 anni
1: no,
0: è capace?
1: Sì, secondo me no,
0: okay.
1: Secondo me no, perché qualcuno che la porterà
0: poche.
1: Avanti secondo me ci sarà sempre, anche perché è una sedia che non c'è da nessun'altra parte.
0: Ma
1: la
0: quanto
1: facciamo
0: può costare
1: solo
0: una
1: qua.
0: Sedia così? O più o meno, per darmi un'idea, 1000, 2000 euro, 3000 euro?
1: Sì, non ne ho idea perché appunto, okay, io non le vendo, però all'incirca la poltrona viene su quel prezzo
0: lì.
1: Una

0: sedia un pochettino più piccola possono partire dai 450, sì, 500, sì, cioè in base un po', certo, al legno, in base al legno, in base al tipo di struttura.
1: Il più pregiato qual è di legno, mai detto?
0: Il più pregiato è il ciliegio, se non mi sbaglio, perché sennò poi
1: le altri tipi
0: scrivono
1: di legno?
0: E, c'è il faggio, c'era il... aiuto. Adesso
1: vabbè. Ma chissà la tua mamma come sarebbe fiera di vedere che tu prosegui anche tua figlia.
0: Sicuramente, soprattutto la nipote.
1: Alessandra, grazie, è stato veramente un bel contributo, un bel
0: mi fa piacere.
1: Grazie veramente, buon lavoro.
0: Grazie mille.

0: Fatica, ingegno, passione, tutto questo nella lavorazione del ferro. Con Franco Nativo siamo andati in Vallestura, nel comune di Masone, dove c'è un bellissimo museo civico che ci mostra la tradizione e tutte le tecniche per lavorare il ferro. Sentiamo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Puntata speciale dedicata ai vecchi lavori, a quei lavori che ci hanno fatto diventare anche grandi, che ahimè non esistono in molti casi più. Oggi sono arrivato qui nella bella Vallestura, quindi Masone, Campo Ligure, Rossiglione e anche una buona parte di Tiglieto, quindi la Vallestura che vi consiglio assolutamente di venire a scoprire, un polmone davvero di verde. Perché? Perché siamo all'interno di questo meraviglioso museo civico Andrea Tubino, dedicato al mondo del ferro. Perché qui in Vallestura c'è una grandissima tradizione. Tra qualche istante, insieme all'amico Tommy, cercheremo di entrare un po' maggiormente nello specifico. Ci sono tante curiosità, insomma, poi il ferro attira sempre. Peccato che, ahimè, ormai è quasi un mestiere quasi dimenticato dal tempo. Ma noi oggi, entrando qui, cerchiamo davvero di ritornare indietro nel passato, cercando anche di scoprire come è stato il nostro passato. Rimanete insieme a noi. Ed eccoci finalmente con l'amico Tommy, che ringrazio, insomma oggi lo faccio lavorare anche in una giornata di festa, ma insomma quando si parla però del proprio territorio queste cose si fanno con grande passione. Abbiamo parlato, Tommy, di questa meravigliosa vallata con una storia straordinaria alle spalle, il mondo del ferro. Tanto qui siamo all'interno di una delle tante sale, tanto vi consiglio di venire a vedere questo museo perché merita, poi alla fine vi diremo anche quando, come, perché, quando è aperto e quando si può venire a vedere. Allora Tommy, qui abbiamo una parte naturalmente della storia, no?
2: Sì, diciamo che questa è un po' la storia veramente del ferro, cioè si parte dalla pietra di ferro, che è questa, che è pesantissima.
1: Mamma mia, fammela sentire.
2: Che veniva dall'Isola.
1: Questa veniva. Arrivava da dove?
2: Dall'Isola d'Elba.
1: Ok.
2: Praticamente veniva, c'erano delle barche chiamate Leudi, che avevano la capienza di un container.
1: Ok.
2: Caricavano la nave, la barca, chiamavano e arrivavano al porto di Voltri.
1: Ok.
2: Al porto di Voltri c'erano i signori, i commercianti,
1: quelli che avevano i soldi.
2: Esatto, che gestivano tutto. A quel punto cosa succedeva? Arrivavano da Masone, molte donne anche, che si caricavano sulle spalle queste pietre qui pesantissime.
1: Mamma mia.
2: I più fortunati avevano gli asini.
1: E questi se li facevano invece a piedi?
2: E arrivavano, facevano tutta la via da Voltri fino a Masone.
1: Pazzesco.
2: Arrivavano qui. E perché a Masone? Perché Masone era famosissima, era fortunata perché aveva tanta acqua.
1: È ovvio.
2: Aveva tanto legno e quindi faceva.
1: Che servivano per il movimento.
2: No, il legno serviva per fare praticamente veniva fatto il carbone,
1: certo,
2: di
1: però
2: legno.
1: L'acqua veniva anche usata,
2: esatto,
1: ovviamente per tutti i movimenti.
2: C'era il carbone di legna, c'era anche poi c'erano tante ferriere, e nelle ferriere si lavorava il ferro.
1: E pensate che questo è solo l'antipasto, perché adesso tanto ti faccio posare un attimo quella pietra perché pesa 150 kg. Poi dietro di cos'è questo?
2: Questo è il carbone di legno.
1: Il famoso carbone di legno.
2: Che è leggerissimo questo.
1: Questo sì. E ovviamente anche questo c'ha tutta la sua storia, come abbiamo detto.
2: Sì, veniva fatto nelle legnaie e quindi praticamente veniva creato questo che serviva poi per alimentare le fucine.
1: Adesso ci andremo anche nella zona delle fucine, vedrete che meraviglia, tanto alle nostre spalle. Adesso vi facciamo vedere un po' di oggetti, andiamoli a vedere insieme. Tommy, veramente avete un po' di tutto. Questa ad esempio è una mantice da fucina del 1800.
2: Sì, questa qui è una mantice da fucina, serviva come tutti i mantici a fare alimentare il fuoco, cioè l'aria praticamente alimentava il fuoco, la fiamma, e consentiva quindi

0: tenere la fucina viva e per fare poi tutte le lavorazioni.
1: Poi qui per terra c'è un po' di tutto, no?
0: Sì, sono tutte lavorazioni di barre e anche di pinze che venivano usate per prendere il ferro, ecco. Chiodi.
1: E poi i famosi chiodi di masone, che mi dicevi che hanno una particolarità.
0: Sì,
1: qual è?
0: I quattro colpi, con quattro colpi facevamo la testa.
1: Ah, ok. Non più di uno?
0: No, quattro.
1: Quattro secchi.
0: Infatti se si vede bene ci sono proprio quattro scanelature.
1: È vero. Poi naturalmente qui qualche tavola che ci ricorda un po' di quella che era l'attuale produzione anche degli artigiani,
0: sì,
1: del ferro.
0: Questo è uno dei più grandi costruttori di coltelli, è un artigiano di Masone che è praticamente famoso in tutta Italia, si chiama Ottonello, è bravissimo.
1: Siete un po' tutti Ottonello.
0: Sì, ma lui è famosissimo, cioè è veramente bravo, ha fatto delle cose fantastiche.
1: Poi naturalmente vediamo ancora tanti oggetti, guardate che meraviglia, queste non possono mancare, quando si parlava anche giusto Tommy dell'agricoltura ovviamente. Sì. Poi qui tutta la parte della provvigione dell'acqua che arrivava alle ferriere, la famosa presa dell'acqua alle ferriere di Masone, e poi sì, se apri un attimo facciamo vedere, ecco ancora guardate il famoso cotonificio, insomma c'è stata una grande storia qui a Masone, andiamo ancora avanti. Ecco, mi dicevi ci sono delle cose particolari, per esempio prendimi un po' quella lì, fammela un po' vedere, guardate che roba. Allora io sfido chiunque dei nostri amici, aspetta che facciamo ancora un po' di luce qua, aspetta, ecco, mettiti qua. Sfidiamo chiunque a indovinare che cos'è questo. Diamo 5-10 secondi. Secondo voi che cos'è? Non dirlo ancora, eh? Aspetta, Tommy, perché è una cosa stranissima. Allora, signore e signori, questo che cosa serviva?
0: Questo era, lo usavano i dentisti.
1: Addirittura?
0: Sì, qui ci mettevano praticamente le composizioni per fare le paste per i denti.
1: Sì,
0: li
1: poi
0: mettevano qui dentro e poi facevano il suo lavoro qua.
1: Madonna.
0: E quindi li amalgamavano.
1: Incredibile, pazzesco. Pensate un po' voi che vi lamentate adesso dei dentisti. Va bene, pensate che non è ancora finita, poi come vedete tantissimi tipi anche di serratura, giusto Tommy?
0: Sì, serratura, poi ci sono quelle cose là che voi non sapete. Sapete cosa sono quelle lì?
1: Ma assolutamente no.
0: Cos'è? Servono per tostare le castagne.
1: Ah,
0: le mettevano le castagne dentro a quegli involucri e poi li mettevano nella stufa e tostavano.
1: Bellissimo. E pensate che non è ancora finita. Signori, guardate questa meraviglia, sempre qui al Museo Tubino di Masone. Tommy, questa è meravigliosa, è un'inferriata che però ha una particolarità.
0: Sì, perché qui non ci sono punti di saldatura.
1: Ah!
0: Questa è un'inferriata eseguita col metodo della bollitura.
1: Che sarebbe?
0: Praticamente loro fondevano il ferro scaldandolo insieme,
1: sì,
0: e quindi poi lo amalgamavano. Quindi se voi vedete questi pezzi,
1: sì, non c'è nessun tipo
0: non c'è di saldatura, quindi, e questo è un grande capolavoro, perché tutto quello che vedete non c'è, cioè,
1: poi guarda tutti i ghirigori che ci hanno fatto.
0: Esatto.
1: Mamma
0: questa,
1: mia.
0: E tra l'altro questa faceva parte probabilmente di qualche altare, di qualcosa che siamo riusciti a recuperare, perché sennò andava buttata via.
1: Ma dove è andata a finire, Tommy? Ah, eccolo qua, non ti beccavo più. Allora, qui siamo all'interno, che meraviglia, fucina da chiodi. Tommy, dunque, qua, che cosa abbiamo? Cosa è questo affare qui?
0: Questo è un maglietto.
1: Ah.
0: È praticamente un grosso martello che funzionava ad acqua, chiaramente.
1: Eh?
0: Praticamente c'era una grossa ruota, l'acqua faceva girare,
1: certo,
0: la ruota e faceva alzare e abbassare il martello.
1: Perché è un mini? Io lo vedo
0: perché,
1: bello grande.
0: Perché
1: invece
0: il vero maglio è almeno quattro volte più grande.
1: Alla faccia,
0: e
1: quindi un maglione.
0: Erano tutti messi, piazzati sul terreno,
1: certo,
0: per evitare che
1: è bello,
0: facesse
1: credo
0: crollare le case.
1: Senti, dato che qui vengono anche tanti bambini, voi ne avete creato anche uno?
0: Sì, questo è praticamente un plastico con un maglio, diciamo un maglio che si fa vedere che come funziona, no? Praticamente fa sto lavoro qua e poi io vi faccio vedere più o meno come funziona.
1: Ecco.
0: L'acqua faceva girare la ruota e la ruota faceva piccare il maglio.
1: Perfetto.
0: E lì sotto ci andavano praticamente, ci lavoravano e prendevano delle piccole pinze,
1: mm-hmm,
0: che erano enormi, però non piccole,
1: che servivano, certo,
0: per lavorare il ferro.
1: Allora adesso entriamo assolutamente in un'altra sala. Che meraviglia che è questo museo, e ogni volta entriamo in un anfratto, Tommy, bellissimo. Qui siamo un po' nel cuore, no? Con la cucina e quant'altro. Pensate che Tommy mi ha raccontato una roba davvero molto molto veloce. Nell'antichità, adesso assolutamente ti metterebbero in galera, facevano delle cose un po' incredibili. Addirittura mi dicevi che...
0: Allora, le fucine rimanevano sotto le case, gli appartamenti, cioè, dove lavoravano.

0: succedeva che magari c'era qualche moglie e bambino che era malato e non poteva lavorare, via lavoravano tutti.
1: Tutti quanti.
0: Cosa facevano? Allora facevano dei fori che passavano
1: sul soffitto,
0: mettevano una cordicella e le persone azionavano il mantice.
1: Alla fine lavoravano anche questi qui, poverini.
0: Azionavano il mantice per dare l'aria al foro.
1: Facevano lavorare tutti perché bisognava lavorare tutti.
0: Perché una volta era miseria.
1: Ma lo credo. Tommy, senti, fai un passo un pelino più avanti. Allora qui ovviamente poi non manca tutta la parte che, insomma, gli attrezzi e quant'altro. Adesso io ne prendo proprio uno al volo, scusate, ma per dire, qui c'è un po' di tutto. Questi erano i veri attrezzi che poi ti facevano anche vivere.
0: Sì, no, servivano a tutto.
1: Girati di qua,
0: praticamente Tommy. Servivano a fare, con questi facevi tutti. Tra l'altro là, qui non si vedono, ma là c'è tutta una serie di martelli adatti, ogni martello aveva la sua funzione, no? Quindi servivano
1: questi. Ma quanto ci mettevi a fare un oggetto del genere, ad esempio? Poi variamo.
0: Sì, ci voleva. Poi tra l'altro usavano anche il maglio verticale.
1: Adesso poi lo facciamo vedere.
0: Che erano pericolosi.
1: Questo cos'era, per esempio?
0: E questo serviva praticamente per fare degli stampi.
1: Ah, ok, è vero, all'interno.
0: All'interno c'era uno stampo e veniva fatto un tipo di cosa rotonda.
1: Presso fuso,
0: esatto.
1: Mamma mia. Poi c'è una marea di chiodi che... Guardi, ti faccio vedere solo una cosa, peserà... No, non ce la faccio a tirare su, pesa 800.000 kg. Ma guardate davvero ancora questi mille tipi di chiodi che si possono trovare. E con questi ci lavoravano e come. Adesso andiamo a vedere questo manlio verticale. Ecco, qui vediamo il manlio verticale. Beh, però qui c'è già l'evoluzione, Tommy.
0: Qui c'è un'evoluzione perché comunque c'erano già delle cinghie, quindi praticamente questo qui, tra l'altro, era dei mali molto molto pericolosi, perché non c'erano in quell'epoca protezioni, non esistevano.
1: Non ce n'erano, certo.
0: E infatti molta gente ce l'ha lasciato.
1: Ecco, là dietro mi dicevi ci sono quelle famose...
0: Queste sono tutti tipologia di martelli fatti su misura, usati per fare determinate lavorazioni. Ogni martello aveva praticamente uno scopo. Non mi chiedere quale, perché sono cose vecchissime.
1: Però è incredibile, ce ne erano veramente tantissimi.
0: Faceva con quelli lì, facevano di tutto.
1: E poi, prima di chiudere, guardate quante inferriate qua, giusto Tommy?
0: Sì.
1: Cancelli, inferriate.
0: Queste venivano fatte, venivano lavorate e poi venivano messe, date nelle case. Addirittura ci sono delle case di Genova che hanno ancora.
1: Ancora, cioè, ma
0: di Masone,
1: anche,
0: sì.
1: Ma addirittura anche nel centro storico,
0: sì,
1: l'abbiamo,
0: sì,
1: visto.
0: Esatto.
1: Signori, guardate che meraviglia, davvero oggetti di uso comune dell'epoca. Adesso, insomma, ci fanno un po' di anche un po' di tristezza, se vuoi, però questo era. Mamma mia, quanto sono grandi queste tenaglie.
0: Ecco, pensate un po' a tenerle in mano.
1: E prima di concludere la nostra puntata, sempre con l'amico Tommy, siamo arrivati in un altro punto particolare che magari può non avere uno stretto collegamento col ferro, anche perché qui all'interno di questi locali proprio cosa c'era qui?
0: Questi erano i forni del convento, questo era un convento,
1: sì.
0: Questi erano i forni del convento originali del 1580.
1: Pensa a te.
0: Qui praticamente i frati facevano pane,
1: sì, infatti.
0: Panificavano e ogni tanto arrivavano delle persone, gli davano qualche soldino e loro gli davano il pane.
1: Pazzesco. Ma anche ho sentito che alcuni abitanti del luogo, pagando pochissimo,
0: sì,
1: portavano ovviamente la pagnotta che poi
0: veniva scaldata.
1: Incredibile, pensate.
0: Beh, comunque questi sono forni che ancora adesso, se volendo, funzionano.
1: Ah, funziona?
0: Sì,
1: vabbè,
0: sì.
1: Tanto a te ti vedo già pronto praticamente lì col coso.
0: Sì, però oggi non li facciamo.
1: Ci troviamo sempre all'interno del Museo Tubino di Masone, il Museo del Ferro, dove ovviamente si può trovare un po' di tutto e c'è tanta tanta storia. Ad esempio, Tommy, questo è un ciabattino, ma forse chiamarlo solo ciabattino è riduttivo, perché ha una sua storia.
0: Sì, questo si chiamava Ciuta Risso, era un ciabattino itinerante, cioè lui andava direttamente nelle cascine, andava a riparare le scarpe e veniva ripagato con frutta, mangiare, roba da mangiare. Era un analfabeta, però era anche autodidatta. Ha cominciato a scrivere, infatti abbiamo trovato dei diari che si vedono anche lì. E tra le altre cose che ha scritto, una cosa bellissima è: chi libero può stare, non si incateni.
1: Siamo arrivati alla fine, amici, è stato davvero interessantissimo questo viaggio a ritroso nel tempo qui al Museo del Ferro, ma non solo, e ne è testimonianza anche quest'ultima sala che vi stiamo facendo vedere, un po' l'avete chiamata la sala dei masonesi.
0: Direi che l'ha voluta Gianni Antonello, che era...
1: A proposito.
0: Che era praticamente, diciamo, l'anima di questo museo, e quindi mi piacerebbe ricordarlo, e quindi l'ha voluta lui proprio per ricordare la gente di Masone con tutti i suoi mestieri, tutti i lavori.
1: È vero, e quindi... qui ci sono, parlando proprio dei mestieri di una volta, ci sono un po'

0: un po' tutti. Allora senti Tommy, tanto davvero grazie, grazie anche per la tua passione. Io spero e mi auguro però una cosa, che lo chiedo sempre al fine di ogni trasmissione: ci auguriamo che qualche ragazzo della valle possa poi prendere in mano il testimone.
1: Noi siamo vecchi purtroppo e per adesso non è che ce ne siano ancora tanti, però speriamo, noi speriamo.
2: E per tutti coloro che fossero intenzionati a venire a vedere di persona questo bel museo a Masone, Museo del Ferro, ma come vedete non solo.
1: Noi siamo aperti tutti i sabati e tutte le domeniche e tutti i festivi,
2: sì,
1: dalle 15 alle 18.30. Mm-hmm. L'ingresso è libero.
0: Quindi, se poi uno vuol dare un piccolo...
1: Sì, quello certamente, ma quello dell'ingresso libero è voluto, perché noi riteniamo che la gente debba poter venire a vedere senza dover...
0: Sì, avere quindi...
1: Va bene così.
0: Senti, ma avete anche un sito? Ci sono altre...
1: Sì, c'è un sito che adesso tra l'altro è in costruzione, mm-hmm, che appunto in internet a breve ci sarà questo sito di Museo di Masone, quindi la gente potrà entrare in questo sito e vedere tutto quello che più o meno avete visto e molto altro.
0: È molto alto. Tommy, è stato un piacere.
1: Grazie a te,
0: davvero, complimenti. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto da Franco Nativo e vi salutiamo anche qui dalla bella Masone.

0: Rocchettavara, provincia della Spezia, dunque Val di Vara. Qui ancora si raccoglie il fieno seguendo l'antica tradizione che arriva da decenni e decenni, anzi da secoli. Ora certo un po' di tecnologia è arrivata, ma ci sono dei metodi e dei meccanismi che ancora sopravvivono. Emanuela Cavallo.
1: Professioni antiche, questo è il mestiere più importante, possiamo dire, della storia dell'umanità. Parliamo dell'agricoltura, siamo a Rocchettavara, nell'entroterra della provincia spezzina, e siamo nell'azienda agricola di Michele e Consuelo, un'azienda agricola in cui diverse sono le lavorazioni che si realizzano d'estate, anche le attività educative di cui poi parleremo, ma partiamo proprio appunto dal lavoro, anche che si realizza ahimè con tanta fatica perché le temperature sono alte. Quali sono le attività anche di questo periodo?
2: Allora, in questo periodo si fa il fieno per gli animali per l'inverno e se ne approfitta di queste belle giornate di caldo per fare seccare il fieno. Un'altra lavorazione è il taglio del grano, perché noi seminiamo il grano, dei grani antichi, con semi di grani antichi, e anche nonostante il caldo è un lavoro da fare e si fa, ecco, magari nelle ore più fresche della mattina si cerca di fare queste operazioni, ecco.
1: A che ora è la tua sveglia poi, soprattutto in queste giornate che di caldo veramente torrido, però considerando che delle lavorazioni vanno fatte a seconda della stagionalità, anche guardando poi appunto ai mesi autunnali, invernali, guardando magari appunto anche alla necessità di mettere da parte il nutrimento per gli animali e poi appunto per realizzare questi grani antichi, che è un lavoro che serve anche alla nostra cultura, alla nostra alimentazione.
2: Allora, la sveglia è la mattina presto, intorno alle 5:30 al massimo, perché innanzitutto bisogna accudire subito gli animali e anche liberarli dalle stalle, perché purtroppo noi qua abbiamo anche il problema del lupo, quindi alla notte dobbiamo chiudere gli animali nelle stalle. E poi si iniziano le varie lavorazioni, dal fieno oppure, come questa mattina, abbiamo fatto il taglio del grano.
1: Come funziona?
2: Abbiamo un po' di attrezzature un po' antiche ancora. Abbiamo una macchina che taglia e lega il grano, poi viene caricato, diciamo, sul trattore, sul rimorchio, e viene portato qua vicino a casa, dove verrà montata una antica trebbiatrice di legno, e dove poi viene trebbiato il grano e uscirà il grano vero e proprio, ecco.
1: Ecco, mi parlavi di grani antichi, c'è stato un lavoro di ricerca o comunque sono i grani che magari erano già presenti sul territorio?

0: Mario, quali sono anche le caratteristiche di queste coltivazioni?
1: Allora, c'era stato qualche anno fa, c'è stata una ricerca sull'antico grano di Suvero, dove facevamo parte anche come azienda pilota, c'era l'Università di Pisa e c'è stato fatto un grande studio dietro. L'unico problema che ho avuto con questo tipo di grano è che è un grano che cresce molto, quindi viene circa 1,20 m, da 1 metro a 1,20 m, e con purtroppo gli eventi atmosferici che succedono ultimamente abbiamo rischiato più di una volta che il grano venga allettato, praticamente viene dal vento, dalle burrasche, viene steso a terra e non è più recuperabile. E quindi ho optato in questi ultimi 2 anni a cambiare varietà, sempre una varietà di grano antico, che è il grano Bolero, dove rimane molto più basso, non ha problemi di allettamento e anche come farina dà una farina altrettanto buona come l'antico grano di Suvero.
0: Ecco, per la produzione poi della farina come si realizza? Anche in termini di tempo proprio?
1: Diciamo che una volta trebbiato il grano si rimette un pochino, si ristende un pochino al sole per togliere quel poco di umidità che rimane e poi si può portare al mulino, ecco. L'unica cosa è che qua mulini vicini ormai non ce ne sono più e quindi bisogna fare dei chilometri per macinare il grano.
0: Ecco, dove lo portate?
1: Nella zona di Sarzana noi. Qua quindi sono un po' di chilometri.
0: È un viaggio e quindi c'è anche questo aspetto. E poi c'è un altro aspetto, come abbiamo detto all'inizio, che riguarda di più Consuelo, che è l'aspetto educativo, perché in questa azienda c'è tanta fatica, c'è tanto lavoro, poi c'è il risultato, che anche in termini comunque di conservazione di questi grani antichi è molto importante, e anche poi dal punto di vista alimentare. Tutto questo va spiegato ai consumatori e soprattutto a una fascia generazionale molto importante, che è quella dei più piccoli.
2: Sì, esatto, io faccio delle attività didattiche, io sono pedagogista, quindi mi occupo insomma proprio di bambini, quindi già da qualche anno siamo fattorie didattiche accreditate all'albo della Regione Liguria e accogliamo le scuole durante le gite, quindi durante i mesi di solito di maggio, e uno dei laboratori scelti maggiormente è proprio quello del grano, si chiama Dal chicco al biscotto. Proprio perché ai bambini viene raccontata tutta la storia del grano attraverso delle tavolette in cui sono state fotografate tutte le varie tappe di lavorazione, e quindi i bambini prima vedono, attraverso anche un momento di lavoro di gruppo, devono cercare di capire quale lavorazione viene prima, quale viene dopo, e successivamente poi viene spiegata ovviamente da me. Portiamo in una fase successiva proprio sul campo a vedere a che altezza è il grano che prima ho visto solo in fotografia, e poi la parte laboratoriale vera e propria consiste proprio nella realizzazione di biscotti con la nostra farina che poi loro si possono portare a casa. Questa per la parte scolastica, e poi attiviamo anche durante il periodo estivo per i bambini dei campus estivi, dove tutte le attività, non c'è solo quella del grano a questo punto, ma ci sono attività anche più generali dell'azienda, quindi anche la raccolta della frutta, la raccolta della verdura, la conoscenza della stagionalità dei prodotti.
0: È una cosa utile anche per le generazioni insomma un pochino più cresciute, ormai ci siamo distaccati, ed è una mancanza proprio anche di un aspetto educativo e anche dal punto di vista nutrizionale, poi per la stessa salute, no? Gli aspetti di un'alimentazione sana, lo stesso grano antico ha un valore diverso rispetto al grano che poi diciamo normalmente troviamo nella farina. Diceva prima Michele che è più difficile da coltivare, cioè, logicamente delle altre caratteristiche, questo aspetto viene colto, viene raccontato.
2: Sì, certo, anche perché poi subito i bimbi e insomma le maestre che li accompagnano sentono anche la differenza nei biscotti che mangiano, nel senso che appunto la differenza del grano si sente proprio, la farina, cioè la farina che nasce dal nostro grano ha un gusto diverso da quello comprato ovviamente, quindi questo aspetto sicuramente viene raccontato, viene fatto vedere e toccato con mano e poi assaggiato anche.
0: Da Rocchetta Vara saliamo oltre i casoni di Suvero a pochi

0: passi qui l'alta via, alle nostre spalle un pagliaio. Questo era il modo antico di raccogliere il fieno. Ci spiega perché Diego Osterini.
1: Allora, qua a queste altitudini, senz'altro l'attività principale in questa stagione era la fienagione. Anzi, diciamo che era quasi esclusivamente quella, perché questo qua era terreno di pascolo ed allevamento. L'agricoltura era senz'altro sporadica, eseguita in pochi punti. Questo qua dietro di noi è un pagliaio, o in dialetto pagliaro. Era un modo di conservare il fieno per l'inverno. In poche parole, il fieno veniva ammucchiato, raccolto intorno a questo palo conficcato nel terreno. Sul fondo si faceva uno strato di rami per sollevare il fieno dal terreno, dopodiché questo veniva disposto a raggiera intorno al palo e fino ad arrivare all'apice di questo. La forma è una forma conica perché l'erba così appilata funge da copertura a se stessa. In poche parole, si marcisce, si deteriora solo alcuni centimetri dalla parte esterna, e la parte interna il fieno rimane perfettamente integro. Quando i fienili erano vuoti, con gli asini oppure con dei fasci di fieno portati a spalla, il fieno veniva preso dal punto dove era stato tagliato e portato nuovamente all'interno dei fienili. I pagliai erano di proprietà, ognuno aveva il suo, e diciamo dall'alta via per chilometri venivano trasportati a valle, generalmente a braccia, utilizzando uno strumento che si chiamava in dialetto reida. Fate conto come una maca con due legni all'interno della quale veniva posto il fieno, e fatto questo ciambellone anche di grosse dimensioni, ma di grosse dimensioni, di peso intorno a 70-80 kg, e veniva portato per chilometri. E la particolarità è che, essendo molto voluminoso e pesante, non poteva mai essere posato. Per riposarsi, le persone cosa facevano? Lungo il percorso avevano costruito, diciamo, delle cosiddette in dialetto posadore, cioè dei posti dove potevano togliersi il peso dalle spalle senza però posarlo a terra, riprendere fiato e poi ripartire. Molto usati erano comunque anche gli animali, soprattutto gli asini, e in passato venivano utilizzate delle slitte su legno, chiamate in dialetto trage, all'interno delle quali venivano poi raccolto il fieno in grosse quantità, diciamo che in una tragia grossa ci stava mezzo pagliaio, e poi scivolando sul terreno, però come sulla neve, portato fino a fondo valle.
0: Ecco Diego, questa era una lavorazione antica, perché oggi non funziona più così?
1: No, senz'altro no, anche qua dentro la nostra entroterra ovviamente è arrivata la tecnologia di dimensioni più piccole, però come nella pianura adesso il fieno viene mietuto con le barre falcianti, viene girato con i ranghinatori e pressato con il rotoballe. Il rotoballe da qua poi sollevato con i sollevatori, trattori, e portato all'interno di grossi capannoni, dove poi lungo l'inverno, però come in antichità, viene sempre dato al bestiame, perché fortunatamente nelle nostre zone il bestiame viene ancora oggi mantenuto solo utilizzando fieno del loco.
0: Sono lavorazioni che comunque chiamano del personale, hanno necessità di più persone, e quindi dalla valle arrivano poi, arriva questa manodopera, o ve la gestite in autonomia? Come funziona?
1: Diciamo che anche qui sono cambiati i tempi. Allora, una volta il periodo del fieno era, diciamo, una festa fasticosa, la comunità si radunava e l'un l'altro ci si dava una mano, anche perché il fieno veniva mietuto a mano, mosso tutto a mano con le forche e rastellato. Adesso, al giorno d'oggi, la tecnologia permette di fare grossi lavori con pochi individui. Anche qui comunque la manodopera è essenziale, e anche qui comunque, come in tutte le parti ormai dell'Italia, è difficile reperire manodopera disponibile. Quindi ce la caviamo da soli, e qui le comunità si radunano, ovviamente come un tempo, e le dimensioni di questi raduni sono più contenute, però l'un l'altro ci diamo sempre la mano, e il fieno viene mietuto tutti gli anni e poi raccolto.
0: Un pezzo di storia dell'Alta Val di Vara. Oggi c'è la tecnologia che ci aiuta, ma comunque tante lavorazioni dipendono sempre dall'uomo, ma soprattutto dalla sua volontà.

Conoscete il colore antico Savona, quel mix tra bianco e blu tipico delle ceramiche della zona? Siamo andate a scoprirlo e a raccontarlo. Al Bissola Superiore, un museo, il Museo della Ceramica, da cui arrivano in visita davvero da tutto il mondo. E qui si continuano a far vedere le tecniche, le tradizioni della lavorazione della ceramica.

0: Ora si parla di un laboratorio a cielo aperto per quanto riguarda la ceramica. Oggi siamo arrivati qui con l'amico, si presenta
1: Ernesto Canepa.
0: Insomma, che tutti quanti lo conoscono, un grande maestro, qui si parla ovviamente di ceramica. E invece poi abbiamo il nostro amico che si chiama?
1: Il nostro bravissimo torniante, Bouchaïp, che è un mio allievo, diciamo.
0: Senta, ma quanto è ancora difficile dare forma poi a questa meraviglia?
1: Ma questa è un'attività che si perde nei tempi. Da millenni i vasi sono stati fatti sul tornio. Si lavora ancora oggi sul tornio come si lavorava 1000 anni fa, 500 anni fa. E quindi c'è un piatto che gira e delle mani miracolose che tirano su
0: e creano dal nulla,
1: creano il vaso. Creano.
0: Tu di dove sei? Qual è la tua nazionalità? Dal Marocco, c'è una grande tradizione, è vero, anche lì, è vero, l'avevo sentita. Allora, a questo punto noi ci spostiamo, facciamo diventare protagonista lui e le sue mani, perché oggi faremo un processo meraviglioso, dalla creazione poi dentro nel forno, è vero?
1: Poi dopo i pezzi che lui ha fatto saranno essiccati, messi in forno la prima volta, cotti a 1000 gradi. Vabbè, quando escono terra cruda è diventata terracotta, si può smaltare, colorare, dipingere, come poi lo vediamo sempre finiti, cotta la seconda volta a 950 gradi. E sono come li vediamo in esposizione sempre.
0: Che spettacolo! Allora, noi adesso usciamo dall'inquadratura e facciamo diventare protagonista le sue mani. Guardate che meraviglia! E da qui incomincia a nascere un po' il tutto. Oggi ci farete, ci regalerete poi un piccolo oggettino per la nostra trasmissione di Viaggio in Liguria.
1: Quello che, un pezzo che farà lui, possiamo scriverci sopra il viaggio in Liguria, ci mettiamo la data, le nostre firme, lo cuoceremo e poi ve lo facciamo avere cotto, perché altrimenti così si scioglie, si toglie.
0: È una magia, no? Quella che sta creando lui.
1: E infatti basta vedere e uno si rende conto, perché è più facile, si capisce più vedendo che spiegandolo. Qui le mani riescono a muoversi in maniera a tirare su da una palla di argilla, riuscire ad avere un vaso di tutte le forme possibili. Poi lui è bravissimo e il nostro motto è, diciamo, da 2 centimetri, a 2 metri non abbiamo problemi. Poi lui ha fatto vasetti che sono là sopra, non si vedono, da 2-3 centimetri rifiniti con lo stucchetto.
0: Per arrivare fino...
1: Oppure monumenti alti 2 metri, come ce ne sono sulla nostra passeggiata.
0: Allora, il processo, lui adesso sta creando, ovviamente bagna, no? All'interno,
1: con le mani bagnate, naturalmente, perché deve scivolare.
0: Ovvio. E poi va a fare tutti questi micro...
1: E poi adesso sta lisciando un po' com'è la forma, la forma tonda, come definitivo, poi farà sul collo, ci farà al collo, farà qualcosa, lo vediamo.
0: Senta, una domanda sempre molto importante quando facciamo queste cose qui, il ricambio generazionale, le nuove generazioni, io mi auguro che non muoia questo, perché è un mestiere meraviglioso.
1: Questo è un discorso un po' più difficile, perché i ceramisti erano molti all'inizio secolo, durante prima della guerra e anche subito nel dopoguerra, ora siamo molti meno, e quei poi che ci sono rimasti stanno faticosamente cercando di resistere e insegnare, far nascere nuove aziende, nuove piccole aziende, come stanno facendo, perché ci sono alcune piccole botteghe nate con questi ragazzi che hanno fatto la scuola di ceramica, che hanno fatto corsi di ceramica, dove io ho sempre insegnato anche, quindi cerchiamo di tirare su.
0: Qui avete qualcuno. Una bella scuola peraltro dal Bissola.
1: C'è la scuola di ceramica che funziona, che è la scuola comunale di ceramica tra l'altro, e dovrei dire che anche nelle varie iniziative che abbiamo fatto qui sulla passeggiata e nei posti pubblici abbiamo sempre con il sostegno dell'amministrazione.
0: Certo.
1: E in particolare l'attività e la volontà che ci mette la nostra assessora alla cultura Simona Poggi, abbiamo realizzato monumenti, cose che abbiamo messo sulla passeggiata che sono
0: tutti visibili. Visti. Dicevamo, piace ancora tanto la ceramica?
1: Ma piace. Una volta funzionava di più, perché molte botteghe, con i primi turisti che venivano di sole, i bagnanti, che erano poi gli operai magari di Torino, della Fiat, venivano qui con quello che vendevano nell'estate. Magari vivevano tutto l'anno, perché tutte le persone che venivano a Bissola compravano il ricordino per la vicina di sopra, per la zia, per la nonna, tutto qua. Ora magari le case sono già piene di ceramica, ne comprano meno. Oggi si cerca soltanto il pezzo importante, il pezzo d'arte, il pezzo dell'artista.
0: Avete visto la creazione, ma non è mica finita, perché la magia, naturalmente, tanto quanti giorni passano, ovviamente, dagli oggetti che abbiamo creato con il nostro maestro, per poi davvero prendere vita ed entrare nel forno.
1: Allora, normalmente questo dipende molto dalla stagione, perché adesso farà molto presto, in una settimana i pezzi sono essiccati, perché i pezzi, è quello importantissimo, devono essere secco vuol dire che non contenga più alcuna umidità, altrimenti esplodono.
0: Ovvio.
1: Quindi il pezzo a seccare si impiega adesso magari una settimana.

0: d'inverno magari un mese,
1: ovvio, se perché
0: poi secondo lo spessore, la grandezza, più i pesci sono grandi più mi fa l'essiccazione, la cottura lenta, quindi dipende, se sono bomboniere si fa in pochi giorni,
1: se
0: passiamo
1: cose
0: di cose da un metro.
1: Allora adesso finalmente apriamo uno dei tanti forni, addirittura qui ce ne sono 4-5, mi diceva.
0: Sì, sì.
1: Questa è un'altra magia, tanto guardate, mamma mia, è pesantissima questa porta, tanto questo cos'è? Elettrico?
0: Questo è un forno elettrico normale in fibra ceramica, quindi già di ultima generazione, e che ha la proprietà di non incamerare calore nelle pareti, ma di darlo scaldare soltanto,
1: ecco,
0: il carico.
1: E tanto iniziamo a prendere qualche oggetto. Questo praticamente possiamo dire che è l'oggetto finito.
0: L'oggetto finito, contro la prima volta,
1: ovvio,
0: a metà strada della sua vita. Quindi a questo punto il pezzo che prima era in terra cruda, l'abbiamo visto, essiccato, è diventato cotto a 1000 gradi.
1: Mille?
0: È diventato
1: per quanto tempo?
0: E la cottura dura 12-14 ore.
1: Ah, ok. Quindi vedete, ragazzi, quando dite...
0: No, il riscaldamento. Poi
1: sì,
0: ce ne vuole 24 per il raffreddamento.
1: Ecco, ma alla fine un prodotto quanto ci mette per poi essere messo sullo scaffale per la vendita?
0: 20 giorni, un mese, tutti i pezzi
1: però
0: che possiamo fare.
1: Ce n'è di lavoro, questo voglio dire, perché quando magari le persone dicono però ceramica costa sempre tanto, ma avete capito che tipo di lavorazione c'è dietro, da quando inizia a quando arriva ovviamente sui vostri scaffali?
0: Molti ragazzi che hanno fatto prima il liceo artistico, poi è venuto a fare la scuola di ceramica, si appassionano a vedere creare queste cose, e anche se la vita è dura, non è come andare perché
1: certo,
0: chi va per lo stipendio qui,
1: va bene,
0: bisogna imparare a sudare, e la ceramica è una cosa lunga, difficile, va amata e respirata, perché altrimenti chi prova poco,
1: certo,
0: se ne vai.
1: Certo.
0: Resistono quelli che sono...
1: Però qui ad Albisola, essendo ovviamente la patria, mi sembra di capire che ci siano tanti tanti ragazzi. Ma sono più ragazzi o ragazze?
0: Ma sono più tante ragazze, sono più le donne.
1: Sono più le donne.
0: Si appassionano.
1: E sì, perché poi è anche una roba molto
0: femminile.
1: Anche
0: con la scuola di ceramica, che vengono a fare corsi, facciamo corsi per allievi, giovani, per
1: certo,
0: ragazzi, per medi, per hobbisti.
1: Allora adesso vi facciamo invece vedere un paio di oggetti finiti, guardate che meraviglia. Ed eccoci entrare in uno dei tanti laboratori, soprattutto oggi proprio qui ad Albisola. Dicevo che è un po' come fare un viaggio a ritroso nel tempo, no? Qui c'è quella confusione programmata, no? Quel caos che però loro sanno esattamente dove si trova praticamente tutto, no? I materiali, la calce, l'argilla, insomma, gli attrezzi. Guardate che spettacolo, qui c'è veramente un po' di tutto. Poi ci sono anche queste biciclette antiche che hanno sempre il loro fascino. Facciamo ancora una camminata, tanto guardate qui, queste sono alcune creazioni appena fatte, che meraviglia, guardate, splendido davvero, è una tradizione quella della ceramica qui al Bissola, che è spettacolare. E oggi abbiamo veramente il piacere di entrare in una delle tante botteghe, tra le più prestigiose, sicuramente ce ne sono poi molte altre, però insomma oggi ce la stiamo vivendo davvero. Ancora qualche immagine, e qui poi sono passati davvero grandissimi artisti, vengono qui, creano e poi ovviamente vendono alle gallerie. Ancora un po' di creazioni meravigliose e chiudiamo con quest'ultima immagine ancora di questo laboratorio davvero affascinante. Qui ci puoi girare un film all'interno, è una location spettacolare. E a questo punto andiamo a vedere veramente gli oggetti che poi create quotidianamente. Guardate che spettacolo, adesso ne vedremo qualcuno anche nel dettaglio. Qui c'è un po' tutta la vostra storia, ci sono i colori tradizionali, insomma gli oggetti più disparati, ce ne sono di tutti i tipi.
0: Sì, e qui nell'esposizione abbiamo la produzione classica di Albisola, che è quella chiamata Antico Savona, ma era Albisola fino dal 600, 500, 600, 700, e che è quella che si è tramandata nei secoli, il bianco e blu, chiamato bianco-blu Albisola, con scene mitologiche, putti. Poi ci sono altri stili che sono sviluppati del 700, 800, oltre al bianco e blu, il mezzaro, Levantino, altre cose, come vediamo ce ne sono diversi tipi, diverse cose. Ora, noi qui facciamo con un po' di fantasia cose che sono riproduzioni dei pezzi classici che sono nei musei, e altri pezzi che invece abbiamo creato noi con un po' di fantasia, un po' di qualcosa. Quindi
1: grazie, e davvero è stato un piacere, e vi do un consiglio: venite anche solo a vedere qui ad Albisola soltanto lo spettacolo che riescono a creare questi maestri.

0: maestri ceramisti. Grazie.
1: Amici, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata e proprio qui dall'interno di questo laboratorio, che è davvero un antro, vi vogliamo fare un regalo, o meglio, loro ci fanno un regalo a noi, ci regaleranno un piccolo oggettino, però con una dedica davvero speciale. L'andiamo a vedere? Ma certo che sì. La signora Anna Maria, che la ringraziamo, ci ha fatto questa dedica agli amici di Viaggio in Liguria. Guardate che meraviglia, questo per farvi capire sempre la passione che mettete in questo lavoro. Grazie davvero, grazie grazie. E pensate che ho anche l'onore di autografare questa creazione meravigliosa. La metto qua, guarda. Frank, non sono bravo come la signora, assolutamente, però ci provo. Eccolo qua, voilà. Frank! E adesso siamo un attimo usciti in esterno per farvi vedere anche questo giardino. È un giardino degli artisti incredibile. E, insomma, ci sono tantissimi personaggi. Basterebbe un nome su tutti, Ve lo dico, ma sì, dai. Lucio Fontana. Questa è una creazione del 1957. Guardate che cos'è. Spettacolare. Insomma, davvero un giardino delle meraviglie.

0: Valdiprino, Molini di Imprelà. Qui con Alessandra Boero andiamo nel laboratorio di Alessandra, che ci racconta come fare, attraverso la lavorazione delle foglie, dei rami, del salice, cestini, cappelli e non solo, sempre seguendo l'anticarte. Sentiamo.
1: In una cesteria qui a Molini di Prelà, Alta Valprino, per andare a scoprire quelli che sono i segreti di un'arte antichissima, lo riusciremo a fare grazie ad Alessandra. Lei è una donna tedesca che da qualche anno si è trasferita qui nell'entroterra e fa i corsi, quindi dà a disposizione, regala, diciamo, alla gente, a chi frequenta i corsi, ma anche ai residenti, quelli che sono i segreti di un'arte meravigliosa, una precisione chirurgica. Lei realizza a parte i cestini, i cappelli e tutti quell'oggettistica che effettivamente in casa o indossata fa sempre un'ottima figura.
2: Ti ho beccato sul lavoro, stai realizzando un cestino. Allora, intanto è una passione che coltivi fin da piccola oppure sei cresciuta e hai imparato poi questo mestiere?
3: Avevo 19 anni che ho iniziato a fare una scuola professionale di cesteria in Germania.
2: A quel punto?
3: A quel punto mi sono formata per 3 anni e dopo ho lavorato come cestaia professionista per alcuni anni in Germania e Irlanda. E poi sono venuta in Italia.
2: È un lavoro particolarmente difficile, necessita di concentrazione, poi ci sarà anche l'abitudine, però di una precisione chirurgica anche nella scelta del materiale.
3: Sì, la cesteria è abbastanza tecnico, cioè, perché si realizza sempre con le tecniche e il materiale insieme. E questo, le volte la gente lo trova difficile, è vero, perché bisogna concentrarsi e riuscire a captare la tecnica per poter creare.
2: Allora, da dove si inizia? Intanto la scelta del materiale.
3: Sì.
2: Tu dove lo compri?
3: Io, diciamo, uso soprattutto salice e molto spesso in Francia. Ho qualche salice coltivato nel mio giardino, se no lo compro anche in Olanda, in giro, dove capita.
2: L'oggetto più difficile da realizzare?
3: Per esempio una tecnica così, o questo è difficile. E bisogna avere

0: anche molta
1: per manovrare il matrimonio.
2: Quindi dall'inizio, Alessandra, adesso io non voglio disturbarti, però inizi a prendere appunto il salice. Poi ho visto
1: che hai un sacco di attrezzi,
2: abitatore, una... come si chiama?
3: Esempio è una stra e si può lavorare qui sia nello spessore che nella larghezza.
2: Allora si parte
3: con lo spessore.
2: Quindi passa in questa feritoia.
3: E lo passo qualche volta.
2: È un mestiere che incuriosisce più gli italiani e gli stranieri, tanto che stai nei tuoi corsi.
3: Direi che in Italia è un po' meno conosciuto, diciamo, perché la gente pensa che tutto è perso, non so come dire, che però ultimamente vedo che c'è anche gli italiani che hanno più interesse. Allora ho adesso intanto è diventato così, per esempio, e mi potrebbe servire per fare lavorare questo tipo di manico. E allora i miei studenti, diciamo, ho una parte dei miei studenti sono giovani, perché c'è
2: prevalentemente donne.
3: Sì, prevalentemente donne. E qualcuno c'è anche che si immagina anche di crearsi un lavoro. Poi magari c'è gente che già stanno facendo un altro lavoro artigianale, che lo abbinano, o qualcuno che è in pensione che spera di trovare un'attività che lo stimola, che lo interessa.
2: Domanda antipatica, le tue creazioni quanto costano, da che prezzo si parte? Comunque tutta mano d'opera, precisione tecnica.
3: Allora, parte da 9 euro fino a 500, dipende.
2: Cosa costa di più? Il cappello, il cesto, dipende da quella che poi è.
3: Di solito le cose, queste decorazioni murali costano di più. È sempre, dipende sempre anche del tipo di lavorazione e il tempo che io ci metto. Per esempio questo specchio, ovviamente, c'è anche il lavoro del falegname e così questo viene a costare di più, e c'è anche il lavoro del falegname. E i capelli, per esempio, io uso questa macchina, che è una macchina da cucire per le trecce di paglia. Che è antica e viene usata per cucire le trecce insieme. Praticamente è fatta per sovrapporre queste trecce di paglia. E si crea il cappello.
2: Io scrivo la foto su tutti i cappelli.
3: Sì. Ah, questa era una mostra del 2011 a Dolcevo. Con le donne del posto, li riconosci?
2: Questo è
3: che?
2: È arte, però sì. Alessandra, qua c'è arte. C'è un colore, un gusto predominante?
3: Per i capelli? Beh, diciamo che ovviamente il colore naturale della paglia è predominante.

0: Cina, direi. Ma questo per una ragione di praticità, perché comunque questo è naturale come materiale. E qualche volta c'è un po' di colore, che però è sempre un colore artificiale, voglio dire.
1: Intrecci e sei fatto una cestaglia. Da quanti anni? Al di là che hai iniziato a 19, ma a livello proprio professionale?
0: Sì, subito dopo. Quando avevo poi finito 22 anni, ho iniziato subito, c'era in Germania, c'era ancora la possibilità di lavorare come dipendente cestai, quindi facevo i cesti per esempio a misura.
1: Hai avuto un momento dove ti sei pentita della tua scelta, magari un po' economico, un po' di difficoltà, oppure lo rifaresti altre mille volte?
0: Vabbè, ci sono degli aspetti diversi, direi. Ovviamente mi ha reso molto libero e questo sono sempre tuttora contenta di aver scelto questo. E se no io quando avevo 18 anni avevo anche una grande passione per la musica, se no sarei magari diventata musicista.
1: Ma adesso sei la cestaia di me.
0: Adesso sono diventata cestaia. Ma per me è tuttora un piacere fare questo lavoro e soprattutto anche insegnarlo. È diventato di più importante e mi fa molto piacere quando ci sono delle persone giovani, perché se no il mestiere non sopravvive. Se non abbiamo nessuno che lo porta avanti, finisce lì.

0: Conoscete i maestri calafati? Sono artigiani specializzati nella lavorazione del legno, in particolare per rivestire le antiche imbarcazioni e i gozzi, una tradizione che è una tradizione marinara e in Liguria ancora esiste. Allora siamo stati nel Tiguglio a scoprire come lavora ancora uno di questi maestri.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa sugli antichi mestieri a Lavagna da Francesco Topazio, che è un maestro d'ascia. Vedete il suo laboratorio che lascia sempre senza fiato. A me piace tantissimo vedere ad esempio la sua appese, le armature dei gozzi, come le possiamo definire. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, veramente queste sono lance.
1: Sono lance, sono le diciamo l'armatura delle lance.
2: Questa è la lancia vera, quella è il suo stampo, la parola più.
1: Ecco, lo stampo è la parola corretta. Francesco, da quanti anni fa il maestro d'ascia?
2: Da quando andavo alle elementari.
1: Già dalle elementari?
2: Sì.
1: Ha imparato dal papà?
2: Sì, figlio d'arte, sì.
1: Figlio d'arte, passava il tempo qua dentro quando finiva la scuola?
2: Sì, sì, a pomeriggio veniva un'oretta già quando andava a scuola. Il mestiere mi è entrato dentro.
1: E le è piaciuto dall'inizio?
2: Sì, un mestiere creativo, insomma, bello.
1: Siete rimasti anche non tantissimi, immagino, in Liguria a farlo.
2: Beh, io quando negli anni 70 ero appunto sto bambinetto, a Lavagna c'era almeno 5-6 maestri d'ascia operanti.
1: E adesso?
2: E adesso sono rimasto io per diversi motivi, insomma.
1: Adesso i bambinetti, come li chiama lei, non ci sono più a fare pratica. Qualche giovane c'è?
2: Sì, qualche volenteroso. Ogni tanto capita, però un mestiere questo ci vuole una pazienza enorme. E poi oggi vogliono tutto subito, quindi questo è un mestiere di nicchia. Il vantaggio che io ho è che ho poca concorrenza.
1: Ha poca concorrenza, ma diciamo un apprendista giovane ce l'ha o no?
2: No.
1: E quando lei smette?
2: Chissà, ogni tanto viene un mio amico pensionato.
1: Non giovanissimo, quindi.
2: Non giovanissimo, però è uno che si adatta, è insomma, preciso, volenteroso e si applica.
1: È un bravo studente.
2: Certo.
1: In pensione.
2: Sì.
1: Ma posso chiederle quanti anni ha lei, Francesco?
2: 59,
1: allora ancora tanta strada davanti. Intanto questo qua mi ha detto che è un gozzo lavagnino.
2: Questo è un gozzo lavagnino.
1: Perché lavagnino? Cos'ha di diverso dagli altri gozzi?
2: Allora, devo fare prima una parentesi, sì. Come si diceva. Il gozzo lavagnino viene dall'eudo, dal latino. Si deve pensare che non è un caso, perché i leudi, come i grandi velieri costruiti nell'Ottocento e nel secolo scorso, venivano costruiti in Liguria in due posti. A

0: Entra Varazze a Lavagna, qui nel Levante, a Lavagna Chiavari. Perché? Perché c'era la pianura. La Liguria sappiamo che è fatta con spiagge, ce ne sono poche.
1: Sì.
0: E quindi i velieri, che erano 30-40 metri lunghi, venivano costruiti sull'Arenile. E la pianentela ha portato tutta la sabbia e sull'Arenile venivano costruiti sia a Lavagna che a Chiavari questi velieri. I velieri poi sono spariti, però sono rimasti i leudi. E dai leudi il latino è il gozzo, Lavagnino.
1: Lavagnino.
0: Sì,
1: ma solo di nome Lavagnino, non ha qualche caratteristica, ecco, diversa da...
0: Questa è una caratteristica, la spernaccia, questo è il dritto di prua, no?
1: Okay.
0: La spernaccia è il pezzo che va dal bordo fino in su. Quei gozzi Lavagnini l'hanno più lunga di altri.
1: Di quanto? Qualche centimetro?
0: No, sì, anche 20-30 centimetri.
1: E perché hanno quella caratteristica, che vantaggi porta?
0: Ma vantaggi effettivi, vabbè, non lo sto a dire. Quando si stava molto in mare, c'era, insomma, uno si adattava, diciamo così. E anche per bellezza, per esempio i gozzi siciliani, che si sono definiti schifassi, hanno la prua invece molto più in avanti. In ogni regione i gozzi sorrentini sono diversi, cioè ogni regione ha la sua, non tutte le regioni, però il gozzo Lavagnino è famoso in tutta Italia.
1: Proprio per questa caratteristica, per appoggiarsi anche per quando si stava in mare, per fare i propri bisogni,
0: certo.
1: Ho capito, se hai inteso quello. Ma questo qua è fatto a mano?
0: Tutto fatto a mano, diciamo che ci sono diverse generazioni in questo gozzo. Mio papà ci ha messo la sua, e altri maestri d'ace dei decenni passati ci hanno messo le loro.
1: Quindi è una somma di diverse professionalità.
0: Ecco, bisogna anche dire una cosa, che quando io ero bambino si costruiva molto per i pescatori. I pescatori avevano il diritto di acquisto, perché ci vivevano Poi col cambio di territorio i pesci sono andati più distanti, ora ci vanno quei pescherecci. I gozzi sono stati trasformati da barche da diporto. Quindi i gozzi come questo che ho qui fuori, lo sto trasformando per andare a girare, non per andare a pescare.
1: Mi tolgo un po' una curiosità, ma lei ce l'ha il suo gozzetto, ci va in mare oppure ci lavora solo e in mare non ci va?
0: No, c'avevo una lancetta, comunque i miei clienti me lo danno quando vogliono. Bene.
1: Ma le piace andare per mare o per lei è proprio un lavoro?
0: No, mi piace.
1: Ma va a pescare o a prendere il sole? A farsi un giro? Prendere il sole neanche a parlare.
0: Nessuno dei due, no, vado a provare le barche, sì, dai, certo.
1: Allora, intanto le chiedo ancora una cosa su i gozzi, o questo gozzo, cioè qual è il legno padre per fare i gozzi, il legno ideale? Ma
0: allora, quelli da pesca una volta si usava molto il pino del bracco.
1: Perché?
0: Perché era un legno che costava poco all'epoca, il pescatore non era una persona ricca, si poteva permetterselo, e comunque un legno che si piega facilmente. Poi con questo cambio che ho detto si è passato molto al mogano, e la coperta in teak. Il teak è il legno, diciamo, più usato a livello proprio di, come si può dire, è il legno nobile dei legni.
1: Ma il teak da che albero viene?
0: Dall'albero di teak.
1: Di albero proprio di teak?
0: Sì, che nasce in Sud America, in Asia.
1: In Italia non lo abbiamo?
0: No, in Italia abbiamo il pino, abbiamo l'acacia, il frassino, che se non vuoi fare l'ossatura, abbiamo legni un po' più ruspanti. E il teak è quello che costa più di tutti, però ho fatto il ponte in teak, è stupendo.
1: Perché resiste bene anche all'acqua, rimane bello chiaro, vero?
0: Infatti, perché il teak è l'unico legno che, anche se uno non ci dà flatting, non c'è niente, resiste.
1: E costa il doppio degli altri?
0: Costa molto, costa anche il doppio, anche di più, viene pagato in dollari. E pensate che quando venivano dismessi i velieri, quelli che ho detto prima, avevano la coperta in teak, la coperta la tenevano e la mettevano su quelli nuovi. Da tanto questo, che resiste sto legno.
1: Questo dà l'idea. Allora, oggi lei mi fa vedere il mestiere del calafato.
0: Calafato, giusto.
1: Chi è il calafato? Cosa fa il calafato?
0: Allora, il calafato fa il calafattaggio. Cosa si tratta? Vedete, questo cordonetto si mette tra una tavola e l'altra del fasciame, che si chiama, questa fessura si chiama commento. Commento.
1: Sa perché commento?
0: Ma non lo so, un termine antico. E comunque serve, un bravo maestro calafato non deve calafattare la barca nuova. Solo in punti dove tra un legno duro e quello più tenero, perché ci mette di più a
1: dove c'è una fessurina, come?
0: Sì, certo.
1: Le fessure si formano invece col tempo?
0: Sulla barca uno magari tiene la barca molto in secco e la barca di legno si muove.
1: Sì.
0: Quindi per chiudere si fa questo antico sistema. Oggi ne hanno passati anche altri, come siliconi, gomme varie cose, però questo è il sistema ancora antico più sicuro.
1: Di cosa è fatto quel filo?
0: Si può usare canapa, si può usare cotonina, si può usare anche, certe volte lo usano anche gli idraulici.

0: questa è cotonina che viene inserita, ora vi farò vedere, con i vari ferri. Questa è la marmotta. Che cos'è la marmotta? È la valigia del maestro Calafate. Se la costruiva lui stesso. Dentro abbiamo appunto questi cordonetti, queste cose, i vari ferri. Ne abbiamo tanti, ma in realtà sono di veramente due tipi diversi. Ce n'è uno affilato che serve per aprire il cordonetto se ci fosse la pittura secca o qualcosa dentro, e uno più piano che serve per mandare dentro il cordonetto.
1: Wow. Ok. Il cordonetto ha sempre la stessa dimensione, lo stesso diametro?
0: No, ci sono. Questo è un tipo che ho adesso, però ce ne sono i più stretti e più larghi.
1: A seconda di quanto è largo il, come mi ha detto che si chiama?
0: Commento.
1: Il commento. Ok, adesso lei se lo deve tagliare?
0: Sì, lo taglio con uno scalpello e poi lo metterò di fuori.
1: Ma oggi i calafati devono esistere per forza, cioè che mettano questo, che mettano no?
0: Calafati ne trova poco, sentirà parlare di questa parola del maestro calafato che è rimasto dall'antico, però ci sono più pochi, perché oggi con la storia che uno va tutto veloce, mette magari del silicone o della gomma, abbiamo detto, per questo è il metodo migliore.
1: Ok, per dare più resistenza alla barca.
0: Sì, perché poi dopo, non basta questo ovviamente, dopo questo ci va la pittura, che deve essere pittura a olio, ok, sì. Va dentro. Dopo un giorno che è seccata si passa allo stucco. E la barca viene a posto. Quando va in mare stringe, l'acqua fa stringere col volume, e quindi questo rimane impermeabile, al massimo sputa un po' di stucco.
1: Ah, ok. Allora andiamo a vedere come si fa?
0: Sì.
1: Francesco, cosa? Allora, bello quello martellone di legno che ne ha viste
0: questa
1: tante.
0: È la mazzetta, si chiama.
1: Mazzetta.
0: Mazzetta.
1: Ci trasferiamo all'aperto.
0: Di legno.
1: Ma quanti ne fa di questi lavori di calafataggio?
0: Ogni tanto le faccio,
1: Allora, questo è il gozzo da riparare.
0: Sì, questo, come l'ho detto, questo è un gozzo che è stato costruito a Lavagna qui nei primi anni 70. Uh-huh. Ed era un gozzo da pesca. Poi ha cambiato proprietario e il proprietario nuovo lo vuole da diporto. Quindi io faccio questa riparazione.
1: Allora, prende il suo strumento.
0: Vede
1: si
0: che è piano, questo è piano.
1: Come
0: per
1: si
0: mandare.
1: Chiama? Ma ha detto quello lì?
0: Questo è un scalpello da calafato.
1: Uno scalpello da calafato.
0: E adesso provo a mandare qui dentro. Facciamo questo.
1: Vediamo dove c'è il...
0: La fessura chiamata commento,
1: perché è tanto strana come parola, perché non sembra che non c'entri nulla con... Allora, il commento, qua ce ne sono diverse di commenti,
0: sì,
1: mi sembra, no?
0: Sì,
1: sono un po' allargato.
0: Sì, facciamo questo. Facciamo.
1: Allora, ci sta infilando, ma che bello. Accidenti, lì bisogna stare attenti che se ci dà troppo forte allarga ancora di più invece che si
0: gilla. No, bisogna che sia teso e sia impermeabile poi. Sì.
1: Incredibile, tante volte avevo sentito parlare dei calafati ma mai li avevo visti all'opera come sta facendo adesso Francesco, che è uno degli ultimi della Liguria di sicuro.
0: Sì, sì, ricordatevi che l'uomo di ieri dice qualcosa all'uomo di oggi che dice all'uomo di domani. Mm.
1: Sì, però abbiamo visto che di domani non è che ci sia grande speranza, se il suo allievo un pensionato.
0: Lo so, però...
1: Ecco, praticamente lo infila bene dentro che la fessura,
0: se lo
1: detto
0: prende.
1: Commento,
0: sì.
1: E lei ovviamente il diametro l'ha scelto in base ai commenti, alla larghezza dei commenti.
0: Alla larghezza, infatti.
1: E se lei non facesse sto lavoro entrerebbe l'acqua qua in mezzo e poi la qualità barca imbarcherebbe acqua.
0: Sì, no, quando andrà in mare dopo l'operazione è finita però, e la barca poi si stagna da sola, cioè stringe proprio. Perché
1: sì, quella pressione
0: bisogna dell'acqua. Ricordarsi una cosa, qui si è allargato, ma poi il legno torna dov'era.
1: Però se lei non facesse questo lavoro non ci tornerebbe a posto da solo.
0: No, assolutamente no. Io vado avanti.
1: Anche questi, vedete? Gli antichi mestieri mi sembra di capire che siano tutti contraddistinti da una grande manualità e pazienza.
0: E pazienza soprattutto. Una volta, come diceva mio papà, lavoravano da stelle a stelle, cioè si svegliavano la mattina quando era giorno e andavano a dormire la sera quando veniva scuro. Il tempo non era un fattore.
1: Appunto, si lavorava e basta.
0: Si lavorava,
1: mangiava qualcosa in mezzo.
0: Sì, la gente era molto più umile, insomma. Il maestro Dacia non è mai venuto ricco.
1: No.
0: Sì, infatti certi avevano un secondo mestiere, avevano l'orto magari. È una vita più sana magari, da quel punto di vista.
1: Ma qua ci vuole una vita a fare questo lavoro.
0: Gli avevo detto come una cosa di pazienza.
1: Sì.
0: Qui magari ce lo riporto dopo.
1: Ce ne metto un'altra striscia sopra.
0: Un'altra striscia riportata perché è più largo qua. Forse no, un po' più grande.
1: Bello.
0: L'importante è che dentro sia fermo

0: esperienza. Ecco, allora finita questa fase.
1: Questa fase adesso vi posso prendere la pittura.
0: La pittura, ok, la aspettiamo. Questa qua è la pittura che andrà a mettere sopra al cordone. È una pittura normale, una pittura per barche?
1: No, non è normale per niente, perché è un minio.
0: Minio?
1: Il minio ha l'olio di lino. Il minio è stato anche proibito in certo senso perché ha il piombo dentro, però insomma è minima misura. Si può dare anche una biacca a olio, l'importante è che sia l'olio di lino dentro.
0: Il lino, proprio il lino che conosciamo dalla pianta del lino?
1: Certamente.
0: Perché si vede che ha una bella caratteristica. Ecco qua.
1: Ora vabbè, questa.
0: Vabbè, quello lì pende, ma intanto così vediamo ancora.
1: Bene, io faccio questa. Adesso si inspessisce, si diventa più compatta, quel minio con l'olio di lino la fa diventare stretta, impermeabile, tanto per capirci.
0: E poi può già uscire?
1: No.
0: Una volta no?
1: No, perché poi ci va lo stucco.
0: Ah, ecco.
1: Va lo stucco a legno, non uno stucco epossidico, uno stucco strano, che ne so. E ci vuole lo stucco a legno perché? Perché è uno stucco morbido. Per esempio, vede quella barca di qua? Questa barca qui gli ho dato solo lo stucco a legno.
0: A legno cosa vuol dire il tipo di stucco?
1: È uno stucco morbido. Uno stucco morbido che va dentro, poi viene duro. Quindi quando va in mare è comunque non viene duro come il cemento, tanto per capire. Qui ho dato solo lo stucco perché la fessura era molto una scapolatura stretta.
0: Senza bisogno di dare
1: Non c'era bisogno.
0: Non c'era bisogno. Ma adesso però se poi dà lo stucco qua, perché dà la pittura prima e poi lo stucco?
1: Perché la pittura inspessisce il cordonetto.
0: Ok.
1: Lo rende impermeabile.
0: E lo stucco lo fissa.
1: Lo stucco riempie ancora il commento.
0: Ok, e poi dovrà ripitturare la barca,
1: dopo,
0: ovviamente.
1: Sì. Quando lo stucco è da lui.
0: Quanto ci mette? Adesso questa qua deve asciugare, poi
1: un
0: deve
1: giorno.
0: Dare lo stucco.
1: Tra un giorno poi secca.
0: Tra un giorno lo stucco, sì. E lo stucco in quanto secca?
1: Ma è a mezza giornata.
0: E poi sarà il caso di pitturare?
1: Poi ci va la pittura diversa, che è lo smalto, quello classico da venire.
0: Francesco, grazie, è stato un viaggio nel passato che è ancora presente, speriamo che sia ancora futuro, veramente molto molto appassionante.
1: Grazie a voi.
2: Quante cose abbiamo scoperto, quante professioni antiche abbiamo ritrovato, magari alcune non le conoscevamo neanche. Bene, preservare la loro tradizione è importante, è fondamentale e proprio su questo bisogna lavorare. Noi intanto ve l'abbiamo raccontato e vi aspettiamo la prossima settimana.

0: 800 metri di altitudine in una superficie di circa 13 km quadrati, 226 residenti. Siamo in Valtrebbia, a Fontanigorda, che deve il suo nome all'abbondanza di acqua, testimoniata anche dalle 14 fontane come questa che si trovano nel centro della cittadina. Confina con i comuni di Fascia, Rezzoaglio, Rovegno e Montebruno. Sa che arriverà il Rally della Lanterna 11 e 12 luglio in queste zone della Valtrebbia? Può essere un bel palcoscenico comunque per paesi come il vostro?
1: Sì, certo, una bella iniziativa.
0: Magari arriverà un po' di gente anche qui?
1: Arriverà senz'altro, sì sì.
2: Tutti gli anni è un'attività cardine che porta movimento, lavoro, gente da fuori, anche Liguri, Ponente, Levante, però è un grosso richiamo, è molto importante, è diventata una tappa quasi fissa di manifestazione che c'è all'interno della Valtrebbia.
0: Mi dà un po' i piatti del rally, qualche piatto tipico?
2: Tutti leggeri, sono con bresaola, mozzarella, crudo, non vanno a spaghetti, pasta o altro, se no si addormentano in macchina.
0: Invece piatto

0: piatto forte del ristorante?
1: Panzotti al sugo di noce, senza ombra di dubbio, che non collima con l'attività da arellista.
0: E di secondo?
1: La carne allo spiedo, senza ombra di dubbio. Lo abbiamo dietro.
0: Uno dei luoghi di interesse di Fontanigorda è la chiesa, che si trova nel centro storico Sant'Antonio e Giacomo, proprio accanto al comune. E quando anche a questa altitudine il caldo estivo non dà tregua, ecco che si può arrivare a un po' di frescura nell'area naturale delle fate, il bosco delle fate, dove si trovano il gioco delle bocce e anche i giochi per i bambini. Io sono arrivata tra la Val d'Aveto e la Val Trebbia, mi trovo a pochi passi dal Passo del Fregarolo, 1200 metri di altitudine, che appunto dalla Val d'Aveto porta nel comune di Fontanigorda, dal comune di Rezzoaglio al comune di Fontanigorda. Sono dalla trattoria del Passo del Fregarolo con Giuliano.
2: Esatto.
0: Una meraviglia, siete nel paradiso.
2: Sì.
0: Un paradiso che proprio l'11 e il 12 luglio verrà anche indirettamente, insomma, toccato dal rally della Lanterna. Vi fa piacere, insomma, un
2: sì,
0: po' di attenzione?
2: Sempre piacere, essendo anche un ex pilota, comunque mi fa sempre piacere vedere tutto il movimento, diciamo, che porta la gara in se stessa.
0: Anche immagino per il ristorante, l'indotto,
2: sì.
0: Qualcuno magari in più, a parte esatto. Che nei weekend già movimento sì. Ce n'è, però potrebbe arrivare.
2: Sicuramente porta comunque anche gente che girano anche per vedere la vecchia prova del mondiale.
0: Ecco, perché qua prima passava proprio esatto. Il rally della Lanterna con la prova mondiale.
2: Esatto, esatto. È stata prova di mondiale 2 anni, adesso direi una scemata, mi sembra 91-93. Uh-huh. E questa era una delle tappe principali del rally della Lanterna.

0: Immaginate una rondine che rientra al suo nido per poi ripartire. Questa immagine evoca l'origine del nome rondanina. Siamo a 1000 metri di altitudine nel paese più piccolo della Liguria, 56 residenti censiti nel 2026. Si trova tra il rio Cassingheno e il rio Brugneto, poco distante dal lago del Brugneto. La vetta più alta è il Bric Rondanina, che raggiunge i 1340 metri di altitudine. Qui arrivarono le popolazioni in fuga dalla costa, dalle invasioni dei pirati saraceni, ma anche per trovare terreni fertili da coltivare. Pochissimi sono i residenti di Rondanina, noi ne incontriamo uno che si chiama Dedo per gli amici.
1: Sì.
0: Qua siete il comune più piccolo della Liguria, non c'è tanta gente in circolazione.
1: Sì, come abitanti, sì. Non come estensione di territorio.
0: Che invece è bello esteso.
1: Sì.
0: Cosa le piace di Rondanina, lei che ci è nato?
1: C'ho qui sotto, c'è un terreno che ho messo delle piante da frutta, mele, ciliegie, pere, un po' di tutto, anche i kiwi, sì.
0: C'è un buon clima qua per l'agricoltura?
1: D'estate, sì. Allora adesso c'è il problema che tutti i momenti piove e per fare il fieno diventa un problema, sì.
0: Questa chiesa è un po' il simbolo del paese?
1: Sì, del 1200, sì.
0: E la chiesa chi è intitolata? San?
1: San Nicola di Bari.
0: Lei ci vive bene a Rondanina?
1: È già da 20, più di 20 anni che sono quassù, sì. Dopo che sono andato in pensione.
0: Perché ha scelto Rondanina?
1: Beh, c'avevo la casa di mio nonno.
0: Sì. Ha sentito che arriva Rally della Lanterna?
1: Sì, c'è il cartello lì dalla cappelletta di Sant'Anna, sì.
0: Anche lungo la strada ci sono già le protezioni dei guardrail per sicurezza. Ci sarà un po' di movimento allora?
1: Sì, ma vanno poi giù da Propata. Sì.
0: Rondanina conserva anche il Museo della Flora e della Fauna del Parco dell'Antola in cui è inserita. E guardate, il palazzo del municipio sembra in miniatura, piccolino come questo paese, dove si respira nella quiete un'atmosfera fiabesca, da sogno, di estrema tranquillità da paese addormentato.

0: Mi trovo a casa del Romano nel comune di Fascia. Siamo qui per raccontarvi il 42esimo Rally della Lanterna 11-12 luglio. Io sono con, si è definito lui stesso, il nonno del Rally della Lanterna, Marco Gallizia, sindaco di Fascia, ma soprattutto veterano di questo rally. Marco, ci racconti tutto?
1: Allora, una gara che io, oltre ad essere sindaco di questo splendido territorio, perché è il comune più alto della regione Liguria,
0: Siamo a quanti metri?
1: il comune a 1118 metri.
0: Casa del Romano, dove ci
1: Qua
0: troviamo con questi
1: siamo
0: bellissimi prati?
1: 1400 e rotti metri.
0: Diceva, oltre a essere il sindaco di Fascia.
1: Mi definiscono un po' il nonno del rally della lanterna, perché io lo avendo corso più di 30 anni in macchina, quindi ho corso parecchio, e nei miei 180 rally, diciamo che il rally della lanterna ho partecipato, il mio nome è stato scritto per ben 19 edizioni. Quindi.
0: Complimenti, allora lo aspetta con grande entusiasmo anche quest'anno.
1: Eh beh, sì, è una gara che io conosco veramente molto bene. Io ho vissuto tutte le epoche del Lanterna. Ho iniziato più di 30 anni fa, quando era organizzato dalla Scuderia del Grifone, era campionato italiano, per passare poi alle edizioni degli anni 2000, quando era due ruote motrici, a quelli di oggi. Ora è 3 anni che faccio apripista, non faccio più, diciamo, non guido più, non uso più la macchina da corsa, non ci salgo più sopra, perché l'ho fatto quasi sempre da navigatore, però insomma mi diverto sempre, è una passione.
0: Il bello di questo rally è che consente di visitare, di scoprire anche a chi non lo conosce l'entroterra. Tanti sono i paesi coinvolti, noi li stiamo un po' percorrendo tutti perché è una grande festa. Arrivano tante persone, magari in paesi che di solito non ne vedono tantissime, vengono coinvolte le attività commerciali, bar, ristoranti, alberghi, anche nei trasferimenti. Si vedono queste auto che passano, un vero far salire sul podio l'entroterra.
1: Sì, è vero. Devo dire che i miei concittadini spesso mi dicono: ma quando c'è il rally quest'anno?
0: C'è chi lo
1: Perché.
0: aspetta da un anno all'altro, mi hanno detto, eh.
1: Esatto. È una tradizione ormai. Lo sanno già che ci sono anni che magari a seconda di come viene inserito in calendario, viene fatto più in bassa stagione, un po' più in alta stagione. Di questa stagione gode anche di flusso turistico, ma anche durante l'anno. Perché devo dire che magari qualcheduno, ripercorrendo, perché queste comunque sono state strade che sono state solcate anche dal Rally Mondiale di Sanremo, quindi cioè, molte persone, anche solo per fare dei raduni di macchine storiche, queste zone ormai sono diventate un po', diciamo, lo standard di quello che è le corse su strada e l'automobilismo sportivo in generale.
0: Tu sei la proprietaria della Casa del Romano, famosissima, e tu col rally hai un rapporto, posso dire, viscerale.
2: Sì. Certo, ovviamente, io sono la generazione di chi è cresciuto qua, è cresciuto con rally, cioè noi aspettavamo il sabato del rally, era uno dei pochi eventi che ci sono nella nostra vallata e quindi lo aspettavamo. E ora anche dal punto di vista lavorativo è un avvenimento che aiuta.
0: Allora, cosa cucini tu quando c'è il rally? Dimmi un po' qualche piatto tipico della vostra.
2: I ravioli sono qua nelle nostre zone, sono il piatto della festa. Poi vabbè, l'arrosto, la cima, le cose tipiche, diciamo, dell'entroterra, del genovesato.
0: Le tappe del 42esimo Rally della Lanterna che si terrà l'11 e 12 luglio e coinvolgerà parte della Val Trebbia, della Val Fontanabuona e non solo, e che ci consente di accompagnarvi a far tappa nei paesini che vengono toccati da questo rally, paesini che posso dire la considerano, buongiorno, sindaco di Montebruno, Caterina Barbieri, una festa. Una festa, un'animazione, tante attività sono coinvolte. Aspettate questo momento anche voi con ansia.
2: Certo, la manifestazione del Rally della Lanterna è per noi ormai una tradizione. Le nostre strade della Val Trebbia sono proprio perfette, un circuito perfetto per questo tipo di manifestazioni. E per quanto riguarda Montebruno e i piccoli borghi interessati da questa manifestazione, il Rally della Lanterna è sicuramente un volano di grande importanza per le attività commerciali, per far conoscere il nostro territorio. Certo che aspettiamo questa manifestazione con ansia, assolutamente.
0: Fabio, lei ha un bar, è un bel evento che porta vitalità, frizzanteria.
3: Parecchio.

0: Parecchio, fin da quando ero piccolo è sempre venuta un sacco di gente, ora c'ho il bar e sicuramente ci porterà un sacco di gente,
1: ecco,
0: come tutti gli anni.
1: In quei due giorni lì circolano sia auto da gara che auto private per venire a vedere, assistere, anche nelle attività commerciali c'è movimento.
0: Tantissimo, tantissimo, un po' di anni fa avevamo fin difficoltà a gestire il flusso e comunque fa sempre molto piacere.
1: È un modo anche per far conoscere a chi non lo conosce l'entroterra, vero?
0: Certo, certo, perché sono sempre più disabitati questi paesi, che vabbè d'estate ancora, ma d'inverno siamo sempre abbastanza i soliti 5 nel bar, quindi va benissimo conoscere un po' più di movimento e far conoscere i posti.
1: Che cosa significa per voi il Rally della Lanterna?
2: È una data che aspettiamo con ansia tutti gli anni e direi che il rally per noi storicamente fa parte di queste zone qua, viste le strade bellissime. Io la vivo personalmente su due fronti, una parte da commerciante perché aspettiamo con ansia questo evento che porta sempre tantissima gente, e dall'altra anche come spettatore perché sono un grande appassionato, perciò non vediamo l'ora che arrivi.
1: Raddoppierete la produzione, immagino, anche
2: sì,
1: voi insomma moltiplicherete,
2: sì,
1: i biscotti.
2: Esatto, assolutamente. Io comincerò un po' prima per andare via un po' prima, perché poi devo andare sulle prove di corsa.
1: E che quindi, percorso sì. Seguirà lei in particolare?
2: Tutta la zona della Val Brugneto, sì, diciamo che è quella un po' più ambita. Cercheremo di esserci più o meno su tutte le prove, poi andare anche un po' a mangiare, perché è quello
1: esatto,
2: il bello. Con qualche amico, è proprio una cosa che aspettiamo sempre con ansia.

0: Mi trovo nel comune di Nerone, in Val Fontanabuona, circa 300 metri di altitudine, 800 residenti, il rally della lanterna pronto ad arrivare, primo effetto, le strade asfaltate di fresco, un beneficio non da poco. Questa è l'unica attività commerciale del paese, come spesso capita, appunto nell'entroterra Rosalba, intanto lo attendete con ansia, immagino.
1: Sì, siamo contenti che ogni anno ritorni il rally a trovarci e porta un po' di movimento, un po' di ragazzi di vita, perché qua siamo praticamente abbandonati, c'è poca vita se non quando c'è il rally e un po' di ragazzi, un po' di
0: movimento, andi rivieni, lei tiene anche aperto, insomma.
1: Sì,
0: in quei
1: sono aperta dal mattino fino alla sera, con panini e focacce, pizzette, gelati, bibite, se sarà caldo come adesso.
0: Quindi sarà un weekend di extra vendite, si aspetta anche.
1: Si spera. Si
0: lei
1: spera.
0: Lo segue un po' da sempre,
1: sì,
0: il rally.
1: Noi sono 35 anni che siamo qua e tutti gli anni noi lo aspettiamo volentieri.
0: Bene, lei buongiorno, anche lo aspetta volentieri il rally?
2: Senz'altro. Speriamo che duri.
0: Che duri, diceva prima, se ce ne fossero anche di più di rally
2: anche
0: della lanterna.
2: Anche due o tre volte all'anno.
0: Tanto le strade ve l'hanno asfaltato.
2: Senz'altro, è un beneficio per tutti.
0: Un beneficio per tutti. Lei anche sì, certo. Lo segue volentieri?
3: Bellissimo. Rally io l'ho sempre visto qua nei Rone e dalle altre parti. E mi piace tantissimo, perché a parte il movimento che porta di gente, e poi è bellissimo vedere queste belle macchine.
0: Si sente rombare, no? Dove di solito, soprattutto in certe stagioni, c'è un silenzio assoluto, brum brum delle macchine.
3: Sì, certo, certo.
0: Lei non ha mai partecipato?
3: No, io prima facevo assistenza al rally della lanterna.
0: Ah,
3: sì,
0: quindi è proprio...
3: Sì, nel... cioè parliamo di 30 anni fa. E niente, mi piace così, anche per quelle corse mi sono sempre piaciute.
0: Ha mai sognato lei di guidarle anche da ragazza, di partecipare? Ma...
2: Altro che!
0: Insieme al sindaco di Nerone, Stefano Sudermania. Buongiorno a lei, intanto le chiedo la cartolina di presentazione del suo comune, comune di Nerone.
4: Ma il mio comune di Nerone è un comune molto esteso, è nella Fontanabuona, è il secondo più esteso subito dopo San Colombano. Abbiamo 75 km di strade carabili e 30 km quadrati di estensione territoriale, con 900 abitanti circa.
0: Intanto ha citato le strade, si vede arrivando a Nerone che arriva a rally perché sono belle asfaltate, sindaco?
4: Certo, certo, sono belle asfaltate, anzi vi dirò di più, se avete occasione di farne tutti quelli che volete fare, ragazzi,

0: portateli pure a Nerone, eh.
1: I rally, dice.
0: Sì, i rally, che no, noi siamo molto contenti, perché questi rally qua provocano intanto un indotto che fa piacere alla popolazione e all'amministrazione, è un modo di fare propaganda, certo. Ma soprattutto perché i rally stimola le autorità sovracomunali ad impegnare a rendere più viabili le loro strade.
1: Sarà una grande festa, sindaco, l'aspetta.
0: Ci mancherebbe, ma noi siamo ben contenti di ospitare questo rally qua.
1: Grazie, sindaco, allora evviva il rally della lanterna.
0: Evviva il rally della lanterna. Mi raccomando, non dimenticatevi di Nerone. Venite pure quando volete.
1: Grazie.

0: 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio, siamo in Val Fontana Buona perché il rally della Val Trebbia e della Val Fontana Buona, Paolo Corsiglia della Camera di Commercio, lei è entrato già nell'atmosfera pienamente, lo vedo dalla sua maglietta.
1: Certamente, buongiorno, anzi siamo molto contenti che passi qua il rally della Lanterna, come tutti gli anni, è un'iniziativa importantissima che parte da Genova e poi si dirama tutte le nostre valli, ovviamente portando un'animazione sul territorio, ecco, fondamentale.
0: Infatti non è solo per gli appassionati, intanto il rombo dei motori, tutte queste bellissime auto attirano anche chi magari di solito non segue rally, ma è soprattutto la possibilità anche di far conoscere l'entroterra.
1: Sì, certamente, questo è fondamentale, tante attività ovviamente lavorano anche durante le giornate del rally e anche durante le giornate prima del rally, perché ci sono le varie prove che vengono utilizzate per il percorso, quindi siamo molto contenti di questa iniziativa, di questa realtà che è Lanterna Rally insieme a tutti i vari player, tra cui la Camera di Commercio, porti sul nostro territorio. Ecco.
0: Lei è appassionato, lo segue da quando è giovane?
1: Beh, certamente, io ho sempre stato appassionato di motori, quindi sono molto contento per questa importante iniziativa.
0: Ha mai guidato, ha mai sognato?
1: No, io ho navigato nei rally storici, ecco.
0: Quindi
1: con macchine storiche, ovviamente adesso c'è tutta questa evoluzione moderna con altissima tecnologia e altissime macchine e con veramente molto molto bello lo spettacolo, ecco.
0: Ecco, come ha detto, magari anche attività commerciali che di solito sono chiuse in quei giorni aprono, so che si moltiplicano anche le ordinazioni nelle vari bar, ristoranti, perché si aspetta un fiume di gente.
1: Sì, certo, c'è tanti appassionati che vengono a vedere e ovviamente si dislocano sul percorso sia in Fontana Buona che di là in Val Trebbia. Abbiamo avuto dei riscontri anche negli anni scorsi molto positivi e speriamo che ovviamente il tempo permettendo siano anche quest'anno positive le presenze del pubblico, e mi dicono che ci sarà una nutrita squadra di piloti, quindi abbiamo già tante tante iscrizioni.
0: Lei ha già deciso in che curva andare a vedere, in quale punto, si deve ancora un po' orientare?
1: No, non ho ancora deciso, non so se farò magari una parte di percorso insieme agli organizzatori e quindi vedremo ancora dove posizionarci. Comunque saremo sul percorso, certamente.
0: E allora evviva il rally della Lanterna 11 e 12 luglio.

0: 42esimo Rally della Lanterna, 11 e 12 luglio, siamo in Val Fontana Buona che vivrà visceralmente questo evento, è vero Sergio Ferrogiaro, vice sindaco di Lumarzo?
1: Sì, tanto buongiorno, grazie di essere venuti a trovarci. Diciamo che noi come comune di Lumarzo non abbiamo proprio delle tappe, delle prove speciali, ok, però abbiamo i trasferimenti, abbiamo i passaggi, e dato che so che ci sono anche tanti ragazzi sul nostro territorio appassionati di automobilismo e di rally, e quindi comunque vedere passare le macchine è già una cosa bella, interessante, che comunque porta avanti il nome della Fontana Buona e dà visibilità a Lumarzo e agli altri comuni della Fontana Buona.
0: Esatto, lei ha colto proprio lo spirito del rally, al di là della competizione, proprio dare voce, vedete, noi arriviamo,
1: esatto,
0: per
1: bravi,
0: far parlare i paesini, i residenti, le attività commerciali che comunque vivono un indotto importante per il rally.
1: Assolutamente, cioè la Fontana Buona ha bisogno di queste cose, e a volte passano biciclette, a volte altre manifestazioni,

0: manifestazioni, il rally è un'altra occasione, un'occasione da sfruttare, e quindi ben venga, e speriamo che sia comunque, anche se ripeto, da noi è solo di passaggio, ma che sia una bella cosa comunque.
1: Lei l'ha seguiti anche nella sua giovinezza i rally, che veramente nell'entroterra soprattutto sono sentiti, perché vivono delle curve.

0: speciali, grazie anche collegati con l'emittente che ci diceva più o meno dove erano le macchine, e io per tanti anni veramente l'ho vissuta in prima persona. Ora la guardo un po' dalle retrovie, però è sempre bello e ben venga, e speriamo che venga replicato anche nei prossimi anni.
1: Certo, e potrete seguire tutto ovviamente in diretta su Primo Canale. Grazie Sindaco.
0: Grazie a voi della visita, alla prossima, grazie.
1: È il paese della Bella e del Canestrelletto. Siamo a Torriglia e anche qua si attende con ansia l'arrivo della 42esima edizione del Rally della Lanterna l'11 e 12 luglio. Maurizio Beltrami, ci sarà un bel movimento?
2: No, ci sarà sicuramente un bel movimento. Il nostro paese, ricordo, è un paese di 2200 abitanti, siamo quasi a 800 metri di altitudine. È iniziata la stagione estiva, quindi inizia già a esserci un po' di movimento naturale. È chiaro che il Rally della Lanterna porta un bel movimento. Noi ricordiamo un po' di anni fa con Raikkonen, che era stata una cosa memorabile, quindi è chiaro che era stata qualcosa di particolare, ma come tutti gli anni noi lo sentiamo ed è una cosa interessante soprattutto per tutti gli operatori locali.
1: Esatto, perché al di là di quelli che sono gli appassionati, e sappiamo che nell'entroterra soprattutto molti amano i rally, complici proprio le strade che sono da rally con le loro curve, porta anche molto indotto.
2: Sì, porta indotto perché è chiaro che è seguito da tantissimi appassionati. Tra l'altro lo dobbiamo dire, il Rally della Lanterna sulle nostre strade si è sempre comportato bene, lo dico perché io lo difendo da anni, è una cosa a cui tengo molto, perciò come trovano lasciano, e questo è importante. E poi onestamente in quelle giornate lì, se si viene nei bar, nei locali, in tutto quello che è l'attività, oggettivamente porta a un risultato importante.
1: Ecco, toccherà anche il Lago del Brugneto?
2: Toccherà il Lago del Brugneto, toccherà il Passo del Portello, quindi tutte quelle che sono le strade qua circostanti, quindi sono leggermente fuori, quindi non proprio del centro abitato, ma è chiaro che poi tra una prova e l'altra le persone avranno la possibilità di venire, insomma, a vedere le nostre cose che abbiamo qua in paese.
1: Esatto, un'occasione anche per scoprire l'entroterra. Questa è la Svizzera della Liguria, non ha bisogno certo di essere scoperta, ma comunque una bella occasione.
2: No, ha bisogno secondo me di essere sempre ricordata, ha bisogno di essere comunque scoperta da chi non ci conosce. E ripeto, iniziando l'estate è partito tutto, quindi è partita la piscina, sono partiti gli Educamp, sono partiti tutti i servizi che sono a disposizione, e parte tutta la stagione con tutte le manifestazioni, quindi è chiaro che l'invito è di venire a Torriglia assolutamente.
1: Lei riuscirà a ricavarsi un po' di tempo per andarlo a vedere?
2: No, cercherò di esserci, cercherò di vederlo, anche perché devo dire la verità, è una cosa che a me appassiona molto.
1: Grazie Sindaco. Tappa Bargagli, 42esimo Rally della Lanterna, 11 e 12 luglio. Sono con il sindaco di Bargagli, Francesco Massoli.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Attendete con ansia il passaggio, seppur di trasferimento del rally? Ma è un modo per far conoscere e far vivere l'entroterra.
3: Sicuramente, un evento che è nato nel 1980, siamo alla 42esima edizione, con 5 anni negli anni 90 di interruzione, e qua è una tappa di trasferimento. Comunque è sempre una gioia vedere queste macchine, vedere tutti questi appassionati che si cimentano in una competizione difficile, molto articolata sul territorio, che tocca tanti comuni e soprattutto con un percorso stradale di non facile percorribilità, quindi ci vuole anche delle grandi capacità, ci vogliono.
1: Sia per gli appassionati che per le attività commerciali che in quel weekend sicuramente aumentano i loro affari, il loro giro.
3: Ma certamente, più che altro sull'Alta Val Trebbia probabilmente ci sarà più sicuramente un impatto maggiore, qua un pochino minore, ma comunque è sempre un evento che ha sempre un volano attorno a sé, quindi di appassionati oltre che di addetti ai lavori, e quindi è possibile che ci sia anche un incremento per le attività locali. Ecco.
1: Mi faccia la cartolina di presentazione di Bargagli, che magari qualcuno viene a scoprire.
3: Ma Bargagli è un paese di 2500 abitanti circa, si sviluppa su un'area di 18 km quadrati, qua siamo a circa 300 metri di altitudine, per arrivare fino a quasi 900 metri dal Monte dell'Aeronautica. È un paese molto vicino a Genova, quindi offre un'ospitalità

0: anche per chi decide di stabilirsici e facendo poi il pendolare.
1: Mezz'oretta?
0: Diciamo sì, traffico permettendo, comunque diciamo che partendo abbastanza presto, in mezz'ora, tre quarti d'ora si riesce a essere in centro città. Un territorio che si sviluppa appunto anche per percorsi a piedi, camminate, sentieri, ci sono dei buoni ristoranti dove fermarsi a mangiare. E...
1: c'è un piatto tipico di Bargagli?
0: Un piatto tipico diciamo no, proprio tipico no, diciamo che è un posto abbastanza rinomato per i funghi, perché la zona di Trapena è stata riconosciuta come una delle migliori zone italiane per il fungo porcino, quindi diciamo che i ristoranti di qua poi sanno sapientemente cucinarli e quindi diventa un'ottima cosa.
1: Andrà lei a curiosare il re?
0: Ma sì, sicuramente un pezzettino dalla parte di là, cioè dove c'è il famoso cavalcavia, o qualche parte un pochino più alta, sono sempre bello vedere queste macchine, questi equipaggi e tutta questa gente che viene e partecipa con grande cordialità a questo evento.
1: Grazie sindaco.
0: Grazie a voi, grazie e buona giornata.
1: Quarantaduesimo rally della Lanterna, l'11 e il 12 luglio, ci sarà diciamo una presenza anche a Genova, non solo nell'entroterra. Lorenzo Passadore è presidente del municipio Media Val Bisagno e proprio da Santo Eusebio, presidente, l'11 di luglio
2: ospiteremo per il terzo anno consecutivo, e per noi motivo davvero di orgoglio e di, tra l'altro, forte partecipazione da parte dei cittadini e dei residenti che abitano proprio lungo il percorso appunto del rally della Lanterna. Un percorso caratterizzato da una situazione, un contesto urbano da una parte, ma anche piuttosto campagnolo, se vogliamo, perché si addentra nella viabilità di collina, che è caratteristica appunto del nostro municipio.
1: Però anche chi non avesse voglia o possibilità di andare appunto nell'entroterra, nel viaggiatappa, insomma, che stiamo facendo vedere, potrà, diciamo, a Genova abbastanza comodamente poter vedere tutte le auto.
2: Assolutamente sì, ci sono diversi punti che sono agevoli alla presa visione di questa manifestazione caratteristica, e non mancano, almeno gli anni passati non sono mancati, momenti anche di ospitalità da parte dei residenti che hanno messo a disposizione i loro spazi, i loro slarghi, i loro poggioli, i loro terrazzi agli appassionati del settore, ovviamente sempre prestando la massima attenzione e il massimo rispetto di quelle che sono le prescrizioni previste per la viabilità. C'è un disagio talvolta alla cittadinanza dovuto a questioni logistiche, ma che viene ampiamente compensato da quello che è questa manifestazione.
1: Quindi la festa vince, direi, anche magari un po' di indotto per qualche attività commerciale, qualcuno che si va a prendere un panino, una bibita mentre osserva le auto.
2: L'indotto non manca mai, nel senso che tutto ciò che porta e che consente al nostro territorio di farsi conoscere, non soltanto per gli aspetti che già ci caratterizzano e che ci valorizzano, l'acquedotto storico, l'impiantistica sportiva, ma anche iniziative ed eventi di questo tipo che ci, insomma, permettono appunto di ampliare ulteriormente l'offerta territoriale.
1: Ecco, ha citato l'acquedotto storico. Mettiamo che una persona venga qua e voglia vedere qualcosa di questa zona, cosa consiglia?
2: Ma senz'altro uno dei vari accessi che si dispongono da Staglieno, salendo fino a Molassana e a Struppa, che connettono il fondo valle con la sponda, diciamo, lungo la quale corre l'acquedotto. Di rimpettaia c'è appunto il percorso del rally della Lanterna, quindi entrambe le sponde della nostra valle possono offrire qualcosa di nuovo e di unico. Sull'acquedotto non possiamo non citare i diversi interventi fatti dall'amministrazione comunale, ma soprattutto dai volontari della federazione, che lo tengono sempre ordinato, sempre in cura e sempre in manutenzione, consentendo a tutti i cittadini, anche grazie a queste occasioni, di conoscerlo e poterlo sfruttare a pieno. Collega il centro città fino ai confini nostri del municipio sono la presa, ma si può salire anche oltre.
1: Allora è il caso di chiudere dicendo che Santo Eusebio e la Media Val Bisagno scaldano i motori per il rally della Lanterna.
2: E siamo pronti.
1: Grazie.

0: Questa non è una rapina. Io vengo dal futuro e questo mondo
1: andrà a finire molto male.
2: Dopo quasi un decennio di assenza dalla regia, Gore Verbinski, autore tra gli altri dei primi tre film della saga dei Pirati dei Caraibi e premio Oscar nel 2012 per il miglior film d'animazione, un western intitolato Rango, torna con un'opera che rifiuta qualsiasi compromesso. Good luck, have fun, don't die, buona fortuna, divertiti, non morire, è un miscuglio di fantascienza, commedia nera, azione e satira sociale che procede con l'energia di un treno fuori controllo. La premessa è volutamente assurda. Un uomo proveniente dal futuro irrompe in una tavola calda sostenendo che l'umanità è a un passo dall'estinzione e che solo un gruppo di perfetti sconosciuti può impedire l'avvento di un'intelligenza artificiale destinata a prendere il sopravvento. Da qui prende forma un racconto che alterna inseguimenti, salti temporali, dialoghi sopra le righe e improvvisi momenti di riflessione sul nostro rapporto con la tecnologia. Un protagonista, interpretato da Sam Rockwell, imprevedibile, ironico, fragile e disperato al tempo stesso. Verbinski mette in scena un universo visivamente esuberante, pieno di invenzioni e dettagli singolari. L'impressione è quella di un autore che preferisce rischiare l'eccesso piuttosto che rifugiarsi nella prevedibilità, una scelta che rende il film costantemente sorprendente, ma anche inevitabilmente irregolare. Ogni nuova idea sembra voler superare la precedente fino a costruire un mosaico che talvolta appare più affascinante che realmente compatto. Sotto la superficie spettacolare si nasconde una critica piuttosto esplicita all'ossessione contemporanea per gli algoritmi, i social network e l'automazione delle relazioni umane. Il ritmo segue la stessa logica dell'accumulo. La prima parte è travolgente e cattura immediatamente l'attenzione. Nella seconda, invece, la continua introduzione di nuovi elementi finisce per appesantire la narrazione. Anche la durata, 2 ore e un quarto, alla fine si fa sentire. Alcune sequenze che sembrano indulgere più nel gusto dell'assurdo che nella reale necessità narrativa si sarebbero forse potute evitare. Ciò che resta però è la sensazione di un film profondamente personale. Good luck, have fun, don't die ha il coraggio di essere imperfetto pur di mantenere una propria identità. Non tutte le idee funzionano, non tutte le provocazioni arrivano a segno, ma quello che trasmette è la voglia di un regista che torna a divertirsi sperimentando. Non è un film per chi cerca una fantascienza lineare o rassicurante, ma piuttosto un'opera caotica, creativa e volutamente eccentrica che preferisce lo spettatore disorientato piuttosto che indifferente. E in un'epoca in cui molti blockbuster sembrano costruiti seguendo formule sempre uguali, questa è la sua qualità più interessante.
0: Che la rivoluzione abbia inizio!
3: Buona fortuna, divertiti e non morire.
4: Come?

0: Non ve l'addolcirò. Vi aspetta una notte molto strana.
1: Metri di altitudine in una superficie di circa 13 chilometri quadrati, 226 residenti. Siamo in Valtrebbia, a Fontanigorda, che deve il suo nome all'abbondanza di acqua, testimoniata anche dalle 14 fontane, come questa, che si trovano nel centro della cittadina. Confina con i comuni di Fascia, Rezzoaglio, Rovegno e Montebruno. Sa che arriverà il Rally della Lanterna 11 e 12 luglio in queste zone della Valtrebbia? Può essere un bel palcoscenico comunque per paesi come il vostro?
2: Sì, certo, una bella iniziativa.
1: Magari arriverà un po' di gente anche qui?
2: Arriverà senz'altro, sì sì.
3: Tutti gli anni è un'attività cardine che porta movimento, lavoro, gente da fuori, anche liguri, ponente, levante, però è un grosso richiamo, è molto importante, è diventata una tappa quasi fissa di manifestazione che c'è all'interno della Valtrebbia.
1: Mi dà un po' i piatti del rally, qualche piatto tipico?
3: Tutti leggeri, sono con bresao, la mozzarella, crudo, non vanno a spaghetti, pasta o altro, se no si addormentano in macchina.
1: E invece piatto forte del ristorante?
3: Pansotto al sugo di noce senza ombra di dubbio, che non collima con l'attività da rallista.

0: Di secondo?
1: La carne allo spiedo, senza ombra di dubbio. Lo abbiamo dietro.
0: Uno dei luoghi di interesse di Fontanigorda è la chiesa, che si trova nel centro storico Sant'Antonio e Giacomo, proprio accanto al comune. E quando anche a questa altitudine il caldo estivo non dà tregua, ecco che si può arrivare a un po' di frescura nell'area naturale delle fate, il bosco delle fate, dove si trovano il gioco delle bocce e anche i giochi per i bambini. Io sono arrivata tra la Val d'Aveto e la Val Trebbia, mi trovo a pochi passi dal Passo del Fregarolo, 1200 metri di altitudine, che appunto dalla Val d'Aveto porta nel comune di Fontanigorda, dal comune di Rezzoaglio al comune di Fontanigorda. Sono dalla trattoria del Passo del Fregarolo con Giuliano.
2: Esatto.
0: Una meraviglia, siete nel paradiso.
2: Sì.
0: Un paradiso che proprio l'11 e il 12 luglio verrà anche indirettamente, insomma, toccato dal rally della Lanterna. Vi fa piacere, insomma, un po' di attenzione?
2: Sempre piacere, essendo anche un ex pilota, comunque mi fa sempre piacere vedere tutto il movimento, diciamo, che porta la gara in se stessa.
0: Anche immagino per il ristorante, l'indotto,
2: sì.
0: Qualcuno magari in più, a parte esatto. Che nei weekend già movimento sì. Ce n'è, però potrebbe arrivare.
2: Sicuramente porta comunque anche gente che girano anche per vedere la vecchia prova del mondiale.
0: Ecco, perché qua prima passava proprio esatto. Il rally della Lanterna con la prova mondiale.
2: Esatto, è stata prova di mondiale 2 anni, adesso direi una scemata, mi sembra 91-93, uh-huh. E questa era una delle tappe principali della rally della Lanterna.

0: Scusa, era chiuso, sì.
1: Buonasera e benvenuti a Gradinata Nord. Non stanno mai zitti i nostri ospiti.
2: Stanno parlando di ristoranti, cioè, per beh, i funghi, per
1: andiamo a posto, buonasera.
2: Buonasera,
1: Michele Istodamia, buonasera.
0: Un altro buon gusto.
1: Potete buonasera. Continuare a parlare, perché io mi rivolgo dall'altra parte. Ci siamo fermati qualche settimana, giusto perché c'era tanto caldo, e poi abbiamo immediatamente ripreso Gradinata Nord, perché ci sono tantissime novità. Poi vi farò vedere una cosa, ma quello che successo l'altro giorno, quando è stata presentata la campagna abbonamenti, mamma mia del fantastico, do il benvenuto, perché non è mai venuto in trasmissione con noi, ma quest'anno sarà uno degli nostri ospiti, a Maurizio Dodero, che io non so come presentare, musicista, strumentista, paroliere.
3: Grazie. Allora, Maurizio va bene così.
1: Maurizio va bene, perfetto.
3: Però sì, musicista per passione, sono in una band.
2: Dico che band?
3: È bravo che me l'hai chiesto.
2: Che band? No, io so che band.
3: Sì.
2: Sì, però dillo tu.
3: Allora, il nome della band è Suria, sono 11 anni che suoniamo insieme, che è già un record per una band.
2: Assolutamente.
3: E abbiamo aggiunto poi Vintage Band, perché siamo tutti over.
0: Over 20.
2: Vabbè, insomma. Pensa che io ho un gruppo di cabaret che lo volevo nominare tipo San Martino, Cabaret, Resort, RSA, che sta per Resort.
3: E quindi musicista, sì, suono sia le percussioni sia il sax, quindi...
1: Poi vi farò sentire la sua canzone, perché è meravigliosa, Rosso Blu per sempre. Io sono stato, questa è stupenda, questa canzone qua. E ha detto, va bene, allora Maurizio lo chiamiamo in trasmissione.
3: Sì, questa canzone, se posso dirlo un secondo,
1: certo,
3: è nata per caso, perché su richiesta dei miei pronipoti, quindi i figli
2: hai
3: di
2: fatto
3: mia
2: un bel lavoro allora.
3: I figli di mia nipote che mi hanno detto, ma zio, perché non mi fai una canzone sul Genoa? Perché io mi diletto a scrivere proprio per divertimento.
2: Per passione.
3: Sì, per passione, un po' di canzoni. E allora mi sono messo lì, scritta, è venuta anche carina, sai, poi le canzoni si fanno anche velocemente a volte, non nascono così,
0: come diceva Vasco Rossi.
3: Poi un po' di melodia in testa con il mio amico Angelo, che è il chitarrista nostro della band, abbiamo tirato giù accordi, eccetera, eccetera, arrangiamento. È uscita una bella canzone che poi messa su Facebook, sul clan dei Grifoni, perché volevo farla conoscere, avere un po' di riscontro. Mi hanno sommerso di
2: ballo, bene, ballo.
0: A questo punto
3: di messaggi positivi.
1: Aspetta, calma, ogni cosa bella
0: sentire.
1: Si aspetta.
2: Però

0: La domanda da dirgli è: ma ci sono dei doriani nella band?
1: Vento che arriva.
2: No. Senti, no. Sentitela.
0: Dov'è?
2: Sentitela.
3: È una band in purezza.
2: È un frammento.
4: Porta storie vecchie.
2: Basta, togliamo, ragazzi. Eh no, perché poi perché c'è anche Gabriele Lepi che è impaziente, dice, ma a me non mi presenta mai.
0: Meno male che non c'è il campionato, guarda, tutte le volte quello che
5: guarda Graziani, i nostri colleghi qua davanti hanno fame, sono le 20, io invece ho fame di Genoa, ho fame di vedere la squadra all'opera, ho fame di tornare al tempio, ho fame di vedere la squadra che ha portato il calcio in Italia, ecco la mia fame.
3: Grande.
2: Che cosa vuoi di più?
0: Mi sembra un po' esagerato,
3: infatti lui è bello magro, no?
0: L'abbiamo mangiato.
2: Vabbè, allora io ve lo faccio vedere, tu hai fame di Genoa, ma anche tanti tifosi del Genoa hanno fame di Genoa, perché guardate questa, eccola qua, unica,
3: cioè,
2: e dietro cosa c'è? Perché è assolutamente normale mettere la gradinata nord, ma voglio anche sottolineare tutte le altre parti dello stadio, i distinti, la gradinata Sena, la tribuna, che non partecipano sempre quando c'è qualunque tipo di esaltazione, di entusiasmo, vero Michele?
3: E quindi unica, probabilmente si riferisce alla tifoseria del Genoa, ed è un tributo che è sicuramente dovuto a una tifoseria unica.
2: Assolutamente
0: ci sta,
2: sì.
0: Ci sta. Ma io sono curioso di... Vabbè, entriamo però dai...
2: Entriamo dove?
0: Nel mercato.
2: Prima ti faccio vedere un'altra cosa, perché Gabriele Lepi stamattina mi ha scritto e ha detto: guarda che non è solamente unica questa campagna, campagna abbonamenti, sì, non è, perché c'è tanta voglia di battere che cosa? Il record dell'anno scorso, perché è molto importante.
5: Assolutamente.
2: No? Ecco.
5: 21 li superiamo, sarebbe il quarto anno dove il Genoa record su record punta a superare questi 28.101
3: scommesse.
5: Motivo per il quale al momento la campagna acquisti destinata alla vendita libera è ancora bloccata, perché bisognerà vedere quanti rinnoveranno l'abbonamento. Sicuramente rinnoveranno tanti, addirittura il primo tifoso si è presentato alle 4.30 per rinnovare il proprio abbonamento.
3: E non era di primissimo pelo.
5: Assolutamente.
2: Alle 4.30!
5: Però vedi
2: alle
5: 4.30.
0: Ma quando? Oggi? Ieri?
5: Ieri, vedi la passione del pubblico genano che non vede l'ora di avere la sua tessera. Anche, tutti hanno fame di Genoa, hanno fame di tornare presto al tempio. Conta la rovescia,
2: al
5: ma
2: tempio!
5: Con un mese e qualche settimana e basta, sono due mesi di stop al campionato.
2: Come
5: non
2: sarà
5: ne posso
2: settembre
5: più.
2: Agosto quando comincia il campionato.
0: Guarda, lui va bene sempre, basta che lo dia i pronostici delle partite. Quando inizia il campionato, che lui si sbilancia dai pronostici, io tocco tutto quello che c'è, anche lui. Tutto quello che c'è da dove
3: inizierà il campionato.
5: Io mi sono esposto, però ci ho messo la faccia.
0: Ci hai messo la faccia, ma noi ci abbiamo messo le mani perché ce le siamo limate.
5: Qualcuno
0: per bene, perché
3: quando inizierà il campionato per lui sarà il tempio delle mele.
0: Ha detto qualcuno l'ha azzeccato nel mucchio, uno
2: nel che uno lo vede.
0: Esatto, va bene.
2: Maurizio,
0: dai, va bene.
2: Come vedi questo attaccamento, questa fede nel tempio, diceva Gabriele, no? È una cosa fantastica, diciamo la sincera verità, perché noi dobbiamo fare anche i complimenti alla tifoseria. Perché
6: la tifoseria
2: squadra...
6: del Genoa è sempre stata e probabilmente sempre sarà una tifoseria particolare, unica, quindi dà tanto e pretende tanto, quindi questo è un po' il concetto. A volte questo crea anche un po' di problemi.
2: Un pochettino di problemi, sì.
3: Pretende tanto impegno.
2: Questo
3: la maglietta da strizzare,
6: la maglietta sudata, la maglietta
3: anche
6: sudata.
3: Ci siamo assuefatti ormai.
2: Ma ormai la maglietta è già un concetto, esatto. È passato.
3: Sogniamo,
2: no?
3: Ma non pretendiamo.
2: Assolutamente.
3: Però sogniamo. I sogni nessuno ce li può.
5: Soprattutto, Michele, spendere. L'abbonamento si fa a prescindere dalla campagna acquisti. Perché l'amore del Genoa va oltre,
2: bravo.
5: Oltre la campagna acquisti.
3: Come lo abbiamo
5: oltre
3: sempre
5: i giocatori,
3: fatto
5: va per la maglia.
3: Al di là della serie in cui giocavamo.
2: Eh sì, perché
5: bravissimo.
2: Poi DDR dice: no, Belin, non state davanti alla televisione, venite allo stadio. Cioè, è più di un invito questo, no?
3: Assolutamente sì. Ed è un invito che siamo pronti ad accogliere.
2: Allora, sicuramente sì. Vuoi parlare un pochettino di giocatori?
0: Ma io ho visto qualche
2: dimmi,
0: manovra
2: dimmi
0: interessante.
2: Una cosa, ti piace?
0: Io lo sai che finché non mi arrivano i bomber.
2: Adesso sai qual è?
0: Scusate un attimo, io voglio dire, stiamo assistendo da umili osservatori a quello che avviene dall'altra parte del continente, nell'altro continente, no? Chiamiamo il continente americano, no?
2: Certo.
0: Sud, centro e Nord America. E abbiamo visto che le squadre che vanno avanti, guarda caso, sono le squadre che hanno dei giocatori davanti che fanno un sacco di gol, perché c'è Mbappé,
5: Kane, Messi,
0: Holland, lo stesso del Keane, no? Sì. Quindi quello è fondamentale, avere dei giocatori che fanno gol.

0: come negli ultimi anni. Noi, diciamo così, bene l'impianto, ci siamo salvati con calma, che è quello che noi comunque, voglio dire, il minimo che noi chiediamo, e ci metto tutte le firme, no?
1: Ecco.
0: Che ciò avvenga. E, però insomma, se abbiamo sempre un po' deficitato lì, no?
1: Come, da davanti,
0: come
1: dici,
0: forza.
2: Quanti anni sono che ci manca un bomber da 15?
0: Quindi io ho un giocatore lì davanti che ci ha,
3: non è facile neanche trovarlo.
0: Lo aspetto
3: quelli,
0: con
3: quelli, quelli validi costano una cifra che probabilmente non possiamo permettercelo, quindi si va più su,
0: si va
3: più
0: giocatori già di nome, no?
3: Si va sulle scommesse.
0: Adesso questa operazione che è stata fatta con questo ragazzo
4: austriaco, Havel,
0: no?
1: Fatemelo vedere.
4: Sì, che Havel arriva
1: domani.
4: Capocannoniere l'anno scorso del campionato.
1: 13 gol ha fatto, ragazzi.
4: Al momento no, domani dovrebbe arrivare e sostenere le visite mediche.
0: Ma perché l'Austria è lunga, c'è il Brenner.
4: È molto lunga, viene a piedi,
0: c'è coda, capito?
3: Secondo voi
0: c'è coda che non si dice coda, perché
3: secondo voi Havel affiancato a Colombo, perché Colombo noi ce lo pare che ce lo dimentichiamo, invece Colombo secondo me ha grosse potenzialità.
0: Ma che sulle potenzialità non discutiamo, sto ragazzo qua ha potenzialità da almeno 5-6 anni,
3: certo,
0: perché
3: vabbè, ma
0: comunque
3: io
0: è
3: sono
0: un dato di fatto, però non è mai arrivato in doppia cifra, quindi
2: serie,
0: però per l'amore di Dio sono
3: però magari con
0: lo
3: affianco uno che
0: vediamo, io
3: dialoga.
0: È un giocatore interessante,
1: questa è la prima
0: spero
1: punta,
0: che però,
1: con esterno,
0: spero
1: è bello
0: che
1: fisicamente
0: non sia l'unico.
1: Allora, come?
0: Io spero che non sia l'unico davanti.
4: Ad oggi ne abbiamo solo due, Colombo e Vitigna, considerando la cessione di Ekator, il mancato rinnovo di Ekuban, ti serve un'altra punta. Per essere sicuro, perché no? L'asticella, quella famosa asticella da alzare, ti sarebbe almeno un bomber da 14-15 gol, ma è difficile trovarlo, e come giustamente diceva il collega prima, sicuramente servono tanti tanti soldi.
1: Lui si sente già musicista anche.
0: Il collega musicista.
4: Anche musicista.
1: Si sente già musicista, hai capito?
0: Perché uno fa la musica e lui ci mette le parole.
2: C'è da dire che Havel non verrebbe a fare il titolare, poi speriamo che solo Havel un posto a titolare.
1: Cioè,
2: verrebbe a colmare il buco lasciato da
3: Ekuban.
2: E io mi ricordo che alcune volte sono stato poco popolare presso il nostro pubblico, presso gli amici telespettatori, perché io dicevo che Ekuban secondo me sarebbe stato bene sostituirlo proprio con una giovane punta che magari venisse da un campionato non di primissimo ordine, un giovane che si fosse messo in lusta, in vista, un giovane in ascesa. Havel sicuramente corrisponde.
1: Potrebbe essere questo.
2: Beh, no, lo è,
1: lo
2: sicuramente è assolutamente in ascesa. Ha fatto l'anno scorso 13 gol più 3 in Coppa d'Austria. Era reduce da un prestito di 2 anni all'Hartweg, la squadra che ce l'ha ceduto, e Hartweg che aveva un diritto di riscatto a 300.000 euro, quindi fa un'ottima plusvalenza per sé, ed è sicuramente un giocatore in grandissima ascesa nel campionato austriaco.
0: Questi sono
2: stato
0: i colpi che il Genoa deve fare.
2: Esattamente,
0: questo non ci piove.
2: E nel primo
0: stesso
2: anno
0: tempo affiancare anche un giocatore o che venga in prestito o che magari che possa in qualche modo possa non
4: magari già rodato per il campionato italiano. Poi ricordiamo che c'è anche Colombo, che l'anno scorso con De Rossi ha fatto 7 gol.
1: Ecco, questo che diceva anche Maurizio.
0: Quindi
1: sembra un po' sottovalutato Colombo, perché l'anno scorso ha fatto un buon campionato. Certo, non abbiamo visto un goleador,
3: ha fatto un po' di alti e bassi,
1: però ha sempre dato il suo contributo, voglio dire, non è mai nessuno
0: ad oggi è un giocatore che io ripeto sono contento che sia nella rosa del Genoa. Su questo non ci piove, sicuramente partendo dall'inizio con un modulo diverso, no, lui era arrivato qua a fare la punta centrale da sola con gli esterni come voleva Vieira, poi si sono resi conto, ma non è che ci volesse un fenomeno, bastava capire che non è un giocatore, quello non è il ruolo di quel giocatore, messo nelle condizioni le cose sono andate decisamente meglio, però tolto 1-2 rigori, almeno uno sicuramente, 6 gol per un attaccante. Sono tantissimi, e lui non ha ad oggi poi attenzione, la storia del calcio ci ha anche dimostrato che a volte ci sono giocatori che per 2 o 3 anni fanno, poi magari beccano l'annata che per la
2: come ci sono anche gol. Giocatori come Darione Hubner, gente che esplode a 28 anni, per carità.
0: Lo stesso
2: speriamo
0: compianto,
2: che non sia il caso, lo stesso
0: compianto
2: Colombo,
0: lo stesso compianto Prodi, no, voglio dire, giocatori
2: Igor Prodi.
3: E secondo voi Vitigna invece come rimarrà sempre con un gioco?
0: Bella domanda.
1: La domanda, ma noi vi do tempo anche di pensare alla risposta.
0: Beh, io non posso pensare.
1: Vuoi pensare?
0: No, non ne ho facoltà.
1: Ma io vi do il tempo lo stesso.
0: Grazie, va bene.

0: Era sicuramente interessante la domanda di Maurizio, ma noi non parliamo mai di Vitigna. Invece Vitigna vuole rimanere qua, ha rifiutato l'anno scorso una, diciamo così, una partenza.
1: Una cessione quasi all'ultimo minuto.
0: Una squadra importante.
1: Sì, che però sembrava come una cosa, no, buttata lì.
0: Cioè, per farlo fuori. No,
1: sì, beh, non lo so, magari meglio, l'ha vissuta. Ci ha messo la faccia, ci tiene a questa squadra, ecco. Sta bene qui, ha tutte le...
2: Ha messo su famiglia.
1: No, ci sono tutte le condizioni perché, sì, anche da un punto di vista, beh, ragazzi, cioè, gli atleti non sono soltanto quelli che salgono lì sul campo, certo, sul rettangolo verde un'ora e mezza, due ore alla settimana per fare la partita. Ci deve essere tutto una componente, sì, che in qualche modo spinga per farli rendere al massimo. C'è l'ambientamento, c'è la condizione, c'è il discorso di stare bene nel gruppo, c'è il feeling con l'allenatore, c'è il feeling con la piazza. Sembra che Vitigna ha tutte queste cose qua, le abbia trovate.
3: Vitigna è l'unico giocatore di movimento che rosa al Genoa, ricordiamoci tanta corsa, il sacrificio che ha fatto, ha giocato molte volte d'esterno, i colpi li ha, ricordiamoci il bel gol che ha fatto a Verona, quindi è un giocatore su cui De Rossi punterà e soprattutto ha rivalutato dopo i primi mesi negativi anche con Vieira l'anno scorso.
2: E poi diciamo che Vitigna rimarrà, anche perché non è che le squadre della Premier si stiano picchiando per disputarselo,
1: no,
2: quindi
1: no,
2: non è che
1: non
2: ci
1: sono,
2: siano, no, sì, non ci sono delle offerte per Vitigna. È chiaro che se venisse un'offerta interessante per Vitigna,
1: vabbè,
2: sicuramente
1: penso,
2: il Genoa come
1: il Genoa è bravo, il Genoa nelle condizioni che tutte le offerte che arrivano, se sono interessanti, le deve valutare.
2: Però credo che per Vitigna non siano arrivate offerte, non credo che arriverebbero offerte,
0: no, però
2: che possano essere.
0: Perché mi hai fatto questa domanda? Perché a te piace Vitigna?
4: A me è sempre piaciuto. A me è sempre piaciuto. Poi è un giocatore, come diceva lui giustamente, che si
0: sacrifica. Non il tuo collega, eh? Non è il tuo collega.
3: Al momento non sono musicista.
4: Che si sacrifica molto, forse troppo. Ecco, questo che volevo capire da magari voi che siete più esperti in materia. Cioè il sacrificio di Vitigna nell'andare avanti e indietro, perché è uno che copre tutte le zone.
0: Certo.
4: Quindi chiaramente questo poi penalizza un attimino anche la lucidità magari a volte in fase, no,
0: e tu come lo giudici?
4: Questo è una cosa un po' tecnica, quindi diventa per me difficile capire se questa è la sua, cioè se De Rossi lo fa giocare così, insomma De Rossi è lui il,
0: ha un ascendente anche
4: il professionista,
0: per
1: vi ricordate anche che l'anno scorso si parlava anche, ah, sarà lui il centravanti, il falso 9, no? Però io penso che lui sia un attaccante di appoggio o esterno, che in alcune condizioni può andare a fare un reparto d'attacco addirittura a tre, quando magari dovesse aver bisogno anche di allargare il gioco. È un giocatore che ti permette di tante opportunità. Segna un po' poco anche lui, vede poco la porta,
4: segnare, cioè
1: però, no, però le condizioni ci sono. Che sia l'unico giocatore di movimento, attenzione, a parte che ci abbiamo sempre Messias in rosa, che comunque, per l'amore di Dio, è sempre un giocatore che
3: polza. Come Baldanzi.
1: Però ecco, i giocatori di movimento che dovrebbero, credo nel gioco, nel pensiero di De Rossi, arrivare un pelino più facilmente sotto porta, sono proprio quelli, sono i Baldanzi partendo da sotto, o se arriva e se le condizioni
0: quelli che possono inventare.
1: Beh, Traoré è un giocatore che andrebbe a andare a fare, ma lo stesso
2: il box to box di cui parliamo da settimana, no?
1: Non solo, perché anche il ragazzo di Trovore,
3: Metri.
1: Bravo, anche quel ragazzo lì è un giocatore che comunque ha nella gamba la possibilità di fare.
4: Abbiamo comunque in rosa.
0: Eccolo qua, guarda, questa speranza rosso blu, perché
1: lui
0: ha fatto molto bene l'anno scorso nel campionato svizzero,
1: poi nell'Under 21.
0: Hanno vinto un campionato
2: arrivando dalla seconda serie.
0: È molto molto giovane, ha fisicità e potrebbe portare proprio l'assenza di Malinowski in qualche modo potrebbe essere in qualche
1: credo
0: modo limitata da questo ragazzo,
1: credo che
2: spariamo,
1: si stia andando,
2: e spariamo anche dall'esplosione definitiva di Amorim.
1: Però credo che sia su Amorim, vabbè, è un ruolo diverso, però credo che stia andando a costruire qualche cosa per portare dinamicità e anche qualità, perché sia lui che lo stesso Traoré dovesse venire, sia Baldanzi, sono dei centrocampisti che dove la mediana la puoi avere coperta da Masini e da Amorim. C'è sempre Frentrup ad oggi, non so se rimarrà, però se
3: non
1: c'è
3: un po' come la bella di Turigi.

0: tantissima roba,
1: tutti gli anni qualcuno la vuole,
0: tantissima roba,
1: ma riusciamo con i soldi.
2: Questo sempre... qua, guardatelo, voi chi non si ricorda, ha giocato nell'Empoli, e nell'Empoli ha fatto molto molto bene, sì, soprattutto per l'impressionato per la capacità di corsa, la capacità di inserimento, quello, no? Quindi sono tutti giocatori molto molto giovani, quello, che magari hanno fallito in squadra, perché anche questo è stato
3: pagato. Ma non si può dire che abbia fallito. Adesso sicuramente a Marsiglia non si è coperto di gloria. Poi
1: ha avuto anche un infortunio, eh?
3: Sì, sì, ma i tifosi marsigliesi ora hanno questo modo di prendere un po' in giro il Genoa, perché dicono che il Genoa è la spazzatura del Marsiglia, che non è simpaticissimo.
4: Non è simpatico.
3: Diciamo che tra genovesi e marsigliesi non è che ci sia mai stato grande amore. Però lo dicono Strootman, Vitigna, Malinowski, e ora se li diamo anche loro, però direi che comunque non è che abbiano fatto
1: vedi,
3: male.
1: Michele,
3: quindi...
1: guardando tutti anche i nomi che ne stiamo parlando, sono tutti giocatori che potenzialmente ti possono fare 4-5 gol, Traoré, Meitri, Messias, Baldanzi, quindi quei giocatori, quei gol che De Rossi già aveva detto a maggio, quando gli era stata posta la domanda come verrà colmata l'assenza di Malinowski, i gol e i tiri. Lui aveva detto cercheremo dei giocatori che potenzialmente possono fare, bravissimo, 4-5 gol a testa tra centrocampo e attacco, quindi caso in cui non arrivi la prima punta da 15 gol, ci sarà ora che siano questi centrocampisti a portare i gol e gli assist.
3: E auguriamoli che siano sia l'uno che l'altro.
0: No, la punta da 15 gol. Se ci ricordiamo, c'è stata una prima parte del campionato dove a volte giocavamo col doppio play, col doppio mediano, che era una cosa onestamente aberrante da un punto di vista, no? Masini, Frendrup, quante le volte le abbiamo visti giocare insieme?
3: Mancava un po' di qualità.
0: E non lì, come fai a arrivare? Cioè, Frendrup è un giocatore che io, figurati, noi lo chiamiamo i gemelli Frendrup, perché diciamo che sono in due, non è uno, no? Un po' come i Van de Kerkhoff dell'Olanda. Esatto, in due. Quindi, però c'è da dire che Frendrup sicuramente non è, ed è il motivo per cui fai fatica a piazzarlo, cioè alle cifre che vuole il Genoa, perché è un giocatore che per le squadre di prima fascia a volte ci dicono, sai, centrocampista così, è vero che è uno dei più potenti a rubare palloni nell'interdizione,
1: però non
0: fa gol e non si propone neanche quasi mai.
3: Diciamo infatti da tanti anni che se Frendrup fosse stato anche un giocatore con una certa capacità realizzativa, il tiro da fuori,
2: Maurizio,
3: sarebbe a giocare nel Liverpool.
2: Quante volte l'abbiamo detto questo, che se avesse anche il tiro forte,
0: non è mai andato neanche in nazionale per quello,
2: avremmo detto, non sarebbe probabilmente un giocatore da 15-18 milioni di euro, 20 milioni di euro, ma ne varrebbe 40-50, no?
0: Sì, ma perché poi alla fine
4: ci siamo finora dimenticati di un giocatore per me, ma penso per tutti, che è Masini. No,
0: l'abbiamo citato adesso nell'ambito di quale giocatore.
2: No, cioè, la situazione è giusta, perché l'anno scorso Masini
3: ha giocato poco.
2: È rimasto in ombra rispetto a tutti gli altri. Però, ma io credo che invece Masini
4: è un gran giocatore.
3: È un gran giocatore, è un uomo spogliatoio, è un genoano, è un uomo per bene. Sicuramente sì. Certo che se rimane Frendrup è difficile che De Rossi intenda giocare col doppio mediano,
0: no,
3: o triplo magari con Amorim, sicuramente Masini, se dovessimo dolorosamente cedere Frendrup, sicuramente
4: la cosa bella secondo me della campagna che sta facendo invece il Genoa, anzi, anche se non tutti sono d'accordo, perché chiaramente e giustamente ognuno ha le sue idee,
2: certo,
4: è che tutti classe 2003-2004,
1: tutti giovani.
2: Qui volevo arrivare.
0: È quello che deve fare il Genoa.
4: Certo.
0: Io mi ci picchio da tempo, no? Cioè, quante volte ho portato l'esempio, Graziano, tutto lo ricordo.
2: Sì.
0: Quante volte ho portato l'esempio di Pellegrino del Parma? No, cioè andare a scovare un centravanti come Pellegrino, che lo paghi 2 milioni di euro dal Velez, Argenti, lo porti qua, l'hai già quadruplicato il valore di questo
3: giocatore. Speriamo che sia il caso di Abel.
0: Noi speriamo di fare questo tipo di operazioni, che sono fondamentali per la sopravvivenza e per la crescita.
2: Ecco, questa
0: perché non cresci se non fai questo tipo di operazioni.
2: Perché la sopravvivenza e la crescita, Gabriele, è fondamentale. Noi non possiamo annullare tutto quello che di buono è stato fatto dalla dirigenza rosso blu in questi ultimi due anni, non lo possiamo certamente allenare, quindi è necessario anche creare un settore giovanile importante, competitivo.
1: Infatti le dichiarazioni di qualche mese fa, sia di Ratta che di Lopez, volgevano proprio a questo: scovare dei giovani talenti, comprarli 2 milioni, 3 milioni, 4 milioni, valutarli, poi dare la possibilità che si esprimano al massimo per poi effettuare delle plusvalenze per ragioni di mercato.
2: Anche se c'è l'altra parte della medaglia, che molti dicono.

0: dicono, è furia di vendita, non possiamo mai...
1: Ah. Tieni conto di una cosa, noi abbiamo fatto due operazioni che ci sono costate tanto, per il valore. Bravo. Cioè, lascia perdere Baldanzi, che è un giocatore che comunque... cioè anche lo stesso Colomba 10 milioni sì, cioè sono un po' sono meno, sarà un pochino di meno, però adesso io non to- sì, sì. Però cifra saranno 8 7 meno. 8 sono comunque cifre che comunque
0: cioè, diciamo 15 milioni di euro per due giocatori, ma
1: forse soldi, anche,
0: sì,
1: anche soldi, qualcosina ragazzi, di più squadra, però sì. Ripeto, e quindi già lì l'investimento soprattutto Baldanzi fatto. Perché insomma se l'hanno venduto perché la Roma comunque deve vendere. Quindi è perché sono arrivato a parlare della Roma,
2: Roma
1: perché c'è un giocatore
0: bravo,
1: di cui si parla
0: bravo,
2: il vento dell'est
0: della Roma, sei bravo perché so che qualche domanda l'hai fatto tu alle radio romane. No,
1: io non mi, no. Non mi caverete un ragno da
0: allora te lo faccio vedere, allora te lo faccio vedere perché Doppic lo vuole lui, lo vuole Didier perché lo vuole, l'ha voluto a Roma e sta pressing to Doppic. Cosa mi dice Andrea?
1: Sì, decisamente.
0: Oh, ecco, questo mi interessa.
1: Questo è un giocatore, è chiaro che è un'operazione che va in controtendenza con tutto quello che abbiamo detto fino adesso.
0: Lo diciamo subito, 3 milioni e mezzo.
1: Quello è il
3: quello di 6 per il Genoa.
1: Quello è il problema enorme. E onestamente io non so che cosa si possa mettere sul piatto per cercare di convincere la Roma a venire incontro anche al pagamento, perché secondo me questo è un giocatore che se lo devi dare in prestito magari anche in Europa qualche squadra che quel tipo di stipendio se lo possa collare lo puoi anche trovare,
3: anche perché non però è chiaro in Spagna, esatto. Spagna tanto mercato. Guarda, perché è stato capocannoniere
2: nel Girona, ma la Roma a tutto interessa a rivalutare questo giocatore dopo ha fatto un investimento di oltre 35
3: però
2: milioni
3: cosa
2: di euro.
3: Fa la Roma? Chiaramente ce lo dà in prestito gratuito, partecipa anche ai 3 milioni e mezzo di stipendio.
2: Ma magari c'è anche, i direttori sono molto bravi a concordare e pattuire le cifre, me lo dai in prestito 5 milioni, poi determinate presenze e gol magari ragioniamo su eventuale acquisto futuro.
3: Sì, no, hai ragione che ha fatto questo... un investimento importantissimo la Roma e adesso per adesso
0: fatemi sentire Maurizio che aveva un'idea.
4: L'idea è una considerazione che secondo me abbiamo una carta importante con la Roma che è De Rossi, che probabilmente non probabilmente, senz'altro lui ha
3: anche con lo stesso Dovbik perché l'ha allenato
4: e quindi insomma ci potrebbe essere, questa è l'unica cosa in più che potrebbe forse far sperare che il giocatore possa arrivare.
0: Lo diciamo subito ai nostri però, il prezzo è proibitivo
4: però
3: io è inavvicinabile.
0: Non sono perché non facciamo
4: è difficile,
0: no, non si può, cioè proibitivo, l'ingaggio è superiore,
3: è proibitivo
1: no ma il prezzo per l'acquisto
0: no,
1: quello per l'amore di Dio è fuori da ogni logica.
0: Qui c'è un giocatore che è stato avuto da De Rossi, che ha stima di De Rossi, De Rossi ha stima del calciatore e probabilmente
3: che non è visto da Gasperini.
0: Non è visto da Gasperini, non è visto da Gasperini, c'è anche qualche
3: non lo fa giocare.
1: Beh, ma ha avuto tanti infortuni quest'anno comunque.
0: Anche
1: tanti problemi. Poi comunque ragazzi, voglio dire, allora, ha avuto tanti infortuni, però poi hanno pescato con grande maestria un giocatore che davanti li ha portati in Champions. Perché l'hanno voluto far giocare lì? Perché era un giocatore che veniva per fare l'esterno, cioè lui voleva fare il centrale, gli ha sempre fatto obbligato a fare l'esterno sia in Inghilterra che nella nazionale e gli ha detto no tu qua tu vieni e fai il centrale guarda che
2: al
1: cosa
2: il primo anno Dovbyk con la Roma sia però, per la primissima parte breve di De Rossi altro il primo
1: bene.
2: Gol di Dovbyk l'aveva fatto proprio Amarassi.
1: Amarassi
2: aveva fatto quasi come 17 gol tra campionato e competizione europea,
3: la partita che ha determinato l'esonero di De Rossi da Roma,
2: che poi gol del vantaggio col pareggio del Genoa.
1: Attenzione, ma lui è stato costretto a sostituirlo tra il primo e il secondo tempo,
0: esatto,
1: ha cambiato la squadra, la mancanza, io quando l'abbiamo visto uscire abbiamo fatto un bel sospirone di sollievo perché abbiamo detto tacci che forse la portiamo a casa questa cosa.
0: Devo fare un sospirone anch'io perché mi fermo per la pubblicità.
1: Sospiri?

Qui in studio continua la discussione perché è chiaro che questo calciatore Dovbyk è, insomma, diceva Andrea, ciliegina sulla torta, ma ci piacerebbe anche averlo là davanti, forse neanche come supporto

0: Colombo, ad Ave, no, ma proprio come forse c'è davanti titolare, potrebbe essere Maurizio.
1: Che Dio voglia.
0: Ecco, proprio questo, no? Questa voglia di fare un passo in avanti per vedere se il grande centravanti riesce a realizzare quei 12, 13, 15 gol.
2: Sarebbe, questo è un giocatore che nelle corde questo tipo di possibilità ce l'ha. Deve cambiare, devono cambiare delle cose. Io non siamo nella testa di Lopez, siamo nella testa
0: assolutamente
2: di... mi rimetto totalmente nelle loro mani,
1: sì,
2: e soprattutto in quelle di Daniele De Rossi. Quindi me ne sto. Se si va su quell'idea lì di prendere un centravanti di quel tipo, o di andare a cercare qualche cosa che magari possa anche giocare non proprio vicinissimo alla porta, ma anche intorno, e che abbia una grande capacità di inserimento e di fare gol, che non è detto che sia il centravanti fisico,
1: che poi non sarebbe un acquisto. Comunque un giocatore che arriva di quel peso, senz'altro i tifosi apprezzerebbero molto, e ci sarebbe il volo della campagna.
3: Io credo che comunque supereremo i 28.000, anche
1: con
3: se
1: quello c'è,
3: abbiamo fatto il record l'anno scorso, e rispetto al mercato dell'anno scorso questo si prefigura un po' diverso.
0: Sono tanti
3: l'anno scorso, quando prendevamo,
0: ma sono tanti, guarda, 28.101
3: li superiamo, li
2: ma
3: superiamo,
2: è quello uno che io vorrei conoscere, perché 28.101 sei tu, uno proprio la carica dei 101.
3: No, quindi rispetto all'anno scorso, in cui abbiamo preso solamente gente in prestito, figure oggettivamente si sono rivelate di secondo piano, e abbiamo venduto dei giocatori delle cessioni sanguinose come quella di Anor, quest'anno stiamo investendo sui giovani.
2: Abbiamo ceduto bene, cioè Cator è stato un giocatore,
3: abbiamo ceduto Cator, speriamo che appunto,
1: ecco,
3: sì,
1: l'operazione Cator come la l'avete
3: l'operazione
1: valutato?
3: Cator è da esaminare sui numeri, e i numeri non, adesso io non vuole essere una critica, però quando lo stavamo cedendo si leggeva sui giornali 18 milioni di euro più Puskas, che è
1: bravo,
3: questo giocatore di fascia, bravo, forte,
0: molto
3: giovane,
0: bravo,
3: e sicuramente in ascesa.
0: Strano, l'avete mai visto voi?
3: Sì, sì, no, ho fatto, visto delle, delle partite della Juventus.
4: Sembrava una decina di gol tra Lega Pro e
1: sembrava, ecco, 20, cosa, sembrava 23.
3: C'è una cosa da dire: la Bibbia per quanto riguarda il valore dei giocatori ormai in Italia è Transfermarkt, anzi
0: certo,
3: in Europa
0: sì,
3: è Transfermarkt sicuramente. Il Cator è valutato da Transfermarkt 18 milioni e l'abbiamo ceduto a 16,4 più 2 di bonus eventuali e il 15% su un'eventuale rivendita. Puskas è quotato 2 milioni e mezzo, l'abbiamo pagato 6 milioni. Cioè, se noi... 6 milioni per il cartellino,
2: pensavo molto meno.
3: 6 milioni, quindi alla fine il saldo tra le somme riportate dalla Transfermarkt sarebbe 15,5 in favore del Genoa, e invece sono 10 milioni e 4, e viene da chiedersi perché Puskas, che è veramente ottimo come giocatore,
0: guarda,
3: e sicuramente tra un anno gli verrà 6 milioni, per carità, ma perché Cator, che è ancora più giovane di Puskas, non l'abbiamo, ce lo siamo fatto pagare al più con i bonus, il prezzo di Transfermarkt, mentre invece Puskas l'abbiamo pagato più del doppio?
0: Sono stati futuristi, perché se veramente Cator dovesse diventare campione, come ha detto De Rossi, si vendesse a 60 milioni di euro, il 15% sarebbe del Genoa.
3: E se Puskas diventasse un campione, un Ronaldinho sulla faccia,
0: festa grossa,
3: dovremmo dare il 20, non il 15, il 20% alla Juventus.
0: Sarebbe festa grossa per tutti.
3: Come la guardi? La guardia è un'operazione particolare rispetto agli importi. Diciamo che, volendo fare un'operazione meramente matematica, se noi avessimo venduto rispetto al valore di Ecator su Transfermarkt, Ecator sovrapprezzato quanto è stato sovrapprezzato Puskas, l'avremmo dovuto cedere a 43 milioni e 200 mila.
4: Sì, sarebbe una bella cifra, ma la cosa che di cui
3: quindi,
4: sono molto
3: questo io non comprendo questo.
4: La cosa di cui sono molto contenta è che domani, ricordiamo, il Genoa si inizia a radunare a Peglia, naturalmente non ci saranno tanti nazionali come Ostigar e Vasquez, e soprattutto
2: Ostigar
4: De Rossi
2: c'è tipo un piccolo intoppo, deve fare le semifinali dei mondiali, c'è un piccolo impegno, così tanto per ricordarlo, che non mi ricordo un giocatore del Genoa arrivare,
3: non so se riesco a liberare.

0: Io non me lo ricordo,
1: guardi cos'è.
2: Soprattutto un giocatore di Genoa che ha segnato i mondiali, che erano anni che non succedeva.
1: Che è stato il primo giocatore che gioca nel campionato italiano a segnare in questi mondiali.
2: Bravissimo, sì, bravissimo. Negli anni 2000 è stato il primo giocatore di Genoa a segnare, e soprattutto De Rossi ha già dei giocatori già pronti da portare in ritiro dal 16 luglio in poi a Moena, mentre negli anni passati succedeva che la rosa era sempre incompleta, arrivavano giocatori in prestito.
3: Questa è una bella osservazione, però, capire,
2: quindi perché... De Rossi ha già avuto risposte dalla società, giocatori già pronti per il ritiro da valutare.
3: Ed è una bella programmazione, vero? Ma
4: questo manca. È una cosa vediamo. Che avevo notato, che anch'io avevo osservato parlando con amici, eccetera, e che mi fa piacere, perché finalmente andiamo in ritiro con già una ossatura.
3: Non certamente vabbè, completa, ma già ben definita.
1: Aspettiamo. Nel senso che anche l'anno scorso siamo andati in ritiro con la squadra che sembrava fatta, te lo ricordi? Sì, ve lo ricordate?
3: Lo ricordo,
1: no?
3: Bene,
1: con
3: sì.
1: Carboni, con Grombeck.
2: Aspettiamo di vedere sul
1: Stanciu.
2: Campo.
1: Allora, vediamo e soprattutto capiremo, perché il purtroppo il mercato finisce alla fine di agosto, giusto?
0: Sì.
1: Cioè che già il campionato è cominciato,
0: campionato iniziato da due giornate, che è la cosa scandalosa,
1: che andrebbe chiuso il mercato al momento che inizia il campionato.
0: Bravo,
1: fine.
0: Bravo.
1: Ed è paradossalmente quello che vogliono anche i giocatori. Tutti, però sì. Nessuno riesce a far cambiare le regole a queste cose qua. Perché parliamo di un cambiamento del mondo del calcio, però se neanche quelli che lo operano e sono tutti d'accordo su sta cosa qua riescono ad ottenere delle regole.
3: Ma non i sono d'accordo i procuratori, che è la parte più importante.
1: È più importante,
0: poi costituiscono i poteri forti.
1: Adesso nel calcio c'è qualcuno che è più importante, tipo i capi di Stato. Tipo i capi di Stato che fa le telefonate.
2: Quindi facciamo intervenire Trump per sbloccare Dovbyk alla Roma, no? Trump chiama la dirigenza della Roma.
3: Questo il motivo per cui questo calciomercato si apre e finisce a campionato inoltrato è proprio per questo. Perché ragazzi, ma pensate alle rose. Io stavo guardando l'altro giorno le rose della Fiorentina, del Napoli, 17 giocatori.
0: C'è da dire che la rosa della Fiorentina adesso con Dragusin e Gudmundsson è una rosa che mi dà fastidio.
1: Cioè, quindi adesso la Fiorentina potremmo dire che è la spazzatura del gioco.
0: La spazzatura
1: per loro perché sai, se ce lo facciamo menare
0: dai marsigliesi, dal clan dei marsigliesi,
1: che hanno speso delle cifre enormi e non hanno vinto praticamente.
2: Già Andrea, io sono nero arrabbiato perché la Fiorentina è stata dietro due terzi del campionato e ci ha sorpassato in ultime giornate.
1: Purtroppo
2: le ultime cinque giornate
1: tu sei
2: giornate
1: nero
2: non
1: perché vai al mare e non fai niente tutto il giorno, sei sempre abbronzato. Che discorso fai?
0: Dai la Lancaster,
1: esatto.
3: Stai al mare. Un attimo, vai al mare, Gabi.

0: Allora, no, ti sto guardando, vai pure, vai pure.
1: No, ti dico, fermo restando che secondo me è fondamentale, se possibile, non toccare la difesa titolare.
2: Su questo siamo tutti d'accordo.
1: E mi sembra, ragazzi, che questo sia quello che viene richiesto. Fermo restando che magari però una pedina lì, è vero che arriva il ragazzo che ha giocato a Frosinone, Calvani, di cui si parla bene, andrà in ritiro, verrà
2: arriva
1: valutato.
2: Maturo, arriva, arriva Calvani, Maturo, arriva Otto, ragazzi,
3: siamo signori, arrivati, arriva Barbini. Arriva Barbini. Sì. Non ce lo dimentichiamo, sì, Barbini, Barbini, perché
2: dove
3: io conto.
2: Strode.
3: No, Barbini
2: nazionale svedese,
3: cioè, se lo porta in ritiro Barbini perché lo vuole vedere, lo vuole valutare. Io credo in Barbini. Vedremo.
4: Bene, non solo, hai tantissimi giovani che De Rossi ha portato in prima squadra, fate esordire.
3: Barbini ha un fisico, un'intelligenza tattica, ha superato quell'infortunio.
2: Questo signore qua alle mie spalle, questo signore qua alle mie spalle, con la maglia della Svezia, è uno che ha fatto bene.
1: Questo qua è interessante,
2: è interessante. Questo è quello che prenderebbe il posto di Martin.
1: No, non piace. Questo è quello che prenderebbe il posto di Martin, giusto?
2: Bellissimo. Questo signore, ragazzi, questo.
1: Però dovesse andare via Norton, come probabile, ci vorrà lì un prendere un giocatore con determinate caratteristiche lì, potrebbe essere un obiettivo.
2: Noi dimentichiamo sempre Ederson perché ce l'abbiamo in casa, cioè, quindi ce lo dimentichiamo.
3: È un uomo per tutte le stagioni,
2: sempre, Maurizio. Io comincio da lui a fare la formazione, vero, lo metto qua, lo metto qua, lo metto qua.
5: È molto ben visto da
1: No, da tutti, anche dalla squadra, è un giocatore che ha, quindi va bene, però non ha la gamba,
2: è vero,
1: cioè non è un ruolo che per l'amore di Dio è fondamentale, non ha la gamba di velocità di, per fare il quinto, cioè
4: lui è nato esterno d'attacco a Venezia,
1: lo fai perché lo puoi mettere dappertutto, è un giocatore fondamentale che ogni allenatore,
3: non gioca portiere,
1: ogni allenatore vuole sempre avere nel suo
2: io
1: bagaglio.
2: Ne sono

0: convinto
1: nel suo bagagliaio,
0: ce l'hai lì, lo metti lì, lo metti in tasca, dici ce l'ho
2: però,
0: sempre
2: però è un soldatino che dove lo metti non sfigura,
0: eh beh, più di un soldatino, ragazzi,
1: bisognerebbe vedere se
0: perché soldatino è perché è capace di interpretare tanti ruoli, ma poi però ha questi ruoli da personalità ed è molto molto importante
1: capire quel tipo di giocatore, probabilmente facendo una preparazione in un certo modo. Io c'ho un po' di perplessità. Io una pedina lì di
0: un esterno, insomma, di quelli,
1: uno che possa fare sia il braccetto che faccio un nome che non c'entra niente, no, per far capire che tipo di giocatore, uno alla Darmian,
0: ma va
1: hai capito?
0: Io l'avrei già preso.
1: Perché comunque un ruolo eventualmente esterno che ti può consentire anche a fare la 4, per esempio, in alcune determinate condizioni. Perché magari ce l'hai gli uomini anche per poter. È un giocatore che potrebbe avere, non ti dico lui, con quelle caratteristiche.
0: Con quelle caratteristiche.
1: Poi, in la difesa la tocco mai più, Barbini,
2: tutti quanti.
3: Non li faccio crescere. Vasquez e Ostigar non vengono toccati.
0: Notizie di Ostigar è che gioca in questa grandissima squadra, sta facendo molto bene.
4: Pensate che rimarrà?
0: Io penso di sì, penso che rimarrà, a meno che
2: siamo vincolati alle richieste.
0: Dobbiamo parlare che non ci sono giocatori incedibili a Genoa. Se arriva l'offerta stratosferica, questa offerta
4: non solo
0: viene accettata.
4: A Genoa,
0: detto ormai questo, non si parla mai di Marcandalli, Vasquez e Ostigar, e quindi
2: perché teoricamente non sarebbero sul mercato, almeno di un'offerta irrinunciabile,
0: assolutamente,
1: e anche perché hanno dei valori di crescita, sia soprattutto Marcandalli, che potrebbero essere giocatori che poi teoricamente sacrificare l'anno dopo all'altare di una crescita, comunque, cioè, perché poi sacrifichi una bedina di un certo tipo che ti fa una plusvalenza impressionante per crescere con tutta così come hanno fatto tanti
3: anche Calvani stesso è comunque sia che ha fatto molto bene a Frosinone, che può giocare,
1: però ha fatto un campionato di B, non ha mai giocato la Serie A, è un ragazzo giovane, non carichiamo questi ragazzi di troppe cose,
0: anche Vogliato
1: va benissimo dentro tutti quelli sono giocatori che possono fare una bella,
3: però ricordiamoci che Marcandalli con De Rossi è cresciuto molto, ricordiamoci le prestazioni un po' negative all'inizio,
2: ma non solo,
3: anche con De Rossi,
2: ma con la nazionale italiana attuale,
1: assolutamente,
2: secondo me quest'anno, in questa stagione, se Marcandalli mantiene
1: se giocano a tre, Marcandalli è un giocatore che deve, lui, Scalvini, alcuni di questi giocatori qua devono essere la nazionale dell'anno,
2: anche
1: del
2: perché
1: futuro.
2: non è che in Italia abbiamo tutti questi difensori.
0: E invece sul portiere, perché si fa male l'olandese, ragazzi, cosa succede? Adesso,
3: per me bisogna prendere con tutto rispetto un portiere titolare.
1: È la miseria.
3: L'hai
1: toccata piano, bro.
3: Ho espresso il mio pensiero.
2: Però Bailou rimarrebbe qua a fare il secondo portiere.
4: A me piace molto.
3: Un secondo ti manca perché non è le ali, quindi devi prendere un secondo affidabile.
2: C'è Stolz in questo momento, teoricamente come secondo, e non dà affidamento. Dice.
0: Invece a te, Maurizio,
4: a me piace. Il portiere nostro piace, gioca, penso che l'abbiano preso molto per come gioca coi piedi.
1: C'è un piccolo problema, dovrebbe giocare con le mani,
4: era una
1: battuta, me l'hai
4: oggi
1: offerta
4: sappiamo
1: lì,
4: che il gioco del portiere ma è un giocatore, fa parte integrante di questi giochi avanti e indietro palla, quindi
2: lui è bravissimo in questo. Sì, fuori di dubbio. Bisognerebbe anche parare, in effetti, magari salvare.
4: A me non dispiace, però poi per amor di Dio.
1: Però il nome che gira attorno lo sappiamo tutti, qual è, no?
3: Mattia Perin, da mesi.
2: Che comunque non si è ancora piazzato.
1: È un giocatore su quale probabilmente si arriverà, a meno che non capiterà, presumo.
4: Ma sono due anni che parliamo, dici che viene poi.
1: Dice che viene Mattia fuori dalla Juve, quindi un posto lo dovrà trovare, bisognerà capire come si muoverà col suo procuratore. Non
0: presenza,
1: so se il Genoa vuole
0: presenza ingombante, perché poi quando arriva uno di questi giocatori ha una presenza ingombante anche
1: ma penso
0: titolare,
1: che
0: a meno che tu non vai a definire il ruolo,
1: io non penso che De Rossi sia così stupido che queste
0: non
1: cose,
0: credo neanche io, anzi.
1: Detto stupido in termine di gioco,
2: De Rossi.
1: Anzi, perché sa benissimo come si comporta coi giocatori famiglie e come si tratta con i giocatori. Quindi...
2: Ma De Rossi poi credo che sia stato compagno di nazionale di Perin.
1: Ma sì,
2: quindi
1: ma si conosce Perin. Stiamo parlando che poi, oh, ragazzi, non è mica detto

0: Stiamo facendo i conti senza solo, l'oste, perché magari Gela non ci pensa neanche minimamente, così come non ci ha pensato Aisha Rawi o cose di questo tipo.
1: No, vedi, vedi, le mie indecisioni, non con il mio umile parere di ballo, è che io ho visto poche parate decisive. Se tu mi dici quante volte ha salvato il risultato nella porta del Genoa, fatica.

0: hanno le mani per parare. Adesso ragazzi,
1: ti faccio una domanda, ma quante volte hai visto nel campionato italiano i portieri che hanno salvato il risultato? Sono uno o due portieri che fanno la differenza. C'hai Svilar a Roma che è pazzesco,
0: con l'Atalanta
1: Calesecchi, io ho visto prendere anche dei gol, soprattutto sul secondo palo, che per l'amore di Dio, però è comunque un buon portiere. E c'hai Magnan, poi parliamo
0: Magnan, che
1: voglio dire, la Juve aveva impostato
2: anche Buffon qualche
1: alla
2: volta,
1: cioè, aveva impostato
2: Donnarumma le papere che ha fatto
3: l'anno scorso. Non è stata una stagione fortunata per portieri, giusto come diceva Andrea, soltanto Svilar,
1: pensa
3: no?
1: Gregorio, pensa a quello della Juve,
0: Gregorio ha fatto delle
2: un buon portiere è come un buon arbitro, è quello che sbaglia meno di
0: assolutamente
2: degli altri.
0: Quindi,
1: perché
0: dire,
1: guardi lui
2: che era un buon arbitro, non era un buon arbitro,
1: cioè lo guardavi per la questione degli sbagli o perché
0: per il buon arbitro?
1: Perché lui non l'hai mai visto in porta, eh? Lo chiamavano ragno nero proprio per la divisa, d'arbitro.
2: Pensavo per la cannagione.
1: No, per la divisa.
0: Fisico da
1: ragno, perché si attaccava ai muri, non solo scaldati più.
0: Un
1: super Geco. Un bel centravanti Geco, però poi
2: andato.
1: C'è stato un momento che si parlava anche di lui.
2: Stava la Fiorentina stava per paccarcelo.
1: La sentiamo la canzone?
0: Adesso prima vi saluto. Saluto i miei ospiti di studio.
1: Che ore so?
3: Così vai a mangiare, hai fame, sono quasi le 9.
0: Sono le 9 quasi, dai, su.
1: Un po' di famina.
0: Le 21, dai.
1: Un po' di famina.
0: Ma venite venuti. Io saluto i miei ospiti in studio. Saluto in regia Filippo e Andrea.
1: Ne vediamo delle
0: prossime. E naturalmente voglio chiudere con che cosa? Con questo Rosso Blu per sempre, che è la canzone di Maurizio Dodero. Ed è proprio dedicata a te, alla tua band e alle tue nipotine.
4: Grazie. Questa allora è la versione cantata dalla nostra cantante.
1: Questa è la versione cantata?
4: Cantata dalla Silvana, che è la nostra cantante.
2: E ora la vogliamo
0: E la sentiamo tutti insieme.

0: 800 metri di altitudine in una superficie di circa 13 km quadrati, 226 residenti. Siamo in Valtrebbia, a Fontanigorda, che deve il suo nome alla abbondanza di acqua, testimoniata anche dalle 14 fontane come questa che si trovano nel centro della cittadina. Confina con i comuni di Fascia, Rezzoaglio, Rovegno e Montebruno. Sa che arriverà il Rally della Lanterna 11 e 12 luglio in queste zone della Valtrebbia? Può essere un bel palcoscenico comunque per paesi come il vostro?
1: Sì, certo, una bella iniziativa.
0: Magari arriverà un po' di gente anche qui?
1: Arriverà senz'altro, sì sì.
2: Tutti gli anni è un'attività cardine che porta movimento, lavoro, gente da fuori, anche liguri, ponente, levante, però è un grosso richiamo, è molto importante, è diventata una tappa quasi fissa di manifestazione che c'è all'interno della Valtrebbia.
0: Mi dà un po' i piatti del rally, qualche piatto tipico?
2: Tutti leggeri, sono con bresaola, mozzarella, crudo, non vanno a spaghetti, pasta o altro, se no si addormentano in macchina.
0: E invece piatto forte del ristorante?
2: Pansotto al sugo di noce, senza ombra di dubbio, che non collima con l'attività da rallista.
0: E di secondo?
2: La carne allo spiedo, senza ombra di dubbio, lo abbiamo dietro.
0: Uno dei luoghi di interesse di Fontanigorda è la chiesa, che si trova nel centro storico Sant'Antonio e Giacomo, proprio accanto al comune. E quando anche a questa altitudine il caldo estivo non dà tregua, ecco che si può arrivare a un po' di frescura nell'area naturale delle fate, il bosco delle fate, dove si trovano il gioco delle bocce e anche i giochi per i bambini. Io sono arrivata tra la Val d'Aveto e la Valtrebbia, mi trovo a pochi passi dal Passo del Fregarolo, 1200 metri di altitudine, che appunto dalla Val d'Aveto porta nel comune di Fontanigorda, dal comune di Rezzoaglio al comune di Fontanigorda. Sono dalla trattoria del Passo del Fregarolo con Giuliano.
3: Esatto.
0: Una meraviglia, siete nel paradiso.
3: Sì.
0: Un paradiso che proprio l'11 e il 12 luglio verrà anche indirettamente, insomma, toccato dal Rally della Lanterna. Vi fa piacere, insomma, un
3: sì,
0: po' di attenzione?
3: Sempre piacere, essendo anche un ex pilota, comunque mi fa sempre piacere vedere tutto il movimento, diciamo, che porta la gara in se stessa.
0: Anche immagino per il ristorante, l'indotto,
3: sì.
0: Qualcuno magari in più, a parte esatto. Che nei weekend già movimento sì. Ce n'è, però potrebbe arrivare.
3: Sicuramente porta comunque anche gente che girano anche per vedere la vecchia prova del mondiale.
0: Ecco, perché qua prima passava proprio esatto. Il rally della Lanterna con la prova mondiale.
3: Esatto, esatto. È stata prova di mondiale 2 anni, adesso direi una scemata, mi sembra 91-93. Uh-huh. E questa era una delle tappe principali della rally della Lanterna.

0: Immaginate una rondine che rientra al suo nido per poi ripartire. Questa immagine evoca l'origine del nome Rondanina. Siamo a 1.000 metri di altitudine nel paese più piccolo della Liguria, 56 residenti censiti nel 2026. Si trova tra il rio Cassingeno e il rio Brugneto, poco distante dal lago del Brugneto. La vetta più alta è il Bric Rondanina, che raggiunge i 1.340 metri di altitudine. Qui arrivarono le popolazioni in fuga dalla costa, dalle invasioni dei pirati saraceni, ma anche per trovare terreni fertili da coltivare. Pochissimi sono i residenti di Rondanina, noi ne incontriamo uno che si chiama Dedo per gli amici. Qua siete il comune più piccolo della Liguria, non c'è tanta gente in circolazione.
1: Sì, come abitanti, sì, non come estensione di territorio.
0: Che invece è bello esteso.
1: Sì.
0: Cosa le piace di Rondanina, lei che ci è nato?

0: c'ho qui sotto, c'ho un terreno che ho messo delle piante da frutta, mele, ciliegie, pere, un po' di tutto, anche i kiwi, sì.
1: C'è un buon clima qua per l'agricoltura?
0: D'estate, sì. Allora adesso c'è il problema che tutti i momenti piove e per fare il fieno diventa un problema, sì.
1: Questa chiesa è un po' il simbolo del paese.
0: Eh sì, sì, sì, del 1200, sì.
1: E la chiesa chi è intitolata? San?
0: San Nicola di Bari.
1: Lei ci vive bene a Rondanina?
0: È già da 20, più di 20 anni che sono quassù, sì. Dopo che sono andato in pensione.
1: Perché ha scelto Rondanina?
0: Beh, c'avevo la casa di mio nonno.
1: Sì. Ha sentito che arriva il rally della Lanterna?
0: Sì, sì, sì, c'è il cartello lì dalla cappelletta di Sant'Anna, sì.
1: Anche lungo la strada ci sono già le protezioni dei guardrail per, sì, sicurezza. Ci sarà un po' di movimento allora?
0: Sì, ma vanno poi giù da Propata. Sì.
1: Rondanina conserva anche il Museo della Flora e della Fauna del Parco dell'Antola in cui è inserita. E guardate, il palazzo del municipio sembra in miniatura, piccolino come questo paese, dove si respira nella quiete un'atmosfera fiabesca, da sogno, di estrema tranquillità, da paese addormentato. Mi trovo a casa del Romano, nel comune di Fascia. Siamo qui per raccontarvi il 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio. Io sono con, si è definito lui stesso, il nonno del rally della Lanterna, Marco Gallizia, sindaco di Fascia, ma soprattutto veterano di questo rally. Marco, ci racconti tutto.
2: Allora, una gara che io, oltre a essere sindaco di questo splendido territorio, perché è il comune più alto della regione Liguria.
1: Siamo a quanti metri?
2: Il comune a 1118 metri.
1: Casa del Romano, dove ci troviamo con questi bellissimi prati?
2: 1400 erotti metri.
1: Diceva, oltre a essere il sindaco di Fascia...
2: Mi definiscono un po' il nonno del rally della Lanterna, perché io avendo corso più di 30 anni in macchina, quindi ho corso parecchio, e nei miei 180 rally, diciamo che il rally della Lanterna ho partecipato, il mio nome è stato scritto per ben 19 edizioni. Quindi.
1: Complimenti, allora lo aspetta con grande entusiasmo anche quest'anno.
2: Eh beh sì, è una gara che io conosco veramente molto bene, io ho vissuto tutte le epoche della Lanterna, ho iniziato più di 30 anni fa quando era organizzato dalla Scuderia del Grifone, era campionato italiano, per passare poi alle edizioni degli anni 2000 quando era a due ruote motrici a quelli di oggi. Ora è 3 anni che faccio apripista, non faccio più, diciamo, non guido più, non uso più la macchina da corsa, non ci salgo più sopra perché l'ho fatto quasi sempre da navigatore, però insomma mi diverto sempre, è una passione.
1: Il bello di questo rally è che consente di visitare, di scoprire anche a chi non lo conosce l'entroterra, tanti sono i paesi coinvolti, noi li stiamo un po' percorrendo tutti perché è una grande festa. Arrivano tante persone, magari in paesi che di solito non ne vedono tantissime, vengono coinvolte le attività commerciali, bar, ristoranti, alberghi, anche nei trasferimenti, si vedono queste auto che passano, un vero far salire sul podio l'entroterra.
2: Sì, è vero, devo dire che i miei concittadini spesso mi dicono: ma quando c'è il rally quest'anno?
1: C'è perché chi lo aspetta da un anno all'altro, mi hanno detto.
2: Esatto, esatto, è una tradizione ormai, lo sanno già che ci sono anni che magari a seconda di come viene inserito in calendario viene fatto più in bassa stagione, un po' più in alta stagione, di questa stagione gode anche di flusso turistico, ma anche durante l'anno, perché devo dire che magari qualcheduno ripercorrendo, perché queste comunque sono state strade che sono state solcate anche dal rally mondiale di Sanremo, quindi cioè molte persone anche solo per fare dei raduni di macchine storiche, queste zone ormai sono diventate un po', diciamo, lo standard di quello che è le corse su strada e l'automobilismo sportivo in generale.
1: Tu sei la proprietaria della Casa del Romano, famosissima, e tu col rally hai un rapporto, posso dire, viscerale.
3: Sì. Certo, ovviamente io sono la generazione di chi è cresciuto qua, che ha è cresciuto con rally, cioè noi aspettavamo il sabato del rally, era uno dei pochi eventi che ci sono nella nostra vallata e quindi lo aspettavamo, e ora anche dal punto di vista lavorativo è un avvenimento che aiuta.
1: Allora, cosa cucini tu quando c'è il rally? Dimmi un po' qualche piatto tipico della vostra.

0: I ravioli sono qua nelle nostre zone, sono il piatto della festa. Poi vabbè, l'arrosto, la cima, le cose tipiche, diciamo, dell'entroterra, del genovesato.
1: Le tappe del 42esimo Rally della Lanterna che si terrà l'11 e 12 luglio e coinvolgerà parte della Val Trebbia, della Val Fontanabuona e non solo, e che ci consente di accompagnarvi a far tappa nei paesini che vengono toccati da questo rally, paesini che posso dire la considerano. Buongiorno, sindaco, di Montebruno, Caterina Barbieri. Una festa! Una festa, un'animazione, tante attività sono coinvolte. Aspettate questo momento anche voi con ansia.
0: Certo, la manifestazione del Rally della Lanterna è per noi ormai una tradizione. Le nostre strade della Val Trebbia sono proprio perfette, un circuito perfetto per questo tipo di manifestazioni. E per quanto riguarda Montebruno e i piccoli borghi interessati da questa manifestazione, il Rally della Lanterna è sicuramente un volano di grande importanza per le attività commerciali, per far conoscere il nostro territorio. Certo che aspettiamo questa manifestazione con ansia, assolutamente.
1: Fabio, lei ha un bar, è un bel evento che porta vitalità, frizzanteria.
2: Parecchio, parecchio, fin da quando ero piccolo è sempre venuta un sacco di gente, ora c'ho il bar e sicuramente ci portano un sacco di gente, come
1: Ecco,
2: tutti gli anni.
1: in quei 2 giorni lì circolano sia auto da gara che auto private per venire a vedere, assistere anche nelle attività commerciali, c'è movimento.
2: In difficoltà a gestire il flusso e comunque fa sempre molto piacere.
1: È un modo anche per far conoscere a chi non lo conosce l'entroterra, vero?
2: Certo, anche sono sempre più disabitati questi paesi, che vabbè, d'estate ancora, ma d'inverno siamo sempre abbastanza i soliti 5 nel bar, quindi va benissimo quando c'è un po' più di movimento che fanno conoscere i posti.
1: Che cosa significa per voi il Rally della Lanterna?
3: È una data che aspettiamo con ansia tutti gli anni e direi che il rally per noi storicamente fa parte di queste zone qua, viste le strade bellissime. Io la vivo personalmente su due fronti, una parte da commerciante perché aspettiamo con ansia questo evento che porta sempre tantissima gente e dall'altra anche come spettatore perché sono un grande appassionato, perciò non vediamo l'ora che arrivi, ecco, non vediamo l'ora che arrivi.
1: Raddoppierete la produzione, immagino anche
3: Sì,
1: voi, insomma,
3: assolutamente,
1: moltiplicherete i
3: sì,
1: biscotti e
3: esatto,
1: non solo.
3: assolutamente. Io comincerò un po' prima per andare via un po' prima perché poi devo andare sulle prove di corsa e
1: Che
3: quindi sì.
1: percorso seguirà lei in particolare tutta
3: Qui
1: questa?
3: tutta la zona della Val Brugnetto, sì, diciamo che è quella un po' più ambita, cercheremo di esserci più o meno su tutte le prove, poi andare anche un po' a mangiare perché quello è il bello,
1: Esatto,
3: con qualche amico, è proprio una cosa che aspettiamo sempre con ansia.

0: Mi trovo nel comune di Nerone, in Val Fontanabuona, circa 300 metri di altitudine, 800 residenti, il rally della lanterna pronto ad arrivare, primo effetto, le strade asfaltate di fresco, un beneficio non da poco. Questa è l'unica attività commerciale del paese, come spesso capita, appunto nell'entroterra. Rosalba, intanto lo attendete con ansia, immagino.
1: Sì, siamo contenti che ogni anno ritorni il rally a trovarci e porta un po' di movimento, un po' di ragazzi di vita, perché qua siamo praticamente abbandonati, c'è poca vita se non quando c'è il rally, e un po' di ragazzi, un po' di
0: movimento, andi rivieni. Lei tiene anche aperto, insomma.
1: Sì,
0: in quei
1: sono aperta dal mattino fino alla sera, con panini e focacce, pizzette, gelati, bibite, se sarà caldo come adesso.
0: Quindi sarà un weekend di extra vendite, si aspetta anche.
1: Si spera. Si
0: lei
1: spera.
0: Lo segue un po' da sempre, sì, il rally.
1: Noi sono 35 anni che siamo qua e tutti gli anni noi lo aspettiamo volentieri.
0: Bene, lei buongiorno anche lo aspetta volentieri il rally?
2: Senz'altro. Speriamo che duri.
0: Che duri, diceva prima, se ce ne fossero anche di più di rally della lanterna.
2: Anche 2 o 3 volte all'anno.
0: Tanto le strade ve l'hanno asfaltate.
2: Senz'altro, è un beneficio.

0: per tutti.
1: Un beneficio per tutti. Lei anche sì, certo. Lo segue volentieri?
2: Bellissimo. Rally io l'ho sempre visto qua nei Ronne e dalle altre parti. E mi piace tantissimo perché a parte il movimento che porta di gente, e poi è bellissimo vedere queste belle macchine.
1: Si sente rombare, no? Dove di solito, soprattutto in certe stagioni, c'è un silenzio assoluto, brum brum delle macchine.
2: Sì, certo, certo.
1: Lei non ha mai partecipato?
2: No, io prima facevo assistenza al rally della Lanterna.
1: Ah,
2: sì,
1: quindi è proprio...
2: Sì, nel... cioè parliamo di 30 anni fa. E niente, mi piace così, anche per quelle corse mi sono sempre piaciute.
1: Ha mai sognato lei di guidarle anche da ragazzo, di partecipare? Ma...
3: Altro che!
1: Insieme al sindaco di Nerone, Stefano Sudermania. Buongiorno a lei, intanto le chiedo la cartolina di presentazione del suo comune, comune di Nerone.
4: Ma il mio comune di Nerone è un comune molto esteso, è nella Fontana Buona, è il secondo più esteso subito dopo San Colombano. Abbiamo 75 km di strade carabili e 30 km quadrati di estensione territoriale, con 900 abitanti circa.
1: Intanto ha citato le strade. Si vede arrivando a Nerone che arriva a Rally perché sono belle asfaltate, sindaco?
4: Certo, certo, sono belle asfaltate. Anzi, vi dirò di più. Se avete occasione di farne tutti quelli che volete fare, Rally, portateli pure a Nerone.
1: I rally, dice.
4: Sì, i rally. Che, no, noi siamo molto contenti perché questi rally qua provocano intanto un indotto che fa piacere alla popolazione e all'amministrazione. È un modo di fare propaganda, certo. Ma soprattutto perché i rally stimola le autorità sovracomunali ad impegnare a rendere più viabili le loro strade.
1: Sarà una grande festa, sindaco, l'aspetta.
4: Ci mancherebbe, ma noi siamo ben contenti di ospitare questo rally qua.
1: Grazie, sindaco, allora evviva il rally della Lanterna.
4: Evviva il rally della Lanterna. Mi raccomando, non dimenticatevi di Nerone. Venite pure quando volete.
1: Grazie.

0: 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio, siamo in Val Fontana Buona perché il rally della Val Trebbia e della Val Fontana Buona. Paolo Corsiglia della Camera di Commercio, lei è entrato già nell'atmosfera pienamente, lo vedo dalla sua maglietta.
1: Certamente, buongiorno, anzi siamo molto contenti che passi qua il rally della Lanterna, come tutti gli anni. È un'iniziativa importantissima che parte da Genova e poi si dirama tutte le nostre valli, ovviamente portando un'animazione sul territorio, ecco, fondamentale.
0: Infatti non è solo per gli appassionati, intanto il rombo dei motori, tutte queste bellissime auto attirano anche chi magari di solito non segue rally, ma è soprattutto la possibilità anche di far conoscere l'entroterra.
1: Sì, certamente, questo è fondamentale. Tante attività ovviamente lavorano anche durante le giornate del rally e anche durante le giornate prima del rally, perché ci sono le varie prove che vengono utilizzate per il percorso. Quindi siamo molto contenti di questa iniziativa, di questa realtà che Lanterna Rally insieme a tutti i vari player, tra cui la Camera di Commercio, porti sul nostro territorio. Ecco.
0: Lei è appassionato, lo segue da quando è giovane?
1: Beh, certamente, io ho sempre stato appassionato di motori, quindi sono molto contento per questa importante iniziativa.
0: Ha mai guidato, ha mai sognato?
1: No, io ho navigato nei rally storici, ecco.
0: Quindi
1: con macchine storiche, ovviamente adesso c'è tutta questa evoluzione moderna con altissima tecnologia e altissime macchine e con veramente molto molto bello lo spettacolo, ecco.
0: Ecco, come ha detto, magari anche attività commerciali che di solito sono chiuse in quei giorni aprono, so che si moltiplicano anche le ordinazioni nelle vari bar, ristoranti, perché si aspetta un fiume di gente.
1: Sì, certo, c'è tanti appassionati che vengono a vedere e ovviamente si dislocano sul percorso sia in Fontana Buona che di là in Val Trebbia. Abbiamo avuto dei riscontri anche negli anni scorsi molto positivi e speriamo che ovviamente il tempo permettendo siano anche quest'anno positive le presenze del pubblico, e mi dicono che ci sarà una nutrita squadra di piloti, quindi abbiamo già tante tante iscrizioni.
0: Lei ha già deciso in che curva?

0: Va andare a vedere in quale punto si deve ancora un po' orientare.
1: No, non ho ancora deciso, non so se farò magari una parte di percorso insieme agli
0: Ah, che
1: organizzatori
0: bello.
1: e quindi vedremo ancora dove posizionarci. Comunque saremo sul percorso,
0: E
1: certamente.
0: allora è Viva il Rally della Lanterna 11 e 12 luglio.

0: 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio, siamo in Val Fontana Buona, che vivrà visceralmente questo evento, è vero Sergio Ferrogiaro, vice sindaco di Lumarzo?
1: Sì, tanto buongiorno, grazie di essere venuti a trovarci. Diciamo che noi come comune di Lumarzo non abbiamo proprio delle tappe, delle prove speciali, ok, però abbiamo i trasferimenti, abbiamo i passaggi, e dato che so che ci sono anche tanti ragazzi sul nostro territorio appassionati di automobilismo e di rally, e quindi comunque vedere passare le macchine è già una cosa bella, interessante, che comunque porta avanti il nome della Fontana Buona e dà visibilità a Lumarzo e agli altri comuni della Fontana Buona.
0: Esatto, lei ha colto proprio lo spirito del rally, al di là della competizione, proprio dare voce, vedete, noi arriviamo,
1: esatto,
0: per
1: bravi,
0: far parlare i paesini, i residenti, le attività commerciali che comunque vivono un indotto importante per il rally.
1: Assolutamente, cioè la Fontana Buona ha bisogno di queste cose, e a volte passano biciclette, a volte altre manifestazioni, il rally è un'altra occasione, un'occasione da sfruttare, e quindi ben venga, e speriamo che sia comunque, anche se ripeto, da noi è solo di passaggio, ma che sia una bella cosa. Comunque.
0: Lei l'ha seguiti anche nella sua giovinezza i rally, che veramente nell'entroterra soprattutto sono sentiti, perché vivono delle curve, dei tornanti, delle salite, delle discese dell'entroterra.
1: Allora, la ringrazio di questa domanda, perché io mi ricordo negli anni 80, quando ero un po' più giovane, addirittura c'era anche un emittente locale di Genova che faceva proprio una trasmissione che era chiamata La Lunga Notte del Rally, no? Dove noi giovani seguivamo tutta la notte gli spostamenti e le varie prove speciali, grazie anche collegati con l'emittente che ci diceva più o meno dove erano le macchine, e io per tanti anni veramente l'ho vissuta in prima persona. Ora la guardo un po' dalle retrovie, però è sempre bello, e ben venga, e speriamo che venga replicato anche nei prossimi anni.
0: Certo, e potrete seguire tutto ovviamente in diretta su Primo Canale. Grazie sindaco.
1: Grazie a voi della visita, alla prossima, grazie.
0: È il paese della Bella e del Canestrelletto. Siamo a Torriglia e anche qua si attende con ansia l'arrivo della 42esima edizione del Rally della Lanterna l'11 e 12 luglio. Maurizio Beltrami, ci sarà un bel movimento?
2: No, ci sarà sicuramente un bel movimento. Il nostro paese, ricordo, è un paese di 2200 abitanti, siamo quasi a 800 metri di altitudine. È iniziata la stagione estiva, quindi inizia già a esserci un po' di movimento naturale. È chiaro che il Rally della Lanterna porta un bel movimento. Noi ricordiamo un po' di anni fa con Raikkonen, che era stata una cosa memorabile, quindi è chiaro che era stata qualcosa di particolare, ma come tutti gli anni noi lo sentiamo, ed è una cosa interessante soprattutto per tutti gli operatori locali.
0: Esatto, perché al di là di quelli che sono gli appassionati, e sappiamo che nell'entroterra soprattutto molti amano i rally, complici proprio le strade che sono da rally con le loro curve, porta anche molto indotto.
2: Sì, porta indotto, perché è chiaro che è seguito da tantissimi appassionati. Tra l'altro, lo dobbiamo dire, il Rally della Lanterna sulle nostre strade si è sempre comportato bene, lo dico perché io lo difendo da anni, è una cosa a cui tengo molto, perciò come trovano lasciano, e questo è importante. E poi onestamente in quelle giornate lì, se si viene nei bar, nei locali, in tutto quello che è l'attività, oggettivamente porta un risultato importante.
0: Ecco, toccherà anche il Lago del Brugneto?
2: Toccherà il Lago del Brugneto, toccherà il Passo del Portello, quindi tutte quelle che sono le strade qua circostanti, quindi sono leggermente fuori, quindi non proprio del centro abitato, ma è chiaro che poi tra una prova e l'altra le persone avranno la possibilità di venire, insomma, a vedere le nostre cose che abbiamo qua in paese.
0: Esatto, un'occasione anche per scoprire l'entroterra. Questa è la Svizzera della Liguria, non ha bisogno certo di essere scoperta, ma comunque una bella occasione.
2: No, ha bisogno secondo me di essere sempre ricordata, ha bisogno

0: bisogno di essere comunque scoperta da chi non ci conosce e ripeto, iniziando l'estate è partito tutto, quindi è partita la piscina, sono partiti gli Educamp, sono partiti tutti i servizi che sono a disposizione e parte tutta la stagione con tutte le manifestazioni, quindi è chiaro che l'invito è di venire a Toriglio assolutamente.
1: Lei riuscirà a ricavarsi un po' di tempo per andarlo a vedere?
0: No, cercherò di esserci, cercherò di vederlo, anche perché devo dire la verità, è una cosa che a me appassiona molto.
1: Grazie Sindaco. Tappa Bargagli, 42esimo Rally della Lanterna, 11 e 12 luglio. Sono con il sindaco di Bargagli, Francesco Massoli.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Attendete con ansia il passaggio, seppur di trasferimento del rally? Ma è un modo per far conoscere e far vivere l'entroterra.
2: Sicuramente, un evento che è nato nel 1980, siamo alla 42esima edizione, con 5 anni negli anni 90 di interruzione, e qua è una tappa di trasferimento. Comunque è sempre una gioia vedere queste macchine, vedere tutti questi appassionati che si cimentano in una competizione difficile, molto articolata sul territorio, che tocca tanti comuni e soprattutto con un percorso stradale di non facile percorribilità, quindi ci vuole anche delle grandi capacità, ci vogliono
1: sia per gli appassionati che per le attività commerciali che in quel weekend sicuramente aumentano i loro affari, il loro giro.
2: Ma certamente, più che altro sull'Alta Val Trebbia probabilmente ci sarà più sicuramente un impatto maggiore, qua un pochino minore, ma comunque è sempre un evento che ha sempre un volano attorno a sé, quindi di appassionati oltre che di addetti ai lavori, e quindi è possibile che ci sia anche un incremento per le attività locali. Ecco.
1: Mi faccia la cartolina di presentazione di Bargagli, che magari qualcuno viene a scoprire.
2: Ma Bargagli è un paese di 2.500 abitanti circa, si sviluppa su un'area di 18 km quadrati, qua siamo a circa 300 metri di altitudine, per arrivare fino a quasi 900 metri dal Monte dell'Aeronautica. È un paese molto vicino a Genova, quindi offre un'ospitalità anche per chi decide di stabilirsici e facendo poi il pendolare.
1: Mezz'oretta?
2: Diciamo sì, traffico permettendo, comunque diciamo che partendo abbastanza presto, in mezz'ora, tre quarti d'ora si riesce a essere in centro città. Un territorio che si sviluppa appunto anche per percorsi a piedi, camminate, sentieri, ci sono dei buoni ristoranti dove fermarsi a mangiare.
1: C'è un piatto tipico di Bargagli?
2: Un piatto tipico diciamo no, proprio tipico no, diciamo che è un posto abbastanza rinomato per i funghi, perché la zona di Trappe è stata riconosciuta come una delle migliori zone italiane per il fungo porcino, quindi diciamo che i ristoranti di qua poi sanno sapientemente cucinarli e quindi diventa un'ottima cosa.
1: Andrà lei a curiosare il rally?
2: Ma sì, sicuramente un pezzettino dalla parte di Laccio dove c'è il famoso cavalcavia o qualche parte un pochino più alta, sono sempre bello vedere queste macchine, questi equipaggi e tutta questa gente che viene e partecipa con grande cordialità a questo evento.
1: Grazie Sindaco.
2: Grazie a voi, grazie e buona giornata.
1: Quarantaduesimo Rally della Lanterna, l'11 e il 12 luglio, ci sarà diciamo una presenza anche a Genova, non solo nell'entroterra. Lorenzo Passadore è presidente del municipio Media Val Bisagno e proprio da Santo Eusebio, presidente, l'11 di luglio
3: ospiteremo per il terzo anno consecutivo, e per noi motivo davvero di orgoglio e di tra l'altro forte partecipazione da parte dei cittadini e dei residenti che abitano proprio lungo il percorso appunto del rally della Lanterna. Un percorso caratterizzato da una situazione, un contesto urbano da una parte, ma anche piuttosto campagnolo se vogliamo, perché si addentra nella viabilità di collina, che è caratteristica appunto del nostro municipio.
1: Però anche chi non avesse voglia o possibilità di andare appunto nell'entroterra, nel viaggio a tappa insomma che stiamo facendo vedere potrà, diciamo, a Genova abbastanza comodamente poter vedere tutte le auto.
3: Assolutamente sì, ci sono diversi punti che sono agevoli alla presa visione di questa manifestazione caratteristica e non mancano, almeno gli anni passati non sono mancati, momenti anche di ospitalità da parte dei residenti che hanno messo a disposizione i loro spazi.

0: i loro slarghi, i loro poggioli, i loro terrazzi agli appassionati del settore, ovviamente sempre prestando la massima attenzione e il massimo rispetto di quelle che sono le prescrizioni previste per la viabilità. C'è un disagio talvolta alla cittadinanza dovuto a questioni logistiche, ma che viene ampiamente compensato da quello che è questa manifestazione.
1: Quindi la festa vince, direi, anche magari un po' di indotto per qualche attività commerciale, qualcuno che si va a prendere un panino, una bibita mentre osserva le auto.
0: L'indotto non manca mai, nel senso che tutto ciò che porta e che consente al nostro territorio di farsi conoscere, non soltanto per gli aspetti che già ci caratterizzano e che ci valorizzano, l'acquedotto storico, l'impiantistica sportiva, ma anche iniziative ed eventi di questo tipo che ci permettono appunto di ampliare ulteriormente l'offerta territoriale.
1: Ecco, ha citato l'acquedotto storico. Mettiamo che una persona venga qua e voglia vedere qualcosa di questa zona, cosa consiglia?
0: Ma senz'altro uno dei vari accessi che si dispongono da Staglieno, salendo fino a Molassana e a Struppa, che connettono il fondo valle con la sponda, diciamo, lungo la quale corre l'acquedotto. Di rimpettaia c'è appunto il percorso del rally della lanterna, quindi entrambe le sponde della nostra valle possono offrire qualcosa di nuovo e di unico. Sull'acquedotto non possiamo non citare diversi interventi fatti dalla

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana andiamo alla scoperta delle professioni antiche e dimenticate. Rimangono davvero pochi artigiani che sono in grado di impagliare i cesti, fare cappelli, ma anche preparare le famose sedie di Chiavari, oppure lavorare il ferro per farne oggetti d'arte o di utilità. E ancora, come si fa a lavorare il fieno, come si fa a raccoglierlo secondo l'antica tradizione? Bene, questo è il tema di questa settimana. Iniziamo il nostro viaggio partendo da Chiavari. Sono sedie amate dal Papa, da Donald Trump, da Giorgia Meloni, solo per citare alcuni dei nomi più famosi. L'arte di impagliare le sedie continua e vive con un prodotto dell'artigianato e ormai del design davvero tipico. Elisabetta Biancalani.
1: Antichi mestieri nel Tiguglio, siamo a San Salvatore di Cogorno, ma questo antico mestiere riguarda soprattutto città di Chiavari, perché parliamo delle impagliatrici di sedie di Chiavari. Ciao Alessandra.
2: Ciao, buongiorno.
1: Intanto grazie, so che sei una delle poche ormai rimaste a fare questo antico mestiere, che nasce quando?
2: Questo antico mestiere nasce quando, a Chiavari, nasce quando è nata la campanina, nel fine 1800, da Descalzi, che era tornato da un viaggio in Francia, aveva portato fuori questo modello, e lui ne ha voluto fare un altro, chiamato poi infatti il campanile, la sedia campanino, che è un facsimile di questa.
1: Campanino questa perché?
2: Campanino perché lui era soprannominato così, e quindi il suo modello di sedia, che era questo praticamente, il modello con questa particolarità, è nato, l'ha fatto proprio lui, ed era una sedia che pesava 800 grammi.
1: Leggerissima
2: rispetto a tutte le altre.
1: Quindi l'ha mutuata un po' dalla Francia.
2: Esatto. Il modello francese, che lo chiamano il parigino, è fatto un po' diverso, va bene, sono più pesanti. Lui ha proprio fatto la campanino.
1: Diventata famosissima la sedia di Chiavari, è entrata anche
2: in tutto il mondo.
1: Veramente.
2: Ce l'hanno anche alla Casa Bianca.
1: Mamma mia.
2: Quindi,
1: che onore portare questa tradizione avanti, vero Alessandra?
2: Direi di sì.
1: Tu come hai imparato?
2: Allora, io ho imparato dalla mamma. La mamma l'ha fatto per 60 anni e lo faceva in casa. E quindi da lì niente, si cominciano a mettere le prime file, i primi nodi, si cominciano.

0: comincia a avere il contatto con la paglia e viene poi naturale, perché è così. Sì, però è una passione, quindi
1: è proprio una
0: avendocelo
1: passione.
0: Sempre sotto mano, ti viene da dire voglio provare, voglio imparare, voglio provare. E poi è un'arte che, come sempre diceva mia mamma, mettila da parte che un domani ti servirà, e a me è servita.
1: E per te è sempre stato un piacere, vero? Ti rilassavi, mi raccontavi.
0: Da matti. Cioè io, è stata una cosa che ho lavorato in fabbrica 27 anni, facevo anche i turni di notte e ricordo quando facevo il pomeriggio, ritornavo alle 10:30 a casa la sera e io mi sedevo, mi rilassavo. Perché era una cosa che
1: facendo le sedie
0: mi metto lì e mia mamma mi diceva ma tipo riesci a dormire? No, prima mi rilasso, poi vado a dormire.
1: Anche tua figlia ha imparato, vero?
0: Mia figlia ha imparato da mia mamma e anche lei ha imparato come ho imparato io, piano piano, una fila dopo l'altra. Poi dopo che è mancata mia mamma mi ha detto mamma io voglio continuare, e allora continuiamo.
1: E un tempo si facevano all'aperto a Chiavari, vero?
0: Un tempo si facevano all'aperto, sotto i portici, in Rupinaro, c'erano tutte le donne che si incontravano, c'era la paglia palustre, insomma era tutta... è stato tutto un evolversi poi, si facevano col salice, e il salice era una paglia abbastanza dura, quindi erano lavori che facevano anche gli uomini. E adesso invece usiamo questa paglia qua.
1: Allora, partiamo dalla base, appunto. Sì. Qual è la materia prima?
0: È il trafilato di giunco. Arriva direttamente dall'Indonesia, dalla Cina, dal Giappone. Noi non ce l'abbiamo qua.
1: Vengono
0: importati, arrivano in questi rotoli. E le misure partono dall'1,5 fino al 3, al 4,
1: 5
0: in base...
1: millimetri.
0: Sì, sì, sì.
1: Ok, 2, morbida.
0: 2,75
1: millimetri. Questo è 2,75
0: millimetri. Sì. Si ammorbidisce mettendola a bagno.
1: Ah, la devi mettere a bagno?
0: Bisogna metterla a bagno.
1: Nell'acqua?
0: Nell'acqua, sì, sì, acqua normalissima. Questo invece è il midollino, che è quello che va dove vengono poi fatti i nodi. Questo è il midollino, è l'interno praticamente.
1: E la base di legno te la danno già fatta?
0: La base di legno, sì. Io lavoro tanto per i levaggi, per i podestà, che sono le ultime due aziende rimaste.
1: E di cosa sono fatte la parte, diciamo, l'armatura di che legno è?
0: La maggior parte del legno è il faggio.
1: Faggio?
0: La maggior parte sì. Poi c'è il legno più pregiato, il ciliegio, ma penso che sia ormai diciamo una cosa che la richiedono in pochi.
1: Oh.
0: Però il faggio è quello che usano di più.
1: Ce l'ha anche il Papa, no?
0: Ce l'ha anche il Papa e ce l'ha anche la Meloni, che tramite un'associazione di Chiavari e 2 anni fa mi pare, 3 adesso non ricordo di preciso, avevamo mandato una sedia al Papa, alla Meloni e al Presidente della Repubblica.
1: Che forte. E ce l'ha anche Trump nel suo
0: e ce l'avrà parte. Anche non si sa dove, ma da qualche parte sono sicuramente anche laggiù.
1: Il nome di Chiavari è arrivato là. Allora iniziamo a far vedere un po' come si fa.
0: Allora questa praticamente cominciamo dalla parte dall'inizio.
1: Perfetto.
0: Allora,
1: prendi la tua armatura.
0: Prendo la mia armatura dove abbiamo già messo il midollino. Mettiamo le file a bagno.
1: Per quanto?
0: Ma basta che siano inumidite. Sì,
1: un
0: sì,
1: po'.
0: Sì, sì, sì, si devono solamente un po' ammorbidire.
1: Tu hai un disegno nella testa?
0: Il disegno è sempre quello. È il classico, non si ci può sbagliare, perché l'impagliatura della sedia è questa, non ce n'è altre.
1: Come fai? Fai dei nodi?
0: Faccio dei nodi, che possono essere semplici nodi. Ora è un incrocio, andiamo a incrociare, si vanno a tirare bene le file.
1: Le prendi una alla volta?
0: Una alla volta.
1: Le infili da un lato e fai il nodino?
0: E si fa il nodino.
1: Lasciando gli altri due lati che sporgono della stessa
0: dimensione? Che sporgono, poi io uno lo uso come guida per poter fare sempre i nodi.
1: Adesso, lì non infatti, si rompe mai, no?
0: No, è facile che si rompano, ma si possono fare, le chiamiamo giunte noi, come, no. È come quando si cuce, che si torna indietro magari di un punto e si va a rifinire lo stesso lavoro, non succede niente se si rompe una fila, anche a metà del lavoro si passa, come quando si cuce che si torna indietro.
1: Che lavoro di pazienza, no?
0: Sì, è un lavoro di pazienza, infatti non è che ci sono in tanti che si mettono lì a farlo, per quello che dico che ci vuole proprio la passione per questi lavori.
1: E tu cosa pensi quando li fai? Mi hai detto che ti rilassi, ma sei concentrata su quello che fai o pensi riesci a...
0: No, riesco a pensare anche ad altro, purtroppo.

0: troppo. Però si pensa, no, cioè si ci concentra, perché per l'amor di Dio, a volte si può anche sbagliare, però insomma, diciamo che puoi pensare a quello che vuoi, puoi guardare la televisione, puoi sentire la radio, puoi fare quello che vuoi intanto che lavori.
1: Ma secondo te quante siete a Chiavari che avete conservato questo talento?
0: Ma io potrei dirti una decina di persone.
2: Non vi conoscete neanche tutte?
0: Guarda, no, non credo proprio, perché poi ribadisco, ognuno lo fa in casa, quindi è difficile che ci conosciamo, che ci incontriamo, ecco. Conosciuta una signora di Levi che anche lei lavora, ha lavorato tanti anni, una signora ormai anche lei che ha la sua età, però non ci conosciamo tutte, ecco.
2: Ma adesso non so se è una domanda consona, ma quanto ci puoi mettere partendo da zero, dall'armatura, per fare diciamo l'impagliatura totale di...
0: Ci vogliono 7 ore per farlo.
2: 7 ore?
0: Sì.
2: Da qua si capisce anche la preziosità e l'unicità di queste sedie.
0: Sì, sì, cioè per fare uno di quelli ci vogliono 10 ore per finirlo, per farlo tutto. Quella è la poltrona campanino, è una poltrona che avrà una 60ina d'anni, restaurata.
2: Che... Sono preziose, è vero che hanno, sì, anche dei prezzi elevati queste seggiole.
0: Sì, ma fai
2: contando
0: conto,
2: il lavoro però,
0: contando che... il lavoro, ma fai conto che ci sono sedie anche di 100 anni fa che hanno ancora retto. Perché? Perché la struttura, il legno, la lavorazione, e una volta rifatto anche solo il sedile, hai di nuovo una sedia che puoi riusare per altri 50 anni.
2: Perché, ecco, ma hai detto così... che sono leggerissime rispetto,
0: sono leggerissime,
2: ad altre seggiole, 800,
0: certo,
2: grammi.
0: Sì, sì, sì, sì, si partiva, dicevano, da meno di un chilo, 800 grammi le avevano pesate e dicono si tirano su con il mignolo, cioè non è una cosa... Questa è una cosa che normalmente fanno vedere, e quindi non è, cioè, è leggerissima, dici, ma reggono? Reggono, non c'è un chiodo, non c'è niente, sono tutte incastrate, incollate e basta, non hanno nessun altro tipo di lavoro. Ecco.
2: Quello strumento che hai in mano cosa ti serve?
0: Allora,
2: perché mi sembra che non lo stia usando granché.
0: No, non lo uso, ma perché ormai è un'abitudine comunque averlo in mano. Io lo tengo in mano perché mi viene... per aprire leggermente il midollino e far passare la fila.
2: Ecco, midollino.
0: Il midollino,
2: quello,
0: okay? Sì.
2: La base, l'arma, questa qua.
0: Esatto, esatto. Quello è il midollino. Dove ci viene fatto il nodo, vedi?
2: Sì.
0: Da sopra vi ci viene fatto il nodo.
2: Deve essere bello stretto il tutto per poi
0: tutto
2: garantire
0: stretto,
2: la seduta, perché
0: certo,
2: non ci,
0: certo,
2: sono colle,
0: certo,
2: nulla.
0: No, no, no, no, no. La colla è qua, su questo bacchetto qua, viene messa un po' di colla. E che poi bagnandola riesce ad attaccare bene anche le file, vedi che non si spostano proprio. Ora ti faccio vedere invece, sì, l'altro tipo di lavoro con la spada.
2: Wow!
0: Sì, anche questa noi la chiamiamo spada, il nostro... Ah, vabbè, usiamo sempre le stesse file.
2: Qua sei già andata oltre, diciamo, rispetto al lavoro che hai iniziato, giusto?
0: Rispetto al lavoro che abbiamo iniziato, una volta fatto questo, messe su da questa parte,
2: che sarebbero
0: io le
2: questo
0: tiro,
2: punto, no?
0: Esatto, io le tiro dall'altra parte,
2: ah,
0: e vengono praticamente così, tirandole.
2: Sì, vengono così.
0: Viene così.
2: Ma la lunghezza, tu la ordini già della lunghezza giusta, del rotolo, di, ma hai detto che...
0: No, il rotolo è lungo.
2: Ah,
0: il rotolo, sì, sì, sì, sì, sì, il rotolo sono lunghi 4 metri, dipende.
2: Quindi
0: dipende
2: la prima
0: dalla
2: fase
0: canna,
2: è proprio,
0: ma...
2: tagliarlo della lunghezza giusta.
0: Esatto, esatto.
2: Che è standard.
0: Poi dipende,
2: no, vabbè,
0: sempre,
2: dipende dal tipo di sedia.
0: Dipende sempre da chi la... Cioè, nel senso, io ho imparato così, mia mamma mi ha insegnato così. Poi ci sono persone che la usano completa, lunga, e tutte le volte la tagliano. Vedi, la paglia è bellissima.
2: Che bella. Mai detto di che materiale è la paglia di...?
0: Trafilato di giunco.
2: Di giunco.
0: Sì. Vedi, sono tutte file.
2: Mamma
0: io
2: mia.
0: Io le tiro giù.
2: E le tagli della
0: e
2: lunghezza?
0: E poi si tagliano della lunghezza. Adesso ad esempio dovrei, sì, tagliarle della lunghezza per riuscire ad annodarle.
2: Ok, ok.
0: Io ormai vado così proprio a occhio.
2: A occhio, che meraviglia. Da quanti anni lo fai?
0: Allora io, senza dire la mia età,
2: anni.
0: Brava.
2: 5 anni, dai.
0: E allora sono 50 anni.
2: Che meraviglia. Allora, mi
0: allora
2: stavi facendo vedere
0: anni.
2: Che questo qua è quello che arriva da questo, lavoro che stanno,
0: esatto,
2: facendo.
0: Esatto, vengono trasportate tutte di qua le file, viene fatto sempre lo stesso nodo.
2: Ok, ok.
0: E viene questa parte, okay, qua di lavoro, ok?
2: E poi bisogna
0: e
2: fare
0: poi bisogna, esatto, bisogna fare l'impagliatura. Sempre bagnando un po'.
2: Ah, puoi bagnare

0: così anche con le mani.
1: Sì, si bagnano, anzi si ammorbidiscono bene perché anche quando si puliscono queste sedie qua, tante volte mi dicono ma io ho paura di... No, acqua, sapone di Marsiglia, si può pulire il legno, si può pulire il sedile.
0: Con la cosa più naturale che
1: con esista. La cosa più naturale che esista, anzi si ammorbidiscono un po' le file e durano di più.
0: Lo strumento che hai in mano come si chiama?
1: Io la chiamo, come l'ha sempre chiamata mia mamma, spada.
0: Spada.
1: Perché è un facsimile di una spada proprio.
0: Ecco, tu infili dentro due? Due
1: sì,
0: sopra, due sotto?
1: Il motivo parte sempre dall'inizio, ci sono quattro partenze diverse. Adesso ad esempio ho fatto giù una, vedi,
0: sì,
1: che c'è
0: sì.
1: una e su due.
0: Ok.
1: Il giro dopo saranno giù due e su due.
0: Ah.
1: Quindi dall'inizio è quello che ti dà il motivo.
0: Ok. Mamma mia.
1: E ci sono quattro motivi diversi, quattro inizi diversi.
0: E viene un disegno diverso, no? Viene sempre tutto uguale.
1: Viene sempre tutto uguale. Bisogna fare questo motivo qua, bisogna fare questi quattro passaggi diversi. Se no ti viene una lisca, la chiamiamo lisca di pesce, un po' più grossa.
0: Ecco, e infili sotto.
1: Infilo sotto alla spada.
0: Ah.
1: Avvicino e poi schiaccio.
0: Oh, che forte. E piano piano, uno dopo l'altro.
1: Esatto, piano piano.
0: E viene bello rigido. Proprio per sostenere, adesso correggio un po',
1: avvicino il più possibile, poi sì, vedi che già adesso non va giù il sedile.
0: Sì. E tu le metti anche a posto se qualcuno magari ne ha una e si rompe o si sfonda?
1: Questa sedia, ad esempio, questa poltrona me l'hanno messa a posto la famiglia Podestà perché c'era uno di questi qua rotti, questo. È stato cambiato e
0: se è rotto devi togliere tutto?
1: Devono smontarla praticamente.
0: Mamma
1: devono
0: mia.
1: Sì, non è un lavoro proprio semplice.
0: Che bello. Allora, mentre tu prosegui, visto che abbiamo praticamente quasi finito il tempo, c'è sempre un grande mercato di queste sedie, diciamo, il lavoro non ti manca.
1: Fortunatamente il mercato c'è, vendono anche tanto all'estero, fortunatamente.
0: Soprattutto dove?
1: Ma io penso in giro un po' dappertutto. Sì.
0: È avere una sedia di Chiavari è proprio avere qualcosa di prezioso, un bel oggetto riconosciuto anche
1: all'estero. Sì, e vorrei che fosse riconosciuto di più anche nelle nostre zone. Perché invece a volte, perché di qua ci diamo meno importanza che dalle altre parti. Purtroppo è per quello che succede un po' per tutte le cose. Quando ce l'hai non ci dai tanta importanza.
0: Secondo te si estinguerà questa abilità, oppure tu mi hai già detto tua figlia a 30 anni
1: no,
0: è capace?
1: Sì, secondo me no,
0: okay.
1: Secondo me no, perché qualcuno che la
0: poche.
1: Porterà avanti secondo me ci sarà sempre, anche perché è una sedia che non c'è da nessun'altra parte.
0: Ma
1: la
0: quanto
1: facciamo
0: può costare
1: solo
0: una sedia così? Più o meno, per darmi un'idea, 1.000, 2.000
1: sì, perché,
0: euro, 3.000 euro?
1: Sì, non ho idea perché appunto io non le vengo, però all'incirca la poltrona viene su quel prezzo lì.
0: Su quel prezzo lì.
1: Una sedia un pochettino più piccola possono partire dai 450,
0: sì,
1: 500,
0: sì.
1: Cioè in base un po'
0: certo.
1: al legno, in base
0: il
1: al
0: più
1: tipo
0: pregiato
1: di struttura.
0: Qual è di legno, mi hai detto?
1: Il più pregiato è il ciliegio, se non mi sbaglio, perché sennò poi
0: le altri tipi di legno?
1: C'è il faggio, c'era il... aiuto. Adesso
0: vabbè. Ma chissà la tua mamma come sarebbe fiera di vedere che tu prosegui, anche tua figlia.
1: Sicuramente, soprattutto la nipote.
0: La nipote. Alessandra, grazie, è stato veramente un bel contributo, un bel
1: mi fa piacere.
0: Grazie veramente, buon lavoro.
1: Grazie mille.

0: le tappe del 42esimo Rally della Lanterna, che si terrà l'11 e 12 luglio e coinvolgerà parte della Val Trebbia, della Val Fontanabuona e non solo, e che ci consente di accompagnarvi a far tappa nei paesini che vengono toccati da questo rally, paesini che posso dire la considerano, buongiorno sindaco di Montebruno, Caterina Barbieri, una festa, un'animazione, tante attività sono coinvolte. Aspettate questo momento anche voi con ansia.
1: Certo, la manifestazione del Rally della Lanterna è per noi ormai una tradizione. Le nostre strade della Val Trebbia sono proprio perfette, un circuito perfetto.

0: per questo tipo di manifestazioni e per quanto riguarda Montebruno e i piccoli borghi interessati da questa manifestazione, il Rally della Lanterna è sicuramente un volano di grande importanza per le attività commerciali, per far conoscere il nostro territorio. Certo che aspettiamo questa manifestazione con ansia, assolutamente.
1: Fabio, lei ha un bar, è un bel evento che porta vitalità, frizzanteria.
2: Parecchio, parecchio, fin da quando ero piccolo è sempre venuta un sacco di gente, ora c'ho il bar e sicuramente ci porterà un sacco di gente, come
1: Ecco,
2: tutti gli anni.
1: in quei 2 giorni lì circolano sia auto da gara che auto private per venire a vedere, assistere anche nelle attività commerciali, c'è movimento.
2: Tantissimo, tantissimo, un po' di anni fa avevamo fin difficoltà a gestire il flusso e comunque fa sempre molto piacere.
1: È un modo anche per far conoscere a chi non lo conosce l'entroterra, vero?
2: Certo, perché sono sempre più disabitati questi paesi, che vabbè, d'estate ancora ancora, ma d'inverno siamo sempre abbastanza i soliti 5 nel bar, quindi va benissimo quando c'è un po' più di movimento e fanno conoscere i posti.
1: Che cosa significa per voi il Rally della Lanterna?
3: È una data che aspettiamo con ansia tutti gli anni e direi che il rally per noi storicamente fa parte di queste zone qua, viste le strade bellissime. Io la vivo personalmente su due fronti, una parte da commerciante perché aspettiamo con ansia questo evento che porta sempre tantissima gente e dall'altra anche come spettatore perché sono un grande appassionato, perciò non vediamo l'ora che arrivi, ecco, non vediamo l'ora che arrivi.
1: Raddoppierete la produzione, immagino anche
3: Sì,
1: voi, insomma,
3: assolutamente,
1: moltiplicherete i
3: sì,
1: biscotti,
3: esatto,
1: non
3: assolutamente. Io comincerò un po' prima per andare via un po' prima perché poi devo andare sulle prove di corsa
1: solo. Che
3: e quindi sì.
1: percorso seguirà lei in particolare tutta
3: Qui
1: questa?
3: tutta la zona della Val Brugnetto, sì, diciamo che è quella un po' più ambita, cercheremo di esserci più o meno su tutte le prove, poi andare anche un po' a mangiare perché quello è il bello,
1: Esatto,
3: con qualche amico, è proprio una cosa che aspettiamo sempre con ansia.

0: Fatica, ingegno, passione, tutto questo nella lavorazione del ferro. Con Franco Nativo siamo andati in Vallestura, nel comune di Masone, dove c'è un bellissimo museo civico che ci mostra la tradizione e tutte le tecniche per lavorare il ferro. Sentiamo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Puntata speciale dedicata ai vecchi lavori, a quei lavori che ci hanno fatto diventare anche grandi, che ahimè non esistono in molti casi più. Oggi sono arrivato qui nella bella Vallestura, quindi Masone, Campo Ligure, Rossiglione e anche una buona parte di Tiglieto, quindi la Vallestura che vi consiglio assolutamente di venire a scoprire, un polmone davvero di verde. Perché? Perché siamo all'interno di questo meraviglioso museo civico Andrea Tubino, dedicato al mondo del ferro. Perché qui in Vallestura c'è una grandissima tradizione. Tra qualche istante, insieme all'amico Tommy, cercheremo di entrare un po' maggiormente nello specifico. Ci sono tante tante curiosità, insomma, poi il ferro attira sempre. Peccato che, ahimè, ormai è quasi un mestiere quasi dimenticato dal tempo, ma noi oggi, entrando qui, cerchiamo davvero di ritornare indietro nel passato, cercando anche di scoprire come è stato il nostro passato. Rimanete insieme a noi. Ed eccoci finalmente con l'amico Tommy, che ringrazio, insomma oggi lo faccio lavorare anche in una giornata di festa, ma insomma quando si parla però del proprio territorio queste cose si fanno con grande grande passione. Abbiamo parlato, Tommy, di questa meravigliosa vallata con una storia straordinaria alle spalle, il mondo del ferro. Tanto qui siamo all'interno di una delle tante sale, tanto vi consiglio di venirlo a vedere questo museo, perché merita, poi alla fine vi diremo anche quando, come, perché, quando è aperto e quando si può venire a vedere. Allora, Tommy, qui abbiamo una parte naturalmente della storia, no?
2: Sì, diciamo che questa è un po' la storia veramente del ferro, cioè si parte dalla pietra di ferro, che è questa, che è pesantissima.
1: Mamma mia,
2: che
1: fammela sentire.
2: Che veniva dall'Isola.
1: Questa veniva. Arrivava da dove?
2: Dall'Isola d'Elba.
1: Ok.
2: Praticamente veniva, c'erano delle barche chiamate Leudi, che avevano la capienza di un container.
1: Ok.
2: Caricavano la nave, la barca, chiamavano e arrivavano al porto di Voltri.
1: Ok.
2: Porto di Voltri c'erano i signori, i commercianti,
1: quelli che avevano i soldi.
2: Esatto, che gestivano tutto. A quel punto cosa succedeva? Arrivavano da Masone,
1: sì.
2: E donne,

0: donne anche che si caricavano sulle spalle queste pietre qui pesantissime.
1: Mamma mia.
0: I più fortunati avevano gli asini.
1: E questi se li facevano invece a piedi.
0: E arrivavano, facevano tutta la via da Voltri fino a Masone.
1: Pazzesco.
0: Arrivavano qui. E perché a Masone? Perché Masone era famosissima, era fortunata perché aveva tanta acqua.
1: È ovvio.
0: Aveva tanto legno e quindi
1: faceva... Che servivano per il movimento, no?
0: No, il legno serviva per fare praticamente veniva fatto il carbone,
1: certo,
0: di
1: però l'acqua veniva...

0: Adesso, tanto ti faccio posare un attimo quella pietra perché pesa 150 kg. Poi, dietro di cos'è questo?
1: Questo è il carbone di legno.
0: Il famoso carbone di legno.
1: Che è leggerissimo, guardate. Questo.
0: Questo sì, questo sì. E ovviamente anche questo c'ha tutta la sua storia, sì, come abbiamo detto.
1: Sì, veniva fatto nelle legnaie e quindi praticamente veniva creato questo che serviva poi per alimentare le fucine.
0: Adesso ci andremo anche nella zona delle fucine, vedrete che meraviglia, tanto alle nostre spalle. Adesso vi facciamo vedere un po' di oggetti, andiamoli a vedere insieme. Tommy, veramente avete un po' di tutto. Questa ad esempio è una mantice da fucina del 1800.
1: Sì, questa qui è una mantice da fucina, serviva come tutti i mantici a fare alimentare il fuoco, cioè l'aria praticamente alimentava il fuoco, la fiamma, e consentiva quindi di tenere la fucina viva e per fare poi tutte le lavorazioni.
0: Poi qui per terra c'è un po' di tutto, no?
1: Sì, sono tutte lavorazioni di barre e anche di pinze che venivano usate per prendere il ferro, ecco. Chiodi.
0: E poi i famosi chiodi di masone, che mi dicevi che hanno una particolarità,
1: sì,
0: qual è?
1: I quattro colpi, con quattro colpi facevano la testa.
0: Ah, ok, non più di uno.
1: No, quattro
0: secchi.
1: Infatti, se si vede bene, ci sono proprio quattro scanalature.
0: È vero. Poi, naturalmente, qui qualche tavola che ci ricorda un po' di quella che era l'attuale produzione anche degli artigiani,
1: sì,
0: del ferro.
1: Questo è uno dei più grandi costruttori di coltelli, è un artigiano di Masone che è praticamente famoso in tutta Italia.
0: Ah.
1: Si chiama Ottonello, è bravissimo.
0: Siete un po' tutti Ottonello.
1: Sì, ma lui è famosissimo, cioè è veramente, cioè, bravo. Fatto delle cose fantastiche.
0: Poi naturalmente vediamo ancora tanti oggetti, guardate che meraviglia, queste non possono mancare, quando si parlava anche, giusto Tommy, dell'agricoltura ovviamente.
1: Sì.
0: Poi qui tutta la parte della provvigione dell'acqua che arrivava alle ferriere, la famosa presa dell'acqua alle ferriere di Masone, e poi sì, se apri un attimo facciamo vedere, ecco, ancora guardate il famoso cotonificio, insomma c'è stata una grande storia qui a Masone. Andiamo ancora avanti, ecco, mi dicevi ci sono delle cose particolari, per esempio prendimi un po' quella lì, fammela un po' vedere, guardate che roba. Allora io sfido chiunque dei nostri amici, aspetta che facciamo ancora un po' di luce qua, aspetta, ecco, mettiti qua, sfidiamo chiunque a indovinare che cos'è questo, diamo 5-10 secondi, secondo voi che cos'è? Non dirlo ancora, aspetta Tommy, perché è una cosa stranissima. Allora signore e signori, questo che cosa serviva?
1: Questo era, lo usavano i dentisti.
0: Addirittura?
1: Sì, qui ci mettevano praticamente le composizioni per fare le paste per i denti,
0: sì,
1: li
0: poi
1: mettevano qui dentro e poi facevano il suo lavoro qua.
0: Madonna.
1: E quindi li amalgamavano.
0: Incredibile, pazzesco. Pensate un po' voi che vi lamentate adesso dei dentisti. Va bene, pensate che non è ancora finita, poi come vedete tantissimi tipi anche di serratura, giusto Tommy?
1: Sì, serratura, poi ci sono quelle cose là. Che voi non sapete, sapete cosa sono quelle lì?
0: Ma assolutamente no.
1: Cos'è? Servono per tostare le castagne.
0: Ah,
1: le mettevano le castagne dentro a quei involucri e poi li mettevano nella stufa e tostavano.
0: Bellissimo. E pensate che non è ancora finita. Signori, guardate questa meraviglia, sempre qui al Museo Tubino di Masone. Tommy, questa è meravigliosa, è un'inferriata che però ha una particolarità.
1: Sì, perché qui non ci sono punti di saldatura.
0: Ah!
1: Questa è un'inferriata eseguita col metodo della bollitura.
0: Che sarebbe?
1: Praticamente loro fondevano il ferro scaldandolo insieme,
0: sì,
1: e quindi
0: sì,
1: poi lo amalgamavano. Quindi se voi vedete questi pezzi,
0: sì, non c'è nessun tipo
1: non c'è di saldatura, quindi, e questo è un grande capolavoro, perché tutto quello che vedete non c'è, cioè,
0: poi
1: non
0: guarda tutti i ghirigori che ci hanno fatto,
1: esatto, questa, e tra l'altro questa faceva parte probabilmente di qualche altare, di qualcosa che siamo riusciti a recuperare. Perché sennò andava buttata via.
0: Ma dove è andata a finire Tommy? Ah, eccolo qua, non ti beccavo più. Allora, qui siamo all'interno, che meraviglia, fucina da chiodi. Tommy, dunque, qua che cosa abbiamo? Cosa è questo affare qui?
1: Questo è un maglietto.
0: Ah!
1: È praticamente un grosso martello che funzionava ad acqua, chiaramente.
0: Eh?
1: Praticamente c'era una grossa ruota, l'acqua faceva girare,
0: certo,
1: la ruota e faceva alzare e abbassare il martello.
0: Perché è un mini? Io lo vedo
1: perché,
0: bello grande.
1: Perché
0: invece
1: il vero maglio è almeno 4 volte più grande.
0: Alla faccia!
1: E
0: quindi un maglione!
1: Erano tutti messi, piazzati sul terreno,
0: certo,
1: per evitare che
0: facesse
1: crollare le case.
0: Senti, dato che qui vengono anche tanti bambini, voi ne avete creato anche uno?
1: Sì, questa è praticamente un plastico con un maglio, diciamo un maglio che si fa vedere che come funziona, no? Praticamente fa sto lavoro qua e poi io vi faccio vedere più o meno come funziona. Ecco.

0: l'acqua faceva girare la ruota e la ruota faceva picchiare il maglio. Perfetto. E lì sotto ci andavano praticamente, ci lavoravano e prendevano delle piccole pinze, mm-hmm, che erano enormi, però non piccole,
1: che servivano certo
0: per lavorare il, okay, il ferro.
1: Allora adesso entriamo assolutamente in un'altra sala. Che meraviglia che è questo museo, e ogni volta entriamo in un anfratto, Tommy, bellissimo. Qui siamo un po' nel cuore, no? Con la cucina e quant'altro. Sì. Pensate che Tommy mi ha raccontato una roba davvero molto molto veloce. Nell'antichità, adesso assolutamente ti metterebbero in galera, facevano delle cose un po' incredibili. Addirittura mi dicevi che...
0: Allora, le fucine rimanevano sotto le case, gli appartamenti, certo, dove lavoravano. Succedeva che magari c'era qualche moglie, bambino che era malato e non poteva lavorare, via, okay, dicendo, perché lavoravano tutti
1: quanti.
0: Cosa facevano? Allora facevano dei fori che passavano
1: sul soffitto.
0: Mettevano una cordicella e le persone azionavano il mantice.
1: Alla fine lavoravano anche questi,
0: sì,
1: qui, poverini.
0: Azionavano il mantice per dare l'aria al fuoco.
1: Incredibile. Facevano lavorare tutti, perché bisognava lavorare tutti.
0: Perché una volta era miseria.
1: Ma lo credo. Tommy, senti, fai un passo un pelino più avanti. Allora qui ovviamente poi non manca tutta la parte che, insomma, gli attrezzi e quant'altro. Adesso io ne prendo proprio uno al volo, scusate, ma per dire, qui c'è un po' di tutto. Questi erano i veri attrezzi che poi ti facevano anche.
0: Praticamente servivano a fare, con questi facevi tutti, tra l'altro là, qui non si vedono, ma là c'è tutta una serie di martelli adatti, ogni martello aveva la sua funzione, no? Quindi servivano.
1: Ma quanto ci mettevi a fare un oggetto del genere, ad esempio? Poi variamo.
0: Sì, lì ci voleva. Poi tra l'altro usavano anche il maglio verticale.
1: Adesso poi lo facciamo vedere.
0: Che era pericoloso.
1: Questo cos'era, per esempio?
0: E questo serviva praticamente per fare degli stampi.
1: Ah, ok, è vero, all'interno.
0: All'interno c'era uno stampo e veniva fatto un tipo di cosa
1: presso fuso,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: Mamma mia, poi c'è una marea di chiodi che guardi, ti faccio vedere solo una cosa, peserà, no, non ce la faccio a tirare su, pesa 800.000 kg, ma guardate davvero ancora questi mille tipi di chiodi che si possono trovare, e con questi ci lavoravano. E come, adesso andiamo a vedere questo manlio verticale. Ecco, qui vediamo il manlio verticale. Beh, però qui c'è già l'evoluzione, Tommy.
0: Qui c'è un'evoluzione, perché comunque c'erano già delle cinghie, quindi praticamente questo qui, tra l'altro, era dei mali molto molto pericolosi, perché non c'erano,
1: sì,
0: in quell'epoca protezioni non esistevano.
1: Non ce n'erano, certo.
0: E infatti molta gente ce l'ha lasciato.
1: Ecco, là dietro mi dicevi ci sono quelle famose...
0: Queste sono tutti tipologia di martelli fatti su misura, usati per fare determinate lavorazioni. Ogni martello aveva praticamente uno scopo, non mi chiedere quale, perché sono cose vecchissime.
1: Però incredibile, ce ne erano veramente tantissimi,
0: sì,
1: tantissimi,
0: sì, tantissimi. Faceva con quelli, facevano di tutto.
1: E poi, prima di chiudere, guardate quante inferriate qua, giusto, Tommy?
0: Sì.
1: Cancelli, inferriate.
0: Queste venivano fatte, venivano lavorate e poi venivano messe, date nelle case. Addirittura ci sono delle case di Genova che hanno ancora
1: cioè, ma
0: di Masone,
1: anche,
0: sì.
1: Ma addirittura anche nel centro storico,
0: sì,
1: l'abbiamo,
0: sì,
1: visto.
0: Esatto.
1: Signori, guardate che meraviglia, davvero oggetti di uso comune dell'epoca. Adesso, insomma, ci fanno un po' di anche un po' di tristezza, se vuoi, però questo era. Mamma mia, quanto sono grandi queste tenaglie.
0: Ecco, pensate un po' a tenerle in mano.
1: E prima di concludere la nostra puntata, sempre con l'amico Tommy, siamo arrivati in un altro punto particolare che magari può non avere uno stretto collegamento col ferro, anche perché qui all'interno di questi locali proprio cosa c'era qui?
0: Questi erano i forni del convento, questo era un convento,
1: sì.
0: Questi erano i forni del convento originali del 1580.
1: Pensa a te.
0: Qui praticamente i frati facevano pane,
1: sì, infatti,
0: panificavano e ogni tanto arrivavano delle persone, gli davano qualche soldino e loro gli davano il pane.
1: Pazzesco. Ma anche ho sentito che alcuni abitanti del luogo, pagando pochissimo,
0: sì,
1: portavano ovviamente,
0: sì,
1: la pagnotta che poi,
0: esatto,
1: veniva...
0: E poi veniva scaldata.
1: Incredibile, pensate.
0: Comunque questi sono forni che ancora adesso, se volendo, funzionano.
1: Ah, funziona?
0: Sì,
1: vabbè,
0: sì.
1: Tanto a te ti vedo già pronto praticamente lì col coso.
0: Sì, per oggi non li facciamo.
1: Ci troviamo sempre all'interno del Museo Tubino di Masone, il Museo del Ferro, dove ovviamente si può trovare un po' di tutto. C'è tanta tanta storia. Ad esempio, Tommy, questo è un ciabattino, ma forse chiamarlo solo ciabattino è riduttivo, perché ha una sua storia.
0: Sì, questo si chiamava Ciutarisso. Era un ciabattino itinerante, cioè lui andava direttamente nelle cascine, andava a riparare le scarpe e veniva ripagato con frutta.

0: tutta a mangiare, roba da mangiare. Era un analfabeta, però era anche autodidatta, ha cominciato a scrivere, infatti abbiamo trovato dei diari che si vedono anche lì, e tra le altre cose che ha scritto, una cosa bellissima è: chi libero può stare non si incateni.
1: Siamo arrivati alla fine, amici, è stato davvero interessantissimo questo viaggio a ritroso nel tempo qui al Museo del Ferro, ma non solo, e ne è testimonianza anche quest'ultima sala che vi stiamo facendo vedere, un po' l'avete chiamata la sala dei masonesi.
0: Direi che l'ha voluta Gianni Antonello, che era, che era praticamente, diciamo, l'anima di questo museo, e quindi mi piacerebbe ricordarlo, e quindi l'ha voluta lui proprio per ricordare la gente di Masone con tutti i suoi mestieri, tutti i lavori.
1: È vero, e quindi... qui ci sono, parlando proprio dei mestieri di una volta, ci sono un po' tutti. Allora, senti Tommy, tanto davvero grazie anche per la tua passione. Io spero e mi auguro però una cosa, che lo chiedo sempre al fine di ogni trasmissione: ci auguriamo che qualche ragazzo della valle possa poi prendere in mano il testimone.
0: Noi siamo vecchi purtroppo, e per adesso non è che ce ne siano ancora tanti, però... speriamo.
2: E per tutti coloro che fossero intenzionati a venire a vedere di persona questo bel museo a Masone, Museo del Ferro, ma come vedete non solo.
0: Noi siamo aperti tutti i sabati e tutte le domeniche e tutti i festivi,
1: sì,
0: dalle 15 alle 18:30. Mm-hmm. L'ingresso è libero.
1: Quindi, se poi uno vuol dare un piccolo...
0: Sì, quello certamente, ma quello dell'ingresso libero è voluto, perché noi riteniamo che la gente debba poter venire a vedere senza dover...
1: Sì, avere quindi...
0: Esatto.
1: Poi se uno vuole lasciare qualcosa,
0: quello va bene così.
1: Senti, ma avete anche un sito? Ci sono altre...
0: Sì, c'è un sito che adesso tra l'altro è in costruzione, che appunto in internet a breve ci sarà questo sito di Museo di Masone, quindi la gente potrà entrare in questo sito e vedere tutto quello che più o meno avete visto, e molto altro.
1: È molto, molto altro. Tommy, è stato un piacere.
0: Grazie
1: davvero, complimenti. E noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto da Franco Nativo, e vi salutiamo anche qui dalla bella, bella Masone.

0: Benvenuti nella terza prova speciale del Brugneto, che si terrà domenica 12 luglio alle ore 10:20 e poi lo stesso percorso si terrà anche nel pomeriggio per la sesta prova speciale alle ore 15:25, un percorso lungo 14 km e 870 metri. Andiamo a scoprirlo.
1: Altra grande classica del Rally della Lanterna, utilizzata negli anni in diverse configurazioni e teatro anche di sfide del campionato del mondo. Oggi il regolamento non consente di superare i 15 km. Il primo evitato attraversato è quello di Costa Lunga. La parte iniziale della prova è caratterizzata da una strada abbastanza larga e discretamente veloce. Si passa il bivio per la diga del Brugneto e da qui la strada inizia a farsi più impegnativa e ripida. Dopo i primi tornanti in salita, si entra in un tratto di strada in costa alla montagna, più veloce e pianeggiante. Il passaggio davanti alla cappelletta di Sant'Anna transita davanti al bivio per Rondanina. La strada si fa nuovamente tortuosa e la salita lascia spazio di una discesa veloce fino a Caffarena. Questo è un tratto molto spettacolare per la prova, in cui il panorama sul lago del Brugneto e sulle vette dell'Appennino Ligure che lo sovrastano fa da sfondo al passaggio dei concorrenti. Un tratto pianeggiante molto veloce conduce poi a Propata. Frenata molto violenta per la celebre inversione di Propata, che sarà molto affollata dagli spettatori grazie alla via di accesso tramite Bavastrella. Da qui inizia una salita ripida, con sede stradale molto stretta ed una lunga successione di curve dal ritmo serrato. Il tratto finale va affrontato letteralmente in apnea e gli equipaggi saranno già molto provati dai chilometri precedenti. Non sono ammessi errori o distrazioni che potrebbero far perdere la gara in un attimo.
0: Finisce qui la terza prova a Brugneto, adesso ci aspettano 25 km per raggiungere invece la prova del Laccio.

0: che arriva da decenni e decenni, anzi da secoli. Ora certo un po' di tecnologia è arrivata, ma ci sono dei metodi e dei meccanismi che ancora sopravvivono. Emanuela Cavallo.
1: Professioni antiche, questo è il mestiere più importante, possiamo dire, della storia dell'umanità. Parliamo dell'agricoltura, siamo a Rocchetta Vara, nell'entroterra della provincia spezzina, e siamo nell'azienda agricola di Michele e Consuelo, un'azienda agricola in cui diverse sono le lavorazioni che si realizzano d'estate, anche le attività educative di cui poi parleremo, ma partiamo proprio appunto dal lavoro, anche che si realizza ahimè con tanta fatica perché le temperature sono alte. Quali sono le attività anche di questo periodo?
2: Allora, in questo periodo si fa il fieno per gli animali per l'inverno e se ne approfitta di queste belle giornate di caldo per fare seccare il fieno. Un'altra lavorazione è il taglio del grano, perché noi seminiamo il grano, dei grani antichi, con semi di grani antichi, e anche nonostante il caldo è un lavoro da fare e si fa, ecco, magari nelle ore più fresche della mattina si cerca di fare queste operazioni. Ecco.
1: A che ora è la tua sveglia poi, soprattutto in queste giornate che di caldo veramente torrido, però considerando che delle lavorazioni vanno fatte a seconda della stagionalità, anche guardando poi appunto ai mesi autunnali, invernali, guardando magari appunto anche alla necessità di mettere da parte il nutrimento per gli animali e poi appunto per realizzare questi grani antichi, che è un lavoro che serve anche alla nostra cultura, alla nostra alimentazione.
2: Allora, la sveglia è la mattina presto, intorno alle 5:30 al massimo, perché innanzitutto bisogna accudire subito gli animali e anche liberarli dalle stalle, perché purtroppo noi qua abbiamo anche il problema del lupo, quindi alla notte dobbiamo chiudere gli animali nelle stalle. E poi si iniziano le varie lavorazioni, dal fieno oppure, come questa mattina, abbiamo fatto il taglio del grano.
1: Come funziona?
2: Abbiamo un po' di attrezzature un po' antiche ancora. Abbiamo una macchina che taglia e lega il grano, poi viene caricato, diciamo, sul trattore, sul rimorchio, e viene portato qua vicino a casa, dove verrà montata una antica trebbiatrice di legno, e dove poi viene trebbiato il grano e uscirà il grano vero e proprio. Ecco.
1: Ecco, mi parlavi di grani antichi, c'è stato un lavoro di ricerca o comunque sono i grani che magari erano già presenti sul territorio? Quali sono anche le caratteristiche di queste coltivazioni?
2: Allora, c'era stato qualche anno fa, c'è stata una ricerca sull'antico grano di Suvero, dove facevamo parte anche come azienda pilota, c'era l'Università di Pisa e c'è stato fatto un grande studio dietro. L'unico problema che ho avuto con questo tipo di grano è che è un grano che cresce molto, quindi viene circa 1,20 m, da 1 metro a 1,20 m, e con purtroppo gli eventi atmosferici che succedono ultimamente abbiamo rischiato più di una volta che il grano venga allettato, praticamente viene dal vento, dalle burrasche, viene steso a terra e non è più recuperabile. E quindi ho optato in questi ultimi 2 anni a cambiare varietà, sempre una varietà di grano antico, che è il grano Bolero, dove rimane molto più basso, non ha problemi di allettamento, e anche come farina dà una farina altrettanto buona come l'antico grano di Suvero.
1: Ecco. Ecco, per la produzione poi della farina come si realizza, anche in termini di tempo proprio?
2: Diciamo che una volta trebbiato il grano si rimette un pochino, si ristende un pochino al sole per togliere quel poco di umidità che rimane, e poi si può portare al mulino. Ecco. L'unica cosa è che qua mulini vicini ormai non ce ne sono più, e quindi bisogna fare dei chilometri per macinare il grano.
1: Ecco, dove lo portate?
2: Nella zona di Sarzana noi. Qua quindi sono un po' di chilometri.
1: È un viaggio, e quindi c'è anche questo aspetto. E poi c'è un altro aspetto, come abbiamo detto all'inizio, che riguarda di più Consuelo, che è l'aspetto educativo, perché in questa azienda c'è tanta fatica, c'è tanto lavoro, poi c'è il risultato, che anche in termini

0: comunque di conservazione di questi grani antichi è molto importante, e anche poi dal punto di vista alimentare. Tutto questo va spiegato ai consumatori e soprattutto a una fascia generazionale molto importante, che è quella dei più piccoli.
1: Sì, esatto, io faccio delle attività didattiche, io sono pedagogista, quindi mi occupo insomma proprio di bambini, quindi già da qualche anno siamo fattorie didattiche accreditate all'albo della Regione Liguria e accogliamo le scuole durante le gite, quindi durante i mesi di solito di maggio, e uno dei laboratori scelti maggiormente è proprio quello del grano, si chiama Dal Chicco al Biscotto, proprio perché ai bambini viene raccontata tutta la storia del grano attraverso delle tavolette in cui sono state fotografate tutte le varie tappe di lavorazione, e quindi i bambini prima vedono, attraverso anche un momento di lavoro di gruppo, devono cercare di capire quale lavorazione viene prima, quale viene dopo, e successivamente poi viene spiegata ovviamente da me. Portiamo in una fase successiva proprio sul campo a vedere a che altezza è il grano che prima ho visto solo in fotografia, e poi la parte laboratoriale vera e propria consiste proprio nella realizzazione di biscotti con la nostra farina, che poi loro si possono portare a casa. Questa per la parte scolastica, e poi attiviamo anche durante il periodo estivo per i bambini dei campus estivi, dove tutte le attività, non c'è solo quella del grano a questo punto, ma ci sono attività anche più generali dell'azienda, quindi anche la raccolta della frutta, la raccolta della verdura, la conoscenza della stagionalità dei prodotti.
0: È una cosa utile anche per le generazioni insomma un pochino più cresciute, ormai ci siamo distaccati, ed è una mancanza proprio anche di un aspetto educativo e anche dal punto di vista nutrizionale, poi per la stessa salute, no? Gli aspetti di un'alimentazione sana, lo stesso grano antico ha un valore diverso rispetto al grano che poi diciamo normalmente troviamo nella farina. Diceva prima Michele che è più difficile da coltivare, cioè, logicamente delle altre caratteristiche, questo aspetto viene colto, viene raccontato.
1: Sì, certo, anche perché poi subito i bimbi insomma le maestre che li accompagnano sentono anche la differenza nei biscotti che mangiano, nel senso che appunto la differenza del grano si sente proprio, la farina, cioè la farina che nasce dal nostro grano ha un gusto diverso da quello comprato ovviamente, quindi questo aspetto sicuramente viene raccontato, viene fatto vedere e toccato con mano e poi assaggiato anche.
0: Da Rocchetta Vara saliamo oltre i Casoni di Suvero, a pochi passi qui l'Alta Via, alle nostre spalle un pagliaio, questo era il modo antico di raccogliere il fieno, ci spiega perché Diego Osterini.
2: Allora, qua a queste altitudini senz'altro l'attività principale in questa stagione era la fienagione. Anzi, diciamo che era quasi esclusivamente quella, perché questo qua era terreno di pascolo ed allevamento. L'agricoltura era senz'altro sporadica, eseguita in pochi punti. Questo qua dietro di noi è un pagliaio, o in dialetto pagliaro, era un modo di conservare il fieno per l'inverno. In poche parole, il fieno veniva ammucchiato, raccolto intorno a questo palo più conficcato nel terreno, sul fondo si faceva uno strato di rami per sollevare il fieno dal terreno, dopodiché questo veniva disposto a raggiera intorno al palo e fino ad arrivare all'apice di questo. La forma è una forma conica perché l'erba così appilata funge da copertura a se stessa, in poche parole si marcisce, si deteriora solo alcuni centimetri dalla parte esterna, e la parte interna il fieno rimane perfettamente integro. Quando i fienili erano vuoti, con gli asini oppure con dei fasci di fieno portati a spalla, il fieno veniva preso dal punto dove era stato tagliato e portato nuovamente all'interno dei fienili. I pagliai erano di proprietà, ognuno aveva il suo, e diciamo dall'Alta Via per chilometri venivano trasportati a valle, generalmente a braccia, utilizzando uno strumento che si chiamava in dialetto reida. Fate conto come una maca con due legni all'interno della quale veniva posto il fieno, e fatto questo ciambellone anche di grosse dimensioni, ma di grosse dimensioni, di peso intorno a 70-80 kg, e veniva portato per chilometri. La particolarità è che, essendo molto voluminoso e

0: pesante non poteva mai essere posato. Per riposarsi le persone cosa facevano? Lungo il percorso avevano costruito, diciamo, delle cosiddette in dialetto posadore, cioè dei posti dove potevano togliersi il peso dalle spalle senza però posarlo a terra, riprendere fiato e poi ripartire. Molto usati erano comunque anche gli animali, soprattutto gli asini, e in passato venivano utilizzate delle slitte su legno, chiamate in dialetto trage, all'interno delle quali venivano poi raccolto il fieno in grosse quantità, diciamo che in una tragia grossa ci stava mezzo pagliaio, e poi scivolando sul terreno, però come sulla neve, portato fino a fondo valle.
1: Ecco Diego, questa è una lavorazione antica, perché oggi non funziona più così?
0: No, senz'altro no, anche qua dentro la nostra entroterra ovviamente è arrivata la tecnologia di dimensioni più piccole, però come nella pianura adesso il fieno viene mietuto con le bare falcianti, viene girato con i ranghinatori e pressato con il rotoballe. Il rotoballe da qua poi sollevato con i sollevatori, i trattori, e portato all'interno di grossi capannoni, dove poi lungo l'inverno, però come in antichità, viene sempre dato al bestiame, perché fortunatamente nelle nostre zone il bestiame viene ancora oggi mantenuto solo utilizzando fieno del loco.
1: Sono lavorazioni che comunque chiamano del personale, hanno necessità di più persone, e quindi dalla valle arriva questa manodopera, o ve la gestite in autonomia? Come funziona?
0: Diciamo che anche qui sono cambiati i tempi. Allora, una volta il periodo del fieno era, diciamo, una festa fasticosa, la comunità si radunava e l'un l'altro ci si dava una mano, anche perché il fieno veniva mietuto a mano, mosso tutto a mano con le forche e rastellato. Adesso al giorno d'oggi la tecnologia permette di fare grossi lavori con pochi individui. Anche qui comunque la manodopera è essenziale, e anche qui comunque, come in tutte le parti ormai dell'Italia, è difficile reperire manodopera disponibile. Quindi ce la caviamo da soli, e qui le comunità si radunano, ovviamente come un tempo, le dimensioni di questi raduni sono più contenute, però l'un l'altro ci diamo sempre una mano e il fieno viene mietuto tutti gli anni e poi raccolto.
1: Un pezzo di storia dell'Alta Val di Vara, oggi c'è la tecnologia che ci aiuta, ma comunque tante lavorazioni dipendono sempre dall'uomo, ma soprattutto dalla sua volontà.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni Trebimeteo per la giornata di giovedì 9, quando ritroveremo l'anticiclone su tutto il nord-ovest e notate la giornata soleggiata anche sulla Liguria, cielo sereno poco nuvoloso. Caldo intenso anche lungo la costa, massime prossime ai 32-33 gradi. L'Imperiese, giornata soleggiata, vento debole, minime tropicali, ovvero che non vanno sotto i 20 gradi lungo la costa, massime invece a toccare i 30-32 gradi, questo un po' il range medio. Per quanto riguarda il Savonese, idem, una giornata di cielo sereno o al più poco nuvoloso con una temperatura a Savona di 33 gradi. La parte invece via via di Levante, iniziamo con la provincia di Genova, tempo soleggiato, temperature che oscilleranno mediamente tra i 30 e i 35 gradi sui fondovalle e lungo la costa. Tiguglio, tempo soleggiato, piena estate, ottime notizie ovviamente per i vacanzieri del mare, con una giornata che vedrà vento debole, mare calmo o quasi sotto costa. E poi concludiamo con lo Spezzino, perché l'anticiclone sarà tutto motore, una giornata soleggiata con una minima di 22-23 gradi lungo la costa, massima invece fino a 32 gradi alla Spezia. Tendenza per la giornata di venerdì, quando ritroveremo l'anticiclone, cielo sereno poco nuvoloso, ancora caldo che si farà sentire lungo la costa con valori che oscilleranno nel primo pomeriggio tra 30 e 32 gradi. A metà pomeriggio verso la serata scoppieranno invece dei temporali sia sulle Alpi ma anche sull'Appennino Ligure, quindi una seconda parte di giornata più instabile sull'entroterra. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo.

0: Conoscete il colore antico Savona, quel mix tra bianco e blu tipico delle ceramiche della zona? Siamo andate a scoprirlo e a raccontarlo. Al Bissola Superiore, un museo, il Museo della Ceramica, da cui arrivano in visita davvero da tutto il mondo. E qui si continuano a far vedere le tecniche, le tradizioni della lavorazione della ceramica, proprio come si faceva una volta. Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati da Masone. Per quanto riguarda il discorso legato al ferro, siamo arrivati ad Albissola. Quando si parla di Albissola si parla di un laboratorio a cielo aperto per quanto riguarda la ceramica. Oggi siamo arrivati qui con l'amico, si presenta
2: Ernesto Canepa,
1: insomma, che tutti quanti lo conoscono, un grande maestro. Qui si parla ovviamente di ceramica. E invece poi abbiamo il nostro amico, che si chiama?
2: Un altro bravissimo torniante, Bouchaïp, che è un mio allievo, diciamo.
1: Senta, ma quanto è ancora difficile dare forma poi a questa meraviglia?
2: Ma questa è un'attività che si perde nei tempi. Da millenni i vasi sono stati fatti sul tornio. Si lavora ancora oggi sul tornio come si lavorava 1000 anni fa, 500 anni fa. E quindi c'è un piatto che gira e delle mani miracolose che tirano su e creano dal nulla, creano il vaso.
1: Tu di dove sei? Qual è la tua nazionalità? Dal Marocco, c'è una grande tradizione, è vero, anche lì, è vero, l'avevo sentita. Allora, a questo punto noi ci spostiamo, facciamo diventare protagonista lui e le sue mani, perché oggi faremo un processo meraviglioso, dalla creazione poi dentro nel forno, è vero?
2: Poi dopo i pezzi che lui ha fatto saranno essiccati, messi in forno la prima volta, cotti a 1000 gradi. Vabbè, quando escono a terra cruda, diventano terracotta, si può smaltare, colorare, dipingere, come poi lo vediamo, sempre finiti, cotta la seconda volta a 950 gradi. E sono come li vediamo in esposizione sempre.
1: Che spettacolo! Allora, noi adesso usciamo dall'inquadratura e facciamo diventare protagonista le sue mani. Guardate che meraviglia! E da qui incomincia a nascere un po' il tutto. Oggi esatto. Ci farete, ci regalerete poi un piccolo oggettino per la nostra trasmissione di Viaggio in Liguria.
2: Quello che un pezzo che farà lui, possiamo scriverci sopra il Viaggio in Liguria, ci mettiamo la data, le nostre firme, lo cuoceremo e poi ve lo facciamo avere cotto, perché altrimenti così sarebbe, certo, si scioglie, si rompe, si toglie.
1: È una magia, no? Quella che sta creando lui.
2: E infatti basta vedere e uno si rende conto, perché è più facile, dico, si capisce più vedendo che spiegandolo. Qui le mani riescono a muoversi in maniera a tirare su da una palla di argilla, riuscire ad avere un vaso di tutte le forme possibili. Poi lui è bravissimo e il nostro motto è, diciamo, da 2 centimetri a 2 metri non abbiamo problemi. Poi lui ha fatto vasetti che sono là sopra, non si vedono, da 2 o 3 centimetri rifiniti con lo stucchino.
1: Per arrivare fino...
2: Oppure monumenti alti 2 metri, come ce ne sono sulla nostra passeggiata.
1: Allora, il processo, lui adesso sta creando, ovviamente bagna, no? All'interno.
2: Con le mani bagnate, ovviamente, perché deve scivolare.
1: Ovvio. Forse. E poi va a fare tutti questi micro...
2: E poi adesso sta lisciando un po' com'è la forma, la forma, sì, tonda, come definitivo, poi farà sul collo, ci farà al collo, farà qualcosa, lo vediamo.
1: Senta, una domanda sempre molto importante quando facciamo queste cose qui, il ricambio generazionale, le nuove generazioni, sì, mi auguro che non muoia questo, perché è un mestiere meraviglioso.
2: Questo è un discorso un po' più difficile, perché i ceramisti erano molti all'inizio secolo, durante prima della guerra e anche subito nel dopoguerra, ora siamo molti meno, e quei poi che ci sono rimasti stanno faticatamente cercando di resistere e insegnare, far nascere, certo, nuove aziende, nuove piccole aziende, come stanno facendo, perché ci sono alcune piccole botteghe nate con questi ragazzi che hanno fatto la scuola di ceramica, che hanno fatto corsi di ceramica, sì, dove io ho sempre insegnato anche, quindi cerchiamo di tirare su.
1: Qui avete qualcuno. Una bella scuola peraltro dal Bissola.
2: C'è la scuola di ceramica che funziona, che è la scuola comunale di ceramica tra l'altro, e dovrei dire che anche nelle varie iniziative che abbiamo fatto qui sulla passeggiata e nei posti pubblici, abbiamo sempre con il sostegno dell'amministrazione,
1: certo,
2: e in particolare l'attività e la volontà che ci mette la nostra assessora alla cultura Simona Poggi, abbiamo realizzato monumenti, cose che abbiamo messo sulla passeggiata che sono tutti
1: l'abbiamo
2: visibili.
1: Visti. Dicevamo, piace ancora tanto la ceramica?
2: Ma piace. Una volta funzionava di più, perché molte botteghe, con i primi turisti che venivano di sole, i bagnanti, che erano poi gli operai magari di Torino, della Fiat, venivano qui con quello che vendevano nell'estate, magari vivevano tutto l'anno, perché tutte le persone che venivano di sole compravano il ricordino per la vicina di sopra, per

0: La zia per la nonna ha detto quasi, ora magari le case sono già piene di ceramica, ne compra meno. Oggi si cerca soltanto il pezzo importante, il pezzo d'arte, il pezzo dell'artista.
1: Avete visto la creazione, ma non è mica finita, perché la magia naturalmente, tanto quanti giorni passano, ovviamente dagli oggetti che abbiamo creato con il nostro maestro, per poi davvero prendere vita ed entrare nel forno.
0: Allora, normalmente questo dipende molto dalla stagione, cioè adesso farà molto presto, in una settimana i pezzi sono essiccati, perché i pezzi, da quello importantissimo, devono essere secco. Secco vuol dire che non contenga più alcuna umidità,
1: certo,
0: altrimenti esplodono.
1: Ovvio.
0: Quindi il pezzo a seccare si impiega adesso magari una settimana, d'inverno magari un mese.
1: Ovvio, perché
0: poi a seconda dello spessore, la grandezza, più i pezzi sono grandi, più mi fa l'essiccazione, la cottura lenta. Quindi dipende, se sono bomboniere si fa in pochi giorni,
1: se
0: passiamo
1: cose già
0: di
1: più...
0: cose da un metro.
1: Allora, adesso finalmente apriamo uno dei tanti forni, addirittura qui ce ne sono 4-5, mi diceva.
0: Sì, sì.
1: Questa è un'altra magia, tanto guardate, mamma mia, è pesantissima questa porta. Tanto questo cos'è? Elettrico?
0: Questo è un forno elettrico, normale in fibra ceramica, quindi già di ultima generazione, e che ha la proprietà di non incamerare calore nelle pareti, ma di darlo scaldare soltanto il carico.
1: E tanto iniziamo a prendere qualche oggetto. Questo praticamente possiamo dire che è l'oggetto finito.
0: L'oggetto finito, cotto la prima volta, a metà strada della sua vita. Quindi a questo punto il pezzo che prima era in terra cruda, l'abbiamo visto essiccato, è diventato cotto a 1000 gradi.
1: Mille?
0: È diventato
1: per quanto cotta, tempo?
0: E la cottura dura 12-14 ore.
1: Ah, ok. Ovviamente. Quindi vedete, ragazzi, quando
0: il riscaldamento. Poi ce ne vuole 24 per il raffreddamento.
1: Ma alla fine un prodotto quanto ci mette per poi essere messo sullo scaffale per la vendita?
0: 20 giorni, un mese, tutti i pezzi
1: però
0: possono fare.
1: Ce n'è di lavoro, questo voglio dire, perché quando magari le persone dicono però ceramica costa sempre tante, ma avete capito che tipo di lavorazione c'è dietro, da quando inizia a quando arriva ovviamente sui vostri scaffali?
0: Molti ragazzi che hanno fatto magari prima il liceo artistico, poi è venuto a fare la scuola di ceramica, si appassionano a creare queste cose, e anche se la vita è dura, non è come andare chi va per lo stipendio qui,
1: bisogna
0: imparare a sudare, e la ceramica è una cosa lunga, difficile, va amata e respirata, perché altrimenti chi prova poco,
1: certo,
0: se ne vai.
1: Certo.
0: Resistono quelli che sono...
1: Però qui ad Albisola, essendo ovviamente la patria, mi sembra di capire che ci siano tanti tanti ragazzi. Ma sono più ragazzi o ragazze?
0: Ma sono più tante ragazze, sono più le donne.
1: Sono più le donne.
0: Si appassionano.
1: Sì, perché poi è anche una roba molto
0: anche
1: femminile.
0: Anche con la scuola di ceramica, vengono a fare corsi, facciamo corsi per allievi, giovani, per ragazzi, per medi, per hobbisti.
1: Però adesso vi facciamo invece vedere un paio di oggetti finiti, guardate che meraviglia. Ed eccoci entrare in uno dei tanti laboratori, soprattutto oggi proprio qui ad Albisola. Dicevo che è un po' come fare un viaggio a ritroso nel tempo, no? Qui c'è quella confusione programmata, no? Quel caos che però loro sanno esattamente dove si trova praticamente tutto, no? I materiali, la calce, l'argilla, insomma, gli attrezzi. Guardate che spettacolo, qui c'è veramente un po' di tutto. Poi ci sono anche queste biciclette antiche che hanno sempre il loro fascino. Facciamo ancora una camminata, tanto guardate qui, queste sono alcune creazioni appena fatte, che meraviglia, guardate, splendido davvero, è una tradizione quella della ceramica qui al Albisola, che è spettacolare. E oggi abbiamo veramente il piacere di entrare in una delle tante botteghe, tra le più prestigiose, sicuramente ce ne sono poi molte altre, però insomma oggi ce la stiamo vivendo davvero. Ancora qualche immagine, e qui poi sono passati davvero grandissimi artisti, vengono qui, creano e poi ovviamente vendono alle gallerie. Ancora un po' di creazioni meravigliose e chiudiamo con quest'ultima immagine ancora di questo laboratorio davvero affascinante. Qui ci puoi girare un film all'interno, è una location spettacolare. E a questo punto andiamo a vedere veramente gli oggetti che poi create quotidianamente. Guardate che spettacolo, adesso ne vedremo qualcuno anche nel dettaglio. Qui c'è un po' tutta la vostra storia, ci sono i colori tradizionali, insomma gli oggetti più disparati, ce ne sono di tutti i tipi.
0: Sì, e qui nell'esposizione abbiamo la produzione classica di Albisola, che è quella chiamata Antico Savona, ma era ogni sola fino dal 600, 500, 600, 700, e che è quella che si è tramandata nei secoli.

0: il bianco e blu, chiamato bianco-blu Albisola, con scene mitologiche e putti. Poi ci sono altri stili che sono sviluppati del 700, 800, oltre al bianco e blu, il mezzaro, il levantino, altre cose come vediamo, ce ne sono diversi tipi, diverse cose. Allora, noi qui facciamo con un po' di fantasia, poi cose che sono riproduzioni dei pezzi classici che sono nei musei e altri pezzi che invece abbiamo creato noi con un po' di fantasia, un po' di qualcosa. Quindi,
1: grazie, è davvero, è stato un piacere e vi do un consiglio: venite anche solo a vedere qui ad Albisola soltanto lo spettacolo che riescono a creare questi maestri ceramisti. Grazie. Amici, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata e proprio qui dall'interno di questo laboratorio, che è davvero un antro, vi vogliamo fare un regalo, o meglio, loro ci fanno un regalo a noi, ci regaleranno un piccolo oggettino, però con una dedica davvero speciale. L'andiamo a vedere? Ma certo che sì. La signora Anna Maria, che la ringraziamo, ci ha fatto questa dedica agli amici di Viaggio in Liguria. Guardate che meraviglia, questo per farvi capire sempre la passione che mettete in questo lavoro. Grazie davvero, grazie grazie. E pensate che ho anche l'onore di autografare questa creazione meravigliosa. La metto qua, guarda. Frank, non sono bravo come la signora, assolutamente, però ci provo. Eccolo qua, voilà. Frank! E adesso siamo un attimo usciti in esterno per farvi vedere anche questo giardino. È un giardino degli artisti incredibile. E, insomma, ci sono tantissimi personaggi. Basterebbe un nome su tutti. Ve lo dico, ma sì, dai. Lucio Fontana. Questa è una creazione del 1957. Guardate che cos'è. Spettacolare. Insomma, davvero un giardino delle meraviglie.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Val di Prino, Molini di Imprelà. Qui con Alessandra Boero andiamo nel laboratorio di Alessandra, che ci racconta come fare attraverso la lavorazione delle foglie, dei rami, del salice, cestini, cappelli e non solo, sempre seguendo l'anticarte. Sentiamo.
1: In una cesteria qui a Molini di Prelà, Alta Valprino, per andare a scoprire quelli che sono i segreti di un'arte antichissima, lo riusciremo a fare grazie ad Alessandra. Lei è una donna tedesca che da qualche anno si è trasferita qui nell'entroterra e fa i corsi, quindi dà a disposizione, regala, diciamo, alla gente, a chi frequenta i corsi, ma anche ai residenti, quelli che sono i segreti di un'arte meravigliosa, una precisione chirurgica. Lei realizza a parte i cestini, i cappelli e tutti quell'oggettistica che effettivamente in casa o indossata fa sempre un'ottima figura.
2: Ti ho beccato sul lavoro, stai realizzando un cestino. Allora, intanto è una passione che coltivi fin da piccola oppure sei cresciuta e hai imparato poi questo mestiere?
3: Avevo 19 anni che ho iniziato a fare una scuola professionale.

0: Lei dice Sirio, in Germania.
1: A quel punto?
0: A quel punto mi sono formata per 3 anni e dopo ho lavorato come cestaia professionista per alcuni anni in Germania e Irlanda e poi sono venuta in Italia.
1: È un lavoro particolarmente difficile, necessita di concentrazione, poi ci sarà anche l'abitudine, però di una precisione chirurgica anche nella scelta del materiale.
0: Sì, la cestaria è abbastanza tecnico, cioè perché si realizza sempre con le tecniche e il materiale insieme. E questo le volte la gente lo trova difficile, è vero, perché bisogna concentrarsi e riuscire a captare la tecnica per poter creare.
1: Allora, da dove si inizia? Intanto la scelta del materiale.
0: Sì.
1: Tu dove lo compri?
0: Io, diciamo, uso soprattutto salice e molto spesso in Francia. Ho qualche salice coltivato nel mio giardino, se no lo compro anche in Olanda, in giro, dove capita.
1: L'oggetto più difficile da realizzare?
0: Per esempio una tecnica così, o questo è difficile. E bisogna avere anche molta per manovrare il materiale.
1: Quindi dall'inizio, Alessandra, adesso io non voglio disturbarti, però inizi a prendere appunto il salice. Poi ho visto che hai un sacco di attrezzi, anche abitatore, una... come si chiama?
0: Più una stra e si può lavorare qui sia nello spessore che nella larghezza.
1: Allora si parte con
0: lo spessore,
1: quindi passa in questa feritoia.
0: E lo passo qualche volta.
1: È un mestiere che incuriosisce più gli italiani e gli stranieri, tanto che stai nei tuoi corsi.
0: Direi che in Italia è un po' meno conosciuto, diciamo, perché la gente pensa che tutto è perso, non so come dire che... Però ultimamente vedo che c'è anche gli italiani che hanno più interesse.
1: L'età?
0: E allora, adesso intanto è diventato così, per esempio, e mi potrebbe servire per fare... lavorare questo tipo di manico. E allora i miei studenti, diciamo, ho una parte dei miei studenti sono giovani, perché
1: prevalentemente
0: c'è
1: donne.
0: Sì, prevalentemente donne. E qualcuno c'è anche che si immagina anche di crearsi un lavoro. Poi magari c'è gente che già stanno facendo un altro lavoro artigianale, che lo abbinano, o qualcuno che è in pensione che spera di provare un'attività che lo stimola, che lo interessa.
1: Domanda antipatica, le tue creazioni quanto costano, da che prezzo si parte? Comunque tutta mano d'opera, precisione tecnica.
0: Allora, parte da 9 euro fino a 500, dipende.
1: Cosa costa il cappello, il cesto? Dipende da quella che poi è.
0: Di solito le cose, queste decorazioni murali costano di più. È sempre, dipende sempre anche del tipo di lavorazione e il tempo che io ci metto. Per esempio questo

0: specchio ovviamente c'è anche il lavoro del falegname e così questo viene a costare di più, e c'è anche il lavoro del falegname. E i capelli, per esempio, io uso questa macchina, che è una macchina da cucire per le trecce di paglia. Che è antica e viene usata per cucire le trecce insieme. Praticamente è fatta per sovrapporre queste trecce di paglia. E si crea il cappello.
1: Ti scriverà poco su tutti quei cappelli?
0: Sì. Ah, questa era una mostra del 2011 a Dolcevo. Con le donne del posto, li riconosci?
1: Questo
2: là è arte, però sì. Alexandra, qua c'è arte.
1: C'è un colore, un gusto predominante?
0: Per i capelli? Beh, diciamo che ovviamente il colore naturale della paglia predomina, direi. Ma questo per una ragione di praticità, perché comunque questo è naturale come materiale. E qualche volta c'è un po' di colore, che però è sempre un colore artificiale, voglio dire.
2: Sei fatto una cestaglia da quanti anni? Al di là che hai iniziato a 19, ma a livello proprio professionale?
0: Sì, subito dopo, quando avevo poi finito 22 anni, ho iniziato subito. C'era in Germania, c'era ancora la possibilità di lavorare come dipendente cestai, quindi facevo i cesti per esempio a misura.
2: Hai avuto un momento dove ti sei pentita della tua scelta, magari un po' economico, un po' di difficoltà, oppure lo rifaresti altre mille volte?
0: Vabbè, ci sono degli aspetti diversi, direi. Ovviamente mi ha reso molto libero e questo sono sempre tuttora contenta di aver scelto questo. E se no io quando avevo 18 anni avevo anche una grande passione per la musica, se no sarei magari diventata musicista.
2: Ma adesso sei la cestaia di me.
0: Adesso sono diventata cestaia, ma per me è tuttora un piacere fare questo lavoro e soprattutto anche insegnarlo, è diventato di più importante e mi fa molto piacere quando ci sono delle persone giovani, perché sennò il mestiere non sopravvive. Se non abbiamo nessuno che lo porta avanti, finisce lì.
2: Grazie.
0: Grazie.

0: Continuiamo a raccontare il Rally della Lanterna. Questa è la quarta e la settima tappa, la prova speciale del Laccio, mitico passaggio sotto il cavalcavia del Laccio. Sono 4 km e 860 metri. E allora direi di andarla a scoprire insieme.
1: Prova ad alto tasso spettacolare, grazie al passaggio sotto al cavalcavia a Laccio, località che dà il nome alla prova speciale. Si parte poco dopo l'abitato di Scoffera, in discesa, sull'SP62. Si affronta tutta la vecchia strada che si percorreva prima che venisse costruita l'attuale statale 45. La sede stradale è larga, qui sono fondamentali le traiettorie e la pulizia di guida. Saranno avvantaggiati i piloti con una guida lineare, che magari hanno avuto trascorsi in pista o nei kart. Si deve sfruttare ogni centimetro di carreggiata per ottenere il miglior tempo.

Una breve salita immette poi in un vero e proprio stadio gremito di pubblico, dove i concorrenti transitano sotto il ponte della statale 45, girando attorno al pilone in una sorta di inversione pensata per aumentare lo spettacolo. Si sale nuovamente, su strada larga con curve veloci in appoggio dall'alta velocità di percorrenza, fino a raggiungere la fine prova in località Cugne.

0: Finisce qui la quarta e settima prova speciale del Rally della Lanterna. Da qui si saprà il vincitore della 42esima edizione e poi direttamente in Piazza della Vittoria.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Conoscete i maestri calafati? Sono artigiani specializzati nella lavorazione del legno, in particolare per rivestire le antiche imbarcazioni e i gozzi, una tradizione che è una tradizione marinara e in Liguria ancora esiste. Allora siamo stati nel Tiguglio a scoprire come lavora ancora uno di questi maestri.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa sugli antichi mestieri a Lavagna da Francesco Topazio, che è un maestro d'ascia. Vedete il suo laboratorio che lascia sempre senza fiato. A me piace tantissimo vedere ad esempio la sua appese, le armature dei gozzi, come le possiamo definire. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, veramente queste sono lance.
1: Sono lance, diciamo l'armatura delle lance.
2: Questa è la lancia vera, quella è il suo stampo, la parola più.
1: Ecco, lo stampo è la parola corretta. Francesco, da quanti anni fa il maestro d'ascia?
2: Da quando andavo alle elementari.
1: Già dalle elementari?
2: Sì.
1: Ha imparato dal papà?
2: Sì, figlio d'arte, sì.
1: Figlio d'arte, passava il tempo qua dentro quando finiva la scuola?
2: Sì, sì, a pomeriggio veniva un'oretta già quando andava a scuola. Il mestiere mi è entrato dentro.
1: E le è piaciuto dall'inizio?
2: Sì, un mestiere creativo, insomma, bello.
1: Siete rimasti anche non tantissimi, immagino, in Liguria a farlo.
2: Beh, io quando negli anni 70 ero appunto sto bambinetto, a Lavagna c'era almeno 5-6 maestri d'ascia operanti.
1: E adesso?
2: E adesso sono rimasto io per diversi motivi, insomma.
1: Adesso i bambinetti, come li chiama lei, non ci sono più a fare pratica. Qualche giovane c'è?
2: Sì, qualche volenteroso. Ogni tanto capita, però un mestiere questo ci vuole una pazienza enorme. E poi oggi vogliono tutto subito, quindi questo è un mestiere di nicchia. Il vantaggio che io ho è che ho poca concorrenza.
1: Ha poca concorrenza, ma diciamo un apprendista giovane ce l'ha o no?
2: No.
1: E quando lei smette?
2: Chissà, ogni tanto viene un mio amico pensionato.
1: Non giovanissimo, quindi.
2: Non giovanissimo, però è uno che si adatta, è insomma, preciso, volenteroso e si applica.
1: È un bravo studente.
2: Certo.
1: In pensione.
2: Sì.
1: Ma posso chiederle quanti anni ha lei, Francesco?
2: 59,
1: allora ancora tanta strada davanti. Intanto questo qua mi ha detto che è un gozzo lavagnino.
2: Questo è un gozzo lavagnino.

0: Perché lavagnino? Cos'ha di diverso dagli allora, altri gozzi?
1: Allora, devo fare prima una parentesi, sì, come si diceva. Il gozzo lavagnino viene dall'eudo, dal latino. Si deve pensare che non è un caso, perché i leudi, come i grandi velieri costruiti nell'Ottocento e nel secolo scorso, venivano costruiti in Liguria in due posti, a Ponente, a Varazze, a Lavagna, qui nel Levante, a Lavagna e Chiavari. Perché? Perché c'era la pianura. La Liguria sappiamo che è fatta con spiagge

0: costruiti sia a Lavagna che a Chiavari questi velieri. I velieri poi sono spariti, poi sono rimasti i leudi, e dai leudi in latino è il gozzo, Lavagnino.
1: Lavagnino.
0: Sì,
1: ma solo di nome Lavagnino, non ha qualche caratteristica, ecco, diversa da...
0: Questa è una caratteristica, la spernaccia, questo è il dritto di prua, no?
1: Okay.
0: La spernaccia è il pezzo che va dal bordo fino in su. Quei gozzi Lavagnini l'hanno più lunga di altri.
1: Di quanto? Qualche centimetro?
0: No, sì, anche 20-30 centimetri.
1: E perché hanno quella caratteristica, che vantaggi porta?
0: Ma vantaggi effettivi, vabbè, non lo sto a dire. Quando si stava molto in mare, c'era, insomma, uno si adattava, diciamo così. E anche per bellezza, per esempio i gozzi siciliani, che si sono definiti schifassi, hanno la prua invece molto più in avanti. In ogni regione i gozzi sorrentini sono diversi, cioè ogni regione ha la sua, non tutte le regioni, però il gozzo Lavagnino è famoso in tutta Italia.
1: Proprio per questa caratteristica, per appoggiarsi anche per quando si sta in mare, per fare i propri bisogni,
0: certo.
1: Ho capito, se inteso quello. Ma questo qua è fatto a mano?
0: Tutto fatto a mano, diciamo che ci sono diverse generazioni in questo gozzo. Mio papà ci ha messo la sua, e altri maestri d'ace dei decenni passati ci hanno messo le loro.
1: Quindi è una somma di diverse professionalità.
0: Ecco, bisogna anche dire una cosa, che quando io ero bambino si costruiva molto per i pescatori. I pescatori avevano il diritto di acquisto, perché ci vivevano. Poi col cambio di territorio i pesci sono andati più distanti, ora ci vanno quei pescherecci. I gozzi sono stati trasformati da barche da diporto. Quindi i gozzi come questo che ho qui fuori lo sto trasformando per andare a girare, non per andare a pescare.
1: Mi tolgo un po' una curiosità, ma lei ce l'ha il suo gozzetto, ci va in mare oppure ci lavora solo e in mare non ci va?
0: No, c'avevo una lancetta, comunque i miei clienti me lo danno quando vogliono. Bene.
1: Ma le piace andare per mare o per lei è proprio un lavoro?
0: No, mi piace.
1: Ma va a pescare o a prendere il sole? A farsi un giro? Prendere il sole neanche a parlare.
0: Nessuno dei due, no, vado a provare le barche quando... Sì, dai, certo.
1: Allora, intanto le chiedo ancora una cosa su i gozzi, o questo gozzo, cioè qual è il legno padre per fare i gozzi, il legno ideale?
0: Allora, quelli da pesca una volta si usava molto il pino del bracco.
1: Perché?
0: Perché era un legno che costava poco all'epoca, il pescatore non era una persona ricca, se poteva permetterselo, e comunque un legno che si piega facilmente. Poi con questo cambio che ho detto si è passato molto al mogano, e la coperta in teak. Il teak è il legno, diciamo, più usato a livello proprio di, come si può dire, è il legno nobile dei legni.
1: Ma il teak da che albero viene?
0: Dal albero di teak.
1: Di albero proprio di teak?
0: Sì, che nasce in Sud America, in Asia.
1: In Italia non lo abbiamo?
0: No, in Italia abbiamo il pino, abbiamo l'acacia, il frassino, che se non vuoi fare l'ossatura, abbiamo legni un po' più ruspanti. E il teak è quello che costa più di tutti, però ho fatto il ponte in teak, è stupendo.
1: Perché resiste bene anche all'acqua, ecco, rimane bello chiaro, vero?
0: Infatti, perché il teak è l'unico legno che, anche se uno non ci dà flatting, non c'è niente, resiste.
1: E costa il doppio degli altri?
0: Costa molto, costa anche il doppio, anche di più, viene pagato in dollari. E pensate che quando venivano dismessi i velieri, quelli che ho detto prima, avevano la coperta in teak, la coperta la tenevano e la mettevano su quelli nuovi. Da tanto che resiste sto legno.
1: Questo dà l'idea. Allora, oggi lei mi fa vedere il mestiere del calafato.
0: Calafato, giusto.
1: Chi è il calafato? Cosa fa il calafato?
0: Allora, il calafato fa il calafattaggio. Cosa si tratta? Vedete, questo cordonetto si mette tra una tavola e l'altra del fasciame, che si chiama, questa fessura si chiama commento. Commento.
1: Sa perché commento?
0: Ma non lo so, un termine antico. E comunque serve, un bravo maestro calafato non deve calafattare la barca nuova. Solo in punti dove tra un legno duro e quello più tenero, perché ci mette di più a
1: dove c'è una fessurina, come?
0: Sì, certo.
1: Le fessure si formano invece col tempo?
0: Sulla barca, uno magari tiene la barca molto in secco e la barca di legno si muove.
1: Sì.
0: Quindi per chiudere si fa questo antico sistema. Oggi ne hanno passate anche altri, come siliconi, gomme varie cose, però questo è il sistema ancora antico più sicuro.
1: Di cosa è fatto quel filo?
0: Si può usare canapa, si può usare cotonina, si può usare anche, certe volte lo usano anche gli idraulici. Questa è cotonina che viene inserita, ora vi farò vedere, con i vari ferri. Questa è la marmotta. Che cos'è la marmotta? È la valigia del maestro calafato. Se la costruiva lui stesso. Dentro abbiamo appunto questi cordonetti, queste cose, i vari ferri. Ne abbiamo tanti, ma in realtà sono veramente due tipi diversi. Ce n'è uno a

0: filato che serve per aprire il cordonetto se ci fosse la pittura secca o qualcosa dentro, e uno più piano che serve per mandare dentro il cordonetto.
1: Ok. Il cordonetto ha sempre la stessa dimensione, lo stesso diametro?
0: No, ci sono, questo è un tipo che ho adesso, però ce ne sono i più stretti e più larghi.
1: A seconda di quanto è largo il, come mi ha detto che si chiama?
0: Commento.
1: Il commento, ok. Adesso lei se lo deve tagliare?
0: Sì, lo taglio con uno scalpello e poi lo metterò di fuori.
1: Ma oggi i calafati devono esistere per forza, cioè che mettano questo, che mettano no?
0: Calafati ne trova poco, sentirà parlare di questa parola del maestro calafato che è rimasto dall'antico, però ci sono più pochi, perché oggi con la storia che uno va tutto veloce, mette magari del silicone o della gomma, me l'ho detto, per questo è il metodo migliore.
1: Ok, per dare più resistenza alla barca.
0: Sì, perché poi dopo non basta questo ovviamente, dopo questo ci va la pittura, che deve essere pittura a olio, ok, sì. Va dentro, dopo un giorno che è seccata si passa allo stucco e la barca viene a posto. Quando va in mare stringe, l'acqua fa stringere col volume e quindi questo rimane impermeabile, al massimo sputa un po' di stucco.
1: Ah, ok. Allora andiamo a vedere come si fa?
0: Sì.
1: Francesco, cosa? Allora, bello quello martellone di legno che ne ha viste
0: questa
1: tante.
0: È la mazzetta, si chiama.
1: Mazzetta.
0: Mazzetta
1: di legno. Trasferiamo all'aperto.
0: Di legno.
1: Ma quanti ne fa di questi lavori di calafataggio?
0: Ogni tanto ne faccio,
1: Eccoci qua. Allora, questo è il gozzo da riparare.
0: Sì, questo, come l'ho detto, questo è un gozzo che è stato costruito a Lavagna qui nei primi anni 70. Uh-huh. Ed era un gozzo da pesca. Poi ha cambiato proprietario e il proprietario nuovo lo vuole da diporto. Quindi io faccio questa riparazione.
1: Allora, prende il suo strumento.
0: Vede
1: si
0: che è piano, questo è piano.
1: Come si chiama, m'ha detto quello lì?
0: Questo è uno scalpello da calafato.
1: Uno scalpello da calafato.
0: E adesso provo a mandare qui dentro, facciamo questo.
1: Vediamo dove c'è il...
0: La fessura chiamata commento.
1: Commento, perché è tanto strana come parola, perché non sembra che non c'entri nulla con... Allora, il commento, qua ce ne sono diversi di commenti, mi sembra, no?
0: Sì,
1: un po' allargato.
0: Sì, facciamo questo.
1: Allora, ci sta infilando, ma che bello. Accidenti, lì bisogna stare attenti che se ci dà troppo forte allarga ancora di più invece che si
0: No, bisogna che sia teso e sia impermeabile poi. Sì.
1: Incredibile, tante volte avevo sentito parlare dei calafati ma mai li avevo visti all'opera come sta facendo adesso Francesco, che è uno degli ultimi della Liguria di sicuro.
0: Sì, se ricordatevi che l'uomo di ieri dice qualcosa all'uomo di oggi che dice all'uomo di domani,
1: Sì, però abbiamo visto che di domani non è che ci sia grande speranza, se il suo allievo è un pensionato.
0: Lo so, però...
1: Ecco, praticamente lo infila bene dentro che la fessura,
0: se lo
1: detto
0: prende.
1: commento viene tappato.
0: Il commento, sì.
1: E lei ovviamente il diametro l'ha scelto in base ai commenti, alla larghezza dei commenti.
0: Alla larghezza, infatti.
1: E se lei non facesse sto lavoro entrerebbe l'acqua qua in mezzo e poi la qualità... imbarcherebbe acqua.
0: Quando andrà in mare dopo l'operazione è finita, però e la barca poi si stagna da sola, cioè stringe proprio, perché
1: sì, quella pressione
0: bisogna
1: dell'acqua.
0: Ricordarsi una cosa, qui si è allargato ma poi il legno torna dov'era.
1: Però se lei non facesse questo lavoro non ci tornerebbe a posto da
0: solo. Assolutamente no. Io vado avanti.
1: Anche questi, vedete, gli antichi mestieri mi sembra di capire che siano tutti contraddistinti da una grande manualità e pazienza.
0: E pazienza
1: anche.
0: Soprattutto. Una volta, come diceva mio papà, lavoravano da stelle a stelle, cioè si svegliavano la mattina quando era giorno e andavano a dormire la sera quando veniva scuro. Il tempo non era un fattore.
1: Appunto, si lavorava e basta.
0: Si lavorava,
1: mangiava qualcosa in mezzo.
0: Sì, la gente era molto più umile, insomma. Il maestro Dacia non è mai venuto ricco.
1: No?
0: Sì, infatti certi avevano un secondo mestiere, avevano l'orto magari. È una vita più sana magari, insomma, da quel punto di vista.
1: Ma qua ci vuole una vita a fare questo lavoro.
0: Gli avevo detto come una cosa di pazienza. Qui magari ce lo riporto dopo.
1: Ne metto un'altra striscia sopra?
0: Un'altra striscia riportata perché è più largo qua. Forse no, un po' più grande. L'importante è che dentro sia fermo, che sia appunto, che deve resistere.
1: E lei se ne rende conto con la sua esperienza.
0: Sì.
1: Ecco, allora finita questa fase.
0: Questa fase adesso vi posso prendere la pittura.
1: La pittura, ok, e la aspettiamo. Questa qua è la pittura che...

0: andrà a mettere sopra al cordone. Sopra al cordone. È una pittura normale, una pittura per barche?
1: No, non è, non è normale per niente, perché è il Minio.
0: Minio?
1: Il Minio ha l'olio di lino. Il Minio è stato anche proibito in certo senso perché ha il piombo dentro, però insomma è minima misura. Si può dare anche una biacca a olio, l'importante è che sia l'olio di lino dentro.
0: Il lino, proprio il lino che conosciamo, dalla pianta del lino?
1: Certamente.
0: Perché si vede che ha una bella caratteristica. Ecco qua.
1: Ora vabbè, questa.
0: Vabbè, quello lì pende, ma intanto così vediamo ancora.
1: Bene, io faccio questa. Adesso si inspessisce, si diventa più compatta, quel Minio con l'olio di lino la fa diventare stretta, impermeabile, tanto per capirci.
0: E poi può già uscire?
1: No.
0: Una volta no?
1: No, perché poi ci va lo stucco.
0: Ah, ecco.
1: Va lo stucco a legno, non uno stucco epossidico, uno stucco strano, che ne so. E ci vuole lo stucco a legno perché? Perché è uno stucco morbido. Per esempio, vede quella barca di qua? Questa barca qui gli ho dato solo lo stucco a legno.
0: A legno cosa vuol dire il tipo di stucco?
1: È uno stucco morbido che va dentro, poi viene duro. Quindi quando va in mare è comunque non viene duro come il cemento, tanto per capirci. Qui ho dato solo lo stucco perché la fessura era molto una scapolatura stretta.
0: Senza bisogno di dare
1: Non c'era bisogno.
0: Non c'era bisogno. Ma adesso però se poi dà lo stucco qua, perché dà la pittura prima e poi lo stucco?
1: Perché la pittura inspessisce il cordonetto.
0: Ok.
1: Lo rende impermeabile.
0: E lo stucco lo fissa.
1: Lo stucco riempie ancora il commento.
0: Ok, e poi dovrà ripitturare la barca,
1: dopo,
0: ovviamente.
1: Sì. Quando lo stucco è bello.
0: Quanto ci mette? Adesso questa qua deve asciugare, poi
1: un
0: deve
1: giorno.
0: Lo stucco
1: tra un giorno, questo è caldo.
0: Tra un giorno lo stucco,
1: sì.
0: E lo stucco in quanto secca?
1: Ma è a mezza giornata.
0: E poi sarà il caso di pitturare?
1: Poi ci va la pittura diversa, che è lo smalto, quello classico da finire.
0: Francesco, grazie, è stato un viaggio nel passato che è ancora presente, speriamo che sia ancora futuro, veramente molto molto appassionante.
1: Grazie a voi.
2: Quante cose abbiamo scoperto, quante professioni antiche abbiamo ritrovato, magari alcune non le conoscevamo neanche. Bene, preservare la loro tradizione è importante, fondamentale, e proprio su questo bisogna lavorare. Noi intanto ve l'abbiamo raccontato e vi aspettiamo la prossima settimana.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.

0: Mi trovo a Casa del Romano, nel comune di Fascia. Siamo qui per raccontarvi il 42esimo Rally della Lanterna, 11-12 luglio. Io sono con, si è definito lui stesso, il nonno del Rally della Lanterna, Marco Gallizia, sindaco di Fascia, ma soprattutto veterano di questo rally. Marco, ci racconti tutto.
1: Allora, una gara che io, oltre a essere sindaco di questo splendido territorio, perché è il comune più alto della regione Liguria.
0: Siamo a quanti metri?
1: Il comune a 1118 metri.
0: Casa del Romano, dove ci troviamo con questi bellissimi prati?
1: 1400 erotti metri.
0: Diceva, oltre a essere il sindaco di Fascia?
1: Mi definiscono un po' il nonno del rally della

0: lanterna, perché io lo avendo corso più di 30 anni in macchina, quindi ho corso parecchio, e nei miei 180 rally, diciamo che il rally della lanterna ho partecipato, il mio nome è stato scritto per ben 19 edizioni, quindi.
1: Complimenti, allora lo aspetta con grande entusiasmo anche quest'anno.
0: Eh beh, sì, è una gara che io conosco veramente molto bene. Io ho vissuto tutte le epoche del Lanterna. Ho iniziato più di 30 anni fa, quando era organizzato dalla Scuderia del Grifone, era campionato italiano, per passare poi alle edizioni degli anni 2000, quando era due ruote motrici, a quelli di oggi. Ora è 3 anni che faccio apripista, non faccio più, diciamo, non guido più, non uso più la macchina da corsa, non ci salgo più sopra, perché l'ho fatto quasi sempre da navigatore, però, insomma, mi diverto sempre, è una passione.
1: Il bello di questo rally è che consente di visitare, di scoprire anche a chi non lo conosce l'entroterra. Tanti sono i paesi coinvolti, noi li stiamo un po' percorrendo tutti perché è una grande festa. Arrivano tante persone, magari in paesi che di solito non ne vedono tantissime, vengono coinvolte le attività commerciali, bar, ristoranti, alberghi, anche nei trasferimenti. Si vedono queste auto che passano, un vero far salire sul podio l'entroterra.
0: Sì, è vero, devo dire che i miei concittadini spesso mi dicono: ma quando c'è il rally quest'anno?
1: C'è chi lo
0: Perché.
1: aspetta da un anno all'altro, mi hanno detto.
0: Esatto, è una tradizione ormai, lo sanno già che ci sono anni che magari a seconda di come viene inserito in calendario, viene fatto più in bassa stagione, un po' più in alta stagione. Di questa stagione gode anche di flusso turistico, ma anche durante l'anno, perché devo dire che magari qualcheduno, ripercorrendo, perché queste comunque sono state strade che sono state solcate anche dal Rally Mondiale di Sanremo, quindi cioè, molte persone, anche solo per fare dei raduni di macchine storiche, queste zone ormai sono diventate un po', diciamo, lo standard di quello che è le corse su strada e l'automobilismo sportivo in generale.
1: Tu sei la proprietaria della Casa del Romano, famosissima, e tu col rally hai un rapporto, posso dire, viscerale.
2: Sì, certo, ovviamente, io sono la generazione di chi è cresciuto qua, che è cresciuto con rally, cioè noi aspettavamo il sabato del rally, era uno dei pochi eventi che ci sono nella nostra vallata e quindi lo aspettavamo. E ora anche dal punto di vista lavorativo è un avvenimento che aiuta.
1: Allora, cosa cucini tu quando c'è il rally? Dimmi un po' qualche piatto tipico della vostra.
2: I ravioli sono qua nelle nostre zone, sono il piatto della festa. Poi vabbè, l'arrosto, la cima, le cose tipiche, diciamo, dell'entroterra, del genovesato.

un'emozione per noi perché è il nostro primo showroom reale, ne abbiamo uno presso la nostra sede e questo diciamo che dovrebbe essere, speriamo, la rampa di lancio. L'azienda nasce nel 1978 da un'idea di mio padre su creare dei serramenti di design. Nel 2017 sono subentrato io direttamente a condurre l'azienda e abbiamo deciso di ingrandire ed espanderci. A questo punto abbiamo optato per aprire un negozio in via 20 Settembre nel centro in modo tale da far conoscere il nostro brand. Siamo specializzati nella produzione dell'infisso in alluminio e tutto quello che è il mondo dell'alluminio, quindi produciamo direttamente, tagliamo, assembliamo e facciamo i serramenti su misura per la nostra clientela. Qui nel nostro nuovo punto vendita appena aperto, in via 20 Settembre, possiamo presentare uno dei serramenti di alta gamma della linea Fresi Alluminio Cosmetal. Possiamo far vedere l'efficientamento energetico, ha un vetro a bassa emissione con una lastra interna e esterna stratificata e un 5+5.4 che è un vetro ad alto abbattimento acustico. Questo vetro permette di insonorizzare la parte interna dell'appartamento rispetto all'esterno. Il risparmio energetico è il nostro punto di forza. Abbiamo un serramento a taglio termico, come si può vedere qua,

con una lastra esterna d'alluminio, una lastra interna d'alluminio e un poliamide che va a dividere la conduzione termica tra interno e esterno. Stessa cosa avviene per il vetro. Tra l'interno e l'esterno c'è una camera che si può vedere, in questo caso l'abbiamo fatta fare argento proprio perché si veda bene, dove viene suddivisa la lastra interna da quella esterna in modo tale che i due vetri non siano a contatto e creino un abbattimento termico importante. Oltre al serramento, noi trattiamo tutto ciò che riguarda le tende da esterno, le pergole e le bioclimatiche. Andiamo a installare presso le abitazioni e le ville, andando a fornire un supporto maggiore per il risparmio energetico. Quindi andando a installare le tende riusciamo ad avere un impatto sulla termica, anche sul serramento e sulla casa, sull'abitazione stessa.

0: Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della regione Liguria. Genova torna a interrogarsi sul proprio ruolo nello scenario internazionale con la seconda edizione di Genova nel mondo, Il mondo a Genova, che si è svolto oggi a Palazzo Ducale. L'iniziativa ha affrontato i temi legati agli equilibri geopolitici, al commercio globale, al diritto internazionale e al dialogo tra comunità e culture. 7 tappe, 7 sold out. Anche l'appuntamento di orientamenti summer a Cairo Montenotte ha fatto registrare il tutto esaurito, confermando la capacità del tour estivo promosso da Regione Liguria di coinvolgere studenti e famiglie in tutto il territorio ligure, per accompagnarli nella scelta del percorso di studi successivo alla scuola secondaria di primo grado. La manager del settore dell'energia, Sonia Sandei, è l'ospite della 4ª puntata del podcast La Voce delle Donne. Il progetto, lanciato da Regione Liguria, nasce per dare spazio a storie, esperienze e testimonianze di donne che ogni giorno lanciano un segno concreto sul territorio ligure. La puntata è online sul canale YouTube di Regione Liguria. Sono stati realizzati a Framuro importanti interventi per la tutela dell'ambiente, la valorizzazione del territorio e lo sviluppo di un turismo sostenibile. Oltre 7 km di sentieri recuperati e messi in sicurezza, nuove aree di sosta per escursionisti e ciclisti, il potenziamento della segnaletica, il recupero dell'orto botanico degli Apicchi e la valorizzazione del sito archeologico di Castellano. Laro di Vigo. Dal 20 al 23 agosto Sori ospiterà la 23ª edizione di Sori più Solidale, la manifestazione benefica che dal 2003 unisce musica, spettacolo, gastronomia e volontariato per sostenere la Fondazione Gigi Girotti. I 4 giorni il centro storico di Sori ospiterà concerti e spettacoli dal vivo che vedranno alternarsi 35 artisti. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio il Rally della Lanterna va in diretta.

0: 42esimo Rally della Lanterna l'11 e il 12 luglio, ci sarà, diciamo, una presenza anche a Genova, non solo nell'entroterra. Lorenzo Passadore è presidente del municipio Media Val Bisagno e proprio da Santo Eusebio, presidente, l'11 di luglio
1: ospiteremo per il terzo anno consecutivo, e per noi motivo davvero di orgoglio e di, tra l'altro, forte partecipazione da parte dei cittadini e dei residenti che abitano proprio lungo il percorso appunto del rally della Lanterna. Un percorso caratterizzato da una situazione, un contesto urbano da una parte, ma anche piuttosto campagnolo, se vogliamo, perché si addentra nella viabilità di collina, che è caratteristica appunto del nostro municipio.
0: Però anche chi non avesse voglia o possibilità di andare appunto nell'entroterra, nel viaggiatappa, insomma, che stiamo facendo vedere, potrà, diciamo, a Genova abbastanza comodamente poter vedere tutte le auto.
1: Assolutamente sì, ci sono diversi punti che sono agevoli alla presa visione di questa manifestazione caratteristica, e non mancano, almeno gli anni passati non sono mancati, momenti anche di ospitalità da parte dei residenti che hanno messo a disposizione i loro spazi, i loro slarghi, i loro poggioli, i loro terrazzi agli appassionati del settore, ovviamente sempre prestando la massima attenzione e il massimo rispetto di quelle che sono le prescrizioni previste per la viabilità. C'è un disagio talvolta alla cittadinanza dovuto a questioni logistiche, ma che viene ampiamente compensato da quello che è questa manifestazione.
0: Quindi la festa vince, direi, anche magari un po' di indotto per qualche attività commerciale, qualcuno che si va a prendere un panino, una bibita mentre osserva le auto.
1: L'indotto non manca mai, nel senso che tutto ciò che porta e che consente al nostro territorio di farsi conoscere, non soltanto per gli aspetti che già ci caratterizzano e che ci valorizzano, l'acquedotto storico, l'impiantistica sportiva, ma anche iniziative ed eventi di questo tipo che ci, insomma, permettono appunto di ampliare ulteriormente l'offerta territoriale.
0: Ecco, ha citato l'acquedotto storico. Mettiamo che una persona venga qua e voglia vedere qualcosa di questa zona, cosa consiglia?
1: Ma senz'altro uno dei vari accessi che si dispongono da Staglieno, salendo fino a Molassana e a Struppa, che connettono il fondo valle con la sponda, diciamo, lungo la quale corre l'acquedotto. Di rimpettaia c'è appunto il percorso del rally della Lanterna, quindi entrambe le sponde della nostra valle possono offrire qualcosa di nuovo e di unico. Sull'acquedotto non possiamo non citare diversi interventi fatti dall'amministrazione comunale, ma soprattutto dai volontari della federazione, che lo tengono sempre ordinato, sempre in cura e sempre in manutenzione, consentendo a tutti i cittadini, anche grazie a queste occasioni, di conoscerlo e poterlo sfruttare a pieno. Collega al centro città fino alla, insomma, i confini nostri del municipio sono la presa, ma si può salire anche oltre.
0: Allora è il caso di chiudere dicendo che Santo Eusebio e la Media Val Bisagno scaldano i motori.

0: Ori per il Rally della Lanterna.
1: E siamo pronti.
0: Grazie.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Giovedì 9 luglio, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso e dalla redazione di Primo Canale. È Claudio Scajola, il sindaco più apprezzato della Liguria, secondo i sondaggi Primo Canale e Tecne realizzati nei 4 capoluoghi di provincia della regione. Il primo cittadino di Imperia guida infatti la classifica con un punto percentuale di vantaggio sulla sindaca di Genova, Silvia Salis, e con 2 punti sul sindaco di Savona, Marco Russo, più staccato a 6 punti dalla vetta al sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. Poi parliamo del meteo perché quest'oggi c'è bollino giallo per ondate di calore sulla città di Genova. Oggi e domani il bollino, e da oggi assisteremo anche a un verticale aumento delle temperature. A Genova ci sarà una massima fino a 35 gradi, stessa situazione anche a Savona, Spezia e Chiavari, leggermente meglio nel ponente e nell'entroterra. Sul nostro sito trovate il punto fatto da Primo Canale sulla sicurezza a Genova, l'opinione dei tassisti che dicono: siamo senza protezione, il nostro rischio è quello di avere sempre meno taxi di notte. Ci sono stati infatti 2 episodi di violenza in una settimana, in una sola settimana, per i radiotaxi. Il rischio che vengano lasciate scoperte dunque determinate fasce orarie. Poi la cronaca: è stato trasferito in carcere il 20enne Filippo Oldani, accusato dell'omicidio della madre che avrebbe strangolato nella casa delle vacanze a Sanremo prima di chiamare i soccorsi. Sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
1: È stato trasferito in carcere a Sanremo Filippo Oldani, lo studente di 20 anni iscritto alla facoltà di economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, indagato per omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela per aver ucciso nella loro casa delle vacanze in via Hop a Sanremo la madre Lorella Capano, 58 anni, milanese. Il giovane, definito da chi lo conosceva un ragazzo fragile, secondo gli investigatori è l'autore dell'efferato delitto. Avrebbe strangolato la madre per poi uscire di casa, probabilmente passando dal balcone, dopo aver chiuso la porta dell'appartamento dall'interno. È stato lui, intorno alle 22, ad allertare i soccorsi, dicendo di non riuscire a entrare in casa, dove lo attendeva la madre che, secondo il suo racconto, avrebbe dovuto aprirgli la porta. Ha raccontato di essere uscito per cenare intorno alle 19.30, di essere rincasato, di aver suonato più volte il citofono e bussato senza ottenere risposta. Le indagini dei carabinieri hanno però ricostruito una versione diversa, arrivando a raccogliere numerose evidenze di una verosimile responsabilità del giovane, interrogato in caserma, poco lontano dal piccolo condominio abitato quasi esclusivamente da vacanzieri. Il giovane si sarebbe contraddetto più volte. Tra gli elementi raccolti in meno di 24 ore c'è anche la testimonianza di una persona che avrebbe sentito un'accesa lite tra madre e figlio, poi il silenzio. Sul corpo di Lorella Capano

0: mano poi c'erano segni compatibili con una violenta colluttazione sul collo, sul viso e sulle braccia, segno che la donna ha provato anche a difendersi, inutilmente.
1: Il traffico nella città di Genova con la polizia locale.
2: Buongiorno ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. La situazione del traffico è al momento regolare su tutto il territorio. Si segnala qualche rallentamento in uscita ponente sull'uscita a levante della strada Aldo Moro. Qualche rallentamento anche in corso Marconi in direzione ponente. Segnaliamo dalle ore 9 circa in via Roma Irone. Erano disattivati gli impianti semaforici all'altezza di via San Biagio per lavori di manutenzione. Possibili rallentamenti in mattinata su via dei Mille in direzione centro, causa cantiere allestito all'altezza di via Vittorino Era. Per la serata invece dalle ore 21 fino alle ore 6 di domani, causa lavori previsti in piazza Portello, galleria Bixio, galleria Garibaldi, possibili modifiche temporanee alla circolazione. Ricordiamo infine la presenza del nostro ufficio mobile per le vostre domande o segnalazioni ai nostri agenti oggi in zona Righi, Forte Sperone, dalle ore 14 alle ore 18. Per adesso è tutto dalla centrale operativa, un augurio per una buona giornata.
1: Grazie alla polizia locale, adesso con Elisa Ricci il traffico in autostrada.
3: Buongiorno Eva, buongiorno telespettatori. Facciamo subito il punto per quanto riguarda la situazione del traffico autostradale nella nostra regione, la Liguria. Partiamo subito dal nodo genovese, dove per il momento sono 4 le segnalazioni. Segnalazioni di traffico intenso, come ogni mattina nelle ore di punta. Andiamo a vedere nel dettaglio queste 4 segnalazioni, proprio partendo dalla A10 in entrambe le direzioni, coda in uscita Genova Pra per traffico intenso. E ancora sempre sulla A10 direzione questa volta Ventimiglia, coda tra Genova Pegli e Genova Pra per traffico intenso. E ancora sempre sulla A10 direzione questa volta Nuovo Genova, coda tra Arenzano e Genova Pra per traffico intenso. E allora ci andiamo a spostare verso appunto la A7, dove un'altra è la segnalazione, appunto A7 direzione Genova, coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso. La situazione invece per quanto riguarda la A10, tratta di ponente, rimane regolare, al momento non ci sono segnalazioni, il traffico sembra essere scorrevole, e lo stesso vale per la nostra A12, quindi tratto di Levante, da Sestri Levante appunto fino al confine con la Toscana. Per il momento traffico scorrevole, questi sono gli aggiornamenti, ma rimanete aggiornati durante tutta la mattinata. Grazie Eva, a te la linea.
1: Grazie Elisa Ricci, adesso le previsioni del tempo per la giornata di oggi. C'è un flusso più secco settentrionale in quota che mantiene condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Locale formazioni di nubi cumuliformi sui rilievi nelle ore centrali e pomeridiane. Intanto vedete le nostre immagini, le immagini di Port View da Terrazza Colombo sul porto di Genova. Le temperature sono in deciso aumento quest'oggi. Ricordiamo ancora il bollino giallo per ondate di calore per la giornata di oggi e per quella di domani. Aumentano specialmente le massime, la minima media della regione è di 23 gradi quest'oggi, la massima 36 gradi, umidità su valori medi, venti deboli o moderati a regime di brezza, ci sono dei rinforzi settentrionali fino a 40-50 km orari sino al mattino, questo avviene sul centro ponente. In serata ci saranno venti deboli variabili e delle brezze locali soprattutto lungo le coste. Intanto ci godiamo le telecamere di Primo Canale dalla piazza principale del comune di Torriglia. Il mare invece oggi è tra poco mosso e mosso, mentre vediamo lo spettacolo del borgo di Portofino illuminato dal sole in questo inizio giornata. Ed è tempo come sempre del nostro almanacco, ecco vedete intanto da Castello Brown la vista sul golfo del Tiguglio assolato. Oggi si festeggia Santa Veronica, auguri a tutte voi. La luna è calante, illuminata al 31%, sarà luna nuova il prossimo 14 di luglio. Il sole sorto alle 5:49 tramonterà

0: questa sera alle 21.10 e oggi si celebra la giornata internazionale della distruzione delle armi leggere. Accadde oggi, il nostro almanacco ci porta indietro nel tempo al 1997, quando la licenza da pugile di Mike Tyson venne sospesa per un anno, multa per 3 milioni di dollari per aver morso via un pezzo di orecchio a Holyfield durante un incontro di pugilato. Nel 2006, quest'oggi a Berlino, data importante per i mondiali di calcio, l'Italia batté la Francia per 6-4 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali Germania 2006. È il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri 24 anni dopo il precedente, che era quello di Spagna 1982. Nati oggi, buon compleanno a Lino Banfi, nato nel 1936, a Paolo Di Canio del 68, Tom Hanks, nato nel 1956, infine Courtney Love del 64. Torniamo alle notizie, parliamo del Morandi, perché al di là della sentenza, che lo ricordiamo sarà letta dai giudici tra 7 giorni ormai, nella tragedia del Ponte Morandi ci sono ancora molti buchi legati agli errori di costruzione del viadotto su cui nessuno è ancora riuscito a far luce. E Primo Canale dunque lancia il suo appello: c'è qualche operaio tecnico che nel 1967 prese parte alla costruzione del ponte? Se lo chiede in questo servizio Michele Varì.
1: Costruire un ponte su cui transiteranno milioni di auto, milioni di vite, sbagliando l'iniezione di malta che doveva proteggere i cavi d'acciaio delle tre pile che lo sorreggono, non è un errore di poco conto, perché si rischia di intaccare la stabilità della struttura. Ma la ditta condotte del vecchio baraccone che era l'IRI statale, che ha costruito in 3 anni, dal 64 al 67, il Morandi, questo errore lo ha commesso e, cosa ancora più grave, lo ha nascosto. Anche la società Autostrade, che poi il viadotto l'ha preso in gestione. Nessuna traccia neanche del diario dei lavori, già loro obbligatori. Primo Canale è in grado di mostrare una serie di foto inedite del cantiere del Morandi. L'errore di costruzione non è una favola, ma è agli atti del processo, perché è appurata dall'autopsia delle macerie, la stessa perizia che ha stabilito che il 14 agosto del 2018 il Morandi è crollato perché ha ceduto la parte alta dell'unica delle tre pile mai controllata in modo adeguato e mai ristrutturata, la 9, la ultima costruita da Condotte. Premessa: stabilire che ha commesso l'errore e perché non l'ha svelato non cambia le responsabilità di Autostrade per l'Italia e di tutti gli indagati che avevano il compito di controllare il viadotto, che dopo aver scoperto negli anni 90 un buco sulla sommità della pila 10 e 11 e averle messe in sicurezza, non sono intervenuti sulla 9, mai controllata a dovere. Come dicono i magistrati dell'accusa, è ritenuto sicura sino al 2030, con tanto di relazione scritta ad attestarlo. Una relazione firmata fra l'altro da uno degli imputati eccellenti, l'architetto Don Ferri Mitelli, boss delle manutenzioni di Aspi. Una valutazione evidentemente errata, visto che il Polcevere è crollato 12 anni prima di quella scadenza. Dopo quanto è emerso nell'incidente probatorio, i finanzieri per conto della procura hanno provato ad acquisire notizie sulla costruzione del ponte, effettuando una perquisizione nell'ex sede della Condotte ad Anagni, nel Lazio, acquisendo molte foto del cantiere, ma non della pila 9. Il Primo Canale da mesi sta cercando di rintracciare operai tecnici ancora in vita che hanno lavorato alla costruzione del Morandi, ma nel 2026 non è facile. Se avete notizie di operatori che hanno lavorato alla costruzione del Morandi, contattateci. Questo non per influenzare la sentenza, ormai già scritta, ma solo per dare risposta alle tante domande ancora inevase sulla costruzione del ponte che ha ucciso 43 persone.
0: Le notizie dall'Italia e dal mondo: il presidente americano Donald Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti 2 ponti ferroviari, 3 persone sono rimaste uccise e per la prima volta dal cessate il fuoco sono state attaccate anche delle infrastrutture iraniane. Nella notte invece l'esercito ucraino ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Parliamo anche del Venezuela, perché è salito a 3.811 purtroppo il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio che è divampato in un centro di smistamento della BRT nel quartiere della Bovisa a Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe partito da un container e si sarebbe allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse per i bambini, non giocare o sostare all'aperto. E ancora la cronaca: una tragedia nella giornata di ieri. Un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida c'era la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata purtroppo sotto agli occhi dei genitori.

Allora, apriamo anche i nostri appuntamenti, l'agenda del giorno la trovate peraltro anche sul nostro sito primocanale.it, su Primo Canale alle 9.30, subito dopo Primo Mattino, il medico risponde, sarà la dermatologa Sonia Balestrero, mentre alle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone, tutti i vostri contributi, vi ricordo 12.30, Newsroom 28 con Tiziano Berti, il punto di informazione di metà giornata, a seguire al centro il magazine di pausa pranzo, la finestra sul mondo quest'oggi ci porterà in Polonia alle 18, come sempre l'appuntamento è con il nostro primo giornale, dopodiché in serata quest'oggi, ore 21 e giovedì, dunque si parla di sport con Liguria Calcio, Graziano Cesari e tutti i suoi ospiti. Io do il mio buongiorno in regia a Filippo Rossi e Gianluca Messina, è il nostro momento per prenderci un caffè e poi torniamo subito insieme.

0: Siamo in Val Fontana Buona. Qui avranno luogo la prova speciale numero 2 e la prova speciale numero 5. La prova speciale numero 2 sarà la prima prova della mattina di domenica 12 luglio e avrà inizio alle 9.40, mentre la prova speciale numero 5 avrà inizio alle 14.45. Questa prova speciale è lunga 13 km e 680 metri. Andiamo a scoprirla insieme!
1: La Portello è una delle grandi classiche del Rally della Lanterna. Siamo nei tornanti iniziali, in salita. Qui è fondamentale la percorrenza delle curve, in modo da avere tanta velocità in uscita. Sulla salita iniziale saranno ovviamente favorite le auto con motori più potenti. La strada si fa più stretta ed inizia una sequenza di curve infinita, in cui è fondamentale prendere il giusto ritmo. Qui l'affiatamento tra pilota e navigatore è la chiave di tutto ed i migliori equipaggi riusciranno a fare la differenza con un gran lavoro di squadra e di fiducia reciproca. Siamo all'abitato di Rocca Tagliata, ultimo paese che si attraversa prima dell'ultimo tratto di salita verso il passo del Portello. La quasi totale assenza di lunghi rettilinei non permette mai di tirare il fiato e la guida si fa sempre più impegnativa. La concentrazione deve rimanere sempre altissima. Siamo al passo del Portello, dove inizia una discesa molto tecnica con una serie di tornanti e staccate che mettono a dura prova freni e gomme. La strada è sempre molto più tortuosa e non concede un attimo per tirare il fiato. Sul primo passaggio del mattino bisognerà fare molta attenzione ad eventuali chiazze di umido formatesi nella notte. Si arriva in velocità alla celebre inversione che immette sulla provinciale 62. Poche centinaia di metri su una sede stradale larga e veloce portano al fine prova, poco prima dell'immissione sulla statale 45.
0: Siamo alla fine della prova speciale Portello. Da qui vi sarà un trasferimento di circa 10 km che ci porterà alla prova speciale Brugneto.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: A primo mattino sono le 8:18, buongiorno Aurora Bottino con le news di giornata.
1: Buongiorno Eva, andiamo a vedere che cosa trovate sul nostro sito primocanale.it questa mattina. L'apertura è dedicata ai sondaggi di Primo Canale e Tecne. Siamo arrivati alla fine di questa lunga stagione di sondaggi e tiriamo le somme con il sindaco delle città genovesi più apprezzato, che in questo caso è Marco Scajola, il sindaco di Imperia. Continuiamo con la cronaca. Avete sentito il servizio di Michele Varì, il giallo del difetto di Ponte Morandi, chi sa qualcosa parli, questo l'appello, potete scriverci alla mail redazione @primocanale.it.

0: canale.it. E ancora il convegno del corpo consolare ieri, Gentiloni, più Europa contro le crisi, e il presidente di regione Marco Bucci ha detto invece Genova è il gateway del sud. Continuiamo con la cronaca, si parla ancora di sicurezza, in questo caso intervengono i tassisti che appunto hanno parlato della loro esperienza lunedì durante il programma politico di Primo Canale e hanno lanciato un altro appello: siamo senza protezioni, il rischio che ci siano sempre meno taxi di notte. E l'omicidio di Sanremo, è stato trasferito in carcere il figlio di 21 anni della vittima di Lorella, lui però nega tutto, non sono stato io a ucciderla. E per chiudere, i tagli ai servizi collinari di MT, da Crevari viene lanciata una petizione: ridateci le corse. E appunto questa è una notizia che abbiamo letto anche ieri, ecco l'elenco dei viaggiatori di Palazzo Tursi a New York. Si parla ancora della spedizione della sindaca Silvia Salis negli Stati Uniti. Queste le notizie, Eva, a te.
1: Grazie Aurora, noi torniamo allora al tema della sicurezza. Lunedì se ne è parlato anche nella puntata di Primo Canale, il programma politico dedicato proprio a questo tema, affrontando il tema a 360 gradi. Tra gli interventi c'è stato anche quello dei tassisti di Radio Taxi con il loro presidente, che dopo gli ultimi episodi di violenza che hanno visto coinvolti i tassisti chiede delle soluzioni concrete per la categoria. Sentiamo.
2: Il problema della sicurezza esiste, lo viviamo ogni giorno, facciamo una vita di strada senza protezioni. È la denuncia dei tassisti genovesi dopo gli ultimi episodi di violenza che hanno coinvolto la categoria, che ora chiede interventi concreti e collaborazione da parte delle istituzioni locali per garantire turni di lavoro più sicuri, in particolare nelle ore notturne. Noi la viviamo in diretta, spiega Walter Centanaro, presidente della cooperativa Radio Taxi, e ci rammarichiamo, in orario serale e notturno la domanda c'è, ma molti colleghi si tengono alla larga.
3: In una settimana ne contiamo già due, un parabrezza spaccato da un pugno con seguito di denuncia e un pestaggio che invece forse al momento ancora denunciato non è stato, ma comunque insomma, quindi questi episodi chiaramente non fanno che in qualche misura allontanare qualche collega da orari che possono ritenersi più a rischio. Io sono un tassista di lungo corso, ho vissuto pur mio malgrado il periodo dell'eroina, delle cose, però secondo me e anche a memoria così, ma era un fenomeno più circoscritto.
2: I tassisti stanno comunque collaborando con Comune e Regione, e anche la Prefettura non ha chiuso la porta. Ma quali possono essere le soluzioni? Le priorità, secondo la categoria, riguardano il monitoraggio e il rafforzamento della sorveglianza, più telecamere, sistemi di allerta e strumenti che possano incrementare la sicurezza nei punti più critici. Certo, rimangono le difficoltà, un taxi può trovarsi ovunque, in qualsiasi momento. Serve quindi una capillarità di interventi che è difficile da realizzare sicuramente, ma secondo Centanaro, indispensabile. L'impatto sulla vita lavorativa degli autisti è chiaro, chi guida di notte si trova spesso a fronteggiare situazioni pericolose e il rischio è che ci siano sempre meno taxi in determinate fasce orarie.
1: In apertura del nostro sito primocanale.it quest'oggi trovate nuovi sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecné, che riguardano il gradimento dei quattro sindaci, dei quattro capoluoghi di provincia della nostra regione. Allora partiamo, vediamo i cartelli per appunto analizzare insieme quelli che sono i risultati, e partiamo direi regia dalla città della Spezia, dal sindaco Pierluigi Peracchini, così andiamo a vedere qual è il gradimento. Lo vedete, che voto darebbe al sindaco? Questa è la domanda fatta ai cittadini della singola città. Per Peracchini il voto tra 1 a 5, dunque l'insufficienza è un 50%, un 6 il 27%, dal 7 al 10 il 17%, un non sa il 6%. Andando avanti, spostandoci dalla Liguria di Levante verso il centro, il secondo capoluogo di provincia che troviamo è quello di Genova. Silvia Salis, che voto darebbe? Vedete, da 1 a 5 è il 46%, il voto 6 il 22%, voto 7, 10, 27%, totale di giudizi positivi 49%. Se ci spostiamo a Savona, sindaco Marco Russo, invece i voti sono questi: da 1 a 5 49%, un 6 il 17%, più alto il voto da 7 a 10 con un 31%. Infine la città di Imperia con il sindaco Scaiola, ecco la votazione, la votazione in realtà positiva più alta, perché da 1 a 5 il 43%, un 6 il 19%, da 7 a 10 il 31%. E se vediamo la grafica riassuntiva che mette insieme i quattro sindaci per vedere qual è il gradimento della popolazione,

situazione, ecco, lo vedete qui, sono ben evidenziati i voti positivi e quelli negativi. Per la Spezia i voti negativi più alti col 56%, seguita da Savona 52, Genova 51, Imperia 50. Sui positivi a vincere Imperia un 50% di positivi, seguire Genova 49, Savona 48, la Spezia 44. Questo è il gradimento, lo trovate sul nostro sito primocanale.it in apertura in questa mattinata. Come sta andando il traffico?

0: Marisa Ricci, a te Elisa.
1: Ancora buongiorno Eva, buongiorno telespettatori. Facciamo ancora una volta il punto della situazione per quanto riguarda le nostre autostrade in Liguria. Partendo subito dal nodo genovese, al momento permangono 3 segnalazioni di traffico intenso e appunto la prima a 7 direzione Milano, coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. E ancora sulla A7 direzione Genova, coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 a 12 Genova Livorno per traffico intenso. E ancora sulla A10 direzione Genova, code a tratti tra Arenzano e Genova Pegli per traffico intenso. La situazione invece che riguarda la A10 tratto di Ponente e la A12 tratto di Levante rimane regolare, quindi al momento non ci sono segnalazioni da evidenziare. Questi sono gli aggiornamenti, ma continuate ad aggiornarvi con voi, ad aggiornarvi con noi sulla situazione del traffico autostradale. Grazie Eva, a te la linea.
0: Grazie a te Elisa, a dopo per nuovi aggiornamenti. Andiamo nel Tiguglio, a Chiavari. Il nostro buongiorno Elisabetta Biancalani.
2: Buon giovedì a tutti i telespettatori, anche da parte mia. Avete letto sul nostro sito, avete sentito nel nostro telegiornale per quanto riguarda il tema a me vicino della portualità, il vicepresidente di Confindustria Beppe Costa, con deloga ai porti e alla logistica, di fatto ha detto spiace il silenzio di autorità portuale sul nuovo piano regolatore portuale. Abbiamo chiesto più volte insomma di essere ascoltati e nulla. È arrivata invece ieri sera proprio a Primo Canale la replica di autorità portuale, che ha segnato, ha tracciato tutte le varie fasi di disegno del nuovo piano regolatore portuale. Quindi oggi approfondiremo insomma questa risposta che già trovate sul nostro sito internet. E poi gli 80 anni della CULM, della Compagnia Unica dei Lavoratori Portuali Camalli di Genova, con una mostra al Galata Museo del Mare e con le parole del console Antonio Benvenuti su quelle che sono le prospettive del futuro più o meno immediato. Buona giornata.
0: E per quanto riguarda il tema della portualità, di cui ci parlava Elisabetta Biancalani, dispiaciuti per il silenzio di autorità portuale sul nuovo piano regolatore portuale, questa è la voce di Confindustria espressa da Beppe Costa. Sentiamo.
3: Ad oggi, in questo momento, assolutamente nessuna convocazione, l'abbiamo richiesto più volte. Io ho ricevuto dall'architetto Piano un suo disegno della città e del porto. Oh. e siamo stati ricevuti anche dalla sindaca Salis con il presidente e l'altro vicepresidente, ha detto che segue il porto, e abbiamo cercato di vedere un po' quali sono le idee in campo, però non abbiamo da parte dell'autorità di sistema portuale nessun tipo di avviso.
4: Cosa c'era nel disegno di piano? Mi ha incuriosito, qualcosa di nuovo che non sappiamo ancora?
3: No, direi che la parte delle riparazioni navali è abbastanza vicina a quello che è il disegno che noi, come avevamo fatto nel master plan che avevamo presentato come Confindustria un po' di anni fa.
4: Con più spazi verso la diga.
3: Con più spazi verso la diga, mentre invece per quanto riguarda la parte diciamo commerciale e alcuni tombamenti che sono quelli che di fatto stanno avvenendo con i materiali di recupero del tunnel.
0: Trovate sul nostro sito primocanale.it ogni giorno dall'alba l'agenda degli eventi e degli appuntamenti in Liguria. Quest'oggi, per esempio, tra quelli proposti c'è al quartiere Diamante a Begato, dunque siamo a Genova in via Maritano, un sopralluogo del ministro per gli affari europei Tommaso Foti col presidente Bucci per andare a vedere appunto la situazione abitativa. Alle 14 a Palazzo Tursi a Genova inizia il Consiglio Comunale, vi ricordo dalle 14.30 poi in diretta su Primo Canale la nostra zona rossa con gli interventi direttamente dal Consiglio. Sempre alle 14 a De Ferrari ci sarà un presidio organizzato da Funzione Pubblica, CGIL e UIL FP per protestare contro gli effetti prodotti dalla nuova riforma sanitaria regionale. Alle 14.30 in Sala Trasparenza, Regione Liguria, siamo dunque in Piazza De Ferrari a Genova, verrà presentata la campagna di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione del fenomeno del drink spiking, l'aggiunta di alcol o sostanze nelle bevande all'insaputa della persona. Trovate come sempre nella nostra agenda anche la programmazione di Primo

canale di giornata, vi ricordo ancora, questa sera in prima serata ore 21 l'appuntamento è con Liguria Calcio. Facciamo una piccola pausa, ci vediamo le previsioni meteo e poi parleremo anche di quel che viene inaugurato quest'oggi, perché ad Albenga è un giorno importante sul fronte della depurazione delle acque, anche in vista magari di una futura bandiera blu.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni Trebi Meteo per la giornata di giovedì 9, quando ritroveremo l'anticiclone su tutto il nord-ovest e notate la giornata soleggiata anche sulla Liguria, cielo sereno poco nuvoloso. Caldo intenso anche lungo la costa, massime prossime ai 32-33 gradi. L'Imperiese, giornata soleggiata, vento debole, minime tropicali, ovvero che non vanno sotto i 20 gradi lungo la costa, massime invece a toccare i 30-32 gradi, questo un po' il range medio. Per quanto riguarda il Savonese, idem, una giornata di cielo sereno o al più poco nuvoloso con una temperatura a Savona di 33 gradi. La parte invece via via di Levante, iniziamo con la provincia di Genova, tempo soleggiato, temperature che oscilleranno mediamente tra i 30 e i 35 gradi sui fondovalle e lungo la costa. Tiguglio, tempo soleggiato, piena estate, ottime notizie ovviamente per i vacanzieri del mare, con una giornata che vedrà vento debole, mare calmo o quasi sotto costa. E poi concludiamo con lo Spezzino, perché l'anticiclone sarà tutto motore, una giornata soleggiata con una minima di 22-23 gradi lungo la costa, massima invece fino a 32 gradi alla Spezia. Tendenza per la giornata di venerdì, quando ritroveremo l'anticiclone, cielo sereno poco nuvoloso, ancora caldo che si farà sentire lungo la costa con valori che oscilleranno nel primo pomeriggio tra 30 e 32 gradi. A metà pomeriggio verso la serata scoppieranno invece dei temporali sia sulle Alpi ma anche sull'Appennino Ligure, quindi una seconda parte di giornata più instabile sull'entroterra. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 10 al 12 luglio approda a Genova il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela 2026. Il tour velico che coinvolge 10 località italiane unendo sport e valorizzazione del territorio. Dal 10 luglio torna a Chiavari il consueto appuntamento con il Dionisio Festival, la rassegna teatrale che si svolge in piazza Nostra Signora dell'Orto e che ogni estate regala imperdibili momenti di riflessione. Il 10 e l'11 luglio a Bogliasco saranno due giornate interamente dedicate al Posidonia Green Festival, evento che promuove la sostenibilità. Il momento più atteso sarà l'inaugurazione del sottomarino rigenerativo Posidonia Art Reef. Tutto pronto per la festa gastronomica Isorelle. Il 10 e l'11 luglio a Savignone si rinnova l'appuntamento con la tradizionale manifestazione che celebra la cucina ligure. Spazio anche al divertimento con musica dal vivo. Al via dal 10 al 12 luglio la nona edizione di Ulisse.

0: Fest, il festival del viaggio firmato Lonely Planet. In programma laboratori, concerti e incontri con giornalisti, scrittori, viaggiatori e blogger. Attesi anche alla Camera di Commercio di Genova diversi appuntamenti legati al tema Elogio alla fuga, un invito a percepire il viaggio come scelta di libertà, scoperta e trasformazione. Ultimi giorni per visitare a Palazzo Ducale la mostra internazionale dedicata al pittore fiammingo Anton van Dyck, per il quale Genova fu una tappa fondamentale per la sua formazione artistica. In mostra, fino al 19 luglio, 60 opere, 32 delle quali in prestito dal Louvre di Parigi e dal Prado di Madrid.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Sono le 8.36, ancora buon primo mattino, c'è tanta cronaca, la trovate anche sul nostro sito primocanale.it e torno da ora a Bottino.
1: Eccoci Eva con una notizia che arriva da San Pierdarena, è diventato virale il video ripreso dalla dashcam di un taxi genovese, un incidente avvenuto nei giorni scorsi in piazza Vittorio Veneto, siamo a San Pierdarena dove una bici elettrica di quelle del bike sharing guidata da due giovanissimi, già contro le regole quindi perché non si può viaggiare in due sulla bici, hanno preso la rotonda contromano e si sono poi schiantati contro il taxi. Andiamo a vedere il video che ha raggiunto 1,5 milioni di visualizzazioni su Instagram.

0: Questo il video, chiaramente i commenti sotto sono intanto stupore perché chiaramente, come dicevamo, in due sulla bici non si può andare e inoltre per guidare la bici si dà per scontato che si sappiano le regole della strada e quindi che la rotonda non va presa contromano. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, chiaramente c'è ora un discorso di assicurazione, però il discorso bici purtroppo, come sappiamo, ha scatenato un po' gli animi. Anche ieri su un'altra pagina è stata pubblicata la foto di una di queste bici elettriche che è stata parcheggiata, virgolettato, all'interno della fontana di Piazza dei Ferrari. Anche quella ha raggiunto migliaia di visualizzazioni, questo perché una delle critiche, oltre alla pericolosità di chi non sa magari guidare la bici o non segue le regole, è anche i parcheggi creativi che si sono visti negli ultimi mesi a Genova, non solo all'interno della fontana di De Ferrari, ma anche per esempio sulla sopraelevata. A te.
1: Grazie Aurora. Dovremmo avere pronta regia la nostra Emanuela Cavallo dalla Spezia, così la salutiamo. Buongiorno Emanuela.
2: Buongiorno Eva e buongiorno ai telespettatori di Primo Canale, vi accolgo a parte con i gabbiani come di consueto, anche con un cielo terso e appunto gradevole e temperature che arrivano fino alle massime di 31-32 gradi, lo sappiamo, in previsione anche un lieve rialzo delle temperature. Guardiamo alle notizie della città. Da una parte il disagio forte segnalato anche dalla CISL della rottura dell'impianto di condizionamento dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, soprattutto nel reparto di dialisi e quindi tutte le difficoltà legate a questa situazione con le temperature appunto delle stanze dove ci sono i pazienti ricoverati che appunto non possono avere neppure il sollievo dell'aria condizionata in questi giorni di grande caldo. E poi c'è un altro tema che fa discutere nello spezzino, ossia una multa che appunto hanno stabilito i vigili urbani a delle persone di origine del Bangladesh che in qualche modo si trovavano nel parco cittadino dei giardini ed erano sdraiati nel prato del parco intenti a giocare a carte e è stato deciso appunto di sanzionare con una multa di 200 euro e si apre la discussione su questo tema. Da una parte diciamo un'attività comunque

0: con attività di gioco, dall'altro l'atteggiamento stesso con cui si realizza questa attività e quindi la possibilità anche di interpretare proprio questa azione come un bivacco, come insomma uno stazionamento in un'area comunque pubblica. I giardini, tra l'altro, storici della Spezia sono molto particolari anche dal punto di vista botanico e sono stati recuperati di recente, e si apre la discussione naturalmente sulle diverse visioni anche politiche di questo gesto, da una parte il centrodestra che difende i vigili, quindi anche l'amministrazione comunale e la sanzione, dall'altra centrosinistra, soprattutto la sinistra estrema, che dice è una sanzione comunque molto molto elevata, 200 euro a persona, insomma l'atteggiamento non era un atteggiamento da sanzionare in quel modo, e quindi una discussione aperta, una discussione comunque politica su questo tema. Io dalla Spezia ti restituisco la linea, un saluto a te Eva e a tutti i telespettatori, e poi per le prossime notizie. Oggi sarà anche una giornata molto importante perché ci sarà una firma al Circolo Fuciari della Spezia sul polo nazionale della dimensione subacquea, perché si avviano i nuovi bandi, e sono bandi da milioni di euro che attraggono delle imprese, soprattutto delle imprese innovative nel campo appunto della ricerca tecnologica subacquea anche in questo territorio, ma ne parleremo nei prossimi giorni. A te Eva.
1: Grazie Emanuela, un saluto speciale a chi ci segue dalla Spezia ogni giorno. E il 9 luglio è una giornata importante per la cittadina di Albenga, soprattutto sui risvolti ambientali, ma anche turistici, di quel che accade, perché viene inaugurato il sistema di depurazione Vadino. Ne parliamo con il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, benvenuto. Buongiorno sindaco.
2: Grazie.
1: Buongiorno al sindaco di Albenga, bene. Riccardo Tomatis. Ci sente, sindaco?
2: Io la sento bene, sì.
1: Benissimo, benissimo. Senta, è una giornata importante questo 9 luglio perché viene inaugurato questo sistema di depurazione. Di cosa si tratta?
2: Beh, si tratta di un obiettivo che Albenga sta cercando di raggiungere da più di 20 anni, mi viene da dire. È il completamento della depurazione di tutta la città. Sono davvero 20 anni e più che Albenga sta cercando di arrivare a questo risultato, con scelte spesso poi interrotte, percorsi interrotti per ragioni tecniche, troppo spesso, ahimè, per ragioni anche politiche. Finalmente oggi arriviamo alla fine di questo percorso, con la realizzazione del collegamento di quella parte di Albenga che si chiama Vadino, che era fino ad oggi rimasta l'ultima a essere collegata. È un'opera importante, un'opera da 6 milioni di euro, in parte 4 milioni ottenuto attraverso un finanziamento del PNRR, 1.200.000 attraverso un mutuo e 800 dal casse del comune, che vincolate a questa funzione. Ma quello che è importante, oltre dal punto di vista dell'ottenimento di un grande risultato, è proprio quello prima di tutto ambientale, perché io credo che oggi nel 2026 sia impensabile smaltire i reflui nel mare. E poi ci sono tutta una serie di conseguenze positive che vanno dall'interruzione della sanzione comunitaria europea per quei paesi che con più di 15.000 abitanti non avevano ancora la depurazione, ma vanno anche verso, come diceva lei, il miglioramento della proposta turistica. Quindi il prossimo obiettivo sarà quello di ottenere la famosa bandiera blu per la balneabilità. Insomma, ci sono tutta una serie di conseguenze positive che il nostro territorio stava aspettando da tanto troppo tempo.
1: Ecco, dunque oggi è giorno importante proprio per la sua inaugurazione. Intanto abbiamo visto scorrere alcune delle foto, delle immagini della lavorazione, la lunga preparazione a questo momento. Lei ha citato la bandiera blu, intanto abbiamo iniziato a vedere passare delle immagini molto belle di Albenga, della sua costa. Come sta andando questa estate e quanto eventualmente una bandiera blu potrebbe arricchire l'offerta turistica e interessare ancora di più il turismo in arrivo?
2: I primi dati riguardo al 2026 sono favorevoli. Albenga nasce come una città a vocazione agricola. Forse troppo tardi gli albenganesi si sono resi conto del grande valore turistico che ha la nostra città, sia dal punto di vista storico, artistico e culturale,

0: E qui vediamo passare delle splendide immagini del nostro centro storico, che è il più grande dopo quello di Genova di tutta la Liguria e sicuramente il più ben tenuto. Oggi ci affacciamo anche al mare, che grazie a scelte dell'amministrazione è stato valorizzato attraverso l'allungamento di Modi, e quindi la nostra spiaggia è una delle poche spiagge che invece che consumarsi sta addirittura crescendo. Abbiamo poi la grande opportunità di valorizzare al meglio l'isola Gallinara anche attraverso un'attività sportiva di tipo subacqueo. Ci sono diversi diving che organizzano escursioni molto belle, e quindi la bandiera blu sarebbe un'ulteriore spinta, soprattutto per quella parte turistica che è legata al mare, che forse negli anni è rimasta un po' indietro.
1: È proprio così, allora insomma aspettiamo che questo momento, questa inaugurazione possa portare buone nuove anche su questo fronte, insomma per chiudere a tutto tondo, far diventare Albenga davvero una destinazione turistica anche balneare, non solo appunto per la sua piana, per i prodotti, ma per la parte più interna, Sindaco. Io vi auguro una buona estate, a risentirci allora.
0: Grazie e buona giornata.
1: Una piccola pausa, poi torniamo insieme, apriamo il nostro angolo social, gli ultimi aggiornamenti, rivivremo anche il nostro viaggio sul territorio. Abbiamo parlato di Albenga, viaggio in Liguria, nella puntata di ieri sera abbiamo parlato di quelle professioni antiche, anche un po' dimenticate, rivivremo alcuni di questi momenti.

0: le tappe del 42esimo rally della Lanterna, che si terrà l'11 e 12 luglio e coinvolgerà parte della Val Trebbia, della Val Fontanabuona e non solo, e che ci consente di accompagnarvi a far tappa nei paesini che vengono toccati da questo rally, paesini che posso dire la considerano, buongiorno sindaco di Montebruno, Caterina Barbieri, una festa, un'animazione, tante attività sono coinvolte. Aspettate questo momento anche voi con ansia.
1: Certo, la manifestazione del Rally della Lanterna è per noi ormai una tradizione. Le nostre strade della Val Trebbia sono proprio perfette, un circuito perfetto per questo tipo di manifestazioni, e per quanto riguarda Montebruno e i piccoli borghi interessati da questa manifestazione, il Rally della Lanterna è sicuramente un volano di grande importanza per le attività commerciali, per far conoscere il nostro territorio. Certo che aspettiamo questa manifestazione con ansia, assolutamente.
0: Fabio, lei ha un bar, è un bel evento che porta vitalità, frizzanteria.
2: Parecchio, fin da quando ero piccolo è sempre venuta un sacco di gente, ora c'ho il bar e sicuramente ci portano un sacco di gente,
0: ecco,
2: come tutti gli anni.
0: In quei due giorni lì circolano sia auto da gara che auto private per venire a vedere, assistere, anche nelle attività commerciali c'è movimento.
2: Tantissimo, un po' di anni fa avevamo fin difficoltà a gestire il flusso e comunque fa sempre molto piacere.
0: È un modo anche per far conoscere a chi non lo conosce l'entroterra, vero?
2: Certo, anche sono sempre più disabitati questi paesi, che vabbè d'estate ancora, ma d'inverno siamo sempre abbastanza i soliti 5 nel bar, quindi va benissimo quando c'è un po' più di movimento e fanno conoscere i posti.
0: Che cosa significa per voi il Rally della Lanterna?
3: È una data che aspettiamo con ansia tutti gli anni. E direi che il rally per noi storicamente fa parte di queste zone qua, viste le strade bellissime. Io la vivo personalmente su due fronti, una parte da commerciante perché aspettiamo con ansia questo evento che porta sempre tantissima gente, e dall'altra anche come spettatore perché sono un grande appassionato, perciò non vediamo l'ora che arrivi.
0: Raddoppierete la produzione, immagino, anche
3: sì,
0: voi insomma moltiplicherete, sì, i biscotti.
3: Esatto, assolutamente. Io comincerò un po' prima per andare via un po' prima, perché poi devo andare sulle prove di corsa.
0: E che quindi, percorso sì. Seguirà lei in particolare?
3: Tutta la zona della Val Brugneto, sì, diciamo che è quella un po' più ambita. Cercheremo di esserci più o meno su tutte le prove, poi andare anche un po' a mangiare, perché è quello,
0: esatto,
3: il bello. Con qualche amico, è proprio una cosa che aspettiamo sempre con ansia.

in collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.

0: Sono le 8.50 di questo giovedì mattina, primo mattino, e come sempre a quest'ora apriamo il nostro angolo social. Allora andiamo da Elisa Ricci.
1: Ancora buongiorno Eva, buongiorno telespettatori. Dal nostro angolo social un nuovo video che ha fatto 1 milione di visualizzazioni. Ed è il video dell'intervista della signora Pinuccia incontrata a Boccadasse, una signora ricca di emozioni che ci ha fatto appunto emozionare tutti insieme in un video girato precedentemente, quando a Boccadasse il pubblico insieme al DJ le hanno dedicato Maledetta Primavera di Loretta Goggi. E appunto questo video ha fatto il giro dei social e Primo Canale è riuscito a strapparle un'intervista esclusiva che andiamo a vedere insieme.
2: Gentilmente mi hanno chiesto di mettermi alla finestra con la latina e io gentilmente l'ho fatto, perché sono state persone educate, molto gentili, e mi ha fatto piacere, dai.
3: L'ha scelta lei la canzone?
2: A dire la verità no, però è una canzone che mi piace tantissimo.
3: Gliel'hanno dedicata e poi hanno fatto un video che è andato virale in tutto il mondo.
2: A Ruba, in tutto il mondo, difatti mi hanno telefonato dall'estero.
4: È ormai diventata la nostra Chiara Ferragni di Boccadasse.
2: Sì. Lascia perdere Chiara Ferragni.
4: Questo va detto,
2: magari avessi i suoi anni. Io
4: Chiara
2: ho
4: Ferragni.
2: Una bella età proprio oltre. Quella lì, la casetta in Canada lì.
3: La casa più bella forse di qua, di Boccadasse.
2: La
3: ha una
2: più
3: vista
2: caratteristica.
0: Insomma, davvero un risultato importante per questo reel. Potete rivederlo come sempre sul nostro canale Instagram. Viaggio in Liguria, ieri sera una puntata dedicata alle professioni antiche, anche un po' dimenticate. Sono pochissime, per esempio, le persone, sono quasi tutte donne, che impagliano le sedie, la famosa sedia di Chiavari, una sedia amata da tanti personaggi famosi. Donald Trump, per esempio, ne ha una, il Papa, Giorgia Meloni anche ne ha voluta una nella sua abitazione. Sono le donne a impagliare anche nelle loro abitazioni, una tradizione che hanno imparato dai loro avi. Sentiamo.
5: Questo antico mestiere nasce quando è nata la campanina, nel fine 1800, da Descalzi, che era tornato da un viaggio in Francia, aveva portato fuori questo modello, e lui ne ha voluto fare un altro, chiamato poi infatti il campanile, la sedia campanino, che è un facsimile di questa.
6: Campanino
5: questa
6: perché?
5: Campanino perché lui era soprannominato così, e quindi il suo modello di sedia, che era questo praticamente, il modello con questa particolarità, è nato, l'ha fatto proprio lui, ed era una sedia che pesava 800 grammi.
6: Leggerissima rispetto a tutte le altre. Quindi l'ha mutuata un po' dalla Francia.
5: Esatto. Il modello francese, che lo chiamano il parigino, è fatto un po' diverso, va bene, sono più pesanti. Lui ha proprio fatto la campanino.
6: Diventata famosissima la sedia di Chiavari, entrata anche
5: in tutto il mondo.
6: Veramente.
5: L'hanno anche alla Casa Bianca.
6: Mamma mia.
5: Quindi,
6: che onore portare questa tradizione avanti, vero?
5: Direi di sì.
6: Tu come hai imparato?
5: Allora, io ho imparato dalla mamma. La mamma l'ha fatto per 60 anni e lo faceva in casa. E quindi da lì niente, si cominciano a mettere le prime file, i primi nodi, si comincia a avere il contatto con la paglia e viene poi naturale, perché è così. Sì, però è una passione, quindi
6: è proprio una
5: avendocelo
6: passione.
5: Sempre sotto mano, ti viene da dire voglio provare. Voglio imparare, voglio provare. E poi è un'arte che, come sempre diceva mia mamma, mettila da parte che un domani ti

0: servirà e a me è servita.
1: E per te è sempre stato un piacere, vero? Ti rilassavi, mi raccontavi.
0: Da matti. Cioè io è stata una cosa che ho lavorato in fabbrica 27 anni. Facevo anche i turni di notte e ricordo quando facevo il pomeriggio, ritornavo alle 10:30 a casa la sera e io mi sedevo, mi rilassavo. Perché era una cosa che
1: facendo le sedie
0: mi metto lì e mia mamma mi diceva: ma tipo riesci a dormire? No, prima mi rilasso, poi vado a dormire.
1: Anche tua figlia ha imparato, vero?
0: Mia figlia ha imparato da mia mamma e anche lei ha imparato come ho imparato io, piano piano, una fila dopo l'altra. Poi dopo che è mancata mia mamma mi ha detto: mamma, io voglio continuare. E allora continuiamo.
1: E un tempo si facevano all'aperto a Chiavari, vero?
0: Un tempo si facevano all'aperto, sotto i portici, in Rupinaro, c'erano tutte le donne che si incontravano, c'era la paglia palustre, insomma era tutta... è stato tutto un evolversi poi, si facevano col salice e il salice era una paglia abbastanza dura, quindi erano lavori che facevano anche gli uomini e adesso invece usiamo questa paglia qua.
1: Allora, partiamo dalla base, appunto,
0: sì.
1: Qual è la materia prima?
0: È il trafilato di giunco, arriva direttamente dall'Indonesia, dalla Cina, dal Giappone, noi non ce l'abbiamo qua.
2: La puntata integrale di Viaggio in Liguria è disponibile anche on demand dal nostro sito primocanale.it. Ora la linea va al TG55 Aurora Bottino.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con i sondaggi di Primo Canale e Tecne. Claudio Scajola, il sindaco più apprezzato della Liguria, secondo i sondaggi appunto di Primo Canale e Tecne realizzati nei 4 capoluoghi di provincia della regione. Il primo cittadino di Imperia guida la classifica con un punto percentuale di vantaggio sulla sindaca di Genova, Silvia Salis, e con 2 punti sul sindaco di Savona, Marco Russo, più staccato a 6 punti dalla vetta al sindaco della Spezia per Luigi Peracchini, un dato che però assume un significato particolare anche dal punto di vista politico. Peracchini amministra una città tradizionalmente orientata verso il centro-sinistra, mentre Scajola governa un'Imperia considerata storicamente una roccaforte del centrodestra. Cambiamo argomento, parliamo di cronaca perché è stato trasferito in carcere Filippo Oldani, accusato dell'omicidio della madre che avrebbe strangolato nella casa di vacanza di Sanremo. Sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
1: Trasferito in carcere a Sanremo, Filippo Oldani, lo studente di 20 anni, iscritto alla facoltà di economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, indagato per omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela per aver ucciso nella loro casa delle vacanze in via Hop a Sanremo la madre Lorella Capano, 58 anni, milanese. Il giovane, definito da chi lo conosceva un ragazzo fragile, secondo gli investigatori è l'autore dell'efferato delitto, avrebbe strangolato la madre per poi uscire di casa, probabilmente passando dal balcone, dopo aver chiuso la porta dell'appartamento dall'interno. È stato lui, intorno alle 22, ad allertare i soccorsi, dicendo di non riuscire a entrare in casa, dove lo attendeva la madre che, secondo il suo racconto, avrebbe dovuto aprirgli la porta. Ha raccontato di essere uscito per cenare intorno alle 19.30, di essere rincasato, di aver suonato più volte il citofono e bussato senza ottenere risposta. Le indagini dei carabinieri hanno però ricostruito una versione diversa, arrivando a raccogliere numerose evidenze di una verosimile responsabilità del giovane, interrogato in caserma, poco lontano dal piccolo condominio abitato quasi esclusivamente da vacanzieri. Il giovane si sarebbe contraddetto più volte. Tra gli elementi raccolti in meno di 24 ore c'è anche la testimonianza di una persona che avrebbe sentito un'accesa lite tra madre e figlio, poi il silenzio. Sul corpo di Lorella Capano poi c'erano segni compatibili con una violenta colluttazione sul collo, sul viso e sulle braccia, segno che la donna ha provato anche a difendersi inutilmente.
0: E ora la sanità, perché un uomo di 41 anni, residente nel comune di Casella, è stato ricoverato presso la clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino dopo aver contratto la dengue durante una vacanza alle Maldive, trasmessa probabilmente da una zanzara tigre. Ne abbiamo parlato con l'infettivologo Matteo Bassetti.
2: La dengue è una malattia virale trasmessa dalla puntura di una zanzara ed in particolare da parte della zanzara tigre.

0: Il caso a cui ci riferiamo è di un signore che era in vacanza alle Maldive con la sua famiglia, che rientrando da questo viaggio ha accusato dei sintomi che potevano far sospettare la dengue, quindi si è recato negli ambulatori delle malattie infettive, sono stati fatti gli esami specifici ed è stata trovata la positività per questo virus. I sintomi della dengue sono abbastanza caratteristici, considerate che la dengue è definita la spaccaosse proprio per il fatto di avere un dolore importante, dei dolori importanti proprio a carico delle ossa, nel senso che ti senti davvero molto debilitato, febbre, può esserci la presenza di un rash e può esserci la classica presenza di questo dolore retroorbitario, quindi un dolore dietro gli occhi. Quali sono i rischi? I rischi sono naturalmente quelli che se una persona con la dengue viene punto in Italia e in Liguria da una zanzara tigre, potrebbe questa zanzara tigre a sua volta pungere qualcun altro e contagiarlo.
1: Posizioni guadagnate in 6 anni nel prestigioso QR Ranking. L'Università di Genova cresce nelle classifiche mondiali e si conferma una certezza per trovare lavoro. Andrea Popolano.
2: Gli studenti dell'Università di Genova trovano più rapidamente un lavoro a un anno dalla laurea rispetto alla media nazionale. L'85,9% a fronte di una media nazionale pari all'80%, e a 5 anni dal completamento degli studi, gli occupati salgono al 96% contro il 94,4% nazionale. Sono i dati emersi dalla rilevazione condotta da Alma Laurea su 700.000 laureati di 81 università italiane. Un giudizio complessivamente positivo che riconosce il lavoro svolto in questi anni e mette in risalto i punti di forza, commenta il rettore uscente Federico Delfino. Anche le classifiche stilate dall'Agenzia di Valutazione Nazionale e dai board internazionali premiano l'Università di Genova. La prima è stata la commissione di esperti dell'Agenzia Nazionale. A novembre 2025 la commissione ha visitato l'Ateneo esaminando documenti e intervistando personale docente e amministrativo, con una valutazione finale che ha migliorato la classifica nazionale. Una risalita confermata anche su scala internazionale con il QS Ranking, una delle classifiche universitarie internazionali più conosciute e utilizzate, che pone l'Università di Genova alla posizione 502 su oltre 1.500 atenei valutati. In 6 anni, UNIGE ha guadagnato circa 200 posizioni. Tra i dati considerati, la capacità di networking internazionale, la stima dell'università all'esterno tra ex studenti e interlocutori istituzionali e aziendali, che incide sulla reputazione, la sostenibilità e l'occupabilità.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni Trebimeteo per la giornata di giovedì 9, quando ritroveremo l'anticiclone su tutto il nord-ovest e notate la giornata soleggiata anche sulla Liguria, cielo sereno poco nuvoloso. Caldo intenso anche lungo la costa, massime prossime ai 32-33 gradi. L'Imperiese, giornata soleggiata, vento debole, minime tropicali, ovvero che non vanno sotto i 20 gradi lungo la costa, massime invece a toccare i 30-32 gradi, questo un po' il range medio. Per quanto riguarda il Savonese, idem, una giornata di cielo sereno o al più poco nuvoloso con una temperatura a Savona di 33 gradi. La parte invece via via di Levante, iniziamo con la provincia di Genova, tempo soleggiato, temperature che oscilleranno mediamente tra i 30 e i 35 gradi sui fondovalle lungo la costa. Tiguglio, tempo soleggiato, piena estate, ottime notizie ovviamente per i vacanzieri del mare, con una giornata che vedrà vento debole, mare calmo o quasi sotto costa. E poi concludiamo con lo Spezzino, perché l'anticiclone sarà tutto motore, una giornata soleggiata con una minima di 22-23 gradi lungo la costa, massima invece fino a 32 gradi alla Spezia. Tendenza per la giornata di venerdì, quando ritroveremo l'anticiclone, cielo sereno poco nuvoloso, ancora caldo che si farà sentire lungo la costa con valori

che oscilleranno nel primo pomeriggio tra 30 e 32 gradi, a metà pomeriggio verso la serata scoppieranno invece dei temporali sia sulle Alpi ma anche sull'Appennino Ligure, quindi una seconda parte di giornata più instabile sull'entroterra. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: 9.06 a primo mattino, il collegamento con la polizia locale, scopriamo insieme la situazione del traffico nel comune di Genova.
1: Buongiorno ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. La situazione del traffico è al momento regolare su tutto il territorio. Qualche rallentamento in uscita a ponente sull'uscita Levante della strada Aldo Moro. Qualche rallentamento segnalato anche in Corso Marconi in direzione ponente. Segnaliamo a partire dalle ore 9 in via Romairone verranno disattivati gli impianti semaforici altezza di via San Biagio per lavori. Possibili rallentamenti in mattinata su via dei Mille in direzione centro causa cantiere allestito altezza di via Caprera. Per la serata invece dalle ore 21 fino alle ore 6 di domani causa lavori previsti in piazza Portello, galleria Bixio, galleria Garibaldi, possibili modifiche temporanee alla circolazione. Ricordiamo infine la presenza del nostro ufficio mobile per le vostre domande o segnalazioni ai nostri agenti oggi in zona Righi, Forte Sperone dalle 14 alle 18. È tutto dalla centrale operativa, un augurio per una buona giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale, collegamenti ogni giorno dopo le 8 e dopo le 9 nel nostro primo mattino, dal lunedì al venerdì e come sempre anche la situazione autostradale che noi monitoriamo in tempo reale. Elisa Ricci.
2: Di nuovo buongiorno Eva, buongiorno telespettatori, sono da poco passate le ore 9, dunque ci andiamo a riaggiornare sulla situazione del traffico autostradale in Liguria. Questa volta partiamo dalla A10, tratto di Ponente, perché abbiamo la prima criticità della mattina. È appunto un incidente che potrebbe causare traffico intenso, rallentamenti, code. Per il momento non abbiamo ulteriori informazioni, sappiamo che l'incidente è avvenuto a Bordighera in entrata in direzione Francia. Questi sono gli aggiornamenti del momento, ma ovviamente monitoriamo la situazione per aggiornarci sulla situazione del traffico in questa zona e sulla situazione dell'incidente, che cosa è accaduto. E appunto ci spostiamo poi sul nodo genovese, sulla tratta genovese, dove al momento permangono tre segnalazioni. La prima sulla A12 direzione Genova, coda tra Genova Est e Bivio A12 A7 Milano Genova per traffico intenso. E ancora ci spostiamo sulla A7 direzione Genova, coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 A10 Genova Ventimiglia per traffico intenso. Ancora una volta ci spostiamo sulla A10 direzione Genova, code a tratti tra Arenzano e Bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso. Una segnalazione che permane da questa mattina. Quindi questi sono gli aggiornamenti sulla nostra A12 tratto di Levante. Non ci sono nuove informazioni, non ci sono segnalazioni. Grazie Eva, a te.

0: la linea.
1: Grazie Elisa Ricci, e noi vediamo le previsioni del tempo per la giornata di oggi con le nostre telecamere. C'è un flusso più secco, un flusso settentrionale in quota, che mantiene anche quest'oggi delle condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Intanto ci vediamo le immagini alle nostre telecamere, la costa di Lavagna, adesso siamo passati invece a Camogli. C'è un deciso aumento delle temperature, specie nei valori massimi. Ricordiamo il bollino giallo quest'oggi, ma anche per domani, per ondate di calore emesso dal Ministero della Salute. Le massime potrebbero arrivare fino a 36 gradi, le minime si attestano intorno ai 23 gradi, umidità su valori medi, venti deboli o moderati a regime di brezza, ci saranno poi dei rinforzi da settentrione fino a 40-50 km orari. Questo avviene al mattino, in particolare colpiti dal vento sono il centro e il ponente della regione. In serata ci saranno venti deboli variabili e delle brezze locali, soprattutto sul mare, mare che è tra poco mosso e mosso quest'oggi. E ora torniamo a raccontarvi le notizie della Liguria, perché a Genova si guarda al mondo e alle nuove sfide globali. A Palazzo Ducale c'è stato l'incontro Genova nel mondo, il mondo a Genova, promosso dal Corpo Consolare insieme a Thea Group. Sentiamo.
2: Genova nel mondo e il mondo a Genova, è questo il titolo del convegno organizzato a Palazzo Ducale dal gruppo consolare di Genova, il secondo più grande d'Italia per numero e rilevanza delle rappresentanze, insieme a Thea Group. Riunisce 30 paesi e rappresenta un ponte tra stati, istituzioni e mondo produttivo. Non un convegno accademico, ma un confronto tra diplomazia, istituzioni, imprese ed economia per analizzare guerre, tensioni geopolitiche, dazi e nuovi equilibri globali stiano cambiando il commercio internazionale e quale ruolo possa giocare Genova come città internazionale, porto e piattaforma strategica del Mediterraneo.
3: Genova ha il corpo consolare più esteso d'Italia dopo Milano, questo perché il fatto di essere nella Blue Economy, avere un porto importante internazionale, ha sempre fatto in modo che ci fossero tante persone non italiane, quindi la presenza di consolati è fondamentale per tutta la navigazione e lo shipping. Stiamo facendo, noi siamo al gateway d'ingresso dall'Europa da sud, siamo in grado di poter gestire tutta la parte di traffico, sia commerciale che passeggeri, perché anche le crociere si sono spostate, che si è spostato dal Middle East verso il Mediterraneo, quindi per noi il traffico dall'Africa, il traffico dal Middle East che viene in Mediterraneo è proprio il nostro lavoro, è pane per i nostri denti, quindi questo non vogliamo essere cinici, ma una variazione di geopolitica ha portato per noi a un incremento di traffici.
4: Un evento bellissimo che abbiamo già fatto 4 anni fa, si chiama Genova del mondo, il mondo a Genova, già la parola stessa lo dice, vogliamo cercare di integrare Genova con il resto del mondo, cercare di sviluppare scambi commerciali. E in questo momento, che sicuramente, come dice lei, molto difficile dal punto di vista della geopolitica, abbiamo dei relatori veramente estremamente importanti. Abbiamo un moderatore che è Sebastiano Barisone, che più che moderatore è un relatore, perché è una persona di enorme cultura dal punto di vista economico, per cui sicuramente sarà un dibattito molto interessante. Mi fa piacere che la cittadinanza abbia risposto in maniera entusiastica, cioè se ne parla dappertutto.
1: A Viaggio in Liguria, nel tour tra le professioni antiche, c'è anche quella di chi sa lavorare il ferro. A Masone c'è un bellissimo museo dedicato proprio a questo materiale, per noi ci è andato Franco Nativo.
5: Abbiamo parlato, Tommy, di questa meravigliosa vallata con una storia straordinaria alle spalle, il mondo del ferro. Tanto qui siamo all'interno di una delle tante sale, tanto vi consiglio di venirlo a vedere questo museo, perché merita, poi alla fine vi diremo anche quando, come, perché, quando è aperto e quando si può venire a vedere. Allora, Tommy, qui abbiamo una parte naturalmente della storia, no?
6: Sì, diciamo che questa è un po' la storia veramente del ferro, cioè si parte dalla pietra di ferro, che è questa, che è pesantissima.
5: Mamma mia,
6: che veniva dall'Isola d'Elba. Questa veniva,
5: arrivava da dove?
6: Dall'Isola d'Elba.
5: Ok.
6: Praticamente veniva, c'erano delle barche chiamate Leudi che avevano la capienza di un container.
5: Ok.
6: Caricavano la nave, la barca, chiamavano e arrivavano al porto di Voltri.
5: Ok.
6: Porto di Voltri c'erano i signori, i commercianti,
5: quelli che avevano i soldi.
6: Esatto, che gestivano tutto. A quel punto cosa succedeva? Arrivavano da Masone, molte donne anche, che si caricavano sulle spalle queste pietre qui pesantissime.
5: Mamma mia.
6: I più fortunati avevano gli asini.
5: E questi se li facevano invece a piedi.
6: E arrivavano.

0: facevano tutta la via da Voltri fino a Amazone. Pazzesco. Arrivavano qui. E perché Amazone? Perché Amazone era famosissima, era fortunata perché aveva tanta acqua.
1: È ovvio.
0: Aveva tanto legno e quindi
1: faceva... Che servivano per il movimento, no?
0: No, il legno serviva per fare praticamente veniva fatto il carbone,
1: certo,
0: di legno.
1: Però l'acqua veniva anche usata, esatto, ovviamente per tutti i movimenti.
0: C'era il carbone di legna, c'era anche quindi. Poi c'erano tante ferriere e nelle ferriere si lavorava il ferro.
1: E pensate che questo è solo l'antipasto, perché adesso, tanto ti faccio posare un attimo quella pietra perché pesa 150 kg. Poi dietro di cos'è questo?
0: Questo è il carbone di legno.
1: Il famoso carbone di legno.
0: Che è leggerissimo, guardate. Questo.
1: Questo sì. E ovviamente anche questo c'ha tutta la sua storia, sì, come abbiamo detto.
0: Sì, veniva fatto nelle legnaie e quindi praticamente veniva creato questo che serviva poi per alimentare le fucine.
1: Adesso ci andremo anche nella zona delle fucine, vedrete che meraviglia, tanto alle nostre spalle. Adesso vi facciamo vedere un po' di oggetti, andiamoli a vedere insieme. Tommy, veramente avete un po' di tutto. Questa ad esempio è una mantice da fucina del 1800.
0: Sì, questa qui è una mantice da fucina, serviva come tutti i mantici a fare alimentare il fuoco, cioè l'aria praticamente alimentava il fuoco, la fiamma, e consentiva quindi di tenere la fucina viva e per fare poi tutte le lavorazioni.
1: Poi qui per terra c'è un po' di tutto, no?
0: Sì, sono tutte lavorazioni di barre e anche di pinze che venivano usate per prendere il ferro, ecco. Chiodi.
1: E poi i famosi chiodi di Masone, che mi dicevi che hanno una particolarità,
0: sì,
1: qual è?
0: I quattro colpi, con quattro colpi facevano la testa.
1: Ah, ok, non più di uno.
0: No, quattro.
1: Quattro secchi.
0: Infatti, se si vede bene, ci sono proprio quattro scanalature.
1: È vero. Allora, signore e signori, questo che cosa serviva?
0: Questo era, lo usavano i dentisti.
1: Addirittura?
0: Sì, qui ci mettevano praticamente le composizioni per fare le paste per i denti.
1: Sì,
0: li mettevano qui dentro e poi facevano il suo lavoro qua.
1: Madonna.
0: E quindi li amalgamavano.
1: Incredibile, pazzesco. Pensate un po' voi che vi lamentate adesso dei dentisti. Va bene. Pensate che non è ancora finita, poi come vedete tantissimi tipi anche di serratura, giusto Tommy?
0: Sì, serratura, poi ci sono quelle cose là che voi non sapete, sapete cosa sono quelle lì?
1: Ma assolutamente no.
0: Cos'è? Servono per tostare le castagne,
1: ah,
0: le mettevano le castagne dentro a quei involucri e poi li mettevano nella stufa e tostavano.
1: Bellissimo. E pensate che non è ancora finita. Signori, guardate questa meraviglia, sempre qui al Museo Tubino di Masone. Tommy, questa è meravigliosa, è un'inferriata che però ha una particolarità.
0: Sì, perché qui non ci sono punti di saldatura.
1: Ah!
0: Questa è un'inferriata eseguita col metodo della bollitura.
1: Che sarebbe?
0: Praticamente loro fondevano il ferro scaldandolo insieme,
1: sì,
0: e quindi
1: sì,
0: poi lo amalgamavano. Quindi se voi vedete questi pezzi,
1: sì, non c'è nessun tipo
0: non c'è di saldatura, quindi, e questo è un grande capolavoro, perché tutto quello che vedete non c'è un... Cioè,
1: poi
0: non...
1: guarda tutti i ghirigori che ci hanno fatto.
0: Esatto.
2: Una piccola pausa, poi torniamo insieme, il punto sulle notizie di giornata e ancora tanti approfondimenti, il nostro tour nella bella Liguria. A dopo.

0: Benvenuti nella terza prova speciale del Brugneto, che si terrà domenica 12 luglio alle ore 10:20 e poi lo stesso percorso si terrà anche nel pomeriggio per la sesta prova speciale alle ore 15:25, un percorso lungo 14 km e 870 metri. Andiamo a scoprirlo.
1: Altra grande classica del Rally della Lanterna, utilizzata negli anni in diverse configurazioni e teatro anche di sfide del campionato del mondo. Oggi il regolamento non consente di superare i 15 km. Il primo abitato attraversato è quello di Costa Lunga. La parte iniziale della prova è caratterizzata da una strada abbastanza larga e discretamente veloce. Si passa il bivio per la diga del Brugneto e da qui la strada inizia a farsi più impegnativa e ripida. Dopo i primi tornanti in salita, si entra in un tratto di strada in costa alla montagna, più veloce e pianeggiante. Il passaggio davanti alla cappelletta di Sant'Anna transita davanti al bivio per Rondanina. La strada si fa nuovamente tortuosa e la salita lascia spazio ad una discesa veloce fino a Caffarena. Questo è un tratto molto spettacolare per la prova, in cui il panorama sul lago del Brugneto e sulle vette dell'Appennino Ligure che lo sovrastano fa da sfondo al passaggio dei concorrenti. Un tratto pianeggiante molto veloce conduce poi a Propata,

0: frenata molto violenta per la celebre inversione di Propalta, che sarà molto affollata dagli spettatori grazie alla via di accesso tramite Bavastrello. Da qui inizia una salita ripida, con sede stradale molto stretta ed una lunga successione di curve dal ritmo serrato. Il tratto finale va affrontato letteralmente in apnea e gli equipaggi saranno già molto provati dai chilometri precedenti. Non sono ammessi errori o distrazioni che potrebbero far perdere la gara in un attimo.
1: Finisce qui la terza prova a Brugneto, adesso ci aspettano 25 km per raggiungere invece la prova del Laccio.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.

0: Alle 9.21, una notizia dell'ultima ora, la trovate appena pubblicata sul nostro sito primocanale.it, a te Aurora.
1: Sì Eva, perché sono arrivate diverse segnalazioni da molti cittadini per quello che sembrava un grande sversamento nel mare, nello specchio acqueo del, adiacente al Porto Antico, quindi nella zona di Mologiano, e infatti è stato confermato ieri mattina durante le operazioni di sbarco morchie tra una nave e una bettolina. Lo sbarco delle morchie è proprio l'operazione marittima di conferimento a terra dei residui oleosi e fangosi. C'è stato uno sversamento importante, proprio potete vedere le foto che ci sono arrivate. Lo sversamento di idrocarburi ha reso il mare scuro e denso e ha sporcato le eliche e i fondi delle barche. Sul posto sono intervenuti gli operatori della guardia della capitaneria di porto, scusate, che hanno avviato le indagini, hanno ricostruito quello che era accaduto e hanno anche coordinato le operazioni di bonifica. Infatti ieri sono state posizionate delle panne in mare proprio per cercare di contenere questo sversamento che, pensate, va da Porticciolo di Duca degli Abruzzi fino a, appunto al Porto Antico, e oggi continuano queste operazioni nella speranza di poter ripulire tutto al più presto. A te.
0: Grazie Aurora, e siamo ormai nell'atmosfera del rally della Lanterna, che arriva nella giornata di sabato 11 luglio e poi di 12 luglio con la grande diretta di Primo Canale. Abbiamo dedicato a questo evento un viaggio, è stato il modo per conoscere tutti i paesi, tutte le località che sono toccate da questo percorso, molto bello anche dal punto di vista turistico, quindi non solo per il suo côté sportivo. Vi ricordo la diretta di Primo Canale il giorno 11 e il giorno 12. E allora ci andiamo a vedere questo speciale dedicato al rally, ne parleremo poi naturalmente anche domani mattina. Noi ci salutiamo qui, Primo Mattino ritorna puntuale domani alle ore 8.
2: Continuiamo a raccontare il Rally della Lanterna, questa è la quarta e la settima tappa, la prova speciale del Laccio, mitico passaggio sotto il cavalcavia del Laccio, sono 4 km 860 metri, e allora direi di andarla a scoprire insieme.
3: Prova ad alto tasso spettacolare, grazie al passaggio sotto al cavalcavia a Laccio, località che dà il nome alla prova speciale. Si parte poco dopo l'abitato di Scoffera, in discesa, sull'SP62. Si affronta tutta la vecchia strada che si percorreva prima che venisse costruita l'attuale statale 45. La sede stradale è larga, qui sono fondamentali le traiettorie e la pulizia di guida. Saranno avvantaggiati i piloti con una guida lineare che magari hanno avuto trascorsi in pista o nei kart. Si deve sfruttare ogni centimetro di carreggiata per ottenere il miglior tempo. Dalla discesa si passa poi alla pianura, e questo tratto può essere osservato dall'alto dal ponte della statale 45.

Una breve salita immette poi in un vero e proprio stadio gremito di pubblico, dove i concorrenti transitano sotto il ponte della statale 45, girando attorno al pilone in una sorta di inversione pensata per aumentare lo spettacolo. Si sale nuovamente, su strada larga con curve veloci in appoggio dall'alta velocità di percorrenza, fino a raggiungere la fine prova in località Cugne.

0: Finisce qui la quarta e settima prova speciale del Rally della Lanterna. Da qui si saprà il vincitore della 42esima edizione e poi direttamente in Piazza della Vittoria.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno alla dottoressa Sonia Balestrero, dermatologa, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta all'800 640 771, oppure via WhatsApp 347 67 66 291. Allora, dottoressa, ci siamo, quindi poche settimane e per molti cominceranno anche le vacanze o comunque i weekend al sole, al mare oppure in montagna. Quindi qual è il modo corretto per esporsi al sole per evitare danni alla nostra pelle?
1: Ma sicuramente il modo corretto per esporsi al sole è proteggersi, quindi se si va al mare ovviamente o a montagna, utilizzare delle creme con una buona protezione solare. In genere le prime esposizioni si consiglia anche ai soggetti con carnagione scura di usare almeno la 50 e poi eventualmente durante la stagione scendere al 30. È importante quando si applica la protezione solare che la densità di creme spalmata per un...
0: Allora, vediamo di recuperare il collegamento con la dottoressa Balestrero, forse ha ricevuto... Eccola, è tornata? No? Ok, eccoci, ci siamo di nuovo. Sì? Prego.
1: Ci siamo di nuovo. Quindi dicevo che è importante essere generosi nell'utilizzo della crema, non usarne poca, ma si consiglia, dicevo, per un soggetto di 70 kg di usarne l'equivalente di circa 30 grammi, quindi 3 cucchiai per tutta la superficie corporea, grosso modo. Importante è che le creme non siano addizionate di troppo di profumi e di eccipienti, onde evitare il rischio di allergie da contatto. E quindi prediligere poi, soprattutto nei bambini, gli spettri fisici su quelli chimici. Tra i chimici molto si parla di fotostabilizzazione.

0: Quindi, perché uno spettro chimico possa essere fotostabile, non deve essere scaduto, quindi non usare filtri chimici dell'anno precedente già aperto o che comunque siano oltre la data di scadenza, perché il rischio è che non siano più fotostabili, quindi stabili durante l'esposizione al sole, e questo potrebbe significare la generazione di radicali liberi e quindi un danno anziché un beneficio ossidativo sulla pelle.
1: Come è cambiato?
0: Mi sentite?
1: Sì, la sentiamo. Dicevo, come è cambiata l'attenzione in questi anni sul sole e sulla pelle? C'è una maggiore consapevolezza di quelli che possono essere i rischi oppure no?
0: Sì, secondo me le campagne che sono state di prevenzione hanno sicuramente avuto un eco sulla popolazione, con una maggiore attenzione soprattutto con i bambini, che si vedono sempre meno abbandonati senza creme di protezione sulle spiagge, sempre meno rossi alla fine della giornata. Quindi sicuramente un risvolto positivo c'è, probabilmente raccoglieremo i frutti delle campagne di prevenzione dei ragazzi che oggi hanno 20 anni, sperando con loro di vedere poi una riduzione della curva di epidemiologica di incidenza del melanoma, che purtroppo, ahimè, sempre tra i soggetti che più frequentemente si ammalano di melanoma, i soggetti che oggi hanno tra i 40 e i 60 anni, cioè gli ex ragazzi degli anni 80-90, quando non si sapeva il danno della radiazione solare sulla pelle e quando ci si esponeva sicuramente in maniera abbastanza selvaggia e si faceva anche uso delle prime lampade.
1: Dottoressa, quali sono i campanelli d'allarme, quei segnali che non dobbiamo trascurare e che ci devono subito portare da uno specialista?
0: È fondamentale osservare i nei. Se c'è una modifica di forma, colore o dimensione di un nevo, è bene farsi osservare dallo specialista. Teniamo però presente che il 70% dei nevi, questo è vero soprattutto per soggetti con più di 50 anni, non nasce dalla trasformazione di un nevo già esistente, ma il 70% dei melanomi nasce d'amblè, quindi sin dall'inizio come melanomi. Perciò in un soggetto con più di 50 anni che veda comparire improvvisamente un nuovo neo, che magari non ha l'aria di famiglia degli altri nevi, il cosiddetto brutto anatroccolo, che è un po' diverso come colore, come forma da quelli che sono gli altri nevi del paziente, ecco, in questo soggetto è importante andare all'attenzione del medico. Non sono poi solo i melanomi quelli che possono essere indotti dalla radiazione solare. La radiazione solare può indurre anche carcinomi cutanei, che colpiscono più frequentemente soggetti sopra i 50-60 anni, anche se questa non è una regola fissa, e che si possono manifestare come modificazioni locali della pelle, strani foruncoli, strane escrescenze che facilmente sanguinano, che a volte vanno e vengono e che bisogna sempre portare all'attenzione di un dermatologo.
1: Allora, cominciamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-6766-291. Buongiorno, da una settimana ho notato che sul neo chiaro e tondo si è formato un punto nero simile ad una crosticina e sembra che il neo si stia allargando. Toccando il punto nero è ruvido. Cosa può essere? Grazie. Vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta generale, poi bisogna che facciate riferimento al vostro medico di famiglia o uno specialista, perché ovviamente non si possono fare le visite per televisione. Prego.
0: Sì, anche perché uno strumento fondamentale di cui il dermatologo non può fare a meno è il dermatoscopio, e il dermatoscopio prevede il contatto di una lente specifica con la lesione, quindi con la cute del paziente, cosa che assolutamente non si può fare per televisione, ma si può fare solo in presenza. Comunque un nevo che si modifica è il caso che venga visto. Poi spesso i soggetti scambiano i nevi con le cheratosi seborroiche, che per fortuna sono benigne, ma per poterlo dire bisogna verificarlo. A volte un punto più scuro su un nevo è semplicemente un ispessimento localizzato dello strato corneo, ma può anche significare uno sconvolgimento di quello che è l'architettura cellulare

0: dei melanociti negli strati basali della pelle ed oltre, e quindi può anche essere il primo segnale di un melanoma. Perciò ovviamente bisogna vederlo dal vivo e con un dermatoscopio.
1: Buongiorno, volevo avere questa delucidazione dalla dottoressa. Visto che ci sono molte persone tatuate, per voi dermatologi è più difficile? Grazie, Rita.
0: Sì, sicuramente molto più difficile. Infatti io sconsiglio i tatuaggi. So che può essere una frase non simpatica, però li sconsiglio per due ragioni principali. Uno, perché i tatuaggi possono nascondere lesioni oncologiche cutanee, dal melanoma e carcinomi cutanei. Il melanoma, abbiamo detto che nel 70% dei casi insorge su cute sana improvvisamente e non come trasformazione di un evo preesistente, quindi anche se il tatuatore ha saltato nel suo disegno i nevi esistenti sul soggetto, questo non garantisce che un melanoma non possa comparire sull'inchiostro del tatuaggio in futuro. Quindi principalmente lo sconsiglio perché può oscurare una diagnosi e renderla tardiva, ed è fondamentale nel melanoma una diagnosi precoce. L'altro motivo è dovuto al fatto che ci possono essere allergie da contatto ai pigmenti usati per fare il tatuaggio. Quindi se un soggetto proprio si vuole tatuare, consiglio sempre di fare una prova su un millimetro quadrato di pelle dell'inchiostro, o andare prima da un allergologo per verificare che non si sia allergici al tipo di pigmento usato, perché una volta che poi il pigmento si trova nello strato basale dell'epidermide è difficilissimo che possa essere allontanato in maniera completa anche con i laser, e quindi se ci fossero allergie da contatto significa dover ricorrere a terapie molto prolungate.
1: Allora, dottoressa, facciamo così, ci fermiamo per una piccola pausa e poi riprendiamo, perché da lei volevo sapere se ci sono delle malattie, delle patologie che migliorano con il sole. E allora ripartiamo da qui tra pochissimo.
0: Sì.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can.

0: Eccoci ancora insieme con la dottoressa Sonia Balestrero, dermatologa, 800-640-771 per le vostre domande, oppure 347-6766-291 via WhatsApp. Dottoressa, ci sono delle malattie, condizioni, patologie che migliorano con il sole, quasi come se il sole fosse un po' un farmaco?
1: Assolutamente sì, infatti in dermatologia a volte si sfrutta una fonte di radiazione solare di ultravioletto artificiale per il trattamento anche di alcune patologie, e quindi in estate si sfrutta quella naturale. E tra queste, prima fra tutti, la psoriasi. Ma oltre alla psoriasi migliorano in estate con l'esposizione al sole la dermatite atopica, la dermatite seborroica migliora sicuramente, e questo e anche alcune forme di acne. Esistono a tal proposito

0: filtri di protezione solare, quindi creme solari, che garantiscono una protezione alta dalla radiazione solare negativa, quindi quella che può fotodanneggiare la cute aumentando il rischio di tumori, di invecchiamento della pelle, ma lasciano passare quella parte invece di radiazione solare, di ultravioletti, che può aiutare la specifica patologia in questione. Quindi esistono creme con fattore protezione anche 50 più che però lasciano passare lo spettro, la parte dello spettro solare che può migliorare una condizione di psoriasi piuttosto che una condizione di acne, piuttosto che una condizione di dermatite atopica. E questo è
1: sì. No, no, prego, prego.
0: E questo è sicuramente molto importante come considerazione di cui tener conto nella scelta di un filtro solare per questi pazienti.
1: Allora, buongiorno, 7 mesi fa sono stato... Buongiorno da Mauro, questo è un messaggio la settimana scorsa. Buongiorno da Mauro, una crema solare di ottima qualità, 50+, acquistata nel 2024, mai aperta. Può essere utilizzata quest'anno garantendo la protezione oppure deve essere buttata? Nel caso, come si può sapere che acquistando una nuova si acquisti una preparata nel 2026? Grazie.
0: Allora, sicuramente può garantire un'ottima fotoprotezione se nella scadenza è scritto che non è ancora scaduto. Noi abbiamo una data di scadenza su tutte le preparazioni, quindi se non è ancora stata superata la data di scadenza, se non è stata conservata su una fonte di calore vicino a un termosifone fondamentalmente, piuttosto che in piena luce, può garantire un'ottima fotoprotezione.
1: Quanto sole si può prendere, dottoressa? Credo che se lo senta domandare e chiedere spesso dai suoi pazienti anche. Quanto è davvero sano?
0: Dipende tanto dal prototipo cutaneo. Sicuramente un 5-10 minuti di esposizione al sole... durante la settimana sono sufficienti per garantire la metabolizzazione della vitamina D e quindi migliorare quello che è il trofismo osseo e migliorare anche il sistema immunitario, perché la vitamina D non incide soltanto sul sistema scheletrico, ma incide anche sull'immunosorveglianza, quindi sul sistema immunitario. Poi quanto si ci può esporre al sole utilizzando un'adeguata fotoprotezione dipende tanto dal fototipo, per cui si consiglia sempre esporsi poco, soltanto nelle prime ore del giorno e del pomeriggio ai bambini, evitare proprio i lattanti sotto i 6 mesi, esporsi poco per i soggetti che abbiano un fototipo molto chiaro, rossi con gli occhi verdi piuttosto che con gli occhi azzurri e pelle chiara che si scotta facilmente e difficilmente si abbronza, perché producono un tipo di melanina che non fotoprotegge, che da quelli che sono i dati, i danni sia l'invecchiamento che i danni oncologici sulla pelle. E comunque in linea generale si sconsiglia di esporsi al sole nelle ore centrali della giornata.
1: Quando si parla d'estate, me l'aspettavo questa domanda, è arrivata 347-7666-291, meduse.
0: Meduse, allora da noi il problema è soprattutto la Pelagia noctiluga, la medusa rossa, violetta, piccolina ma estremamente urticante. In caso di contatto con i tentacoli della medusa si sconsiglia di sciacquare con acqua potabile, acqua corrente, in quanto iposmolare e proprio per questa sua caratteristica favorisce la liberazione delle tossine contenute in alcune microcellule dei tentacoli piuttosto che anche del capello della Pelagia noctiluga, che vengono eliminate più facilmente, quindi a contatto con la pelle danno la reazione urticante. Quindi no acqua corrente, sì invece acqua iperosmolare, quindi l'acqua marina. Ancora meglio se acqua calda, quindi se c'è un bambino sulla spiaggia con un secchiello esposto al sole pieno di acqua di mare, quello è l'ideale per sciacquare la zona che è stata a contatto con il tentacolo della medusa. Allontanare i tentacoli della medusa

0: Medusa non sfregando, ma possibilmente in maniera delicata con una tessera, e poi eventualmente utilizzare delle creme cortisoniche che hanno un'azione antinfiammatoria sui fattori tossici ed urticanti liberati da queste microcellule che si trovano sui tentacoli, sul cappello della pelagia noctiluca, che sono dei tecnidociti.
1: Sono convinta che qualcuno adesso a casa vorrebbe chiederle la pipì? Si fa la pipì allora, dopo
0: sarebbe
1: che
0: meglio
1: diciamo
0: di no,
1: aver avuto, perché sanno è un po' come per togliere le zecche, ci sono quelle cose per cui no, ma me l'ha detto mia mamma, me l'ha detto mia zia, si è sempre fatto così.
0: Allora, siccome intanto il contatto con la medusa sia in mare e la cosa che funziona meglio è l'acqua calda e salata, ce l'abbiamo a disposizione senza essere troppo coreografici. Per quanto riguarda l'urina è sicuramente calda, da quel punto di vista può inattivare le tossine della medusa, però è anche acida, quindi irrita di per sé, perciò ancora una volta consiglio semplicemente acqua di mare e se possibile calda.
1: Buongiorno. Sì. Ah no, scusi.
0: No, mi agganciavo al suo discorso sulle zecche, però continuiamo pure.
1: Allora facciamo così, parliamo di zecche, poi arriviamo al messaggio del telespettatore.
0: Per quanto riguarda le zecche, dicevo, la cosa importante è allontanarle entro le 48-72 ore dall'aggancio sulla cute, perché il rischio di trasmissione della Borrelia burgdorferi, che poi non è altro che l'agente patogeno che è portatore della malattia di Lyme, la trasmissione di questo agente patogeno è possibile soltanto dopo un attacco prolungato della zecca sulla cute, quindi è fondamentale controllarsi sempre quando si rientra da un'escursione, da trekking, da una scampagnata, e è importante non mettere olio, creme sulla zecca, perché questo può indurre un rigurgito ematico da parte dell'insetto nel circolo capillare dell'individuo, e con questo rigurgito ematico è più facile che venga trasmessa il batterio per appunto la borrelia responsabile della malattia di Lyme. Quindi no a oli, catrami e quant'altro, semplicemente con una pinzetta girare la pinzetta in senso rotatorio, agganciando la pinzetta vicino al rostro, quindi alla testa dell'insetto, cercando di non schiacciargli l'addome e allontanarlo rapidamente. Se rimane poi il rostro conficcato nella cute, quello è un problema relativo, perché agisce tipo corpo estraneo, lo si può rimuovere tranquillamente in un secondo tempo. L'importante è veramente staccare il corpo dell'animale entro le 48-72 ore al massimo.
1: Buongiorno, 60 anni, mi sto riempiendo di cheratosi cutanee, cosa posso fare? Intanto che cosa sono?
0: Allora, esistono due tipi di cheratosi cutanee fondamentalmente, le cheratosi seborroiche, che sono solo un anestetismo, quindi assomigliano un pochino a dei nevi, ma ruvidi, opachi, possono crescere, possono cambiare forma, colore, dimensione, possono anche sgretolarsi, riformarsi, non sono pericolose le cheratosi seborroiche. Insorgono nell'individuo soprattutto dai 40 anni in su base di predisposizione genetica. Quindi presenza in famiglia di qualcuno che ha o aveva cheratosi seborroica a sua volta. Perciò i fattori predisponenti sono età, genetica e anche esposizione al sole. Tendono ad aumentare col passare degli anni, fanno parte del processo di invecchiamento dei soggetti predisposti. Ci sono poi invece le cheratosi attiniche. Le cheratosi attiniche sono le cheratosi indotte dal sole a cui il soggetto si è esposto negli anni, ma a volte anche nei decenni passati. Infatti attinico, la radice di attinico viene dal greco e vuol dire sole. L'attico è nel palazzo il piano più esposto al sole. vuole. Quindi i soggetti che si espongono in giovane età in maniera eccessiva al sole possono poi facilmente sviluppare dopo 50-60 anni delle cheratosi attiniche, che sono da alcuni considerati già dei carcinomi in situ, dai più considerati soltanto un fattore di rischio

0: rischio di trasformazione in carcinoma squamocellulare, che è un tumore della pelle, e questo rischio di trasformazione è di circa 10-20% in 10-20 anni, quindi non è un rischio altissimo e i tempi sono lunghi, quindi in caso di cheratosi attinica c'è tutto il tempo per poterle affrontare, e oggi abbiamo a nostra disposizione diversi farmaci anche in crema davvero molto molto efficaci nel trattamento delle cheratosi attiniche.
1: Buongiorno, i benefici del sole si hanno anche attraverso i vestiti? Grazie.
0: Se sono vestiti che non hanno una trama particolarmente stretta, sì, ovviamente più la trama è fitta, meno passa l'ultravioletto e più l'abbigliamento scherma dal sole, come sanno benissimo gli inglesi che vengono sulle nostre spiagge e hanno magliette a trama fittissima.
1: È vero che sarebbe meglio mettere la crema solare anche in città? Grazie Paola.
0: Sì, è vero, esistono creme anche ad uso estetico, ormai con fattore di protezione 30 o 50, che si possono utilizzare tranquillamente anche durante l'inverno. Le creme estetiche contenenti fattore di protezione di solito non hanno filtri molto stabili e quindi non sono idonee all'utilizzo invece per esposizione lunga. Al sole, uh-huh, al mare piuttosto che in montagna.
1: L'ultimi 60 secondi sono per i consigli per i nostri telespettatori che magari aspettano una settimana per andare in vacanza o al mare o in montagna. E allora, che cosa possiamo fare per proteggerci dal sole? Un pochino abbronzarci per non tornare, diciamo, proprio bianchini come quando siamo partiti, in sicurezza però?
0: Intanto il filtro solare non blocca l'abbronzatura sarà più lenta ma sarà anche più stabile, quindi dal punto di vista estetico durerà molto più a lungo perché si riduce l'infiammazione. Mettere il filtro solare una ventina di minuti prima dell'esposizione, quindi prima di uscire di casa, e riapplicarlo ogni 2-3 ore o se si fa il bagno dopo il bagno. Utilizzare filtri solari adatti al proprio tipo di pelle, come dicevo esistono filtri solari per soggetti acneici piuttosto che per soggetti con psoriasi o con dermatite atopica, che consentono di avere da una parte l'azione positiva del sole e dall'altra di fotoproteggersi pur esponendosi. Usare filtri solari waterproof se si fa attività acquatica, filtri solari dry secchi se si fa attività sportiva, che non vengano facilmente quindi diluiti dal sudore e che non banalmente colino negli occhi mentre si fa attività sportiva e quindi possano dar fastidio. Altro consiglio: utilizzare filtri solari senza profumazioni perché aumentano il rischio di fotoallergie, prediligere nei soggetti particolarmente sensibili come i bambini o gli allergici i filtri fisici rispetto a quelli chimici. E cos'altro dire? Buona estate. Sicuramente un altro consiglio può essere quello di usare degli integratori che aumentino le difese immunitarie al sole, quindi integratori che contengano ad esempio il Polypodium leucotomus, che è un agente che effettivamente aumenta l'immunosorveglianza della cute contro i danni da sole.
1: Grazie alla dottoressa Sonia Balestrero, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata a voi, buon lavoro.
1: Arrivederci.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con i sondaggi di Primo Canale e Tecne. Claudio Scajola, il sindaco più apprezzato della Liguria, secondo i sondaggi appunto di Primo Canale e Tecne realizzati nei 4 capoluoghi di provincia della regione. Il primo cittadino di Imperia guida la classifica con un punto percentuale di vantaggio sulla sindaca di Genova, Silvia Salis, e con 2 punti sul sindaco di Savona, Marco Russo, più staccato a 6 punti dalla vetta al sindaco della Spezia per Luigi Peracchini, un dato che però assume un significato particolare anche dal punto di vista politico. Peracchini amministra

0: Una città tradizionalmente orientata verso il centro-sinistra, mentre Scajola governa un'imperia considerata storicamente una roccaforte del centro-destra. Cambiamo argomento, parliamo di cronaca perché è stato trasferito in carcere Filippo Oldani, accusato dell'omicidio della madre che avrebbe strangolato nella casa di vacanza di Sanremo. Sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
1: Trasferito in carcere a Sanremo Filippo Oldani, lo studente di 20 anni iscritto alla facoltà di economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, indagato per omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela per aver ucciso nella loro casa delle vacanze in via Hop a Sanremo la madre Lorella Capano, 58 anni, milanese. Il giovane, definito da chi lo conosceva un ragazzo fragile, secondo gli investigatori è l'autore dell'efferato delitto. Avrebbe strangolato la madre per poi uscire di casa, probabilmente passando dal balcone, dopo aver chiuso la porta dell'appartamento dall'interno. È stato lui, intorno alle 22, ad allertare i soccorsi, dicendo di non riuscire a entrare in casa, dove lo attendeva la madre che, secondo il suo racconto, avrebbe dovuto aprirgli la porta. Ha raccontato di essere uscito per cenare intorno alle 19.30, di essere rincasato, di aver suonato più volte il citofono e bussato senza ottenere risposta. Le indagini dei carabinieri hanno però ricostruito una versione diversa, arrivando a raccogliere numerose evidenze di una verosimile responsabilità del giovane, interrogato in caserma, poco lontano dal piccolo condominio abitato quasi esclusivamente da vacanzieri. Il giovane si sarebbe contraddetto più volte. Tra gli elementi raccolti in meno di 24 ore c'è anche la testimonianza di una persona che avrebbe sentito un'accesa lite tra madre e figlio, poi il silenzio. Sul corpo di Lorella Capano poi c'erano segni compatibili con una violenta colluttazione sul collo, sul viso e sulle braccia, segno che la donna ha provato anche a difendersi, inutilmente.
0: E ora la sanità, perché un uomo di 41 anni residente nel comune di Casella è stato ricoverato presso la clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino dopo aver contratto la dengue durante una vacanza alle Maldive, trasmessa probabilmente da una zanzara tigre. Ne abbiamo parlato con l'infettivologo Matteo Bassetti.
2: Dengue è una malattia virale trasmessa dalla puntura di una zanzara ed in particolare da parte della zanzara tigre. Il caso a cui ci riferiamo è di un signore che era in vacanza alle Maldive con la sua famiglia, che rientrando da questo viaggio ha accusato dei sintomi che potevano far sospettare la dengue, quindi si è recato negli ambulatori delle malattie infettive, sono stati fatti gli esami specifici ed è stata trovata la positività per questo virus. I sintomi della dengue sono abbastanza caratteristici, considerate che la dengue è definita la spacca osse proprio per il fatto di avere un dolore importante, dei dolori importanti proprio a carico delle ossa, nel senso che ti senti davvero molto debilitato, febbre, può esserci la presenza di un rash e può esserci la classica presenza di questo dolore retroorbitario, quindi un dolore dietro gli occhi. Quali sono i rischi? I rischi sono naturalmente quelli che se una persona con la dengue viene punto in Italia e in Liguria da una zanzara tigre, potrebbe questa zanzara tigre a sua volta pungere qualcun altro e contagiarlo.
0: 100 posizioni guadagnate in 6 anni nel prestigioso QR Ranking. L'Università di Genova cresce nelle classifiche mondiali e si conferma una certezza per trovare lavoro. Andrea Popolano.
1: Gli studenti dell'Università di Genova trovano più rapidamente un lavoro a un anno dalla laurea rispetto alla media nazionale, l'85,9%, a fronte di una media nazionale pari all'80%, e a 5 anni dal completamento degli studi gli occupati salgono al 96% contro il 94,4% nazionale. Sono i dati emersi dalla rilevazione condotta da Alma Laurea su 700.000 laureati di 81 università italiane. Un giudizio complessivamente positivo che riconosce il lavoro svolto in questi questi anni e mette in risalto i punti di forza, commenta il rettore uscente Federico Delfino. Anche le classifiche stilate dall'Agenzia di Valutazione Nazionale e dai board internazionali premiano l'Università di Genova. La prima è stata la commissione di esperti dell'Agenzia Nazionale. A novembre 2025 la commissione ha visitato l'Ateneo esaminando documenti e intervistando personale docente e amministrativo, con una valutazione finale che ha migliorato la classifica nazionale. Una risalita confermata anche su

0: scala internazionale con il QAS Ranking, una delle classifiche universitarie internazionali più conosciute e utilizzate, che pone l'Università di Genova alla posizione 502 su oltre 1500 atenei valutati. In 6 anni Unige ha guadagnato circa 200 posizioni. Tra i dati considerati, la capacità di networking internazionale, la stima dell'università all'esterno tra ex studenti e interlocutori istituzionali e aziendali, che incide sulla reputazione, la sostenibilità e l'occupabilità.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, finalmente buongiorno, cari amiche, cari amici, ben ritrovati, è il caso di dirlo. Sono le 10, 3 minuti, 7 secondi quando riparte al servizio del pubblico linea diretta. Oggi è giovedì, è il 9 luglio, noi saremo insieme da questo momento su Primo Canale fino alle 12.30. Salutiamo Filippo Rossi, Gianluca Messina che ci seguono, seguono la regia, seguiranno le vostre telefonate. Ci ritroviamo questa mattina, saluto Franco Nativo che ieri mi ha stradegnamente sostituito. Sarà il mio erede naturale, naturalmente lo vedo anche dai messaggi che sono arrivati, proprio quando si parla di erede naturale l'abbiamo trovato con Franco Nativo. Oggi tocca a me, tocca anche a voi, e quindi penso che possiamo ripartire intanto con, ricordo, le telefonate. Chiunque di voi può chiamare in qualsiasi momento, 800 640 771, 347 6766 291 per i vostri WhatsApp, quanto mai graditi, foto, brevi video. E poi vi ricordo che oggi apriremo, o meglio continueremo con i sondaggi di Primo Canale. Abbiamo i quattro sindaci della Liguria che si giocano la pole position, ma io direi di sentire la prima telefonata. Vi ricordo che anche oggi giovedì è una giornata particolare, direbbe Aldo Cazzullo, perché al giovedì dovrebbe materializzarsi il grande, il re dei talk show liguri, il nostro Vittorio Siriani alle 11.30. Intanto andiamo a salutare. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, pronto,
0: buongiorno. Sì.
1: Ciao, ciao Enrico, sono Angelo, Angelo da Genova.
0: Dunque, da Genova, sì.
1: Sì, ti ho mandato delle foto su WhatsApp,
0: sì,
1: che descrivono quella situazione che c'è in corso Podestà, che è vergognosa. È lì da 2, 3 mesi, 4 mesi, tutti questi pini transennati, un po' transennati, gente che ha spostato le transenne, perché no, se no eri costretto ad andare a invadere la corsia delle macchine, ma è una cosa ridicola.
0: Allora, dunque, aspetta, sì, dunque, corso Podestà, giusto?
1: Sì, ci sono 4-5 foto.
0: Allora, aspetta Franco,
1: orribile.
0: Sì. Aspetta che... Tanto continua, scarica, scarichiamo.
1: Orribile. Lì praticamente è transennata in parte, in teoria dovrebbe essere transennata per evitare il passaggio, perché ci sono stipini che non si sa cosa sono, che dovrebbero cadere, ma è una cosa che da 3-4-5 mesi di così. A quel punto lì uno, se non apre le transenne, è costretto a invadere la corsia delle macchine, con il pericolo che ne consegue.
0: Allora, vediamo la prima foto, l'ho salvata come Podestà.
1: Sì, ce n'è anche di più, che descrive un po' quella situazione, che proprio ormai sotto non fanno neanche più le pulizie, perché è tutto trascurato, il verde è lasciato stare. Ma la mia domanda è questa: ma se la sindaca Salis va in America, a New York, per invitare la gente a venire, ma è questa l'accoglienza?

Se io lo invito a casa mia, la prima cosa che faccio è pulizia, ordine, perché devo far vedere la bella cosa che invio, che ti faccio vedere. Qui proprio il discorso è completamente al contrario. Cioè invito i turisti a venire a casa mia e poi questo è il risultato. Cioè mantengo la città in questa maniera qui. Ma è un po' ridicolo, no? E sono queste le foto.

0: Allora, aspetta, ecco qua. Sì, aspetta, scusami, è una pila cambiata. Allora, dunque, questa situazione presente da 3-4 mesi in Corso Podestà, transenne che chiudono il passaggio ai pedoni, pulizia non eseguita, verde nell'abbandono totale. Ricordo che da questa terrazza si gode una delle più belle viste della città. Questa è la foto di Franco, poi ne seguono altre, ma praticamente sono uguali. Quindi Franco, sì, la polemica era, insomma, adesso Silvia Salis sarà tornata, penso, da New York. Ma speriamo che nel frattempo, dall'invito a che poi gli americani arriveranno nella nostra città, insomma, sarà ripulita la piazza, insomma, ci mancherebbe altro. Cosa dici, Franco? Allora, aspetta, eh. Ecco qua. Cosa dici, Franco? Sentiamo la nuova telefonata. Intanto viva Madame Gabbani e Negramaro. Alle 17, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Buongiorno, chi sei?
1: Sono Cinzia.
0: Cinzia?
1: Sì.
0: Cinzia, sì, buongiorno Cinzia. Così timidamente arrivi, timidamente abbozzi il tuo nome, Cinzia, aiutatemi. Buongiorno Cinzia, dimmi.
1: Guarda, io devo dire solo una cosa, che tu sei insostituibile.
0: Vabbè, no, adesso nessuno è insostituibile, ci mancherebbe altro.
1: Sì, però sei unico, mi dispiace.
0: Vabbè, ognuno ha le proprie... quindi andiamo avanti, Cinzia. Andiamo avanti.
1: Io ho telefonato per questo.
0: Sì, vabbè. C'è qualche cosa su cui mi vuoi vedere al lavoro? C'è Vannacci che sta arrivando, i cortei a Genova, il corteo a Sesti Levante, la sensazione di insicurezza, il Trump ad Ankara con Erdogan e Meloni, non lo so, Mario Adinolfi per esempio, è un nuovo problema, i problemi di Report, non tanto di Ranucci quanto di Walter Lavitola, insomma possiamo parlare di tante cose, no Cinzia?
1: Sì, sono tutte cose molto positive, direi.
0: È una più positiva dell'altra.
1: Cioè, buone notizie non se ne vedono proprio.
0: Sono anche i 50 anni, l'avrete ricordato ieri, penso, no? Era il 10 luglio, 50 anni dalla diossina di Seveso, no? Da quel disastro ambientale di Seveso. Noi c'eravamo, eravamo ragazzini, sono passati 50 anni e pensate che ancora si cercano 42 fusti che avrebbero contenuto 52 tonnellate dei rifiuti della diossina, e però non si sa dove siano andati a finire. Per dire... Che paese è il nostro, no? Hai capito, Cinzia? Però.
1: Io ti auguro una buona giornata e auguro.
0: Grazie.
1: Mi auguro che tu non vada mai in pensione.
0: A tu, no, ma questo no. Sarò sempre, finché mi sopporterete, sarò sempre qua. Anche perché non saprei cosa fare. Dovrei andare a vedere i cantieri, i lavori, i cantieri stradali, grazie a Dio, quelli non mancano. Però. Finché mi sopporterete, insomma, dovrei esserci, va bene? Grazie Cinzia. Allora, sì, possiamo andare. Ho visto peraltro un titolo, dunque arriva il triste autore Madame. Madame è un'interprete, una scrittrice molto sensibile. Sì, io parlo ad un pubblico adulto, dice chi è, un ragazzina, però è molto sensibile, scrive delle canzoni molto particolari, ha un suo modo di comunicare originale su un palcoscenico in cui c'è davvero di tutto, no? Della musica pop italiana.

0: italiana, però è una ragazza da, da apprezzare, almeno personalmente l'apprezzo, ha una bella scrittura, le sue canzoni hanno una bella scrittura, è un modo originale di cantare. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone, che bello sentirlo, mi dispiace, no. È vero che va via, ma come?
0: No, vabbè, che sarà mai, ho dovuto sbrigare...
1: Tra 20 anni spero, oddio, chissà... Senta, volevo sottoporre un quesito che...
0: Vabbè. Facile, però facile, la prego.
1: Dalla sì, facilissimo. Dalla prossima settimana la... funicolare di Sant'Anna sarà chiusa per 2 mesi circa, sì, se non di più, per manutenzione, giusto, sì, per carità. Sì. Io ricordo questo, che molti, molti anni fa misero un pulmino sostitutivo che faceva il giro da via Caffaro, andava su e veniva giù. Poi non l'hanno mai più fatto. Volevo appunto porre questa domanda. Questa volta qualcuno si metterà la mano sul cuore e metterà qualcosa?
0: Ci vorrebbe...
1: da 1000 coltelli.
0: Allora, no, ci vorrebbe un cartomante. Ci vorrebbe, non so, Paolo Fox, adoro. No, amore, che va per la maggiore, perché chi più o meglio di un cartomante potrebbe dire questo. Mentre lei parlava, c'era la stringa tra noi e voi che diceva, raccontava di Crevari, saltata le corse collinari, Crevari. Quindi in questi momenti lei mi dice, ma metteranno un pulmino sostitutivo? Non ci sono dei chiari di luna, a parte quelli di Beethoven, non ci sono dei chiari di luna che
1: quelli
0: possono...
1: Sono belli.
0: Se io giro le carte, potremmo fare anche qualcosa con le carte? Se io girassi le carte...
1: Cosa dice? Ci proviamo?
0: Ci proviamo. Io
1: noi
0: farei tante cose.
1: In aria, vediamo dove vanno a cadere.
0: Se me la lasciassero fare, io farei tante cose.
1: Lasciamo perdere.
0: Anche il momento del cartomante, beh, sarebbe bello, sarebbe bello. Il momento del cartomante.
1: Una cosa
0: mamma
1: un
0: mia.
1: Diversa.
0: Vabbè. Grazie.
1: Arrivederci,
0: grazie,
1: buona
0: grazie,
1: giornata.
0: Grazie.
1: Arrivederci,
0: ma tu
1: grazie.
0: Pensa se noi, Primo Canale, ha un camper, no? Ricorderete, su quel camper c'era, è salita Tiziana, Giorgia Fabiocchi, Elisabetta Biancalani, portammo in giro i candidati alle elezioni, portammo in giro quell'omone che si chiama Picciocchi, quella bellissima ragazza che si chiama Silvia Salis, ancora non si sapeva come sarebbe andata. Pensa, Filippo Rossi se col pulmino, cos'è, da 8, da 7? Beh, però, 7 alla volta... Lo guida Rossi, sapete, lo guida l'editore, lui è un rallista, riporta, perché no, sulle alture di Crevari. Non chiediamo biglietto, non chiediamo biglietto. Sarebbe divertente. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno. Dico, Mucchi si rende conto di quello che ha combinato facendo viaggiare gratis in Veneti? L'autobus.
0: Sì.
2: Perché tutto è partito di linguaggi.
0: Sì.
2: Tutto è partito di lì. Mi dia una risposta.
0: Allora, signora, cioè non proprio, perché la precedente amministrazione aveva fatto un patto con il Ministero dell'Ambiente e aveva detto, aveva lanciato questa idea. Diamo la gratuità ai cittadini genovesi, lo sapete com'era, io non ricordo ancora più, dalle 9:30, oltre i 70 anni, in metropolitana gratis. Diamo, perché questo dovrebbe portare più persone sui bus, più persone sulla metropolitana. Io infatti giravo in metropolitana, io prendo la metro senza pagare, allora dovrebbe portare più persone, però il Ministero dell'Ambiente, voi Ministero dell'Ambiente ci date 12 milioni e mezzo di euro. E questi 12 milioni e mezzo sono arrivati. Il problema è che non sono arrivati dopo quest'idea dell'amministrazione Bucci a Bucci, sono arrivati nel primo anno della gestione Salis. Però sono arrivati i 12 milioni. Questo era, non era la gratuità in sé che ha scassato le casse della DMT. Ma addirittura, io leggevo questo, non so se avete visto l'altro ieri, c'è stata una perquisizione della Guardia di Finanza, non c'entra la Liguria, al proprietario della Rentis. Padre e figlio, il proprietario del Napoli, no? E il figlio del Bari, io non mi intendo di calcio, amici, sapete che Bari ha lo studio, che è stato quello disegnato da Renzo Piano, una

0: sorta di conchiglia, ma io non so nulla di calcio, e ci sarebbe un buco da 30 milioni di euro, che è un'enormità per Bari, per le squadre di calcio di Serie B, no, forse il Bari addirittura di Serie C, cioè è un'enormità, una cifra pazzesca, 30 milioni di euro, pensate che AMT avrebbe un buco di 200 milioni, ma come, che, e non ci sono compravendite di giocatori, giocatori milionari, giocatori che costa l'ira di Dio, no, non c'è proprio niente, niente, e ci vuole del no? Devono essere capaci, devono essere stati capaci di creare un buco del genere. Vabbè, 10-16, vado in regia, Genova-Palermo, traghetti fino a 20 milioni di costi in più, mai in meno, mai in meno. Avete assicurato la macchina, voi assicurate la macchina, avete la macchina assicurata e vi comportate bene, no? 50 anni senza un incidente. Dite, beh, ogni volta quando andrò a rinnovare mi costerà un po' meno. Io vi chiedo, da quando c'era il governo De Gasperi, la Malfa, Andreotti, Fanfani, una volta avete mai pagato l'assicurazione un anno un po' meno dell'anno precedente? Pur senza aver fatto incidenti, cose, fino a Meloni adesso, fino a Meloni, poi domani sarà Schlein. Avete pagato adesso? Mai. Come mai? Non lo so. A tra poco.
1: Tappa Bargagli, 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio. Sono con il sindaco di Bargagli, Francesco Massoli.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Attendete con ansia il passaggio, seppur di trasferimento del rally. Ma è un modo per far conoscere e far vivere l'entroterra.
2: Sicuramente, un evento che è nato nel 1980, siamo alla 42esima edizione, con 5 anni negli anni 90 di interruzione, e qua è una tappa di trasferimento. Comunque è sempre una gioia vedere queste macchine, vedere tutti questi appassionati che si cimentano in una competizione difficile, molto articolata sul territorio, che tocca tanti comuni e soprattutto con un percorso stradale di non facile percorribilità. Quindi ci vuole anche delle grandi capacità, ci vogliono.
1: Sia per gli appassionati che per le attività commerciali che in quel weekend sicuramente aumentano i loro affari, il loro giro.
2: Ma certamente, più che altro sull'Alta Val Trebbia probabilmente ci sarà più sicuramente un impatto maggiore. Qua un pochino minore, ma comunque è sempre un evento che ha sempre un volano attorno a sé, quindi di appassionati oltre che di addetti ai lavori, e quindi è possibile che ci sia anche un incremento per le attività locali. Ecco.
1: Mi faccia la cartolina di presentazione di Bargagli, che magari qualcuno viene a scoprire.
2: Ma Bargagli è un paese di 2500 abitanti circa, si sviluppa su un'area di 18 km quadrati, qua siamo a circa 300 metri di altitudine, per arrivare fino a quasi 900 metri dal Monte dell'Aeronautica. È un paese molto vicino a Genova, quindi offre un'ospitalità anche per chi decide di stabilirsici e facendo poi il pendolare.
1: Mezz'oretta?
2: Diciamo sì, traffico permettendo, comunque diciamo che partendo abbastanza presto, in mezz'ora, tre quarti d'ora si riesce a essere in centro città. Un territorio che si sviluppa appunto anche per percorsi a piedi, camminate, sentieri, ci sono dei buoni ristoranti dove fermarsi a mangiare. E
1: c'è un piatto tipico di Bargagli?
2: Un piatto tipico diciamo no, proprio tipico no, diciamo che è un posto abbastanza rinomato per i funghi, perché la zona di Trappena è stata riconosciuta come una delle migliori zone italiane per il fungo porcino, quindi diciamo che i ristoranti di qua poi sanno sapientemente cucinarli e quindi diventa un'ottima cosa.
1: Andrà lei a curiosare il rally?
2: Ma sì, sicuramente un pezzettino dalla parte di Laccio dove c'è il famoso cavalcavia, o qualche parte un pochino più alta, sono sempre bello vedere queste macchine, questi equipaggi e tutta questa gente che viene e partecipa con grande cordialità a questo evento.
1: Grazie sindaco.
2: Grazie a voi, grazie e buona giornata.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
4: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive.

0: Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
1: Quando si dona,
2: i colori non contano.
0: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della regione Liguria. Genova torna a interrogarsi sul proprio ruolo nello scenario internazionale con la seconda edizione di Genova nel mondo, il mondo a Genova, che si è svolto oggi a Palazzo Ducale. L'iniziativa ha affrontato i temi legati agli equilibri geopolitici, al commercio globale, al diritto internazionale e al dialogo tra comunità e culture. 7 tappe, 7 sold out. Anche l'appuntamento di orientamenti summer a Cairo Montenotte ha fatto registrare il tutto esaurito, confermando la capacità del tour estivo promosso da Regione Liguria di coinvolgere studenti e famiglie in tutto il territorio ligure, per accompagnarli nella scelta del percorso di studi successivo alla scuola secondaria di primo grado. La manager del settore dell'energia, Sonia Sandei, è l'ospite della 4ª puntata del podcast La Voce delle Donne. Il progetto, lanciato da Regione Liguria, nasce per dare spazio a storie, esperienze e testimonianze di donne che ogni giorno lanciano un segno concreto sul territorio ligure. La puntata è online sul canale YouTube di Regione Liguria. Sono stati realizzati a Framuro importanti interventi per la tutela dell'ambiente, la valorizzazione del territorio e lo sviluppo di un turismo sostenibile. Oltre 7 km di sentieri recuperati e messi in sicurezza, nuove aree di sosta per escursionisti e ciclisti, il potenziamento della segnaletica, il recupero dell'orto botanico degli Apicchi e la valorizzazione del sito archeologico di Castellaro di Vigo. Dal 20 al 23 agosto Sori ospiterà la 23ª edizione di Sori più Solidale, la manifestazione benefica che dal 2003 unisce musica, spettacolo, gastronomia e volontariato per sostenere la Fondazione Gigi Girotti. Per 4 giorni il centro storico di Sori ospiterà concerti e spettacoli dal vivo che vedranno alternarsi 35 artisti. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Bene, bene, bene, vi sento tonici, ricordiamoci i sindaci, se no poi mi fanno il mazzo. Ricordiamoci i quattro re e regine. Però c'è la telefonata, tienili lì un attimo. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io chiamo da Sanremo.
0: No, bene, buongiorno.
1: Ecco, per una cosa, perché si parla sempre dell'AMT, ma dalla Riviera Trasporti non parla mai nessuno.
0: Sì.
1: Noi siamo costretti a non poter andare con i mezzi pubblici al cimitero Armea, a fare le visite mediche perché sono in periferia, perché le corriere saltano, non ci sono, e uno rischia di rimanere al cimitero Armea o chiamarsi un taxi o farsi tutta la strada su 4 chilometri per arrivare sull'Aurelia. Non mi sembra una cosa tanto. Per andare, io devo andare dalla mia dottoressa, che è su nell'ambulatorio di via Galileo Galilei. A piedi non ci posso andare per problemi di salute e devo prendermi il taxi. Lei si immagina, perché le corriere saltano, non ci sono.
0: Sì.
1: Non mi sembra una cosa tanto normale, ma non solo in questi due posti, un po' dappertutto. Ecco, nessuno parla mai, perché qui brontolano tutti, ma poi stanno tutti zitti. Non... ecco. Di Riviera Trasporti proprio nessuno ne parla,
0: sì.
1: Si lamentano tutti, ma poi la cosa cade. Cade.
0: Senta, le chiedo se per caso questo è tutto l'anno o adesso, se c'è anche un orario estivo, così come
1: no,
0: MT.
1: No, tutto l'anno. Guardi, certo. Io per riuscire ad andare al cimitero all'Armea, che ho tutti i miei, e ho la macchina, non ho la patente, perciò sono vedova e via. Se mi ci può.

0: porta. La mia vicina, quando viene, poverina, perché lei abita in Piemonte, quando viene,
1: sì,
0: mi porta con la macchina, grazie, perché insomma non è neanche obbligata, perché se no, niente, tante persone vanno, magari riescono ad arrivarci con la corriera, ma poi rimangono là. E devono farsela o a piedi sull'Aurelia, fino alla, sull'Aurelia, oppure chiamarsi un taxi. Capisce bene che dal Valle Armea, non so se lei è

0: Sì,
1: bravo.
0: No, beh, ma sembra di sentir parlare una genovese, cioè sembra di sentire, nel senso, gli stessi problemi che tante volte evidenziamo qua con Genova.
1: Sì, solo che di Genova sembra parlare tutto quanto.
0: Certo.
1: Niente.
0: Se non mi chiamate, noi queste cose non le possiamo.
1: Sì, io guardi, sono riuscita adesso a chiamare. Che è libero.
0: Mi fa molto piacere.
1: Mi
0: dispiace che Sanremo in questi giorni è nella cronaca, purtroppo nella cronaca nera, per quel fatto terribile che è accaduto in via Ope.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Sì, e non so neanche se è una persona che io conosco. Spero di no, ma sì.
0: Cioè, forse lei conosceva la povera signora.
1: Sì, poverina.
0: Una donna giovane, mamma. Mamma di tre figli. In questo caso il problema...
1: Ah, tre figli, allora non è vero che non sia quella signora.
0: Sì. Perché figlio che era con lei il giorno della tragedia passa con lei il mese di luglio, poi alla casa arrivano gli altri due fratelli, un fratello e una sorella, nel mese poi di agosto, se la dividono poi nel mese di agosto. E purtroppo quello che è accaduto, insomma, avete capito... Insomma, il figlio è stato interrogato 10 ore in procura, ma insomma, ci sarebbero dei grossi problemi. Signora, grazie, mi fa piacere. Dalle Riviere, so che probabilmente si trova occupato, perché sono tanti genovesi che divorano il telefono, però fatevi sentire, ricordo settimana scorsa da Bordighera, da Ventimiglia, da Sarzana, insomma fatevi sentire. Allora, a proposito, andiamo col cartello che unifica tutti, Filippo Rossi, con i sindaci. Eccolo qua, allora mi avvicino, dunque è il sondaggio Tecnè, che voto dareste al sindaco della città in cui risiedete. Siamo a Genova, partiamo da Genova. Genova direi sindaca Silvia Salis, no? Questa ragazza bionda, positivi 49, negativi 41, beh insomma è un testa a testa. Savona, sindaco Russo, è un avvocato, è una persona in gamba, 48 positivi, 52 negativi, anche qui insomma i due da una parte, quei due voti in più finiscono dall'altra e creano una forbice di 4 punti. Poi ad Imperia abbiamo un pari e patta con Scaiola e alla Spezia Peracchini, 44% positivi, 56% negativi. Direi che sia la forbice più larga, la forbice più ampia, no? Quella di Peracchini, sì? Tra positivi e negativi. Questo è il voto che Tecnè... Cioè, la domanda che Tecnè ha fatto di solito è un campione di un migliaio di persone, che voto darebbe al sindaco della città in cui risiede. Quindi sono stati ascoltati dei genovesi, dei savonesi, degli imperiesi e degli spezzini. Volete dirmi qualche cosa, cari telespettatori? Genova, Savona, Imperia, Spezia? Volete dirmi qualche cosa? Questo è il sondaggio che Primo Canale ha commissionato a Tecnè. Dunque... vediamo un po' di messaggi. Allora, anno 2025. Vorrei ricordare che la gratuità over 70 viene data presentando un ISEE inferiore a 15.000 euro e pagando 20 euro non detraibili. Buongiorno, non so se siete a conoscenza che in via Damoli c'è un presidio di lavoratori che difendono il lavoro. Sono 22 dipendenti della Vetromeccanica. Grazie, buona giornata, buon lavoro, Yolanda. Grazie, Yolanda. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, vorrei segnalare un fatto che si sta ripetendo qui a San Fruttuoso, da Piazza Martinez.
0: Sì, dica.
2: Pronto?
0: Sì, San Fruttuoso,
2: ci sono dei ragazzi della casa di accoglienza che di notte inseguono dei cinghiali ammazzandoli con un bastone. Sono già due volte che io ho chiamato le forze dell'ordine, non so se poi le hanno potuti prendere o meno. Comunque le urla di quelle povere bestie, perché ci sono i cuccioli. È una cosa veramente odiosa.
0: Ma uccidono, cioè mi sta dicendo, perché ho perso il soggetto.
2: Guardi, non lo sento bene, mi sposto.
0: E anch'io, cioè la sento bene abbastanza. Cioè ci sono persone che uccidono chi cosa?
2: E guardi, non può mica parlare più forte, non sento bene.
0: Lei, intanto lei mi ascolti dal telefono? Ha mica il viva voce, ha per caso il viva voce? No.

0: un attimo.
1: Se al vivo voce lo tolga.
0: Allora. Pronto?
1: Sì. Allora, partiamo dall'inizio. Guardi, non...
0: Allora,
1: Piazza Martinez.
0: Sempre cosa, Piazza Martinez.
1: Sì.
0: Ci sono un gruppo di ragazzi.
1: Un gruppo di ragazzi, però mi stava dicendo che, se ho capito bene, uccidono dei cuccioli, ma di chi? Piccioni, colombi, gabbiani, di chi? Allora, Piazza Martinez, ma con tutto il rispetto per l'amore che chi abita è una piazza, siamo nel quartiere popoloso, popolosissimo, amatissimo, Piazza Martinez era quella di Beppe Grillo, era quella di Orlando Portento. Voi mi direte anche, sì, era quella di Donato Bilancia, sì, era quella di Donato Bilancia, mica, non è che c'entri chi abita lì. Però è molto vissuta, è una piazza bella, si può godere un po' di fresco, ci sono le giostrine per i bambini, d'inverno c'è stato qualche messa in scena del palaghiaccio, insomma è una piazza bella che si presta, una chiesa importante, c'è un giro di bus, è ricca di negozi frequentatissimi. Se la signora cortesemente mi richiama, ci aiuta a capire, magari anche a... sentiamo il telefono, o se anche voi in Piazza Martinez avete contezza, gli avvocati dicono così per spaventarvi, hai contezza? Ah, contezza, ce l'ho contezza, è come se ho contezza. Pronto? Allora, telefonata, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, niente, volevo, perché ho capito cosa le ha detto la signora di prima, in Piazza Martinez parlava, no?
1: Sì.
0: E diceva che i ragazzini di notte,
1: sì,
0: perché si vede che lì c'è un centro di smistamento della gioventù, io questo non lo so,
1: sì,
0: perché io abito a Marassi, quindi non so,
1: sì,
0: parlava che i ragazzini ammazzano i cuccioli di cinghiali,
1: ah,
0: ha detto. I
1: cuccioli
0: di cinghiali, così ha detto la signora. Ora, io mi spiace per i cuccioli di cinghiali, però sinceramente capisce che io me ne sono già trovato uno davanti.
1: Sì.
0: Insomma, un po' di paura,
1: sì,
0: me la
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: anche trovata, capisce?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ecco, tutto lì, la signora intendeva quello, il fatto che è caduta la linea, poi aveva la viva voce,
1: sì, sì,
0: non riusciva a parlare. Insomma,
1: sì.
0: Allora io ho detto intervengo, io sono riuscita.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: e sono contenta che lei sia tornato bene, bene, bene, dottor Cirone, perché guardi, la sua simpatia e la sua sincerità e la sua ironia,
1: perché,
0: io glielo dico col cuore in mano,
1: grazie,
0: sono uniche.
1: Vabbè.
0: Perché in questi giorni ho seguito il suo signore che c'era, per carità, bravo, niente da dire.
1: Bravissimo.
0: Ci manca niente da dire, assolutamente. Però lei, dottor Cirone, mi perdoni, è lei, punto.
1: Vabbè.
0: Io glielo dico proprio col cuore in mano, guardi.
1: Grazie. Allora, arriva una riflessione, però scusatemi, un cucciolo di cinghiale morto, povera, è una cosa evidente, cioè che se ne parli solo adesso perché una signora ha chiamato Primo Canale, cioè il cucciolo di cinghiale è un caos, cioè ritrovare al mattino uno o più cuccioli di cinghiali morti, ammazzati, non è solo la telefonata a Primo Canale, avremmo già avuto, penso, articoli sui giornali, i nostri cronisti, i miei colleghi sarebbero già andati lì, avremmo avuto fotografie. Quindi mi sembra una cosa un po', cioè mi fido di voi, di quello che mi dite. Piazza Martinez qualche volta è stata al centro di risse, così, questi giovanotti, che non, così uno non sa, cioè non sa cosa fare, non, cosa fai? E ti sfoghi, no? Non hai la fidanzata. E non vai al cinema, non hai magari un pallone, e che fai? Fai a botte con qualcuno, no? Ma detto questo, però, fatemi sapere se è così, perché il cuccio di cinghiale morto ammazzato, meschinetto, lo vedi, e alla mattina ci sarebbe un caos, arriverebbero i vigili, cioè non vorrei, cioè, che fossero solo voci, potrebbe essere, perché con quello che vediamo sarebbe tra le cose più normali, perdonate quello che dico, però avrebbe più evidenza, avrebbe avuto più evidenza.

0: Ci siamo, questa è la partenza della prima prova speciale di Sant'Eusebio, un percorso di 2 km e 300 metri che prenderà il via alle ore 18 dell'11 luglio. Stesso percorso dello Shakedown dalle 11 alle 15, sempre di sabato. Insomma, andiamo a vivercela insieme.
1: Prova speciale disputata per la prima volta nel 2024 in occasione del ritorno in città del Rally della Lanterna dopo 10 anni di assenza. Prova speciale inedita, una delle poche in Italia ad essere inserita in un contesto cittadino senza essere una prova spettacolo. I concorrenti percorrono via Montelungo che dalla frazione di Sant'Eusebio, sulle alture della Bassa Val Bisagno, conduce a Bavari. Passaggio spettacolare su un dosso, si vedranno molte auto staccare tutte e quattro le ruote da terra. Il fondo asfaltato si presenta in ottime condizioni ed è stato sistemato lo scorso anno.

0: Si tratta di una prova corta, che non lascia molto spazio ad interpretazioni e su cui i distacchi tra i concorrenti saranno ridotti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fin dai primi metri, per non perdere decimi preziosi ed entrare subito nel ritmo gara.
1: Qua finisce la prima prova speciale di Sant'Eusebio, lo Shakedown. Finisce proprio qua, in un tornante. Molto probabilmente molti lo faranno in modo spettacolare.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: Colombo!
5: Peggiata da Radunovic, poi da fuori! Di Matteo Ricci!
6: Non attaccano! Non attaccano!
7: Ma cosa vuoi?
6: Non sto dicendo a voi, ma a loro!

0: Allora, possiamo ripartire? C'è la telefonata, grazie. Allora, sì, sui cinghiali ragazzini stanno arrivando decine di WhatsApp, adesso li leggo, ma sentiamo la telefonata, pronto? Ah, è caduta. Dice, ma i cinghiali se li mangeranno? Dice, probabilmente non si trovano al mattino, perché insomma lo vedi al mattino se ipoteticamente dei ragazzini genovesi alla sera non sapendo cosa fare, invece andare al Porto Antico a sentire due canzoni o tenersi mano per mano con la fidanzata a bocca d'asse e a darsi dei casti bacini, dei ragazzini genovesi decidono di ammazzare un cinghialotto, non è poi semplice, povera creatura, portarselo su in spalla e rifinirlo a casa dal norcino senese, perché devi chiamare un norcino senese che non è facile, però. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Sì, io ho telefonato prima, sempre per i cinghiali.
0: Ah, sì. Allora, sentiamo con attenzione.
1: Io volevo segnalare che forse non le sono completamente, ma le urla di quelle povere bestie sono allucinanti. A parte che poi non lasciano dormire assolutamente tutto il quartiere.
0: Ma le urla dei cinghiali?
1: Sì, perché hanno un grosso bastone.
0: Cioè, allora, ma lei, lei,

0: mi scusi, lei li ha visti?
1: Sì, certo, dal mio terrazzo ho chiamato le forze dell'ordine, ho segnalato chi era, no? Ho già telefonato all'ENPA per fare la denuncia. Perché io capisco che i cinghiali non sono spaventosi, però il fare soffrire degli animali è comunque contro la legge.
0: Cioè lei ha visto dalla sua finestra, di notte a che ora?
1: Stanotte era l'una e mezza.
0: Ma quando?
1: Prima, perché poi comunque questo era un quartiere tranquillo, da un anno a questa parte è invisibile, borseggi, non si può uscire, è terribile.
0: Allora lei ha visto dei ragazzini
1: ammazzare? Sono quelli della Madonna del Monte, quattro.
0: Erano
1: sono
0: in quattro.
1: Del centro.
0: Li ha visti ammazzare un piccolo cinghiale, ma colpi di bastone, di mazze da baseball?
1: Del mattino, l'una e mezza ci sono stati gli schiamazzi.
0: E quindi ha chiamato la polizia urbana?
1: Certo, ho fatto la polizia, sono venuti, credo abbiano anche danneggiato una macchina. Sono venuti, ho visto che li hanno seguiti, ma è veramente, è contro la legge far soffrire degli animali.
0: No, assolutamente. Noi stiamo attenti al fuoco artificiale.
1: Che i cinghiali non fanno pena a nessuno, ma comunque le sofferenze degli animali sono
0: ma per carità,
1: da condannare.
0: Ma mi scusi, li colpivano con dei bastoni?
1: Sì, erano in quattro. Uno aveva un grosso bastone, ma la settimana prima o qualche giorno prima è successo lo stesso, hanno cercato la mamma. Ha accecato la mamma,
0: ma non ci credo.
1: Sì.
0: Come ha accecato la mamma?
1: Voglio informarsi su al monte. Io dell'accecamento della mamma non c'ero, ma di quello che hanno fatto.
0: Ma gliel'hanno detto?
1: Sì, quello della mamma me l'hanno detto perché non c'ero. Quello di stanotte ero sul terrazzo. Ho chiamato le forze dell'ordine, che comunque alle 4 del mattino uno avrebbe anche bisogno di dormire.
0: Sì. Oh mamma mia. Dunque della mamma gliel'hanno detto e in questo caso l'hai visti.
1: Sì.
0: Lei non ha pensato di fotografare?
1: Li ho proprio visti.
0: Non ha pensato di fotografare?
1: Guardi, io non ho pensato a quello, ero veramente, mi dispiaceva tanto, mi sono solo messa in contatto con le forze dell'ordine.
0: Sì. Ma quando è successo l'ultimo episodio?
1: Stanotte,
0: ho capito bene. Stanotte, quindi lo legge, noi lo sappiamo adesso, magari domani lo leggeremo sui giornali. Stanotte all'una ha detto.
1: Io ho telefonato anche all'INPA, faccio la denuncia.
0: Ma poi sto povero animale che fine ha fatto?
1: No, io non lo so, ce n'era uno che si lamentava nella via sotto casa mia, poi non l'ho più sentito, sono scappato, saranno tornati al monte, inseguiti da questi deficienti.
0: Sì. Lei li ha visti, questi ragazzi? Erano
1: quattro, uno era vestito tutto di rosso, uno aveva una cosa bianca, altri due vestiti di nero, certo, li ho visti.
0: Sono stati genovesi.
1: Hanno parlato di tutto, ma non hanno dato, niente a quel paese.
0: Erano indigeni, sono stati genovesi?
1: No, assolutamente no, erano in Maranza del Monte.
0: Come no? Potevano essere genovesi.
1: Ma non erano genovesi.
0: Ah, erano savonesi.
1: No. Va bene, comunque io l'ho segnalato, perché non è giusto far soffrire degli animali.
0: Ma non è giusto tutto? Cioè, non è giusto tutto? Quindi lei ha avvisato la polizia, non sa poi cosa è successo. La polizia, che lei sappia, ha fermato qualche ragazzotto? No, non c'è più.
1: Sono fermati, erano le 4 del mattino. Comunque, vedo che non interessa a nessuno.
0: No, a noi interessa. A noi interessa, cioè purtroppo, per fortuna interessa. Allora vado in regia un secondo. Probabilmente la signora non è l'unica che ha visto, perché se questa povera creatura urlava dal dolore, capisco, poi la polenta, la salsiccia, tutto, ma cioè non è che puoi

in una città, capoluogo importante, pensare di scannare così una notte non sapendo cosa fare una creatura. Perché? No. Ma probabilmente, vabbè, vado in regia, poi ci sentiamo dopo, perché queste cose, questo non era ancora capitato. Dai, regia, pensiamoci un po', a tra poco.

0: Benvenuti nella terza prova speciale del Brugneto, che si terrà domenica 12 luglio alle ore 10:20 e poi lo stesso percorso si terrà anche nel pomeriggio per la sesta prova speciale alle ore 15:25, un percorso lungo 14 km e 870 metri. Andiamo a scoprirlo.
1: Altra grande classica del Rally della Lanterna, utilizzata negli anni in diverse configurazioni e teatro anche di sfide del campionato del mondo. Oggi il regolamento non consente di superare i 15 km. Il primo abitato attraversato è quello di Costa Lunga. La parte iniziale della prova è caratterizzata da una strada abbastanza larga e discretamente veloce. Si passa il bivio per la diga del Brugneto e da qui la strada inizia a farsi più impegnativa e ripida. Dopo i primi tornanti in salita, si entra in un tratto di strada in costa alla montagna, più veloce e pianeggiante. Il passaggio davanti alla cappelletta di Sant'Anna transita davanti al bivio per Rondanina. La strada si fa nuovamente tortuosa e la salita lascia spazio ad una discesa veloce fino a Caffarena. Questo è un tratto molto spettacolare per la prova, in cui il panorama sul lago del Brugneto e sulle vette dell'Appennino Ligure che lo sovrastano fa da sfondo al passaggio dei concorrenti. Un tratto pianeggiante molto veloce conduce poi a Propata. Frenata molto violenta per la celebre inversione di Propata, che sarà molto affollata dagli spettatori grazie alla via di accesso tramite Bavastrella. Da qui inizia una salita ripida, con sede stradale molto stretta ed una lunga successione di curve dal ritmo serrato. Il tratto finale va affrontato letteralmente in apnea e gli equipaggi saranno già molto provati dai chilometri precedenti. Non sono ammessi errori o distrazioni che potrebbero far perdere la gara in un attimo.
0: Finisce qui la terza prova a Brugneto, adesso ci aspettano 25 km per raggiungere invece la prova del Laccio.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Allora, la vicenda raccontata dalla signora 10 minuti fa ha lasciato tutti noi in sospeso. Non riesco neanche a fare dell'ironia, della solita ironia. Al momento non ci riesco, poi forse ci riuscirò, se le cose sono andate come dice la signora. E io mi fido di voi, perché dovreste chiamare per dire che questa notte, tra l'una e le 4 di notte, 4 ragazzi in piazza Martinez avrebbero cercato di ammazzare un cinghialotto a bastonate, no? Poi ha chiamato l'EMPA, ha chiamato i vigili urbani, quindi ci sarà qualche cosa di testimoniale, di scritto. Sentiamo la nuova telefonata, ci ragioniamo intanto. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno a lei.
0: Buongiorno. Sente? Sì, sì, la sento, sì, la sento. Sì,
1: buongiorno, buongiorno. Mi scusi, voglio fare una domanda per cortesia. Vorrei sapere, ho visto che avete promosso una presso un'agenzia il gradimento dei Liguri circa il loro sindaco.
0: Sì.
1: Io capisco Scajola che ormai è diventato, ha fatto il sindaco parecchie volte, per cui
0: il
1: la
0: re.
1: Popolazione l'ha sì. potuto valutare in base a loro, mi va benissimo. Vorrei sapere per favore se questa agenzia ha chiesto ai genovesi, a Poste Genovesi, in base a cosa gradiscono la signora Salis, in base a cosa hanno posto delle domande precise, oppure hanno chiesto così genericamente parlando il gradimento della sindaco. Domanda la mia, lei lo sa per favore.
0: Le riguarda Salis. Beh, ce l'abbiamo le domande che hanno fatto noi sindaci?
1: Ah, ho capito, perché non lo dite quali sono le domande, perché io non l'ho votata e sono felicissima di non averla votata, assolutamente felice, perché più che aver buttato via 400 milioni che lo Stato ci dava per lo Sky Metro, 100 milioni per quell'assurda proposta di fare che veniva benissimo per andare ai forti, non per fare, poi non so cos'altro abbia potuto, non sa gestire il bilancio della MC, insomma non sa fare niente. Allora vorrei sapere questi cittadini che l'hanno votata in base a cosa la gradiscono, o hanno ricevuto delle istruzioni da parte di un determinato partito.
0: Sì.
1: Mi sono spiegata?
0: Sì, ecco. sì. Beh, sì.
1: Poi l'altra cosa che le volevo dire e poi chiudo. Vedo che il signor Vanacci non è gradito. Ora io la FIOM organizza una non so che cosa, ma la FIOM va a fare il sindacato, non si impicci di cose che non la riguardano.
0: Mm-hmm.
1: Impari a fare il sindacato, che non ha ancora imparato tutti questi anni.
0: Mm-hmm.
1: E lasci stare le cose politiche a chi se ne deve occupare, per esempio i partiti. Poi se Vanacci non è gradito, se ne chieda lo scioglimento attraverso gli organi democratici e non sulle piazze. Questo si fa nei paesi democratici e nei paesi civili, non si va in piazza a fare burdello come diciamo a Genova. Grazie Enrico, grazie per l'ospitalità.
0: No, grazie. Allora ne parleremo dopo il TG55, ne parleremo subito dopo il TG55, perché io ne parlerei adesso, ma sono le 10.55. Quindi, cara signora, anche voi ragionerete su questo. Vediamo in diretta il TG55 con Aurora Bottino, tutto quello che c'è da sapere e da scoprire, e poi ripartiamo proprio da questa bella telefonata, bella, dai, neanche polemica, è un pensiero di una signora. Ok? Grazie, TG55, e noi a tra poco.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. È Claudio Scajola, il sindaco più apprezzato della Liguria, secondo i sondaggi Primo Canale Tecné realizzati nei 4 capoluoghi di provincia della regione. Il primo cittadino di Imperia guida infatti la classifica con un punto percentuale di vantaggio sulla sindaca di Genova Silvia Salis e con 2 punti sul sindaco di Savona Marco Russo, più staccato a 6 punti dalla al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, un dato che però assume un significato particolare anche dal punto di vista politico. Peracchini infatti amministra una città tradizionalmente orientata verso il centro-sinistra, mentre Scajola governa una Imperia considerata storicamente una roccaforte del centrodestra. Ci spostiamo nella cronaca perché è stato trasferito in carcere Filippo Oldani, 21 anni, accusato dell'omicidio della madre che è stata trovata morta strangolata nel suo appartamento dove passava le vacanze a Sanremo. Sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
1: È stato trasferito in carcere a Sanremo Filippo Oldani, lo studente di 20 anni iscritto alla facoltà di economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, indagato per omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela per aver ucciso nella loro casa delle vacanze in via Hop a Sanremo la madre Lorella Capano, 58 anni, milanese. Il giovane, definito da chi lo conosceva un ragazzo fragile, secondo gli investigatori è l'autore dell'efferato delitto. Avrebbe strangolato la madre per poi uscire di casa, probabilmente passando dal balcone, dopo aver chiuso la porta dell'appartamento dall'interno. È stato lui, intorno alle 22, ad allertare i soccorsi, dicendo di non riuscire a entrare in casa, dove lo attendeva la madre che, secondo il suo racconto, avrebbe dovuto aprirgli la porta. Ha raccontato di essere uscito per cenare intorno alle 19:30, di essere rincasato, di aver suonato più volte il citofono e bussato senza ottenere risposta. Le indagini dei carabinieri hanno però ricostruito una versione diversa, arrivando a raccogliere numerose evidenze di una verosimile responsabilità del giovane, interrogato in caserma, poco lontano dal piccolo condominio abitato quasi esclusivamente da vacanzieri. Il giovane si sarebbe contraddetto più volte. Tra gli elementi raccolti in meno di 24 ore c'è anche la testimonianza di una persona che avrebbe sentito un'accesa lite tra madre e figlio, poi il silenzio. Sul corpo di Lorella Capano poi c'erano segni compatibili con una violenta colluttazione sul collo, sul viso e sulle braccia, segno che la donna ha provato anche a difendersi, inutilmente.
0: Al di là della sentenza che verrà letta dai giudici tra 7 giorni nella tragedia del Ponte Morandi, ci sono ancora dei buchi legati agli errori di costruzione del viadotto. E allora per fare luce Primo Canale lancia un appello. C'è qualcuno che, un operaio o un tecnico che nel 1967 prese parte alla costruzione del ponte? Sentiamo il servizio di Michele Avarì.
2: Costruire un ponte su cui transiteranno milioni di auto, milioni di vite, sbagliando l'iniezione di malta che doveva proteggere i cavi d'acciaio delle 3 pile che lo sorreggono, non è un errore di poco conto, perché si rischia di intaccare la stabilità della struttura. Ma la ditta condotte del vecchio baraccone che era l'IRI statale, che ha costruito in 3 anni, dal 64 al 67, il Morandi, questo errore lo ha commesso e, cosa ancora più grave, lo ha nascosto. Anche la società Autostrade, che poi il viadotto l'ha preso in gestione. Nessuna traccia neanche del diario dei lavori, già allora obbligatori. Primo Canale è in grado di mostrare una serie di foto inedite del cantiere del Morandi. L'errore di costruzione non è una favola, ma è agli atti del processo, perché è appurata dall'autopsia delle macerie, la stessa perizia che ha stabilito che il 14 agosto del 2018 il Morandi è crollato perché ha ceduto la parte alta dell'unica delle 3 pile mai controllata in modo adeguato e mai ristrutturata, la 9, l'ultima costruita da condotte. Premessa, stabilire che ha commesso l'errore e perché non l'ha svelato non cambia la responsabilità di Autostrade per l'Italia e di tutti gli indagati che avevano il compito di controllare il viadotto, che dopo aver scoperto negli anni 90 un buco sulla sommità della pila 10 e 11 averle messe in sicurezza, non sono intervenuti sulla 9, mai controllata a dovere. Come dicono i magistrati dell'accusa, è ritenuta sicura sino al 2030, con tanto di relazione scritta ad attestarlo. Una relazione firmata fra l'altro da uno degli imputati eccellenti, l'architetto Don Ferri Mitelli, boss delle manutenzioni di Aspi. Una valutazione evidentemente errata, visto che il Polcevere è crollato 12 anni prima di quella scadenza. Dopo quanto è emerso nell'incidente probatorio, i finanzieri per conto della procura hanno provato ad acquisire notizie sulla costruzione del ponte, effettuando una perquisizione nell'ex sede della Condotte ad Anagni, nel Lazio, acquisendo molte foto del cantiere, ma non della Pila 9. Il Primo Canale da mesi sta cercando di

0: Ringraziare operai e tecnici ancora in vita che hanno lavorato alla costruzione del Morandi, ma nel 2026 non è facile. Se avete notizie di operatori che hanno lavorato alla costruzione del Morandi, contattateci. Questo non per influenzare la sentenza, ormai già scritta, ma solo per dare risposta alle tante domande ancora inevase sulla costruzione del ponte che ha ucciso 43 persone.
1: E ora la sanità. Un uomo di 41 anni, residente nel comune di Casella, è stato ricoverato presso la clinica di malattie infettive del Policlinico di San Martino di Genova dopo aver contratto la dengue durante una vacanza alle Maldive. Ma che cos'è la dengue e come proteggersi? Ce lo spiega il professor Matteo Bassetti.
2: La dengue è una malattia virale trasmessa dalla puntura di una zanzara ed in particolare da parte della zanzara tigre. Il caso a cui ci riferiamo è di un signore che era in vacanza alle Maldive con la sua famiglia, che rientrando da questo viaggio ha accusato dei sintomi che potevano far sospettare la dengue, quindi si è recato negli ambulatori delle malattie infettive, sono stati fatti gli esami specifici ed è stata trovata la positività per questo virus. I sintomi della dengue sono abbastanza caratteristici, considerate che la dengue è definita la spacca osse proprio per il fatto di avere un dolore importante, dei dolori importanti proprio a carico delle ossa, nel senso che ti senti davvero molto debilitato, febbre, può esserci la presenza di un rash e può esserci la classica presenza di questo dolore retroorbitario, quindi un dolore dietro gli occhi. Quali sono i rischi? I rischi sono naturalmente quelli che se una persona con la dengue viene punto in Italia e in Liguria da una zanzara tigre, potrebbe questa zanzara tigre a sua volta pungere qualcun altro e contagiarlo.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: 800 metri di altitudine in una superficie di circa 13 chilometri quadrati, 226 residenti. Siamo in Valtrebbia, a Fontanigorda, che deve il suo nome all'abbondanza di acqua, testimoniata anche dalle 14 fontane come questa che si trovano nel centro della cittadina. Confina con i comuni di Fascia, Rezzoaglio, Rovegno e Montebruno. Sa che arriverà il Rally della Lanterna 11 e 12 luglio in queste zone della Valtrebbia? Può essere un bel palcoscenico comunque per paesi come il vostro?
1: Sì, certo, una bella iniziativa.
0: Magari arriverà un po' di gente anche qui?
1: Arriverà senz'altro, sì sì.
2: Tutti gli anni è un'attività cardine che porta movimento, lavoro, gente da fuori, anche Liguri, Ponente, Levante, però è un grosso richiamo, è molto importante, è diventata una tappa quasi fissa di manifestazione che c'è all'interno della Valtrebbia.
0: Mi dà un po' i piatti del rally, qualche piatto tipico?
2: Tutti leggeri, sono con bresaola, mozzarella, crudo, non vanno a spaghetti, pasta o altro, se no si addormentano in macchina.
0: E invece piatto forte del ristorante?
2: Panzotti al sugo di noce, senza ombra di dubbio, che non collima con l'attività da rallista.
0: E di secondo?
2: La carne allo spiedo, senza ombra di dubbio, lo abbiamo dietro.
0: Uno dei luoghi di interesse di Fontanigorda è la chiesa, che si trova nel centro storico, Sant'Antonio e Giacomo, proprio accanto al comune. E quando anche a questa altitudine il caldo estivo non dà tregua, ecco che si può arrivare a un po' di frescura nell'area naturale delle Fate, il bosco

0: delle fate, dove si trovano il gioco delle bocce e anche i giochi per i bambini. Io sono arrivata tra la Val d'Aveto e la Val Trebbia, mi trovo a pochi passi dal Passo del Fregarolo, 1200 metri di altitudine, che appunto dalla Val d'Aveto porta nel comune di Fontanigorda, dal comune di Rezzoaglio al comune di Fontanigorda. Sono dalla trattoria del Passo del Fregarolo con Giuliano.
1: Esatto.
0: Una meraviglia, siete nel paradiso.
1: Sì.
0: Un paradiso che proprio l'11 e il 12 luglio verrà anche indirettamente, insomma, toccato dal rally della Lanterna. Vi fa piacere, insomma, un
1: sì,
0: po' di attenzione?
1: Sempre piacere, essendo anche un ex pilota, comunque mi fa sempre piacere vedere tutto il movimento, diciamo, che porta la gara in se stessa.
0: Anche immagino per il ristorante, l'indotto,
1: sì.
0: Qualcuno magari in più, a parte esatto. Che nei weekend già movimento sì. Ce n'è, però potrebbe arrivare.
1: Sicuramente porta comunque anche gente che girano anche per vedere la vecchia prova del mondiale.
0: Ecco, perché qua prima passava proprio
1: esatto. Il
0: rally della Lanterna con la prova mondiale.
1: Esatto, esatto. È stata prova di mondiale 2 anni, adesso direi una scemata, mi sembra 91-93. Uh-huh. E questa era una delle tappe principali della rally della Lanterna.

Allora, possiamo ripartire alle 11.08. Torniamo alla scheda dei sindaci, perché ci siamo lasciati sul TG55 una signora che non ha tifato Salis e si domandava ma come mai Salis ha vinto una competizione importante, prima cittadina della nostra città e spinta da una parte politica molto importante, insomma. Del resto la sua campagna elettorale era basata, i punti forti erano il no allo Sky Metro, il famoso Sky Metro, quindi probabilmente ha vinto anche per quello, insomma è stata apprezzata, perché una volta eletta certo non poteva dire sì allo Sky Metro, visto che aveva promesso che non l'avrebbe mai fatto. È stata votata anche per questo, va bene, benissimo. Poi è un personaggio particolare, Fabrizio Roncone, è brillantissimo giornalista, io vi consiglio di seguirlo, del Corriere della Sera. Parla di una ragazza tostissima, ha una autoreferenzialità importante e l'ultima volta l'ha definita una furba di tre cotte. Pensate che la bravissima, bellissima Silvia Salis rischia di essere premier un domani, cioè sarà lei ad Ankara a parlare con Trump, a parlare con i vertici con l'Iran, con l'Iraq, insomma con il mondo, con l'America, per dire, potrebbe essere lei. Ed è stata anche beatificata nel senso più bello del termine dal settimana Leggente, il quale ha dedicato alla mamma d'Italia 5-6 pagine, avendola fotografata a sua insaputa in un bellissimo stabilimento di Forte dei Marmi. Quindi tutta si sta muovendo, insomma, intorno a questa ragazza tutto un movimento, magari per il quale un domani potremmo avere una premier, una ragazza di Genova, per esempio. Perché no? La signora non era tanto d'accordo su questi particolari, ma insomma è la bellezza, è la, come dice Franco Nativo, no? Ognuno ha la, cosa dice, la propria, sì, ognuno ha le proprie idee. È chiaro che è sostenuta da un centrosinistra molto molto forte, insomma storicamente Genova è una città, insomma è una città rossa, avete visto anche cosa è successo con i tafferugli di Piazza Baracca, cioè la parte più progressista di Genova dice no, voi in Piazza Baracca non venite, Piazza Baracca è la nostra e voi con la Genova, col movimento Genova Insicura qui non ci venite. Per dire, è proprio un senso di territorialità in quella Sestri Ponente che, se non sbaglio, ai tempi della campagna di Berlusconi, quando Berlusconi arrivò, credo che proprio a Sesti Ponente, da Sesti Ponente venne lanciato un uovo alla figura di Berlusconi, che però colpì una sua guardia del corpo. È vero o no, telespettatori? Ma dove siete alle 11.11? Perché pensavo di trovarvi proprio su questo. Facciamo rivedere la scheda dei sindaci. Poi mi direte, ad Imperia, sì, Scajola è insomma il re di Imperia, per carità. Imperia è anche una città dove mediamente si sta bene climaticamente, le persone probabilmente stanno bene, quindi c'è anche magari una vicinanza al

0: potentato di turno, perché comunque è una città nella quale si vive bene, no? Città tranquilla, serena, clima pazzesco, migliore del mondo. Va bene, vado a vedere, provo il telefono perché mi sembra, eccolo qua. Allora, vediamo un po' cosa dicevano i sondaggi Tecne. Chiamatemi da Savona, perché abbiamo sentito Sanremo, abbiamo sentito Genova ovviamente, abbiamo sentito, manca ancora Savona e Peracchini, che è stato quello che, pur comandando, però ha una forbice, un sentimento negativo più forte degli altri. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, sono Fuji, ciao.
0: Fuji, buongiorno.
1: Volevo un attimino rispondere alla signora in base, ma no, io sulla sindaco non voglio entrare in merito, perché ho visto il sondaggio a livello nazionale e si è comportata molto bene, ho visto, rispetto anche invece a altre posizioni di governatori, è arrivata in un'ottima posizione e tanto applauso, perché mi pare che su 1000 è arrivata a 64esima, qualcosa del genere. Però volevo rispondere a quella signora di prima per quanto riguarda non la Salis, perché a me che vado a Forte dei Marmi o a Sturla non me ne frega nulla. Sì. Volevo rispondere in parte per il problema sindacale. Che i sindacati non facciano niente? No. Forse poco ben informata su quel braccio mozzato e sulla sentenza dei 16 anni che diventa storica sul caporalato. Tutto lì, non volevo dirti altro, perché se si parla di cose vere, di lavoro, di subappalti ancora, che sono le cose che, perché noi sappiamo benissimo, facendo un'ipotesi, ma è reale, che su 100 immigrati voluti dall'Italia, 90 praticamente non gli danno il benestare, 10 li mettono in regola e altri 90 sono delinquere in giro. I 90 delinquere in giro vengono assorbiti dai padroni, da certi tipi di strutture dove li vanno a sfruttare, e i 160 milioni dello Stato per le infrastrutture loro e per metterli in regola sono andati in fumo. Con questo ti do una buona giornata.
0: Grazie, allora ti dirò la mia subito dopo il collegamento con Elisa Ricci, che ha qualcosa da raccontarci, credo, sul traffico. Elisa, quindi buongiorno anche a te, buongiorno alla redazione, come sempre al lavoro per aggiornarci, per informarci. Elisa, buongiorno, ben ritrovata.
2: Buongiorno Enrico, buongiorno telespettatori, notizia dell'ultima ora, incidente sulla A10 direzione Genova, nel tratto che tra Renzano a Genova Pra, appunto al momento il traffico è bloccato, quindi il tratto non può essere percorso. Infatti al momento si consiglia per l'entrata consigliata verso Genova, Genova Pra, e uscita consigliata provenendo da Ventimiglia è Arenzano. Sul posto stanno intervenendo la Polizia Stradale, il 118, perché appunto è stato segnalato un codice rosso che era trattato sul posto, quindi ancora dobbiamo ricevere le ultime informazioni, e anche i Vigili del Fuoco. Vigili del Fuoco di Genova che devono ancora arrivare sul posto a causa del traffico bloccato. Ripetiamo, dalle ultime notizie sappiamo che un camion si è ribaltato, ma rimaniamo aggiornati qui con noi e grazie Enrico, a te la linea.
0: Non dico più nulla, grazie, non dico più nulla, è possibile che ogni giorno c'è il camion ribaltato a Renzano, Pra, Renzano, cioè non è possibile, quando non c'è e va bene il famoso veicolo in avaria, cioè è una congiunzione di pianeti che ce l'ha su con noi, non c'è logica che possa dire questo. Allora, il Lovato si riferiva all'amico Fuji, si riferiva a quell'omicidio di Latina. È stato condannato a 16 anni, addirittura in questa pena ci sono ben 13 imputazioni. Gli avvocati hanno cercato di far passare, gli avvocati di Lovato, che è stato condannato a 16 anni e qualche mese, di far passare l'omicidio per omicidio colposo, cioè colposo nel senso che non l'ha fatto apposta, hai capito? Però se è beccato 16 anni mi sembra una bella pena, anche perché avrebbero potuto essere di più, è mio dovere ricordarvi questo, amici, non sto andando su internet, non sto leggendo, il Lovato avrebbe già risarcito la povera vedova del Satnam, del ragazzo, si chiamava Satnam, è mio dovere ricordarvi le cose, non sto andando sull'intelligenza artificiale, sto andando in memoria, con 100

0: 120.000 euro, ma è solo l'inizio di un risarcimento. E questo ha giocato a far sì che la pena sia stata solo, tra virgolette, di 16 anni, che è un carico importante per un evento disumano. Disumano, sapete che il ragazzo aveva perso il braccio, quindi stava morendo dissanguato, il Lovato l'ha caricato in macchina e l'ha portato poi davanti a casa di questo ragazzo, cioè cose da pazzi, poteva salvargli la vita e l'ha fatto morire. Questo in sintesi, e noi tutti, persone per bene, rabbrividiamo davanti a questo, ok? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Sì, Marco, cosa? Buongiorno.
1: Ciao, mi fa ridere che adesso avete scritto bloccato e vi consigliamo uscire a Renzano. L'altro giorno uscite a Celle e fra un po' non usciamo neanche, cioè entriamo e usciamo al casello successivo.
0: Sì.
1: In autostrada.
0: Cosa, uscite questo, uscite volevo... a Varazze, immaginate Varazze in un giorno di
1: ma
0: luglio.
1: Sì, ma sì, giusto, ma certo.
0: Poi risalite a Voltri, ma a Voltri c'è il semaforo.
1: Ci abbronziamo in macchina, dico, ci abbronziamo.
0: C'è, non lo so.
1: Invece che volevo dire una cosa importante, dello sciopero di Vannacci che c'è sabato, avete mandato una striscia qualche giorno fa, forse ieri, dicendo che si faceva dal Baro.
0: Sì, sì, in piazza Leonardo da Vinci.
1: E secondo te in centro sarà libero sabato?
0: No, allora ci sarà sempre, allora... quello che sappiamo adesso è così, intanto ti ringrazio Marco. Allora, ci sarà sempre il presidio FIOM, quello che dice no a Vannacci, in via Cesarea davanti al Teatro della Gioventù. Sarebbe stato lì e il presidio FIOM ci sarà. Si è stata scelta piazza Leonardo da Vinci perché è una piazza che puoi limitare bene dal punto di vista della polizia a una sorta di quattro angoli, a un quadrato, quindi la puoi perimetrare bene dal punto di vista della sicurezza, e quindi si è scelto di fare lì. Vannacci ha detto che lui avrebbe preferito fare dove doveva fare, però se la polizia gli dice di andare ad Albaro, non sono contenti i negozianti di Albaro. Non penso che siano, nonostante non penso siano tutti del Partito Democratico, non credo, ma non sono contenti perché dicono col caos che ci sarà chi ci viene a comprare. Quindi ogni medaglia ha sempre non solo un risvolto, ne ha più di uno. È chiara questa cosa, brevissima pausa e tra poco andremo a Lavagna. C'è già il titolo pronto, hai capito? Tra poco a Lavagna, vi aspetto.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Quest'anno i saldi cantano!
7: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della regione Liguria. Genova torna a interrogarsi sul proprio ruolo nello scenario internazionale con la seconda edizione di Genova nel mondo, Il mondo a Genova, che si è svolto oggi a Palazzo Ducale. L'iniziativa affronta

trattato i temi legati agli equilibri geopolitici, al commercio globale, al diritto internazionale e al dialogo tra comunità e culture. 7 tappe, 7 sold out. Anche l'appuntamento di Orientamenti Summer a Cairo Montenotte ha fatto registrare il tutto esaurito, confermando la capacità del tour estivo promosso da Regione Liguria di coinvolgere studenti e famiglie in tutto il territorio ligure, per accompagnarli nella scelta del percorso di studi successivo alla scuola secondaria di primo grado. La manager del settore dell'energia, Sonia Sandei, è l'ospite della quarta puntata del podcast La Voce delle Donne. Il progetto, lanciato da Regione Liguria, nasce per dare spazio a storie, esperienze e testimonianze di donne che ogni giorno lanciano un segno concreto sul territorio ligure. La puntata è online sul canale YouTube di Regione Liguria. Sono stati realizzati a Framura importanti interventi per la tutela dell'ambiente, la valorizzazione del territorio e lo sviluppo di un turismo sostenibile. Oltre 7 km di sentieri recuperati e messi in sicurezza, nuove aree di sosta per escursionisti e ciclisti, il potenziamento della segnaletica, il recupero dell'orto botanico degli Apicchi e la valorizzazione del sito archeologico di Castellaro di Vigo. Dal 20 al 23 agosto Sori ospiterà la 23esima edizione di Sori più Solidale, la manifestazione benefica che dal 2003 unisce musica, spettacolo, gastronomia e volontariato per sostenere la Fondazione Gigi Girotti. I 4 giorni in centro storico di Sori ospiterà concerti e spettacoli dal vivo che vedranno alternarsi 35 artisti. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Registra tutto, eh. Allora, amici del Levante, Medio Levante, amici di Lavagna, ma non solo, dobbiamo sapere, soprattutto per chi magari non è a Lavagna, quelle che sono le attrazioni, gli eventi di quello che abbiamo chiamato una lunga estate calda di eventi. Ecco perché andiamo a salutare la cara Elisa Covacci, che è anche vice sindaco di Lavagna. Elisa, buongiorno e buona mattinata, ben ritrovata sul Primo Canale.
1: Buongiorno Enrico.
0: Buongiorno Elisa, stai pregustando, io lo vedo dalla fisiognomica, che stai pregustando un evento più bello dell'altro. Scusami se ti do del tuo, scusami, è nato immediato. Però stai pregustando tutti questi eventi da raccontare a tutti noi, no Elisa? Da dove partiamo?
1: Ma allora, pregustando è una parolona, perché più che altro sto cercando di risolvere tutte le problematiche che ci sono inerenti a questi eventi, però ce l'abbiamo fatta, ce la stiamo facendo. Okay. Comunque iniziamo domani con un super evento di luglio che è Musica e Gusto. Diciamo che l'evento clou del mese di luglio, con ben 50 attività che si occuperanno del gusto, quindi del mangiare, 11 band che ci saranno in tutto il centro della cittadina, di cui due street band, quindi comunque un evento veramente molto molto divertente, molto inclusivo, accessibile a tutti, perché pensate che i piatti vanno da 1,50 euro a 9 euro, appunto, come ho detto, 51 attività, quindi c'è da gustare qualsiasi tipo di piatto locale. Tra l'altro quest'anno c'è una novità, perché Musica e Gusto comprenderà anche il porto, quindi ci sarà anche una band al porto, la possibilità di fare un giro in battello, quindi un grande evento domani. Poi comunque, diciamo, il nostro luglio sarà ricco di eventi per bambini e più grandi, quindi i bambini avranno sempre la possibilità del venerdì sotto le stelle, il cinema con i grandi classici di Walt Disney, al mercoledì con i laboratori che verranno effettuati nel centro storico, e poi abbiamo tantissima musica, quindi per grandi e piccini, con un bellissimo tributo degli 883 il 18 di luglio, e poi ci saranno cantautori, band, la nostra banda, insomma, di musica ce ne sarà per ogni genere, e quindi diciamo che anche su questo abbiamo lavorato molto. Poi ci sarà il Festival dei Burattini ogni giovedì a partire dal, no scusate, ogni martedì a partire dal 21 di luglio, e poi ci saranno due eventi grossi, però magari di quello ve ne parlerò la prossima volta a fine luglio, che saranno il nostro Festival e il Busting Contest, che poi li tratteremo diciamo più nel dettaglio.
0: Volentieri, volentieri, sottolineo come ci sia, mi sembra una cura per accontentare un pubblico il più vasto possibile, quello dei bimbi, quello dei ragazzi e quello di noi anzianotti, no? Elisa.
1: Sì. Vogliamo ovviamente privilegiare le famiglie, e quindi dando la possibilità di avere eventi che possano includere sia i bambini che i più grandi. Poi diciamo che sulla nostra

passeggiata, ci saranno anche tanti eventi organizzati dai balneari, quindi chioschetti con musica dal vivo, quindi ci sarà anche molto per i ragazzi, per i giovani, quindi sarà un'estate veramente molto, molto inclusiva per quanto riguarda le proposte.

0: è proprio in centro,
1: Certo.
0: quindi a piedi si raggiunge in un minuto proprio il centro cittadino. Quindi vi consiglio di non utilizzare la macchina per arrivare domani, anche perché il centro sarà tutto pedonale, quindi sarà difficile poi riuscire a parcheggiare.
1: Certo, domanda
0: Prima
1: personale
0: volevo
1: per
0: delle
1: salutarci,
0: immagini.
1: Elisa.
0: Sì,
1: Tu
0: no,
1: riesci a
0: diciamo
1: seguire
0: che
1: tutti questi eventi
0: sì.
1: come spettatrice?
0: Ah beh, sicuro, sicuro, sono anche molto curiosa, sicuramente andranno tutti bene e parteciperò in prima persona.
1: Quindi potrai cantare, potrai ballare, potrai.
0: Meglio ballare perché cantare non, direi che proprio non è la mia dote, però sicuramente. No, ti dicevo prima che ho visto passare le immagini anche del nostro cimitero monumentale, dicevo, vi ci saranno anche tante visite guidate gratuite, sono già iniziato, abbiamo addirittura dovuto bloccare le iscrizioni proprio per il folto pubblico che sta seguendo queste visite, che appunto saranno serali.
1: Bella.
0: Sono veramente molto, così, molto belle, molto interessanti.
1: Beh, si creano delle emozioni, credo, delle emozioni molto particolari proprio con quest'idea di questi notturni, Elisa. Bene,
0: Ma,
1: direi. Allora ci
0: sì.
1: riaggiorniamo poi sugli altri prossimi eventi del
0: Sì,
1: corso della stagione.
0: certamente.
1: È sempre un piacere parlare, insomma, con te, parlare con voi, salutare Lavagna, va bene?
0: Grazie anche per noi. Grazie
1: Grazie,
0: Enrico, alla
1: grazie, Elisa.
0: prossima.
1: Buona estate, alla prossima!
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.

0: Siamo in Val Fontana Buona. Qui avranno luogo la prova speciale numero 2 e la prova speciale numero 5. La prova speciale numero 2 sarà la prima prova della mattina di domenica 12 luglio e avrà inizio alle 9.40, mentre la prova speciale numero 5 avrà inizio alle 14.45. Questa prova speciale è lunga 13 km e 680 metri. Andiamo a scoprirla insieme!
1: La Portello è una delle grandi classiche del Rally della Lanterna. Siamo nei tornanti iniziali, in salita. Qui è fondamentale la percorrenza delle curve, in modo da avere tanta velocità in uscita. Sulla salita iniziale saranno ovviamente favorite le auto con motori più potenti. La strada si fa più stretta ed inizia una sequenza di curve infinita, in cui è fondamentale prendere il giusto ritmo. Qui l'affiatamento tra pilota e navigatore è la chiave di tutto ed i migliori equipaggi riusciranno a fare la differenza con un gran lavoro di squadra e di fiducia reciproca. Siamo all'abitato di Rocca Tagliata, ultimo paese che si attraversa prima dell'ultimo tratto di salita verso il passo del Portello. La quasi totale assenza di lunghi rettilinei non permette mai di tirare il fiato e la guida si fa sempre più impegnativa. La concentrazione deve rimanere sempre altissima. Siamo al passo del Portello, dove inizia una discesa molto tecnica con una serie di tornanti e staccate che mettono a dura prova freni e gomme. La strada è sempre molto più tortuosa e non concede un attimo per tirare il fiato. Sul primo passaggio del mattino bisognerà fare molta attenzione ad eventuali chiazze di umido formatesi nella notte. Si arriva in velocità alla celebre inversione che immette sulla provinciale 62. Poche centinaia di metri su una sede stradale larga e veloce portano al fine prova, poco prima dell'immissione sulla statale 45.
0: Siamo alla fine della prova speciale Portello. Da qui vi sarà un trasferimento di circa 10 km che ci porterà alla prova speciale Brugneto.

Questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale, la giornata di venerdì 10 luglio sulla Liguria sarà ancora ampiamente soleggiata e molto calda, non solo in giornata ma anche nella notte e al mattino. Vi segnalo locali disturbi possibili nelle aree interne dell'area di Ponente nel corso del pomeriggio sera. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. La ventilazione sarà debole o assente, il clima caldo, con punte massime di 30-31 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente, ma localizzati piovaschi nelle zone interne saranno impossibile formazione nel pomeriggio. Le temperature diurne saranno prossime ai 30-32 gradi in assenza di vento. Su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, ma anche qui le zone interne potranno risentire della formazione di localizzati piovaschi, ma di breve durata. Dunque fugaci, le temperature saranno prossime ai 30-32 gradi, anche i valori minimi saranno elevati, non inferiori ai 26-27 gradi. Tanto sole anche sul Tigullio, con clima caldo di piena estate in giornata, ma come vi anticipavo si farà sentire anche nella notte all'alba. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente, in un contesto stabile e asciutto, un clima caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con sabato un pochino più di variabilità, soprattutto nelle zone interne. Si potranno sviluppare nel corso del pomeriggio sera locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità. Il tempo sarà un po' più asciutto ed assolato sul litorale, con ancora vento per lo più debole, salvo locali rinforzi a largo, e un clima caldo senza eccessi particolari. Una giornata poi di domenica con tempo un po' più asciutto ed assolato, ma ancora locali disturbi saranno possibili nell'entroterra. Le temperature diurne al più rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.

0: Gentili signore, gentili signori, come ogni giorno, però devo dire giovedì, perché poi nella replica dice mai domenica, nella replica domenicale, però come ogni giorno di metà settimana, sì. Da quest'ora per un'ora, sì. Il re, sì. Del talk show genovese, sì. Il re delle TV private, sì. Genovesi, è basta, con me,
1: basta,
0: maestro Vittorio Sirianni. Maestro, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: e
1: buongiorno.
0: Grazie, in splendida forma.
1: Grazie dell'invito.
0: Sempre, figurati, sempre più in forma. Sempre più in forma. Allora, Vittorio Sirianni, alcune cose. Dall'ultima puntata,
1: sì.
0: L'ultima puntata ci siamo lasciati con il ricordo di Franco Scoglio.
1: Ah,
0: e
1: sì.
0: Avremmo dovuto, ci siamo detti che si ricorderà, ricorderemo anche Enrico Mantovani. Con
1: sì,
0: un
1: sì,
0: ricordo
1: certo.
0: Particolare
1: sì.
0: che hai. Ma questo più avanti.
1: Più avanti.
0: Parliamo sì. Adesso dell'attualità.
1: Ah, vorrei ricordare.
0: Ecco, sottolineiamo
1: che...
0: anche il discorso, portiamo anche il discorso. Sì. Sono qui con noi le palle. Adesso però alzale.
1: Vedremo.
0: Alzale.
1: Vedremo che
0: eccole
1: cosa
0: qua.
1: Succederà. Perché ci sono state
0: lasciale.
1: Molte... E non posso tenere.
0: Ah, non puoi tenere, no, è vero. Si disorientano.
1: Le palle devono essere.
0: Ma hanno bisogno della
1: posto.
0: Gravità. È
1: certo.
0: Vero. Certo.
1: Allora. Che cosa diciamo?
0: Dunque no, allora
1: cosa vuoi dire?
0: Diciamo di questi campionati del mondo.
1: Addirittura.
0: Cioè Trump che telefona per far togliere la squalifica. Peraltro è un giocatore di colore.
1: Sì, è l'unico caso in cui Trump ha...
0: Di un
1: sì, perché lui non è daltonico, secondo me,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: vede
0: sì,
1: i colori,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: pensa
0: sì.
1: Che sia un bianco.
0: Può darsi.
1: Balogu.
0: Esatto, è riuscito a far togliere...
1: Sì, vabbè, siamo ai livelli di una... Veramente a una corruzione ormai mondiale,
0: senti,
1: per cui
0: ma...
1: è inutile fare tante parole,
0: però,
1: andiamo avanti così.
0: Anche l'Argentina sembra un po' aiutata. Com'è stato quel fallo? Io non mi intendo di calcio, lo
1: no,
0: sai.
1: Ma non è tanto
0: però...
1: non è tanto sui falli, io credo che ci sia come sempre in queste grandi istituzioni calcistiche dei giochi, diciamoli così, dei cerchi magici in cui si lavora a livelli di miliardi. Noi parliamo tanto di Infantino, che per carità lasciamolo perdere, ma ricordiamo Blatter,
0: sì.
1: Cos'è stato?
0: Sì.
1: E cos'è stato con lui? Dei grandi campioni, io avevo come immagine questo Platini,
0: sì.
1: Per me era il re,
0: sì,
1: è finito quasi in galera, cioè, voglio dire, sì, quindi sì. A quei livelli c'è un giro

0: particolare, particolarissimo, contatti, controcontatti. La sede di Infantino è nell'albergo di Trump,
1: quindi
0: c'è una vicinanza. Quindi è inutile approfondire queste cose, finché io non so che cosa potrà cambiare. Siamo arrivati, secondo me, molto avanti per tornare indietro in termini un po' più di correttezza. Vedremo.
1: Non vi ho detto, telespettatori, che potete avere la gioia di dialogare con Vittorio Siriani.
0: Ah, sì.
1: I numeri sono gli stessi di sempre, sì. 800 640 771,
0: sì.
1: E così dialoghiamo, come i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, no?
0: Dialoghiamo, sì.
1: Allora, facciamo un esercizio. Mettiamo in moto le due palle.
0: Come vuoi. Se vogliamo già cominciare.
1: Iniziamo un po' a scaldarci. Senti, c'è una telefonata.
0: Allora andiamo.
1: Sentiamo la telefonata.
0: Diamo la precedenza ai nostri amici.
1: Vedi, il nostro scenografo ci ha messo due camicie a righe, ma la tua è più bella.
0: No, ma sono camicie da Cella 24, sì, Marassi.
1: Sì. Cioè, ma la tua è più bella perché è di lino. No. È di lino, no?
0: Non lo so.
1: Chi è lino?
0: C'è molto caldo.
1: Però
0: sembriamo due condannati.
1: Esatto, c'è una sperequazione, quindi a favore, è una macchinazione a favore di Vittorio. Mm. Pronto?
2: Ciao Eri, sono Adriano.
1: Adriano, dai, salutiamo Vittorio.
2: Della presenza di Siriani, perché siamo più o meno coetanei, per chiedergli un parere. Io ieri sera ho assistito alla trasmissione di Brindisi, dove c'è stato una lunga discussione su quello che è successo attualmente, lo scandalo dei giocatori. Ecco, vorrei sentire il suo parere, perché ieri sera i vari giornalisti, chiamiamoli giovani, erano scandalizzati questo fatto. Io penso che queste cose siano sempre successe. Non so se Siriani si ricorda i tempi dell'Overjoy in fondo di Corso Torino, dove c'era sempre Mancini e Vialli, e i ragazzi che andavano, le ragazze che facevano la coda per andare a Pegli a vedere i giocatori, che si sarebbero date pur di
1: sì, cioè,
2: vorrei sentire un po' il suo parere, cosa ne pensa, perché ieri sera hanno detto addirittura che queste persone, questi giocatori non meritano la nazionale, che non siamo andati ai mondiali perché abbiamo questo tipo di giocatori. Ecco, vorrei sentire, l'hanno detto i giornalisti, non l'ho detto io. Vorrei un po' il suo parere.
0: Ma cos'è diciamo un po'.
2: Lui, diciamo, ha vissuto i tempi di Mancini, Vialli, i vari campioni che abbiamo avuto.
0: Ma guardi, io ho la sensazione che, insomma, queste cose siano sempre successe. Il problema di oggi, sa qual è? È che oggi ci sono talmente tanti mezzi di informazione, a cominciare dai social, per cui non ci si può muovere, non si può fare un passo in più, che immediatamente si viene ad essere strumentalizzati. Io credo che ci siano anche dei limiti, però abbiamo sempre saputo che i giocatori, insomma, amano sempre un certo mondo, amano sempre le belle donne. Io ricordo a Marassi arrivavano le più belle compagne di giocatori, a cominciare da centravanti, non faccio i nomi, centravanti del Genoa, che portavano delle bellissime ragazze, la Merz, che era la moglie poi del centravanti della Sampdoria. Insomma, i giocatori hanno sempre frequentato quel certo mondo. Oggi, secondo me, ci sono degli atteggiamenti che insomma vengono condizionati anche dalla società nella quale viviamo. Oggi è una società molto sfilacciata, una città piuttosto violenta, piuttosto permissiva, per cui anche i calciatori si adeguano a questo, e quindi si arriva anche a queste forme un po' eccessive. Ci sono le querele, ci sono i famosi rapporti consenso sì, consenso no. Le leggi del nostro governo sono molto strane, ad esempio sul consenso, sul non consenso della donna, e quindi si crea un po' di confusione su tutto. Ecco, però nell'insieme io ho sempre saputo, noi conosciamo sempre che i rapporti ci sono stati, per cui io non griderei tanto allo scandalo, direi è una conseguenza del mondo in cui viviamo, in cui noi tutti siamo un po' spiazzati da tutto, soprattutto noi della nostra della nostra generazione.

0: un po' da tutto quello che sta accadendo. Non drammatizzerei mai, e come sempre il mio slogan è, insomma, cerchiamo in qualche modo il sorriso, che forse è l'unica cosa che può salvarci.
1: Allora scrive questo Antonio, dice: nel ricordare che nel Mondiale 2002 l'Italia è stata massacrata per la corruzione dell'arbitro poi espulso a fine Mondiale. Direi l'arbitro Moreno.
0: Moreno. Sì, quello fu anche un altro scandalo, ma che poi piano piano è svanito, adesso sì. Lo ricordiamo, cioè ormai da noi tutto quello che succede, tutti a dire ma perché, è uno scandalo eccetera, però poi nessuno fa niente, nessuno si muove, poi piano piano si dimentica e si va avanti, okay. E si va un po' troppo avanti.
1: Allora muoviamo le palle, diamo un senso al nostro incontro, sì. Vittorio Siriani, linea libera è per voi, 800 640 771. Allora alziamole un attimo, facciamole rivedere, la viola, eccole, e la nera, i colori sono casuali, no?
0: Sono casuali, sono state confermate dal loro, sì. Del loro valore tecnico, dalla nostra, dalla nostra esperta,
1: dalla nostra, esatto,
0: Chiara Orru, si chiama così,
1: si chiama Chiara Orru, Chiara Orru,
0: che ha dato l'ok,
1: ha detto va bene, è una sorta di certificazione.
0: Abbiamo dei software che le hanno organizzato.
1: Esatto, dov'è la chiave? Di là?
0: Io stavo pensando, perché è arrivata qualche anche qualche interesse delle palle per, diciamo, i personaggi politici.
1: Sì.
0: Cioè, tu sai che uno dei tormentoni, sì. di questo periodo, per quanto riguarda il nostro...
1: Sì.
0: La nostra sindaca.
1: Ah, parli di Silvia Salis.
0: Sì, nel senso che lei, cioè il tormentone è, io rimarrò a Genova per 5
1: cioè,
0: anni.
1: Cioè, 5 anni l'ha detto, l'ha detto.
0: Io l'ha detto, sarò tutti chiara. Tutti le chiedono, io rimarrò. Allora, abbiamo detto, vediamo se sarà così.
1: Chiediamoli.
0: O chiediamo cosa dice la palla.
1: Certo.
0: Se è veramente cosa. E allora, proponiamo questa domanda.
1: Dunque, allora, la palla. Rimarrà, la fai tu la domanda?
0: Sì, cioè, rimarrà o non rimarrà la...
1: Guarda
0: la,
1: pure quella 5, ecco, guarda qui la 5.
0: Allora, attenzione.
1: Sì, attenzione.
0: Tu, io giro un
1: via,
0: po'.
1: Via. Rimarrà a Genova 5 sì. anni, come promesso la sindaca di Genova, Silvia Salis. Gira. Stop! Ecco qua, così. La sentenza ormai è scritta.
0: Sì.
1: Piano, perché, cioè, perché politicamente, bisogna... lo so, Vittorio. È un momento importante politicamente.
0: Guarda, cioè... un po' cosa dice. La lontananza, sai, è come il vento.
1: Vabbè, ma...
0: La lontananza, sai, è come il vento.
1: Lo so, è lo scirocco.
0: Non so, la lontananza. La lontananza. Potrebbe
1: da qui a Roma,
0: ognuno è.
1: Beh, a Roma c'è il venticello,
0: sì.
1: C'è il venticello,
0: però potrebbe, non lo so, ognuno lo interpreta,
1: cioè,
0: potrebbe essere che lei senta la lontananza da Roma e rimanga qui, oppure c'è a Roma la lontananza,
1: lo so, però
0: la lontananza, sai, è come il vento.
1: Per me è un po' di venticello romano. Quello della sera,
0: sì.
1: Che sale da Villa Borghese, ammazza,
0: sì. Ognuno interpreta, questo. Ma, dice la palla.
1: Lo so.
0: Però, anche per non per occuparsi anche di altri, c'è il sindaco, il presidente.
1: Il governatore Bucci, sì, che
0: Bucci,
1: ha detto basta.
0: Il quale
1: detto,
0: un altro tormentone.
1: Io finisco qui.
0: Io non mi candido più.
1: Esatto, e vado in barca vela.
0: Poi vado. Ma sarà così?
1: Sarà così?
0: Perché sai come. Allora,
1: facile dire.
0: All'altra palla abbiamo chiesto.
1: Ah, questa è l'altra.
0: L'altra. Abbiamo chiesto, appunto. Come andrà la storia,
1: certo,
0: di Bucci?
1: Certo.
0: Allora,
1: cioè Bucci è vero, chiuderà o no?
0: Chiuderà, non chiuderà.
1: Allora via, via, attenzione, quindi agita,
0: attenzione,
1: agita, guarda che il governatore richiede più movimento,
0: attenzione,
1: rotatorio,
0: sì.
1: attenzione, 1, 2, 3, stop, fermati, è così, fermo. Quindi c'è già una sentenza,
0: Sì, c'è già una sentenza.
1: Mi preoccupi, Vittorio, quando
0: mi preoccupo,
1: fai così?
0: Sì. Non mi preoccupo io. Però io credo nelle palle.
1: No, certo, ci mancherebbe.
0: Allora, la palla dice...
1: La tua carriera...
0: cioè, quando la barca va, sì. lasciala andare.
1: Ma con lui sopra o no? O la barca è la regione adesso?
0: Quando la barca va, lasciala andare. Vuol dire che potrebbe anche...
1: Potrebbe anche...
0: Se questa barca va bene, magari continua.
1: La barca può essere la regione?
0: La regione.
1: Ma
0: quando la barca va, lascia

0: generale.
1: È impegnativo. Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno. Vabbè, però. Amici, abbiamo dato la precedenza, no? Era allora per Silvia Salis era quella nera, giusto, con l'otto.
0: Questa.
1: E per quella viola invece per la viola.
0: Poi se vogliamo...
1: C'è un attimo di pubblicità forse adesso? Però, prendiamo la telefonata che è qua, dai ragazzi. Allora, sì, poi andiamo con le autostrade. Allora, siamo telefonata, pronto, buongiorno.
2: Sono Lucia.
1: Sì, Lucia, buongiorno. Veloce.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sì, volevo dire che la Salis si è comportata molto bene, specialmente quando è andata adesso a New York, eccetera. E invece, secondo me, si comporta molto male la Meloni. È andata come è andata, però secondo me la Meloni ha proprio deciso di diventare Presidente della Repubblica. Allora il signor Siriani dovrebbe spiegare un po' come si sceglie il Presidente della Repubblica.
1: Non sceglie il Parlamento.
2: Questa, certo. Che crede di accentrare tutto su di lei, non ha nessuna carta in regola per diventare Presidente. Forse solo i 50 anni. E mi fa molto ridere, perché veramente fino adesso non è riuscita a fare niente di tutto quello che aveva detto.
1: Okay.
2: E quindi ecco, spieghi un po' il Presidente della Repubblica quali 12 presidenti avevano e che caratteristiche avevano.
1: Okay.
2: Secondo me oggi lei non riesce, non può, ecco, non può.
1: Okay.
2: Mentre invece la Salis, magari tra 14 anni,
1: sì.
2: Ecco, forse lei
1: potrebbe.
2: Okay. Saluti.
1: Ok, grazie. Ci fermiamo un istante. Ah,
0: sì.
1: Salutiamo Vittorio? Ah,
0: me
1: ci
0: ne
1: salutiamo.
0: Vado. Me ne devo andare?
1: Vittorio, salutiamo Vittorio, ci sarà qualcosa che vedremo nel corso in corso d'opera.
0: Sì.
1: Salutiamo, ci vediamo giovedì prossimo.
0: Va bene,
1: con tutte le cose che dobbiamo fare.
0: Ci mancherebbe.
1: Va bene?
0: Va bene.
1: Allora, andiamo avanti e a tra poco.

0: Mi trovo a Casa del Romano, nel comune di Fascia. Siamo qui per raccontarvi il 42esimo Rally della Lanterna, 11-12 luglio. Io sono con, si è definito lui stesso, il nonno del Rally della Lanterna, Marco Gallizia, sindaco di Fascia, ma soprattutto veterano di questo rally. Marco, ci racconti tutto.
1: Allora, una gara che io, oltre a essere sindaco di questo splendido territorio, perché è il comune più alto della regione Liguria.
0: Siamo a quanti metri?
1: Il comune a 1118 metri.
0: Casa del Romano, dove ci troviamo con questi bellissimi prati?
1: 1400 erotti metri.
0: Diceva, oltre a essere il sindaco di Fascia...
1: Mi definiscono un po' il nonno del rally della Lanterna, perché io lo avendo corso più di 30 anni in macchina, quindi ho corso parecchio, e nei miei 180 rally, diciamo che il rally della Lanterna ho partecipato, il mio nome è stato scritto per ben 19 edizioni.
0: Complimenti, quindi. Allora lo aspetta con grande entusiasmo anche quest'anno.
1: Eh beh sì, è una gara che io conosco veramente molto bene. Io ho vissuto tutte le epoche del Lanterna. Ho iniziato più di 30 anni fa, quando era organizzato dalla Scuderia del Grifone, era campionato italiano, per passare poi alle edizioni degli anni 2000, quando era a due ruote motrici, a quelli di oggi. Ora è 3 anni che faccio apripista, non faccio più, diciamo, non guido più, non uso più la macchina da corsa, non ci salgo più sopra, perché l'ho fatto quasi sempre da navigatore, però insomma mi diverto sempre, è una passione.
0: Il bello di questo rally è che consente di visitare, di scoprire anche a chi non lo conosce l'entroterra. Tanti sono i paesi coinvolti, noi li stiamo un po' percorrendo tutti, perché è una grande festa. Arrivano tante persone, magari in paesi che di solito non ne vedono tantissime, vengono coinvolte le attività commerciali, bar, ristoranti, alberghi, anche nei trasferimenti si vedono queste auto che passano, un vero far salire sul podio l'entroterra.
1: Sì, è vero, devo dire che i miei concittadini spesso mi dicono: ma quando c'è il rally quest'anno?
0: C'è perché chi lo aspetta da un anno all'altro, mi hanno detto.
1: Esatto, è una tradizione ormai, lo sanno già che ci sono

0: anni che magari a seconda di come viene inserito in calendario, viene fatto più in bassa stagione, un po' più in alta stagione, di questa stagione gode anche di flusso turistico, ma anche durante l'anno, perché devo dire che magari qualcheduno ripercorrendo, perché queste comunque sono state strade che sono state solcate anche dal Rally Mondiale di Sanremo, quindi cioè, molte persone anche solo per fare dei raduni di macchine storiche, queste zone ormai sono diventate un po', diciamo, lo standard di quello che è le corse su strada e l'automobilismo sportivo in generale.
1: Tu sei la proprietaria della Casa del Romano, famosissima, e tu col rally hai un rapporto, posso dire, viscerale.
2: Certo, ovviamente, io sono la generazione di chi è cresciuto qua, che è cresciuto con rally, cioè noi aspettavamo il sabato del rally, era uno dei pochi eventi che ci sono nella nostra vallata e quindi lo aspettavamo. E ora anche dal punto di vista lavorativo è un avvenimento che aiuta.
1: Allora, cosa cucini tu quando c'è il rally? Dimmi un po' qualche piatto tipico della vostra.
2: I ravioli sono qua nelle nostre zone, sono il piatto della festa. Poi vabbè, l'arrosto, la cima, le cose tipiche, diciamo, dell'entroterra, del genovesato.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Colombo!
2: Peggiata da Radunovic, poi da fuori! Di Matteo Ricci!
3: Non attaccano! Non attaccano!
4: Ma cosa vuoi?
3: Non sto dicendo a voi, ma a loro!

0: Pronti con il TG55, cari telespettatori, alle 11.55 sentiamo tutti gli aggiornamenti che riguardano la cronaca, ma andiamo subito da Elisa Ricci per un aggiornamento che riguarda quel problemone di questa mattina sull'autostrada A10. Elisa, raccontaci tutto.
1: Buongiorno Enrico, di nuovo buongiorno telespettatori, notizie dell'ultima ora sulla A10 direzione Genova, incidente appunto in autostrada nel tratto tra Arenzano e Genova Pra. Al momento il tratto è stato chiuso e appunto l'entrata consigliata verso Genova è Genova Pra, invece l'uscita consigliata provenendo da Ventimiglia è quella di Arenzano. Il traffico è bloccato, la coda è quella di 4 chilometri e segnaliamo anche che è stata chiusa l'entrata di Arenzano. Ovviamente ci sono state delle ripercussioni dell'incidente in altre tratte autostradali, in particolare sulla A26 direzione Voltri, coda di 1 chilometro tra Masone e Bivio, A26 A10, Genova Ventimiglia, per l'incidente appunto. Per quanto riguarda sempre le segnalazioni della nostra autostrada, ne vediamo ancora una che riguarda sempre la A10 direzione Genova e appunto coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso, quindi probabilmente questo non è dovuto all'incidente. Questi appunto sono gli aggiornamenti che abbiamo al momento. Il ferito al momento sembra un ferito lieve, quindi nulla di grave, ma ovviamente restiamo aggiornati. Grazie Enrico, a te la linea.
0: Grazie a te, grazie alla redazione Elisa Ricci. Andiamo col TG55 e poi ritorna Vittorio Siriani per l'ultima mezz'ora insieme in questo nostro giovedì molto particolare. TG.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. È Claudio Scajola, il sindaco più apprezzato della Liguria, secondo i sondaggi Primo Canale Tecnè realizzati nei 4 capoluoghi di provincia della regione. Il primo cittadino di Imperia guida infatti la classifica con un punto percentuale di vantaggio sulla sindaca di Genova Silvia Salis e con 2 punti sul sindaco di Savona Marco Russo, più staccato a 6 punti dalla vetta al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, un dato che però assume un significato particolare anche dal punto di vista politico. Peracchini infatti amministra una città tradizionalmente orientata verso il centro-sinistra, mentre Scajola governa una Imperia considerata storicamente una roccaforte del centrodestra. Ci spostiamo nella cronaca perché è stato trasferito in carcere Filippo Oldani, 21 anni, accusato dell'omicidio della madre che è stata trovata morta strangolata nel suo appartamento dove passava le vacanze a Sanremo. Sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
1: È stato trasferito in carcere a Sanremo Filippo Oldani, lo studente di 20 anni iscritto alla facoltà di economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, indagato per omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela per aver ucciso nella loro casa delle vacanze in via Hop a Sanremo la madre Lorella Capano, 58 anni, milanese. Il giovane, definito da chi lo conosceva un ragazzo fragile, secondo gli investigatori è l'autore dell'efferato delitto. Avrebbe strangolato la madre per poi uscire di casa, probabilmente passando dal balcone, dopo aver chiuso la porta dell'appartamento dall'interno. È stato lui, intorno alle 22, ad allertare i soccorsi, dicendo di non riuscire a entrare in casa, dove lo attendeva la madre che, secondo il suo racconto, avrebbe dovuto aprirgli la porta. Ha raccontato di essere uscito per cenare intorno alle 19.30, di essere rincasato, di aver suonato più volte il citofono e bussato senza ottenere risposta. Le indagini dei carabinieri hanno però ricostruito una versione diversa, arrivando a raccogliere numerose evidenze di una verosimile responsabilità del giovane, interrogato in caserma, poco lontano dal piccolo condominio abitato quasi esclusivamente da vacanzieri. Il giovane si sarebbe contraddetto più volte. Tra gli elementi raccolti in meno di 24 ore c'è anche la testimonianza di una persona che avrebbe sentito un'accesa lite tra madre e figlio, poi il silenzio. Sul corpo di Lorella Capano poi c'erano segni compatibili con una violenta colluttazione sul collo, sul viso e sulle braccia, segno che la donna ha provato anche a difendersi, inutilmente.
0: Al di là della sentenza che verrà letta dai giudici tra 7 giorni nella tragedia del Ponte Morandi, ci sono ancora dei buchi legati agli errori di costruzione del viadotto. E allora per fare luce Primo Canale lancia un appello. C'è qualcuno che, un operaio o un tecnico che nel 1967 prese parte alla costruzione del ponte? Sentiamo il servizio di Michele Avarì.
2: Costruire un ponte su cui transiteranno milioni di auto, milioni di vite, sbagliando l'iniezione di malta che doveva proteggere i cavi d'acciaio delle 3 pile che lo sorreggono, non è un errore di poco conto, perché si rischia di intaccare la stabilità della struttura. Ma la ditta condotte del vecchio baraccone che era l'IRI statale, che ha costruito in 3 anni, dal 64 al 67, il Morandi, questo errore lo ha commesso e, cosa ancora più grave, lo ha nascosto. Anche la società Autostrade, che poi il viadotto l'ha preso in gestione. Nessuna traccia neanche del diario dei lavori, già allora obbligatori. Primo Canale è in grado di mostrare una serie di foto inedite del cantiere del Morandi. L'errore di costruzione non è una favola, ma è agli atti del processo, perché è appurata dall'autopsia delle macerie, la stessa perizia che ha stabilito che il 14 agosto del 2018 il Morandi è crollato perché ha ceduto la parte alta dell'unica delle 3 pile mai controllata in modo adeguato e mai ristrutturata, la 9, l'ultima costruita da Condotte. Premessa: stabilire che ha commesso l'errore e perché non l'ha svelato non cambia la responsabilità di Autostrade per l'Italia e di tutti gli indagati che avevano il compito di controllare il viadotto, che dopo aver scoperto negli anni 90 un buco sulla sommità della pila 10 e 11 e averle messe in sicurezza, non sono intervenuti sulla 9, mai controllata a dovere. Come dicono i magistrati dell'accusa, è ritenuto sicura sino al 2030, con tanto di relazione scritta ad attestarlo. Una relazione firmata fra l'altro da uno degli imputati eccellenti, l'architetto Don Ferri Mitelli, boss delle manutenzioni di Aspi. Una valutazione evidentemente errata, visto che il Polcevere è crollato 12 anni prima di quella scadenza. Dopo quanto è emerso nell'incidente probatorio, i finanzieri per conto della procura hanno provato ad acquisire notizie sulla costruzione del ponte, effettuando una perquisizione nell'ex sede della Condotte ad Anagni, nel Lazio, acquisendo molte foto del cantiere, ma non della Pila 9. Il Primo Canale da mesi sta cercando di rintracciare operai e

0: che c'è ancora in vita, che hanno lavorato alla costruzione del Morandi, ma nel 2026 non è facile. Se avete notizie di operatori che hanno lavorato alla costruzione del Morandi, contattateci. Questo non per influenzare la sentenza, ormai già scritta, ma solo per dare risposta alle tante domande ancora inevase sulla costruzione del ponte che ha ucciso 43 persone.
1: E ora la sanità. Un uomo di 41 anni, residente nel comune di Casella, è stato ricoverato presso la clinica di malattie infettive del Policlinico di San Martino di Genova dopo aver contratto la dengue durante una vacanza alle Maldive. Ma che cos'è la dengue e come proteggersi? Ce lo spiega il professor Matteo Bassetti.
2: Dengue è una malattia virale trasmessa dalla puntura di una zanzara ed in particolare da parte della zanzara tigre. Il caso a cui ci riferiamo è di un signore che era in vacanza alle Maldive con la sua famiglia, che rientrando da questo viaggio ha accusato dei sintomi che potevano far sospettare la dengue, quindi si è recato negli ambulatori delle malattie infettive, sono stati fatti gli esami specifici ed è stata trovata la positività per questo virus. I sintomi della dengue sono abbastanza caratteristici, considerate che la dengue è definita la spacca osse proprio per il fatto di avere un dolore importante, dei dolori importanti proprio a carico delle ossa, nel senso che ti senti davvero molto debilitato, febbre, può esserci la presenza di un rash e può esserci la classica presenza di questo dolore retroorbitario, quindi un dolore dietro gli occhi. Quali sono i rischi? I rischi sono naturalmente quelli che se una persona con la dengue viene punto in Italia e in Liguria da una zanzara tigre, potrebbe questa zanzara tigre a sua volta pungere qualcun altro e contagiarlo.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Allora, Vittorio Siriani, noi eravamo rimasti settimana scorsa, sì, con un'ammiratrice che ti aspettava breccanecca, no?
1: Breccanecca.
0: Sì, sei poi andato.
1: Sì, ma non
0: so. Come?
1: Non ho più saputo.
0: Lei mi ha mandato una mail.
1: Ma no, io non WhatsApp. ho niente. Un podcast.
0: Hai fatto un podcast?
1: No, non ho fatto, perché. Però questa breccanecca ci è rimasto un po', ma non
0: anche,
1: so.
0: Chi, vorresti ritrovare questa. Questa Cinzia, ma chissà che chiami anche oggi.
1: Ma non so, vediamo, perché era un'interessante chiacchierata che si poteva
0: assolutamente
1: fare, perché Breccanecca potrebbe essere un grosso punto di riferimento anche turistico,
0: certo,
1: oppure
0: certo,
1: anche culturale.
0: Certo, Breccanecca.
1: Insomma, in Breccanecca, saremmo curiosi, insomma, di sapere
0: qualcosa di più
1: di Breccanecca. Vabbè, vediamo, aspettiamo.
0: Allora, ti saluta nonna Lucci, felicissima di rivederti.
1: Sì.

0: e ricorda le tue telecronache dal Ferraris, sì. E poi vabbè, le mitiche palle che quando hai introdotto, quando hai avuto questa fulminazione delle palle,
1: quando ho avuto i primi contatti con Houston,
0: esatto,
1: e allora di lì è incominciato a dire sì, ma si potrebbe anche qui fare, ma parliamo, siamo negli anni 80, 90,
0: sì, sempre stato, sembra 40, più di una quarantina
1: fa, sì, sì.
0: Sentiamo la telefonata, chissà che non sia Breccanecca. Pronto, buongiorno.
2: No, sono Ivana.
0: Ah, Ivana, buongiorno.
1: Buongiorno Ivana.
2: A proposito problema autostrade, c'è una cosa che io non riesco a capire, e voi che siete persone pratiche forse me ne date una spiegazione. Lo stilicidio dei lavori. Possibile che adesso da ultimo di nuovo a Renzano sarà per la velocità che vanno questi poveri cristi col camion, no? Per recuperare i tempi, per arrivare alla zona, sì, di sosta e via discorrendo. Possibile che nei punti che dove stanno intervenendo non aumentino il numero dei lavoratori in maniera che finiscano un pezzo per volta e non mettere 5 operai qua, 5 di là, 5 nell'altro e bloccare tutta la Liguria. Io ho l'impressione che questi lavori non procedano perché non ci sono le persone e i mezzi che dovrebbero operare. Non c'è nessun controllo, se non della responsabilità di quello dei lavori. Ci sono soltanto questo purtroppo continui incidenti, anche mortali. Sì. Lo so che mettere più operai ci vogliono più soldi, prenderanno meno dividendi. Sì. Magari chissà che essendoci meno morti abbiano una qualche probabilità di non finire all'inferno quando crepano loro.
0: Certo. Allora, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Allora, è vero. Oltretutto c'è bisogno di dare lavoro, no, alle persone, quindi lavoro in un cantiere, bisogna capire che siano formati, anche un lavoro pericoloso. L'altro giorno un tir ne ha investiti due proprio all'altezza di Albisola. Problemi, direi, Vittorio, io non dico ai nostri tempi, ma dico ai nostri tempi, cioè non era così, la nostra rete autostradale bersagliata ogni giorno da gravissimi incidenti, no?
1: Lo so, è molto, cioè, viviamo anche in un'epoca in cui le strade sono più o meno rimaste uguali,
0: sì, sono quelle,
1: e il traffico è triplicato, quadruplicato, certo. Evidentemente c'è stata una lentezza di adeguamento a questi problemi, e poi effettivamente siamo sempre al solito discorso, questa società un po' semicorrotta in cui appalti, contrappalti, lunghezza di lavori. D'altra parte noi avevamo nei primi anni 60, avevamo le più belle autostrade del mondo, certo. Eravamo stati i primi a creare,
0: certo,
1: autostrade,
0: bravissimi,
1: meravigliose. Purtroppo, certo, nessuno ha pensato che nel giro di 50-60 anni qualcosa poteva
0: abbiamo
1: cambiare.
0: Fatto prima a creare
1: c'è stato
0: l'autostrada
1: un
0: cambiamento, del
1: c'è
0: sole.
1: Stato un cambiamento talmente violento, talmente forte, che purtroppo ha trovato molti impreparati, forse un po' troppo impreparati,
0: direi,
1: ad affrontare questi problemi.
0: Direi. Sentiamo la telefonata, scrivono, sì, ricordano che Breccanecca è un paesino dietro Carasco, Chiavari, sì, sì, lo sappiamo, ma
1: Cinzia,
0: dove sei?
1: Dov'è Cinzia?
0: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Nello.
0: Buongiorno, Nello, buongiorno, Nello, buongiorno.
3: Io al suo gradito ospite. Volevo fare una domanda al dottor Siriani.
0: Sì, bene.
1: Lasci perdere, dottore.
3: Io non sono di Genova, però diciamo che più o meno cerco di interessarmi un po' anche di quello che mi circonda. E negli anni in cui Berlusconi ha cominciato la sua ascesa in politica, c'è stato un momento che è durato anche un bel po'. Qualsiasi cosa succedeva in Italia, e non solo, se nevicava in Marocco, la colpa per certa politica, la colpa era di Berlusconi. Cioè, c'è stato un momento che, anche se lui non aveva assolutamente nessuna colpa su certe cose, Berlusconi era in quel momento preso di mira.
0: Sì.
3: Volevo chiedere, dottor Siriani, non le sembra che in questo anno di sindaca Salis più o meno sta succedendo la stessa cosa qua a Genova? Qualsiasi cosa succeda, che sia di competenza o non sia di competenza della sindaca, credo che ci sia una campagna a livello, diciamo, sia social che mediatico, che giornalistico, e che tutto lascia trasparire come se la colpa fosse della sindaca. La domanda è questa. Grazie.
0: Cioè,

0: ai tempi di Berlusconi, nel bene o nel male, se succedeva qualcosa era colpa di Berlusconi. Non è che con Salis si ripresenta la stessa cosa, se qualcosa non va è sempre colpa di Salis.
1: Ma no, ma questo succede un po' quando, insomma, quando c'è un'opposizione che è abbastanza anche un po' irritata di aver perso il comando. È chiaro che in queste situazioni le istituzioni sono sempre le più colpevoli, insomma, e per cui c'è questa necessità assoluta situazione per cui tutto quello che si fa è sbagliato. Lo si faceva prima con l'opposizione che era al comando, lo si fa oggi. Io ho l'impressione che certamente i problemi della nostra città sono sempre tanti, però io credo che se ragioniamo con un minimo di razionalità, abbiamo visto in passato un sindaco Bucci che ha lavorato molto bene, che ha portato Genova ad essere una città quasi europea, adesso c'è e quindi è stato fra l'altro considerato il cittadino, il sindaco più amato dagli italiani anni quando era sindaco. Adesso per esempio è caduto al penultimo posto fra i sindaci italiani. Ora la Salis è arrivata a, devo dire, brillantemente al comando del comune, sta cercando di lavorare con le sue visioni che sono certamente molto ampie, perché ne vuol fare della città di Genova una città molto molto europea, addirittura mondiale, e si dà da fare. E naturalmente commette anche degli errori, ma questo fa parte del governare, insomma, quindi è un po' un tran tran tipico: chi è all'opposizione combatte sempre, chi non è all'opposizione combatte quando cambia colore, cambia l'altro governo. Io credo che sulla Salis bisogna andare con calma, è un anno soltanto che lavora. Ha raggiunto, mi pare, fra le città grosse, le capitali, i capoluoghi di provincia, delle percentuali abbastanza alte, è migliorato dal 51 al 55%, quindi io credo che sarebbe importante comunque, qualunque persona sia al governo, dargli il tempo e dargli anche un minimo di fiducia, perché in un poco tempo non si possono fare tante cose. L'importante è cercare di programmare. Genova è già una città avanzata anche per merito dei precedenti amministratori, adesso secondo me sta diventando ancora di più una città europea. Basti pensare che tutti i giornali addirittura del mondo parlano della Salis.
0: Certo.
1: Quindi, e io sono anche d'accordo, anche se molti non lo sono, che il fatto che la Salis abbia ormai sia entrata anche a livelli nazionali, poi si
0: come, no?
1: Come bene o male, però è un fatto che porta Genova ad essere una città ormai di una certa presenza assoluta a livello non solo italiano ma europeo.
0: Bene, allora Vittorio, era rimasto settimana scorsa quel racconto, così come abbiamo raccontato, perché tu hai vissuto quei momenti drammatici quando il povero Scoglio, insomma, era in quella puntata tremenda qui da noi, quando poi ci lasciò. Però hai anche un ricordo, così come per il Genoa, della Sampdoria che riguarda Mantovani.
1: Mantovani, perbacco. Con Mantovani avevamo dei rapporti importantissimi, insomma. Mantovani è stato uno dei grandi personaggi di Genova sportiva, forse uno dei più significativi.
0: Vedi, insomma, chi lo sta intervistando?
1: Sì.
0: Che carattere aveva la
1: sappiamo,
0: persona?
1: Era un carattere, cioè una persona che aveva un carattere aggressivo, un carattere forte, ma aveva in sé anche una grande forza di umanità. Io ero molto, cioè lui mi stimava molto, sapeva che io non ero della cosa, infatti mi diceva: Cirianni, che ne dici dell'altra squadra? Non diceva mai Genoa,
0: no, diceva l'altra
1: squadra. E diceva, presidente, insomma, così. Però mi stimava molto, tant'è vero che con lui abbiamo anche ho fatto alcune interviste particolari, esclusive, e quindi mi apprezzava. Però aveva anche degli atteggiamenti a volte molto, chiamiamoli, dittatoriali. Una sera

0: Siamo in trasmissione con Primo Canale quando avevamo gli studi in via Santi Giacomo e Filippo, che è una delle fasi.
1: Sì.
0: Bene, c'era la premiazione di Vialli come personaggio, non so per che cosa, e io invito Vialli e anche Mancini, che erano i due fratelli, e metto Vialli un po' più in alto perché era il premiato insomma, della serata, e poi Mancini. Sì. Primo stacco, Vialli, bravo, finisce la prima battuta, telefono, mi arriva il tecnico in studio, dice: c'è Mantovani al telefono. Vado. Presidente, allora che c'è? Sirianni, ascolti bene, lei o metta subito Mancini a livello di Vialli. Presidente, perché deve essere così? Lo faccia subito, altrimenti rompo tutti i contratti con Primo Canale.
1: Porca miseria.
0: Dico, ma presidente, faccia così, arrivederci. Ma per dirti qua,
1: sì, sì, sì,
0: poi
1: sì.
0: Ci siamo riviste, allora io ho dovuto alzare Mancini, non abbassare gli altri, cioè, capito? Ecco, per dirti che tipo di,
1: sì, sì, sì, sì.
0: Di presidente.
1: Sono intervenuto anche su questi particolari.
0: Sì, però mi ricordo che insomma avevamo veramente un certo, devo dirlo tra virgolette, amicizia col presidente, perché poi era una persona di grandissimo valore. Fra l'altro io ho citato un periodo in cui ero contestatissimo dalla tifoseria Mucerchiata, no? Molto contestato, ed era un divertimento alla fine di ogni partita quando passavo, perché allora per andare negli spogliatoi alla tribuna stampa si attraversava lo stadio e si passava da quella gabbia, non so, tu c'eri già, e si andava nell'altra parte dello stadio, uh-huh, dove c'erano gli spogliatoi, e lì arrivavano grondaie di monete di tutti contro i siriani. Ma era anche quella, vedi, a diversità di oggi delle violenze, era anche una reazione proprio anche divertente, era una forma
1: sì,
0: di
1: sì,
0: spettacolo.
1: Sì, sì. Mantovani, finché si reagisce.
0: E Mantovani mi difendeva, mi accompagnava nell'altro spogliatoio.
1: Bello. Allora andiamo in regia qualche secondo, brevissima pausa, rimane con noi Vittorio Sirianni, ancora per voi le telefonate, abbiamo ancora una decina di minuti, quindi telefonate, prenotate la prossima, mandatevi WhatsApp, a tra poco.

0: le tappe del 42esimo Rally della Lanterna, che si terrà l'11 e 12 luglio e coinvolgerà parte della Val Trebbia, della Val Fontanabuona e non solo, e che ci consente di accompagnarvi a far tappa nei paesini che vengono toccati da questo rally, paesini che posso dire la considerano, buongiorno sindaco di Montebruno, Caterina Barbieri, una festa, un'animazione, tante attività sono coinvolte. Aspettate questo momento anche voi con ansia.
1: Certo, la manifestazione del Rally della Lanterna è per noi ormai una tradizione. Le nostre strade della Val Trebbia sono proprio perfette, un circuito perfetto per questo tipo di manifestazioni, e per quanto riguarda Montebruno e i piccoli borghi interessati da questa manifestazione, il Rally della Lanterna è sicuramente un volano di grande importanza per le attività commerciali, per far conoscere il nostro territorio. Certo che aspettiamo questa manifestazione con ansia, assolutamente.
0: Fabio, lei ha un bar, è un bel evento che porta vitalità, frizzanteria.
2: Parecchio, fin da quando ero piccolo è sempre venuta un sacco di gente, ora c'ho il bar e sicuramente ci portano un sacco di gente,
0: ecco,
2: come tutti gli anni.
0: In quei due giorni lì circolano sia auto da gara che auto private per venire a vedere, assistere, anche nelle attività commerciali c'è movimento.
2: Tantissimo, un po' di anni fa avevamo fin difficoltà a gestire il flusso e comunque fa sempre molto piacere.
0: È un modo anche per far conoscere a chi non lo conosce l'entroterra, vero?
2: Certo, perché sono sempre più disabitati questi paesi, che vabbè d'estate ancora, ma d'inverno siamo sempre abbastanza i soliti 5 nel bar, quindi va benissimo quando c'è un po' più di movimento e fanno conoscere i posti.
0: Che cosa significa per voi il Rally della Lanterna?
3: È una data che aspettiamo con ansia tutti gli anni. E direi che il rally per noi storicamente fa parte di queste zone qua, viste le strade bellissime. Io la vivo personalmente

0: su due fronti, una parte da commerciante perché aspettiamo con ansia questo evento che porta sempre tantissima gente, e dall'altra anche come spettatore perché sono un grande appassionato, perciò non vediamo l'ora che arrivi, ecco, non vediamo l'ora che arrivi.
1: Raddoppierete la produzione, immagino, anche voi, insomma, moltiplicherete i biscotti.
0: Esatto, assolutamente. Io comincerò un po' prima per andare via un po' prima, perché poi devo andare sulle prove di corsa.
1: E che quindi, percorso seguirà lei in particolare?
0: Tutta la zona della Val Brugneto, diciamo che è quella un po' più ambita. Cercheremo di esserci più o meno su tutte le prove, poi andare anche un po' a mangiare, perché è quello il bello, con qualche amico, è proprio una cosa che aspettiamo sempre con ansia.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio il Rally della Lanterna va in diretta.

0: Abbiamo 4 minuti,
1: ah, sì?
0: Li dividiamo, 4 diviso 2 fa 2, li dedichiamo 2 al Genoa.
2: Sei sicuro anche con l'intelligenza artificiale?
0: Sì, no, con la mia. Li dividiamo tra Genoa e Sampdoria.
2: Cosa vuoi fare?
0: In parti uguali. Vedo le palle, vedo te.
2: Vibrano.
0: Abbiamo ricordato la volta scorsa il povero Scoglio, abbiamo ricordato adesso il povero Mantovani, hanno lasciato un ricordo indelebile. Veniamo all'attualità, perché la gente vuol sapere.
2: La gente vuol sapere.
0: Allora, la gente vuol sapere cosa.
2: Non so, vediamo cosa possiamo chiedere. Allora, partiamo dalla Samp.
0: Partiamo
2: che,
0: dalla Samp.
2: Insomma, è il momento un po' più delicato,
0: sì?
2: Ma sta rafforzandosi.
0: Sì, sì,
2: e
0: sì,
2: quindi
0: sì.
2: La domanda può essere. Non so, riuscirà la stampa
0: ad avere una squadra
2: performante, a fare un buon mercato,
0: esatto,
2: eccetera.
0: Ti piace performante?
2: Performante sì,
0: ti
2: sì,
0: piace,
2: sì.
0: No?
2: Soprattutto formante.
0: Soprattutto, sì.
2: Allora andiamo.
0: Dai.
2: Chiediamo
0: allora
2: la Samp
0: gira un po', io un giro breve, cioè dei brevi, no? Via, attenzione, 1, 2, 3, stop. Samp, cioè il presente e futuro della Samp sta scritto. Mi fai paura quando guardi così.
2: Ma sai perché bisogna stare attenti? Perché il software a volte subisce delle.
0: Mi fai. Non so, mi.
2: Attenta.
0: Attenzione.
2: C'è
0: non
2: scritto
0: c'è una.
2: Esattamente. Attenta. Questo è un po'.
0: Samp.
2: Inoc. Signe vinces.
0: Ah, Insigne.
2: Hai capito?
0: No, l'ho capita.
2: Insigne vinces.
0: Sì, perché è arrivato.
2: Questa,
0: 35
2: questa.
0: Anni, no? Quanto hai?
2: Sì. Quindi questo è, ognuno la valuta.
0: È bello.
2: È molto bello e potrebbe essere la svolta, non lo so io. Insigne
0: vinces.
2: Fantastico,
0: Bello,
2: brava palla.
0: C'è anche un po' di latino che insomma dà anche peso.
2: Un fatto
0: direi.
2: Culturale.
0: Certo, fatto.
2: No, perché poi queste vengono da Houston, cioè conoscono le lingue. Potremmo anche rispondere a degli stranieri, se vogliono.
0: Assolutamente.
2: Se
0: vogliono.
2: Andiamo,
0: allora,
2: andiamo
0: col Genoa a questo punto.
2: Genoa.
0: Sì.
2: Vediamo.
0: Abbiamo questo minuto.
2: Il Genoa, vediamo. Il Genoa ha continuato a dire che il prossimo anno dovrebbe fare meglio di questo, insomma, almeno.
0: Deve può fare o deve.
2: Vediamo, potrà farlo.
0: Potrà. Se vuole.
2: Palla, sai, dici che cosa.
0: Allora, Genoa, palla, dici.
2: Dici.
0: Tu gira, Vitto, gira.
2: Gira,
0: 1, 2, 3, gira bene. Alto, basso, 1, 2, 3, ondulatorio, sussultorio, stop. Fermati così. Mamma mia, che gesto solenne. Sempre scende, sta scendendo. Prima è salita la palla.
2: Sì, poi.
0: Adesso
2: poi
0: è scesa, adesso tu la stai rimirando.
2: Posta, vediamo.
0: Può o deve fare meglio?
2: Attenzione.
0: Attenzione.
2: Dice possibile salto con l'asta. Asticella.
0: Con l'asticella.
2: Aggiunge
0: cioè.
2: Perché asti. Quindi vuol dire che sai che. Dicono bisogna alzare l'asticella. Quindi è possibile.
0: È possibile l'asticella.
2: La palla dice potrebbe
0: sì,
2: accadere.
0: Sì, sì, sì.
2: Salto con l'asticella.

0: Beh, là stavano anche i giocatori, nel senso
1: sì,
0: che...
1: però qui
0: però
1: c'è proprio
0: si alza l'asticella.
1: Quindi qualche
0: allora Vittorio, noi siamo, la nostra asticella è al massimo, sì. Devi salutare e lanciare, come sai.
1: Allora, io vorrei adesso fare un lungo discorso, ma purtroppo mi è impedito, e quindi non posso che ringraziare il mio allievo diventato superiore moltissimo al suo maestro.

0: Ci siamo, questa è la partenza della prima prova speciale di Sant'Eusebio, un percorso di 2 km e 300 metri che prenderà il via alle ore 18 dell'11 luglio. Stesso percorso dello Shakedown dalle 11 alle 15, sempre di sabato. Insomma, andiamo a vivercela insieme.
1: Prova speciale disputata per la prima volta nel 2024 in occasione del ritorno in città del Rally della Lanterna dopo 10 anni di assenza. Prova speciale inedita, una delle poche in Italia ad essere inserita in un contesto cittadino senza essere una prova spettacolo. I concorrenti percorrono via Montelungo che dalla frazione di Sant'Eusebio, sulle alture della Bassa Val Bisagno, conduce a Bavari. Passaggio spettacolare su un dosso, si vedranno molte auto staccare tutte e quattro le ruote da terra. Il fondo asfaltato si presenta in ottime condizioni ed è stato sistemato lo scorso anno.

0: Si tratta di una prova corta, che non lascia molto spazio ad interpretazioni e su cui i distacchi tra i concorrenti saranno ridotti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fin dai primi metri, per non perdere decimi preziosi ed entrare subito nel ritmo gara.
1: Qua finisce la prima prova speciale di Sant'Eusebio e lo Shakedown. Finisce proprio qua, in un tornante. Molto probabilmente molti lo faranno in modo spettacolare.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

Vi ritrovate a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. La giornata di venerdì 10 luglio sulla Liguria sarà ancora ampiamente soleggiata e molto calda, non solo in giornata ma anche nella notte e al mattino. Vi segnalo locali disturbi possibili nelle aree interne dell'area di Ponente nel corso del pomeriggio sera. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. La ventilazione sarà debole o assente. Il clima caldo, con punte massime di 30-31 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente, ma localizzati piovaschi nelle zone interne saranno impossibile formazione nel pomeriggio. Le temperature diurne saranno prossime ai 30-32 gradi in assenza di vento. Su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, ma anche qui le zone interne potranno risentire della formazione di localizzati piovaschi, ma di breve durata. Dunque fugaci, le temperature saranno prossime ai 30-32 gradi, anche i valori minimi saranno elevati, non inferiori ai 20 26-27 gradi. Tanto sole anche sul Tigullio, con clima caldo di piena estate in giornata, ma come vi anticipavo si farà sentire anche nella notte all'alba. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente in un contesto stabile asciutto, un clima caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con sabato un pochino più di variabilità, soprattutto nelle zone interne. Si potranno sviluppare nel corso del pomeriggio sera locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità. Il tempo sarà un po' più asciutto ed assolato sul litorale, con ancora vento per lo più debole, salvo locali rinforzi all'aria.

E un clima caldo senza eccessi particolari. Una giornata poi di domenica con tempo un po' più asciutto ed assolato, ma ancora locali disturbi saranno possibili nell'entroterra. Le temperature diurne al più rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.

0: Incidente sulla A10 con traffico bloccato e poi oggi eccezionalmente il Consiglio Comunale di Genova, ma non solo, del rally della lanterna che si avvicina, di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo subito andando a salutare Aurora Bottino per fare il punto con la cronaca. Aurora, buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, sì, lo hai detto tu, un incidente sulla 10, siamo sulla Genova-Savona, intorno alle 11 un camion si è intraversato sulla carreggiata che viaggia verso Genova, siamo tra Arenzano e Genova Pra. Proprio lì appunto il camion ha perso il controllo e si è ribaltato, come potete vedere dall'immagine, ha occupato l'intera corsia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, fortunatamente l'autista è rimasto ferito solo lievemente, quindi non è stato neanche trasportato al pronto soccorso. Il camion che trasporta rottami però ha appunto bloccato il traffico, ha bloccato la carreggiata e al momento il tratto tra Arenzano e Genova Pra risulta chiuso, così come la stazione di Arenzano in entrata, quella consigliata infatti è proprio quella di Varazze. Ricordo anche che c'è traffico 3 km anche sulla 26 in direzione Genova Voltri, perché il tratto chiuso è proprio quello tra il bivio della 10 con la 26 e Arenzano. E poi Tiziana, parliamo anche di un'altra notizia di cronaca che trovate sul nostro sito primocanale.it e che riguarda la bimba morta a Bordighera, una storia terribile che arriva dall'Imperiese. Sono infatti emersi i primi dettagli dall'autopsia sul corpo della bimba di 2 anni, per cui la madre e il compagno sono in carcere, e ad ucciderla sarebbe stata un'emorragia causata da un colpo in testa. Da quello che stanno ricostruendo gli inquirenti, si sarebbe potuta salvare se avessero chiamato l'ambulanza, cosa che non è stata fatta. Altri dettagli, come altri 2 colpi, altre 2 emorragie, una alla parete intestinale, l'altra ai reni, e poi una patologia legata alla malnutrizione di cui la bambina soffriva ormai da 1 anno, una steatosi epatica da malnutrizione, una patologia appunto che si verifica quando non si assumono abbastanza proteine o si incorre in digiuni drastici che riducono la sintesi delle lipoproteine. In poche parole, era malnutrita e non curata a sufficienza, come dovrebbero esserlo una bambina di 2 anni. A te.
0: Grazie, grazie Aurora. Vado a salutare il direttore Matteo Angeli per parlare di sondaggi da una parte e poi anche di zona rossa, prima di entrare poi nel dettaglio con Carlotta Nicoletti sugli argomenti di cui si parlerà maggiormente oggi in sala rossa. Buongiorno Matteo.
2: Tiziana, buongiorno. Sì, assolutamente sì, abbiamo un po' oggi di fatto concluso quello che è stato il nostro lungo percorso che ci ha accompagnato nelle ultime settimane, legate proprio ai sondaggi Primo Canale e Tecné. Negli ultimi 2 mesi abbiamo quotidianamente praticamente vivisezionato comune per comune in tutte le 4 province della nostra regione, grazie proprio ai nostri sondaggi, andando proprio anche nel profondo di quello che è il sentiment dei vari comuni, dei cittadini, dei vari comuni della nostra regione, proprio per capire proprio qual è la fotografia. E allora oggi sul sito siamo usciti con una sorta di riepilogo, un riassunto, una fotografia dei 4 sindaci più diciamo così amati dai rispettivi concittadini. E allora è uscito un dato che è da Claudio Scajola, il sindaco più apprezzato della nostra regione. Segue Salis, Russo e Peracchini. Va detta però una cosa, intanto che Peracchini governa da tanti anni.

0: anni e ha comunque, entrando proprio anche nel merito del sondaggio su Peracchini, un ottimo giudizio da parte dei cittadini, e poi obiettivamente va detto governa in una città tendenzialmente di sinistra, cosa diversa invece da Claudio Scajola, che invece opera ed è il sindaco di Imperia, una città così tradizionalmente di centrodestra. Salis invece praticamente è una buona posizione, ma non sfonda come probabilmente qualcuno si aspettava, perché intanto va detto che è una novità, è l'unica donna dei quattro sindaci, e poi anche lei governa in una città di centrosinistra. Forse ci si aspettava forse qualcosina in più per la sua performance. Questa comunque è la fotografia dei quattro sindaci dei quattro capoluoghi di provincia.
1: E come vedete, insomma, sul sito primocanale.it potete appunto vedere gli ultimi cartelli. Oggi è giornata di consiglio comunale,
0: non è martedì,
1: ma zona rossa ci sarà.
0: È stato rinviato da martedì a giovedì per la spedizione di una parte della giunta con Salis in testa, insieme all'assessore Beghine e a tante persone di questa comitiva che sono andati appunto a New York, e quindi da martedì è stato spostato a giovedì. E tra l'altro Tiziana, si annuncia un giovedì piuttosto caldo, perché all'ordine del giorno c'è sicuramente il caso Gibelli, con il post che ha fatto qualche giorno fa, tra l'altro ne aveva già fatto uno qualche tempo fa ancora, che aveva creato molto polemica, e quindi questo sta creando molto imbarazzo all'interno della maggioranza, e molto imbarazzo anche sta creando quello che è un po' una consigliera comunale di AVS, che è stata ripresa in un atteggiamento non proprio elegante e sobrio durante la manifestazione di Sesto Ponente. Questi sicuramente, insieme alla missione a New York, sicuramente saranno i tre grandi temi su cui si parlerà oggi in Consiglio Comunale, prima con gli articoli 54 dalle 14:30 in diretta, e poi ovviamente dalle 15 il Consiglio Comunale vero e proprio.
1: Allora, grazie Matteo, perché adesso andiamo a fare il punto più nel dettaglio insieme a Carlotta Nicoletti su quello che saranno proprio gli articoli 54, ma non solo, i temi che ci hai annunciato tu. No ragazzi,
0: abbiamo sbagliato. Bello, vieni,
1: benissimo. In realtà bisognava andare di là, ma non importa, va bene. Tanto anche perché Carlotta si abitua un po' così, insomma, alle impostazioni nuove. Dicevamo, con te Carlotta entriamo proprio, adesso stai attento direttore, mi passa davanti a quella, perché sennò ecco, entriamo nel dettaglio appunto di quello che accadrà in Sala Rossa. Buongiorno intanto Carlotta.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai telespettatori. Esatto, come è stato preannunciato, sarà un pomeriggio davvero intenso e caldo, perché sono tanti i temi come sempre all'ordine del giorno. Sicuramente ci sarà molta attenzione a monopolizzare un po' il dibattito, non potrà che essere appunto, come è stato già anticipato, tutto quello che è stato il dibattito, la questione, il caso legato a Ilaria Gibelli, ossia appunto la consulente comunale per le politiche LGBTQIA+, e quelli che sono stati i suoi post poi cancellati, insomma ritenuti offensivi nei confronti dei cittadini che sono scesi appunto in piazza per manifestare contro la sicurezza. In particolare viene contestato il suo ruolo, che dovrebbe essere appunto imparziale, con queste dichiarazioni che poi per la seconda volta, infatti si contesta anche una recidività appunto di questi post che poi vengono cancellati. Era già successo in precedenza e ne avevamo parlato. Tra gli altri temi però, se ci sarà il tempo di affrontarli appunto, visto che sappiamo saranno più o meno 8 le interrogazioni delle opposizioni su questo tema, si parlerà anche di sicurezza appunto sempre con Sestri Ponente, ma anche di trasporto pubblico e quindi appunto la maxilista di San Pierdarena, la gestione della Movida in Corso Italia, la sospensione di diversi servizi AMT dal navebus alla funicolare Sant'Anna. Si parlerà anche della carenza di medici di base a Pegli, della situazione della spiaggia di Molteno, quindi insomma una seduta ricca come sempre. Tiziana.
1: Allora, appuntamento con Zona Rossa, Matteo Angeli, Carlotta Nicoletti e Andrea Popolano da Palazzo Tursi. Grazie Carlotta, e adesso ci spostiamo da Andrea Popolano, giusto regia? Allora andiamo in diretta proprio da Andrea Popolano. Buongiorno Andrea, dove ti trovi?

0: Che cosa ci racconti?
1: Sì, buongiorno Tiziana, ben ritrovati a tutti i telespettatori di Primo Canale. Siamo a Begato perché oggi si è svolto proprio pochi minuti fa il sopralluogo da parte del presidente di Regione Liguria Marco Bucci, dell'assessore all'edilizia pubblica Marco Scajola e al ministro per il PNR Tommaso Foti in quello posto dove di fatto in passato sorgevano le dighe di Begato. Oggi invece un percorso di riqualificazione dell'area. 35 milioni investiti con fondi del PINQUA e del PNRR e a disposizione tra pochi mesi ci saranno circa 300 nuovi alloggi. Abbiamo fatto il punto proprio con il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci. Sentiamo.
2: Il breve termine vuol dire 6 mesi e non di più. Invece voglio far notare che questa non è solo una riqualificazione di area, cosa che è, ma è soprattutto un nuovo modo di intendere l'edilizia popolare, ovvero sia quella che è l'edilizia finanziata dallo Stato. Una volta si tendeva a ghettizzare, abbiamo degli esempi a Genova, oltre a questo abbiamo anche altri esempi a Genova. Questa dal punto di vista strutturale è una cosa che non vogliamo più fare e l'abbattimento della diga cosiddetta quando abbiamo buttato giù le case che erano qui vuol proprio dimostrare questo, che non si vuole ghettizzare ma si vuole far sì che siano posti di residenziali con tutti i comfort della residenza moderna, dallo sport ai servizi, anche ai servizi di polizia, tipo ad esempio la sede dei carabinieri, la stazione dei carabinieri, perché dobbiamo far sì che si possa essere una vita civile con tutti i crismi e carismi che abbiamo in tutte le altre parti della città, se no altrimenti la nostra qualità di vita non esiste più e noi vogliamo che da noi ci sia qualità di vita su tutte le fasce della popolazione.
0: E adesso ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme, Newsroom 28.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I
4: can with Palsy. Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
5: Madre, quando si dona?
6: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
4: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Eccoci ancora insieme, Newsroom 28, si avvicina il weekend del Rally della Lanterna, allora vado a salutare Lucrezia Marini. Ciao Lucrezia, buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, esatto, il Rally della Lanterna è sempre più vicino, ma questa volta voglio parlare non del rally di quest'anno, ma dei ricordi di un grandissimo campione, di Andrea Crugnola. Pensate, lui è stato campione italiano per 4 volte

0: ma anche lui ha debuttato al Rally della Lanterna e l'ha corso per ben due volte, tra prove spettacolari che purtroppo ormai non ci sono più e invece un grande classico che continua a rimanere una tappa fissa del Rally della Lanterna. Ascoltiamo le sue parole.
1: L'ho fatto nel 2009 e nel 2012, sicuramente degli ottimi ricordi.
2: Che prova ti ricordi del Lanterna?
1: Ah, ti direi la Massimo Canevari, se non erro era quella lunga, e poi Portello. Bellissima prova, anche la prova in realtà dentro al palazzetto, se non sbaglio, era una prova spettacolo, anche quella bella ma insidiosa, perché è molto stretta con il New Jersey, quindi... E poi la notte, 2009, tutto di notte, è stato veramente una bellissima esperienza.
2: Ti ricordi l'inversione?
1: Assolutamente, sì, piena di gente, tanto pubblico, tanta passione. È passato tempo, ma comunque i ricordi sono ancora belli, freschi.
2: Hai fatto il Rally della Lanterna?
1: L'ho fatto nel 2009 e nel 2012, sicuramente degli ottimi ricordi.
2: Che prova ti ricordi del Lanterna?
1: Ah, ti direi la Massimo Canevari, se non erro era quella lunga, e poi Portello. Bellissima prova, anche la prova in realtà dentro al palazzetto, se non sbaglio, era una prova spettacolo, anche quella bella ma insidiosa, perché è molto stretta con il New Jersey, quindi... E poi la notte, 2009, tutto di notte, è stato veramente una bellissima esperienza.
2: Ti ricordi l'inversione?
1: Assolutamente, sì, piena di gente, tanto pubblico, tanta passione. È passato tempo, ma comunque i ricordi sono ancora belli, freschi.
2: Hai fatto il Rally della Lanterna?
1: L'ho fatto.
0: Perché non so, ok. Eh sì, infatti, come abbiamo detto, il Rally della Lanterna rimane nel cuore di tutti. Ma ricordiamo gli appuntamenti, perché Primo Canale seguirà tutta la diretta, partendo sabato mattina alle 11 con lo Shakedown, per poi proseguire sabato alle 6 di pomeriggio con la prima prova speciale. Ma il vero clou sarà domenica, dove andremo a seguire tutte e 6 le prove speciali. E la diretta partirà dalle 8 di mattina. Abbiamo messo in campo una troupe enorme per permettervi di seguire al meglio il Rally della Lanterna. Quindi, mi raccomando, rimanete connessi e non perdetevi nessun momento del rally. A te, Tiziana.
3: Grazie Lucrezia. E adesso ci spostiamo, andiamo da Elisabetta Biancalani per parlare di una mostra agli 80 anni della Curve, ma anche, mi sembra di capire, le richieste che arrivano per questo compleanno. Buongiorno Elisabetta.
4: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Mi trovo al Galata Museo del Mare, dove una mostra celebra gli 80 anni della CULV, la compagnia unica di cui abbiamo il console Antonio Benvenuti presente. Console, dopo 80 anni, intanto buon compleanno, cosa vorresti ottenere in questo 2026?
5: Dopo 80 anni di compagnia unica, perché è unica, di concentrazione di lavoratori, noi stiamo lavorando per dare continuità a questa compagnia unica. Traversie ce n'è spiegate in questa mostra, lotte, accordi, accordi temporanei, altre lotte, non per 10R, ma per ben altro, perché ci fosse o non ci fosse questa organizzazione che è la compagnia unica, che ha 80 anni ma viene dai caravana che sono più lontani ancora. Ci stiamo lavorando su questa continuità. Abbiamo bisogno che l'autorità di sistema, che il termine operator, si siede a un tavolo con noi, come dovrebbe essere nelle cose, e si metta in piedi la continuità della compagnia. Le norme ci sono, non c'è bisogno di stravolgere la legge. Il problema è che vanno applicate e a volte invece non vanno, non sono applicabili perché mancano risorse, perché qui, perché lo sa anche il Ministero. Bisogna che questa questione qua sia affrontata, perché la compagnia dà e deve ricevere, perché queste sono le norme che sono nell'84 secondo per il lavoro temporaneo che svolgiamo noi. Ci lavoriamo, io faccio il testimone di un passato perché c'è una età anagrafica che me lo consente, però qua c'è un gruppo dirigente che si sta misurando in maniera forte, con delle capacità anche, per poter garantire questa continuità. E quindi questo riguarda l'oggi e riguarda il domani. Di questo c'è bisogno. Io non mi pronuncio sulle riforme dei porti, eccetera, nel senso che se c'è il nostro lavoro poi ne parliamo. Per adesso ce la vediamo ogni anno a consuntivo annuale e non è una cosa semplice.
4: Volete programmare? No. Volete una continuità?
5: Certo, vogliamo che sia sancita quella che di fatto è. Allora, beh, se è di fatto, bisogna che venga sancita attraverso chi? Attraverso il tavolo dei regolatori, che è l'autorità di sistema. Con chi? Con i terminalisti con cui abbiamo accordi a tutto campo, con tutti, ormai non c'è una...

0: contrapposizione, ma Confindustria Termini Berretto, insieme a noi, insieme all'autorità di sistema, devono costruire, sarà una gara anche nel 27 che ci riguarda, devono costruire la continuità di questa compagnia che è giudicata indispensabile dall'attività, dal lavoro, dalla richiesta dei terminalisti, e quindi noi siamo per fare questo passo, si chiama piano organico porto, il primo passaggio è quello, va fatto, perché altrimenti non possiamo aspettare come andrà la crisi di Hormuz, se faremo le giornate, bisogna sedersi di cosa hanno bisogno, di che professionalità, il porto, e quindi metà del lavoro che quasi facciamo noi.
1: Ecco, 50% circa voi del
0: 48.
1: Lavoro.
0: Allora, di cosa c'è bisogno? Di quanti uomini, di che professionalità, di quanti gruisti? Non può essere una cosa che si discute a maggio o a giugno per i 3 mesi d'estate, perché poi dopo si va in contraddizione. Questo è un passaggio normale che però bisogna accogliere. Noi ci lavoriamo, non abbiamo altra intenzione. Dobbiamo andare avanti su questa strada, perché è una scelta che abbiamo fatto, quindi serve al porto e quindi va bene.
1: Grazie Antonio, benvenuti, grazie.
2: Grazie Elisabetta, adesso parliamo di sicurezza a Genova, sentiamo anche i tassisti che dicono servono soluzioni, altrimenti ci saranno sempre meno taxi di notte.
3: Il problema della sicurezza esiste, lo viviamo ogni giorno, facciamo una vita di strada senza protezioni, è la denuncia dei tassisti genovesi dopo gli ultimi episodi di violenza che hanno coinvolto la categoria, che ora chiede interventi concreti e collaborazione da parte delle istituzioni locali per garantire turni di lavoro più sicuri, in particolare nelle ore notturne. Noi la viviamo in diretta, spiega Walter Centanaro, presidente della cooperativa Radio Taxi, e ci rammarichiamo, in orario serale e notturno la domanda c'è, ma molti colleghi si tengono alla larga.
4: In una settimana ne contiamo già due, un parabrezza spaccato da un pugno con seguito di denuncia e un pestaggio che invece forse al momento ancora denunciato non è stato, ma comunque insomma, quindi questi episodi chiaramente non fanno che in qualche misura allontanare qualche collega da orari che possono ritenersi più a rischio. Io sono un tassista di lungo corso, ho vissuto pur mio malgrado il periodo dell'eroina, delle cose, però secondo me e anche a memoria così, ma era un fenomeno più circoscritto.
3: I tassisti stanno comunque collaborando con Comune e Regione e anche la Prefettura non ha chiuso la porta, ma quali possono essere le soluzioni, le priorità, secondo la categoria, riguardano il monitoraggio e il rafforzamento della sorveglianza, più telecamere, sistemi di allerta e strumenti che possano incrementare la sicurezza nei punti più critici. Certo, rimangono le difficoltà, un taxi può trovarsi ovunque, in qualsiasi momento, serve quindi una capillarità di interventi che è difficile da realizzare sicuramente, ma secondo Centanaro, indispensabile. L'impatto sulla vita lavorativa degli autisti è chiaro, chi guida di notte si trova spesso a fronteggiare situazioni pericolose e il rischio è che ci siano sempre meno taxi in determinate fasce orarie.
2: E adesso facciamo un passo indietro a Viaggio Liguria, ieri sera le storie raccontate in giro per la Liguria, in particolare andiamo alla scoperta dei gozzi grazie ad Elisabetta Biancalani, un metodo antico che rischia di estinguersi. Siamo andati proprio con Elisabetta a Lavagna a conoscere Francesco.
5: In questa tappa sugli antichi mestieri a Lavagna, da Francesco Topazio, che è un maestro d'ascia. Vedete il suo laboratorio che lascia sempre senza fiato. A me piace tantissimo vedere, ad esempio, la sua appese, le armature dei gozzi, come le possiamo definire. Buongiorno Francesco.
6: Buongiorno, veramente queste sono lance.
5: Sono lance, sono le diciamo l'armatura delle lance.
6: Questa è la lancia vera, quella è il suo stampo, la parola
5: ecco,
6: più.
5: Ecco, lo stampo è la parola corretta. Francesco, da quanti anni fa il maestro d'ascia?
6: Da quando andavo alle elementari.
5: Già dalle elementari?
6: Sì.
5: Ha imparato dal papà?
6: Sì, figlio d'arte, sì.
5: Figlio d'arte, passava il tempo qua dentro quando finiva la scuola?
6: Sì, sì, a pomeriggio veniva un'oretta già quando andava a scuola. Il mestiere mi è entrato dentro.
5: E le è piaciuto dall'inizio?
6: Sì, un mestiere creativo, insomma, bello.
5: Siete rimasti anche non tantissimi, immagino, in Liguria a farlo.
6: Beh, io quando negli anni 70 ero appunto sto bambinetta, a Lavagna c'era almeno 5-6 maestri d'ascia operanti.
5: E adesso?
6: E adesso sono rimasto io per diversi motivi, insomma.
5: Adesso i bambinetti, come li chiama lei, non ci sono più a fare pratica. Qualche giovane c'è?
6: Sì, qualche volenteroso. Ogni tanto capita, però un mestiere a questo ci vuole una pazienza enorme. E poi oggi vogliono tutto subito, quindi questo è un mestiere di nicchia. Il vantaggio che io ho è che ho poca concorrenza.
5: Ha poca concorrenza, ma diciamo un apprendista giovane ce l'ha o no?
6: No.

0: Quando lei smette?
1: Chissà, ogni tanto viene un mio amico pensionato.
0: Non giovanissimo, quindi.
1: Non giovanissimo, però è uno che si adatta, e insomma, preciso, volenteroso e si applica.
0: È un bravo studente.
1: Certo.
0: In pensione.
1: Sì.
0: Ma posso chiederle quanti anni ha lei, Francesco?
1: 59.
0: 59, allora ancora tanta strada davanti. Intanto questo qua mi ha detto che è un gozzo lavagnino.
1: Questo è un gozzo lavagnino.
0: Perché lavagnino? Cosa ha di diverso dagli altri gozzi?
1: Allora, devo fare aprire una parentesi,
0: sì,
1: come si diceva. Il gozzo lavagnino viene dall'eudo, dal latino. Si deve pensare che non è un caso, perché i leudi, come i grandi velieri costruiti nell'Ottocento e nel secolo scorso, venivano costruiti in Liguria in due posti, a Ponente, a Varazze, a Lavagna, qui nel Levante, a Lavagna, a Chiavari. Perché? Perché c'era la pianura. La Liguria sappiamo che è fatta con spiagge, ce ne sono poche.
0: Sì.
1: E quindi i velieri, che erano 30-40 metri lunghi, venivano costruiti sull'arenile. E la piantella ha portato tutta la sabbia e sull'arenile vengono costruiti sia a Lavagna che a Chiavari questi velieri. I velieri poi sono spariti, però sono rimasti i leudi, e dai leudi il latino è il gozzo lavagnino.
0: Lavagnino.
1: Sì.
0: Ma solo di nome lavagnino, non ha qualche caratteristica diversa da...
1: Questa è una caratteristica, la spernaccia, questo è il dritto di prua, no?
0: Okay.
1: La spernaccia è il pezzo che va dal bordo fino in su. Quei gozzi lavagnini l'hanno più lunga di altri.
0: Di quanto? Qualche centimetro?
1: No, sì, anche 20-30 centimetri.
0: E perché hanno quella caratteristica? Che vantaggi porta?
1: Ma vantaggi effettivi, vabbè, non lo sto a dire. Quando si stava molto in mare, c'era, insomma, uno si adattava, diciamo così. E anche per bellezza. Per esempio, i gozzi siciliani, che si sono definiti schifassi, hanno la prua invece molto più in avanti. In ogni regione i gozzi sorrentini sono diversi, cioè ogni regione ha la sua, non tutte le regioni, però il gozzo lavagnino è famoso in tutta Italia.
0: Proprio per questa caratteristica, per appoggiarsi anche per quando si sta in mare, per
1: fare
0: i propri bisogni,
1: certo.
0: Ho capito, se hai inteso quello. Ma questo qua è fatto a mano?
1: Tutto fatto a mano, diciamo che ci sono diverse generazioni in questo gozzo. Mio papà ci ha messo la sua, e altri maestri d'ace dei decenni passati ci hanno messo le loro.
0: Quindi è una somma di diverse professionalità.
2: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 10 al 12 luglio approda a Genova il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela 2026. Il tour velico che coinvolge 10 località italiane unendo sport e valorizzazione del territorio. Dal 10 luglio torna a Chiavari il consueto appuntamento con il Dionisio Festival, la rassegna teatrale che si svolge in piazza Nostra Signora dell'Orto e che ogni estate regala al pubblico musica, spettacoli e imperdibili momenti di riflessione. Il 10 e l'11 luglio a Bogliasco saranno due giornate interamente dedicate al Posidonia Green Festival, evento che promuove la sostenibilità. Il momento più atteso sarà l'inaugurazione del sottomarino rigenerativo Posidonia Art Reef. Tutto pronto per la festa gastronomica Isorelle. Il 10 e l'11 luglio a Savignone si rinnova l'appuntamento con la tradizionale manifestazione che celebra la cucina ligure. Spazio anche al divertimento con musica dal vivo. Al via dal 10 al 12 luglio la nona edizione di Ulisse Fest, il festival del viaggio firmato Lonely Planet. In programma laboratori, concerti e incontri con giornalisti, scrittori, viaggiatori e blogger. Attesi anche alla Camera di Commercio di Genova diversi appuntamenti legati al tema Elogio alla fuga, un invito a percepire il viaggio come scelta di libertà, scoperta e trasformazione. Ultimi giorni per visitare a Palazzo Ducale la mostra internazionale dedicata al pittore fiammingo Anton van Dyck, per il quale Genova fu una tappa fondamentale per la sua formazione artistica. In mostra, fino al 19 luglio, 60 opere, 32 delle quali in prestito dal Louvre di Parigi e dal Prado di Madrid.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova. in collaborazione con

0: Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

Vi ritrovate a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. La giornata di venerdì 10 luglio sulla Liguria sarà ancora ampiamente soleggiata e molto calda, non solo in giornata ma anche nella notte al mattino. Vi segnalo locali disturbi possibili nelle aree interne dell'area di Ponente nel corso del pomeriggio sera. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. La ventilazione sarà debole o assente. Il clima caldo, con punte massime di 30-31 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente, ma localizzati piovaschi nelle zone interne saranno impossibile formazione nel pomeriggio. Le temperature diurne saranno prossime ai 30-32 gradi in assenza di vento. Su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, ma anche qui le zone interne potranno risentire della formazione di localizzati piovaschi, ma di breve durata. Dunque fugaci, le temperature saranno prossime ai 30-32 gradi, anche i valori minimi saranno elevati, non inferiori ai 26-27 gradi. Tanto sole anche sul Tigullio, con clima caldo di piena estate in giornata, ma come vi anticipavo si farà sentire anche nella notte all'alba. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente, in un contesto stabile e asciutto, un clima caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con sabato un pochino più di variabilità, soprattutto nelle zone interne. Si potranno sviluppare nel corso del pomeriggio sera locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità. Il tempo sarà un po' più asciutto ed assolato sul litorale, con ancora vento per lo più debole, salvo locali rinforzi a largo, e un clima caldo senza eccessi particolari. Una giornata poi di domenica con tempo un po' più asciutto ed assolato, ma ancora locali disturbi saranno possibili nell'entroterra. Le temperature diurne al più rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.

0: A pochi giorni dalla sentenza per il processo del crollo di Ponte Morandi, vado a salutare Manuel Diaz, fratello di Henry, una delle 43 vittime del crollo di Ponte Morandi. Buongiorno Manuel.
1: Buongiorno Cristiana.
0: Allora, lei ha seguito tutte le udienze, non solo del processo, ma anche degli incidenti probatori. Che significato ha per lei questa sentenza? Come sta vivendo queste ultime ore?
1: Mi sento orgoglioso di aver potuto difendere mio fratello. Di...

0: parte aver evitato che la sua voce fosse silenziata completamente. Dall'agire scomposto ed imprudente da parte degli imputati e dei loro avvocati, perché ricordiamo che c'è stata una tragedia, sì, il 14 d'agosto del 2018, ma ci sono stati tanti elementi molto sgradevoli nelle ore successive, nei mesi successivi, negli anni successivi, perché è vero che si parla di un processo durato 4 anni, ma spesso ci dimentichiamo di elencare gli altri 4 anni dedicati agli incidenti probatori. Ricordiamo che tutta questa vicenda giudiziaria iniziò nel settembre del 2018. Sicuramente queste ore sono difficili perché non sono ore semplici da vivere. Ci sono tante risposte che hanno bisogno di una risposta esemplare, ad esempio il tema dell'assicurazione per 300 milioni in caso di crollo fatta da Autostrade per l'Italia proprio sul Ponte Morandi, ed è stata infatti l'unica opera assicurata da loro in caso di un incidente del genere. Il tema che riguarda il catalogo dei rischi, dove il Morandi veniva classificato come a rischio crollo per ritardi nelle manutenzioni già dal 2013, dove c'era anche una spiegazione dove questi lavori dovevano essere realizzati prima del 2018. Quindi sono tutte questioni che in questo momento mi turbano, mi creano un malessere specifico. Perché ho visto come alcuni degli imputati sono già stati condannati giustamente per un'altra strage. Ricordiamo che non si parla soltanto dei morti per il crollo del Ponte Morandi, si parla anche di tanti altri morti che ci sono stati durante la gestione di Giovanni Castellucci e della famiglia Benetton, perché ricordiamoci che condannare Castellucci è condannare la famiglia Benetton.
1: Emanuele, senta, lei in questi anni ha ascoltato perizie, testimonianze, ricostruzioni tecniche. All'inizio, insomma, mi ricordo, Primo Canale è sempre stato al vostro fianco, al fianco dei familiari delle vittime. Quasi sembrava impossibile riuscire ad arrivare ad una sentenza. Qual è stato il momento più difficile per lei?
0: Non ci sono dubbi che il momento più difficile sia stata la fase dedicata ai consulenti di Autostrade e di Sphea. Sphea è la società che era incaricata della sorveglianza e spesso anche della manutenzione dell'opera. Perché durante questi lunghi mesi, questi signori, questi professionisti, coloro che si definiscono gli esperti in assoluto dell'ingegneria, hanno cercato di mostrare una realtà che non era compatibile con i fatti. Hanno cercato di raccontare una storia che non era compatibile né con il crollo né tantomeno con i morti, che non era compatibile proprio con una gestione che si è compreso fosse predisposta alla distruzione.
1: C'è stato un giorno tra tutte le udienze in cui ha pensato proprio di non farcela, un momento, una parola, un'immagine, ci sono stati anche insomma i sopravvissuti, i loro racconti, immaginare quelli che sono stati gli ultimi istanti di suo fratello in cui lei ha detto forse non ce la faccio, e che cos'è che invece l'ha fatta restare lì in ogni udienza, non solo del processo ma come dicevamo anche nei mesi degli incidenti probatori?
0: Il momento peggiore è stato quando il signor Luigi, cioè l'autista del camion della Basco, Fiorillo Luigi, venne a raccontarci gli ultimi attimi prima della tragedia. Infatti c'è stata una frase che ha distrutto una parte dentro di me quando lui spiegò che si salvò perché una vettura gialla lo sorpassò, lo costrinse a rallentare quel poco che basta per salvarsi la vita. In quella vettura gialla viaggiava mio fratello, quindi paradossalmente l'ultima azione involontaria di mio fratello fu salvare una vita. Quindi in quel momento veramente ho sentito come un qualcosa dentro di me finiva per morire, perché sentire la voce dei superstiti è stato come sentire gli ultimi attimi vissuti da mio fratello, perché i rumori, il rumore della pioggia, i rumori forti dei blocchi che si scontravano, le urla e la speranza di non morire. Tutte queste vicende le ha vissute mio fratello.

0: prima persona. Diversamente dai superstiti, sappiamo che il suo corpo fu distrutto e la vita finì lì.
1: Emanuele, lei si aspetta, che cosa si aspetta? E secondo lei le 43 vittime, compreso suo fratello, avrà giustizia?
0: Tiziana, noi avremo una giustizia, ma per quello che è stato il dibattimento, per quella che è stata la storia raccontata dalle carte, abbiamo compreso che giustizia sarebbe stato evitare questa tragedia. Noi avremo delle risposte, noi di qui in avanti potremo utilizzare questa sentenza per cercare di arrivare anche ai vertici, per cercare di arrivare a quelle risposte che si sono dove le domande si sono configurate in questi anni. Sicuramente non cambia purtroppo il momento iniziale, perché infatti questa lotta non è soltanto per la verità e per garantire comunque un rispetto alle vittime, alla vita in generale, ma è anche per cercare di costruire una versione della sicurezza diversa.
1: Chi era suo fratello Henry Emanuel e se oggi potesse parlare direttamente con lui in queste ore che insomma la separano dalla sentenza, che cosa direbbe a Henry?
0: Direi soltanto: Henry, non ti ho abbandonato, tuo fratello non ti ha proprio abbandonato, è riuscito a trovare le porte, forse sei stato te a darmele per non abbandonarti, per garantirti almeno delle risposte e per poter dirti puoi riposare in pace.
1: Grazie, grazie ad Emanuele Diaz. Giovedì 16 luglio Primo Canale dedicherà la giornata interamente alla sentenza, ma ripercorreremo quel giorno insomma con voi, così come stiamo facendo da quasi 8 anni, perché poi la sentenza arriverà a meno di un mese dall'8° anniversario. Grazie ad Emanuele Diaz.
2: E a voi.

0: 42esimo Rally della Lanterna l'11 e il 12 luglio, ci sarà, diciamo, una presenza anche a Genova, non solo nell'entroterra. Lorenzo Passadore è presidente del municipio Media Val Bisagno e proprio da Santo Eusebio, presidente, l'11 di luglio
1: ospiteremo per il terzo anno consecutivo, e per noi motivo davvero di orgoglio e di, tra l'altro, forte partecipazione da parte dei cittadini e dei residenti che abitano proprio lungo il percorso, appunto del rally della Lanterna. Un percorso caratterizzato da una situazione, un contesto urbano da una parte, ma anche piuttosto campagnolo, se vogliamo, perché si addentra nella viabilità di collina, che è caratteristica appunto del nostro municipio.
0: Però anche chi non avesse voglia o possibilità di andare appunto nell'entroterra, nel viaggiatappa, insomma, che stiamo facendo vedere, potrà, diciamo, a Genova abbastanza comodamente poter vedere tutte le auto.
1: Assolutamente sì, ci sono diversi punti che sono agevoli alla presa visione di questa manifestazione caratteristica, e non mancano, almeno gli anni passati non sono mancati, momenti anche di ospitalità da parte dei residenti che hanno messo a disposizione i loro spazi, i loro slarghi, i loro poggioli, i loro terrazzi agli appassionati del settore, ovviamente sempre prestando la massima attenzione e il massimo rispetto di quelle che sono le prescrizioni previste per la viabilità. C'è un disagio talvolta alla cittadinanza dovuto a questioni logistiche, ma che viene ampiamente compensato da quello che è questa manifestazione.
0: Quindi la festa vince, direi, anche magari un po' di indotto per qualche attività commerciale, qualcuno che si va a prendere un panino, una bibita mentre osserva le auto.
1: L'indotto non manca mai, nel senso che tutto ciò che porta e che consente al nostro territorio di farsi conoscere, non soltanto per gli aspetti che già ci caratterizzano e che ci valorizzano, l'acquedotto storico, l'impiantistica sportiva, ma anche iniziative ed eventi di questo tipo che ci, insomma, permettono appunto di ampliare ulteriormente l'offerta territoriale.
0: Ecco, ha citato l'acquedotto storico, mettiamo qua.

0: una persona venga qua e voglia vedere qualcosa di questa zona, cosa consiglia?
1: Ma senz'altro uno dei vari accessi che si dispongono da Staglieno, salendo fino a Molassana e a Struppa, che connettono il fondo valle con la sponda, diciamo, lungo la quale corre l'acquedotto. Di rimpettaia c'è appunto il percorso del Rally della Lanterna, quindi entrambe le sponde della nostra valle possono offrire qualcosa di nuovo e di unico. Sull'acquedotto non possiamo non citare diversi interventi fatti dall'amministrazione comunale, ma soprattutto dai volontari della federazione, che lo tengono sempre ordinato, sempre in cura e sempre in manutenzione, consentendo a tutti i cittadini, anche grazie a queste occasioni, di conoscerlo e poterlo sfruttare a pieno. Collega il centro città fino alla, insomma, i confini nostri del municipio sono la presa, ma si può salire anche oltre.
0: Allora è il caso di chiudere dicendo che Santo Eusebio e la Media Val Bisagno scaldano i motori per il Rally della Lanterna.
1: E siamo pronti.
0: Grazie.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
4: Donare sangue
5: significa fare qualcosa di grande.
4: Insieme.
3: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della regione Liguria. Genova torna a interrogarsi sul proprio ruolo nello scenario internazionale con la seconda edizione di Genova nel mondo, Il mondo a Genova, che si è svolto oggi a Palazzo Ducale. L'iniziativa ha affrontato i temi legati agli equilibri geopolitici, al commercio globale, al diritto internazionale e al dialogo tra comunità e culture. 7 tappe, 7 sold out. Anche l'appuntamento di orientamenti summer a Cairo Montenotte ha fatto registrare il tutto esaurito, confermando la capacità del tour estivo promosso da Regione Liguria di coinvolgere studenti e famiglie in tutto il territorio ligure, per accompagnarli nella scelta del percorso di studi successivo alla scuola secondaria di primo grado. La manager del settore dell'energia, Sonia Sandei, è l'ospite della 4ª puntata del podcast La Voce delle Donne. Il progetto, lanciato da Regione Liguria, nasce per dare spazio a storie, esperienze e testimonianze di donne che ogni giorno lanciano un segno concreto sul territorio ligure. La puntata è online sul canale YouTube di Regione Liguria. Sono stati realizzati a Framuro importanti interventi per la tutela dell'ambiente, la valorizzazione del territorio e lo sviluppo di un turismo sostenibile. Oltre 7 km di sentieri recuperati e messi in sicurezza, nuove aree di sosta per escursionisti e ciclisti, il potenziamento della segnaletica, il recupero dell'orto botanico degli Apicchi e la valorizzazione del sito archeologico di Castellano. Castellaro di Vigo. Dal 20 al 23 agosto Sori ospiterà la 23esima edizione di Sori più Solidale, la manifestazione benefica che dal 2003 unisce musica, spettacolo, gastronomia e volontariato per sostenere la Fondazione Gigi Girotti. Per 4 giorni il centro storico di Sori ospiterà concerti e spettacoli dal vivo che vedranno alternarsi 35 artisti. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Con Ernesto Palumeri, geriatra, responsabile della prevenzione danni non dati di colore di Regione Liguria, facciamo un po' il punto su queste giornate, che cosa ci dobbiamo attendere per la nostra salute con l'aumento delle temperature, ma anche una riflessione sull'ondata di calore che abbiamo vissuto a fine giugno. Buongiorno Palumeri.
2: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli spettatori.
1: Allora, intanto viviamo giornate in cui le temperature si stanno alzando nuovamente. Che cosa significa per la nostra

0: tra salute, visto che insomma ormai da fine maggio queste temperature alte ci stanno accompagnando.
1: Certo, si è avuto anche quest'anno un anticipo, che prima negli anni scorsi era molto, molto raro. Significa che il nostro organismo viene nuovamente messo alla prova, per cui ritornano assolutamente da seguire i consigli, soprattutto per le persone fragili, ma anche per chi sta bene, che magari sotto il sole, in pieno pomeriggio, fa le corse su Corso Italia o in altri posti perché è rischioso anche per chi ha un buon stato di salute, tanto che c'è la famosa ordinanza del Presidente della Giunta regionale per cui in Liguria, in alcuni comuni già oggi sono 91, si devono sospendere le attività all'aperto, le attività lavorative all'aperto nei cantieri edili, stradali, navali, eccetera, eccetera.
0: Dal suo osservatorio, è quindi vero che negli ultimi anni fa più caldo, ci sono più ondate di calore, oppure no? È una percezione, è evidentemente una domanda provocatoria, ma.
1: È vero, noi osserviamo ormai dalla famosa estate, quindi sono già 20, quasi un quarto di secolo di osservazione, e nel tempo le ondate di calore hanno avuto la caratteristica di anticipare. Prima avevamo ondate di calore in luglio, in agosto soprattutto, e quest'anno e anche l'anno scorso abbiamo avuto ondate di calore anche qualcosina a maggio, e quest'anno una bella ondata di calore di 10 giorni alla fine, nella seconda metà di giugno. E quindi
0: Palumeri, sono arrivati i dati sulla mortalità,
1: sì.
0: cioè è cambiata, come è cambiata in quei 10 giorni di ondata di calore di fine giugno? A
1: E
0: Genova, giusto?
1: a
0: Sì.
1: Genova, sì, noi la mortalità l'abbiamo sul comune di Genova. Quest'anno rispetto all'anno scorso c'è stata un'ondata di calore simile, è arrivata 4 giorni dopo, ma la durata è stata simile. La mortalità non ha avuto un incremento, anzi c'è stata una leggera riduzione, e sostanzialmente il tasso di mortalità è quello ordinario per questo periodo dell'anno. Quindi a Genova normalmente in giugno la mortalità complessiva nel mese di giugno varia tra 650 e 700 persone, qui siamo esattamente nella media, quindi si può dire che dal punto di vista della salute il sistema ha risposto bene, anche gli accessi di pronto soccorso, tranne nelle ultime 2 giornate di calore che sono state il 30 giugno e il 1° luglio, c'è stato un aumento degli accessi al pronto soccorso, ma nel resto dell'ondata diciamo che il traffico nei pronto soccorso è stato quello sostanzialmente ordinario.
0: Quindi, quante sono state le persone decedute a Genova in quei 10 giorni di ondata di calore di fine giugno?
1: Beh, quest'anno noi abbiamo conteggiato dal 24 giugno, anche se l'ondata è iniziata il 22, ma di solito ci sono 2 giorni di tempo per avere i primi effetti. Dal 24 giugno al 3 di luglio, la mortalità è stata di 245 persone, che il numero è un numero importante, ma è un numero che sta nella media di quello che noi vediamo normalmente, leggermente inferiore rispetto alla mortalità avuta nello stesso periodo dell'anno scorso, anche lì c'era stata un'ondata di calore, e in confronto, anche se il confronto non è correttissimo, ma nettamente inferiore rispetto alla mortalità che noi avevamo registrato nella famosa ondata di calore del 2003.
0: Questo perché i consigli, l'attenzione, la cultura anche della prevenzione significa che è arrivata.
1: Certo, c'è una maggiore attenzione, anche le strutture stesse sono molto più preparate. Io ricordo nel 2003 gli ambienti delle strutture sociali, sociosanitarie e sanitarie climatizzate erano quasi nulle. Oggi la climatizzazione è estesa e sarebbe raccomandabile estenderla ulteriormente a tutte le strutture sociosanitarie che ospitano persone

0: persone fragili, comunque sicuramente un passo in avanti è stato fatto.
1: Questo perché non ci dobbiamo dimenticare che vicino, diciamo, al colpo di calore, all'insolazione, cioè quello che è direttamente collegato con il caldo e con il sole, ci sono poi tutta una serie di patologie in soggetti magari fragili, anziani, ultra magari ottantenni, che vengono peggiorate dal caldo.
0: Certo,

0: a peggioramento delle condizioni generali.
1: Nelle prossime giornate ci attendiamo quindi aumento delle temperature, così dicono gli esperti?
0: Ma nelle prossime giornate le temperature stanno leggermente aumentando, già oggi rispetto a ieri c'è stato un leggero incremento, è previsto anche per domani. Poi, come al solito, le previsioni a 72 ore, dopo le 72 ore, cominciano a diventare imprecise. Avremo verosimilmente dei raffrescamenti, bisogna però vedere in quali aree, probabilmente nelle aree interne sì, bisogna capire se arriverà
1: anche in costa,
0: se arriverà anche nella zona costiera, che è sicuramente la più abitata.
1: Grazie ad Ernesto Palumeri, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori Di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.

0: E per la nostra finestra sul mondo andiamo in Polonia, Poznan, e andiamo a salutare il savonese Livio Marino, chef stellato, quindi insomma un onore averla ospite oggi, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come da Savona è arrivato in Polonia e questa insomma sua cavalcata.
1: Sì, allora, nasce tutto dal ristorante di famiglia a Savona. Mio papà ha aperto nel 1954 il ristorante pizzeria Da Nicola, dove ho lavorato per parecchi anni, e del quale ero titolare. Adesso c'è ancora, in via 20 Settembre a Savona, e gestito dalla mia famiglia, sempre da mia sorella Giovanna. Io sono venuto qua fondamentalmente per amore di mia moglie e di mio figlio, e niente, siamo trasferiti qua. Io già conoscevo, perché ci sono nato, perché ho sempre vissuto nelle cucine di tutto il mondo, già conoscevo la situazione, già conoscevo quello che si doveva fare per aprire un ristorante. Ho passato tipo 4 anni più o meno a studiare un po' com'era la quello che la gente chiedeva qui,
0: E ho aperto il ristorante. Che cosa chiedono lì?
1: Ok.
0: Cioè, amano la cucina italiana, la conoscevano o mano a mano?
1: La conoscono, la amano da parecchi anni, ma come in tutto il mondo, da San Francisco a Tokyo a Rio de Janeiro. E tutto questo io ho studiato quello che loro si aspettavano da un ristorante italiano, e ho fatto tutto il contrario.
0: Ah, è meraviglioso!
1: Sì, perché io non volevo entrare nello stereotipo di lasagna, tagliatelle alla bolognese, che per carità, grandissimo rispetto per quelle tradizioni. Io ho aperto un concept di ristorante italiano moderno, che qui non esistevano. Esiste il ristorante italiano con la pizza, che per carità buonissima, la lasagna, qui fanno la zuppa di pomodoro, che in Italia non lo

0: vista, le polpette, gli spaghetti con le polpette, l'alfredo.
1: Sì, come spesso accade, no, in giro per il mondo, quando questa cucina, diciamo, italiana, in realtà poi si adatta ai gusti, con sopra l'ananas, le patatine, wurstel, tutto insieme, ecco.
0: Io ho visto delle cose inenarrabili, inenarrabili. La carbonara migliore che ho visto c'era il prezzemolo sopra, per dire. La migliore, se no coi funghi. Ecco. Addirittura durante la pandemia ho lavorato in un ristorante italiano, tra virgolette, e mi hanno detto come fare la carbonara. Ecco. Io sono ai fornelli da 40 anni più o meno.
1: Pensa
0: un po'. Un po' la so la cosa.
1: Lei diceva, io ho fatto tutto il contrario e ha avuto ragione. Che cosa cucina nel suo ristorante?
0: Io principalmente cucino pesce fresco del Mediterraneo, principalmente. Però prendo tante ricette da ristoranti stellati importanti, tipo Villa Crespi di Cannavacciuolo, o che ne so, Bottura, per dire, l'osteria francescana, li rivisito, li faccio miei naturalmente, però li propongo. Questo perché? Perché intanto non è bello rifare la ricetta per filo e per segno, però io voglio che qui la gente capisca che il ristorante italiano non è solo pizza, pasta oppure, che ne so,
1: lasagna
0: per dire. Che per carità, come ho detto prima, tanto di cappello, mai io
1: Ma insomma, è per far conoscere anche altro.
0: Esatto.
1: E però noi di Ligure riesce a mettere qualcosa dentro? C'è qualcosa nel suo menù stellato?
0: Quelli che entrano nel mio ristorante, la prima cosa che gli serve è la focaccia ligure.
1: Wow!
0: E la facciamo tutti i giorni noi, ce l'ho qua, la facciamo tutti i giorni noi, fresca, con la ricetta tradizionale, quindi olio, salamoia, tutto quello che ci vuole. E poi quando è periodo, perché per essere in Michelin comunque devi seguire tanto la stagionalità, la freschezza dei prodotti. Qua è difficile, perché comunque reperire il pesce fresco del Mediterraneo qui è stato veramente duro. Però ad esempio adesso andrò a fare di nuovo il pesto, e comunque qui trovo un buon basilico, uso i pinoli, ve lo dico subito e tanti si inorridiranno, uso i pinoli cinesi, ma qui gli italiani è impossibile trovarli, sì. Gli italiani è impossibile trovarli, però viene un buon prodotto ed è apprezzatissimo. L'olio extravergine mi arriva dalla Liguria, insomma mi arriva tanta roba dalla Liguria, e io le tradizioni, le radici lì, nonostante mio papà era un migrante dal sud, no? Da Aversa, in provincia di Caserta, sì.
1: Ma il pesto lo amano lì in Polonia?
0: Sì, il pesto lo amano e lo violentano, tra virgolette, perché ci mettono di tutto dentro, dal prezzemolo al, che ne so, al...
1: No, ma io parlo di quello come si deve, quello che fa lei, lo apprezzano?
0: Sì, quello che come si deve lo apprezzo, sì. Anche solo su una fetta di pane, certo. Sì,
1: e meno male.
0: No, ma qui, io sono 8 anni che sono qui e ho visto proprio... cambiamento totale della cultura culinaria. I polacchi adesso sono pronti, veramente pronti, per avere le esperienze culinarie che abbiamo noi. Loro, non so se si nota, però se vai sulle Dolomiti o in Sardegna, per non dire in Puglia, c'è pieno di polacchi. Adesso loro girano e sanno veramente che cosa c'è in Italia. Sanno che io i primi mesi qui mi dicevano, ma che ristorante italiano è qua, senza lasagna, senza pasta? Tanti si alzavano, no, la pasta c'è, la facciamo fresca tutti i giorni, come i ravioli del Plin, come tutto quanto, però si alzavano e se ne andavano. Noi abbiamo tenuto duro e abbiamo avuto ragione.
1: Ha avuto ragione, insomma, è anche merito suo se la cultura, diciamo, della vera cucina italiana è arrivato in questi anni in Polonia. Come
0: ci ho
1: si
0: messo
1: vive?
0: Il mio piccolo.
1: Eh?
0: Si vive molto bene qui. Qui si vive veramente bene. C'è zero criminalità, la città è molto bella. Questa è una città universitaria, quindi ci sono tantissimi giovani, tantissimi parchi pieni di

0: giovani. L'inverno è un po' freddo, ma è come se fosse a Cairo Montenotte, per dire. E...
1: Beh, lo dice lei perché è di Savona, perché salutiamo Cairo Montenotte, ecco.
0: Assolutamente, no, per carità. Io parlavo a livello di clima.
1: No, certo, scherzavo. E le persone sono aperte?
0: Le persone sono molto aperte. Le persone, qui sì, io mi sento tanto come negli anni Ottanta da noi. Molto aperte, socievoli, ospitali, veramente. E poi a noi ci portano veramente su un palmo di mano, gli italiani. L'Italian style qui ancora, nonostante i miei predecessori abbiano fatto degli sfaceli, veramente. Nonostante quello, qui ci portano ancora su un palmo di mano, questo è importante. Sì, sì, sì.
1: È un paese caro? Si vive bene, cioè
0: no.
1: Andare, non voglio dire in un ristorante
0: adesso...
1: stellato come il suo, però insomma si può andare al ristorante, fare la spesa senza insomma
0: io
1: guardare troppo al portafoglio.
0: Vicino a casa mia ho un bistro, qui si chiamano bistro, non bistro come il mio, bistro, dove fanno cucina casalinga, diciamo, e con 10 euro mangi tranquillamente tutto, ma tanto anche di più, sì. L'altro giorno siamo andati io, mio figlio e mia moglie, abbiamo speso 15 euro in tre, sì. E abbiamo mangiato tanto, bene anche, perché comunque la cucina polacca è molto buona, è molto calda, perché essendo c'è tanto maiale, tante zuppe, e essendo un paese freddo comunque è logico che si mangia roba un po' più pesante, tra virgolette.
1: E che cos'è che le manca di più della Liguria, di Savona, mi sembra di capire, oltre il meteo?
0: No, allora, manca il mare assolutamente. Mi mancano gli amici, io sono un ex giocatore dei Pirati di Savona, di football americano, e mi manca veramente, che giocheranno domenica a Luceto, oltretutto, contro Trento, mi sembra, mi raccomando, andate tutti a vederli, domenica pomeriggio alle 14:30, ho fatto anche un po' di pubblicità alla mia ex
1: va
0: squadra.
1: Va bene, per chi ci segue in diretta, poi insomma anche per chi guarderà in replica, prego.
0: Ce l'ho nel cuore. E quindi mi mancano tanto gli amici, la famiglia naturalmente, i miei fratelli e le mie sorelle. Però qui ho trovato un'altra famiglia, la famiglia di mia moglie e di mio figlio. Qui noi sì, perché io ho anche un figlio della mia compagna, oltre al mio naturalmente.
1: Sì. E quindi ha trovato una nuova casa.
0: Assolutamente.
1: In conclusione, volevo chiederle questo.
0: Sì.
1: C'è una ricetta della cucina ligure che lei vorrebbe portare nel suo menù che ci sta lavorando, insomma, oltre alla focaccia e il pesto?
0: Allora, mi piacerebbe molto portare qui e fare il capon magro. Devo dire la verità, secondo me potrebbe essere un piatto vincente, lo stiamo studiando. Anche perché qui vanno molto le barbabietole, quelle rosse, e le patate naturalmente, però devo un po' adattarlo un po' ai gusti loro, non che ci metto delle cose che cambino troppo la ricetta, ma deve essere, diciamo, un po' più commerciale, tra virgolette, no? Però ci sto
1: però ci stiamo lavorando. La lingua l'ha imparata?
0: Come?
1: La lingua l'ha imparata, è difficile?
0: Io parlo 5 lingue.
1: Oh wow!
0: Ma il polacco è terribile.
1: Però un saluto ce lo fa in polacco.
0: Certo. Dovizenia e dziękuję. Ho detto arrivederci e grazie.
1: Dziękuję. Dziękuję, a Livio Marino, grazie, congratulazioni insomma per i suoi successi e per portare la cucina italiana e in parte anche la cucina ligure a così alti livelli in Polonia. Grazie, arrivederci.
0: Anche un'altra cosa.
1: Dica.
0: Ok, no, anche la focaccia di Recco bisognerebbe portare qui.
1: Credo che sia un problema lo stracchino, vero?
0: No. Il problema è che non si può fare la focaccia di Recco.
1: Ah no, sì, è vero, perché si può fare solo quello. Perché molti, diciamo, in questo nostro viaggio in giro per il mondo, ci raccontano come sia difficilissimo trovare lo stracchino in giro per il mondo. Quindi pensavo che fosse...
0: Io me lo faccio lo stracchino.
1: Fa lo stracchino lei?
0: Sì,
1: no, ma ci vediamo un'altra volta, così mi racconta tutto quello che fa, va bene? Grazie, arrivederci.
0: Ciao Italia,
1: arrivederci.
0: Ciao, grazie.
1: Gentuie, arrivederci.
0: Gentuie.
2: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta.

Le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta

0: Continuiamo a raccontare il Rally della Lanterna. Questa è la quarta e la settima tappa, la prova speciale del Laccio, mitico passaggio sotto il cavalcavia del Laccio. Sono 4 km e 860 metri. E allora direi di andarla a scoprire insieme.
1: Prova ad alto tasso spettacolare, grazie al passaggio sotto al cavalcavia a Laccio, località che dà il nome alla prova speciale. Si parte poco dopo l'abitato di Scoffera, in discesa, sull'SP62. Si affronta tutta la vecchia strada che si percorreva prima che venisse costruita l'attuale statale 45. La sede stradale è larga, qui sono fondamentali le traiettorie e la pulizia di guida. Saranno avvantaggiati i piloti con una guida lineare che magari hanno avuto trascorsi in pista o nei kart. Si deve sfruttare ogni centimetro di carreggiata per ottenere il miglior tempo. Dalla discesa si passa poi alla pianura e questo tratto può essere osservato dall'alto dal ponte della statale 45.

Una breve salita immette poi in un vero e proprio stadio gremito di pubblico, dove i concorrenti transitano sotto il ponte della statale 45, girando attorno al pilone in una sorta di inversione pensata per aumentare lo spettacolo. Si sale nuovamente, su strada larga con curve veloci in appoggio dall'alta velocità di percorrenza, fino a raggiungere la fine prova in località Cugne.

0: Finisce qui la quarta e settima prova speciale del Rally della Lanterna. Da qui si saprà il vincitore della 42esima edizione e poi direttamente in Piazza della Vittoria. Ondata di calore, almeno questa che volge al termine, ma facciamo il punto con Andrea Rivano, che è il direttore della cooperativa Agorà, responsabile del progetto Custodi Sociali Maggiordomi di Quartiere. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Per quello che riguarda in particolare il numero verde Informa Anziani, che lo ricordiamo è un numero verde attivo dalle 8 alle 20 su tutto il territorio regionale, attivo tutto l'anno, ma che poi quando c'è per esempio il periodo estivo diventa un supporto fondamentale. Dal vostro punto di vista, come è andata questa ondata di calore? Quante sono state le telefonate?
1: Allora, è stato comunque un momento abbastanza, insomma, intenso dal punto di vista generale. È vero è che oramai durante tutto l'anno abbiamo attivo tutto il sistema, appunto, del call center regionale, i custodi sociali, i maggiordomi di quartiere, quindi la rete sul territorio che dà supporto alle persone oramai è molto ampia, quindi anche i punti di informazione sono sicuramente molto, molto presenti anche per dare risposte concrete e immediate. Il numero verde è stato attivato in modo importante poco prima del quando sono state date le prime informazioni rispetto all'ondata di calore, quindi il giorno prima, il 25 in particolare, perché poi il 26 è stato il primo giorno di bollino rosso, abbiamo avuto un centinaio di chiamate, quasi tutte non tanto nel merito di quanto durava o d'altro, perché quello ovviamente poi c'erano oramai tutto un sistema di informazioni molto ampio a cui tutti

0: riescono ad accedere molto bene, quindi direi che da questo punto di vista oramai l'informazione è molto buona, ma più che altro per chiedere informazioni su come potersi muovere in caso di necessità, chi poter chiamare, e quindi insomma abbiamo dato più che altro informazioni e orientamento su attività, sugli orari da rispettare per evitare ovviamente situazioni critiche, ed eventualmente ovviamente il numero verde stesso da poter chiamare in caso di necessità, piccole spese, quindi interventi da dover fare a domicilio, sempre di supporto chiaramente. Abbiamo rimandato ai numeri di soccorso ovviamente per situazioni sanitarie dal punto di vista dell'intervento, e abbiamo anche creato poi insieme proprio alla rete dei maggiordomi e dei custodi sul territorio, attivato in modo più rilevante anche alcuni commercianti e comunque esercenti del territorio per poter fare anche consegne a domicilio in caso di necessità, insieme ovviamente coordinati diciamo con la rete dei custodi e dei maggiordomi.
1: Un centinaio di telefonate al numero verde, e il numero degli anziani, lo ricordiamo, che voi comunque seguite, qual è?
0: Ma allora, complessivamente il numero, noi abbiamo tutta la parte della rete dei custodi sociali che attualmente ha in carico circa 1300 persone, normalmente durante l'anno sono intorno al migliaio, nel periodo estivo prendiamo in carico sui vari territori in modo ad hoc situazioni che magari in situazione ordinaria non sono in situazioni diciamo critico di fragilità, però in questo periodo è meglio un monitoraggio un pochettino più dedicato. E poi i maggiordomi ovviamente sono sul territorio, quindi non abbiamo un numero vero di persone, però indicativamente nell'arco poi del mese noi abbiamo circa 450-500 comunque persone che accedono complessivamente ai vari servizi, ci chiedono informazioni, ci chiedono notizie, chiedono supporto, attività, quindi ricordiamo che nell'arco dell'anno facciamo circa 70.000 interventi complessivamente con i maggiordomi. In questo periodo c'è stato un pochettino di aumento perché comunque le richieste sono leggermente aumentate proprio in quei 5-6 giorni, poi siamo tornati in una situazione di ordinarietà, però ripeto, essendo che ormai è attiva tutto l'anno, questa rete, come dire, è un punto di riferimento abbastanza stabile, quindi come dire, anche in questo momento di emergenza, chiamiamola così, ovviamente la rete era già attiva, quindi il supporto era già concreto.
1: Che cosa fa un custode sociale e come si arriva alla segnalazione di una persona a voi?
0: Allora, il custode sociale si raccorda con i servizi territoriali, uh-huh, perché il custode sociale ha proprio una presa in carico della persona, quindi quelle 1300 persone che dicevamo prima sono proprio prese in carico dai servizi, e quindi il custode diventa un punto di riferimento. La persona anziana ha il cellulare del custode, lo può contattare, gli può chiedere informazioni, un supporto, un aiuto, piccoli accompagnamenti, spese, aiuto allo sbrigo delle pratiche, e questo nell'arco di tutto l'anno, come dicevamo, quindi è proprio... Si chiama custodia sociale anche dal punto di vista proprio della tipologia di attività che svolge. Non svolge attività assistenziale, ma è proprio un'attività, un aiuto all'autonomia della persona, anche alla sicurezza della persona durante tutto l'anno. Quindi questa è proprio la sua attività. Il maggiordomo sul territorio, ecco, invece è un pochino più a disposizione, nel senso
1: tanto
0: che...
1: dove si trovano?
0: Allora, noi abbiamo 58 punti in questo momento su tutta la Regione Liguria. Ricordiamo che questo qui è un progetto finanziato da Regione Liguria attraverso il Fondo Sociale Europeo, coinvolge oltre 30 enti di terzo settore tra associazioni e cooperative, e sul territorio abbiamo circa 250 operatori tra custodi e maggiordomi. Come dicevo, il maggiordomo ha 58 punti di accesso spalmati su tutto il territorio ligure, sia nella parte costiera ma anche nell'entroterra. Abbiamo cercato di avere un'attenzione particolare anche in queste zone che chiaramente sono per alcuni aspetti un pochino più complicate, no? Per le persone anziane poi uscire nel periodo caldo, gli spostamenti sono molto più ampi, quindi in questo caso si può andare direttamente allo sportello, ci sono tutti, ogni sportello ha un numero di riferimento che è promosso comunque a disposizione su tutto il territorio da tutta la rete, dalla regione stessa che chiaramente lo promuove continuativamente, quindi si può o telefonare o accedere direttamente allo sportello che sono sui vari territori. Esiste proprio una mappa interattiva sul sito di Regione Liguria che può essere comunque consultata, dove si trovano tutti gli indirizzi e i numeri di telefono dei vari sportelli.
1: Per fortuna che c'è questa rete, mi viene da dire, dall'altra parte voi lavorate e siete a contatto tutti i giorni con la grande solitudine, perché se abbiamo anche un numero di anziani molto alto, abbiamo anche tantissimi anziani soli.
0: Vero, questo progetto diciamo si integra infatti con un secondo progetto che è proprio sull'invecchiamento attivo, quindi un progetto che è dedicato al contrasto alla solitudine. C'è una rete di associazioni, il capofila è l'associazione Hauser, e che insieme a noi, a questo progetto di custodi, maggiordomi e call center fa proprio questo lavoro qua, quindi da una parte supporto, aiuto alla persona diciamo in quello che possono essere le necessità.

0: dall'altra parte cercare di dare occasioni e opportunità sui quali la persona anziana può, come dire, accedere, può andare, può partecipare ad iniziative che servono proprio per, durante tutto l'anno, come dire, creare reti, sinergie, condivisione anche con altre persone. In questo periodo, dove ovviamente si richiede anche, proprio come indicazione, no, di stare un pochino più in casa, ecco, queste iniziative vengono anche calibrate rispetto agli orari, ai momenti in cui sono proposti, proprio per permettere l'accesso alle persone senza ovviamente rischiare, incorrere in quelle fasce orarie che conosciamo, che oramai diamo come indicazione di evitare il più possibile di uscire di casa, ecco.
1: Ricordiamo allora ancora il numero verde Informanziani, diciamo così, perché va avanti insomma tutto l'anno, numero, orari e anche comuni, andrà avanti tutta l'estate o vi prendete vacanza?
0: No, il numero verde, ma così come maggiordomi, custodi, la rete delle attività è attiva sempre, e in particolare nei periodi chiaramente delicati come l'estivo e anche il periodo invernale, quando il freddo, come dire, all'opposto, esatto, del caldo, crea problematiche. Il numero verde è l'800 593235. Questo numero è attivo tutti i giorni, 365 giorni l'anno, dalle 8 alle 20, quindi è contattabile in qualunque momento per richieste, per informazioni, per supporto, per orientamento ai servizi. Ricordo solo, lo preciso sempre, non è un numero di soccorso, quindi per i soccorsi a volte è capitato, ci è arrivata qualche chiamata di richiesta, l'abbiamo ovviamente dirottata ai numeri dedicati per questa parte più sanitaria.
1: E poi ricordiamo per qualche esempio che si dovrebbe chiamare questo numero verde, se avete bisogno di...
0: Se abbiamo bisogno di sapere ad esempio gli orari delle farmacie, se abbiamo la necessità di avere un piccolo intervento domiciliare di supporto, una piccola spesa magari in una fascia oraria che c'era sfuggita, magari l'acqua, che è una delle cose assolutamente che va, come dire, utilizzata in modo continuativo, quindi per tutte queste richieste, uh-huh, un piccolo accompagnamento all'esterno, un trasporto, quindi tutta questa parte qua sicuramente noi siamo attivi, o sapere anche dove sono appunto le iniziative o quali nuove iniziative possono essere messe in campo dai vari comuni e dai vari territori durante tutto il periodo.
1: Per esempio
0: estivo,
1: le zone dove si poteva trovare l'aria condizionata,
0: sì, abbiamo
1: oppure
0: tutti i centri, esatto, ci sono,
1: no,
0: tutti i centri sociali ovviamente che sono con tutte le attività attive durante l'anno, e quindi nel periodo estivo con tutte le varie iniziative, ripeto, sono modificati gli orari proprio per andare incontro alla possibilità di uscire o addirittura essere accompagnati a questi centri durante il periodo anche estivo.
1: Grazie ad Andrea Rivano, direttore,
0: grazie,
1: della cooperativa Agora, responsabile del progetto custodi sociali e maggiordomi di quartiere. Buona giornata.
0: Altrettanto.
1: E noi adesso ci spostiamo con Elisabetta Biancalani nell'entroterra genovese, perché sapete, non questo weekend ma quello dopo, il 10, 11 e 12 luglio, torna il Rally della Lanterna che Primo Canale seguirà minuto per voi. Ma che cosa rappresenta per l'entroterra, per quei comuni attraverso il quale queste macchine passeranno? E allora andiamo a vedere dove si trova adesso Elisabetta Biancalani. Buongiorno Elisabetta.
2: Tappa Bargagli, 42esimo Rally della Lanterna, 11 e 12 luglio. Sono con il sindaco di Bargagli, Francesco Massoli.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno. Attendete con ansia il passaggio, seppur di trasferimento, del rally? Ma è un modo per far conoscere e far vivere l'entroterra.
3: Sicuramente, un evento che è nato nel 1980, siamo alla 42esima edizione, con 5 anni negli anni 90 di interruzione, e qua è una tappa di trasferimento. Comunque sempre una gioia vedere queste macchine, vedere tutti questi appassionati che si cimentano in una competizione difficile, molto articolata sul territorio, che tocca tanti comuni e soprattutto con un percorso stradale di non facile percorribilità, quindi ci vuole anche delle grandi capacità, ci vogliono
2: sia per gli appassionati che per le attività commerciali, che in quel weekend sicuramente aumentano i loro affari, il loro giro.
3: Ma certamente, più che altro sull'Alta Val Trebbia probabilmente ci sarà più sicuramente un impatto maggiore. Qua un pochino minore, ma comunque è sempre un evento che ha sempre un volano attorno a sé, quindi di appassionati oltre che di addetti ai lavori, e quindi è possibile che ci sia anche un incremento per le attività locali. Ecco.
2: Mi faccia la cartolina di presentazione di Bargagli, che magari qualcuno viene a scoprire.
3: Ma Bargagli è un paese di 2.500 abitanti circa, si sviluppa su un'area di 18 km quadrati, qua siamo a circa 300 metri di altitudine per arrivare fino a quasi 900 metri dal Monte dell'Aeronautica. È un paese molto vicino a Genova, quindi offre un'ospitalità anche per chi decide di stabilirsici.

0: e facendo poi il pendolare.
1: Mezz'oretta?
0: Diciamo sì, traffico permettendo, comunque diciamo che partendo abbastanza presto, in mezz'ora, tre quarti d'ora si riesce a essere in centro città. E offre un territorio che si sviluppa appunto anche per percorsi a piedi, camminate, sentieri, ci sono dei buoni ristoranti dove fermarsi a mangiare. E
1: c'è un piatto tipico di Bargagli?
0: Un piatto tipico diciamo no, proprio tipico no, diciamo che è un posto abbastanza rinomato per i funghi, perché la zona di Trappena è stata riconosciuta come una delle migliori zone italiane per il fungo porcino, quindi diciamo che i ristoranti di qua poi sanno sapientemente cucinarli e quindi diventa un'ottima cosa.
1: Andrà lei a curiosare il re?
0: Ma sì, sicuramente un pezzettino dalla parte di là, cioè dove c'è il famoso cavalcavia, o qualche parte un pochino più alta, sono sempre bello vedere queste macchine, questi equipaggi e tutta questa gente che viene e partecipa con grande cordialità a questo evento.
1: Grazie sindaco.
0: Grazie a voi, grazie e buona giornata.
2: Grazie, grazie Elisabetta Biancalani, noi ci rivediamo tra pochissimo, voleremo ad Abu Dhabi.
1: Quarantaduesimo rally della Lanterna l'11 e il 12 luglio, ci sarà diciamo una presenza anche a Genova, non solo nell'entroterra. Lorenzo Passadore è presidente del municipio Media Val Bisagno e proprio da Santo Eusebio, presidente, l'11 di luglio.
3: L'11 di luglio ospiteremo per il terzo anno consecutivo e per noi motivo davvero di orgoglio e di tra l'altro forte partecipazione da parte dei cittadini e dei residenti che abitano proprio lungo il percorso appunto del rally della Lanterna. Un percorso caratterizzato da una situazione, un contesto urbano da una parte, ma anche piuttosto campagnolo, se vogliamo, perché si addentra nella viabilità di collina, che è caratteristica appunto del nostro municipio.
1: Però anche chi non avesse voglia o possibilità di andare appunto nell'entroterra, nel viaggiatappa, insomma, che stiamo facendo vedere, potrà diciamo a Genova abbastanza comodamente poter vedere tutte le auto.
3: Assolutamente sì, ci sono diversi punti che sono agevoli alla presa visione di questa manifestazione caratteristica e non mancano, almeno gli anni passati non sono mancati, momenti anche di ospitalità da parte dei residenti che hanno messo a disposizione i loro spazi, i loro slarghi, i loro poggioli, i loro terrazzi agli appassionati del settore, ovviamente sempre prestando la massima attenzione e il massimo rispetto di quelle che sono le prescrizioni previste per la viabilità. C'è un disagio talvolta alla cittadinanza dovuto a questioni logistiche, ma che viene ampiamente compensato da quello che è questa manifestazione.
1: Quindi la festa vince, direi, anche magari un po' di indotto per qualche attività commerciale, qualcuno che si va a prendere un panino, una bibita mentre osserva le auto.
3: L'indotto non manca mai, nel senso che tutto ciò che porta e che consente al nostro territorio di farsi conoscere non soltanto per gli aspetti che già ci caratterizzano e che ci valorizzano, l'acquedotto storico, l'impiantistica sportiva, ma anche iniziative ed eventi di questo tipo che ci insomma permettono appunto di ampliare ulteriormente l'offerta territoriale.
1: Ecco, ha citato l'acquedotto storico. Mettiamo che una persona venga qua e voglia vedere qualcosa di questa zona, cosa consiglia?
3: Ma senz'altro uno dei vari accessi che si dispongono da Staglieno salendo fino a Molassana e a Struppa, che connettono il fondo valle con la sponda, diciamo, lungo la quale corre l'acquedotto. Di rimpettaia c'è appunto il percorso del rally della Lanterna, quindi entrambe le sponde della nostra valle possono offrire qualcosa di nuovo e di unico. Sull'acquedotto non possiamo non citare i diversi interventi fatti dall'amministrazione comunale, ma soprattutto dai volontari della federazione, che lo tengono sempre ordinato, sempre in cura e sempre in manutenzione, consentendo a tutti i cittadini, anche grazie a queste occasioni, di conoscerlo e poterlo sfruttare a pieno. Collega al centro città fino alla, insomma, i confini nostri del municipio sono la presa, ma si può salire anche oltre.
1: Allora è il caso di chiudere dicendo che Santo Eusebio e la Media Val Bisagno scaldano i motori per il rally della Lanterna.
3: E siamo pronti.
1: Grazie.

0: può essere così, come dire, tremendo avere un nome piuttosto che un altro nome? Nel romanzo di Luca Sabatini, Il nome sbagliato, edito da De Ferrara Editore, sembra proprio di sì. Perché questo signore, protagonista di un romanzo molto curioso, molto, come posso dire, divertente, perché è proprio l'equivoco, il cuore del romanzo, questo signore ha un problema, si chiama Pasquale, è di cognome Esposito. E allora?
1: E Pasquale Esposito si trasferisce da Napoli a Sesto San Giovanni, e a Sesto San Giovanni, nella sua nuova vita, decide che il suo nome rappresenta una specie di bagaglio troppo pesante per poter essere accettato da una società, secondo lui, che non accetta, scusa il gioco di parole, e Pasquale, quindi si trasforma in Valentino. Trasformandosi in Valentino cambia completamente anche la sua biografia virtuale, perché si trova sulle quelle app di dating, e la sua biografia virtuale tende a essere coerente con il nome di Valentino. In realtà lui poi ha tutto il suo mondo reale è Pasquale, mentre sui social è Valentino, e questa dicotomia così sbagliata in tutti i sensi lo porta a una serie di equivoci sempre più grandi che coinvolgono sempre più persone in un percorso.
0: Diciamo che addirittura arriviamo al nome sul citofono, sì, da cambiare quando questa ragazza Chiara,
1: lei è di Bergamo Alta, e quindi lui ritiene che se lei dovesse venire e dovesse guardare
0: vedere Pasquale
1: avrebbe potrebbe avere un mancamento, e quindi soprattutto verrebbe meno tutto il castello di bugie che,
0: esatto,
1: lui ha costruito.
0: E quindi bisogna fare Valentino e con i problemi che comporta cioè giocare un personaggio che non sei.
1: Sì, peraltro poi lui è in genovese Dergaibo, cioè è molto, quindi mette un nastro isolante sopra il Pasquale, che rende ancora più evidente il fatto che ci fosse qualcosa da nascondere,
0: esatto,
1: perché aveva messo una specie di lenzuolo lì sopra. E quindi da lì va avanti con l'aiuto del suo compagno di sventure.
0: Un compagno di sventure veramente molto generoso.
1: Beh, d'altronde.
0: Addirittura fa a un certo punto il maggiordomo di una cena quasi felliniana.
1: Sì,
0: no, certi aspetti, felliniana.
1: Va anche a fare la spesa per fare questa cena da maggiordomo, in cui,
0: esatto,
1: però tiene tutti gli
0: una
1: scontri.
0: Cena da Valentino,
1: sì,
0: non da Pasquale.
1: No,
0: certo. Pommarole, ingoppa, eccetera, le togliamo. Tutto valentiniano.
1: Tutto valentiniano, e diciamo da ricchi, e per lui il discrimine dei ricchi è il numero di lingue con cui viene,
0: esatto,
1: definita il formaggio, il vino,
0: esatto,
1: piuttosto che. E quindi più lingue ci sono, se c'è il francese, e in più lingue è, allora. L'altra cosa è l'illuminazione. Quanto più illuminato, tanto più ha un valore,
0: certo,
1: estrinseco, e quindi lui decide in questo modo.
0: Deve anche creare la scenografia in casa adatta a Valentino e non a Pasquale.
1: E non a Pasquale,
0: Esposito.
1: Quindi, sì, esatto, e quindi combina una serie.
0: Succede di tutto, come si dice.
1: Sì.
0: A un certo punto c'è anche un formaggio che diventa rischiosissimo.
1: Eh sì, perché gliel'ha mandato la madre in un grande cartone con scritto fragile, con tre punti esclamativi,
0: certo,
1: perché è un provolone del Monaco.
0: Del Monaco.
1: E questo provolone
0: carico di odori, meravigliosi.
1: Diciamo che sono abbastanza, irrompono abbastanza sulla scena, e per non lasciare questa scia vengono usati profumi di ogni genere, senza di Brera, piuttosto che un Dior, ma che non riescono a vincere, il provolone sottomette tutti i profumi.
0: Il nome sbagliato

0: diciamo certamente come finisce, ma da Sesto si conclude ad Arenzano.
1: Sì, volevo farlo concludere in Liguria. E dopodiché
0: Dopodiché, perché non hai scelto Genova?
1: Perché?
0: Spiegalo perché.
1: No, in realtà Arenzano.
0: No, no, dico come ambientazione della storia.
1: No, Sesto San Giovanni. Sesto San Giovanni. Ecco, okay. No, non perché è finito Arenzano.
0: No, assolutamente.
1: No, Sesto San Giovanni rappresentava per me veramente la cosa più lontana dai colori di Napoli.
0: Certo.
1: Genova è colorata.
0: Sì.
1: Genova è colorata, anche se noi tendiamo a rappresentarla in maniera più meno effervescente,
0: sì,
1: di quello che
0: siamo
1: è.
0: Siamo molto effervescenti.
1: Però dal no, però, no, assolutamente.
0: No, il nostro carattere.
1: Ma meno male. Rispetto ai foresti, esatto. Ma Sesto San Giovanni è decisamente, sì, peggio. Io l'ho, sì, pensato come la Repubblica Democratica Tedesca della provincia milanese.
0: Ho capito.
1: La DDR.
0: La DDR.
1: Sì, sì, la Berlino Est, esatto, sì.
0: Certo.
1: E lì lui si trasferisce, questo grigiore di Sesto, non me ne abbiano, spero che non ci sia nessuno di Sesto, d'altronde però erano tutti di Codogno ai tempi, quindi te li ricordi,
0: certo,
1: erano da tutte le parti, quindi immagino anche che di Sesto ci sia qualcuno. E quindi lui, trasferendosi lì, ha tutte queste nuove interazioni lì a Sesto San Giovanni.
0: Luca Sabatini, Il nome sbagliato, De Ferrari Editori, buona lettura a tutti.
1: Me lo auguro. Grazie.

0: 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio, siamo in Val Fontana Buona perché il rally della Val Trebbia e della Val Fontana Buona, Paolo Corsiglia della Camera di Commercio, lei è entrato già nell'atmosfera pienamente, lo vedo dalla sua maglietta.
1: Certamente, buongiorno, anzi siamo molto contenti che passi qua il rally della Lanterna, come tutti gli anni, è un'iniziativa importantissima che parte da Genova e poi si dirama tutte le nostre valli, ovviamente portando un'animazione sul territorio, ecco, fondamentale.
0: Infatti non è solo per gli appassionati, intanto il rombo dei motori, tutte queste bellissime auto attirano anche chi magari di solito non segue rally, ma è soprattutto la possibilità anche di far conoscere l'entroterra.
1: Sì, certamente, questo è fondamentale, tante attività ovviamente lavorano anche durante le giornate del rally e anche durante le giornate prima del rally, perché ci sono le varie prove che vengono utilizzate per il percorso, quindi siamo molto contenti di questa iniziativa, di questa realtà che Lanterna Rally insieme a tutti i vari player, tra cui la Camera di Commercio, porti sul nostro territorio. Ecco.
0: Lei è appassionato, lo segue da quando è giovane?
1: Beh, certamente, io ho sempre stato appassionato di motori, quindi sono molto contento per questa importante iniziativa.
0: Ha mai guidato, ha mai sognato?
1: No, io ho navigato nei rally storici, ecco.
0: Quindi
1: con macchine storiche, ovviamente adesso c'è tutta questa evoluzione moderna con altissima tecnologia e altissime macchine e con veramente molto molto bello lo spettacolo, ecco.
0: Ecco, come ha detto, magari anche attività commerciali che di solito sono chiuse in quei giorni aprono, so che si moltiplicano anche le ordinazioni nelle vari bar, ristoranti, perché si aspetta un fiume di gente.
1: Sì, certo, c'è tanti appassionati che vengono a vedere e ovviamente si dislocano sul percorso sia in Fontana Buona che di là in Val Trebbia. Abbiamo avuto dei riscontri anche negli anni scorsi molto positivi e speriamo che ovviamente il tempo permettendo siano anche quest'anno positive le presenze del pubblico, e mi dicono che ci sarà una nutrita squadra di piloti, quindi abbiamo già tante tante iscrizioni.
0: Lei ha già deciso in che curva andare a vedere, in quale punto, si deve ancora un po' orientare?
1: No, non ho ancora deciso, non so se farò magari una parte di percorso insieme agli organizzatori e quindi vedremo ancora dove posizionarci. Comunque saremo sul percorso, certamente.
0: E allora evviva il rally della Lanterna 11 e 12 luglio.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
3: Quest'anno.

0: I saldi cantano!
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Ci siamo, questa è la partenza della prima prova speciale di Sant'Eusebio, un percorso di 2 km e 300 metri che prenderà il via alle ore 18 dell'11 luglio. Stesso percorso dello Shakedown dalle 11 alle 15, sempre di sabato. Insomma, andiamo a vivercela insieme.
1: Prova speciale disputata per la prima volta nel 2024 in occasione del ritorno in città del Rally della Lanterna dopo 10 anni di assenza. Prova speciale inedita, una delle poche in Italia ad essere inserita in un contesto cittadino senza essere una prova spettacolo. I concorrenti percorrono via Montelungo che dalla frazione di Sant'Eusebio, sulle alture della Bassa Val Bisagno, conduce a Bavari. Passaggio spettacolare su un dosso, si vedranno molte auto staccare tutte e quattro le ruote da terra. Il fondo asfaltato si presenta in ottime condizioni ed è stato sistemato lo scorso anno.

0: si tratta di una prova corta che non lascia molto spazio ad interpretazioni e su cui i distacchi tra i concorrenti saranno ridotti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fin dai primi metri per non perdere decimi preziosi ed entrare subito nel ritmo gara.
1: Qua finisce la prima prova speciale di Sant'Eusebio e lo Shakedown. Finisce proprio qua, in un tornante, molto probabilmente molti lo faranno in modo spettacolare. Siamo in Val Fontana Buona. Qui avranno luogo la prova speciale numero 2 e la prova speciale numero 5. La prova speciale numero 2 sarà la prima prova della mattina di domenica 12 luglio e avrà inizio alle 9.40, mentre la prova speciale numero 5 avrà inizio alle 14.45. Questa prova speciale è lunga 13 km e 680 metri. Andiamo a scoprirla insieme.
0: La Portello è una delle grandi classiche del Rally della Lanterna. Siamo nei tornanti iniziali, in salita. Qui è fondamentale la percorrenza delle curve, in modo da avere tanta velocità in uscita. Sulla salita iniziale saranno ovviamente favorite le auto con motori più potenti. La strada si fa più stretta ed inizia una sequenza di curve infinita, in cui è fondamentale prendere il giusto ritmo. Qui l'affiatamento tra pilota e navigatore è la chiave di tutto ed i migliori equipaggi riusciranno a fare la differenza con un gran lavoro di squadra e di fiducia reciproca.

Siamo all'abitato di Rocca Tagliata, ultimo paese che si attraversa prima dell'ultimo tratto di salita verso il passo del Portello. La quasi totale assenza di lunghi rettilinei non permette mai di tirare il fiato e la guida si fa sempre più impegnativa. La concentrazione deve rimanere sempre altissima.

Siamo al passo del Portello, dove inizia una discesa molto tecnica con una serie di tornanti e staccate che mettono a dura prova freni e gomme. La strada è sempre molto più tortuosa e non concede un attimo per tirare il fiato.

0: Sul primo passaggio del mattino bisognerà fare molta attenzione ad eventuali chiazze di umido formatesi nella notte. Si arriva in velocità alla celebre inversione che immette sulla provinciale 62. Poche centinaia di metri su una sede stradale larga e veloce portano al fine prova, poco prima dell'immissione sulla statale 45.
1: Siamo alla fine della prova speciale Portello. Da qui vi sarà un trasferimento di circa 10 km che ci porterà alla prova speciale Brugneto.
2: Benvenuti nella terza prova speciale del Brugneto, che si terrà domenica 12 luglio alle ore 10:20 e poi lo stesso percorso si terrà anche nel pomeriggio per la sesta prova speciale alle ore 15:25, un percorso lungo 14 km e 870 metri. Andiamo a scoprirlo.
0: Altra grande classica del Rally della Lanterna, utilizzata negli anni in diverse configurazioni e teatro anche di sfide del campionato del mondo. Oggi il regolamento non consente di superare i 15 km.

Il primo abitato attraversato è quello di Costa Lunga. La parte iniziale della prova è caratterizzata da una strada abbastanza larga e discretamente veloce.

si passa il bivio per la diga del Brugneto e da qui la strada inizia a farsi più impegnativa e ripida. Dopo i primi tornanti in salita, si entra in un tratto di strada in costa alla montagna, più veloce e pianeggiante.

Il passaggio davanti alla cappelletta di Sant'Anna transita davanti al bivio per Rondanina. La strada si fa nuovamente tortuosa e la salita lascia spazio di una discesa veloce fino a Caffarena. Questo è un tratto molto spettacolare per la prova, in cui il panorama sul lago del Brugneto e sulle vette dell'Appennino Ligure che lo sovrastano fa da sfondo al passaggio dei concorrenti.

frenata molto violenta per la celebre inversione di Propata, che sarà molto affollata dagli spettatori grazie alla via di accesso tramite Bavastrello. Da qui inizia una salita ripida, con sede stradale molto stretta ed una lunga successione di curve dal ritmo serrato. Il tratto finale va affrontato letteralmente in apnea e gli equipaggi saranno già molto provati dai chilometri precedenti. Non sono ammessi errori o distrazioni che potrebbero far perdere la gara in un attimo.

0: finisce qui la terza prova a Brugnetto, adesso ci aspettano 25 km per raggiungere invece la prova del Lancio. Continuiamo a raccontare il Rally della Lanterna, questa è la quarta e la settima tappa, la prova speciale del Laccio, mitico passaggio sotto il cavalcavia del Laccio, sono 4 km e 860 metri e allora direi di andarla a scoprire insieme.
1: Prova ad alto tasso spettacolare, grazie al passaggio sotto il cavalcavia a Laccio, località che dà il nome alla prova speciale. Si parte poco dopo l'abitato di Scoffera, in discesa, sull'SP62. Si affronta tutta la vecchia strada che si percorreva prima che venisse costruita l'attuale statale 45. La sede stradale è larga, qui sono fondamentali le traiettorie e la pulizia di guida. Saranno avvantaggiati i piloti con una guida lineare che magari hanno avuto trascorsi in pista o nei kart. Si deve sfruttare ogni centimetro di carreggiata per ottenere il miglior tempo. Dalla discesa si passa poi alla pianura e questo tratto può essere osservato dall'alto dal ponte della statale 45.

0: Finisce qui la quarta e settima prova speciale del Rally della Lanterna. Da qui si saprà il vincitore della 42esima edizione e poi direttamente in Piazza della Vittoria.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: le tappe del 42esimo Rally della Lanterna, che si terrà l'11 e 12 luglio e coinvolgerà parte della Val Trebbia, della Val Fontanabuona e non solo, e che ci consente di accompagnarvi a far tappa nei paesini che vengono toccati da questo rally, paesini che posso dire la considerano, buongiorno sindaco di Montebruno, Caterina Barbieri, una festa, un'animazione, tante attività sono coinvolte. Aspettate questo momento anche voi con ansia.
1: Certo, la manifestazione del Rally della Lanterna è per noi ormai una tradizione. Le nostre strade della Val Trebbia sono proprio perfette, un circuito perfetto per questo tipo di manifestazioni, e per quanto riguarda Montebruno e i piccoli borghi interessati da questa manifestazione, il Rally della Lanterna è sicuramente un volano di grande importanza per le attività commerciali, per far conoscere il nostro territorio. Certo che aspettiamo questa manifestazione con ansia, assolutamente.
0: Fabio, lei ha un bar, è un bel evento che porta vitalità, frizzanteria.
2: Parecchio, fin da quando ero piccolo è sempre venuta un sacco di gente, ora c'ho il bar e sicuramente ci portano un sacco di gente,
0: ecco,
2: come tutti gli anni.
0: In quei due giorni lì circolano sia auto da gara che auto private per venire a vedere, assistere, anche nelle attività commerciali c'è movimento.
2: Tantissimo, un po' di anni fa avevamo fin difficoltà a gestire il flusso e comunque fa sempre molto piacere.
0: È un modo anche per far conoscere a chi non lo conosce l'entroterra, vero?
2: Certo, anche sono sempre più disabitati questi paesi, che vabbè d'estate ancora, ma d'inverno siamo sempre abbastanza i soliti 5 nel bar, quindi va benissimo conoscere un po' più di movimento e far conoscere i posti.
0: Che cosa significa per voi il Rally della Lanterna?
3: È una data che aspettiamo con ansia tutti gli anni. E direi che il rally per noi storicamente fa parte di queste zone qua, viste le strade bellissime. Io la vivo personalmente su due fronti, una parte da commerciante perché aspettiamo con ansia questo evento che porta sempre tantissima gente, e dall'altra anche come spettatore perché sono un grande appassionato, perciò non vediamo l'ora che arrivi.
0: Raddoppierete la produzione, immagino, anche
3: sì,
0: voi insomma moltiplicherete,
3: sì,
0: i biscotti.
3: Esatto, assolutamente. Io comincerò un po' prima per andare via un po' prima, perché poi devo andare sulle prove di corsa.

0: e che percorso sì. seguirà lei in particolare?
1: Qui, tutta la zona della Val Brugneto, sì, diciamo che è quella un po' più ambita, cercheremo di esserci più o meno su tutte le prove, poi andare anche un po' a mangiare, perché quello esatto, è il bello. Con qualche amico, è proprio una cosa che aspettiamo sempre con ansia.

0: Vi ritrovate a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. La giornata di venerdì 10 luglio sulla Liguria sarà ancora ampiamente soleggiata e molto calda, non solo in giornata ma anche nella notte al mattino. Vi segnalo locali disturbi possibili nelle aree interne dell'area di Ponente nel corso del pomeriggio sera. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. La ventilazione sarà debole o assente. Il clima caldo, con punte massime di 30-31 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente, ma localizzati piovaschi nelle zone interne saranno impossibile formazione nel pomeriggio. Le temperature diurne saranno prossime ai 30-32 gradi in assenza di vento. Su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, ma anche qui le zone interne potranno risentire della formazione di localizzati piovaschi, ma di breve durata. Dunque fugaci, le temperature saranno prossime ai 30-32 gradi, anche i valori minimi saranno elevati non inferiori ai 20 26-27 gradi. Tanto sole anche sul Tigullio, con clima caldo di piena estate in giornata, ma come vi anticipavo si farà sentire anche nella notte all'alba. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente in un contesto stabile e asciutto, un clima caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con sabato un pochino più di variabilità, soprattutto nelle zone interne. Si potranno sviluppare nel corso del pomeriggio sera locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità. Il tempo sarà un po' più asciutto ed assolato sul litorale, con ancora vento per lo più debole, salvo locali rinforzi a largo, e un clima caldo senza eccessi particolari. Una giornata poi di domenica con tempo un po' più asciutto ed assolato, ma ancora locali disturbi saranno possibili nell'entroterra. Le temperature diurne al più rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Eccezionalmente di giovedì, bentrovati dentro la zona rossa. Tra pochissimo ci collegheremo con il Consiglio Comunale. Si annuncia un giovedì piuttosto caldo. Prima di collegarci con Carlotta Nicoletti, andiamo subito a sentire quello che sta dicendo il vice sindaco Alessandro Terrile.
1: Sappiamo che i social network sono la patria delle esternazioni fuori luogo e sopra le righe. Però io, visto che, come dire, ce lo dice spesso la consigliera Bordilli, ognuno qui ha il proprio passato, anche chi vi parla ha il proprio passato. James Bond sarà donna e nera. Le sinistre stanno demolendo ogni presupposto culturale della nostra civiltà. 10 novembre 2020. Vogliono i nostri figli tutti omosessuali, vogliono i nostri paesi islamizzati e africanizzati, pilotano magistrati e sentenze sempre a loro favore. Corrompono ogni cosa che toccano. 1 luglio 2019. Le conseguenze di figli cresciuti da una famiglia gay sarebbero la femminilizzazione ulteriore del maschio, l'indebolimento del carattere morale, la dispersione di valori millenari. Ecco, queste sono affermazioni fatte a mezzo social network da un consulente della giunta Bucci, che si chiama Maurizio Gregorini, pagato anch'esso con denari pubblici, alla cui, diciamo, esternazione di queste di domande opinioni di questo tipo io non ho sentito, ricordo, nel Consiglio Comunale, nessuno di coloro che oggi chiede, diciamo, a gran voce l'intervento della Giunta, nessuno ha chiesto a gran voce l'intervento della Giunta, anzi, neppure ne ha chiesto e ottenuto la cancellazione di quelle frasi, che se andate a vedere qualcosa ha cancellato lui, ma altre sono lì. Allora, io credo, guardate, l'equilibrio e l'invito a tutti a tenere i toni, diciamo, consoni al ruolo che si riveste, e ovviamente l'invito a non alzare la tensione rispetto a problemi che esistono ma che non devono essere cavalcati né qui e neppure a Sestri Ponente, deve essere un

0: invito che riguarda tutti. E allora, quindi, nel dire che la posizione della Giunta è molto chiara, è stato un errore che consideriamo grave, ci dissociamo dal contenuto di quell'affermazione, riteniamo che chi ha diritto di manifestare ha sempre diritto di manifestare, e una manifestazione anche laddove assume, diciamo, una frangia violenta o comunque contraria, diciamo, all'ordine pubblico, non qualifica tutti i partecipanti a quella manifestazione come violenti. Però guardate, sono distinzioni che andrebbero fatte sempre. Allora, noi pensiamo che vanno fatte queste distinzioni sempre, e però chiediamo, diciamo, a tutto il Consiglio Comunale che ci sia, come dire, un equilibrio nel giudizio. Evitiamo le strumentalizzazioni. L'avvocato Gibelli ha cancellato il proprio posto, la posizione della Giunta è chiaramente quella che vi ho espresso. Noi ci sottraiamo ad ogni tipo di strumentalizzazione. Avremmo gradito che qualche presa di distanza dai consulenti del passato l'avesse avuto anche i consiglieri comunali, che magari avevano un ruolo di assessori, che oggi invece fanno la domanda dicendo che è gravissimo quello che hanno letto. Grazie.
1: Grazie, do quindi la parola alla consigliera Bianchi per la replica. 2 minuti.
2: Grazie Presidente, parlare di altro per non dare delle risposte capisco che sia imbarazzante. Non ha risposto, e soprattutto non rimuovere il consulente dall'incarico che ha vuol dire giustificare quel comportamento. È facile oggi dire non lo condividiamo, ma se voleste fare qualcosa di concreto dovreste rimuoverla dall'incarico. Poi vede, Vice Sindaco, come Fratelli d'Italia abbiamo sempre condannato ogni violenza da qualunque parte politica provenisse, e soprattutto anche quando era indirizzata la parte politica opposta alla nostra. E l'ultimo è l'esempio del Presidente Meloni, del post di ieri, che esprimeva solidarietà ai manifestanti del Campo Largo. Vede, lei ha perso un'occasione, ma purtroppo non mi stupisco, perché il PD ci ha abituato a questo, perché vi ricordo che siete stati voi, quando un esponente del PD ha gridato alla sottoscritta che ci avreste appeso a testa in giù, non ha avuto conseguenze. Quando invece l'esponente del PD ha offeso una sua collega di partito, è stato espulso. Quindi siete sempre e solo quelli della doppia morale, quelli che per opportunità politica, esclusivamente per opportunità politica, vi tenete un consulente LGBTQIA+, che non svolge il ruolo che deve svolgere, che non tutela l'ente, che non tutela i cittadini, che prende un lauto compenso da parte dei cittadini e non svolge l'attività per cui è preposta. Io fossi un appartenente della comunità LGBTQIA+, su cui non ho nulla in contrario, sarei fortemente offesa di avere un rappresentante del genere. Quindi voi, come amministrazione, anche a tutela dell'ente, siete tenuti a revocare l'incarico dell'avvocato Gibelli. Non vi volete assumere delle responsabilità, lo fate perché sennò evidentemente vi crea scompiglio. Quell'equilibrio che lei richiama verrebbe meno, ma soprattutto mi chiedo, quell'equilibrio che lei richiede ai consiglieri, agli assessori, a chiunque, lo chiede anche al consigliere di maggioranza che ha alzato il dito medio nei confronti dei cittadini a Sestri Ponente, oppure no? O anche qua vale una doppia morale? Perché è troppo facile fare delle belle parole a favore di telecamera quando conviene. Dovete fare delle attività concrete e puntuali. E l'avvocato Gibelli va rimosso da quel ruolo. Confido che rinsaviate e prendiate questo provvedimento.
1: Grazie. La parola alla consigliera onorevole Cavo. A lei per la replica.
3: Ma io condivido una parte soltanto della replica e della risposta che ha dato il Vice Sindaco, ovvero della necessità di abbassare i toni. Quindi noi siamo qua a porre un tema, a fare una richiesta, credo con i toni corretti, e sicuramente condividendo il fatto che su certe tematiche e per raggiungere certi obiettivi non serve alzarli. Devo dire che io, dopo l'evento di Sestri Ponente, sono intervenuta dando solidarietà per esempio ai giornalisti che erano stati oggetto di momenti di una concitazione che non si sarebbe voluta vedere. Detto questo, però, lo dico con molta chiarezza al Vice Sindaco, prendo la parte del suo ragionamento in cui dice che è stato sbagliato. Io vorrei che questo rimanesse scolpito, perché questa è la missione dello sbaglio che ha fatto la Gibelli. Ma non basta dire ha sbagliato e non condividiamo. Politicamente può essere sufficiente, amministrativamente poi devono essere tratte delle conclusioni. E non importa, possiamo, come sempre assistiamo spesso in quest'aula, si ritorna al passato. Quando non sapete come chiudere i ragionamenti, si ritorna indietro e dice ma l'avevate fatto anche voi. Io non so che cosa

0: Cosa ha scritto Gregorini, l'ha letto velocemente, non voglio neanche dare una valutazione delle frasi di Gregorini, ma se ha sbagliato Gregorini non per questo dobbiamo accettare che la Gibelli in maniera reiterata si senta libera di scrivere, di rimuovere un post e poi possa andare avanti così. E cosa ci ritroviamo? A un terzo post della Gibelli con frasi in escalation sempre più dure e lo facciamo passare perché politicamente prendete le distanze ma amministrativamente non succede nulla? Io credo che per coerenza, se le dichiarazioni del vice sindaco sono queste, se la Gibelli ha sbagliato e prendete le distanze, non può che esserci una comunicazione, un'intimazione chiara alla Gibelli, scritta da questa amministrazione, che al prossimo post non può bastare una rimozione, non esiste più l'incarico. Perché questa è autotutela dell'amministrazione, lo dico anche alla segreteria generale che si è espressa in certi termini, noi abbiamo fatto una richiesta e pretendiamo risposte anche dal punto di vista amministrativo legale, perché riteniamo che chi scrive queste parole d'odio non può in maniera legale e giuridica rimanere a rappresentare quell'ente. Analizzate bene quello che ha detto, analizzate bene i passaggi amministrativi che dovete fare per mettervi in autotutela e per evitare che un terzo post ci sia, perché non possiamo ritrovarci qui in quest'aula con queste risposte che sono politiche ma non danno delle conseguenze. Grazie. Il terzo post della Gibelli non è che non sia accettabile per la città e per i genovesi.
1: Grazie. Do la parola alla consigliera Bordilli per la replica.
2: Sì, grazie Presidente. Caro Vice Sindaco, la considero un po' una caduta di stile anche, guardi, perché vede, bisogna anche contestualizzare. E guardi, quello che ha scritto questa consulente che si occupa di diritti, si dovrebbe occupare di tutto quello che ha diritti, di tutta quella parte morale su cui voi sempre venite con il farci sempre quella solita storia che voi siete superiori a noi. Mi spiace, non è così. E questo lo dice chiaramente questo post e questa sua risposta. Perché guardate, questa consulente non ha sbagliato una volta, due almeno. Nel corso dell'incarico, dove dovrebbe occuparsi della tutela dei più fragili. E allora guardate, io vi dico chiaramente che sono profondamente amareggiata come cittadina, che ho un'amministrazione che non vuole vedere, che neanche per pragmatismo vuole vedere, che si ostina a tenere nella carica persone indegne di quel ruolo, indegne, perché sono alla pari dei nostri dipendenti comunali che devono sempre comportarsi con una etica, cosa che c'è l'avvocato Gibelli non ha per nulla. Prendiamo atto quindi che, guardate, un'amministrazione quando perde il coraggio anche di sanzionare l'arroganza, smette anche di essere guida, quello che ci stiamo vedendo nei mesi ultimi. In ultimo, guardi, vice sindaco, bene, serve l'equilibrio, la ringraziamo molto per questo richiamo che serve per l'intera aula, però guardi dall'altra parte prima, soprattutto, perché pensare, e mi ricollego con la mia collega Bianchi, che un dito medio sia portare alla calma, no, perché se poi dobbiamo rivedere anche questi concetti, allora siamo veramente con dei valori orgogliosamente differenti.
1: Grazie a lei. Do quindi adesso la parola alla consigliera Finocchio. Relativamente alla quinta interrogazione le risponderà l'assessore Viscogliosi.
3: Allora, torneremo tra pochissimo in via Garibaldi, ora andiamo un attimo in redazione da Elisa Ricci perché continua a essere importante la coda di diversi chilometri che da questa mattina coinvolge l'autostrada A10 nel tratto compreso tra Renzano e Pra. Si sta cercando di pulire la careggiata dall'olio, ma ci racconta tutto appunto Elisa Ricci, buongiorno.
4: Buongiorno direttore, buongiorno telespettatori, facciamo subito il punto della situazione per quanto riguarda la nostra autostrada, in particolare il tratto genovese, appunto la A10, perché abbiamo visto che questa mattina intorno alle ore 11 c'è stato un incidente. un camion si è ribaltato e questo ha causato naturalmente diversi disagi sulla tratta autostradale della A10. In particolare l'incidente è avvenuto tra Arenzano e Genova Pra e a

0: Appunto, al momento abbiamo tre diverse segnalazioni, in particolare tratto chiuso tra Arenzano e Bivio A10 A26 Trafori. Appunto questo per l'incidente, infatti si consiglia in entrata verso Genova di prendere appunto Genova Pra, mentre per quanto riguarda l'uscita consigliata provenendo da Ventimiglia si consiglia Arenzano. E per quanto riguarda le chiusure abbiamo innanzitutto Arenzano in entrata è chiusa al traffico, questo in entrambe le direzioni a causa appunto dell'incidente, e lo stesso vale per l'entrata di Varazze, che appunto è chiusa al traffico sempre verso Genova appunto per l'incidente. Al momento abbiamo ancora una segnalazione che riguarda appunto la tratta genovese, e questa volta sulla A7 direzione Genova, coda tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Ma ci teniamo ovviamente aggiornati, grazie a lei la linea, direttore.
1: Grazie, grazie. Allora andiamo in via Garibaldi, saluto anche Carlotta Nicoletti, buongiorno e bentrovata.
2: Buongiorno, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, sono qui in consiglio comunale, che ovviamente, come abbiamo ascoltato anche prima, avete potuto notare che gli animi si sono già accesi intorno a quello che sarà inevitabilmente un po' il tema della giornata, perché avrà un po' il monopolio del dibattito, ossia il caso che riguarda Ilaria Gibelli, la consulente LGBT QIA+, appunto su quelli che sono stati i post riguardanti la manifestazione di Sestri Ponente, che poi sono stati rimossi. Sì, appunto le opposizioni ritengono che questi post siano stati offensivi nei confronti dei residenti che sono scesi in piazza per manifestare per la sicurezza. Abbiamo ascoltato già alcuni degli scontri che ci sono stati proprio in questo momento in aula, ne ascolteremo anche degli altri più avanti, perché sono ben 8 le interrogazioni che riguardano proprio questo tema, che sarà appunto al centro del dibattito oggi. Poi chiaramente ci saranno anche altre tematiche che si affronteranno, tra cui anche la movida di Corso Italia per quella che è appunto la gestione in generale e la tutela dei residenti. Si parlerà anche dei mutuati appegli senza medico di base, chiaramente un problema importante per loro. E poi ci saranno anche altri temi che riguardano appunto sia sicurezza che però anche quelle che sono le infrastrutture proprio a Genova e tanti altri temi qui in consiglio comunale.
1: Grazie, grazie a Carlotta Nicoletti. Allora ci sentiremo tra poco, quando inizierà anche il consiglio appunto comunale. Arriveranno naturalmente, come tradizione di Zona Rossa, molti consiglieri comunali con i quali ovviamente commenteremo tutto quello che sta avvenendo. Torniamo un attimo dentro la Sala Rossa.
3: Molte attività di tipo di sicurezza urbana, anche di ordine pubblico, e anche attività di prevenzione. Per quanto riguarda le prime, abbiamo effettuato sicuramente 3 operazioni a largo raggio che sono appunto ad alto impatto, che sono quelle operazioni che vedono coinvolti più nuclei nello stesso momento e che fanno tutta una serie di valutazioni e sui locali commerciali, che non venga somministrato ad esempio alcol a minori di 18 anni, che la licenza sia in regola, che rispettino comunque le ordinanze previste in materia di alcol, controlli stradali, quindi di velocità, eccetera. E sono stati in particolare impegnati 53 proprio unità territoriali, reparti speciali, e do un po' di dati. Sono stati identificati 200 soggetti, 17 attività commerciali controllate, 91 conducenti di mezzi controllati, e durante appunto questi controlli sono state poi elevate sanzioni per violazione del codice della strada o appunto regolamento di polizia urbana. Sono presenti le pattuglie sempre, soprattutto nel weekend, automontate in sopralluoghi dinamici, sia nella zona del Baretto, che è quella che prevede il maggior assembramento, soprattutto fino diciamo alle 2 di notte, e appunto quindi finalizzata sia a controllare l'assembramento ma anche poi la sicurezza stradale, perché lì ci sono anche molti giovani che versano in strada, e quindi bisogna appunto controllare anche quell'aspetto lì. E poi comunque appunto insieme alle altre forze dell'ordine, coordinati dal questore, svolgiamo funzione di presidio insieme in maniera interforze con le altre forze di polizia. Per quanto riguarda invece le attività preventive,

0: Partito già l'anno scorso e continua quest'estate il progetto Check and Drive, quindi abbiamo già fatto dei gazebo con la finalità appunto di educare ad un uso consapevole dell'alcol, soprattutto se poi ci si mette alla guida, e quindi fare educazione e prevenzione ai giovani giovanissimi. Abbiamo già fatto 2 info point proprio lì in quella zona, e abbiamo fatto un'attività che è partita già l'anno scorso di sensibilizzazione nei confronti delle sale da ballo. Proprio perché spesso le attività che poi si creano e i diverbi magari che si creano all'interno di questi locali poi si ripercuotono sull'esterno nel momento in cui escono, e quindi poi diventa anche una questione di ordine pubblico sulla strada pubblica. E quindi è bene l'economia della notte, siamo contenti se le attività commerciali, le sale da ballo possono svolgere bene la loro attività commerciale, però devono anche garantire la sicurezza, e quindi hanno previsto in quest'estate finalmente la presenza di 4 steward pagati proprio da loro, che garantiscono la sicurezza nell'immediatezza dell'uscita di questi ragazzi. Quindi se ci sono situazioni particolari magari intercedono con
1: le
0: forze dell'ordine e viene gestita.
1: Grazie assessora Viscogliosi, do la parola alla consigliera Finocchio per la replica.
2: Grazie Presidente.
3: E allora, in contemporanea, naturalmente, come abbiamo già fatto vedere diverse volte durante la mattinata, naturalmente, ma anche dentro zona rossa pochi minuti fa, continuiamo a tenervi aggiornati su quanto riguarda le autostrade, perché è una situazione importante proprio sulla A10 tra Renzano e Pra. Si sta cercando di ripulire la carreggiata dal tanto olio che si è riversato questa mattina appunto sulla carreggiata, quindi tratto chiuso, lunghe code verso Genova, come vi abbiamo raccontato per tante ore in precedenza, ma ovviamente la situazione è sempre da tenere in considerazione. Allora andiamo ancora una volta da Elisa Ricci in redazione. Elisa.
4: Buongiorno direttore, di nuovo buongiorno telespettatori. Come abbiamo detto in precedenza, questa mattina alle ore 11 si è verificato un incidente in autostrada sulla A10 nella tratta appunto che da Arenzano a Genova Pra, e appunto questa tratta al momento è chiusa al traffico. Abbiamo visto infatti che viene consigliata un'altra entrata verso Genova, ossia l'entrata di Genova Pra, e per quanto riguarda l'uscita consigliata provenendo da Ventimiglia è quella di Arenzano. Al momento appunto abbiamo visto altre 2 segnalazioni importanti, ossia che Arenzano, l'entrata di Arenzano è chiusa al traffico in entrambi le direzioni, sempre a causa di questo incidente. E di nuovo a Varazze l'entrata è chiusa al traffico in direzione Genova per l'incidente. Sempre sulla nostra autostrada, sul tratto genovese, abbiamo visto anche un'altra segnalazione sulla A7 direzione Genova, coda tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Questi sono gli aggiornamenti. Ovviamente la situazione più importante rimane quella sulla A10, appunto la tratta da Arenzano a Genova Pra, causata dall'incidente in cui, come dicevamo questa mattina, sono intervenuti Vigili del Fuoco di Genova, i soccorritori del 118 e la Polizia Stradale. Al momento il ferito è lievemente ferito, quindi non si tratta di un codice grave, ma rimaniamo aggiornati. A lei la linea, direttore.
3: Grazie a Elisa Ricci. Naturalmente vi terremo informati su tutto quello che sta accadendo sull'autostrada. Come vedete anche dall'ultima ora, è chiuso il casello di Varazze verso Genova, è chiuso il casello di Arenzano verso Savona, e sono 11 i chilometri di coda, quindi insomma questa è una situazione che è particolarmente complicata. Ci arriva adesso, anzi lo vado a leggere in diretta, insomma sembra che si sia per definire per la pulizia all'interno del tratto chiuso, del tratto che in questo momento è chiuso, e quindi questa è una buona notizia, però ci vorrà ancora del tempo prima che il tratto venga riaperto, e quindi la circolazione potrà tornare poi alla normalità. E quindi ovviamente vi terremo aggiornati in tempo reale, le ultime ore scorrono e scorreranno anche nei prossimi minuti, faremo vedere anche magari anche in picture, chiedo anche alla regia di tenere sempre le immagini sullo schermo. Nel frattempo al alterneremo la zona rossa, quindi la diretta del Consiglio Comunale,

0: con la situazione in autostrada. E allora, in attesa di ritornare, di avere altri contributi, altre informazioni, altre notizie per quanto riguarda la chiusura del tratto della A10, andiamo ancora da Carlotta Nicoletti a Palazzo Tursi, che dovrebbe essere in compagnia del capogruppo di Fratelli d'Italia, Alessandra Bianchi.
1: Sì, esatto, sono in compagnia di Alessandra Bianchi anche per capire, dopo aver ascoltato le sue parole precedentemente sul caso Gibelli, che cosa chiedete voi concretamente?
2: Ma chiediamo la revoca dell'incarico perché l'ulteriore episodio di gravi offese, questa volta dirette ai cittadini genovesi, fanno capire nuovamente, chiaramente, che sia inadeguata e inopportuna per il ruolo che le è stato assegnato. Quindi quello che l'altra volta è stato già giustificato, anche oggi è stato così, perché nonostante alcune parole del vice sindaco Terrile, il fatto di mantenerla nel ruolo significa che non si vogliono prendere dei provvedimenti. Io penso esclusivamente per un'opportunità politica. È un soggetto che deriva dalla lista Salis, candidata, era coordinatrice della lista Orlando, e quindi questo potrebbe provocare un dissesto in questo campo largo che sta insieme davvero. Per miracolo, quindi un'altra conferma che non lavorano nell'interesse della città, non tutelano i cittadini. Questa è una grave offesa, e peraltro ci sono anche tutti i profili per poter provvedere dal punto di vista amministrativo, perché c'è la chiara violazione del codice di comportamento per i dipendenti comunali, che il segretario generale, con una nota scritta indirizzata a tutti i capigruppo di centrodestra, ha confermato che si estende anche ai consulenti e anche all'attività svolta sui social. Per di più, è un avvocato, l'ho detto anche prima nel mio intervento. Il codice deontologico ci impone, perché anch'io faccio parte di questa categoria professionale, di tenere un contegno e un comportamento sempre rispettoso anche al di fuori della mera attività professionale. Questo chiaramente è venuto meno, perché definire dei cittadini topi usciti dalle fogne penso che si qualifichi da sola e sia superflue qualunque tipologia di considerazioni e di commenti.
1: Sì, è stato appunto il secondo caso, perché già si era parlato in passato di un primo caso, nella stessa modalità, un post sui social che poi viene appunto eliminato. Anche questa eliminazione, dopo averlo fatto, è particolare.
2: Beh, a mio vedere vuol dire conferma che forse c'è stato un riconoscimento della gravità e dell'inopportunità di quel post, dai contenuti gravemente offensivi. Fa il seguito ad una storia rimossa, che però poi era stata ripresa anche da consiglieri di maggioranza e, diciamo, che aveva avuto seguito. Quindi, seppur vengono rimossi questi contenuti, non c'è da parte degli autori una consapevolezza di aver sbagliato, quantomeno così. Quindi abbiamo visto che non c'è stata nessun tipo di redenzione, anzi c'è stata una condotta recidivante, nuovamente ancora più grave, perché indirizzata chiaramente ai cittadini, che peraltro erano scesi in piazza per chiedere più sicurezza. Quindi l'attenzione doveva essere su quello, cioè sulle reali esigenze e lamentele di una cittadinanza esasperata, con un'escalation di violenza che interessa la nostra città, ma evidentemente a questa amministrazione, come più volte ci ha dimostrato, non interessa della città e soprattutto dei cittadini genovesi.
1: A te, Matteo, ti restituisco la linea.
0: Grazie, visto che approfitto, Carlotta, se Alessandra Bianchi è ancora rimasta, se è ancora con te, se non è andata via, chiedo conferma, è ancora lì? Allora, sui fatti di Sestri Ponente, insomma, ognuno ovviamente ha una chiave di lettura differente a seconda di come la pensi, diciamo così, politicamente, da come la pensa appunto ognuno di voi. Io mi sono permesso nei giorni scorsi, anzi ieri forse, di fare un pezzo sul nostro sito primocanale.it, criticando anche la presenza di Fratelli d'Italia alla manifestazione, una manifestazione che era stata annunciata come promossa dalla gente, dai commercianti, dai residenti, da chi nel Ponente lavora, e poi invece ha avuto la presenza di molti rappresentanti di Fratelli d'Italia, molti rappresentanti di AVS, poi di ANPI, quindi anche dall'altra parte. Le chiedo, la decisione di prendere parte a quella manifestazione, come è nata e perché Fratelli d'Italia ha voluto comunque entrare così forte dentro quella manifestazione?
2: E come ha detto lei, assolutamente quella manifestazione è stata organizzata dai comitati, dai cittadini, e la presenza di chi poi anche ricopre ruoli nelle istituzioni o fa parte.

0: di partiti non vuol dire intestarsi una manifestazione, ma vuol dire essere vicino alla gente, come possono aver visto tutti. Non avevamo nessun simbolo di partito, nessuna bandiera, nessuna attività di promotori di questa manifestazione, ma ripeto, essere vicino alla gente e condividere quelle che sono le criticità e che lamentiamo da sempre, perché poi come attività in consiglio abbiamo presentato documenti, abbiamo fatto domande e richieste specifiche sia al sindaco che all'assessore alla sicurezza, tutte respinte, tutte non hanno avuto seguito, e quindi ci sembrava naturale scendere in piazza unitamente a coloro che vivono un quotidiano difficile, perché abbiamo segnalazioni e richieste di intervento, di supporto da ogni parte della città. Ieri nuovamente anche dal Medio Levante, ma anche da altre zone, dal Ponente e da San Pier d'Arena, quindi quasi tutta la città interessata. Il non volerla ascoltare ma strumentalizzare per mera propaganda politica o per ideologia, penso che ne va di scapito dei cittadini. Anche aver ricostruito una narrazione diversa da quella che è stata la realtà dei fatti, nessuno che si è intestato il corteo, nel girare ovviamente c'erano problemi di spazio, quindi noi che eravamo assolutamente dietro ci siamo ritrovati a metà, ma per penso per 30-40 passi, dopodiché siamo ritornati indietro, abbiamo lasciato spazio quando l'area lo consentiva, e non ci sono stati scontri pazzeschi, nel senso è stato aggredito. È un termine sbagliato, ma comunque hanno inveito contro il corteo dei cittadini, dei rappresentanti, con la contromanifestazione a quella organizzata dai cittadini, dicendo di qua non passate, quasi come se fosse una cosa loro, piazza Baracca, che dove naturalmente il corteo avrebbe seguito un'altra strada, perché era già stato stabilito così. Quindi ho visto frame di video volutamente fermati con braccia alzate, quando erano cori più da stadio, mi viene da dire, dove allora ogni partita abbiamo braccio destro alzato che viene ricondotto ad altro. Purtroppo le sinistre abituano a questo, a gridare sempre l'allarme fascista, tra l'altro proprio in Piazza Baracca, ce lo ricordiamo, l'episodio del falso la falsa aggressione al sindacalista CGIL, che a loro dire era proprio di natura fascista, poi così non è stato. Quindi io penso che i cittadini vedano le cose come sono, vedano la realtà, e questi ulteriori episodi non aiutano Genova, lo ripeto, ma la mandano sempre di più nel baratro. Ma non è una considerazione prettamente politica, è anche da cittadino la situazione che si vive, perché poi ci sentiamo dire in aula che è una percezione, che è una strumentalizzazione, ma non è così, sfido chiunque. Cioè io da mamma di una figlia sono preoccupata, anche se è un po' più piccolina, quindi ancora non va in giro da sola, ma pensare un domani a lasciarla andare in giro per le strade con tutto quello che capita ovunque, da Ponente a Levante, in circostanze ingiustificate, perché assistiamo ad atti di violenza sempre più a sorpresa, chiamiamola così, è un qualcosa che deve far preoccupare tutti, anche quelli che magari non sono coinvolti direttamente, che magari abitano in altre zone non così interessate, e soprattutto in primis un sindaco, che lo ribadisco e poi non vi voglio appropriare di troppo spazio, però perché ho sentito anche questa polemica, invito tutti a leggere l'articolo 54 del TUEL, dove parla di sicurezza urbana e dà dei compiti ben precisi al sindaco quale organo di governo per poter adottare dei provvedimenti a tutela dei cittadini.
1: Grazie Alessandra Bianchi, allora restituisco la linea.
2: Grazie a Carlotta Nicoletti e Alessandra Bianchi. Torno in redazione, torno da Elisa Ricci, perché insomma la situazione, tanto ti chiedo quanti chilometri ci sono, 11 sono confermati, sempre questi 11 chilometri.
3: Buongiorno direttore, buongiorno telespettatori. Al momento in realtà si segnalano 12 chilometri addirittura, perché appunto la situazione sta creando molto disagio. Infatti abbiamo detto che è stata chiusa l'entrata di Arenzano, è stata chiusa al traffico. in entrambe le direzioni, e è stata chiusa anche l'entrata appunto di Varazze. E abbiamo inoltre un'altra segnalazione che possiamo vedere immediatamente, in direzione sempre sulla A10, direzione Ventimiglia, coda di 1 km tra

0: A10, A26 Trafori e Arenzano per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Una situazione che sta creando molto disagio, come possiamo vedere, appunto un incidente di un camion appunto avvenuto questa mattina intorno alle ore 11. Sul posto intervenuti la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il 118. Questa al momento è la situazione, ma continuiamo ad aggiornarci.
1: Grazie. Canale.it, noi ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito con tutti i collegamenti anche per darvi tutte le informazioni proprio sia sicuramente sulla autostrada e poi vediamo anche cosa succederà a Palazzo Tursi, ma in questo momento il focus si sposta naturalmente sul caos in autostrada. Restate lì, torniamo subito.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Colombo!
4: Peggiata da Radunovic, poi da fuori! Di Matteo Ricci!
5: Non attaccano! Non attaccano!
6: Ma cosa vuoi?
5: Non sto dicendo a voi, ma a loro!

E allora ancora in diretta per raccontarvi quello che sta accadendo sulla direttrice della 10, naturalmente sia in direzione Savona che in direzione Genova. Abbiamo spostato il focus dal Consiglio Comunale al caos in autostrada, perché insomma i chilometri stanno iniziando a crescere e quindi insomma è giusto anche farvi capire bene cosa sta accadendo e informarvi della situazione. Dalle ultime notizie che abbiamo ricevuto, anzi vado a leggere proprio sul telefono che mi sono arrivate in questo momento, ci stanno comunicando che si sta completando la rimozione del materiale che si è riversato a terra e poi si inizia l'operazione di alleggerimento del mezzo per poi provarlo a girare. Allora, da questa frase naturalmente si capisce che è una situazione che non migliorerà a breve, perché ora hanno completato la rimozione del materiale che era praticamente era olio, quindi molto anche difficile da pulire la carreggiata, e poi si dovrà alleggerire il mezzo pesante, che come dice la parola è appunto molto pesante, va alleggerito per provare a spostarlo. Quindi questo fa capire quanto saranno lunghe le operazioni di ripristino della carreggiata. L'autostrada, dicevamo, è chiusa sia in entrata verso la Savona ad Arenzano e a Varazze da Savona verso Genova, con tutte le conseguenze del caso anche naturalmente nella zona sottostante, quindi mi riferisco all'Aurelia. Possiamo anche chiedere anche in diretta alla

0: la regia, se vuole mettere anche il numero verde in sovraimpressione, anche così tanto da avere anche un contatto con chi volesse raccontare qualcosa, perché sicuramente, anzi, sappiamo che anche l'Aurelia sotto è congestionata, come spesso e sempre succede, anzi, in questi casi, naturalmente, quando tante autovetture escono dall'autostrada per trovare vie alternative, naturalmente si riversano sull'Aurelia, quindi dando molto, molto fastidio alla viabilità ordinaria. Quindi sappiamo, tra poco sentiremo anche se qualcuno da casa volesse raccontarci anche la propria situazione, o come spesso succede, magari non guidando naturalmente, ma qualcuno a volte è capitato anche che in macchina possa raccontarci la sua avventura in autostrada. Allora, nel frattempo il numero verde tra poco comparirà, e nel frattempo vado ancora una volta da Elisa Ricci, perché lei ha bene il quadro della situazione, anche grazie alle varie cartine che appunto che abbiamo a disposizione. Quindi Elisa, ci fai ancora una volta il quadro, a costo naturalmente di essere noiosi e ripetitivi, però è giusto fare sempre una fotografia aggiornata della situazione.
1: Ancora buongiorno direttore, buongiorno telespettatori. Una notizia importante di questa mattina: appunto alle ore 11 un TIR si è ribaltato in autostrada sulla A10, tratto da Arenzano a Genova Pra. Situazione di disagio che ha creato disagio, traffico intenso, traffico bloccato addirittura. Infatti vediamo subito, grazie al nostro touchscreen, tre diverse segnalazioni. Innanzitutto è stato chiuso il casello di Arenzano in entrata, chiuso appunto al traffico in entrambe le direzioni, questo ovviamente per l'incidente. E appunto vediamo ancora coda in uscita ad Arenzano provenendo da Genova, sempre per traffico intenso, e ancora sulla A10 direzione Ventimiglia coda di un chilometro, sempre per questa situazione di traffico intenso. E al momento appunto i chilometri di traffico sono circa 12. Questa è la situazione. Sul posto l'intervento della polizia stradale, del 118, dei vigili del fuoco. Un ferito lieve fortunatamente, ma la situazione sicuramente è un grande disagio per tutti noi cittadini, specialmente per chi si trova sulle autostrade in questo momento.
0: Ecco, invece per quanto riguarda, naturalamente questa è la situazione sulla A10, per quanto riguarda invece le altre direttrici c'è qualche disagio anche di conseguenza, oppure la situazione è regolare dalle altre parti?
1: Al momento
0: puoi anche controllarlo in diretta,
1: controlliamo in diretta,
0: tanto è giusto così.
1: Al momento la situazione sembra essere regolare, non ci dovrebbero essere ripercussioni. Qua abbiamo ancora che viene segnalata appunto l'entrata di Varazze, che come abbiamo già ripetuto è chiusa al traffico per l'incidente, ma per il momento le altre tratte sembrano diciamo essere regolari, quindi non ci sono segnalazioni come possiamo vedere dal touchscreen, quindi questa diciamo è sicuramente una buona notizia al momento.
0: Grazie, grazie a Elisa Ricci. Allora appunto questa è la situazione, tra l'altro sembrava ad un certo punto anche della tarda mattinata che la situazione fosse comunque contenuta, perché erano rimasti 4 km fissi per un'ora e passa, e quindi insomma si pensava e si ipotizzava che, essendoci una chiusura delle due direttrici del tratto, che la coda potesse essere quella, insomma che non potesse aumentare, e tant'è vero che per diverso tempo è rimasta fissa a 4 km, che è una coda comunque importante, ma non è una coda così straordinariamente importante. Invece ora addirittura ci sono 13 km di coda. Quindi insomma una situazione molto, molto delicata. Tra poco ci metteremo anche in contatto con i vari sindaci dei vari comuni interessati. Intanto c'è una telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, niente, volevo dire che siamo sempre alle solite. Io ho mia figlia che lavora a Varazze e praticamente è di nuovo bloccata e costretta a prendere il treno, e meno male che non ci sono problemi, speriamo, sulla ferrovia, perché sennò uno rimane proprio bloccato. Un giorno per l'altro siamo sempre lì. Ora questa rete autostradale, ditemi voi.

0: poi se può sopperire il traffico di merci che c'è, cioè, per carità, e un po' per il discorso dell'ILVA, un po' per il discorso dell'incidente, un calco, qui siamo sempre.
1: Non sento quello che dice, questo qua, zero.
0: Speriamo che faccia qualcosa, o anche sarà anche la velocità, l'incura dei mezzi. Diciamo che la rete autostradale è abbastanza inappropriata per la mole di traffico, specialmente d'estate. Però poi il discorso dei tir ci sono tutti. C'è tutto l'anno, quantomeno.
1: Senta, ho perso la prima parte della sua telefonata. Lei chiama da?
0: Chiamo da Genova,
1: Ecco, ma ha visto dalla sua zona qualcosa, o la sua è una...
0: No, io sto guardando dal video, dal primo canale in diretta.
1: Ah, ok, no, pensavo che fosse delle zone che avesse un'abitazione comunque dà sull'autostrada, quindi magari dà anche una visuale della situazione.
0: No, era un discorso che...
1: Sì, certo.
0: Purtroppo cosa c'è da dire? C'è solo da vedere la situazione, appunto. Parole non ci sono altre. Io sono qui che per fortuna che guardo la televisione in diretta, però c'è chi lì in coda che magari perde il traghetto o deve andare a avere un impegno di lavoro o quant'altro.
1: Certo.
0: Purtroppo quello.
1: Poi purtroppo ora le dico anche una cosa, nel senso che ormai ci siamo abituati anche a questi chilometri di coda, che sembrano, a volte si leggono, anche quando si legge 4 chilometri di coda, che sembrano pochi, ma poi chi sta dentro a 4 chilometri di coda, mi è capitato anche ultimamente fare il tratto Chiavari Rapallo in coda, impiegando 2 ore e un quarto, è qualcosa che non lo auguro neppure al peggior nemico, eppure sono pochi chilometri, no? Quindi magari poi quando si legge o si sente 4, 5, 6 chilometri di coda non sembrano tanti. Quando si è dentro, e appunto poi soprattutto quando si perde un traghetto, un aereo, un appuntamento di lavoro, un parente che ha bisogno di un aiuto, insomma ognuno ha la propria storia dentro quell'autovettura, e quindi poi ci sono delle storie che appunto vanno incontro a dei disagi enormi. Grazie per aver chiamato. Allora, vado a salutare anche il presidente degli albergatori, Tix, ben trovato.
2: Ciao, ben trovato a te, grazie della chiamata.
1: E allora, la chiamata purtroppo ne avremmo fatta anche a meno, sinceramente, però qui ogni giorno ci siamo costretti a chiamarla, lei come tutti quelli che hanno qualche competenza, qualche riflesso su quello che sta accadendo. Ancora una volta un'autostrada bloccata, un turismo, se vogliamo, poi alla fine bloccato, perché tanta gente di quella che magari è in coda stava venendo in vacanza in Liguria.
2: Certamente sì, ma le dico di più, la cosa che mi stupisce, forse lei mi dice stupirsi a questo punto della vita è forse anche un po' stupido, ma nel momento in cui stiamo parlando, non dico di una cosa frequente, no? Stiamo parlando di un tratto molto battagliato che conosciamo a memoria, e sappiamo che mediamente una volta al mese un casino di questi generi succede. Ok, abbiamo la protezione civile, abbiamo le forze dell'ordine, ma abbiamo anche che ogni paese ha 2-3 semafori. Perciò quella che dovrebbe essere una strada di flusso, di emergenza, in questo caso la chiamiamo l'Aurelia, capisci? Basterebbe mettere un vigile, bloccare i semafori e fare scorrere il traffico. Tutto questo non succede. Ogni 200 metri c'è il blocco, e lei capisce che a questo punto la gente è esasperata. Io non capisco come non ci sia un sistema banalissimo. Succede un problema di questo genere, benissimo, protezione civile, uno per ogni semaforo da Renzano a Voti, alla fine stiamo parlando di 5 semafori, capisci, che creano un casino disumano, perché a tutti questi ci metta, oltre a mette anche i tir, ci metta, e lei sa i flussi che abbiamo di tir, perciò lei me li trasferisca su una strada come l'Aurelia, metta quelli che vanno a fare il bagno, se lo puoi immaginare, c'è da sparare, e in più le Croce Rosse, poveracci, perché per andare a Genova lo sappiamo.

0: Siamo tutti negli ospedali e tutta la provincia, tutto il ponente va verso San Martino, perciò abbiamo ogni 5 minuti abbiamo un'ambulanza che c'è da chiedere come mai, come fa a non succedere ora, e vanno verso Genova. Pensi solo questo? Questo purtroppo non è che ci incoraggi molto. Ecco, in tutti questi anni non siamo riusciti a creare una forma di emergenza, di una banalità incredibile. Basta chiudere i semafori.
1: Ecco, lei ovviamente, lei dice, poche parole, lo riassumo, ovviamente situazione bloccata in autostrada, tutte le macchine vanno sull'Aurelia e sull'Aurelia, oltre
0: scatta
1: ad avere
0: l'emergenza, scatta l'emergenza, uno della protezione civile o un vigile, ma chi cavolo vuole, lì lo metto ogni semaforo, ne mettiamo due per semaforo, non è un gran lavoro, facciamo, lasciamo che la gente si ammucchi un po', ma facciamo scorrere innanzitutto le macchine e i tir, le che mi creda, perché se noi continuiamo, basta un semaforo che ti blocca, ti crea una coda incredibile quando i flussi sono così intensi,
1: certo.
0: E se poi in tutto questo ogni tanto mettiamo una bancarella che dà anche un po' di acqua minerale, guarda, io sono qui che in casa mia vedo in che stati c'è l'Aurelia, se ci fosse una bancarella gratis ed esciamo un po' d'egua, lei capisce che sarebbe, almeno daremo un segnale molto chiaro, non è un grande investimento, regalare 1000 bottiglie d'acqua.
1: Lo hanno fatto questa mattina, non so ovviamente a quanti se ne arrivate, però qualcuno scusate, è arrivato. Senta, tra l'altro, poi avete molti sindaci, ci stanno ascoltando, molti tra poco interverranno, quindi insomma anche la sua proposta la chiederemo naturalmente anche ai sindaci che ci stanno appunto ascoltando. Tra l'altro poi soprattutto anche alla sera è sempre chiuso il tratto tra Pra e Genova Aeroporto, quindi anche lì tutte le sere il traffico passa da Pegli, tir, mezzi pesanti, macchine, tutte le sere è la stessa storia, grandi
0: problema. Purtroppo ha ragione, lei ha perfettamente ragione, e tutto rende un po' la vita difficile, mi creda.
1: Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a lei, a sua disposizione, grazie.
1: Grazie e buon lavoro. Dovrebbe essere collegato al telefono anche Fabio Raimondo, che è il presidente nazionale dei giovani albergatori. Lui conosce anche molto bene quella zona. Ben trovato anche a Fabio Raimondo. Ci sente? È collegato Raimondo?
2: Pronto?
1: Eccoci. Allora Raimondo, tanto ben trovato naturalmente, presidente dei giovani albergatori, presidente nazionale dei giovani albergatori, che però aspettiamo di ritrovarlo, tra pochissimo si ricollegherà con noi. Torno da Elisa. Elisa.
3: Eccoci di nuovo con le notizie e gli aggiornamenti per quanto riguarda la A10. Al momento in realtà non ci sono aggiornamenti, ma ripetiamo comunque la situazione attuale che persiste peraltro da questa mattina alle ore 11, quando un tir si è ribaltato sulla A10, il nostro tratto di autostrada, il tratto genovese, in particolare nella tratta tra Arenzano e Genova. Questo ha creato ovviamente grandi disagi, al momento sono 13 chilometri di coda, quindi traffico intenso. Fortunatamente sono state distribuite le bottigliette d'acqua a coloro che sono fermi, bloccati nel traffico, ma appunto andiamo a ripetere le chiusure, appunto. Abbiamo innanzitutto la chiusura in entrata del casello di Arenzano, chiusa in entrambi le direzioni, e ancora chiuso il casello di Varazze. Appunto sono due chiusure importanti che ovviamente generano disagio, difficoltà, specialmente per chi si trova in viaggio in questo momento. Sul posto appunto ricordiamo che sono intervenuti la Polizia Stradale, il 118, i Vigili del Fuoco, che peraltro questa mattina hanno avuto molte difficoltà a raggiungere il posto proprio per il traffico intenso. Questi sono gli aggiornamenti del momento. A breve riceveremo ulteriori aggiornamenti.
1: Grazie, grazie Elisa, grazie naturalmente al lavoro di tutta la redazione che mentre appunto noi siamo in diretta in onda, naturalmente ha aggiornato in tempo reale anche il nostro sito e i nostri diversi canali social, quindi insomma

0: ancora una volta grande sforzo della redazione. Noi ci fermiamo solo qualche istante, restate lì.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo

avviando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Eccoci ancora in diretta Raimondo, stiamo raccontando naturalmente quello che sta accadendo ormai da diverse ore sulla autostrada A10, una situazione che è peggiorata molto negli ultimi minuti, nelle ultime ore, dopo che intorno invece all'una e mezza sembrava fosse una coda circoscritta, invece poi è aumentata in maniera importante. Prima di tornare ancora in redazione per avere il quadro della situazione, vado a dare il mio benvenuto a Fabio Raimondo, che è presidente nazionale dei giovani albergatori. Tra l'altro, ovviamente conosce anche molto bene la zona interessata. Ben trovato, Raimondo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, ogni volta che ci sentiamo, naturalmente è soprattutto, non sempre, per fortuna, per parlare e per commentare queste immagini che vediamo. Ancora una volta, insomma, la Liguria spezzata in due, in questo momento soprattutto naturalmente la zona del Ponente, non è una novità, è una situazione che purtroppo va avanti da diversi anni ed è soprattutto una situazione che non sembra poter migliorare anche nelle prossime ore. Perché dalle ultime notizie abbiamo appunto saputo che è stata liberata la carreggiata dall'olio, ma bisognerà poi prima alleggerire il mezzo pesante e poi provare a spostarlo. Quindi insomma un'operazione molto molto lunga e delicata che appunto alla quale serviranno diverse ore. Raimondo, insomma, qual è la fotografia che ne esce ancora una volta?
1: Ma sicuramente quello che diceva il mio presidente di Genova, di provincia, Carlo Tixe, poco fa è l'assoluta verità. Questi continui problemi, perché questi sono incidenti che possono succedere, succedono però fin troppo, forse perché lo ribadiamo da tempo, la nostra destinazione, le nostre autostrade non sono autostrade giganti dove possiamo installare perennemente dei cantieri e far fare cambi di corsia, carreggiate, tramezzo, passare, non passare. Sono autostrade molto strette. Questi continui blocchi mettono in serie difficoltà automobilisti che magari non sono esperti del territorio, o che magari effettivamente in autostrada decidono giustamente di andare al limite consentito, ma qua non possiamo più andare al limite consentito. Dobbiamo andare veramente molto piano perché ogni 3x2 c'è un cambio di carreggiata o c'è un inizio di cantiere. Questo, anche se sono cantieri che come dire, iniziano la notte piuttosto che proseguono o si interrompono, sono cantieri secondo me che fanno un bene da una parte, ma oggi con un flusso delle autostrade che si riempie non solo per i turisti ma anche per i locali, è ovvio che questo diventa un pericolo, soprattutto quando in questo periodo qua viaggiano ancora più tir perché le merci sono sempre di più. Noi stiamo costruendo delle infrastrutture su tutta la Liguria, no? Per dire aumentiamo l'export, aumentiamo tutta una serie di capacità industriali della nostra regione, e il problema è che

0: e poi da una parte aumentiamo, dall'altra parte invece abbiamo dei deficit che sono quelle ovviamente delle infrastrutture, in questo caso delle autostrade. Questo è un problema enorme che, come Federalberghi, come diceva prima il mio presidente, continuiamo a dire e interpellare da anni una discussione. Dopo il ponte Morandi cercavamo di trovare delle soluzioni congiunte, qua la situazione è che da mettere in sicurezza le autostrade oggi comincia a diventare un problema reale, lo è già diventato un problema reale per il nostro settore e non solo.
1: E senta, tra l'altro, proprio insomma, quando succede d'inverno, naturalmente è inverno, per carità, non che la cosa sia diversa, però naturalmente quando queste cose accadono in estate c'è un danno di immagine, di ritorno appunto di immagine, ma soprattutto anche di raccontato in tanti, di clienti che insomma cominciano a dire da anni ormai non veniamo più in Liguria. Poi per fortuna devo dire che i numeri della Liguria registrano sempre delle percentuali positive, anzi aumentano sempre di più i turisti, però insomma ci sono tanti stranieri, tanti turisti, tanti anche lombardi e piemontesi che iniziano a pensare che fanno prima di andare da altre parti piuttosto che venire in Liguria, che magari hanno la seconda casa o altro. Cioè inizia davvero a essere un danno economico importantissimo per tutto il settore.
0: Ma noi lo diciamo da anni, non è che comincia a essere, noi diciamo da anni che questo è un danno per il nostro ecosistema, per la parte economica. Ma le immagini, no? Io vado a Malpensa, vado a Torino Caselle, in un'ora arrivo un'ora prima perché magari non devo neanche imbarcare il bagaglio, in un'ora e mezza, due sono a Ibiza. Piuttosto che in un'ora e mezza e due sono nella prima isola greca, piuttosto che sono in isole o in posti che in qualche modo sono raggiungibili in un'ora e mezza, due, okay? Il tempo del viaggio è 4 ore, 5 ore massimo totali. Oggi ci rischiamo che clienti che magari oggi tornavano a casa o che stiano arrivando alla nostra destinazione, perché fortunatamente siamo in un periodo dove i check-in e check-out sono tutti i giorni, sono quotidiani, ci sono clienti che magari sono bloccati lì all'interno e che ci metteranno 6-7 ore ad arrivare in una destinazione che ce ne mettono due tecnicamente dal navigatore. Questo è un problema reale, economico, perché noi non possiamo più continuare a dire al cliente o aspettare la telefonata del cliente: guardate che stanotte non arrivo perché sono bloccato in autostrada. Non è continuamente possibile. Durante l'inverno, lei diceva prima giustamente, l'inverno è l'inverno, sì, però dobbiamo fare un riferimento, che noi stiamo cercando di diventare una destinazione a 360 gradi tutto l'anno. Perché le imprese turistiche non possono più essere imprese stagionali, ma sono non soltanto delle imprese economiche, ma sono soprattutto delle imprese sociali, perché i nostri alberghi portano lavoro a centinaia di persone e di famiglie. E durante il periodo invernale, immaginare che alle 10 di sera fino alle 6 del mattino chiude un'autostrada e lei che viaggia per lavoro, che viaggia magari arriva da Bologna piuttosto che da altre destinazioni, viaggia e alle 10 si trova l'autostrada chiusa e deve uscire dall'autostrada e metterci un'ora e mezza in più, perché poi si crea tutto il traffico, perché non sanno la strada, non conoscono le strade. Questo vuol dire spostare dei check-in che già uno arriva stanco dalle 10 a mezzanotte l'una. Io vado spesso a Roma, almeno un paio di volte al mese. Lei si immagini che io più o meno arrivo ad un certo punto con l'ultimo aereo da Roma, delle 21.45 da Roma, se non fa ritardo ovviamente l'aereo, vuol dire che a mezzanotte sono a Genova. Prima che io arrivo nella provincia di Savona ci vuole un'ora e mezza se le autostrade sono chiuse, se devo uscire. Anche due. Questo è un danno enorme di flussi turistici e non solo.
1: Insomma, la situazione, tra l'altro, la situazione è molto grave anche quella di oggi, perché come le dicevo prima, insomma, non è destinata a migliorare nei prossimi minuti, perché le operazioni di ripristino della carreggiata appaiono, da quello che abbiamo, dalle informazioni che appaiono molto lunghe. Quindi insomma è una situazione destinata anche a peggiorare nelle prossime ore, con la speranza che invece magari ci sia un'accelerazione del tutto. Però insomma non è una giornata delle più nere, soprattutto per naturalmente la zona del Ponente, ma poi è una Liguria di fatto tagliata in due. Ne approfitto proprio in 30 secondi, al netto di quello che è accaduto oggi, che speriamo non accada più nei prossimi giorni, come sta andando, proprio in 30 secondi, perché naturalmente la cronaca...
0: Sicuramente.

0: alla
1: priorità su tutto, però appunto come sta andando la stagione?
0: Beh, intanto mi permetto di dire che Federalberghi è vicino all'autista, che in questo momento qua sicuramente speriamo sia in condizioni, come dire, umane, ecco, e che quindi stia bene. Dall'altra parte la stagione è una stagione diversa, un po' complessa, abbiamo visto sicuramente dei dati positivi, però siamo molto cauti anche perché le presenze in qualche modo sono anche, come dire, contaminate, in qualche modo anche disturbate da alcune offerte di destinazioni limitrofe a noi che magari sono più concorrenziali, quindi siamo cauti, non siamo negativi, anzi la stagione possiamo dire che ha dei segni positivi, però aspettiamo i dati ufficiali.
1: Grazie. E buon lavoro a Fabio Raimondo.
0: Grazie.
1: Vado a salutare il sindaco di Cogoleto, Paolo Bruzzone. Sindaco, buongiorno. Si abbassa la televisione così ci sentiamo bene tutti. Bruzzone, mi sente? Non è ancora pronto, allora chiedo alla regia, quando è pronto Bruzzone, di darmelo. Torno in redazione.
2: Ed eccoci di nuovo insieme, sempre per aggiornarci sulle notizie che riguardano il traffico appunto di questo pomeriggio e di questa mattina sulla A10. Al momento non ci sono novità che riguardano il traffico, quindi abbiamo pensato di vedere insieme un reel che abbiamo postato recentemente, che riguarda proprio la situazione del traffico. Infatti il reel inquadra, riprende la situazione del momento, la situazione che abbiamo già da questa mattina dalle ore 11, appunto queste sono le macchine ferme in coda da tempo, e appunto abbiamo pensato anche di vedere insieme, di leggere insieme qualche commento. Qualcuno appunto dice anche ironicamente: e se devo andare Voltri faccio prima a nuoto. E qualcuno anche continua dicendo appunto che ci sono controlli carenti sulle autostrade, altri commentano dicendo: strano, non succede mai, proprio per rimarcare questa situazione di disagio che abbiamo purtroppo in Liguria spesso. E altri sottolineano il fatto che le persone si trovano intrappolate nel traffico con 2 milioni di gradi, e appunto questi sono i commenti. Alcuni ci fanno sorridere, sono ironici, ma ricordiamo che la situazione è una situazione di disagio, quindi queste persone sono intrappolate letteralmente nella loro auto da questa mattina alle ore 11. Qualcuno, ho letto anche i commenti, è addirittura in coda dalle 10 del mattino, quindi questi sono gli aggiornamenti. Questa è la situazione e questi sono i commenti sul nostro Instagram.
1: Grazie naturalmente, dicevo, a tutta la redazione che in questo momento sta aggiornando anche il sito e, come avete visto, anche i vari canali social. Ci fermiamo ancora una volta, restate lì così abbiamo ancora tante cose da farvi vedere e sentire. Naturalmente continuerà anche il nostro viaggio all'interno dei comuni, sentiremo anche i vari sindaci per sentire un po' quello che sta accadendo sui vari territori interessati al problema.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son

0: Ancora in diretta, vedete la scritta zona rossa, e tanto per capire cosa sta succedendo, siamo all'interno della zona rossa, dentro il tradizionale appuntamento con il Consiglio Comunale di Genova. Oggi però abbiamo deviato l'attenzione su quello che accade invece sulla autostrada A10, con questa situazione molto molto delicata, questi 13 km di coda appunto, con il casello di Varazze chiuso, con il casello di Arenzano chiuso, quindi insomma con le due direttrici bloccate. Quindi con una situazione che tra l'altro non sembra doversi sbloccare a breve. Vado a dare il mio ben ritrovato a Luigi Pierfederici, che è il sindaco di Varazze. Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, insomma, sembrava a un certo punto della mattinata, che intorno all'ora di pranzo, tanto per capirci, che la situazione sembrava essere, non dico tranquilla, però limitata, con questi 4 km di coda che si erano un po' fissati, diciamo così, e non crescevano, a dimostrazione che sembrava una situazione cristallizzata. Poi però invece la situazione invece è aumentata, la coda nel giro di qualche minuto, fino ad arrivare adesso addirittura a 13 km. Immagino e credo che anche, insomma, nel suo territorio ci siano dei disagi per tante auto che stanno uscendo a Varazze.
1: Ma allora, noi dal punto di vista siamo fortunati, perché il casello di Varazze è diciamo a levante rispetto alla città, quindi tra Varazze e Cogoleto, quindi il centro per fortuna non sta risentendo di questa situazione, nel senso che il traffico è scorrevole, ci sono tanti mezzi, anche qualche mezzo pesante che sta passando sull'Aurelia, ma diciamo che per fortuna in questa fase specifica la via Aurelia è abbastanza ancora sgombra, proprio perché il nostro casello, rimanendo al, diciamo, nella parte appunto di levante della città, proprio verso Arenzano, diciamo verso la zona più critica, in questo momento non è ancora oggetto di lunghe code che arrivino fino al traffico cittadino. Tra l'altro, tra il casello e il centro ci sono anche diversi chilometri, come sapete ovviamente, e ci sono anche, sono proprio qui a fianco della via Aurelia, vedo anche tante macchine targate straniere, quindi sicuramente gente che magari uscendo nei caselli precedenti sta scegliendo la via Aurelia per proseguire, ma al momento diciamo che proprio in questo momento specifico la coda anche si starà sicuramente formando anche verso la via del centro, al momento però non è ancora arrivata a toccare appunto il centro cittadino. Ovviamente sappiamo che sono situazioni che se si dovessero appunto prolungare nel corso del pomeriggio potrebbero arrivare appunto a intensificarsi anche sul centro cittadino, però in questo momento per fortuna ci gioca a favore il fatto che il casello, essendo a levante, quindi fuori dal centro, ci sta un po' aiutando proprio per smaltire questa coda. Ecco, in questo momento siamo ancora abbastanza tranquilli, anche se ripeto c'è tanto traffico scorrevole, forse più del normale, ecco, a quest'ora sulla via Aurelia di sicuro.
0: Ecco, lei in questo momento si trova sulla via Aurelia?
1: Sì, esattamente, mi trovo sulla via Aurelia e vedo appunto che c'è un bel volume di traffico veicolare, c'è prima anche alcune macchine targate straniere, quindi sicuramente anche turisti che stanno passando sulla nostra regione, però per fortuna, come dicevo, il nostro casello è abbastanza fuori dal centro da smaltire un'eventuale coda, per alcuni chilometri riusciamo a supportarla, e poi ovviamente sperando che si possa sbloccare il prima possibile la rete autostradale per non avere poi ripercussioni nel pomeriggio fino al centro cittadino, ecco, cosa che capita in caso di incidenti, e poi per fortuna, ripeto, abbiamo questo jolly del casello,
0: certo,
1: diciamo, non proprio come Albisola, magari, o come Arenzano, che proprio sono a ridosso del centro cittadino. Noi abbiamo qualche chilometro appunto tra il casello e il centro da poter giocarci come polmone. Ecco, ci saranno sicuramente già degli incolonamenti all'uscita del casello, ma non ancora, diciamo, da arrivare a intaccare il centro, anche perché poi effettivamente tra Varazze e l'ulteriore casello successivo che è stato chiuso, che se non ricordo male Arenzano, subito dopo, ci sono un bel po' di chilometri di Aurelia, quindi diciamo che si riesce un po' a assorbire.

0: Ecco, a proposito di questo, pochi minuti fa Carlo Tixe, che è il presidente degli albergatori di Genova, ha fatto una proposta ai vari sindaci dei comuni che Aurelia attraversa, in questo caso naturalmente quelli del Ponente, ma poi potrebbe riguardare naturalmente anche quelli del Levante. Dice, in casi come questo ci vorrebbe, al netto che il suo comune, come lei ha spiegato, il traffico non attraversa la città ma va dall'altra parte, questo è chiaro per chi non conosce la zona di Varazze, però insomma potrebbe essere una soluzione quelle che anche i comuni, quando ci sono situazioni autostradali di questo tipo, fossero organizzati per o con la polizia locale o con altri, e meglio può essere la protezione civile, non so chi, che però agevoli il traffico magari facendo anche saltare o far venire lampeggiante giallo a certi semafori che magari rallentano invece la circolazione. Può essere un'idea? L'avete questo... mai?
1: Ma allora, in generale poi questo lo do come dato, ci sono dei tavoli organizzativi a livello prefettizio dove appunto in caso di incidenti come quello di oggi o situazioni similari comunque c'è sempre un coordinamento sovracomunale, proprio perché se ci fossero anche proposte come questa che è stata fatta, che possono essere effettivamente condivise anche su più comuni, perché poi si cerca sempre di trovare soluzioni per risolvere problemi in caso di criticità come questi che sono ovviamente non sono programmati, ci mancherebbe, sono imprevedibili. Ecco, quindi questa potrebbe essere un'idea, perché in alcune zone del territorio, soprattutto nei grossi centri come sicuramente a Genova, dove ci sono anche diversi impianti semaforici, ma non solo, anche altri comuni, Arenzano stessa, se non ricordo male, solo di Aurelia ha più semafori rispetto alla mia città, ecco, questo potrebbe essere una cosa buona proprio per agevolare il traffico. Si cerca, poi questo si fa normalmente in caso di situazioni come questo, di intervenire sì con la polizia locale più che con la protezione civile, che magari hanno funzione più di assistenza alla popolazione, perché magari può capitare con questo caldo, se si formano delle lunghe code, ecco, si attivano dei presidi di protezione civile, magari fornendo anche l'acqua alle persone banalmente che possono rimanere in coda, ecco. Però con la polizia locale diciamo che in situazioni come queste, nel caso in cui si verificasse che alcuni incroci, alcune rotonde diciamo possano ulteriormente rallentare il traffico, perché possiamo bene immaginare la nostra Liguria è tanto bella ma anche tanto difficile da gestire, quindi bastano veramente due incroci mal gestiti che poi ovviamente il traffico ha delle ripercussioni, certo, maggiori già rispetto a quelle che sono normalmente, soprattutto sulle direttrici che dalla costa vanno verso l'entroterra.
0: Ecco, grazie sindaco, la devo lasciare, però prima di lasciarla le chiedo anche un piacere. Magari se la faccio contattare da un giornalista della redazione, se magari potesse mandarci anche qualche video o qualche fotografia, in modo da visto che è sul posto, così ci aiuta
1: un feedback in diretta.
0: Esatto.
1: Perfetto,
0: va bene,
1: grazie mille,
0: grazie
1: buon lavoro,
0: al sindaco di Varazze e Luigi Pierfederici, grazie e buon lavoro. Giuseppe Bossa, coordinatore osservatore dell'autotrasporto, ben trovato. Tra l'altro, se non è errato il messaggio che mi è arrivato dalla redazione, lei si trova proprio a Cogoleto.
2: Proprio a Cogoleto, oggi in combinazione nel primo pomeriggio ho detto vado a fare un bagno in spiaggetta, perché di sabato e di domenica sappiamo che noi genovesi è difficile con l'intensità del traffico, quindi per cui ho privilegiato questa giornata, ahimè. Ho incontrato proprio quando sono arrivato all'uscita di Arenzano, ho visto che c'erano dei contromano in autostrada, ho detto cosa è successo, di fatto quando sono arrivato al casello ho verificato che c'era della protezione civile, finanze e quant'altro, che stavano già distribuendo bottiglie e quant'altro, a seguito chiaramente del ribaltamento che ahimè ho saputo proprio quando sono uscito, purtroppo. E ho visto poi dopo sulla normale la lungaggine di code fra gli utenti normali, ma una marea di trasportatori che ha iniziato a prendere anche le uscite precedenti, come diceva in precedenza il sindaco anche di Varazze, ma anche qualcheduno ancora prima, perché ravvisato di queste situazioni qualcheduno si è buttato immediatamente sulla normale al fine di evitare con bambini o quant'altro di trovarsi impegolato e bloccato all'interno dell'autostrada.
0: Grazie. Molto molto delicata, come quella che ovviamente immaginavamo, però insomma lei, avendola vissuta anche di persona, ci può testimoniare di un problema grosso. Tra l'altro lo ripetiamo un po', anche la cosa un po' strana, perché lei, da che ora è che è lì lei?
2: Allora, io sono arrivato qui alle 2, però ho capito che la,

0: poi ho visto e sentito che l'incidente è successo alle 11:30, quindi per cui la situazione, ma ho letto un pochettino di articoli, ho detto strano che sino a quest'ora abbiamo ancora una situazione totalmente bloccata, ma ho capito che c'è dello spargimento dell'olio sulla viabilità autostradale.
1: Sì, le faccio, lei no, immagino non potrà vedere, essendo probabilmente in auto, non so dove si trovi adesso, se è in auto.
0: No, purtroppo, piacevolmente sono in spiaggia, ecco, questo okay.
1: Va bene, allora non so se poi potrà seguire poi la nostra diretta anche sul telefonino e quindi in diretta streaming, però non so se potrà vederla, vedrà magari più tardi, lo faccio vedere ancora una volta ai nostri telespettatori, questo è il mezzo che si è...
0: L'ho già visto.
1: Ah, ecco.
0: Quindi verificando che... il tempo di percorrenza, perché ci sono i camion che mi passano davanti, e se prima erano circa, il movimento di un traffico era intorno a una mezz'ora dal momento che era fermo, oggi, adesso in questo momento, vedo che ogni quarto d'ora c'è il movimento, quindi per cui sembra che ci sia un movimento più agevole, anche se tardivo.
1: Ecco, perché a volte succede che, allora, quella di oggi è un'operazione piuttosto delicata, perché a parte l'olio sulla carreggiata, che ovviamente va da sé, che è una situazione molto pericolosa, e va ovviamente levato tutto il più possibile, asciugato, mi permetta qualcuno il termine che non è quello corretto naturalmente, questo è tecnicamente corretto, però bisogna far sì che la carreggiata sia asciutta e percorribile in massima sicurezza. Poi c'è da alleggerire il carico e spostarlo. Oggi è un'operazione obiettivamente molto delicata. Come? Tratto riaperto? Ah, ecco, vedi, Aurora Bottino adesso proprio in viva voce, boss, ha portato fortuna il suo intervento, perché e tra la fortuna è stato anche bravo a avere l'occhio buono, anche se un po' da lontano, perché Aurora Bottino proprio in viva voce dalla redazione mi comunica adesso che il tratto quale, Aurora? Tanto facciamo tutto in diretta.
2: Arenzano Pra.
1: Quindi il tratto Arenzano Pra è stato riaperto e quindi, come giustamente Bossa ci faceva notare, piano piano ci vorrà del tempo, ma intanto la buona notizia che vi diamo è questa. Dicevamo, Bossa, che molte volte questa è un'operazione molto delicata, perché il mezzo è grosso, l'olio, una serie di concomitanze, però a volte ci si chiede perché, a volte incidenti piccoli che riguardano a volte anche un piccolo furgoncino, come quell'ultimo, tra l'altro c'ero nel mezzo io, nel Tiguglio, a Rapallo, si è incendiato un piccolo mezzo, 6 ore, 7 ore per liberare la carreggiata per un'auto, un piccolo mezzo da lavoro incendiato, ecco. A volte ci si chiede anche perché ci si metta così tanto tempo.
0: Questo è allora chiaro che
1: per carità non vogliamo dire che stia facendo qualcuno faccia un lavoro sbagliato o impieghi più tempo necessario, anche perché non siamo tecnici abbastanza per giudicarlo, però da gente della strada a volte ci domandiamo, mentre capiamo che quello di oggi è un problema liberare la carreggiata, insomma lo capiamo anche se non siamo del mestiere, quando vediamo un furgoncino che ha preso fuoco e il sottoscritto dopo 4 ore dall'incendio del furgoncino ha impiegato 2 ore e mezzo per fare Chiavari Rapallo, ecco, qualche domanda me la sono fatta insieme alle altre persone che erano nelle macchine vicine.
0: Mi trova pienamente d'accordo, anche perché ci sono alcune situazioni, delle criticità, almeno che il carico, in questo caso è un furgoncino che ha preso fuoco, dipende anche dalla tipologia del carico che lui abbia dentro. Questo è, alcune volte qualcuno dice ma è un camioncino, lo possono anche spostare, bisogna anche comprendere di che cosa era carico e se era vuoto.
1: Certo.
0: A questo punto no, non fa testo 4 ore, anche perché oggi con le attrezzature che sono interessati, i servizi di soccorso in breve tempo rimuovono, e nei nostri casi è la tipologia proprio della merce, se merce sciolta, se merce sfusa, se merce, e allora occorre addirittura scaricare completamente a mano tutto il carico per poi sfozzare il mezzo, anche perché ripreso si distruggerebbe tutto quanto, ma si cospargerebbe ulteriormente, aggravando ancora più i sensi.
1: Va bene, Bossa, insomma, il suo occhio ha visto bene, e insomma le auguro un buon proseguimento di spiaggia, naturalmente, con un occhio sempre alle autostrade e soprattutto anche al sito primocanale.it, dove può ancora seguirci in diretta. Grazie e buon riposo. Allora, Paolo Bruzzone, sindaco di Cogoleto, ben trovato anche a lei.
3: Buongiorno.
1: Allora, cosa sta succedendo?

0: Bruzzone, mi sente?
1: Sì, mi sento, vi sento.
0: Eccoci, ora
1: sì,
0: ci
1: qui,
0: siamo.
1: Qui da noi il traffico è ancora fermo. Sono proprio sulla terrazza del comune che dà sulla via Aurelia.
0: Ma ci possiamo sentire via video in qualche modo o vedere, così ci
1: sì,
0: fa vedere
1: sì,
0: anche?
1: Sì,
0: ecco.
1: sì.
0: Allora facciamo così, buttiamo giù il telefono e ci organizziamo per un collegamento Teams o quello un altro modo, quello che è. Dovremo avere già il link, vediamo un attimo così poi torniamo da lei e ci fa vedere anche in diretta tutto, così ancora meglio. Grazie sindaco, a tra poco. E allora ci fermiamo solo qualche istante, poi torniamo in redazione per le ultime notizie e poi naturalmente dal sindaco di Cogoleto che ci fa vedere quello che vede dalla terrazza del comune, che tra l'altro è proprio lungo l'Aurelia e quindi potrà farci vedere molto bene quello che è il traffico che è mischiato tra la gente che va al mare, naturalmente quello che è uscito dall'autostrada. Tra poco.

0: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
1: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
2: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I
3: can with Palsy. Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
4: Madre, quando si dona?
5: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
3: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
6: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
7: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
8: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
9: Dal 10 al 12 luglio approda a Genova il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela 2026. Il tour velico che coinvolge 10 località italiane unendo sport e valorizzazione del territorio. Dal 10 luglio torna a Chiavari il consueto appuntamento con il Dionisio Festival, la rassegna teatrale che si svolge in piazza Nostra Signora dell'Orto e che ogni estate regala al pubblico musica, spettacoli e imperdibili momenti di riflessione. Il 10 e l'11 luglio a Bogliasco saranno due giornate interamente dedicate al Posidonia Green Festival, evento che promuove la sostenibilità. Il momento più atteso sarà l'inaugurazione del sottomarino rigenerativo Posidonia Art Reef. Tutto pronto per la festa gastronomica Isorelle. Il 10 e l'11 luglio a Savignone si rinnova l'appuntamento con la tradizionale manifestazione che celebra la cucina ligure. Spazio anche al divertimento con musica dal vivo. Al via dal 10 al 12 luglio la nona edizione di Ulisse Fest, il festival del viaggio firmato Lonely Planet. In programma laboratori, concerti e incontri con giornalisti, scrittori, viaggiatori e blogger. Attesi anche alla Camera di Commercio di Genova diversi appuntamenti legati al tema Elogio alla fuga, un invito a

0: percepire il viaggio come scelta di libertà, scoperta e trasformazione. Ultimi giorni per visitare a Palazzo Ducale la mostra internazionale dedicata al pittore fiammingo Anton van Dyck, per il quale Genova fu una tappa fondamentale per la sua formazione artistica. In mostra, fino al 19 luglio, 60 opere, 32 delle quali in prestito dal Louvre di Parigi e dal Prado di Madrid.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Allora, la buona notizia, anzi forse le buone notizie, perché sono due, Elisa Ricci.
1: Finalmente buone notizie, è stato innanzitutto riaperto il tratto che era stato chiuso precedentemente da Arenzano a Genova Pra. Inoltre sono state anche riaperte le entrate di Varazze e l'entrata di Arenzano, quindi queste ovviamente sono ottime notizie. Al momento permane una segnalazione di coda di 13 km, ovviamente questa coda dovrà essere smaltita, ma sicuramente siamo a buon punto grazie alle aperture.
0: Bene, grazie, speriamo, perché insomma non si dice mai prima di che tutto sia sistemato, scherzo ovviamente, però insomma speriamo che piano piano, ci vorrà del tempo naturalmente, la situazione torni alla normalità. Torno dal sindaco di Cogoleto, Paolo Bruzzone. Sindaco, eccoci ancora qui.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci fa vedere intanto, la vediamo sul terrazzo del comune, proprio sul, che dà proprio sulla Aurelia.
2: Sì, dietro di me potete vedere che le macchine qui sono ancora ferme. Ovviamente noi siamo tra i caselli di Varazze e Arenzano e quindi il traffico è riversato sull'Aurelia anche con mezzi pesanti, occupa la parte di Aurelia in direzione Genova.
0: Ce lo fa vedere meglio?
2: Sì, ti giro la telecamera.
0: Perfetto, eccolo qua, quindi questa è la coda che va proprio verso Genova, diciamo la direzione come diceva giustamente lei. Tra l'altro ovviamente un orario da spiaggia, nel senso non è ancora il ritorno dalla spiaggia o chi va alla spiaggia, però insomma è un pomeriggio di luglio con tanta gente appunto già in vacanza, si mischia, no, sindaco, la gente che va al mare con quella moltitudine di macchine che invece è stata costretta ad uscire dall'autostrada.
2: Sì, ci sono ovviamente qualche disagio sul territorio a causa di questa situazione. L'afflusso è importante, speriamo che le notizie che ci stanno arrivando, che voi ci date in diretta, portino a una risoluzione di questa problematica, anche perché per noi poi è difficile muoverci anche all'interno del paese, essendo l'Aurelia unica via che ci permette di andare verso Arenzano e verso Varazze.
0: Certo. Senta, prima il presidente degli albergatori di Genova Tix ha fatto una proposta che immagino magari non vi giunga nuova, che magari appunto è stata già fatta nel tempo, che però sembra anche un po' l'uovo di Colombo e magari non basterà neppure, però lui dice quando ci sono certe situazioni, se i vari comuni fossero organizzati per avere o con la polizia locale, con la protezione civile o chi non so io chi, magari levare anche qualche semaforo che a volte c'è perché ci deve essere, che però magari a certi orari, soprattutto magari durante il giorno, magari non serve, o di sera perché magari per motivi diversi, cioè si potrebbe mettere un lampeggiante o il semaforo lampeggiante invece del rosso o del verde e far scorrere un po' più velocemente il traffico lungo l'Aurelia. È una proposta che io dico un po' l'uovo di Colombo, magari ci avete già pensato, magari non è fattibile, magari qualcuno lo sta già facendo, so che ci sono già dei tavoli, insomma se ne parla spesso anche in prefettura. È un'idea questa o ce ne sono altre?
2: Ma allora, sul nostro territorio devo dire non ci sono semafori né lungo la via Aurelia.
0: Ecco, preso subito sindaco, giusto.
2: Le strade che sulla via Aurelia si immettono, quindi diciamo che sul nostro territorio è una proposta che non cambierebbe la situazione. Sicuramente in altre realtà, penso a Voltri piuttosto che a Arenzano, dove è presente invece

0: più di una lanterna semaforica potrebbe contribuire al miglioramento. Vero è che in situazioni come quella di oggi, dove il traffico è completamente bloccato, si potrebbe avanzare di qualche metro, ma non si risolverebbe comunque la situazione, ecco.
1: Grazie Bruzzone, ce lo faccia vedere ancora. Grazie una volta, giri un attimo ancora il telefono, così tanto vediamo un po' di mare, che male non fa, anche un po' di invidia anche, devo dire, per i bagnanti e per chi magari si riposa un po', e poi questo è il traffico, lo vedete lungo, appunto, eccolo qua, quelle a sinistra non sono autovetture posteggiate, ma sono ferme, ma sono auto in coda, sono uscite, c'è anche un mezzo pesante sullo sfondo, quindi questa è una situazione ovviamente. Poi c'è il tema grande, poi la lascio andare Bruzzone, c'è anche il grande tema dei danni, perché spesso anche quando passano mezzi pesanti di questo tipo, spesso e volentieri toccano arredi urbani, toccano o marciapiedi o spaccano qualche panchina, succede, no? Spesso fioriere.
0: Guardi, poi chi paga lì? Ho scritto settimana scorsa proprio per questo motivo, sia ad Autostrade ma anche a tutti i nostri interlocutori, dal prefetto al questore, perché c'è proprio una problematica di questo tipo anche e soprattutto nelle ore notturne, quando vengono chiuse le autostrade, i mezzi pesanti si riversano sull'Aurelia, ed è già capitato più volte che venissero effettuati degli incidenti con danni alle cose, fortunatamente, ma la nostra preoccupazione, al di là delle cose che poi sono da ripristinare con le difficoltà che abbiamo tutti noi sindaci, tutti i comuni, il pericolo e l'attenzione è per le persone, quindi abbiamo richiesto che venisse incrementato il numero di pattuglie che in caso di chiusure andassero a tenere sotto controllo il territorio ed evitare che i mezzi pesanti sfreccino all'interno dei centri urbani.
1: Grazie Sindaco, buon lavoro naturalmente.
0: Grazie a voi.
1: Allora, prima di avere un altro ospite, chiedo anche alla regia se è pronta Carlotta Nicoletti da Palazzo Tursi, perché non ancora. Allora, c'è la Balze della Protezione Civile, eccoci.
2: Sì.
1: Buongiorno e bentrovato.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a voi.
1: A Patrick Balze, che è responsabile della Protezione Civile Ambas Liguria, tra l'altro lei è di Arenzano e sa, ovviamente parla, questa mattina avete consegnato anche delle bottigliette di acqua, però insomma ci sono stati dei problemi, ci sono, non so se ancora adesso dei problemi, ci racconta un po' la situazione?
2: Beh sì, assolutamente, nel senso che la situazione ovviamente ha avuto ritorsioni anche su quelli che sono i servizi di emergenza e i servizi sanitari ordinari di trasporto, tanto è vero che noi ci siamo organizzati, poi appunto sono di Cogoleto come il sindaco che sentivo che parlava poco fa, e ci siamo subito attivati anche con le pubbliche assistenze di zona, nel caso specifico con la Croce d'Oro di Ciarbarasca, ma anche con le associazioni limitrofe, per diciamo aumentare anche la disponibilità, visto subito dopo il caos del traffico e l'incidente che si era creato. Come diceva il direttore, appunto è stata attivata anche subito dal coordinamento provinciale la distribuzione, che aveva poi diciamo il ritiro al casello di Arenzano di acqua, che poi per fortuna in realtà non si è resa necessaria, anche se attivata e pronta e ancora lì diciamo a disposizione, però perché la prefettura, una volta aperta la corsia intorno alle 13, ha stoppato provvisoriamente la necessità, però è chiaro che appunto anche sull'Aurelia, come si vedeva, come sentivo in sottovoce parlare, in sottofondo parlare dal sindaco, la situazione, e lo vediamo anche noi che stiamo uscendo in intervento, la situazione sicuramente rimane ancora critica. Abbiamo fatto un po' di interventi e la maggior parte sono stati ospedalizzati presso l'ospedale di Voltri, ecco.
1: Insomma, una situazione molto, molto, molto delicata. Senta, ora per fortuna dalle ultime notizie la situazione potrebbe migliorare, cioè almeno è

0: destinata, poi ci vorrà del tempo, perché da quando viene riaperta una corsia, poi prima che torni tutto alla normalità ci vorrà ancora del tempo.
1: Sì, sicuramente l'auspicio è quello che liberino al più presto anche, insomma, almeno la seconda e poi via via tutta la, diciamo, tutta la parte di careggiata, ecco. Noi manterremo ovviamente i presidi attivi fino a che l'emergenza anche sull'Aurelia non sarà terminata, perché ovviamente anche è complice il gran caldo e l'ordinarietà, e quindi voglio dire, poi i comuni di Covoleta e Renzano, insomma, vedono le baraggi, vedono triplicarsi, quadruplicarsi anche, insomma, come turisti e tutti i cittadini, quindi c'è anche l'ordinario poi da gestire, oltre ovviamente che tutto il flusso e la difficoltà che i mezzi di soccorso hanno anche a passare, come diceva anche prima il sindaco, a causa dei mezzi pesanti che sono presenti anche sull'Aurelia, ecco.
0: Certo.
1: Perché sono venuti anche mezzi per la collaborazione appunto con la centrale 118 di Savona, anche mezzi da Varazze per agevolare ovviamente soccorsi che sono intervenuti su Cogoleto, su Arenzano.
0: Insomma, un pomeriggio infernale. Tra l'altro, lo ripetiamo ancora una volta, lei ha un po' capito il perché ad un certo punto sembrava una situazione cristallizzata, nel senso, con quei 3 o 4 chilometri di coda intorno all'ora di pranzo, intorno all'una, all'una e mezza, che non si muovevano dal nostro osservatorio, e poi, insomma, di colpo questa coda è cresciuta tanto.
1: Sì, perché poi ci sembra che ci siano stati degli interventi ma questo ovviamente sempre un po' seguendo le varie notizie che arrivavano, anche degli interventi di riapertura e di chiusura temporanea per permettere anche lo svuotamento dei lavori poi di spostamento del mezzo, e quindi ovviamente questo in una situazione in cui era già tutto congestionato il traffico, ovviamente bastava pochissimo, anche pochi secondi di richiusura della corsia per andare appunto a congestionare ulteriormente tutto quello che era il traffico cittadino. Poi noi sappiamo, abbiamo l'Aurelia, quindi non è che ci sono altre vie, in particolare per i mezzi pesanti e i mezzi più grossi.
0: Certo. Grazie a Patrick Balza, buon lavoro, grazie per essere intervenuto.
1: Buono, grazie a voi.
0: E allora, dal focus sulle autostrade, ritorniamo in quello che è un po' lo spazio che è zona rossa. Ripetiamo, oggi è giovedì, non è martedì, quindi insomma magari qualcuno che sta guardando la televisione in questo momento si chiederà perché zona rossa in onda il giovedì e non il martedì, perché martedì è stato rinviato causa missione a New York di Silvia Salis e di alcuni esponenti della sua giunta, e quindi si è arrivati appunto alla giornata di oggi. Tanto chiedo a Carlotta Nicoletti se c'è il sindaco di Genova oggi.
2: Ho visto, è presente in aula. Io sono in compagnia adesso di Ilaria Cavo e parleremo anche dopo delle sponsorizzazioni di Ita Airways, appunto quello che è stato anche il viaggio a New York, ma cominciamo subito col tema più caldo di questa giornata, che è il caso Gibelli, ecco, insomma, che è già iniziato un po' scoppiettando questo consiglio.
3: Beh, abbiamo presentato delle interrogazioni a batteria, come opposizione era inevitabile, le frasi che ha scritto la Gibelli su quel suo post con la foto.
0: Aspettiamo un attimo, verifichiamo il collegamento, che non è perfetto, ma lo ripristiniamo tra pochissimo. Chiedo alla regia se è pronto o se invece come... Se è... Allora, facciamo così, ci fermiamo solo qualche secondo e poi ritorniamo con il collegamento da Palazzo Tursi.

in collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 10 al 12 luglio approda a Genova il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela 2026. Il tour velico che coinvolge 10 località italiane unendo sport e valorizzazione del territorio. Dal 10 luglio torna a Chiavari il consueto appuntamento con il Dionisio Festival, la rassegna teatrale che si svolge in piazza Nostra Signora dell'Orto e che ogni estate regala al pubblico musica, spettacoli e imperdibili momenti di riflessione. Il 10 e l'11 luglio a Bogliasco saranno due giornate interamente dedicate al Posidonia Green Festival, evento che promuove la sostenibilità. Il momento più atteso sarà l'inaugurazione del sottomarino rigenerativo Posidonia Art Reef. Tutto pronto per la festa gastronomica Isorelle. Il 10 e l'11 luglio a Savignone si rinnova l'appuntamento con la tradizionale manifestazione che celebra la cucina ligure. Spazio anche al divertimento con musica dal vivo. Al via dal 10 al 12 luglio la nona edizione di Ulisse Fest, il festival del viaggio firmato Lonely Planet. In programma laboratori, concerti e incontri con giornalisti, scrittori, viaggiatori e blogger. Attesi anche alla Camera di Commercio di Genova diversi appuntamenti legati al tema Elogio alla fuga, un invito a percepire il viaggio come scelta di libertà, scoperta e trasformazione. Ultimi giorni per visitare a Palazzo Ducale la mostra internazionale dedicata al pittore fiammingo Anton van Dyck, per il quale Genova fu una tappa fondamentale per la sua formazione artistica. In mostra, fino al 19 luglio, 60 opere, 32 delle quali in prestito dal Louvre di Parigi e dal Prado di Madrid.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Le 16:22, torniamo allora dentro la zona rossa, torniamo soprattutto dentro Palazzo Tursi, torniamo da Carlotta Nicoletti che è in compagnia del consigliere onorevole Ilaria Cavo.
1: Sì, direttore, sono qua appunto con Ilaria Cavo per parlare di quello che è un po' il tema più dibattuto di oggi, il caso Gibelli.
2: Sì, grazie per questo collegamento, ma io ho presentato a nome anche del mio gruppo, lo abbiamo fatto un po' in batteria come opposizione, un'interrogazione sul caso Gibelli, perché io credo che sia clamoroso quello che è accaduto per la seconda volta. Peraltro c'è un altro post in cui ha usato toni sostanzialmente di istigazione all'odio e totalmente discriminatori, e in questo caso la volta scorsa l'aveva fatto ai danni dei cattolici e dei partiti cattolici, quindi eravamo anche direttamente coinvolti, rappresento noi moderati che è un partito cattolico e ci aveva dato a tutti degli xenofobi, degli omofobi, dei razzisti, noi e le persone che rappresentiamo, quindi un qualche cosa di indecente da cui non erano state prese, io credo, sufficientemente le distanze. Era stato detto che non aveva necessità di un provvedimento disciplinare, e però ci risiamo. Diciamo, ricordiamo che l'avvocato Gibelli è una consulente del comune di Genova, neanche in uno staff personale, è proprio del comune e quindi deve attenersi a delle regole per essere e avere questo incarico. Un singolo cittadino scrive quello che vuole e poi ne risponde, ma chi ha un incarico di questo tipo non può andare oltre i limiti della decenza, e anche questa volta sono stati superati. Vedere quel topo in questa foto e scrivere "sono usciti dalle fogne", indicato non nei confronti di una parte politica, che già sarebbe stato incredibile e inaccettabile un appellativo e un'immagine di questo tipo per una parte politica che non la pensa come lei, ma soprattutto nei confronti di cittadini, perché quella immagine e quella frase era nei confronti dei cittadini che sono andati a manifestare perché chiedono più sicurezza. Ebbene, qual è il risultato? Che il vice sindaco Terrile ha detto che la Gibelli ha sbagliato, lo ha detto 3 volte nel suo intervento, quindi credo che l'errore sia conclamato, e anche la presa di distanze, lo dico onestamente, e anche condivido quello che ha detto Terrile, cioè che bisogna abbassare i toni, il tema della sicurezza, il tema delle manifestazioni di piazza, della legittimità.

0: possibilità di manifestare, dei giornalisti, di documentare, credo che siano temi delicati con cui dobbiamo confrontarci con i temi giusti, ma c'è un ma. Non si può dire che la Gibelli ha sbagliato, ma dire che deve rimanere al suo posto. E questo è quello che purtroppo ci siamo sentiti dire. Perché in una elucubrazione politica ci si è fermati al politichese e al di là di una presa delle distanze, diciamo, verbale, non c'è stata una conseguenza formale di quelle parole. E l'unica conseguenza possibile è che non basta la rimozione del post, ma serve la rimozione dall'incarico, che è quello che noi abbiamo chiesto, dicendo anche con una lettera molto chiara che abbiamo chiesto, spedito alla segreteria generale, che bisogna che si metta in autotutela l'amministrazione comunale, perché le regole devono essere rispettate. E se una volta si può dire che non si voleva, poi è stato rimosso, non c'era la volontà, qui siamo di fronte sostanzialmente a un comportamento di recidiva di uso di parole d'odio, discriminatorie, di una persona che dovrebbe fare che cosa? È lì per fare la consulente sui diritti, sull'inclusione, e invece anziché includere, anziché rispettare i diritti di tutti, va a discriminare, a incentivare l'odio appunto, e a, anziché cercare dei problemi, fomentare le divisioni. Questo io credo che sia inaccettabile. Mi auguro, come ho detto nel mio intervento e ribadisco qua, che ci siano formalizzate delle istanze, quantomeno da parte dell'amministrazione e di chi è responsabile giudiziariamente, legalmente, di quel contratto, perché non si verifichi più una cosa del genere. Perché io credo che un terzo post della Gibelli, anche se poi sarà rimosso, noi non ce lo possiamo permettere, ma non noi come opposizione, Genova come città, e i genovesi come cittadini non se lo meritano.
1: Crede che al terzo post ci sarà la rimozione della Gibelli oppure continueranno su questa strada?
0: Noi non possiamo decidere perché siamo minoranze e non abbiamo i numeri, esiste la decenza, e io mi auguro che poi ci sia una posizione anche proprio della cittadinanza e che ci sia una sollevazione a questo punto, forse a modi social, in maniera molto legittima e garbata, ma per dire che così non si può andare avanti. E io credo che questo sia inaccettabile. E sono stati fatti esempi del passato. Se qualcuno nel passato ha sbagliato, non per questo bisogna reiterare l'errore. E questo è chiaramente un errore ed è inaccettabile, perché questa signora è pagata con fondi pubblici per interpretare un ruolo pubblico. Se non lo vuole avere quel ruolo e vuole essere libera di parlare come ritiene in maniera privata, si dimetta da quel ruolo e parli in maniera privata come vuole. Non si può prendere i soldi di un'amministrazione pubblica, avere un incarico pubblico e poi dire che però sui post si è privati. Non funziona così, non funziona per nessuno, neanche per me.
1: Cambiando discorso, si è parlato dei dipendenti anche comunali, Rita Bruzzone, l'assessore, è arrivata parlando anche di un accordo che è stato trovato. Lei ha trattato anche questo tema?
0: Sì, diciamo che io do positività a un accordo, perché se i sindacati sono riusciti a far valere le loro ragioni, non possiamo che dire ben venga, monitoreremo. La lettura di quello che è accaduto sicuramente è una lettura che ci fa riflettere, perché anche qui noi abbiamo visto dei sindacati che hanno chiesto che cosa? Innanzitutto hanno focalizzato il fatto che per la dirigenza siano state spese più risorse che non per gli altri contratti. Uno sbilanciamento, non è stato utilizzato un meccanismo di vasi comunicanti che si poteva utilizzare, e che questo cosa ha fatto? Ha fatto sì che fossero penalizzati i servizi, quindi i servizi ai cittadini, ma anche che fossero portati i dipendenti e la gran parte dei dipendenti a dei turni di lavoro inaccettabili e degli straordinari inaccettabili. Si è trovato un punto di caduta? Ci sarà un turnover invece garantito anche sugli altri dipendenti? Ci saranno delle risorse date anche alle fasce più basse dell'impiego? Benissimo. Ma io mi chiedo perché allora è stato detto che era tutta colpa del governo e che le risorse non c'erano. Perché si sono aspettati sostanzialmente 2 mesi e si è arrivati a uno stato di agitazione che a questo punto si poteva evitare. Lo stato di agitazione non è una cosa che fa bene e non è una cosa che nell'opposizione, almeno io parlo per il mio gruppo, fomenta o di cui compiacersi. Il fatto che i sindacati abbiano fatto, unica volta nella storia di questa città, uno stato di agitazione dentro la macchina comunale è un qualche cosa di grave, vuol dire rottura delle relazioni sindacali. E io credo che con più accortezza e un po' più di confronto si sarebbe potuto evitare. I finanziamenti c'erano, i fondi c'erano, perché poi l'accordo è stato trovato. Si poteva evitare di andare a estremizzare le relazioni sindacali, si poteva evitare di buttare la palla sempre contro il governo quando non era colpa del governo, e con più serenità forse affrontare i problemi. Io ho chiesto anche un dato e oggi non ho ancora avuto. Adesso l'assessore Bruzzone, mentre salivo le scale, mi ha fermato, mi ha detto che me lo manda, ma l'ho chiesto pubblicamente.

0: perché non siamo riusciti ancora ad avere quella delibera dirigenziale del segretario generale che dice quanto è stata cambiata la quota variabile dello stipendio dei dirigenti. Io non ce l'ho con i dirigenti, sono fondamentali anche loro, ma vorrei capire, per chiusura di ragionamento, quanto è stato pesato il lavoro dei dirigenti e l'aumento dei dirigenti e quanto invece è sul piatto per tutte le altre fasce dei dipendenti. Aspetto la risposta.
1: Per chiudere, parliamo anche di quelle che

0: scegliere per l'Iran, di un volo che rischia di essere tagliato, e quindi c'è stata una presa di posizione unanime per evitare il taglio di un volo sulla Germania. Però, e poi dobbiamo vedere le cose nell'insieme, perché noi ci troviamo rischio taglio di un volo su cui tutti diciamo bisogna scongiurarlo. Voli che vengono tagliati quotidianamente su Roma, perché non siamo più a 4 voli su Roma in andata e 4 in ritorno, ormai siamo su una media di 3. Biglietti che sono nuovamente aumentati, perché anche la presenza di Aeroitalia ormai ha sterilizzato gli effetti. Parlamentari del PD che hanno fatto interrogazioni in aula per questa dinamica di taglio voli e aumento prezzi, legittimamente hanno esercitato il loro mandato parlamentare, non sto contestando questo. Quello che io contesto è che come mi ci sta tutto questo con una sindaca che poi vola a New York e si fa sponsorizzare da ITA e lei stessa sulle proprie pagine sponsorizza ITA. Allora, se questo è e ITA deve, bisogna dire che va tutto bene, come appare vedendo diciamo i post della nostra sindaca che da ITA si è fatta sponsorizzare per poi fare diciamo una sponsorizzazione biunivoca, e beh, però allora affrontiamo i problemi reali, che non è andare e avere i soldi per andare e tornare da New York, ma è non avere i voli tagliati, sia quelli internazionali che quelli Genova-Roma, e avere delle tariffe che i cittadini e i nostri genovesi che devono andare in trasferta si possano permettere. Questo vuol dire avere rapporti con ITA, non avere delle sponsorizzazioni.
1: Grazie Ilaria Cavo, restituisco la linea al direttore Matteo.
2: Grazie a Carlotta Nicoletti e Ilaria Cavo, ci fermiamo ancora una volta, torniamo subito.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fe-

0: 42esimo Rally della Lanterna, 11 e 12 luglio, siamo in Val Fontana Buona che vivrà visceralmente questo evento, è vero Sergio Ferrogiaro, vice sindaco di Lumarzo?
1: Sì, tanto buongiorno, grazie di essere venuti a trovarci. Diciamo che noi come comune di Lumarzo non abbiamo proprio delle tappe, delle prove speciali o che, però abbiamo i trasferimenti, abbiamo i passaggi e dato che so che ci sono anche tanti ragazzi sul nostro territorio appassionati di automobilismo e di rally e quindi comunque vedere passare le macchine è già una cosa bella, interessante, che comunque porta avanti il nome della Fontana Buona e dà visibilità a Lumarzo e agli altri comuni della Fontana Buona.
0: Esatto, lei ha colto proprio lo spirito del rally, al di là della competizione, proprio dare voce, vedete, noi arriviamo,
1: esatto,
0: per
1: bravi,
0: far parlare i paesini, i residenti, le attività commerciali che comunque vivono un indotto importante per il rally.
1: Assolutamente, cioè la Fontana Buona ha bisogno di queste cose, e a volte passano biciclette, a volte altre manifestazioni, il rally è un'altra occasione, è un'occasione da sfruttare e quindi ben venga e speriamo che sia comunque, anche se ripeto da noi è solo di passaggio, ma che sia una bella cosa. Comunque.
0: Lei l'ha seguiti anche nella sua giovinezza i rally, che veramente nell'entroterra soprattutto sono sentiti perché vivono delle curve, dei tornanti, delle salite e delle discese dell'entroterra.
1: Allora, la ringrazio.

0: Di questa domanda perché io mi ricordo negli anni 80, quando ero un po' più giovane, addirittura c'era anche un emittente locale di Genova che faceva proprio una trasmissione che era chiamata La lunga notte del rally, no? Dove noi giovani seguivamo tutta la notte gli spostamenti e le varie prove speciali, grazie anche collegati con l'emittente che ci diceva più o meno dove erano le macchine, e io per tanti anni veramente l'ho vissuta in prima persona. Ora la guardo un po' dalle retrovie, però è sempre bello e ben venga, e speriamo che venga replicato anche nei prossimi anni.
1: Certo, e potrete seguire tutto ovviamente in diretta su Primo Canale. Grazie Sindaco.
0: Grazie a voi della visita, alla prossima, grazie.

0: Eccoci ancora in diretta dentro la zona rossa, ovviamente questa è sempre la situazione in autostrada, è leggermente migliorata ma non migliorata del tutto, perché è vero che è stato riaperto il tratto verso Genova, ma è anche vero che a volte insomma la sfortuna ci vede benissimo, una macchina che era in coda, che quindi è ripartita, ha avuto un problema addirittura dentro una galleria, ma questo lo stiamo verificando insieme ad Aurora Bottino e alla redazione, poi chiederemo tra pochissimo anche ad Andrea Popolano. Quindi una macchina che era in coda, si trovava in coda, è ripartita e ha avuto un problema, e quindi questo ha naturalmente impattato sulla ripartenza, che si stava avviando lentamente, delle macchine in coda, peggiorando, non ulteriormente ma non migliorando la situazione. Ora si sta provvedendo a portare via o comunque a sistemare da una parte questa vettura che appunto ha avuto un problema, e quindi quando si stava per ripartire sembrava destinata a migliorare la situazione, invece questa macchina ha fatto un po' da tappo, e quindi non si viaggia su due corsie ma si viaggia su una sola corsia, e questo di fatto rallenta ulteriormente questa ripartenza che sembrava ormai prossima. Ci vorrà ancora del tempo, però insomma la buona notizia è che il tratto è stato riaperto sia verso Genova che verso Savona, quindi questa è la buona notizia. Poi bisogna verificare appunto quanto ci vorrà affinché il traffico possa essere più regolare possibile, ma come spesso succede, soprattutto quando ci sono tanti chilometri di coda, è normale che ci voglia un po' di tempo per riprendere la normale corsa. Allora, tra pochissimo è pronto al touch, già adesso anzi è pronto, grazie ad Andrea Popolano che ci fa proprio il punto della situazione. Dicevamo, Andrea, buone notizie perché questo tratto è stato riaperto, la cattiva notizia è che questa macchina insomma non ci voleva assolutamente, ha avuto un problema e quindi si sta aspettando di rimuoverla.
1: Sì, esatto, perché subito poco dopo insomma la riapertura del tratto autostradale si è verificato questo nuovo problema, come possiamo vedere dalle indicazioni del touchscreen sono al momento 15 chilometri di coda lungo il tratto interessato da questo ennesimo incidente che ha riguardato e che riguarda le autostrade della Liguria, una situazione che ha permesso in questa fase la riapertura di creare un cambio di carreggiata, quindi si viaggia su una sola corsia per senso di marcia. Purtroppo, ovviamente, come è stato raccontato, la presenza di un veicolo in avaria ovviamente condiziona la viabilità da questo punto di vista, sta creando dei nuovi rallentamenti, sono come detto circa 15 al momento i chilometri di coda, e le immagini che possiamo vedere direttamente dal telewebcam presenti lungo le autostrade dimostrano una situazione di paralisi praticamente completa per quanto riguarda la viabilità. A te.
0: Grazie, grazie quindi Andrea Popolano, questa quindi la situazione che rimane problematica sulla lungo la A10. Andiamo intanto, mentre ovviamente restiamo con le telecamere sulla A10, chiedo alla regia com'è la situazione in Consiglio Comunale, anzi proviamo proprio ad entrarci dentro.
2: Ci fosse la possibilità di poter trattare tramite gli ordini del giorno questi contenuti. Le chiedo soltanto un secondo perché avevo gli ordini del giorno di Orgoglio Genova ma non i miei, però li so praticamente a memoria, quindi me li vado a prendere direttamente sul computer e non è un problema.

0: Ma mi dia soltanto un secondo. Ce li ho tranquilli. Gentilissimi, grazie, ma va bene. Allora, stavo dicendo, no, ma mi servono gli ordini del giorno. Tranquilli, ce li ho qua. Il computer fortunatamente. Allora, con il primo ordine del giorno, quello che noi abbiamo evidenziato e che evidenzieremo soprattutto poi, come dicevo prima, per gli emendamenti, è che senza la possibilità della app o di un qualsivoglia Presidente, io...
1: Ma ha ragione, consentiamo alla consigliera Bordilli di poter intervenire, per piacere. Chiedo a tutte le persone, ai consiglieri e a tutte le persone che oggi stanno lavorando qui con noi, anche alle mie spalle, alla giunta, a tutte le persone sedute dietro di noi, di sedersi e di silenzio, consentire alla consigliera di poter intervenire. Grazie.
0: Grazie Presidente. Stavo dicendo, quindi, gli ordini del giorno sono due, quelli che abbiamo presentato, poi più cioè, puntuali invece con le cioè, modifiche proprio specifiche sul testo del regolamento. Con il primo ordine del giorno, quello che noi chiediamo è che il sistema della prenotazione venga mantenuto. Sia poi esso fatto tramite la app o altri sistemi, diciamo così, che poco ci interessa. Cioè, quello che è fondamentale è però che si possa sapere, anche perché l'amministrazione deve sapere chi c'è, dove, quando, sul suo suolo pubblico, e quindi fare in modo che il sistema della prenotazione, ribadisco, senza sottolineare se deve essere una app, se ci deve essere la app che viene oggi utilizzata da parte del comune, ma che sia su tutto il territorio. Questo soprattutto per una uniformità anche del territorio, cioè perché quello che poi ci riguarderà anche l'altro ordine del giorno è il fatto che di fatto si vanno a creare due aree, di cui una è molto ampia, che è quella legata con tutto insomma, centro città, con l'eccezione centro storico, e poi tutti quartieri cittadini, tutti i municipi, dove viene di fatto lasciato tutto alla libertà. E onestamente credo che per far sì anche che il lavoro della polizia locale non debba diventare troppo oneroso come controlli, sicuramente un sistema che ci permetta all'amministrazione, agli uffici di sapere sempre su ogni territorio dove l'artista è, credo che sia fondamentale. Questo anche perché andando a levare sull'intera città quasi questo sistema, si leva anche un'altra forma di tutela che si era messa con il precedente regolamento, cioè quella della alternanza, cioè fare in modo che a una esibizione sonora possa susseguirsi una senza suoni. Ecco che questo è unicamente fattibile farlo con la prenotazione, perché senza quel sistema che va a rilevare dove l'artista è e cosa l'artista fa su quella zona, ovviamente non si può fare. E quindi chiediamo che la tutela dell'intera città passi attraverso anche l'impegno che l'applicazione delle prenotazioni siano su tutto il territorio. Chiediamo anche, sempre con l'ordine del giorno, che alcune aree specifiche, poi lo faremo anche più compiutamente con l'emendamento, ma io parlo soprattutto di via 20 Settembre, di via San Vincenzo, quadrilatero poi alla fine del nostro centro città, che avete levato dalla tutela con le postazioni, con la prenotazione, venga messo invece fortemente nel buffer con la prenotazione e con le postazioni definite. Sono queste zone

0: soprattutto, come dicevo, via Ceventi e via San Vincenzo, che hanno davvero anche sia molte criticità che anche cioè delle segnalazioni molto numerose da parte dei residenti, degli uffici che vi sono. E quindi speriamo che accogliate l'impegno a poter fare in modo che le cepostazioni vengano mantenute anche su queste zone. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, do quindi la parola adesso.
2: Allora, prima di andare a salutare Massimo Giacchetta, che è insomma esperto purtroppo da sempre di reti autostradali che non funzionano, un ex presidente di CNA, insomma è uno che soprattutto la strada A26 soprattutto la conosce molto bene. Prima di salutarlo vado ancora in redazione da Andrea Popolano, perché vorrei che ci facesse un po' il punto della situazione con le notizie dell'ultimissimo istante.
3: Sì, un po' per ricapitolare quella che è la situazione al momento, come possiamo vedere è ancora lunghissima la coda, perché dopo oltre 5 ore di chiusura del tratto a causa di questo mezzo pesante che si è ribaltato in autostrada, è stato poi imposto un cambio di carreggiata, quindi si viaggia su una sola corsia sia in direzione Genova sia in direzione Ponente. Dal touchscreen vediamo che la segnalazione è ancora di 15 km nel tratto compreso tra Albisole e il bivio con la A26, quindi insomma una situazione ancora decisamente complessa. Possiamo darvi anche dei numeri: sono stati circa 50 le persone impiegate per rimuovere il mezzo e l'installazione poi anche della segnaletica necessaria a impostare quello che è il cambio di carreggiata, oltre alla necessità ovviamente, come detto, di rimuovere il mezzo pesante anche attraverso l'aiuto di due gru. Quindi insomma un'operazione come sempre molto molto complicata quando si parla di mezzi pesanti, e purtroppo quando si parla delle autostrade della Liguria, che hanno tante criticità tra lavori e restringimenti di carreggiata e anche spesso purtroppo l'assenza delle diverse corsie di sicurezza, potremmo dire. Questo quindi crea non pochi problemi. Come detto, l'ultimo aggiornamento segnalava nuovi problemi a causa della presenza di un veicolo in avaria all'interno di una galleria in direzione Genova. Questo ovviamente rallenta ulteriormente la ripresa regolare della circolazione lungo l'autostrada, e come detto sono ancora 15 km di coda.
2: Grazie, insomma a questo punto insomma pensavamo che migliorasse, Andrea, nella situazione nel giro di, non dico di pochi minuti, ma nel giro di qualche almeno un mezz'oretta poteva essere già quella che poteva vedere già. Invece questo ulteriore problema ha rallentato questo smaltimento del traffico. Grazie Andrea Popolano, ovviamente a tutta la redazione che sta lavorando per questa situazione, e non solo questa, perché naturalmente si parla di autostrade, si parla di code, ma c'è anche tutto il resto. Tra poco torneremo anche da Carlotta Nicoletti in Consiglio Comunale, ma vado a salutare perché volevamo avere come tradizione, fra virgolette purtroppo, una negativa tradizione di Primo Canale, nel senso non perché parliamo con Massimo Giacchetta, ma perché raccontiamo troppo spesso episodi come quello di oggi. Giacchetta, c'è una cosa che mentre vedevo quelle immagini le voglio chiedere. Anche quando finiranno tutti i lavori possibili e immaginari, che avremo ovviamente delle autostrade finalmente più sicure, però le corsie rimarranno esattamente le stesse, quindi quando fra 20 anni chi farà questo lavoro sarà seduto qui, chi fra 20 anni sarà in macchina, avrà sempre una situazione di questo tipo, perché non è che con questi lavori avremo delle corsie in più, avremo una corsia di emergenza, avremo qualcosa di meglio, avremo sempre queste corsie, quindi non accadrà nulla di diverso.
4: Buon pomeriggio innanzitutto a lei e ai telespettatori. È vero quello che dice. Quel tratto della 10 tra Renzano e Genova Pra è un tratto che ha visto negli anni precedenti, ancora prima dell'esecuzione dei cantieri, diversi incidenti con mezzi pesanti. È un tratto che ha una certa pericolosità, perché è un tratto in leggera discesa con delle curve, e io mi ricordo proprio incidenti anche molto gravi con ribaltamento di cisterne con carburanti, con benzina e via discorrendo, dove ci furono delle problematiche non soltanto legate al ferimento degli autisti, ma anche al fatto che l'autostrada fu bloccata per ore. Addirittura mi ricordo questo incidente con un'autostrada.

0: questo sistema che durò quasi l'intera giornata. E il problema è che la rete autostradale ha delle carenze, perché è una rete autostradale realizzata negli anni 60. Se pensate che quel tratto autostradale una volta era un tratto unico dove c'era una corsia, un cambio di corsia, e che è stato modificato e sono tirate via due corsie in senso di marcia, ma dopodiché è un'autostrada di più di 60 anni fa, 65 anni fa. L'altro grosso problema è che io dico, continuo a dire, che in questa situazione, che comunque rimarrà una situazione molto delicata, non soltanto per i cantieri ma anche dopo che saranno realizzati i cantieri, bisogna pensare a dei presidi di pronto intervento all'interno dell'autostrada, perché se noi pensiamo che stamattina per intervenire sono dovuti arrivare dei mezzi da Genova, dei mezzi dei vigili del fuoco, la prima caserma è quella di Multedo, significa chiaramente che ci impiegano ore, e questo significa chiaramente che si crea il caos. L'altro problema grosso è che non c'è un piano di coordinamento su una circolazione alternativa in caso di questi incidenti, in caso di queste emergenze. Perché? Perché anche l'Aurelia, in questo caso qua, cioè la viabilità ordinaria, è una viabilità che ha delle problematiche. Pensiamo che da Renzano a Voltri, per esempio, c'è l'interdizione per gli autoarticolati, però di notte sono passati diverse volte per i cantieri gli autoarticolati, tant'è vero che alcuni anni fa ci fu un grave incidente con la morte di un ragazzo. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che questi problemi qua o si inizia a pensare, a ragionare per risolverli definitivamente, o se no continueremo sempre a vederci. A me farà molto piacere sentirvi, e a voi forse meno, non lo so, ma a dirci sempre le solite cose. Quindi bisogna che, soprattutto io credo che il punto di riferimento debba essere la regione, inizia a creare un percorso insieme al Ministero, io so che il Vice Ministro Rixi è una persona molto sensibile rispetto a queste cose qua, per creare veramente delle alternative proprio strategiche, se no la rete veicolare, autostradale e quella ordinaria da Ponente verso Levante, da Ventimiglia in direzione Genova e poi con la 26, è un'arteria che prende migliaia e migliaia di mezzi pesanti che passano dal sud Europa al nord Europa e viceversa. Il 35% dei mezzi pesanti che percorrono la 10 e la 26 sono mezzi pesanti che non trasportano merci per l'Italia dall'Italia, ma sono soltanto dei mezzi pesanti che trasportano merci dalla Spagna, dal Portogallo verso il nord Europa e viceversa. E questo è un problema, perché significa un aggravio, una pesantezza, un ingolfamento di una rete che è vecchia, come abbiamo detto.
1: Assolutamente sì, però da quello che quando parlava, io l'ascoltavo naturalmente, e quando lei dice bisogna, sarebbe il caso di, cioè io pensavo che tutte queste cose insomma fossero già, le davo già per assodate, non con i risultati perché non si vedono, però se siamo ancora qui a dire bisogna fare qualcosa, bisogna pensare a fare qualcosa, cioè tutti questi tavoli di cui sentiamo parlare da anni, cioè, cosa producono?
0: Producono che la situazione è che ogni mese, adesso ormai la frequenza, ieri ero proprio sulla 10, da Ventimiglia venivo su per Genova e c'è stato all'altezza di Borghetto Santo Spirito un altro incidente simile a quello odierno, col ribaltamento di un mezzo pesante, così, perché la frequenza di questi incidenti, e non è colpa di questi poveri autisti, diciamolo molto chiaramente, è che la situazione è talmente pesante in termini di frequenza, di numero di mezzi pesanti, nel fatto che le arterie, le autostrade sono autostrade vecchie, a due corsie, che significa chiaramente che da questo punto di vista le situazioni di disagio, di creazione di problemi di questo tipo da incidenti, purtroppo secondo me aumenteranno come frequenza. Se lei pensa, una cosa poi mi taccio, che le aree di sosta, parte delle aree di sosta lungo l'autostrada Ligure sono occupate dai cantieri per la risoluzione delle problematiche derivanti dalla sicurezza create dalla cattiva manutenzione, dalla mancata manutenzione in corso in questi anni qua. Quindi

0: che un autista che per legge ogni 3 ore deve fare una pausa di 45 minuti, dove la fa? Come la può fare? Non esistono le aree di sosta, non esistono le aree parcheggio per i mezzi pesanti. In un'area in cui ci sono i tre più grandi porti del nord Italia, Genova, Savona, La Spezia, ma come pensiamo di andare avanti in questa situazione?
1: Tutte considerazioni assolutamente condivisibili, abbiamo condivise per tanto tempo. Il problema è che, come dicevo, e ritorniamo alla domanda che le ho fatto all'inizio della nostra chiacchierata, fra 20 anni saremo qui con le stesse corsie di oggi, quindi con le stesse problematiche identiche e puntuali come accadono
0: ogni giorno. Quelli che verranno dopo di noi, sì, saranno qui a parlare di queste cose qua, certo.
1: Esatto.
0: Saranno qui a parlare di queste cose qua, perché o adesso, chi c'è adesso, soprattutto chi governa adesso, inizia a pensare, a programmare, a progettare, soprattutto a investire per realizzare veramente una rete decente, non dico di rifare delle nuove arterie, ma soprattutto una rete decente, se no la situazione andrà avanti così.
1: Per non parlare di tutte le viadotti autostradali e non, che sono vecchi, il viceministro Rixi qualche volta, anzi più volte, ha detto sarà molte di queste infrastrutture sono destinate ad arrivare a fine vita, e quindi dovremo poi decidere: o chiudiamo le autostrade per 1 o 2 anni e le rifacciamo tutte, oppure piano piano, con tutte queste frammentazioni dei lavori, ci vorranno magari 20 anni, 10 anni. È ovvio che chiudere per 2 anni delle autostrade importanti non è cosa facile, probabilmente è stata scelta l'altra strada, quella di fare dei piccoli interventi, però anche quella di dover poter chiudere magari per 2 anni e rifare tutto nuovo non sarebbe poi stata una idea così balzana, è ovvio, con tutte le conseguenze del caso, però la nostra regione, ma poi l'Italia intera, per essere all'altezza dell'Europa deve avere delle infrastrutture adeguate, cose che oggi non ha. Grazie Massimo Giachetta.
0: Grazie, buon pomeriggio.
1: A lei. Allora, facciamo così, ci fermiamo ancora una volta e poi vediamo cosa succede a Palazzo Tursi, poi rimaniamo ovviamente con il focus sul caos autostrade.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 10 al 12 luglio approda a Genova il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela 2026. Il tour velico che coinvolge 10 località italiane unendo sport e valorizzazione del territorio. Dal 10 luglio torna a Chiavari il consueto appuntamento con il Dionisio Festival, la rassegna teatrale che si svolge in piazza Nostra Signora dell'Orto e che ogni estate regala al pubblico musica, spettacoli e imperdibili momenti di riflessione. Il 10 e l'11 luglio a Bogliasco saranno due giornate interamente dedicate al Posidonia Green Festival, evento che promuove la sostenibilità. Il momento più atteso sarà l'inaugurazione del sottomarino rigenerativo Posidonia Art Reef. Tutto pronto per la festa gastronomica Isorelle. Il 10 e l'11 luglio a Savignone si rinnova l'appuntamento con la tradizionale manifestazione che celebra la cucina ligure. Spazio anche al divertimento con musica dal vivo. Al via dal 10 al 12 luglio la nona edizione di Ulisse Fest, il festival del viaggio firmato Lonely Planet. In programma laboratori, concerti e incontri con giornalisti, scrittori, viaggiatori e blogger. Attesi anche alla Camera di Commercio di Genova diversi appuntamenti legati al tema Elogio alla fuga, un invito a percepire il viaggio come scelta di libertà, scoperta e trasformazione. Ultimi giorni per visitare a Palazzo Ducale la mostra internazionale dedicata al pittore fiammingo Anton van Dyck, per il quale Genova fu una tappa fondamentale per la sua formazione artistica. In mostra, fino al 19 luglio, 60 opere, 32 delle quali

0: quali in prestito dal Louvre di Parigi e dal Prado di Madrid.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: In collaborazione con Azione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.

0: Allora, eccoci ancora in diretta. Andiamo un attimo in consiglio comunale e poi ovviamente alterneremo questa nostra diretta tra quello che accade in via Garibaldi a Genova e quello che accade invece lungo l'autostrada A10, e quindi queste sono le immagini naturalmente. Allora, andiamo un attimo in consiglio comunale, poi dovrebbe esserci pronta anche Carlotta Nicoletti, poi Andrea Popolano Altace, insomma abbiamo tante carne al fuoco. Andiamo allora dentro la Sala Rossa.
1: Può, cioè, riguardare Voltri, Pegli, c'è zona centro con il municipio 8 e con il municipio 9. E praticamente voi mettete che lì nell'estate si può fare musica dalle ore 16 sino alle ore 23. Col fatto che oltretutto, se non date l'ok agli emendamenti fatti, questa musica può venire fatta continuativamente, quindi non con l'alternanza di una esibizione musicale e poi una senza musica, ma si può benissimo fare dalle ore 16 sino alle 23 solo musica, reputiamo che sia veramente c'è troppo questo.
0: Torneremo tra poco in consiglio comunale, anzi rimaniamo fuori, appena fuori dal consiglio, dove c'è per noi Carlotta Nicoletti in compagnia di un ospite. Carlotta.
2: Sì, direttore, sono qua all'esterno con Alessio Bevilacqua, appunto consigliere comunale della Lega. Torniamo sul tema appunto del volo Genova-Monaco. Il Partito Democratico dice insomma che ci sono dei problemi anche dovuti un po' a quello che sta succedendo con i cambiamenti alla governance.
3: Ma rispetto a questo tema ho avuto anche occasione di dirlo in aula, visto che nel testo originario presentato dalla maggioranza emergeva un punto che andava verso questa direzione. Però, come ho detto in aula, intanto la temporalità della decisione, vorrei che me lo dicesse il centrosinistra, la temporalità della decisione. Poi, cosa c'entra Genova nel momento in cui Lufthansa ha preso questa scelta anche per altri aeroporti, vedi Trieste, Ancona, Bari, Brindisi, quindi non sta né in cielo né in terra, non è un qualcosa di fondato o sostenibile nel rispetto a un dibattito d'aula che invece deve portare ad altro per quanto riguarda l'aeroporto, soprattutto ad avere una visione. Quello che abbiamo detto noi, dobbiamo parlare di una visione, dobbiamo parlare di nuovi investitori, dobbiamo dare all'aeroporto un qualcosa. Noi vogliamo dare quel qualcosa all'aeroporto anche nel rispetto di Genova e dei collegamenti di Genova stessa.
2: Ecco, invece questo cambio, insomma, la governance è stato tanto criticato anche dal centro-sinistra, proprio perché il presidente Enrico Musso era molto apprezzato anche per il lavoro che aveva fatto.
3: Intanto facciamo lavorare questo nuovo CDA. Oggi il Consiglio Comunale ha, attraverso questo documento sottoscritto alla fine da tutti i gruppi politici, ha dato un'indicazione a questo nuovo CDA per tramite del sindaco e della giunta di poter lavorare per ripristinare questo volo. Quindi facciamo lavorare il CDA e pensiamo al futuro. Decisamente a me non interessano le critiche che ci sono state del passato, io devo pensare a Genova, ad amministrare Genova adesso e per il futuro.
2: Grazie.
3: Grazie.
2: Restituisco la linea e tra poco potremo avere anche l'altra parte per un altro collegamento. Grazie.
0: Ecco Carlotta, una domanda che ti faccio. Mi hai detto che il sindaco c'è in consiglio comunale, perché non l'abbiamo visto dalle
2: sì,
0: immagini. Si è parlato molto del caso Gibelli, si è parlato anche di aeroporto e si è parlato poi di altre e poco.

0: della spedizione a New York, se non ho capito male.
1: Esattamente, si è parlato molto poco, infatti noi ci aspettavamo un dibattito molto acceso su questa tematica, invece i toni sono rimasti molto bassi, quasi nessuno l'ha menzionato, il che è un po' curioso in effetti. Prima ne abbiamo parlato un po' con Ilaria Cavo che ha accennato, però poi in aula nessuno ne ha parlato. Effettivamente questo lo abbiamo notato e non si capisce bene perché, anche perché appunto si preannunciava proprio un dibattito bello caldo su questa tematica.
0: Vedremo, vedremo cosa ha naturalmente in serbo la minoranza su questo argomento, anche se Ilaria Cavo ha fatto notare proprio la questione, nel senso che ITA Airways ha tagliato delle corse e ha comunque dei prezzi molto, sempre di nuovo, con dei prezzi molto alti tra Genova e Roma, e poi allo stesso tempo ha sponsorizzato il viaggio a New York del comune. Quindi lei dice, se ITA Airways vuole davvero bene, fra virgolette, al comune, può anche aiutare Genova in un altro modo, oltre che sponsorizzare il viaggio del sindaco e del resto della comitiva. Quindi questo è un po' stato l'oggetto della discussione prima con Ilaria Cavo, e quindi vedremo cosa accadrà dopo. Poi naturalmente sappiamo che tutte le spese, tutta la documentazione relativa al viaggio verrà naturalmente chiesta dalla minoranza, e poi sarà ovviamente obbligo della maggioranza renderle pubbliche. Allora, dovrebbe essere pronto in redazione al touch screen ancora Andrea Popolano, che oggi pomeriggio ci aiuta a comprendere meglio quello che sta accadendo, anche perché è stato molto, Andrea, una pomeriggio, una fine tarda mattinata, un pomeriggio un po' fluttuante anche per quanto riguarda proprio il chilometro di coda, l'apertura e la chiusura, la macchina che si ferma proprio quando stava ripartendo tutto il grosso serpentone. Quindi è successo un po' di tutto all'interno del tutto,
2: Eh sì, perché oltre ovviamente all'incidente, l'ennesimo che raccontiamo lungo le autostrade della Liguria, che paralizza completamente, divide praticamente l'autostrada in due, dopo 5 ore, insomma, di lavoro per ripristinare quella che è la viabilità e soprattutto impostare un cambio di carreggiata con una corsia in direzione ponente e una corsia in direzione levante. Nella prima fase erano state fatte ovviamente uscire tutte quelle che erano le auto rimaste bloccate, c'è stata anche la fase della consegna delle bottigliette a chi era fermo sotto il sole. Ricordiamo oggi a Genova bollino giallo per ondata di calore, la stessa situazione anche domani e dopodomani. Di fatto poi quando poteva sembrare che arrivava il momento giusto per poter riprendere il regolare flusso del traffico, ecco che si verifica un nuovo problema. Basta, come sappiamo pochissimo, in questo caso un'auto che si è fermata, un'auto in panne proprio all'interno della galleria dove è presente un cambio di carreggiata, e le auto che erano state fatte rientrare dal casello di Arenzano, quindi riaperto regolarmente per far muovere, diciamo, anche il traffico che interessava, che è la parte, diciamo, dell'Aurelia, ecco che questo problema ha di nuovo bloccato tutto. Al momento sono ancora 15 i chilometri di coda. Abbiamo sentito la polizia stradale che si sta occupando di rimuovere il più rapidamente possibile questo mezzo, ma ovviamente la situazione sta creando ancora una volta un problema, e questo è proprio indice di come basta pochissimo nell'autostrada della Liguria per mandarle completamente in tilt e bloccare completamente la viabilità, e i tanti lavori che stiamo raccontando da questi anni non andranno poi a creare nuove corsie, una migliore viabilità, ma semplicemente a manutentare quello che era già stato costruito anni fa e che purtroppo abbiamo raccontato non sempre benissimo, come ovviamente la tragedia di Ponte Morandi testimonia.
0: Allora, grazie Andrea Popolano, mettiti ancora al lavoro naturalmente, anzi non smettere di lavorare, ma soprattutto portaci buone notizie nel collegamento successivo. Ovviamente vedo la tua faccia, speriamo di riuscire a portarle. Dipendesse da noi, le porteremo subito naturalmente, però insomma ovviamente tu farai insieme a tutto il resto della redazione i famosi giri di telefonate per capire bene cosa sta accadendo, in modo da essere puntuali poi nell'informare chi ci sta seguendo. Allora, in attesa che appunto ci arrivino notizie, nuove notizie o comunque diverse rispetto a quelle che abbiamo appena dato per quanto riguarda la 10, dovrebbe essere ancora collegata con noi da Palazzo Tursi a Genova, Carlotta Nicoletti, che

0: dovrebbe essere in compagnia di un ospite.
1: Sì, esatto, sono con Fabio Gregorio, consigliere comunale del Partito Democratico, nonché quello che ha portato, insomma, l'ODG oggi sul tema del volo Genova-Monaco. E allora torniamo anche un po' al discorso che facevamo prima, no? Il discorso anche di Ita Airways, delle sponsorizzazioni. È stata lamentata un po' questa cosa, no? Ci sono queste sponsorizzazioni per il volo di New York, però poi allora perché non si fa qualcosa per aiutare anche i voli direttamente su Genova?
2: Beh, innanzitutto buongiorno. Beh, diciamo che la questione una non esclude l'altra, ecco, nel senso non è che con i soldi di una sponsorizzazione per un viaggio, per quanto possa essere onerosa, non è che ci si faccia alzare un aereo, diciamo, per poter aumentare i voli per Roma. Sicuramente questa amministrazione ha già dimostrato di avere attenzione particolare a quello che sono a quella che poi di fatto è la connettività fisica con la città, e in questo è un qualcosa del quale ci si sta sicuramente lavorando. Non è una competenza piena del comune, perché comunque sui voli entrano parecchi altri enti, soprattutto anche poi chi governa lo scalo genovese, ma di fatto appunto una non esclude l'altra. Se si vuole tirare fuori questa tematica è ovvio che si possa fare solamente con scopo strumentale. Quindi una cosa è certamente l'aspetto legato a quello che poi è una missione di promozione del territorio, altro aspetto è invece una battaglia politica che di fatto dà sempre, comunque Genova anche in maniera bipartisan sta comunque cercando di fare, nel senso uscire dall'isolazionismo, perché di fatto sono cose importanti, così come anche quello che poi era l'oggetto poi dell'ordine del giorno di oggi sul volo verso Monaco.
1: Genova-Monaco, un volo tra l'altro
2: Assolutamente.
1: fondamentale, proprio è questo lo scopo, cercare di trovare sempre più voli internazionali per rendere più competitiva anche la città di Genova. In questo senso, come si può lavorare? E poi sempre lei ha parlato appunto di questo cambiamento alla governance che sembra aver creato anche un po' di insomma, confusione.
2: Ma sì, certamente non è implicabile in maniera specifica a questo, però di fatto che nel momento nel quale noi abbiamo un cambio di governance, ma anche un po' travagliata, nel senso che sono comunque uscite delle parecchie polemiche, ma non solo a livello politico, perché poi di fatto lo scalo aeroportuale era in crescita, sia in termini di passeggeri, ma anche in termini di risanamento del bilancio, quindi un qualcosa di sicuramente positivo. Sono stati fatti dei lavori. Portare anche un po' di scompiglio in questo può anche aver indotto magari un operatore appunto di voli di linea a dire: beh, forse magari lì sono un po' meno affidabili. Non lo so, è un'opzione. Qui però sicuramente resta il fatto, e questo devo dire la verità, l'ho apprezzato parecchio, che comunque ci sia stata una presa di posizione da parte di tutta l'Aula a sostegno di quest'azione. Quindi tutta l'Aula, minoranza e maggioranza, ci ha trovato d'accordo nel fatto di tutelare Genova nel mantenimento di questo volo, e anche magari nel fatto di poter avere ulteriori voli di questo tipo che ci possono permettere con un solo scalo di raggiungere qualsiasi destinazione del mondo e di essere raggiunti viceversa, con un solo scalo da qualsiasi destinazione del mondo. Se una città che vuole puntare allo sviluppo industriale, turistico, di business, l'importanza anche dello sviluppo del nostro porto, certamente un collegamento di questo genere è importante, e anche una serie di collegamenti di questo genere. Quindi il fatto che questo sia avvenuto in maniera molto palese, quindi con la sottoscrizione di tutti i gruppi consigliari e con un voto all'unanimità, beh, devo dire la verità, ci rende sicuramente contenti, ecco, a parte i giochi delle polemiche normali che ci possono essere nell'ambito del dibattito politico.
1: Grazie Fabio Gregorio, allora
2: Grazie a voi.
1: restituisco la linea al direttore.
0: Grazie, grazie Carlotta Nicoletti, torneremo da te tra poco, dovrebbe essere pronto Francesco Silvestrini, che è il sindaco di Arenzano. Sindaco, buongiorno e bentrovato.
3: Sono a voi.
0: Allora, insomma, dal suo osservatorio, dalle ultime notizie che ha, non so se sono uguali alle nostre, penso, immagino di sì, nel senso che noi abbiamo l'apertura del tratto. Prima c'era stato anche un problema perché appena era stato riaperto una vettura ha avuto un problema, la vettura in una galleria ha avuto un problema e si è fermata. Questo ha rallentato ulteriormente il ripristino della regolare marcia delle vetture, e quindi ha fatto perdere ulteriore tempo. Ora, quali sono le ultime notizie che lei ha?
3: Ma sono queste, cioè io circa un'ora fa il comandante dei vigili mi ha comunicato l'apertura di una corsia col transito in doppio senso di marcia, ovviamente tutto rallentato, ma era una riapertura comunque.

0: purtroppo anche oggi abbiamo avuto un intasamento del paese, sappiamo. Avevo un incontro alle 5:30, una commissione, giustamente i consiglieri provenienti da Genova, provenienti da ovunque, anche a Bato, che non sarebbero arrivati in tempo. Insomma, viviamo tutti questa situazione precaria come trasporti in auto, lo sappiamo.
1: Ecco, stiamo vedendo mentre parla proprio le immagini di Arenzano, un Arenzano, mi permetta il termine, anche sconvolta in questo pomeriggio, perché obiettivamente
0: sì,
1: vedere
0: quando chiudono, quando fanno uscire forzatamente al casello di Arenzano, poi anche tutte le vie del centro, perché le auto ovviamente cercano delle strade alternative, quindi progressivamente si intasano tutte le vie del centro. Non sono tante, però insomma c'è un blocco totale della città.
1: Ecco, con tutte le conseguenze del caso, perché un blocco totale della città vuol dire rumore, vuol dire polvere, vuol dire smog, vuol dire arredi che a volte vengono anche danneggiati, vuol dire turisti che vanno al mare e vedono questo non spettacolo dei più belli, insomma vedere bestioni davanti alla spiaggia non è un bel vedere, no? Rispetto al solito.
0: Però la cosa che preoccupa di più sono affrontare eventuali emergenze, perché è chiaro che quando uno invece ha bisogno di raggiungere determinati luoghi, anche banalmente per andare a riprendere il figlio lasciato da qualche parte o dal genitore anziano che ha bisogno di aiuto, diventa tutto difficoltoso, al di là poi dell'aspetto estetico, del fatto che il turista non apprezza certo stare delle ore in coda, però poi ci sono anche le emergenze nella vita e quindi casi come questo creano grossi problemi.
1: Certo, voi ne avete registrati, cioè, ha registrato qualche problema un po' più serio rispetto a quello del turista, tanto per capirci?
0: Ad ora non ho avuto segnalazioni, però insomma sale l'ansia quando c'è un blocco, giustamente ci si preoccupa di più, anche se non ci sono per fortuna ad ora segnalazioni, non voglio tirarmele, quindi la smetto qui, però insomma siamo in una situazione precaria, lo sappiamo, purtroppo sono anni e conviviamo con questa realtà.
1: Senta, non vi riguarda da vicino, però poi di notte c'è anche la chiusura, cioè vi riguarda non da vicinissimo ma da vicino, di notte c'è anche la chiusura tra Pra e Genova Aeroporto, anche in direzione Genova, insomma anche lì non è il suo territorio naturalmente, però e spesso succede che anche di notte dalle vostre parti, spesso accade ed è accaduto in passato, anche queste chiusure notturne che appunto rivoluzionano un po' quella che è la vita ordinaria dei paesi, per quanto riguarda Pra ovviamente.
0: Sono in realtà frequenti le chiusure notturne per interventi di manutenzione, poi è chiaro che i lavori vanno fatti, è meglio chiudere di notte che non di giorno, però è uno dei principali punti, se avete seguito un po' la questione della galleria Paramassi, il contrasto con ANAS, uno dei punti principali è le chiusure che prevede quell'opera e il senso unico alternato per anni, visto che le autostrade molto spesso hanno queste situazioni, già si creano delle situazioni drammatiche con un transito normale lungo l'Aurelia, porre delle limitazioni ulteriori per lunga durata è una delle preoccupazioni maggiori. Siamo a metà Liguria, come comune, perché Arenzano fa metà della regione e molto spesso tagliamo in due la regione, non per nostra colpa ovviamente.
1: Certo. Va bene, insomma, da quello che sono le informazioni, secondo lei quando la situazione potrebbe tornare alla normalità? Lo so che mentre le facevo questa domanda ho detto no, è meglio che non risponda perché non porta bene lanciarsi spesso in avventure orarie.
0: So che mi diceva il comandante dei vigili che il materiale caduto dal mezzo era stato portato via, però sì, invece prima di poter smaltire il mezzo dovevano togliere l'altro materiale ancora contenuto nel veicolo, perché poi trasportava carcasse di auto, quei cubi di auto schiacciate, quindi pare che ce ne fossero ancora dentro al mezzo e quindi essendo materiale anche molto pesante dovevano prima smaltire questo. E sono in contatto col comandante che mi fornisce aggiornamenti pian piano che gli arrivano e al momento non sa quantificare.
1: Bene, insomma, bene niente. No, bene quello che stavo leggendo invece sulla nostra chat di redazione, dove il nostro collega ci segna

0: segnala che lentamente, proprio dalle vostre parti, lentamente, ma iniziano a la circolazione è tornata leggermente migliore rispetto a prima. Non vuol dire niente, ci siamo accorti anche durante l'arco della giornata che quando sembrava che fosse un po' migliore la situazione, poi ritornava tutto da capo come al gioco dell'oca. E quindi meglio non dire nulla. Certo, dobbiamo fare cronaca e raccontare naturalmente. Ora la situazione pare, usiamo tutti i condizionali del caso, appena migliore, nel senso che si muove qualcosina, quindi vuol dire tutto e vuol dire niente. Vedremo. Grazie al sindaco Francesco Silvestrini.
1: Grazie a voi. Grazie.
0: Grazie. Insomma, allora avete sentito anche dalle parole del sindaco tante problematiche relative ovviamente al mondo del turismo. Abbiamo sentito anche all'inizio i rappresentanti di Federalberghi, però poi ci sono anche i problemi di chi in queste località, che noi spesso magari chi non ci abita le giudica, le ritiene sempre delle, magari spesso delle località di mare, di villeggiatura, di legate al turismo, però poi c'è gente che vive, lavora, quindi ha delle problematiche appunto importanti e oggi affronta dei disagi senza pensare poi quando ci sono situazioni di emergenza con le ambulanze che non riescono ad arrivare in tempo sul posto per i soccorsi alle persone appunto che ne hanno bisogno. Insomma, vedremo, per ora non ci sono situazioni di questo tipo, quindi per fortuna non possiamo raccontarvele, non dobbiamo raccontarvele, però la situazione è quella che vi stiamo dicendo. Ci fermiamo ancora una volta, poi andiamo da Andrea Popolano in redazione per verificare se quello che è la notizia che ci è arrivata da pochissimo, cioè che si sta lentamente iniziando a muovere, è vera oppure no. Cioè, nel senso, è vera, però vediamo in che modo e se è davvero un qualcosa che è percepibile o se è ancora molto molto leggero e quindi insomma, le macchine si muovono poco poco. Vediamo allora tra poco.

0: Siamo in Val Fontana Buona. Qui avranno luogo la prova speciale numero 2 e la prova speciale numero 5. La prova speciale numero 2 sarà la prima prova della mattina di domenica 12 luglio e avrà inizio alle 9.40, mentre la prova speciale numero 5 avrà inizio alle 14.45. Questa prova speciale è lunga 13 km e 680 metri. Andiamo a scoprirla insieme!
1: La Portello è una delle grandi classiche del Rally della Lanterna. Siamo nei tornanti iniziali, in salita. Qui è fondamentale la percorrenza delle curve, in modo da avere tanta velocità in uscita. Sulla salita iniziale saranno ovviamente favorite le auto con motori più potenti. La strada si fa più stretta ed inizia una sequenza di curve infinita, in cui è fondamentale prendere il giusto ritmo. Qui l'affiatamento tra pilota e navigatore è la chiave di tutto ed i migliori equipaggi riusciranno a fare la differenza con un gran lavoro di squadra e di fiducia reciproca. Siamo all'abitato di Rocca Tagliata, ultimo paese che si attraversa prima dell'ultimo tratto di salita verso il passo del Portello. La quasi totale assenza di lunghi rettilinei non permette mai di tirare il fiato e la guida si fa sempre più impegnativa. La concentrazione deve rimanere sempre altissima. Siamo al passo del Portello, dove inizia una discesa molto tecnica con una serie di tornanti e staccate che mettono a dura prova freni e gomme. La strada è sempre molto più tortuosa e non concede un attimo per tirare il fiato. Sul primo passaggio del mattino bisognerà fare molta attenzione ad eventuali chiazze di umido formatesi nella notte. Si arriva in velocità alla celebre inversione che immette sulla provinciale 62. Poche centinaia di metri su una sede stradale larga e veloce portano al fine prova, poco prima dell'immissione sulla statale 45.
0: Siamo alla fine della prova speciale Portello. Da qui vi sarà un trasferimento di circa 10 km che ci porterà alla prova speciale Brugneto.

Eccoci ancora dentro la zona rossa, in attesa di tornare proprio da Andrea Popolano al TAC per capire cosa sta accadendo sulla 10. Andiamo un attimo invece in consiglio comunale per vedere cosa accade dentro la sala rossa.

0: arriva subito naturalmente il collegamento, c'è una votazione e quindi ci interessa poco, nel senso che non è naturalmente una cosa interessante per chi ci guarda da casa. E allora si sta preparando, fallo con calma Andrea, non ti preoccupare, siamo in diretta, quindi non era previsto subito il tuo collegamento, quindi con calma, quando sei pronto mi fai un segno e vengo da te. Ci siamo, Andrea Popolano è pronto per darci le ultime attese notizie. Andrea.
1: Eh sì, ancora non possiamo dare quelle che sono le belle notizie, perché al momento la coda è ancora decisamente presente lungo l'autostrada, lo stiamo raccontando da questa mattina, questo incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante, sono ancora 15 km di coda, tuttavia abbiamo sentito pochi minuti fa la polizia stradale che ovviamente è sul posto e sta regolando il traffico per quanto possibile, è tutto riaperto in maniera regolare, anche il mezzo, quello che abbiamo raccontato, che è rimasto diciamo in panne all'interno di una galleria, è in corso di rimozione. Ovviamente sono al momento 15 km di coda in direzione Genova, traffico invece assolutamente scorrevole in direzione Savona, ma ovviamente parliamo di un cambio di carreggiata, quindi una sola carreggiata utilizzata, quindi riduzione delle corsie a disposizione per i mezzi in transito in direzione Genova, e quindi basta poco per rallentare tutta la viabilità in questo caso, soprattutto perché i mezzi ovviamente che hanno ripreso la circolazione dopo la riapertura si sono trovati uno da una parte questo nuovo intoppo che si è verificato e dall'altra ovviamente la questione che ovviamente con meno corsie a disposizione ci vuole più tempo per riuscire a liberare il traffico, però come possiamo vedere anche dalle webcam la situazione sta effettivamente andando a migliorare, vediamo i mezzi che transitano un pochino più rapidamente prima ovviamente del cambio di carreggiata, e quindi insomma adesso speriamo che nei prossimi minuti la situazione possa andare a migliorare definitivamente, anche visto l'orario, insomma tanti ovviamente anche i mezzi, come abbiamo testimoniato anche dalle immagini di Arenzano, i mezzi pesanti che si sono ritrovati ovviamente in coda, mezzi che spesso sono poi diretti ovviamente verso il porto di Genova. Al momento facciamo un aggiornamento, vediamo che i chilometri di coda segnalati sono ancora gli stessi, obiettivamente vediamo. Qui siamo andati invece a Genova Est, visto che ci siamo raccontiamo anche di un nuovo piccolo intoppo, in questo caso un chilometro di coda a Genova Est, tra Genova Est e Genova Nervi, dunque sulla A12, mentre sono sempre, anzi in realtà al momento risultano essere anche aumentati, sono 17 km di coda nel lato della A10, ma ovviamente come conseguenza di quello che raccontavamo prima, con il traffico che è stato riaperto anche per quanto riguarda i caselli, chi entra poi si trova un pochino imbottigliato proprio per la presenza di una sola corsia. Speriamo a questo punto che non ci siano altri intoppi.
0: Tra l'altro, Andrea, quello che stavi raccontando molto bene tu per quanto riguarda le tratte autostradali, c'è, come abbiamo visto dalle immagini che stiamo vedendo, soprattutto abbiamo visto quelle di Arenzano, eccole qua, guarda che fa persino impressione, qui siamo dalle parti appunto invece di Vesima, fa impressione insomma vedere questi bestioni all'interno su una Aurelia, sulla strada statale, quella di solito ovviamente di alcuni. Eccola qua, questa invece è sempre Vesima, sempre tutta la prima, abbiamo visto invece bene a Renzano, certo. E quindi questa è la situazione a Passo Duomo, quindi una situazione molto molto difficile non solo in autostrada ma anche sotto, perché ovviamente il traffico autostradale si è riversato su quello relativo, che l'unica strada che c'è è quella dell'Aurelia. Grazie ad Andrea Popolano, naturalmente torneremo da te tra pochissimo, intanto andiamo nel consiglio comunale per vedere cosa sta accadendo lì invece.
2: Così facendo non dà nemmeno quella possibilità di dire magari a tanti artisti di strada: rinunciamo a esercitare la nostra arte nel centro storico e magari la spostiamo più nelle delegazioni, perché invece se non le gestiamo questo non avviene, avverrà che ci saranno tanti magari artisti di strada che occupano la medesima posizione e non riescono ad alternarsi tra di loro, perché il rischio c'è. Come rimaniamo sempre anche convinti sullo stesso discorso dei controlli per quanto riguarda ovviamente anche il livello sonoro. Quindi pertanto il nostro voto di Fratelli d'Italia è un voto di astensione.

anche perché vedremo poi gli sviluppi, benvengano poi se io sono penso che sia doveroso fare delle commissioni, però ci si potranno fare, benvengano se le faremo, magari anche con chi partecipa ai tavoli che possa venire in quest'aula a portare anche continuamente le loro riflessioni, perché si può sempre migliorare un regolamento, ma rimane il fatto che questo è un regolamento portato dal centrodestra, modificato

0: Ghio per dichiarazione di voto.
1: Sì, grazie Presidente. Ma era luglio 2024 quando evidentemente il consigliere e vicepresidente Gandolfo ha perso la memoria, ma ho sentito anche, ma ne parlerò dopo, dire dello stesso regolamento che è stato portato oggi, però si astiene. Allora, se è lo stesso, perché non vota a favore? Non è lo stesso, spoiler. Era il 2024, era luglio e alcuni consiglieri dell'Aula, tra cui la sottoscritta, sono stati portati via di peso dall'Aula, ma non perché eravamo contrari, anche l'assessora Bruzzone, la consigliera Alfonso. E consigliere Bruzzone, ma non perché eravamo contrari ad alcune proposte che l'ex amministrazione aveva fatto in merito al regolamento, ma per il metodo che era quello dell'esclusione, perché ricordo ancora gli strumenti dei musicisti e delle musiciste chiusi fuori dall'aula perché non era stato consentito loro di entrare e di essere ascoltati come auditi. Questo regolamento è frutto di un percorso molto lungo, di un impegno che questa amministrazione si è presa fin dall'inizio, anche con sollecitazioni da parte dell'aula, come della sottoscritta, di articoli 54 all'inizio del mandato, perché è stata fatta una promessa in campagna elettorale che ci saremmo occupati del tema, e dopo un anno di percorso ci siamo occupati del tema con anche l'umiltà e forse il rispetto che pretendete dovreste in primis darlo quando gli altri parlano. E in primis, dicevo, da parte della Giunta, con l'umiltà di un assessore che, quando ha capito che non si poteva andare con il voto all'interno di un consiglio comunale, mi rivolgo a lei, assessore Montanari, ha sospeso diciamo, la delibera perché andasse in consiglio comunale. Ci siamo presi più tempo per ragionare, un percorso che ha visto coinvolte tutte le parti. Sicuramente l'amministrazione ha il ruolo di gestire, quando i percorsi sono partecipati sono sicuramente più complessi, e che sicuramente è frutto di un compromesso da tutte le parti che hanno partecipato a questo percorso. Consigliera Caputo, se potesse... Niente. Quindi che ha visto tutte le parti come auditi, come all'interno di dibattiti, anche all'interno di quest'Aula, e che ha permesso di arrivare a un testo condiviso, che poi la destra voglia, con degli emendamenti, cercare di reinfilare delle pratiche, dei testi che erano stati scartati fin dall'inizio. Era probabilmente perché sono un po' tristi che questo percorso loro non sono riusciti a portarlo a termine, o meglio, l'hanno fatto, perché poi la delibera nel 2024 era stata votata da quest'Aula, ma sicuramente non aveva reso un bello spettacolo, proprio perché si parla di arte, all'esterno della città, perché i percorsi che noi facciamo dobbiamo sempre ricordarci per chi li facciamo e per una cittadinanza che ci ha affidato in delega proprio la responsabilità di cercare di trovare delle soluzioni e i regolamenti, che non sono materia per nulla facile, sia quando siamo a ragionare all'interno e sia all'esterno, però sono uno strumento che l'amministrazione pubblica deve utilizzare. Il voto sarà favorevole perché troviamo che questo compromesso, anche se si può sempre migliorare, e la tendenza sarà sicuramente quella, anche grazie ai tavoli di confronto che ci saranno, ma è un compromesso che conclude appunto un percorso che ha ascoltato tutte le parti. Riteniamo che l'arte di strada sia messa a dura prova quando debba essere sottoposta a un controllo. Ci dimentichiamo spesso di essere in una città che, attraverso la sua arte e musicisti che hanno permesso a questa città di crescere a livello culturale, ma anche a livello di pensiero e di autocritica, stoni un po' quando si parla appunto di controllo. Però nella gestione dello spazio pubblico c'è comunque bisogno di avere delle regole. Io l'augurio che faccio, e come che facciamo come partito di questa maggioranza, è che si abbia sempre il coraggio di mettere in discussione qualora nel futuro ci sarà l'esigenza di fermarsi e ripensare e migliorare questo regolamento, perché questo denota una grande responsabilità nell'ascolto di quella delega che cittadini e cittadine ci hanno affidato. Quindi proveremo questo regolamento, avremo dei feedback nei tavoli che il regolamento stesso prevedono, per cercare di capire come l'impatto sulla città, come residenti, musicisti, civ, negozianti ci sapranno dire, anche con l'aiuto della polizia locale, quale sarà l'impatto di chi poi questo regolamento lo vive sulla pelle, al di là di noi che lo votiamo in quest'Aula. E quindi l'augurio che faccio a noi come maggioranza, ma soprattutto all'assessore e all'amministrazione, è di essere in grado di fermarsi in qualsiasi momento e di rimettere in discussione un percorso che può essere rispettato solo se inclusivo e fatto sull'ascolto. Grazie.

0: Grazie al consigliere Alfonso per dichiarazione di voto.
1: Grazie Presidente. Volevo esprimere prima di tutto il mio ringraziamento all'assessore Montanari e agli uffici per il grandissimo lavoro che è stato fatto e per arrivare a questo risultato. È un lavoro che abbiamo fatto anche come Commissione Quarta, quindi la Commissione sulla Cultura, poi anche la Commissione sul Regolamento. È stato un grande lavoro perché è stato un lavoro condiviso. È stato un lavoro condiviso con gli auditi, abbiamo ascoltato tutti, abbiamo ascoltato tutte le necessità, abbiamo ascoltato tutte le proposte. Chiaramente poi alla fine si fa una sintesi e la sintesi che è stata fatta può non essere considerata al 100%, come era stato detto all'inizio, forse per tutte le persone interessate, tutte le persone coinvolte, ma io credo che sia il meglio per Genova adesso e per chi fa musica, per gli artisti.
2: Eccoci allora, questo è il Consiglio Comunale, si parla degli artisti di strada, quindi con le nuove disposizioni vedremo se ce ne saranno ulteriori, sono anche già cambiate rispetto a quelle di qualche tempo fa. Continuiamo intanto a monitorare quello che accade sulla A10, è stato riaperto il tratto tra Arenzano e Genova Apra, vediamo anche delle immagini, insomma lentamente qualcosina si muove, però come ci ha ricordato prima Andrea Popolano, si viaggia su una corsia unica e quindi questo naturalmente non agevola più di tanto il traffico veicolare. Sarà poi da capire se è stato rimosso quel veicolo che invece in galleria ha avuto un problema, non ripartiva di fatto dopo il blocco, dopo il lungo blocco, e questo ha ulteriormente peggiorato una situazione già molto molto delicata. È difficile, tra l'altro molto delicata e difficile è stata anche l'operazione di ripristino del tratto autostradale interessato all'incidente con questo camion che si è intraversato, quindi ha perduto molto olio, l'olio sulla carreggiata è stato rimosso, però poi è stato necessario anche un'operazione molto delicata, quella di alleggerire prima il carico, come qualcuno ha detto prima, pare che portasse carcasse di auto, e poi naturalmente è stato spostato questo grosso mezzo pesante, un'operazione sicuramente non facile, che ha voluto impiegare sicuramente molte ore. E ora vedremo quello che sarà l'evolversi della situazione nei prossimi minuti, se insomma se qualcosa si muoverà o se invece rimarrà tutto così come sta accadendo tra l'altro negli ultimi minuti, dove si viaggia su una corsia unica come abbiamo detto, ma insomma naturalmente i benefici sono sicuramente ancora impercettibili o comunque limitati. Si va pianissimo, sicuramente meglio che stare fermi, dirà qualcuno, però obiettivamente anche quando sei in coda non è che questo beneficio si senta più di tanto quando fai un metro ogni 10 minuti o chissà con quale media oraria. Quindi questo vedremo se tra poco Andrea Popolano ci darà ancora qualche notizia. Noi intanto ci fermiamo ancora una volta, restate lì, arriviamo subito.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 10 al 12 luglio approda a Genova il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela 2026. Il tour velico che coinvolge 10 località italiane unendo sport e valorizzazione del territorio. Dal 10 luglio torna a Chiavari il consueto appuntamento con il Dionisio Festival, la rassegna teatrale che si svolge in piazza Nostra Signora dell'Orto e che ogni estate regala al pubblico musica, spettacoli e imperdibili momenti di riflessione. Il 10 e l'11 luglio a Bogliasco saranno due giornate interamente dedicate al Posidonia Green Festival, evento che promuove la sostenibilità. Il momento più atteso sarà l'inaugurazione del sottomarino

0: generativo Posidonia Art Riff. Tutto pronto per la festa gastronomica Isorelle. Il 10 e l'11 luglio a Savignone si rinnova l'appuntamento con la tradizionale manifestazione che celebra la cucina ligure. Spazio anche al divertimento con musica dal vivo. Al via dal 10 al 12 luglio la nona edizione di Ulisse Fest, il festival del viaggio firmato Lonely Planet. In programma laboratori, concerti e incontri con giornalisti, scrittori, viaggiatori e blogger. Attesi anche alla Camera di Commercio di Genova diversi appuntamenti legati al tema Elogio alla fuga, un invito a percepire il viaggio come scelta di libertà, scoperta e trasformazione. Ultimi giorni per visitare a Palazzo Ducale la mostra internazionale dedicata al pittore fiammingo Anton van Dyck, per il quale Genova fu una tappa fondamentale per la sua formazione artistica. In mostra, fino al 19 luglio, 60 opere, 32 delle quali in prestito dal Louvre di Parigi e dal Prado di Madrid.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio il Rally della Lanterna va in diretta.

0: Possiamo... Eccoci ancora qui in diretta, 17:43, andiamo un attimo ancora a Palazzo Tursi.
1: Non abbiamo buttato via il regolamento precedente, abbiamo decisamente cambiato metodo però, un metodo incentrato sull'ascolto. So che questa parola, per questo veniamo presi in giro, però invece è bene citarla oggi, perché su questo regolamento c'è stato un vero e proprio confronto, cosa che in passato sono stati ascoltati artisti, associazioni, residenti, si è collaborato attivamente con i municipi per la prima volta e sono state raccolte moltissime osservazioni attraverso diverse commissioni, l'ultima anche pochi minuti fa dal consigliere Falcone, che aveva posto una problematica nell'ultima commissione, l'ultima delle tante, e tant'è vero che questa osservazione è stata accolta. Non tutte le proposte sono state chiaramente accolte, ma tutte hanno avuto una possibilità di essere discusse, perché l'ascolto è stato garantito a tutti questa volta. Questa è la differenza tra una politica che considera il confronto una perdita di tempo, come accadeva prima, e invece una politica che la considera un valore aggiunto, come avviene adesso. Quindi voteremo a favore per un regolamento rivisto, non stravolto, che vuole riorganizzare al meglio la creatività, che da sempre è un simbolo per questa città, che vuole valorizzare ma anche proteggere l'area UNESCO, mantenendo un tavolo aperto con chi il centro storico lo vive ogni giorno. Non rivendichiamo bandierine politiche, ma dimostriamo semplicemente che si può amministrare in modo diverso. Grazie.
2: Grazie a lei. Se non ci sono altri interventi in dichiarazione di voto, pongo ora in votazione. Prego, Bordilli.
3: Grazie, Presidente. Intervengo e guardi, esprimo con la mia dichiarazione un misto di profonda, da un lato, soddisfazione, cioè politica, perché guardate, questo regolamento è in buonissima parte quel regolamento che facemmo nel 2024. E allora spoileriamo un po', perché servono i verbali delle commissioni consigliari, dei consigli comunali. Allora, 40 metri sono veramente tanti, in particolare nella conformazione del nostro centro storico, che è particolarmente ricco delle chiese e ci rende di fatto impossibile esercitare l'attività. 40 metri, avete lasciato i 40 metri nel nostro centro storico, dichiarazioni PD. Poi andiamo a vedere cosa dichiarava qualcun altro.

0: questo desiderio di normare, di limitare, di controllare non fa del bene alla città. E poi contestava i 5 metri con i 2 metri, che sono sempre rimasti nel regolamento. PD, sempre. Poi vediamo il consigliere D'Angelo, che è stato chiamato prima, sapete che lo ricordo sempre con molto piacere e lo dico veramente senza nessuna polemica o altro. Questo non è un regolamento, è un decreto di espulsione dell'arte di strada dalla nostra città. Consigliere D'Angelo, PD, capogruppo, come giustamente bevi l'acqua. Poi vado a vedere qualche altra dichiarazione. E c'è chi dice: De André si sta rivoltando nella tomba perché Genova dovrebbe valorizzare e dare più spazio all'arte di strada. Qualcuno che dice che non era d'accordo, ma solo per il metodo e non per i contenuti. Allora, cari signori, alla fine, nell'area centro storico, voi non avete fatto nulla di diverso. Avete confermato quello che nel 2024, con le unghie, con i denti, stando qui fino a oltre mezzanotte, quello che abbiamo approvato come centrodestra. Ed è per questo che quindi dico che mi ricordo anche quando nella campagna elettorale tramite video ricordiamo vogliamo riscrivere totalmente il regolamento dell'arte di strada. Non avete riscritto, punto. E quelle tutele che sono sul centro storico sono quelle che confermate fatte dal centrodestra, di cui ho l'orgoglio oggi di poter dire avevamo ragione noi. Perché sicuramente nel nostro centro storico era scritta talmente bene, talmente buona, talmente con il garante dei cittadini che non ne avete toccato praticamente quasi una virgola. Ma cosa succede? Che nella Genova policentrica, pur di poi trovare l'accordo oltre che con i residenti dell'area centro storico, anche con gli artisti, allora voi andate a sovraccaricare tutto quello che è il resto. Perché nella Genova, che è policentrica, vado a valorizzare l'arte talmente tanto che non creo neanche quella alternanza, tra le ore, quindi nei lungomari, voglio ricordarlo, nell'estate, dalle 16 alle 23, continuativamente diversi artisti si potranno esibire. Allora, io onestamente ripeto, veramente rimango basita, e questo è alla fine quella narrazione che siete bravissimi a fare, che è quasi drogata con i comunicati stampa, con della fuffa, secondo me, perché veramente io quando sento dire, se posso permettermi, dice dirlo, ma se quando sento dire che avete tutelato questa zona centro storico, no, avete confermato quello che noi avevamo fatto sull'area centro storico, andando a depotenziare quello che non è centro storico, voi che siete quelli per i quartieri e per fare in modo che si possano controllare. Quindi guardate, noi voteremo contro l'astensione e sono dispiaciuta, perché io, se aveste fatto qualche sforzo maggiore sui luoghi, avrei potuto anche votare a favore, visto che riprendete il mio documento. Visto che lo hanno detto tutti, spero che non mi sbatta lei fuori dall'aula, però visto che tutti nelle altre dichiarazioni hanno fatto riferimento gli anni passati a qualche artista, cito Fiorella Mannoia. Come si cambia? Grazie
1: a lei, grazie. Consigliere Bruzzo, per silenzio per cortesia, silenzio, grazie. La parola al consigliere Bruzzone per dichiarazione di voto.
2: Presidente, ricordo un passaggio in maniera molto nitida della campagna elettorale, ne ho alcuni precisi. Uno di questi è stato il pomeriggio in cui io mi sono recato in via Carducci con l'ipotesi di frase sul mio telefono da inserire nel nostro programma elettorale.

0: ufficiale nella sezione cultura che chiedeva la revisione del regolamento sull'arte di strada. Quella frase è stata inserita nel programma e dopo un anno di lavoro, che è un tempo congruo se si vuole fare un percorso veramente condiviso e partecipato, noi oggi ci presentiamo alla città con un nuovo regolamento che modifica quello di prima. Guardi, ha due obiettivi questo regolamento. Il primo è fornire alla città uno strumento in grado di superare l'annetto scarso di applicazione. Io sono contento che la collega che mi ha preceduto, che chiede ascolto ma poi non ascolta, rivendichi con orgoglio, ma ci tornerò sull'orgoglio, collega Bordilli. La seconda, dicevo, era ricucire una ferita che si era creata con la città. E guardate, io penso che l'assessore Montanari, in una delle tante commissioni che abbiamo fatto, abbia a un certo punto espresso in maniera molto chiara, in un passaggio, in maniera molto onesta, ha detto: guardate, questo regolamento non è un regolamento da interpretarsi in chiave granitica, ma l'amministrazione è a disposizione e noi, a differenza, collega Bordilli, di quello che ha fatto lei, il tavolo di monitoraggio lo reinseriamo, mentre lei, che adesso ha riscoperto la partecipazione, l'ha eliminato. Per il tramite di quel tavolo possiamo rivedere il regolamento. Perché guardate, quei passaggi sono stati una ferita per la città. Io c'ero, lo ricordavano anche altri colleghi, noi abbiamo avuto una commissione e in quella commissione a un certo punto il sottoscritto, la collega Bruzzone, la collega Alfonso, la collega Ghio sono stati trascinati fuori. Io sono stato accerchiato tra le vostre risate, vicepresidente Gandolfo, lei che chiede tutela, sono stato accerchiato da quattro agenti. Mi vede, presidente? Cioè, mi vede, né? Ecco, non penso di essere, come dire, di suscitare alcun tipo di timore. Da quattro agenti, con le vostre risate, vicepresidente, che chiede oggi la tutela, e trascinato fuori dall'aula. Quella è stata...
1: Silenzio, grazie, consigliere Gandolfo.
0: Quella è stata una ferita. E noi con questo regolamento cerchiamo di ricucire una spaccatura che c'è stata su quella città. Nel ricucire, Presidente, è evidente che questo non è il regolamento che avevamo immaginato al 100%, perché la politica è l'arte del compromesso, ma senza dare un'accezione negativa a questo. Cerchiamo con questo testo di tenere in equilibrio esigenze diverse, a volte confliggenti. Se no non ci avremmo messo un anno, o se no, Presidente, potevamo fare come quelli che abbiamo fatto prima, una commissione, un consiglio, sbattiamo fuori due o tre consiglieri comunali e ce la proviamo. Questo è il vostro stile, non è il nostro, per fortuna, questo va rivendicato con orgoglio. Così come, guardate, ringrazio in particolare il mio gruppo e nel caso specifico la collega Sicignano, perché è stata lei l'interprete del voler allargare l'applicazione del regolamento anche al di fuori del centro storico. C'è un emendamento che noi abbiamo presentato come lista che sostanzialmente invita in maniera piuttosto evidente chi fa arte di strada ad avventurarsi anche in territori che poco conosce, ma che in realtà danno occasione di aggregazione. Certo, Presidente, mi perdonerà questa battuta, per arrivare tipo in un quartiere come il mio serve che i treni siano in orario, se lo vuole dire la capogruppo della Lega, che è il partito che esprime il ministro dei trasporti, magari, ecco, far arrivare qualche treno in orario, cara Lega, potrebbe essere utile, ecco. Perché poi, Presidente, da parte della Lega...
1: Grazie, vada avanti, consigliere.
0: No, lo dico perché, guardi, è una battuta emersa anche dai colleghi del Movimento 5 Stelle questa, perché evidentemente è un sentimento piuttosto comune chi usa i mezzi pubblici. Così come, Presidente, cerco di avviarmi alla chiusura con fatica, visto che sono stato interrotto 10 volte almeno, è commovente il tentativo della Lega, per il tramite dei suoi documenti, di rimettere dei vincoli che la città non vuole, perché le elezioni le avete perse, aggiungo io, per fortuna, ed è quasi imbarazzante, Presidente, chi rivendica quel percorso di attuazione di quel regolamento che ha condotto all'espulsione di 4 consiglieri comunali, o abbiamo visto delle scene di auditi che si mettevano a piangere dentro quest'aula.

0: Tutto questo noi non l'abbiamo fatto, portiamo oggi all'attenzione del Consiglio Comunale quel regolamento che tiene in piedi diversi equilibri e per tutte queste ragioni noi voteremo a favore.
1: Consigliere. Pongo quindi adesso in votazione consigliera Cavo per dichiarazione di voto.
2: Grazie Presidente, ritengo doveroso dichiarare il voto anche da parte del mio gruppo. Già credo che si sia capito quando sono intervenuta nella presentazione degli ordini del giorno. Non voglio entrare in questo dibattito che si è un po' acceso nella fase finale, ma certamente io non ho assistito alle scelte della precedente amministrazione o le immagini che si sono state o meno in commissione o in aula. Sicuramente ho assistito a delle scene in quest'aula quando dei nostri consiglieri sono stati portati via forza, e queste non ce le dimentichiamo. Questo per riportare un po' tutto, credo, nell'alveo, e mi auguro di un dibattito di merito. Per quanto riguarda questa tematica, io ricordo a inizio di questo percorso di aver ascoltato da un lato da parte dell'amministrazione la voglia di stravolgere completamente il regolamento per quanto riguardava soprattutto la parte del centro storico, e i comitati del centro storico molto sulle barricate, perché invece ritenevano che il punto di equilibrio con il regolamento precedente vigente si fosse raggiunto.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

È un'emozione per noi perché è il nostro primo showroom reale, ne abbiamo uno presso la nostra sede e questo diciamo che dovrebbe essere, speriamo, la rampa di lancio. L'azienda nasce nel 1978 da un'idea di mio padre su creare dei serramenti di design. Nel 2017 sono subentrato io direttamente a condurre l'azienda e abbiamo deciso di ingrandire ed espanderci. A questo punto abbiamo optato per aprire un negozio in via 20 Settembre nel centro in modo tale da far conoscere il nostro brand. Siamo specializzati nella produzione dell'infisso in alluminio e tutto quello che è il mondo dell'alluminio, quindi produciamo direttamente, tagliamo, assembliamo e facciamo i serramenti su misura per la nostra clientela. Qui nel nostro nuovo punto vendita appena aperto, in via 20 Settembre, possiamo presentare uno dei serramenti di alta gamma della linea Fresi Alluminio Cosmetal. Possiamo far vedere l'efficientamento energetico, ha un vetro a bassa emissione con una lastra interna e esterna stratificata e

un 5 più 5.4 che è un vetro ad alto abbattimento acustico. Questo vetro permette di insonorizzare la parte interna dell'appartamento rispetto all'esterno. Il risparmio energetico è il nostro punto di forza. Abbiamo un serramento a taglio termico, come si può vedere qua, con una lastra esterna d'alluminio, una lastra interna d'alluminio e un poliamide che va a dividere la conduzione termica tra interno e esterno. Stessa cosa avviene per il vetro. Tra l'interno e l'esterno c'è una camera che si può vedere, in questo caso l'abbiamo fatta fare argento proprio perché si veda bene, dove viene suddivisa la lastra interna da quella esterna in modo tale che i due vetri non siano a contatto e creino un abbattimento termico importante. Oltre al serramento, noi trattiamo tutto ciò che riguarda le tende da esterno, le pergole e le bioclimatiche. Andiamo a installare presso le abitazioni e le ville, andando a fornire un supporto maggiore per il risparmio energetico. Quindi andando a installare le tende riusciamo ad avere un impatto sulla termica, anche sul serramento e sull'abitazione stessa.

0: Ennesima giornata da incubo sulle autostrade liguri. Sulla 10 un camion si è ribaltato, tratto chiuso per 5 ore. I chilometri di coda sono arrivati a 17. Secondo i sondaggi, primo canale Tecne realizzati nei 4 capoluoghi di provincia della regione, Claudio Scajola è il sindaco più apprezzato della Liguria. L'autopsia sulla piccola Beatrice morta a Bordighera ha fatto emergere come a causarne il decesso sia stato un colpo alla testa, ma si sarebbe potuta salvare. A una settimana dalla sentenza sul Ponte Morandi, Emanuel Diaz racconta a Primo Canale: non ho perso un'udienza, è stato il modo per non abbandonare mio fratello. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. Questa sera in apertura inevitabilmente il disastro delle autostrade della Liguria. Oggi sull'autostrada 10 un camion ribaltato ha portato fino a 17 km di coda. Il servizio.
1: Giornata infernale nel ponente genovese dopo l'incidente avvenuto questa mattina sulla 10 dove un camion si è ribaltato sulla carreggiata in direzione Genova. È successo qualche minuto prima delle 11 nel tratto tra Renzano e il bivio di Pra verso Gravellona. Sul posto sono intervenuti il 118 con ambulanze automedica, la polizia stradale e vigili del fuoco. Il tratto è stato chiuso così come il casello di Renzano in entrata verso Genova. I soccorritori hanno aiutato l'autista del mezzo pesante, ferito lievemente, e lo hanno trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Le operazioni per riaprire la carreggiata, dove l'olio e il gasolio fuoriusciti dal mezzo pesante hanno invaso l'asfalto, ha determinato la chiusura del tratto per circa 5 ore. Poi, dopo che è stato riaperto con un cambio di carreggiata, un'auto in panne in galleria ha di nuovo peggiorato la situazione. Le code hanno raggiunto i 17 km.
0: Questa dunque è la situazione di giornata. Andrea Popolano, collegato con noi dal Touch, è stata veramente una giornata difficilissima con code lunghissime e anche in questa serata, lo vediamo anche dal Touch, le code sono rimaste lunghe e difficili da riassorbire proprio a causa del tanto disastro su questa 10 oggi.
2: Eh sì, perché l'operazione per rimuovere il mezzo pesante che si è capottato sono state lunghissime, visto che trasportava anche materiale dei diversi rottami. Come detto, le code sono proseguite per tutto il tempo anche sull'Aurelia, dove soprattutto i mezzi pesanti si sono incolonnati in direzione Genova, ovviamente quelli diretti in porto. Per oltre 5 ore l'autostrada è rimasta chiusa, poi purtroppo anche altre problematiche come un'auto rimasta in avaria all'interno di una galleria proprio nel cambio di carreggiata, quindi una sola corsia verso Genova, una sola corsia verso Savona. Ovviamente basta un intoppo per rallentare ulteriormente il traffico, un pomeriggio, un tardo pomeriggio.

0: di lunghissime code ancora sulla A10.
1: Insomma, davvero giornata difficile, tutti gli aggiornamenti ovviamente li trovate in tempo reale sul nostro sito primocanale.it. E adesso i sondaggi che abbiamo commissionato a Tecné, questa volta hanno riguardato l'apprezzamento dei sindaci nelle quattro province liguri, vediamo chi l'ha spuntata.
2: E Claudio Scaiola, il sindaco più apprezzato della Liguria, secondo i sondaggi Primo Canale Tecné realizzati nei quattro capoluoghi di provincia della regione. Il primo cittadino di Imperia guida infatti la classifica con un punto percentuale di vantaggio sulla sindaca di Genova, Silvia Salis, e due sul sindaco di Savona, Marco Russo. Più staccato, a 6 punti dalla vetta, il primo cittadino della Spezia, Pierluigi Peracchini. Un dato che però assume un significato particolare anche dal punto di vista politico. Peracchini amministra infatti una città tradizionalmente orientata verso il centro-sinistra, mentre Scaiola governa un'Imperia considerata storica una roccaforte del centrodestra. Per quanto riguarda Genova, va evidenziato come Salis si collochi sostanzialmente in linea con gli altri sindaci liguri, nonostante sia il primo mandato in una città tendenzialmente di sinistra e rappresenti una novità nel panorama amministrativo regionale. È inoltre l'unica donna alla guida di uno dei quattro capoluoghi liguri. L'indagine è stata realizzata prendendo in esame un campione composto da 502 intervistate a Imperia, 497 a Savona, 802 a Genova e 502 alla Spezia.
1: Consiglio comunale acceso oggi a Palazzo Tursi, al centro del confronto politico, le storie Instagram offensive della consulente LGBTQ+, sulla manifestazione a Sestri Ponente.
3: Al centro del confronto politico in Consiglio Comunale oggi c'è stato il caso di Ilaria Gibelli, la consulente LGBTQIA+, per quanto è successo durante la manifestazione a Sestri Ponente, dove molti residenti e commercianti sono scesi in piazza per lamentarsi appunto della poca sicurezza che in questo momento si vive in città. Dopo la storia messa appunto dalla consulente Gibelli, in cui parlava di topi che sono usciti dalle fogne per appunto manifestare, riferendosi appunto ai cittadini, molti consiglieri di centrodestra, quindi della minoranza, hanno portato un'interrogazione oggi in consiglio per parlarne e chiedere chiaramente che sia appunto revocato l'incarico a Ilaria Gibelli, dal momento che è stato il secondo caso, perché già tempo fa aveva fatto una storia parlando appunto dei cattolici, che aveva suscitato non poco scalpore. Ha risposto a queste affermazioni, a queste interrogazioni in aula il vice sindaco Terrile, dicendo che si è già appunto scusata Ilaria Gibelli per quanto accaduto, la storia è stata rimossa, e poi rivendicando anche il fatto che in passato altri consiglieri di centrodestra avevano messo delle storie insomma che potevano essere simili e che quindi non bisognava fare sensazionalismo su questa tematica. Poi ci sono stati altri temi che sono stati toccati, tra l'altro riguardo anche all'ordine del giorno l'accordo sindacale per il personale del comune, che, come ha detto l'assessora Rita Bruzzone, ha trovato finalmente un accordo e ci sarà un turnover del 102% nel 2026, del 75% nel 2027, con 255 assunzioni a fronte di 250 cessazioni, con uno stanziamento di 4,5 milioni di euro. Altro tema importante per la giornata è stato il volo Genova-Monaco, e il fatto che appunto sia stato cancellato ha fatto suscitare chiaramente un dibattito in aula, e poi chiaramente non è mancata la polemica per quelle che sono state le sponsorizzazioni di ITA per il viaggio a New York della sindaca Salis, e facendo appunto questo parallelismo con quello che è stata poi invece la situazione che riguarda la cancellazione del volo Genova-Monaco e tanti altri voli che in questo momento non trovano appunto una soluzione nell'aeroporto di Genova.
1: Grazie Carlotta. E adesso il sopralluogo nel quartiere Diamante di Genova del ministro al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Tommaso Foti, insieme al presidente di regione Marco Bucci e all'assessore all'edilizia e alle politiche abitative, sempre dell'ente regionale, Marco Scaiola. La visita è alle tre palazzine costruite al posto delle vecchie dighe, proprio grazie ai fondi Pinqua previsti dal PNRR. A ottobre arriveranno i primi abitanti. Ha seguito la visita il nostro Andrea Popolano.
4: I lavori vanno avanti spediti, ancora ci sono gli ultimi dettagli da sistemare, ma dopo l'estate i primi abitanti potranno entrare nelle nuove palazzine sorte al posto di quello che era stato definito un ecomostro. 5 anni di lavori e un investimento complessivo di oltre 35 milioni di euro. La trasformazione di Begato si è compiuta in 3 tappe, il trasferimento di 374 famiglie in alloggio.

0: recuperati, la demolizione di 175.000 metri cubi delle vecchie dighe e oggi è in corso la terza fase con la consegna al quartiere di tre nuove palazzine ecosostenibili con 60 appartamenti, una caserma dei carabinieri, nuovi spazi aggregativi e 224 alloggi riqualificati grazie ai fondi del PNRR.
1: Questa zona verrà completamente riqualificata con spazi verdi, aree sportive e quindi diventerà un quartiere veramente bello, vivibile e un modello che vogliamo portare e stiamo già portando, perché dialogo anche con le altre regioni, coordinando il tavolo nazionale delle politiche abitative, un modello che stiamo esportando in tutta Italia.
0: A Genova l'obiettivo è arrivare a rigenerare e riqualificare anche le lavatrici di Pei e la zona del CEP, ma tra i vari problemi legati all'edilizia popolare c'è anche quello del recupero dei tanti appartamenti sfitti, chiusi, per la mancanza di risorse per le manutenzioni. Per questo servono nuove soluzioni e le ipotesi non mancano.
2: Dare la possibilità di diventare poi padroni dell'appartamento, proprietari dell'appartamento, questo potrebbe essere una grande ipotesi. Nel passato c'era già, negli anni 60 ad esempio si poteva fare.
3: E nell'ambito di questo sopralluogo il ministro Foti ha parlato anche dei termovalorizzatori, che sapete sono oggetto di una grande polemica qui a Genova. Vanno realizzati, ha detto il ministro, e dovrebbero essere collocati vicino a dove si produce la maggior parte dei rifiuti. Sentiamo.
0: La data ultima è fissata per il 20 luglio, poi l'avviso pubblico di partecipazione scadrà, ore calde per il futuro legato alle scelte di dove realizzare l'impianto di fine ciclo rifiuti della Liguria. Quattro le ipotesi al momento, Genova esclude la soluzione Scarpino, con le polemiche tra regione e comune che vanno avanti da tempo. Secondo i dati, l'80% dei rifiuti in Liguria è prodotto a Genova. I comitati dei cittadini si sono opposti alla realizzazione vicino ad aree abitate. Il ministro Tommaso Foti, a Genova per una serie di sopralluoghi, invece sottolinea l'importanza della realizzazione di un impianto vicino a dove viene prodotta la maggior parte dei rifiuti, anche per limitare il trasporto degli stessi e di conseguenza i vari impatti.
4: I termovalorizzatori devono essere localizzati laddove vi sono le condizioni migliori sotto vari aspetti. Non ultimo l'aspetto del raggiungimento della meta, perché i carichi anche di traffico devono essere opportunamente valutati perché non sono indifferenti. Dopodiché dico anche che io abito a 600 metri da un termovalorizzatore che quando è partito in realtà si chiamava inceneritore perché è di un'altra generazione e non ho mai visto degli impatti negativi sulla salute anche sotto questo profilo.
3: La cronaca adesso è la morte della piccola Beatrice. Secondo i primi risultati dell'autopsia eseguita sul corpo della piccola, che non sono però ancora stati depositati, la bambina si sarebbe potuta salvare. Nessuno ha chiamato i soccorsi. Alessandra Boero.
5: Si poteva salvare, e questo è il dato più sconvolgente che emergerebbe dall'autopsia sulla piccola Beatrice, la bimba di 2 anni trovata morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. Secondo gli accertamenti medico-legali, un tempestivo intervento dei soccorsi avrebbe potuto evitarne la morte. L'esame, eseguito su incarico della procura, attribuisce il decesso a una grave emorragia cerebrale provocata da un colpo alla testa, inferto nelle 48 ore precedenti. Quando la bimba ha iniziato a stare male, si trovava per in alto con la madre, le sorelle e il compagno della donna. L'autopsia ha inoltre rilevato altre 2 emorragie, ai reni e all'intestino, e una grave condizione di malnutrizione. Per la morte della piccola restano in carcere la madre Emanuela Aiello e il compagno Emanuele Iannuzzi, accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti. Le conclusioni definitive della perizia devono però ancora essere depositate in procura.
3: Adesso la vicenda del Ponte Morandi e naturalmente del processo che la prossima settimana arriverà a sentenza, ha seguito ogni udienza del processo Morandi con una promessa al fratello Henry: non ti ho abbandonato. Emanuel Diaz racconta il dolore più grande, la testimonianza dell'autista basco salvato grazie a una macchina gialla, quella di suo fratello.
6: Henry non ti ha abbandonato. Tuo fratello non ti ha proprio abbandonato, è riuscito a trovare le porte e forse sei stato te a darmele per non abbandonarti, per garantirti almeno delle risposte e per poter dirti puoi riposare in pace. Non cambia purtroppo il momento iniziale, perché infatti questa lotta non è soltanto per la verità e per garantire comunque un rispetto alle vittime, alla vita in generale, ma è anche per cercare di costruire una versione

0: Della sicurezza di Berta. È stata una tragedia, sì, il 14 d'agosto del 2018, ma ci sono stati tanti elementi molto sgradevoli nelle ore successive, nei mesi successivi, negli anni successivi, perché è vero che si parla di un processo durato 4 anni, ma spesso ci dimentichiamo di elencare gli altri 4 anni dedicati agli incidenti probatori. Il momento peggiore è stato quando il signor Luigi, cioè l'autista del camion della Basco, Fiorillo Luigi, venne a raccontarci gli ultimi attimi prima della tragedia. Infatti c'è stata una frase che ha distrutto una parte dentro di me quando lui spiegò che si salvò perché una vettura gialla lo sorpassò, lo costrinse a rallentare quel poco che basta per salvarsi la vita. In quella vettura gialla viaggiava mio fratello, quindi paradossalmente l'ultima azione involontaria di mio fratello fu salvare una vita.
1: Adesso il tema portuale, serve un tavolo sull'organico del lavoro in porto, così non si può andare avanti, è tutto troppo provvisorio. Lo ha detto il console della compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova, Benvenuti, che compie 80 anni, celebrati con una mostra al Galata. Naturalmente gli 80 anni non li compie Benvenuti, ma li compie la CUNV. La mostra è al Galata, dicevo, fino al 17 di luglio.
2: Abbiamo bisogno che l'autorità di sistema, che il terminal operator, si sieda a un tavolo con noi, come dovrebbe essere nelle cose, e si metta in piedi la continuità della compagnia. Le norme ci sono, non c'è bisogno di stravolgere la legge. Però che vanno applicate e a volte invece non vanno, non sono applicabili perché mancano risorse, perché qui, perché. Per adesso ce la vediamo ogni anno a consuntivo annuale e non è una cosa semplice.
3: Volete programmare, no. Volete una continuità?
2: Certo, vogliamo che sia sancita quella che di fatto è. Allora, beh, se è di fatto bisogna che venga sancita attraverso chi? Attraverso il tavolo dei regolatori, che è l'autorità di sistema. Con chi? Con i terminalisti con cui abbiamo accordi a tutto campo, con tutti, ormai non c'è una contrapposizione, ma Confindustria e Terminal Operator, insieme a noi, insieme all'autorità del sistema, devono costruire, sarà una gara anche nel 27 che ci riguarda, devono costruire la continuità di questa compagnia che è giudicata indispensabile dall'attività, dal lavoro, dalla richiesta dei terminalisti. E quindi noi siamo per fare questo passo, si chiama piano organico porto, il primo passaggio è quello. Metà del lavoro che quasi facciamo noi, e allora di cosa c'è bisogno? Di quanti uomini, di che professionalità, di quanti gruisti? Non può essere una cosa che si discute a maggio o a giugno per i 3 mesi d'estate, perché poi dopo si va in contraddizione. Questo è un passaggio normale che però bisogna accogliere.
1: È stato presentato alla Spezia il bando Underwater Liguria, nato dalla sinergia tra Regione e Polo Nazionale della dimensione subacquea, che punta ad attrarre imprese per poter accedere ai contributi dei fondi FESRE. Bisogna infatti avere sede in Liguria. Sentiamo.
4: 7 milioni e mezzo di fondi FESRE con contributi a fondo perduto sino a 800.000 euro. Il polo della dimensione subacquea cerca imprese e con il bando Underwater Liguria punta ad attrarle proprio nella nostra regione.
5: Abbiamo avuto la scelta della regione Liguria, che noi consideriamo molto molto importante, perché l'idea di poter utilizzare dei fondi europei, in questo caso sono fondi FESRE, ovviamente per bandi che riguardano le PMI che sono sul suolo ligure, però dentro di una strategia nazionale di innovazione consente di fare massa critica con dei fondi e avere l'opportunità di sviluppare su questo territorio, sul territorio della Liguria, delle competenze dell'innovazione usufruendo di un polo nazionale però come base per poter fare anche la propria esercitazione, la propria crescita. Quindi sono 7 milioni e mezzo. Peraltro il bando è un bando che finanzia al 100%.
6: L'underwater è in prospettiva sicuramente un ambito nel quale ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico ci vedrà protagonisti. È l'esigenza di accompagnare una scelta che è stata fatta a livello nazionale di sviluppare alla Spezia il polo nazionale della subacquea e la forte volontà da parte dell'amministrazione regionale di accompagnare questa scelta con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale proprio per le aziende che operano in questo comparto.
1: Adesso lo sport, il calcio inizia oggi, è iniziata oggi di fatto l'avventura

0: del Genoa del campionato 2026-2027. Oggi raduno della squadra al Signorini di Pegli, prevista una settimana di test fisici e allenamenti, poi dal 16 luglio il ritiro a Moena. Sullo sfondo un mercato che chiuderà soltanto dopo la seconda giornata, una sessione di acquisti che, come annunciato dalla stessa società, è destinata a portare via almeno uno, se non addirittura due big. Dall'altro, dopo l'approdo delle scommesse Match 3, Puchka e Havel, De Rossi legittimamente si aspetta un paio di nomi di spessore, uno da inserire in attacco, il sogno è Dovvik della Roma, e uno a centrocampo, al di là degli imminenti arrivi di Traoré e Straud. La Sampdoria invece ha ufficializzato nella giornata di ieri Lorenzo Insigne, l'attaccante esterno già storico capitano del Napoli, che promette di poter essere un buon rinforzo per la squadra. I tifosi si sono divisi, perché c'è anche chi ricorda fortemente alcune polemiche che in passato hanno legato Insigne proprio alla Sampdoria, con esultanze sospette e qualche parola di troppo. Poi insomma Insigne subito nelle prime dichiarazioni ufficiali ha cercato di fare il pompiere. Sentiamo cosa ha detto Insigne.
1: Inizia, come detto, una grandissima avventura per me, ma soprattutto per questa società storica molto importante. E sono molto contento e motivato per iniziare questa avventura. E come detto tu, avevo altre richieste, però il mio agente appena mi ha parlato di questa proposta della Samp, che per me è subito diventata la prima scelta, perché la storia della società parla da sé, e se sono qua è soprattutto questo, che voglio far parte di questa storia e cercare insieme ai miei compagni, il mister, di fare qualcosa di importante. Se ricordo quell'episodio, è stato un episodio che poi, diciamo che giocando in questo stadio non è mai stato facile, l'adrenalina rispetto agli altri stadi è sempre un po' più alta. Io, se ho fatto quel gesto, non era nessuna mancanza di rispetto, perché ti ripeto, non volevo mancare di rispetto a nessuno, però io ai tifosi voglio dirti di starci vicino a me, ma soprattutto alla squadra, perché se ora indosso questa maglia la indosserò con orgoglio, perché è una maglia importante, è una maglia che pesa, e cercherò fino all'ultimo minuto di ogni partita, secondo, di dare tutto in campo per dare tante soddisfazioni ai tifosi, perché è una grande tifoseria. Anche quest'anno ho seguito le partite, lo stadio sempre pieno, e sicuramente sarà la nostra arma in più.
0: È tutto per il nostro primo giornale, che torna come sempre domani a quest'ora. Buona serata.

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. La giornata di venerdì 10 luglio sulla Liguria sarà ancora ampiamente soleggiata e molto calda, non solo in giornata ma anche nella notte e al mattino. Vi segnalo locali disturbi possibili nelle aree interne dell'area di Ponente nel corso del pomeriggio sera. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. La ventilazione sarà debole o assente. Il clima caldo, con punte massime di 30-31 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente, ma localizzati piovaschi nelle zone interne saranno impossibile formazione nel pomeriggio. Le temperature diurne saranno prossime ai 30-32 gradi in assenza di vento. Su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, ma anche qui le zone interne potranno risentire della formazione di localizzati piovaschi, ma di breve durata. Dunque fugaci, le temperature saranno prossime ai 30-32 gradi, anche i valori minimi saranno elevati, non inferiori ai 26 26-27 gradi. Tanto sole anche sul Tigullio, con clima caldo di piena estate in giornata, ma come vi anticipavo si farà sentire anche nella notte all'alba. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente, in un contesto stabile e asciutto, un clima caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con sabato un pochino più di variabilità.

Soprattutto nelle zone interne. Si potranno sviluppare nel corso del pomeriggio sera locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità. Il tempo sarà un po' più asciutto ed assolato sul litorale, con ancora vento per lo più debole, salvo locali rinforzi a largo, e un clima caldo senza eccessi particolari. Una giornata poi di domenica con tempo un po' più asciutto ed assolato, ma ancora locali disturbi saranno possibili nell'entroterra. Le temperature diurne al più rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app 3B Meteo.

0: Tappa Bargagli, 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio. Sono con il sindaco di Bargagli, Francesco Massoli.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Attendete con ansia il passaggio, seppur di trasferimento del rally. Ma è un modo per far conoscere e far vivere l'entroterra.
1: Sicuramente, è un evento che è nato nel 1980, siamo alla 42esima edizione, con 5 anni negli anni 90 di interruzione, e qua è una tappa di trasferimento. Comunque è sempre una gioia vedere queste macchine, vedere tutti questi appassionati che si cimentano in una competizione difficile, molto articolata sul territorio, che tocca tanti comuni e soprattutto con un percorso stradale di non facile percorribilità. Quindi ci vuole anche delle grandi capacità, ci vogliono.
0: Sia per gli appassionati che per le attività commerciali, che in quel weekend sicuramente aumentano i loro affari, il loro giro.
1: Ma certamente, più che altro sull'Alta Val Trebbia probabilmente ci sarà più sicuramente un impatto maggiore. Qua un pochino minore, ma comunque è sempre un evento che ha sempre un volano attorno a sé, quindi di appassionati oltre che di addetti ai lavori, e quindi è possibile che ci sia anche un incremento per le attività locali. Ecco.
0: Mi faccia la cartolina di presentazione di Bargagli, che magari qualcuno viene a scoprire.
1: Ma Bargagli è un paese di 2.500 abitanti circa, si sviluppa su un'area di 18 km quadrati, qua siamo a circa 300 metri di altitudine, per arrivare fino a quasi 900 metri dal Monte dell'Aeronautica. È un paese molto vicino a Genova, quindi offre un'ospitalità anche per chi decide di stabilirsici e facendo poi il pendolare.
0: Mezz'oretta?
1: Diciamo sì, traffico permettendo, comunque diciamo che partendo abbastanza presto, in mezz'ora, tre quarti d'ora si riesce a essere in centro città. Un territorio che si sviluppa appunto anche per percorsi a piedi, camminate, sentieri, ci sono dei buoni ristoranti dove fermarsi a mangiare.
0: C'è un piatto tipico di Bargagli?
1: Un piatto tipico diciamo no, proprio tipico no, diciamo che è un posto abbastanza rinomato per i funghi, perché la zona di Trappena è stata riconosciuta come una delle migliori zone italiane per il fungo porcino, quindi diciamo che i ristoranti di qua poi sanno sapientemente cucinarli e quindi diventa un'ottima cosa.
0: Andrà lei a curiosare il rally?
1: Ma sì, sicuramente un pezzettino dalla parte di Laccio dove c'è il famoso cavalcavia, o qualche parte un pochino più alta. Sono sempre bello vedere queste macchine, questi equipaggi e tutta questa gente che viene e partecipa con grande cordialità a questo evento.
0: Grazie sindaco.
1: Grazie a voi, grazie e buona giornata.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
3: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
4: Quando si dona,
5: i colori non contano.
3: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
6: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
7: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
8: Da oltre 100 anni Lubrani si prende

0: e cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Allora, ancora ben trovati al servizio del pubblico in questa giornata drammatica sulle autostrade della Liguria, con un camion che si è ribaltato sull'autostrada 10 nella tarda mattinata e ha prodotto una serie di reazioni a catena che hanno poi portato alla formazione di una coda gigantesca che ancora non è riuscita a smaltirsi su quel tratto. Intanto vediamo che cosa è successo oggi nel servizio di Dario Vassallo.
1: Giornata infernale nel ponente genovese dopo l'incidente avvenuto questa mattina sulla 10, dove un camion si è ribaltato sulla carreggiata in direzione Genova. È successo qualche minuto prima delle 11 nel tratto tra Renzano e il bivio di Pra verso Gravellona. Sul posto sono intervenuti il 118 con ambulanza e automedica, la polizia stradale e vigili del fuoco. Il tratto è stato chiuso, così come il casello di Renzano in entrata verso Genova. I soccorritori hanno aiutato l'autista del mezzo pesante, ferito lievemente, e lo hanno trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Le operazioni per riaprire la carreggiata, dove l'olio e il gasolio fuoriusciti dal mezzo pesante hanno invaso l'asfalto, ha determinato la chiusura del tratto per circa 5 ore. Poi, dopo che è stato riaperto con un cambio di carreggiata, un'auto in panne in galleria ha di nuovo peggiorato la situazione. Le code hanno raggiunto i 17 chilometri.
0: Insomma, Andrea Popolano, buonasera, ben trovato. È veramente una situazione tragica, direi da protezione civile, su questa autostrada, anche perché siamo in una giornata di sole, di caldo, non ancora estremo, ma insomma tutto sommato sì, estremo, perché quando stai tutto il giorno a 30 gradi in un'auto in coda, fermo, a causa di un incidente di questo tipo, insomma è molto difficile poter stare confortevolmente.
2: Eh sì, anche perché la temperatura percepita poi quando si sta in auto è decisamente più alta. Ricordiamo che oggi, anche nella giornata di domani e dopodomani, a Genova è bollino giallo per ondata di calore, quindi questa sensazione di fortissimo disagio risulta essere ancora più marcata. Infatti per questo motivo la Protezione Civile si è occupata anche di distribuire le bottigliette d'acqua alle tante persone rimaste all'interno delle macchine bloccate all'interno dell'autostrada durante la chiusura, ma purtroppo dobbiamo dire che i problemi continuano, perché le code sono ancora decisamente lunghe nel tratto. Ricordiamo, il tratto chiuso intorno alle 11:30 tra Renzano e Pra è stato riaperto solo dopo oltre 5 ore con un cambio di carreggiata, di conseguenza sono ancora in corso mezzo pesante che trasportava diversi rottami, quindi decisamente complicata la sua rimozione. Questo nella carreggiata in direzione Genova, circa 50 le persone impiegate, sono state utilizzate anche due autogru, e la code al momento ci parlano di 19 km di coda, questo perché dopo la riapertura di fatto è presente una sola corsia in direzione Genova, così come è presente una sola corsia in direzione Savona, ma se diciamo direzione Savona non sta creando nessun particolare problema, invece in direzione Genova la coda aumenta, anche per i tanti che fanno ad esempio rientro in direzione del capoluogo, che vorrebbero arrivare sulla A26 per dirigersi poi nelle altre città. E poi ci sono ovviamente i mezzi pesanti diretti verso il porto, abbiamo visto per tutto il pomeriggio anche lungo l'Aurelia i tanti camion fermi o comunque che andavano a passo d'uomo lungo l'Aurelia, Vesima e non solo, con i tanti disagi segnalati. E come

0: Possiamo vedere ancora ci sono i consigli, diciamo, per chi è in viaggio, consigli tra virgolette, perché poi chi è rimasto bloccato nell'autostrada può fare decisamente poco. L'entrata consigliata verso Genova è quella di Genova Pra, l'uscita consigliata proveniendo da Ventimiglia, dunque dal ponente, è quella di Savona, quindi addirittura di fatto viene consigliato a chi viaggia in direzione Genova di uscire all'altezza di Savona Vado sulla complanare di Savona per dirigersi a Genova, proprio perché la coda di 19 km parte dalla complanare proprio di Savona fino al bivio con la 26. Quindi, insomma, stiamo raccontando veramente un pomeriggio disastroso dal punto di vista del traffico.
1: Grazie Andrea, naturalmente continueremo a monitorare, lo facciamo anche sul nostro sito primocanale.it qualora siate in viaggio e vogliate ovviamente avere le informazioni di prima mano su quello che sta succedendo, appunto con questa coda che proprio a causa della conformazione dell'autostrada non riesce a scorrere, lo vedete, insomma la carreggiata di destra rispetto al teleschermo è quella in direzione Genova ed è ferma o con un movimento a passo d'uomo, davvero una giornata difficilissima sull'autostrada A10. Di questo tema ha parlato a Primo Canale Massimo Giachetta, già presidente di CNA, quindi conosce benissimo il mondo dell'autotrasporto, oggi imprenditore. Sentiamo le sue parole.
2: Quel tratto della 10 tra Renzano e Genova Pra è un tratto che ha visto negli anni precedenti, ancora prima dell'esecuzione dei cantieri, diversi incidenti con mezzi pesanti. È un tratto che ha una certa pericolosità perché è un tratto in leggera discesa con delle curve e io mi ricordo proprio incidenti anche molto gravi con ribaltamento di cisterne, con carburanti, con benzina e via discorrendo, dove ci furono delle problematiche che non soltanto legate al ferimento degli autisti, ma anche al fatto che l'autostrada fu bloccata per ore. Addirittura mi ricordo questo incidente con un'autocisterna che durò quasi l'intera giornata. La rete autostradale ha delle carenze perché è una rete autostradale realizzata negli anni 60. Se pensate che quel tratto autostradale una volta era un tratto unico dove c'era una corsia, un cambio di corsia e che è stato modificato e sono tirate via due corsie in senso di marcia, ma dopodiché è un'autostrada di più di 60 anni fa, 65 anni fa. L'altro grosso problema è che io dico, continuo a dire, che in questa situazione, che comunque rimarrà una situazione molto delicata, non soltanto per i cantieri, ma anche dopo che saranno realizzati i cantieri, bisogna pensare a dei presidi di pronto intervento all'interno dell'autostrada, perché se noi pensiamo che stamattina per intervenire sono dovuti arrivare dei mezzi da Genova, dei mezzi dei vigili del fuoco, la prima caserma è quella di Multedo, significa chiaramente che ci impiegano ore e questo significa chiaramente che si crea il caos. L'altro problema grosso è che non c'è un piano di coordinamento su una circolazione alternativa in caso di questi incidenti, in caso di queste emergenze. Perché? Perché anche l'Aurelia, in questo caso qua, cioè la viabilità ordinaria, è una viabilità che ha delle problematiche. Pensiamo che da Renzano a Voltri, per esempio, c'è l'interdizione per gli autoarticolati, però di notte sono passati diverse volte per i cantieri gli autoarticolati. Articolati, tant'è vero che alcuni anni fa ci fu un grave incidente con la morte di un ragazzo. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che questi problemi qua o si inizia a pensare, a ragionare per risolverli definitivamente, o se no continueremo sempre a vederci, a me farà molto piacere sentirvi, a voi forse meno, non lo so, ma a dirci sempre le solite cose. Quindi bisogna che, soprattutto io credo che il punto di riferimento debba essere la regione, inizi a creare creare un percorso insieme al Ministero, io so che il Vice Ministro Rixi è una persona molto sensibile rispetto a queste cose qua, per creare veramente delle alternative proprio strategiche, se no la rete veicolare, autostradale e quella ordinaria da Ponente verso Levante, da Ventimiglia in direzione Genova e poi con la 26, è un'arteria che prende migliaia e migliaia di mezzi pesanti

0: che passano dal sud Europa al nord Europa e viceversa. Il 35% dei mezzi pesanti che percorrono la 10 e la 26 sono mezzi pesanti che non trasportano merci per l'Italia dall'Italia, ma sono soltanto dei mezzi pesanti che trasportano merci dalla Spagna, dal Portogallo verso il nord Europa e viceversa. E questo è un problema, perché significa un aggravio, una pesantezza, un ingolfamento di una rete che è vecchia, come abbiamo detto.
1: Queste dunque le parole di Giacchetta, vi ricordo che stiamo seguendo questa emergenza sull'autostrada A10 con 19 km di coda. Sostanzialmente il traffico inizia a bloccarsi all'inizio della Complanare di Savona. Naturalmente stiamo parlando della direzione Genova, perché se invece siete a Genova e dovete andare in direzione Ventimiglia, l'autostrada scorre regolarmente. Invece da questa parte l'autostrada è sostanzialmente bloccata, al punto che Autostrade per l'Italia consiglia l'uscita a Vado e poi il rientro in autostrada a Pra, sostanzialmente appunto l'entrata consigliata verso Genova è quella di Genova Pra, mentre la coda appunto inizia sostanzialmente a Savona, al punto che nemmeno da Savona viene consigliato l'ingresso, ma da Vado, che quindi è ancora il casello precedente lato ponente. Ecco, questa è la situazione attuale sull'autostrada A10, causata da un incidente che questa mattina ha bloccato l'autostrada, un ribaltamento di un camion, poi ci sono stati altri problemi nel corso della giornata, sempre all'interno di questo disastro. Naturalmente l'impatto è forte anche nel mondo economico, quello degli albergatori. Oggi abbiamo sentito Fabio Raimondo, che è il presidente nazionale dei giovani albergatori, e allora andiamo a risentire le sue parole.
2: Allora, ogni volta che ci sentiamo naturalmente è soprattutto, non sempre per fortuna, per parlare e per commentare queste immagini che vediamo. Ancora una volta insomma la Liguria spezzata in due, in questo momento soprattutto naturalmente la zona del Ponente, non è una novità, è una situazione che purtroppo va avanti da diversi anni ed è soprattutto una situazione che non sembra poter migliorare anche nelle prossime ore. Perché dalle ultime notizie abbiamo appunto saputo che è stata liberata la carreggiata dall'olio, ma bisognerà poi prima alleggerire il mezzo pesante e poi provare a spostarlo, quindi insomma un'operazione molto molto lunga e delicata, che appunto alla quale serviranno diverse ore. Raimondo, insomma, qual è la fotografia che ne esce ancora una volta?
3: Ma sicuramente quello che diceva il mio presidente di Genova e di provincia, Carlo Tixe, poco fa è l'assoluta verità. Questi continui problemi, perché questi sono incidenti che possono succedere, succedono però fin troppo, forse perché lo ribadiamo da tempo, la nostra destinazione, le nostre autostrade non sono autostrade giganti dove possiamo installare perennemente dei cantieri e far fare cambi di corsia, carreggiate, tramezzo, passare, non passare. Sono autostrade molto strette, questi continui blocchi mettono in serie difficoltà automobilisti che magari non sono esperti del territorio o che magari effettivamente in autostrada decidono giustamente di andare al limite consentito, ma qua non possiamo più andare al limite consentito, dobbiamo andare veramente molto piano, perché ogni 3x2 c'è un cambio di carreggiata o c'è un inizio di cantiere. Questo anche se sono cantieri che come dire iniziano la notte piuttosto che proseguono o si interrompono, sono cantieri secondo me che fanno un bene da una parte, ma oggi con un flusso delle autostrade che si riempie non solo per i turisti ma anche per i locali, è ovvio che questo diventa un pericolo, soprattutto quando in questo periodo qua viaggiano ancora più tir, perché le merci sono sempre di più. Noi stiamo stiamo costruendo delle infrastrutture su tutta la Liguria, no? Per dire aumentiamo l'export, aumentiamo tutta una serie di capacità industriali della nostra regione, e il problema è che poi da una parte aumentiamo, dall'altra parte invece abbiamo dei deficit che sono quelle ovviamente delle infrastrutture, in questo caso delle autostrade. Questo è un problema enorme che come Federalberghi, come diceva prima il mio

0: Presidente, continuiamo a dire e interpellare da anni una discussione dopo il Ponte Morandi.
1: Queste insomma le parole di Raimondo con appunto la situazione che impatta gravemente ovviamente anche su tutti coloro che lavorano sul territorio e naturalmente la parte turistica è certamente quella più colpita. Direi che ci possiamo forse fermare un istante, torniamo tra pochissimo e continuiamo il nostro racconto di questa giornata difficilissima in autostrada.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio il Rally della Lanterna va in diretta. In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 10 al 12 luglio approda a Genova il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela 2026. Il tour velico che coinvolge 10 località italiane unendo sport e valorizzazione del territorio. Dal 10 luglio torna a Chiavari il consueto appuntamento con il Dionisio Festival, la rassegna teatrale che si svolge in piazza Nostra Signora dell'Orto e che ogni estate regala al pubblico musica, spettacoli e imperdibili momenti di riflessione. Il 10 e l'11 luglio a Bogliasco saranno due giornate interamente dedicate al Posidonia Green Festival, evento che promuove la sostenibilità. Il momento più atteso sarà l'inaugurazione del sottomarino rigenerativo Posidonia Art Reef. Tutto pronto per la festa gastronomica Isorelle. Il 10 e l'11 luglio a Savignone si rinnova l'appuntamento con la tradizionale manifestazione che celebra la cucina ligure. Spazio anche al divertimento con musica dal vivo. Al via dal 10 al 12 luglio la nona edizione di Ulisse Fest, il festival del viaggio firmato Lonely Planet. In programma laboratori, concerti e incontri con giornalisti, scrittori, viaggiatori e blogger. Attesi anche alla Camera di Commercio di Genova diversi appuntamenti legati al tema Elogio alla fuga, un invito a percepire il viaggio come scelta di libertà, scoperta e trasformazione. Ultimi giorni per visitare a Palazzo Ducale la mostra internazionale dedicata al pittore fiammingo Anton van Dyck, per il quale Genova fu una tappa fondamentale per la sua formazione artistica. In mostra, fino al 19 luglio, 60 opere, 32 delle quali in prestito dal Louvre di Parigi e dal Prado di Madrid.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Eccoci di nuovo in diretta, sempre per parlare di caos autostrade, che Andrea Popolano non si limita all'autostrada A10, perché abbiamo una simpatica ultim'ora che arriva anche dalla A12 adesso.
1: Esattamente, visto che non ci facciamo mancare niente oggi sulle autostrade della Liguria, sono ben 6 km di coda nel tratto della 12 tra Genova Est e Genova Nervi in direzione La Spezia. Per intenderci, 6 km di coda che sono causati in questo caso da un veicolo in avaria, quindi insomma ancora un altro problema, questa volta dall'altra parte, diciamo, di Genova, nel lato di Levante, con ben 6 km di veicoli che si sono, come detto, completamente bloccati anche in questo caso per la presenza di un veicolo in avaria. Ricordiamo invece la situazione in A10 che raccontiamo da questa mattina. Purtroppo al momento sono ben 19 i km di coda nel tratto della A10 tra Savona e il bivio con la 26. Ricordiamo quanto accaduto: un mezzo pesante che si è ribaltato, il mezzo trasportava alcuni rottami, viaggiava in direzione Genova, tutto questo intorno alle ore 11:30, un'operazione lunghissima.

0: ma per cercare di portare via questo mezzo pesante, tanto che di fatto sono state utilizzate, sono state impiegate ben 50 persone, addirittura due autogru, e per questo motivo, visto i tempi molto lunghi, è stato impostato un cambio di carreggiata nella carreggiata, diciamo, direzione Savona, ma le code con una sola corsia a disposizione tra Renzano e Pra sono devastanti, possiamo dirlo, perché sono 19 km e non sono andate a diminuire. Il consiglio per tutti, ci ha ricordato anche la polizia stradale per i mezzi leggeri che viaggiano in direzione Genova, è quello di uscire all'altezza di Savona, vado praticamente al casello e di percorrere l'Aurelia in direzione Genova. Purtroppo ovviamente code anche lungo l'Aurelia, mentre i mezzi pesanti viene consigliato di restare lungo l'autostrada. Ovviamente anche le tante ore, sappiamo che ovviamente chi lavora con i mezzi pesanti è costretto a rispettare diversi gli orari previsti per legge, quindi insomma ho cercato di agevolare anche da quel punto di vista. Però, visto che ci siamo, ricapitoliamo le due situazioni: 19 km tra Savona e il bivio con la A26 in A10, e poi ancora 6 km tra Genova Est e Nervi, in questo caso per un mezzo in avaria in direzione La Spezia. Una curiosità, visto che il sito dell'autostrada è andato anche lui un po' in tilt, visto le tante code, segnala coda nel tratto tra il bivio della A10 con la A7, ma diciamo Liconcina è nel ponente Ligure, quindi insomma è andato in tilt anche lui per le tante code.
1: Strano, non succede mai, tra l'altro. Grazie Andrea Popolano, torneremo naturalmente da te più tardi. Buonasera, Giuseppe Bossa, coordinatore dell'Osservatorio sull'autotrasporto, grazie di essere con noi.
2: Buonasera a tutti i telespettatori.
1: Allora, è stata una giornata terribile, come spesso accade quando accadono incidenti di questo tipo, si blocca la Liguria.
2: Si blocca la Liguria e ho sentito anche l'ultimo passaggio di Andrea Popolano, la parte anche est. E come accennava, i 19 km sì sull'autostrada, ma combinazione anche, sono testimone al di là perché sono bloccato da Renzano io, e ho addirittura il figliolo che è a Savona e che ha provato, secondo le indicazioni che diceva chiaramente la polizia, uscendo fuori a Celle Ligure. Sono tutti bloccati in colonna, quindi per cui anche la viabilità urbana non dà sicuramente un processo di velocità, ma sono fermi all'interno. L'unica cosa consolante è che potrebbero eventualmente fermarsi, a differenza dell'autostrada. Grande problema per il mondo dell'autotrasporto, proprio per quello che aveva accennato, tempi di guida. A questo punto sono tutti quanti saltati perché dalle 11:30 ad ora, chi è che è arrivato anche da Imperia e quant'altro è arrivato anche alla fine dei tempi di guida. In questo caso sicuramente conoscono tutti gli autisti che dovranno scrivere nella giornata di oggi dietro quando si fermeranno o potranno fermarsi, perché poi dopo le aree di sosta e di parcheggio lungo la nostra autostrada in questo tratto è veramente critica, ce ne sono poche, quasi nulle, o quantomeno piccoline, e dovranno scrivere il dato a seguito dell'incidente che è avvenuto.
1: Eh no, certo, anche perché a un certo punto non si possono smaterializzare né eventualmente mettersi a dormire o a riposare così in mezzo alla strada. Comunque sta di fatto che per loro, così come per gli automobilisti, è veramente una vitaccia. Tra l'altro io continuo a sostenere, non so Bossa cosa ne pensi tu, ma che quelle tre corsie sull'autostrada A10 siano farlocche e che andrebbero tolte e portarle a due, perché secondo me questa è la massima causa di incidenti. Sono tre corsie finte, io capisco che possano servire per far defluire più il traffico, dare l'idea, ma sono secondo me pericolosissime. Non so, tu che sei un osservatore attento di questi aspetti, specialmente per i camion che fisicamente non ci stanno in queste corsie.
2: Allora, confermo e condivido quello che hai appena detto, anche perché se oltretutto ci fosse una corsia d'emergenza, diciamo che per qualsiasi situazione che si possa generare c'è una soluzione immediata, a prescindere. In ogni caso sì, le tre corsie è per rendere che cosa? La terza su una viabilità dove i veicoli pesanti e i bus non possono interagire, rimarrebbe libera soltanto per la viabilità delle vetture. Io so che

0: quando camminiamo in corsia unica, uno dietro l'altro, dico adesso in corsia unica ed è un'eccezione che sto dicendo, a questo punto il processo è costante e si cammina sempre, e in questo caso sono concordo anche io, anche per dare merito a un'opportunità di emergenza certa.
1: Ah già. Va bene, che dire, insomma, niente, aspettare, chiaramente cercare di portare avanti il più possibile i lavori per ripristinare la circolazione. Grazie Giuseppe Bossa, sì. Grazie per essere stato con noi. Tra l'altro abbiamo notizie che arrivano da fonti, diciamo, di protezione civile. La situazione è questa, la coda naturalmente impiegherà ore a essere smaltita completamente, perché insomma sono tanti i veicoli che devono uscire da questo intoppo, ma allora tra un'ora circa dovrebbe essere annullata la deviazione per far fluire il traffico, poi la deviazione sarà riattivata per completare i lavori necessari al ripristino della carreggiata. Il camion trasportava carcasse di auto, però insomma a breve dovrebbe essere annullata questa deviazione. Allora forse dovremmo essere collegati in diretta con Carlo Tixe? Allora sì, eccoci, buonasera, sì. Buonasera Tixe, grazie di essere con noi.
2: Buonasera a lei, come va?
1: Io piuttosto bene, visto che non sono bloccato in questa colossale coda, ma penso che per chi c'è dentro non sia una gran serata. Che dice, Presidente?
2: Lei non ci crederà, ma penso che ormai ci conosciamo. Allora, io stavo facendo il tentativo di essere a Genova per le 8 stasera, c'è un evento che non le dico dove e come perché non è corretto, ma c'è un evento a cui dovevo partecipare. Benissimo, sono partito da Arenzano, sono arrivato, sa dove c'è il pizzo alla Cascia, sì. E lì c'è un muro di macchine. Adesso stiamo tentando una strada alternativa, perché poi da Arenzano per prendere l'autostrada, signore, è tutto bloccato, guardi.
3: Sì.
2: Sto guardando adesso, c'è l'autostrada bloccata, allora io adesso
3: tanto che dobbiamo rinunciare.
2: Chiamo i miei ospiti e gli dico mi scuso che non posso essere a Genova, però le dico sto guardando e dal casello autostradale giù di sotto c'è un mare di camion, tutto fermo.
1: Gliela
2: faccio in diretta, guarda, gliela faccio in diretta. Quello che lei ha detto non lo so, ma qui il traffico è completamente fermo, bloccato.
1: L'abbiamo visto anche dai dati che arrivano e dalle immagini delle telecamere che sono puntate soprattutto sull'autostrada, ma per un albergatore questa è la peggiore delle notizie, no? Se il luogo da raggiungere doveva essere il suo albergo per qualcuno dei suoi ospiti, questa è veramente...
3: Stamattina non poteva...
2: È così, io ho 100 camere e le assicuro che c'erano tanti arrivi, perché è normale, cioè sono i flussi normalissimi di un mestiere collegato al movimento, perché non arrivano più la gente in treno, questo chiariamocelo bene, e le assicuro che per noi... È un disagio, ma non solo. Lei deve pensare che quei poveri cristi che arriveranno, capisce che lei dovrebbe vedere la gente in faccia quando arriva. Ma glielo dico con tutto il cuore, con la più... Capisce? Perché io capisco, lo so, siamo sfigati, cosa vuole che le dica? Ma 2 ore, 3 ore, vabbè, si dice.
1: Più che sfigati, caro Tix, siamo scarsamente attrezzati, questo è il problema vero della nostra Liguria.
2: Non le dico niente, ma guardi, io vorrei farle, se vuole gliela vado anche a fare una foto, ma avete tutte le dirette del mondo. E le dico di più. Adesso, prima, dopo di lei, chiamo le persone dove dovevo essere, mi scuso.
1: Non c'è dubbio. Grazie Tix, un abbraccio anche alla moglie che insomma è costretta in questa coda drammatica, in questa serata così complicata sulle autostrade della Liguria. Ci fermiamo un istante, anzi no, forse dovremmo avere Varazze, forse il sindaco di Varazze? Pier Federici, sindaco.
4: Sì, Buonasera.
1: Eccoci, buonasera, buonasera. Stavamo parlando con Carlo Tixe, insomma, che è di zona, vicino.

0: vicino al suo comune, lei certamente potrà testimoniare di un'altra serata difficilissima, perché poi quando avvengono questi disastri tutto si scarica sulla viabilità ordinaria, come si dice, quindi sui comuni e sul suo.
1: Sì, buonasera, ma allora io guardi, in questo momento riesco a vedere bene sia l'Aurelia, poi ne abbiamo la fortuna di avere un'Aurelia bis e quindi diciamo che questo sgrava parecchio il traffico anche in occasioni come questa. Vedo l'autostrada sì completamente bloccata sul cavalcavia che sovrasta la città e per fortuna in questo momento specifico sia le due viabilità diciamo urbane sono, in particolar modo l'Aurelia un pochino più trafficata, non ci sono al momento grossissimi rallentamenti, però diciamo che sicuramente c'è un po' più traffico del solito, ovviamente essendo stato tutto deviato sulla viabilità diciamo urbana ordinaria. Io ho la fortuna di avere due viabilità sul territorio, quindi a seconda dei momenti riusciamo un po' a gestire. L'autostrada la vedo che è completamente in questo momento, come avete già detto, è completamente bloccata.
0: Com'è guidare un territorio, dirigere un territorio con un vicino così preoccupante come l'autostrada 10? Perché questa roba noi la stiamo commentando stasera, ma non è mi permetto, non è nemmeno una gran notizia, succede troppo spesso, tanto spesso.
1: Ma allora, noi sicuramente l'autostrada può avere delle grosse difficoltà e lo sappiamo, lo vediamo, e il territorio sicuramente a seconda dei momenti non è diciamo di facile gestione. Noi viviamo delle situazioni di difficoltà, che riusciamo abbastanza a gestire proprio perché per fortuna abbiamo una doppia viabilità e quindi soprattutto diciamo è un po' come il discorso di un bypass, chi deve attraversare la città o andare verso l'entroterra, le nostre frazioni per fortuna ha tante piccole microviabilità locali sulle quali potersi diciamo indirizzare, ovviamente chi deve attraversarla sulla via Aurelia può creare effettivamente delle difficoltà e degli ingorghi. Ecco, per fortuna la nostra logistica, a differenza di altri comuni come magari anche a noi vicini da Cogoleto, Celle, ecco, Arenzano, che magari hanno una viabilità principale e qualche viabilità magari secondaria un po' più scarsa, diciamo sicuramente vanno molto più in default, ecco, da questo punto di vista. La fortuna mia del mio territorio specifico come città è proprio questa, che riuscendo a avere un po' più di viabilità interna, diciamo che le frazioni, che poi quasi il 50% della popolazione cittadina, riescono a sgravarsi, permane. Adesso stavo riguardando un attimo l'Aurelia, che ci sono un po' di incolonnamenti e poi diciamo che quando succede, ma come in questo caso mi pare di notare, perché vedo tutta l'autostrada con i mezzi pesanti, quindi che non escono dall'autostrada, ma soltanto il traffico veicolare viene gestito a livello urbano, un po' più semplice, perché comunque ovviamente le città sono più attrezzate, diciamo così, per essere attraversate dalle auto, principalmente da noi in Liguria maggiormente rispetto ai mezzi pesanti. Ci sono delle situazioni in cui magari per altri tipi di motivazioni o di chiusure veicolari per i cantieri, anche i mezzi pesanti vengono deviati sulla via ordinaria, allora questo magari può creare qualche difficoltà in più, soprattutto se magari accade in momenti in cui anche la polizia locale è impegnata in più parti del territorio.
0: Ecco, infatti per chiudere, Sindaco, è questo un po' il tema, no? Ora ogni comune ha il suo bilancio, ha le sue dimensioni e i suoi uomini, ma più piccolo è il comune, più diventa poi un costo e anche un problema per generare poi il servizio, per garantire il servizio che è indispensabile in situazioni così.
1: Sì, assolutamente, anche perché poi la polizia locale, i numeri sono sempre risicati e ovviamente si cerca di fare come si può. Io ritengo che la cosa buona in questi casi poi sia sempre un sovraccoordinamento, che in casi di emergenza grossi comunque vengono fatti anche a livello diciamo provinciale da chi di dovere, e quindi c'è sempre un coordinamento importante che ci consenta di diciamo superare alcune situazioni di difficoltà, così come è capitato anche in altri casi dover poi intervenire magari anche per questioni non legate solamente al traffico veicolare, di intervenire magari con la protezione civile per dare assistenza poi a chi dovesse rimanere imbottigliato nel traffico, perché possiamo capire anche con le temperature che può diciamo essere necessario anche quello. Diciamo che pian

0: più passano gli anni e per diversi motivi gli enti locali hanno ben compreso che queste cose possono succedere. La Liguria, per fortuna, vediamo che è sempre maggiormente diciamo apprezzata dal punto di vista turistico, e le nostre viabilità, che purtroppo fondamentalmente viviamo di Aurelia e di autostrada, sono quelle che sono sempre state. Ecco, quindi questo fa riflettere tutti, e tutti dobbiamo essere pronti a affrontare queste situazioni che, appunto, purtroppo, anche perché i mezzi che girano come mezzi pesanti, purtroppo o per necessità, non sono neanche più piccoli, sono mezzi importanti, possono capitare gli incidenti. L'importante è essere pronti dal punto di vista della risposta all'utenza e al territorio per gestire queste situazioni. Cioè, ormai diciamo che, come avete detto prima, succede frequentemente, quindi diciamo che da un punto di vista operativo, logistico, bisogna essere sempre pronti ormai ad affrontarle. Ecco, quindi questo è un po' anche il tema del futuro. Come diceva lei, ci possono essere delle necessità maggiori di polizia locale, poi sta anche bene all'organizzazione territoriale e essere pronti a rispondere. Ecco, non sono scommesse facili, e quindi bisogna trovarsi, appunto, attrezzati a riguardo.
1: Grazie sindaco per essere stato con noi, Luigi Pierfederici, sindaco di Varazze. Buona serata, naturalmente.
0: Buona serata.
1: A lei. Ci fermiamo un istante, torniamo tra pochissimo e continuiamo ad aggiornarvi su quello che sta succedendo sulle autostrade della Liguria.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Ennesima giornata da incubo sulle autostrade liguri. Sulla 10 un camion si è ribaltato, tratto chiuso per 5 ore. I chilometri di coda sono arrivati a 17. Secondo i sondaggi, primo canale Tecne realizzati nei 4 capoluoghi di provincia della regione, Claudio Scajola è il sindaco più apprezzato della Liguria. L'autopsia sulla piccola Beatrice morta a Bordighera ha fatto emergere come a causarne il decesso sia stato un colpo alla testa, ma si sarebbe potuta salvare. A una settimana dalla sentenza sul Ponte Morandi, Emanuel Diaz racconta a Primo Canale: non ho perso un'udienza, è stato il modo per non abbandonare mio fratello. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. Questa sera in apertura inevitabilmente il disastro delle autostrade della Liguria. Oggi sull'autostrada 10 un camion ribaltato ha portato fino a 17 km di coda. Il servizio.
1: Giornata infernale nel ponente genovese dopo l'incidente avvenuto questa mattina sulla 10 dove un camion si è ribaltato sulla carreggiata in direzione Genova. È successo qualche minuto prima delle 11 nel tratto tra Renzano e il Bivio di Pra verso Gravellona. Sul posto sono intervenuti il 118 con ambulanza e automedica, la polizia stradale e vigili del fuoco. Il tratto è stato chiuso così come il casello di Renzano in entrata verso Genova. I soccorritori hanno aiutato l'autista del mezzo pesante, ferito lievemente, e lo hanno trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Le operazioni per riaprire la carreggiata dove l'olio e il gasolio fuoriusciti dal mezzo pesante hanno invaso l'asfalto ha determinato la chiusura del tratto per circa 5 ore. Poi, dopo che è stato riaperto con un cambio di carreggiata, un'auto in panne in galleria ha di nuovo peggiorato la situazione. Le code hanno raggiunto i 17 km.
0: Questa dunque è la situazione di giornata. Andrea Popolano, collegato con noi dal Touch, è stata veramente una giornata difficilissima con code lunghissime e anche in questa serata

0: Lo vediamo anche dal touch, le code sono rimaste lunghe e difficili da riassorbire proprio a causa del tanto disastro su questa A10 oggi.
1: Eh sì, perché l'operazione per rimuovere il mezzo pesante che si è capottato sono state lunghissime, visto che trasportava anche materiale dei diversi rottami. Come detto, le code sono proseguite per tutto il tempo, anche sull'Aurelia, dove soprattutto i mezzi pesanti si sono incolonnati in direzione Genova, ovviamente quelli diretti in porto. Per oltre 5 ore l'autostrada è rimasta chiusa, poi purtroppo anche altre problematiche come un'auto rimasta in avaria all'interno di una galleria proprio nel cambio di carreggiata, quindi una sola corsia verso Genova, una sola corsia verso Savona. Ovviamente basta un intoppo per rallentare ulteriormente il traffico, un tardo pomeriggio di lunghissime code ancora sulla A10.
0: Insomma, davvero giornata difficile. Tutti gli aggiornamenti ovviamente li trovate in tempo reale sul nostro sito primocanale.it. E adesso i sondaggi che abbiamo commissionato a Tecné, questa volta hanno riguardato l'apprezzamento dei sindaci nelle quattro province liguri. Vediamo chi l'ha spuntata.
2: È Claudio Scajola, il sindaco più apprezzato della Liguria, secondo i sondaggi Primo Canale Tecné realizzati nei quattro capoluoghi di provincia della regione. Il primo cittadino di Imperia guida infatti la classifica con un punto percentuale di vantaggio sulla sindaca di Genova, Silvia Salis, e due sul sindaco di Savona, Marco Russo. Più staccato, a 6 punti dalla vetta, è il primo cittadino della Spezia, Pierluigi Peracchini. Un dato che però assume un significato particolare anche dal punto di vista politico. Peracchini amministra infatti una città tradizionalmente orientata verso il centro-sinistra, mentre Scajola governa un'Imperia considerata storicamente una roccaforte del centrodestra. Per quanto riguarda Genova, va evidenziato come Salis si collochi sostanzialmente in linea con gli altri sindaci liguri, nonostante sia al primo mandato in una città tendenzialmente di sinistra e rappresenti una novità nel panorama amministrativo regionale. È inoltre l'unica donna alla guida di uno dei quattro capoluoghi liguri. L'indagine è stata realizzata prendendo in esame un campione composto da 502 intervistati a Imperia, 497 a Savona, 802 a Genova e 502 alla Spezia.
0: Consiglio comunale acceso oggi a Palazzo Tursi, al centro del confronto politico, le storie Instagram offensive della consulente LGBTQ+, sulla manifestazione a Sestri Ponente.
3: Al centro del confronto politico in Consiglio Comunale oggi c'è stato il caso di Ilaria Gibelli, la consulente LGBTQIA+, per quanto è successo durante la manifestazione a Sestri Ponente, dove molti residenti e commercianti sono scesi in piazza per lamentarsi appunto della poca sicurezza che in questo momento si vive in città. Dopo la storia messa a punto dalla consulente Gibelli, in cui parlava di topi che sono usciti dalle per appunto manifestare, riferendosi appunto ai cittadini, molti consiglieri di centrodestra, quindi della minoranza, hanno portato un'interrogazione oggi in consiglio per parlarne e chiedere chiaramente che sia appunto revocato l'incarico a Ilaria Gibelli, dal momento che è stato il secondo caso, perché già tempo fa aveva fatto una storia parlando appunto dei cattolici, che aveva suscitato non poco scalpore. Ha risposto a queste affermazioni, a queste interrogazioni in Aula, il vice sindaco Terrile, dicendo che si è già appunto scusata Ilaria Gibelli per quanto accaduto, la storia è stata rimossa, e poi rivendicando anche il fatto che in passato altri consiglieri di centrodestra avevano messo delle storie, insomma, che potevano essere simili e che quindi non bisognava fare sensazionalismo su questa tematica. Poi ci sono stati altri temi che sono stati toccati, tra l'altro riguardo anche all'ordine del giorno l'accordo sindacale per il personale del comune che, come ha detto l'assessora Rita Bruzzone, ha trovato finalmente un accordo e ci sarà un turnover del 102% nel 2026, del 75% nel 2027, con 255 assunzioni a fronte di 250 cessazioni, con uno stanziamento di 4,5 milioni di euro. Altro tema importante per la giornata è stato il volo Genova-Monaco, e il fatto che appunto sia stato cancellato ha fatto suscitare chiaramente un dibattito in aula, e poi chiaramente non è mancata la polemica per quelle che sono state le sponsorizzazioni di ITA per il viaggio a New York della sindaca Salis.

0: Morales, facendo appunto questo parallelismo con quello che è stata poi invece la situazione che riguarda la cancellazione del volo Genova-Monaco e tanti altri voli che in questo momento non trovano appunto una soluzione nell'aeroporto di Genova.
1: Grazie Carlotta. E adesso il sopralluogo nel quartiere Diamante di Genova del ministro al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Tommaso Foti, insieme al presidente di Regione Marco Bucci e all'assessore all'edilizia e alle politiche abitative, sempre dell'ente regionale, Marco Scaiola. La visita è alle tre palazzine costruite al posto delle vecchie dighe, proprio grazie ai fondi Pinqua previsti dal PNRR. A ottobre arriveranno i primi abitanti. Ha seguito la visita il nostro Andrea Popolano.
2: I lavori vanno avanti spediti, ancora ci sono gli ultimi dettagli da sistemare, ma dopo l'estate i primi abitanti potranno entrare nelle nuove palazzine sorte al posto di quello che era stato definito un ecomostro. 5 anni di lavori e un investimento complessivo di oltre 35 milioni di euro. La trasformazione di Begato si è compiuta in 3 tappe, il trasferimento di 374 famiglie in alloggi recuperati, la demolizione di 175.000 metri cubi delle vecchie dighe e oggi è in corso la 3ª fase con la consegna al quartiere di 3 nuove palazzine sostenibili con 60 appartamenti, una caserma dei carabinieri, nuovi spazi aggregativi e 224 alloggi riqualificati grazie ai fondi del PNRR.
3: Questa zona verrà completamente riqualificata con spazi verdi, aree sportive e quindi diventerà un quartiere veramente bello, vivibile e un modello che vogliamo portare e stiamo già portando, perché dialogo anche con le altre regioni coordinando il tavolo nazionale delle politiche abitative, un modello che stiamo esportando in tutta Italia.
2: A Genova l'obiettivo è arrivare a rigenerare e riqualificare anche le lavatrici di Pei e la zona del CEP, ma tra i vari problemi legati all'edilizia popolare c'è anche quello del recupero dei tanti appartamenti sfitti, chiusi, per la mancanza di risorse per le manutenzioni. Per questo servono nuove soluzioni e le ipotesi non mancano.
4: Dà la possibilità di diventare poi padroni dell'appartamento, proprietari dell'appartamento. Questo potrebbe essere una grande ipotesi. Nel passato c'era già, negli anni 60 ad esempio si poteva fare.
1: E nell'ambito di questo sopralluogo il ministro Foti ha parlato anche dei termovalorizzatori, che sapete sono oggetto di una grande polemica qui a Genova. Vanno realizzati, ha detto il ministro, e dovrebbero essere collocati vicino a dove si produce la maggior parte dei rifiuti. Sentiamo.
2: La data ultima è fissata per il 20 luglio, poi l'avviso pubblico di partecipazione scadrà. Ore calde per il futuro legato alle scelte di dove realizzare l'impianto di fine ciclo rifiuti della Liguria. 4 le ipotesi al momento. Genova esclude la soluzione Scarpino, con le polemiche tra regione e comune che vanno avanti da tempo. Secondo i dati, l'80% dei rifiuti in Liguria è prodotto a Genova. I comitati dei cittadini si sono opposti alla realizzazione vicino ad aree abitate. Il ministro Tommaso Foti, a Genova per una serie di sopralluoghi, invece sottolinea l'importanza della realizzazione di un impianto vicino a dove viene prodotta la maggior parte dei rifiuti, anche per limitare il trasporto degli stessi e di conseguenza i vari impatti.
5: I termovalorizzatori devono essere localizzati laddove vi sono le condizioni migliori sotto vari aspetti. Non ultimo l'aspetto del raggiungimento della meta, perché i carichi anche di traffico devono essere opportunamente valutati perché non sono indifferenti. Dopodiché dico anche che io abito a 600 metri da un termovalorizzatore che quando è partito in realtà si chiamava inceneritore perché è di un'altra generazione e non ho mai visto degli impatti negativi sulla salute anche sotto questo profilo.
1: La cronaca adesso è la morte della piccola Beatrice. Secondo i primi risultati dell'autopsia eseguita sul corpo della piccola, che non sono però ancora stati depositati, la bambina si sarebbe potuta salvare. Nessuno ha chiamato i soccorsi. Alessandra Boero.
6: Si poteva salvare, e questo è il dato più sconvolgente che emergerebbe dall'autopsia sulla piccola Beatrice, la bimba di 2 anni trovata morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. Secondo gli accertamenti medico-legali, un tempestivo intervento dei soccorsi avrebbe potuto evitarne la morte. L'esame, eseguito su incarico della procura, attribuisce il decesso a una grave emorragia cerebrale provocata da un colpo alla testa inferto nelle 48 ore precedenti. Quando la bimba ha iniziato a stare male, si trovava per Rinaldo con la madre, le sorelle e il compagno della donna. L'autopsia ha inoltre rilevato altre 2 emorragie, ai reni e all'intestino, e una grave condizione di malnutrizione. Per la morte della piccola restano in carcere la madre Emanuela Iello e il compagno Emanuele Iannuzzi, accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte del

0: la minore. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti. Le conclusioni definitive della perizia devono però ancora essere depositate in procura.
1: Adesso la vicenda del Ponte Morandi e naturalmente del processo che la prossima settimana arriverà a sentenza, ha seguito ogni udienza del processo Morandi con una promessa al fratello Henry: non ti ho abbandonato. Emmanuel Diaz racconta il dolore più grande, la testimonianza dell'autista basco salvato grazie a una macchina gialla, quella di suo fratello.
2: Henry non ti ha abbandonato. Tuo fratello non ti ha proprio abbandonato, è riuscito a trovare le porte e forse sei stato te a darmele per non abbandonarti, per garantirti almeno delle risposte e per poter dirti puoi riposare in pace. Non cambia purtroppo il momento iniziale, perché infatti questa lotta non è soltanto per la verità e per garantire comunque un rispetto alle vittime, alla vita in generale, ma è anche per cercare di costruire una versione della sicurezza diversa. È stata una tragedia, sì, il 14 agosto del 2018, ma ci sono stati tanti elementi molto sgradevoli nelle ore successive, nei mesi successivi, negli anni successivi, perché è vero che si parla di un processo durato 4 anni, ma spesso ci dimentichiamo di elencare gli altri 4 anni dedicati agli incidenti probatori. Il momento peggiore è stato quando il signor Luigi, cioè l'autista del camion della Basco, Fiorillo Luigi, venne a raccontarci gli ultimi attimi prima della tragedia. Infatti c'è stata una frase che ha distrutto una parte dentro di me quando lui spiegò che si salvò perché una vettura gialla lo sorpassò, lo costrinse a rallentare quel poco che basta per salvarsi la vita. In quella vettura gialla viaggiava mio fratello, quindi paradossalmente l'ultima azione involontaria di mio fratello fu salvare una vita.
1: Adesso il tema portuale: serve un tavolo sull'organico del lavoro in porto, così non si può andare avanti, è tutto troppo provvisorio. Lo ha detto il console della compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova, Benvenuti, che compie 80 anni, celebrati con una mostra al Galata. Naturalmente gli 80 anni non li compie Benvenuti, ma li compie la CONV. La mostra è al Galata, dicevo, fino al 17 di luglio.
3: Abbiamo bisogno che l'autorità di sistema, che i terminal operator, si siedano a un tavolo con noi, come dovrebbe essere nelle cose, e si metta in piedi la continuità della compagnia. Le norme ci sono, non c'è bisogno di stravolgere la legge. Il problema è che vanno applicate e a volte invece non vanno, non sono applicabili perché mancano risorse, perché qui, perché. Per adesso ce la vediamo ogni anno a consuntivo annuale e non è una cosa semplice.
4: Volete programmare, no. Volete una continuità?
3: Certo, vogliamo che sia sancita quella che di fatto è. Allora, beh, se è di fatto bisogna che venga sancita attraverso chi? Attraverso il tavolo dei regolatori, che è l'autorità di sistema. Con chi? Con i terminalisti con cui abbiamo accordi a tutto campo, con tutti, ormai non c'è una contrapposizione, ma Confindustria Terminal Operator, insieme a noi, insieme all'autorità di sistema, devono costruire, sarà una gara anche nel 27 che ci riguarda, devono costruire la continuità di questa compagnia che è giudicata indispensabile dall'attività, dal lavoro, dalla richiesta dei terminalisti. E quindi noi siamo per fare questo passo, si chiama piano organico porto, il primo passaggio è quello. Metà del lavoro che quasi facciamo noi, e allora di cosa c'è bisogno? Di quanti uomini, di che professionalità, di quanti gruisti? Non può essere una cosa che si discute a maggio o a giugno per i 3 mesi d'estate, perché poi dopo si va in contraddizione. Questo è un passaggio normale che però bisogna accogliere.
1: È stato presentato alla Spezia il bando Underwater Liguria, nato dalla sinergia tra regione e polo nazionale della dimensione subacquea, che punta ad attrarre imprese per poter accedere ai contributi dei fondi FESR. Bisogna infatti avere sede in Liguria. Sentiamo.
5: 7 milioni e mezzo di fondi FESR con contributi a fondo perduto sino a 800.000 euro. Il polo della dimensione subacquea cerca imprese e con il bando Underwater Liguria punta ad attrarle proprio nella nostra regione.
6: Abbiamo avuto la scelta della regione Liguria, che noi consideriamo molto molto importante, perché l'idea di poter utilizzare dei fondi europei, in questo caso sono fondi FESR, ovviamente per bandi che riguardano le PMI che sono sul,

0: sul suolo ligure, però dentro di una strategia nazionale di innovazione consente di fare massa critica con dei fondi e avere l'opportunità di sviluppare su questo territorio, sul territorio della Liguria, delle competenze dell'innovazione usufruendo di un polo nazionale però come base per poter fare anche la propria esercitazione, la propria crescita. Quindi sono 7 milioni e mezzo, peraltro il bando è un bando che finanzia al 100%.
1: L'underwater è in prospettiva sicuramente un ambito nel quale ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico ci vedrà protagonisti. È l'esigenza di accompagnare una scelta che è stata fatta a livello nazionale di sviluppare alla Spezia il polo nazionale della subacquea e la forte volontà da parte dell'amministrazione regionale di accompagnare questa scelta con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale proprio per le aziende che operano in questo comparto.
2: Adesso lo sport, il calcio inizia oggi, è iniziata oggi di fatto l'avventura del Genoa del campionato 2026-2027. Oggi raduno della squadra al Signorini di Pegli, prevista una settimana di test fisici e allenamenti, poi dal 16 luglio il ritiro a Moena. Sullo sfondo un mercato che chiuderà soltanto dopo la seconda giornata, una sessione di acquisti che, come annunciato dalla stessa società, è destinata a portare via almeno uno, se non addirittura due big. Dall'altro, dopo la prodo delle scommesse Mage 3, Puchka e Havel, De Rossi legittimamente si aspetta un paio di nomi di spessore, uno da inserire in attacco, il sogno è Dovvik della Roma, e uno a centrocampo, al di là degli imminenti arrivi di Traoré e Straud. La Sampdoria invece ha ufficializzato nella giornata di ieri Lorenzo Insigne, l'attaccante esterno già storico capitano del Napoli, che promette di poter essere un buon rinforzo per la squadra. I tifosi si sono divisi perché c'è anche chi ricorda fortemente alcune polemiche che in passato hanno legato Insigne proprio alla Sampdoria, con esultanze sospette e qualche parola di troppo. Poi insomma Insigne subito nelle prime dichiarazioni ufficiali ha cercato di fare il pompiere. Sentiamo cosa ha detto Insigne.
3: Inizia, come detto, una grandissima avventura per me, ma soprattutto per questa società storica molto importante. E sono molto contento e motivato per iniziare questa avventura. E come detto tu, avevo altre richieste, però il mio agente appena mi ha parlato di questa proposta della Samp, che per me è subito diventata la prima scelta, perché la storia della società parla da sé e se sono qua è soprattutto questo, che voglio far parte di questa storia e cercare insieme ai miei compagni e il mister di fare qualcosa di importante. Se ricordo quell'episodio, è stato un episodio che poi, diciamo che giocando in questo stadio non è mai stato facile, l'adrenalina rispetto agli altri stadi è sempre un po' più alta. Io, se ho fatto quel gesto, non era nessuna mancanza di rispetto, perché ti ripeto, non volevo mancare di rispetto a nessuno, però io ai tifosi voglio dirti di starci vicino a me, ma soprattutto alla squadra, perché se ora indosso questa maglia la indosserò con orgoglio, perché è una maglia importante, è una maglia che pesa, e cercherò fino all'ultimo minuto di ogni partita, secondo, di dare tutto in campo per dare tante soddisfazioni ai tifosi, perché è una grande tifoseria. Anche quest'anno ho seguito le partite, lo stadio sempre pieno, e sicuramente sarà la nostra arma in più.
2: È tutto per il nostro primo giornale, che torna come sempre domani a quest'ora. Buona serata.

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. La giornata di venerdì 10 luglio sulla Liguria sarà ancora ampiamente soleggiata e molto calda, non solo in giornata ma anche nella notte al mattino. Vi segnalo locali disturbi possibili nelle aree interne dell'area di Ponente nel corso del pomeriggio sera. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato.

Ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. La ventilazione sarà debole o assente. Il clima caldo, con punte massime di 30-31 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente, ma localizzati piovaschi nelle zone interne saranno impossibile formazione nel pomeriggio. Le temperature diurne saranno prossime ai 30-32 gradi in assenza di vento. Su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, ma anche qui le zone interne potranno risentire della formazione di localizzati piovaschi.

Luglio con clima caldo di piena estate in giornata, ma come vi anticipavo si farà sentire anche nella notte all'alba. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente in un contesto stabile e asciutto, un clima caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con sabato un pochino più di variabilità, soprattutto nelle zone interne. Si potranno sviluppare nel corso del pomeriggio sera locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità. Il tempo sarà un po' più asciutto ed assolato sul litorale, con ancora vento per lo più debole, salvo locali rinforzi a largo, e un clima caldo senza eccessi particolari. Una giornata poi di domenica con tempo un po' più asciutto ed assolato, ma ancora locali disturbi saranno possibili nell'entroterra. Le temperature diurne al più rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.

TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Eccoci di nuovo in diretta al servizio del pubblico, dunque una giornata dura oggi sull'autostrada a 10 con code che hanno raggiunto i 19 chilometri, poi sono scese a 17. Al momento sappiamo però una buona notizia, quella cioè che le due corsie sono state riaperte e quindi da adesso in avanti il traffico defluirà molto più rapidamente rispetto prima. Intanto mi dice la regia che abbiamo collegato con noi Massimo Giacchetta, imprenditore, già presidente di CNA. Ben trovato Giacchetta.
1: Buonasera ai telespettatori.
0: Allora, una giornata difficile quella di oggi, molto difficile.
1: È una giornata che non so quando si scioglierà la situazione, nel senso quando si risolverà soprattutto, perché in pratica io credo che ci siano stati, oltre che l'incidente, poi tutta un'altra serie di situazioni che si sono andate ad accavallare, per esempio il fatto che da quello che sono le mie notizie la coda è aumentata. Non c'è stata un'interruzione, per esempio una deviazione forzata dei mezzi pesanti su altre direttrici, non c'è stata un'azione anche sul confine per fare un attimo rallentare quelli che erano i mezzi pesanti in transito.
0: Non è stata nemmeno chiusa l'autostrada, perché se la coda è aumentata vuol dire che è stato possibile entrare, al di là che fosse sconsigliato, ma forse doveva essere impedito, che dice?
1: Secondo me doveva essere impedito, perché per esempio bastava impedire ai mezzi pesanti all'altezza di Savona di venire sempre in direzione Genova sulla 10, ma impedirli e costringerli in pratica ad andare sulla 6. Chiudere l'autostrada proprio definitivamente, perché questo ha significato che in pratica adesso ci sono migliaia di persone che sono lì in attesa che qualcuno gli dica che cosa fare. Mi dicono che ci sono situazioni veramente caotiche e per certi versi anche drammatiche, perché poi insomma stare ore e ore anche con queste temperature fermo non

0: sapendo esattamente quando si risolverà la questione, diventa una cosa veramente...
1: diciamo, consolazione, se così possiamo dire, perché ormai, per chi ci è rimasto dentro tutto il pomeriggio, ovviamente di consolazione ce n'è poca, ma la consolazione è che le corsie sono state adesso riaperte, dopo i lavori, diciamo, i sommari lavori di ripristino, poi saranno richiuse di notte per completarli, però adesso per far defluire il traffico sono state riaperte, quindi, diciamo, in linea teorica dovrebbe defluire molto più velocemente il traffico, ma comunque stiamo parlando di una situazione assurda che ha veramente rovinato la giornata a migliaia di persone.
0: Esatto, ma soprattutto che denota che non sono previsti dei piani proprio per l'interruzione del transito lungo l'autostrada, perché in questa situazione, come dicevamo prima, bisognava obbligare soprattutto i mezzi pesanti a non transitare lungo l'autostrada 10 in direzione Genova, da Savona in poi, e mentre invece è stato fatto.
1: Certo, ora qui richiamo il suo passato da presidente di CNA, la situazione degli autotrasportatori è comunque drammatica, perché poi loro hanno problemi al di là dell'aspetto economico, della maggiorazione dei costi, che poi alla fine della fila andrà a ricadere su di noi, ma insomma, a parte questo, c'è anche un aspetto di ore di guida, di regole che devono essere rispettate, qui chiaramente sono tutti fuori regola proprio per le ore che hanno dovuto trascorrere fermi in coda col camion acceso.
0: E come ho detto prima, sempre nella vostra trasmissione, l'autista ha l'obbligo di legge ogni 3 ore di fare una sosta di 45 minuti. E questo non è possibile, già non è possibile tutti i giorni, perché gran parte delle aree di sosta sono occupati dai materiali dei cantieri, dalle attrezzature dei cantieri, soprattutto lungo la A26. Ci sono delle aree di sosta che sono chiuse da mesi e che quindi non possono essere utilizzati dagli autotrasportatori. Questo che cosa significa? Che l'autotrasportatore, per adempiere all'obbligo di legge, o esce dall'autostrada o spesso e volentieri durante la notte si ferma in sosta nelle corsie d'emergenza. E questa è una cosa grave dal punto di vista della sicurezza, però o fa così o se no rischia delle sanzioni anche pesanti. L'altra cosa è che, non esistendo queste aree di sosta o queste aree di sosta che sono occupate per altre mansioni, automaticamente quando succedono queste situazioni di emergenza, il TIR, non avendo delle aree polmone dove poter essere parcheggiato, non sa dove andare e quindi si trova in mezzo all'autostrada, formando delle lunghe colonne e ovviamente andando in violazione a tutte le norme, compresa quella degli orari di guida per i mezzi pesanti. Questa situazione è una situazione che le associazioni degli autotrasportatori dicono da anni, denunciano da anni, ma sulla quale non si è data mai risposta. Si è sempre detto sì, è importante che i cantieri per esempio non debbano occupare le aree di sosta, e invece sistematicamente vengono occupate le aree di sosta, non vengono realizzate nuove aree di sosta, se ne è parlato dopo il crollo del ponte Morandi, ma non si è fatto assolutamente nulla, e tenga conto che c'erano anche i soldi per poter realizzare queste aree di sosta. Il risultato è che siamo in questa situazione, ma siamo in questa situazione oggi, e lo dicevo prima, ma anche durante ogni giorno, cioè ci sono situazioni in cui si formano delle code, in cui si purtroppo avvengono incidenti. Dicevo ieri, lungo la 10 all'altezza di Borghetto Santo Spirito è successo di nuovo un ribaltamento di un altro mezzo pesante. Sono situazioni che ovviamente aumentando il traffico, aumentando soprattutto il traffico di mezzi pesanti, aumentando il traffico di mezzi pesanti in transito lungo le arterie autostradali ligure, provenendo dal sud Europa o provenendo dal nord Europa, i risultati sono questi.
1: Eh già, non c'è dubbio. Grazie Giacchetta, grazie Massimo Giacchetta per essere
0: grazie a voi,
1: stato buonasera, con noi, buonasera. Insomma, in questa giornata difficilissima che mostra anche una serie di lacune, evidentemente, che si vedono nella gestione di un fatto del genere. In effetti anche noi in redazione siamo rimasti molto colpiti quando abbiamo visto la coda salire d'entità dopo che di fatto non aveva più senso entrare in autostrada. A quel punto probabilmente era meglio chiuderla l'autostrada. Poi ora io non voglio fare proclami esagerati, perché

0: che non conosco bene le regole di legge, anche del codice della strada, che regolano la chiusura di un'autostrada, però utilizzando il buon senso, nel momento in cui continuare a consentire l'ingresso in autostrada significa acuire una coda, cioè intrappolare le persone, fermiamo quelle persone. Abbiamo Andrea Popolano pronto al touch, e allora andiamo a vedere se appunto abbiamo novità. Sì, ce l'abbiamo, come vediamo anche dall'ultima ora sono state riaperte le due corsie, quindi diciamo che dopo una lunga giornata che abbiamo seguito in diretta, finalmente una buona notizia.
1: Eh sì, perché il mezzo pesante che si è ribaltato questa mattina è stato rimosso, un'operazione decisamente complicata. Ricordiamo che trasportava rottami di veicoli e sono state circa 50 le persone impiegate per rimuovere il mezzo pesante. Un incidente avvenuto intorno alle 11:30, è stato rimosso insomma poco fa, quindi questo fa capire anche il grado di difficoltà, oltre ovviamente al fatto che aveva perso dell'olio, quindi la necessità di sistemare anche l'asfalto da quel punto di vista per la messa in sicurezza. Utilizzate addirittura due autogru per rimuovere il mezzo. Facendo il ricapitolo di quella che è la situazione al momento in autostrada, possiamo vedere che i chilometri stanno calando, come abbiamo da quando abbiamo segnalato appunto la riapertura della carreggiata in direzione Genova. Sono al momento 17, se prima la coda partiva da Savona, dalla complanare di Savona, adesso parte dal Bissole e arriva fino al bivio con la A26, ma insomma fino a questo momento insomma abbiamo raccontato di una situazione decisamente complicata. Adesso parliamo di una situazione che va lentamente a migliorare. Da segnalare anche la presenza della scorta dei veicoli tra Varazze e Arenzano, questo proprio per cercare di agevolare il traffico di chi è rimasto tante ore in coda fermo in autostrada. Ma non solo, ricordiamo che in autostrada sono state anche consegnate le bottigliette d'acqua, perché siamo in una giornata di grande caldo, da bollino giallo, quindi il personale addetto si è occupato di consegnare le bottigliette d'acqua. E la stessa cosa è avvenuto anche lungo l'Aurelia, dove tanti automobilisti e camionisti, come stavamo raccontando, sono rimasti bloccati. Queste sono le immagini che arrivano da Cogoletto, dove alcuni diciamo baristi si sono offerti della zona di consegnare proprio le bottigliette d'acqua per cercare di rinfrescare dal grande caldo le tante persone rimaste a lungo in coda. Questa dunque è una situazione che possiamo testimoniare, che testimonia di fatto quelle che sono le difficoltà infrastrutturali della Liguria. Quando si blocca l'autostrada si blocca anche completamente la vera e unica alternativa. Chiudo semplicemente ricordando che nel precedente collegamento avevamo ricordato i 6 km di coda tra Genova Est e Nervi in direzione Levante per la presenza di un veicolo in avaria. Questo si è risolto, adesso non sono più segnalate code in quel tratto, quindi almeno questa è una buona notizia, l'altra una più o meno buona notizia.
0: Già, comunque quanto dice anche Autostrada, dovrebbero essere tutte e tre riaperte le corsie, quindi diciamo che al momento si dovrebbe viaggiare. Quindi se sono tutte aperte le corsie, a questo punto io immagino che tra un quarto d'ora non c'è più coda, nel senso che questa dovrebbe essere, io non, poi il funzionamento delle code, guardo Popolano che è un esperto di code, ma insomma
1: dovrebbe essere qualcosina in più, diciamo,
0: non so, però. Una volta che si va, no? Il primo farà i 280 all'ora, tra l'altro legalmente, perché dopo 6-5 ore che stai fermo credo che a 280 all'ora sia proprio il minimo sindacale, diciamo, no? Proprio per la rabbia che hai accumulato, nel corso del tempo. Buonasera a Patrick Balsa, responsabile della protezione civile ANPAS Liguria, grazie di essere con noi collegato al telefono.
2: Grazie, buonasera a voi.
0: Allora, intanto abbiamo citato insomma questa consegna di bottigliette. Certo, non è facile per automobilisti che rimangono fermi ore sotto il sole riuscire, no? Poi uno non si attrezza di solito per una cosa simile, non ci si aspetta mai di dover essere intrappolati per così tanto tempo in autostrada.
2: Sì, certo, diciamo che c'è stata un po', come diciamo, una mobilitazione un po' a 360 gradi, sia dalla parte organizzata, dalla protezione civile, quindi del coordinamento della protezione civile di Genova, che ha allertato principalmente i gruppi poi comunali di Cogoletto e Arenzano, che erano pronti sia per la parte autostradale che l'Aurelia, ma anche, come diceva, sentivo anche tanta solidarietà, ma come spesso avviene in questi casi e succedeva anche con le code

0: da parte degli esercizi locali, dei bar, ecco, quindi insomma da quel punto di vista siamo sempre stati ben organizzati e fortunati. Poi ovviamente c'è anche tutta la parte legata al discorso dei servizi e dei trasporti, dell'emergenza, dei servizi sanitari che ovviamente, come dicevo anche nel precedente collegamento, sono andati un po' in crisi, ancora adesso sta perdurando un po' di difficoltà, perché ovviamente anche se sta diminuendo la coda, però con il traffico tutto, insomma, con le due strade principali e uniche tutte bloccate, tardi anche nei servizi ordinari, penso alle dialisi piuttosto che ai servizi di trasporto dei disabili, oltre ovviamente all'emergenza, perché la presenza di difficoltà di passaggio causato dai mezzi pesanti non è da dimenticare, insomma, ha messo in crisi un po' l'intero sistema.
1: Tra l'altro generando dei rischi enormi. Ora naturalmente io mi auguro che nulla sia successo e che tutto sia stato più o meno gestito, ma ci possono essere anche delle emergenze tali che un intoppo simile può avere esiti fatali per il malcapitato che si trova in coda con un ictus o con un infarto.
0: No, sì, certo, per fortuna poi non ci sono state situazioni, almeno da parte nostra, diciamo, insomma, da segnalare e che ci risultino, diciamo, particolarmente gravi, ecco. Sono stati appunto interventi anche legati al territorio, perché ovviamente il territorio nei comuni di Cogoleto, ma di Arenzano, triplica, se non decuplica a volte nei periodi estivi, per la presenza anche di molti turisti, e quindi ovviamente c'era anche tutto l'aspetto dell'ordinario, della gestione dell'emergenza anche sul territorio che esula dalla, diciamo, da quello che è l'assistenza alle persone anche anziane che erano in coda sotto al caldo. Quindi questo era anche un aspetto ovviamente. Infatti abbiamo provveduto con le pubbliche assistenze di zona ovviamente ad aumentare anche la presenza, ma c'è stato anche, insomma, un ottimo lavoro del 118 nel gestire anche eventuali arrivi di mezzi di soccorso dalla parte limitrofa del Savonese, dalla provincia limitrofa, quindi insomma da Varazze piuttosto che dalla parte che da cui si riusciva ancora ad arrivare, ecco, almeno per via Aurelia e nelle prime parti. Poi ovviamente la coda è andata in aumento, la difficoltà a raggiungere anche da quella parte era aumentata, ecco.
1: Per chiudere, Balza, nel grado di difficoltà degli interventi, come classifichiamo la giornata di oggi?
0: Beh, sicuramente è stata una giornata difficile, auspichiamo, ma come spesso sono successo in passato, auspichiamo che ovviamente ne avvengano sempre di meno, perché purtroppo anche come dicevo nel periodo estivo, non dovrebbe mai succedere, ma il periodo estivo, sia per il caldo sia per la presenza di persone nella nostra regione, nel nostro territorio, così alto, ovviamente non agevola tutto il sistema, che comunque resta pronto ed era pronto e ha risposto bene, sia da parte della cittadinanza attiva che da parte appunto del sistema di protezione civile e di emergenza sanitaria.
1: Grazie Patrick Bada, grazie naturalmente a tutta la protezione civile che interviene in questi casi, grazie ai nostri angeli custodi. Vi dicevo, alle 16 è stato riaperto su una sola corsia, poi alle 17 circa il camion è stato rimosso, sul posto hanno lavorato circa 50 persone, poi a questo punto man mano il ripristino, è stata tolta adesso la deviazione, perché prima si andava appunto su una sola corsia deviata sulla carreggiata opposta. Finalmente le cose si sono risolte, sono state riaperte tutte e tre le corsie dell'autostrada 10 in direzione Genova, e quindi dopo tante ore il traffico finalmente torna a scorrere. Naturalmente per chi è in coda, lo vedete nelle immagini, si tratta di una ripartenza lenta, perché evidentemente non può essere diversamente, visto che il traffico davanti risulta bloccato. Insomma, sono le classiche code e le dinamiche della coda che si vengono a generare, però da adesso in poi non ci sono più ostacoli, posto che non succeda più nulla, perché insomma sempre questo può capitare sull'autostrada A10. Come vedete, insomma, anche qui in questa zona forse è anche un po' ingannevole l'immagine, perché vediamo

0: abbiamo pochi camion che sono, mi sembra, un po' più, diciamo, ammucchiati più avanti, ma insomma, comunque, vedete, lentamente ma si sta percorrendo l'autostrada A10. Infatti ogni pochi minuti vediamo una diminuzione delle code di questa lunghissima giornata di difficoltà sulla autostrada A10. Per quanto riguarda invece l'autostrada A12, non ci sono più le code, quindi sono risolte le problematiche che segnalavamo prima sull'autostrada A10. Tra Genova Est e Recco c'erano delle code per il traffico intenso che con il passare dei minuti si sono fortunatamente risolte. Non ci sono altre segnalazioni se non che l'entrata e l'uscita di Novi Ligure sull'autostrada A26 sono chiuse al traffico fino alle ore 10 del 31 agosto, ma questa è una notizia in continuità, visto che appunto è così ogni giorno, e questo per un cantiere di lavoro. Ci fermiamo un istante, la pubblicità, poi le ultime notizie dalla Liguria.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio il Rally della Lanterna va in diretta.
2: Da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
3: Non attaccano.
4: Ma cosa vuoi?
3: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
5: Quest'anno i saldi cantano.
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: I can with all sea.

Ennesima giornata da incubo sulle autostrade liguri. Sulla 10 un camion si è ribaltato, tratto chiuso per 5 ore, i chilometri di coda sono arrivati a 17. Secondo i sondaggi, primo canale Tecné realizzati nei 4 capoluoghi di provincia della regione, Claudio Scajola è il sindaco più apprezzato della Liguria. L'autopsia sulla piccola Beatrice morta a Bordighera ha fatto emergere come a causarne il decesso sia stato un colpo alla testa, ma si sarebbe potuta salvare. A una settimana dalla sentenza sul Ponte Morandi, Emanuel Diaz racconta a Primo Canale: non ho perso un'udienza, è stato il modo per non abbandonare mio fratello.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. Questa sera in apertura inevitabilmente il disastro delle autostrade della Liguria. Oggi sull'autostrada 10 un camion ribaltato ha portato fino a 17 km di coda. Il servizio.
1: Giornata infernale nel ponente genovese dopo l'incidente avvenuto questa mattina sulla 10 dove un camion si è ribaltato sulla carreggiata in direzione Genova. È successo qualche minuto prima delle 11 nel tratto tra Renzano e il bivio di Pra verso Gravellona. Sul posto sono intervenuti il 118 con ambulanza e automedica, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Il tratto è stato chiuso così come il casello di Renzano in entrata verso Genova. I soccorritori hanno aiutato l'autista del mezzo pesante, ferito lievemente, e lo hanno trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Le operazioni per riaprire la carreggiata dove l'olio e il gasolio fuoriusciti dal mezzo pesante hanno invaso l'asfalto ha determinato la chiusura del tratto per circa 5 ore. Poi, dopo che è stato riaperto con un cambio di carreggiata, un'auto in panne in galleria ha di nuovo peggiorato la situazione. Le code hanno raggiunto i 17 km.
0: Questa dunque è la situazione di giornata. Andrea Popolano, collegato con noi dal TAC, è stata veramente una giornata difficilissima con code lunghissime e anche in questa serata, lo vediamo anche dal TAC, le code sono rimaste lunghe e difficili da riassorbire proprio a causa del tanto disastro su questa A10 oggi.
2: Eh sì, perché l'operazione per rimuovere il mezzo pesante che si è capottato sono state lunghissime, visto che trasportava anche materiale dei diversi rottami. Come detto, le code sono proseguite per tutto il tempo anche sul Laurelia, dove soprattutto i mezzi pesanti si sono incolonnati in direzione Genova, ovviamente quelli diretti in porto. Per oltre 5 ore l'autostrada è rimasta chiusa, poi purtroppo anche altre problematiche come un'auto rimasta in avaria all'interno di una galleria proprio nel cambio di carreggiata, quindi una sola corsia verso Genova, una sola corsia verso Savona. Ovviamente basta un intoppo per rallentare ulteriormente il traffico, un tardo pomeriggio di lunghissime code ancora sulla A10.
0: Insomma, davvero giornata difficile, tutti gli aggiornamenti ovviamente li trovate in tempo reale sul nostro sito primocanale.it. E adesso i sondaggi che abbiamo commissionato a Tecné, questa volta hanno riguardato l'apprezzamento dei sindaci nelle 4 province liguri, vediamo chi l'ha spuntata.
1: È Claudio Scajola, il sindaco più apprezzato della Liguria, secondo i sondaggi Primo Canale Tecné realizzati nei 4 capoluoghi di provincia della regione. Il primo cittadino di Imperia guida infatti la classifica con un punto percentuale di vantaggio sulla sindaca di Genova, Silvia Salis, e 2 sul sindaco di Savona, Marco Russo. Più staccato, a 6 punti dalla vetta, il primo cittadino della Spezia, Pierluigi Peracchini. Un dato che però assume un significato particolare anche dal punto di vista politico. Peracchini amministra infatti una città tradizionalmente orientata verso il centro-sinistra, mentre Scajola governa un'Imperia considerata storica una roccaforte del centrodestra. Per quanto riguarda Genova, va evidenziato come Salis si collochi sostanzialmente in linea con gli altri sindaci liguri, nonostante sia il primo mandato in una città tendenzialmente di sinistra e rappresenti una novità nel panorama amministrativo regionale. È inoltre l'unica donna alla guida di uno dei 4 capoluoghi liguri. L'indagine è stata realizzata prendendo in esame un campione composto da 502 intervistate a Imperia, 497 a Savona, 802 a Genova e 502 alla Spezia.
0: Consiglio comunale acceso oggi a Palazzo Tursi, al centro del confronto politico, le storie Instagram offensive della consulente LGBTQ+, sulla manifestazione a Sestri Ponente.
3: Al centro del confronto politico in Consiglio Comunale oggi c'è stato il caso di Ilaria Gibelli, la consulente LGBTQIA+, per quanto è successo durante la manifestazione a Sestri Ponente, dove molti residenti e commercianti sono scesi in piazza per lamentarsi appunto della poca sicurezza che in questo momento si vive in città. Dopo la storia messa a punto dalla consulente Gibelli, in cui parlava di topi che sono usciti dalle fogne per appunto manifestare, riferendosi appunto ai cittadini, molti consiglieri di centrodestra, quindi della minoranza, hanno portato un'interrogazione oggi in consiglio per parlarne e chiedere chiaramente che sia appunto revocato l'incarico a Ilaria Gibelli, dal momento che è stato il secondo caso, perché già tempo fa aveva fatto

0: una storia, parlando appunto dei cattolici, che aveva suscitato non poco scalpore. Ha risposto a queste affermazioni, a queste interrogazioni in aula il vice sindaco Terrile, dicendo che si è già appunto scusata Ilaria Gibelli per quanto accaduto, la storia è stata rimossa, e poi rivendicando anche il fatto che in passato altri consiglieri di centrodestra avevano messo delle storie insomma che potevano essere simili, e che quindi non bisognava fare sensazionalismo su questa tematica. Poi ci sono stati altri temi che sono stati toccati, tra l'altro riguardo anche all'ordine del giorno l'accordo sindacale per il personale del comune, che, come ha detto l'assessora Rita Bruzzone, ha trovato finalmente un accordo e ci sarà un turnover del 102% nel 2026, del 75% nel 2027, con 255 assunzioni a fronte di 250 cessazioni, con uno stanziamento di 4,5 milioni di euro. Altro tema importante per la giornata è stato il volo Genova-Monaco, e il fatto che appunto sia stato cancellato ha fatto suscitare chiaramente un dibattito in aula, e poi chiaramente non è mancata la polemica per quelle che sono state le sponsorizzazioni di ITA per il viaggio a New York della sindaca Salis, e facendo appunto questo parallelismo con quello che è stata poi invece la situazione che riguarda la cancellazione del volo Genova-Monaco e tanti altri voli che in questo momento non trovano appunto una soluzione nell'aeroporto di Genova.
1: Grazie Carlotta. E adesso il sopralluogo nel quartiere Diamante di Genova del ministro al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Tommaso Foti, insieme al presidente di Regione Marco Bucci e all'assessore all'edilizia e alle politiche abitative, sempre dell'ente regionale, Marco Scaiola. La visita è alle tre palazzine costruite al posto delle vecchie dighe, proprio grazie ai fondi Pinqua previsti dal PNRR. A ottobre arriveranno i primi abitanti. Ha seguito la visita il nostro Andrea Popolano.
2: I lavori vanno avanti spediti, ancora ci sono gli ultimi dettagli da sistemare, ma dopo l'estate i primi abitanti potranno entrare nelle nuove palazzine sorte al posto di quello che era stato definito un ecomostro. 5 anni di lavori e un investimento complessivo di oltre 35 milioni di euro. La trasformazione di Begato si è compiuta in 3 tappe, il trasferimento di 374 famiglie in alloggi recuperati, la demolizione di 175.000 metri cubi delle vecchie dighe, e oggi è in corso la terza fase con la consegna al quartiere di 3 nuove palazzine sostenibili con 60 appartamenti, una caserma dei carabinieri, nuovi spazi aggregativi e 224 alloggi riqualificati grazie ai fondi del PNRR.
3: Questa zona verrà completamente riqualificata con spazi verdi, aree sportive, e quindi diventerà un quartiere veramente bello, vivibile, e un modello che vogliamo portare e stiamo già portando, perché dialogo anche con le altre regioni coordinando il tavolo nazionale delle politiche abitative, un modello che stiamo esportando in tutta Italia.
2: A Genova l'obiettivo è arrivare a rigenerare e riqualificare anche le lavatrici di Pei e la zona del CEP. Ma tra i vari problemi legati all'edilizia popolare c'è anche quello del recupero dei tanti appartamenti sfitti, chiusi, per la mancanza di risorse per le manutenzioni. Per questo servono nuove soluzioni e le ipotesi non mancano.
4: Dare la possibilità di diventare poi padroni dell'appartamento, proprietari dell'appartamento. Questo potrebbe essere una grande ipotesi. Nel passato c'era già, negli anni 60 ad esempio si poteva fare.
1: E nell'ambito di questo sopralluogo il ministro Foti ha parlato anche dei termovalorizzatori, che sapete sono oggetto di una grande polemica qui a Genova. Vanno realizzati, ha detto il ministro, e dovrebbero essere collocati vicino a dove si produce la maggior parte dei rifiuti. Sentiamo.
2: La data ultima è fissata per il 20 luglio, poi l'avviso pubblico di partecipazione scadrà. Ore calde per il futuro legato alle scelte di dove realizzare l'impianto di fine ciclo rifiuti della Liguria. 4 le ipotesi al momento. Genova esclude la soluzione Scarpino, con le polemiche tra regione e comune che vanno avanti da tempo. Secondo i dati, l'80% dei rifiuti in Liguria è prodotto a Genova. I comitati dei cittadini si sono opposti alla realizzazione vicino ad aree abitate. Il ministro Tommaso Foti, a Genova per una serie di sopralluoghi, invece sottolinea l'importanza della realizzazione di un impianto vicino a dove viene prodotta la maggior parte dei rifiuti, anche per limitare il trasporto degli stessi e di conseguenza i vari impatti.
5: I termovalorizzatori devono essere localizzati laddove vi sono le condizioni migliori sotto vari aspetti. Non ultimo l'aspetto del raggiungimento della meta, perché i carichi anche di traffico devono essere opportunamente valutati, perché non sono indifferenti.

0: differenti. Dopodiché dico anche che io abito a 600 metri da un termovalorizzatore che quando è partito in realtà si chiamava inceneritore perché è di un'altra generazione e non ho mai visto degli impatti negativi sulla salute, anche sotto questo profilo.
1: La cronaca adesso è la morte della piccola Beatrice. Secondo i primi risultati dell'autopsia eseguita sul corpo della piccola, che non sono però ancora stati depositati, la bambina si sarebbe potuta salvare. Nessuno ha chiamato i soccorsi. Alessandra Boero.
2: Si poteva salvare, e questo è il dato più sconvolgente che emergerebbe dall'autopsia sulla piccola Beatrice, la bimba di 2 anni trovata morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. Secondo gli accertamenti medico-legali, un tempestivo intervento dei soccorsi avrebbe potuto evitarne la morte. L'esame, eseguito su incarico della procura, attribuisce il decesso a una grave emorragia cerebrale provocata da un colpo alla testa, inferto nelle 48 ore precedenti. Quando la bimba ha iniziato a stare male, si trovava per in alto con la madre, le sorelle e il compagno della donna. L'autopsia ha inoltre rilevato altre 2 emorragie, ai reni e all'intestino, e una grave condizione di malnutrizione. Per la morte della piccola restano in carcere la madre Emanuela Aiello e il compagno Emanuele Iannuzzi, accusati di maltrattamenti aggravati della morte della minore. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti. Le conclusioni definitive della perizia devono però ancora essere depositate in procura.
1: Adesso la vicenda del Ponte Morandi e naturalmente del processo che la prossima settimana arriverà a sentenza, ha seguito ogni udienza del processo Morandi con una promessa al fratello Henry: non ti ho abbandonato. Emanuel Diaz racconta il dolore più grande, la testimonianza dell'autista basco salvato grazie a una macchina gialla, quella di suo fratello.
3: Henry non ti ha abbandonato. Tuo fratello non ti ha proprio abbandonato, è riuscito a trovare le porte e forse sei stato te a darmele per non abbandonarti, per garantirti almeno delle risposte e per poter dirti puoi riposare in pace. Non cambia purtroppo il momento iniziale, perché infatti questa lotta non è soltanto per la verità e per garantire comunque un rispetto alle vittime, alla vita in generale, ma è anche per cercare di costruire una versione della sicurezza diversa. È stata una tragedia, sì, il 14 agosto del 2018, ma ci sono stati tanti elementi molto sgradevoli nelle ore successive, nei mesi successivi, negli anni successivi, perché è vero che si parla di un processo durato 4 anni, ma spesso ci dimentichiamo di elencare gli altri 4 anni dedicati agli incidenti probatori. Il momento peggiore è stato quando il signor Luigi, cioè l'autista del camion della Basco, Fiorillo Luigi, venne a raccontarci gli ultimi attimi prima della tragedia. Infatti c'è stata una frase che ha distrutto una parte dentro di me quando lui spiegò che si salvò perché una vettura gialla lo sorpassò, lo costrinse a rallentare quel poco che basta per salvarsi la vita. In quella vettura gialla viaggiava mio fratello, quindi paradossalmente l'ultima azione involontaria di mio fratello fu salvare una vita.
1: Adesso il tema portuale: serve un tavolo sull'organico del lavoro in porto, così non si può andare avanti, è tutto troppo provvisorio. Lo ha detto il console della compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova, Benvenuti, che compie 80 anni, celebrati con una mostra al Galata. Naturalmente gli 80 anni non li compie Benvenuti, ma li compie la CUNV. La mostra è al Galata, dicevo, fino al 17 di luglio.
4: Abbiamo bisogno che l'autorità di sistema, che i terminal operator, si siedano a un tavolo con noi, come dovrebbe essere nelle cose, e si metta in piedi la continuità della compagnia. Le norme ci sono, non c'è bisogno di stravolgere la legge. Il problema è che vanno applicate e a volte invece non vanno, non sono applicabili perché mancano risorse, perché qui, perché. Per adesso ce la vediamo ogni anno a consuntivo annuale e non è una cosa semplice.
5: Volete programmare, no. Volete una continuità?
4: Certo, vogliamo che sia sancita quella che di fatto è. Allora, beh, se è di fatto bisogna che venga sancita attraverso chi? Attraverso il tavolo del regolatore, che è l'autorità di sistema. Con chi? Con i terminalisti con cui abbiamo accordi a tutto campo, con tutti, ormai non c'è una contrapposizione, ma Confindustria termina il berretto, insieme a noi, insieme all'autorità di sistema, devono costruire.

0: costruire, sarà una gara anche nel 27 che ci riguarda, devono costruire la continuità di questa compagnia che è giudicata indispensabile dall'attività, dal lavoro, dalla richiesta dei terminalisti, e quindi noi siamo per fare questo passo, si chiama piano organico porto, il primo passaggio è quello, metà del lavoro che quasi facciamo noi. E allora, di cosa c'è bisogno? Di quanti uomini, di che professionalità, di quanti gruisti? Non può essere una cosa che si discute a maggio o a giugno per i 3 mesi d'estate, perché poi dopo si va in contraddizione. Questo è un passaggio normale che però bisogna accogliere.
1: È stato presentato alla Spezia il bando Underwater Liguria, nato dalla sinergia tra regione e polo nazionale della dimensione subacquea, che punta ad attrarre imprese per poter accedere ai contributi dei fondi FESR. Bisogna infatti avere sede in Liguria. Sentiamo.
2: 7 milioni e mezzo di fondi FESR con contributi a fondo perduto sino a 800.000 euro. Il polo della dimensione subacquea cerca imprese e con il bando Underwater Liguria punta ad attrarle proprio nella nostra regione.
3: Abbiamo avuto la scelta della regione Liguria, che noi consideriamo molto molto importante, perché l'idea di poter utilizzare dei fondi europei, in questo caso sono fondi FESR, ovviamente per bandi che riguardano le PMI che sono sul suolo ligure, però dentro di una strategia nazionale di innovazione consente di fare massa critica con dei fondi e avere l'opportunità di sviluppare su questo territorio, sul territorio della Liguria, delle competenze delle innovazioni usufruendo di un polo nazionale però come base per poter fare anche la propria esercitazione, la propria crescita. Quindi sono 7 milioni e mezzo, peraltro il bando è un bando che finanzia al 100%.
4: L'underwater è in prospettiva sicuramente un ambito nel quale ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico ci vedrà protagonisti, e l'esigenza di accompagnare una scelta che è stata fatta a livello nazionale di sviluppare alla Spezia il polo nazionale della subacquea e la forte volontà da parte dell'amministrazione regionale di accompagnare questa scelta con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale proprio per le aziende che operano in questo comparto.
1: Adesso lo sport, il calcio inizia oggi, è iniziata oggi di fatto l'avventura del Genoa del campionato 2026-2027. Oggi raduno della squadra al Signorini di Pegli, prevista una settimana di test fisici e allenamenti, poi dal 16 luglio il ritiro a Moena. Sullo sfondo un mercato che chiuderà soltanto dopo la seconda giornata, una sessione di acquisti che, come annunciato dalla stessa società, è destinata a portare via almeno uno, se non addirittura due big. Dall'altro, dopo la prova delle scommesse Mage 3, Puccia e Havel, De Rossi legittimamente si aspetta un paio di nomi di spessore, uno da inserire in attacco, il sogno è Dovvik della Roma, e uno a centrocampo al di là degli imminenti arrivi di Traoré e Straud. La Sampdoria invece ha ufficializzato nella giornata di ieri Lorenzo Insigne, l'attaccante esterno già storico capitano del Napoli, che promette di poter essere un buon rinforzo per la squadra. I tifosi si sono divisi, perché c'è anche chi ricorda fortemente alcune polemiche che in passato hanno legato Insigne proprio alla Sampdoria, con esultanze sospette e qualche parola di troppo. Poi insomma Insigne subito nelle prime dichiarazioni ufficiali ha cercato di fare il pompiere. Sentiamo cosa ha detto Insigne.
5: Inizia, come detto, una grandissima avventura per me, ma soprattutto per questa società storica molto importante, e sono molto contento e motivato per iniziare questa avventura. E come detto tu, avevo altre richieste, però il mio agente appena mi ha parlato di questa proposta della Samp, che per me è subito diventata la prima scelta, perché la storia della società parla da sé, e se sono qua è soprattutto questo, che voglio far parte di questa storia e cercare insieme ai miei compagni e il mister di fare qualcosa di importante. Se ricordo quell'episodio, è stato un episodio che poi, diciamo che giocando in questo stadio non è mai stato facile, l'adrenalina rispetto agli altri stadi è sempre un po' più alta. Io, se ho fatto quel gesto, non era nessuna mancanza di rispetto, perché ti ripeto, non potevo mancare di rispetto a nessuno, però io e i tifosi voglio dirti di starci vicino a me, ma soprattutto alla squadra, perché se ora indosso questa maglia la indosserò con orgoglio, perché è una maglia importante, è una maglia che

0: e cercherò fino all'ultimo minuto di ogni partita, secondo, di dare tutto in campo per dare tante soddisfazioni ai tifosi, perché è una grande tifoseria. Anche quest'anno ho seguito le partite, lo stadio sempre pieno, e sicuramente sarà la nostra arma in più.
1: È tutto per il nostro primo giornale, che torna come sempre domani a quest'ora. Buona serata.

0: Vi ritrovate a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. La giornata di venerdì 10 luglio sulla Liguria sarà ancora ampiamente soleggiata e molto calda, non solo in giornata ma anche nella notte e al mattino. Vi segnalo locali disturbi possibili nelle aree interne dell'area di Ponente nel corso del pomeriggio sera. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. La ventilazione sarà debole o assente. Il clima caldo, con punte massime di 30-31 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente, ma localizzati piovaschi nelle zone interne saranno impossibile formazione nel pomeriggio. Le temperature diurne saranno prossime ai 30-32 gradi in assenza di vento. Su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, ma anche qui le zone interne potranno risentire della formazione di localizzati piovaschi, ma di breve durata. Dunque fugaci, le temperature saranno prossime ai 30-32 gradi, anche i valori minimi saranno elevati, non inferiori ai 26-27 gradi. Tanto sole anche sul Tigullio, con clima caldo di piena estate in giornata, ma come vi anticipavo si farà sentire anche nella notte all'alba. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente in un contesto stabile e asciutto, un clima caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con sabato un pochino più di variabilità, soprattutto nelle zone interne. Si potranno sviluppare nel corso del pomeriggio sera locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità. Il tempo sarà un po' più asciutto ed assolato sul litorale, con ancora vento per lo più debole, salvo locali rinforzi a largo, e un clima caldo senza eccessi particolari. Una giornata poi di domenica con tempo un po' più asciutto ed assolato, ma ancora locali disturbi saranno possibili nell'entroterra. Le temperature diurne al più rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Questa non è una rapina. Io vengo dal futuro e questo mondo
1: andrà a finire molto male.
2: Dopo quasi un decennio di assenza dalla regia, Gore Verbinski, autore tra gli altri dei primi tre film della saga di

0: Pirati dei Caraibi e premio Oscar nel 2012 per il miglior film d'animazione, un western intitolato Rango, torna con un'opera che rifiuta qualsiasi compromesso. Good luck, have fun, don't die, buona fortuna, divertiti, non morire, è un miscuglio di fantascienza, commedia nera, azione e satira sociale che procede con l'energia di un treno fuori controllo. La premessa è volutamente assurda. Un uomo proveniente dal futuro irrompe in una tavola calda sostenendo che l'umanità è a un passo dall'estinzione e che solo un gruppo di perfetti sconosciuti può impedire l'avvento di un'intelligenza artificiale destinata a prendere il sopravvento. Da qui prende forma un racconto che alterna inseguimenti, salti temporali, dialoghi sopra le righe e improvvisi momenti di riflessione sul nostro rapporto con la tecnologia. Un protagonista, interpretato da Sam Rockwell, imprevedibile, ironico, fragile e disperato al tempo stesso. Verbinski mette in scena un universo visivamente esuberante, pieno di invenzioni e dettagli singolari. L'impressione è quella di un autore che preferisce rischiare l'eccesso piuttosto che rifugiarsi nella prevedibilità, una scelta che rende il film costantemente sorprendente, ma anche inevitabilmente irregolare. Ogni nuova idea sembra voler superare la precedente fino a costruire un mosaico che talvolta appare più affascinante che realmente compatto. Sotto la superficie spettacolare si nasconde una critica piuttosto esplicita all'ossessione contemporanea per gli algoritmi, i social network e l'automazione delle relazioni umane. Il ritmo segue la stessa logica dell'accumulo. La prima parte è travolgente e cattura immediatamente l'attenzione. Nella seconda, invece, la continua introduzione di nuovi elementi finisce per appesantire la narrazione. Anche la durata, 2 ore e un quarto, alla fine si fa sentire. Alcune sequenze che sembrano indulgere più nel gusto dell'assurdo che nella reale necessità narrativa si sarebbero forse potute evitare. Ciò che resta però è la sensazione di un film profondamente personale. Good luck, have fun, don't die ha il coraggio di essere imperfetto pur di mantenere una propria identità. Non tutte le idee funzionano, non tutte le provocazioni arrivano a segno, ma quello che trasmette è la voglia di un regista che torna a divertirsi sperimentando. Non è un film per chi cerca una fantascienza lineare o rassicurante, ma piuttosto un'opera caotica, creativa e volutamente eccentrica, che preferisce disorientare lo spettatore disorientato piuttosto che indifferente. E in un'epoca in cui molti blockbuster sembrano costruiti seguendo formule sempre uguali, questa è la sua qualità più interessante.
1: Che la rivoluzione abbia inizio!
2: Buona fortuna, divertiti e non morire.
3: Come?

0: Non ve l'addolcirò. Vi aspetta una notte molto strana.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

le tappe del 42esimo Rally della Lanterna, che si terrà l'11 e 12 luglio e coinvolgerà parte della Val Trebbia, della Val Fontanabuona e non solo, e che ci consente di accompagnarvi a far tappa nei paesini che vengono toccati da questo rally, paesini che posso dire la considerano

0: Buongiorno, sindaco di Montebruno Caterina Barbieri. Una festa, un'animazione, tante attività sono coinvolte. Aspettate questo momento anche voi con ansia.
1: Certo, la manifestazione del Rally della Lanterna è per noi ormai una tradizione. Le nostre strade della Val Trebbia sono proprio perfette, un circuito perfetto per questo tipo di manifestazioni, e per quanto riguarda Montebruno e i piccoli borghi interessati da questa manifestazione, il Rally della Lanterna è sicuramente un volano di grande importanza per le attività commerciali, per far conoscere il nostro territorio. Certo che aspettiamo questa manifestazione con ansia, assolutamente.
0: Fabio, lei ha un bar, è un bel evento che porta vitalità, frizzanteria.
2: Parecchio, fin da quando ero piccolo è sempre venuta un sacco di gente, ora c'ho il bar e sicuramente ci porterà un sacco di gente,
0: ecco,
2: come tutti gli anni.
0: In quei due giorni lì circolano sia auto da gara che auto private per venire a vedere, assistere, anche nelle attività commerciali c'è movimento.
2: Tantissimo, un po' di anni fa avevamo fin difficoltà a gestire il flusso, e comunque fa sempre molto piacere.
0: È un modo anche per far conoscere a chi non lo conosce l'entroterra, vero?
2: Certo, perché sono sempre più disabitati questi paesi, che vabbè, d'estate ancora, ma d'inverno siamo sempre abbastanza i soliti 5 nel bar, quindi va benissimo quando c'è un po' più di movimento e fanno conoscere i posti.
0: Che cosa significa per voi il Rally della Lanterna?
3: È una data che aspettiamo con ansia tutti gli anni, e direi che il rally per noi storicamente fa parte di queste zone qua, viste le strade bellissime. Io la vivo personalmente su due fronti, una parte da commerciante, perché aspettiamo con ansia questo evento che porta sempre tantissima gente, e dall'altra anche come spettatore, perché sono un grande appassionato, perciò non vediamo l'ora che arrivi.
0: Raddoppierete la produzione, immagino, anche
3: sì,
0: voi, insomma, moltiplicherete i biscotti.
3: Esatto, assolutamente. Io comincerò un po' prima per andare via un po' prima, perché poi devo andare sulle prove di corsa.
0: E che quindi, percorso sì. Seguirà lei in particolare?
3: Qui, tutta la zona della Val Brugneto, sì, diciamo che è quella un po' più ambita. Cercheremo di esserci più o meno su tutte le prove, poi andare anche un po' a mangiare, perché è quello
0: esatto,
3: il bello, con qualche amico. È proprio una cosa che aspettiamo sempre con ansia.

0: può essere così, come dire, tremendo avere un nome piuttosto che un altro nome? Nel romanzo di Luca Sabatini, Il nome sbagliato, edito da De Ferrara Editore, sembra proprio di sì. Perché questo signore, protagonista di un romanzo molto curioso, molto, come posso dire, divertente, perché è proprio l'equivoco, il cuore del romanzo, questo signore ha un problema, si chiama Pasquale, è di cognome Esposito. E allora?
1: E Pasquale Esposito si trasferisce da Napoli a Sesto San Giovanni, e a Sesto San Giovanni, nella sua nuova vita, decide che il suo nome rappresenta una specie di bagaglio troppo pesante per poter essere accettato da una società, secondo lui, che non accetta, scusa il gioco di parole, e Pasquale, quindi si trasforma in Valentino. Trasformandosi in Valentino cambia completamente anche la sua biografia virtuale, perché si trova sulle quelle app di dating, e la sua biografia virtuale tende a essere coerente con il nome di Valentino. In realtà lui poi ha tutto il suo mondo reale è Pasquale, mentre sui social è Valentino, e questa dicotomia così sbagliata in tutti i sensi lo porta a una serie di equivoci sempre più grandi che coinvolgono sempre più persone in un percorso.
0: Che addirittura arriviamo al nome sul citofono, sì, da cambiare quando questa ragazza Chiara,
1: lei è di Bergamo Alta, e quindi lui ritiene che se lei dovesse venire e dovesse guardare
0: Pasquale
1: avrebbe potrebbe avere un mancamento, e quindi soprattutto verrebbe meno tutto il castello di bugie che lui ha costruito.
0: E quindi bisogna fare Valentino i problemi che comporta cioè giocare un personaggio che non sei.
1: Sì, peraltro poi lui è in genovese, Dergaibo, cioè è molto, sì. Quindi mette

0: un nastro isolante sopra il Pasquale, che rende ancora più evidente il fatto che ci fosse qualcosa da nascondere, esatto, perché aveva messo una specie di lenzuolo lì sopra. E quindi da lì va avanti con l'aiuto del suo,
1: ecco,
0: compagno di sventure.
1: Cioè, un compagno di sventure veramente molto generoso.
0: Beh, d'altronde.
1: Addirittura.

0: diciamo da ricchi, e per lui il discrimine, per Tonino il discrimine, ecco, dei ricchi è il numero di lingue con cui viene, esatto, definita il formaggio, il vino, esatto, piuttosto che, e quindi più lingue ci sono, se c'è il francese e in più lingue è, allora l'altra cosa è l'illuminazione. Quanto più illuminato, tanto più ha un valore, certo, estrinseco, e quindi lui decide in questo modo. Decide in questo
1: quindi
0: modo.
1: Deve anche creare la scenografia in casa adatta a Valentino e non a Pasquale.
0: E non a Pasquale,
1: Esposito.
0: Quindi, sì, esatto, e quindi combina una serie.
1: Combina, succede di tutto come si, sì, dice. A un certo punto c'è anche un formaggio che diventa rischiosissimo.
0: Eh sì, perché gliel'ha mandato la madre in un grande cartone con scritto fragile con tre punti esclamativi, certo, perché è un provolone del Monaco.
1: Del Monaco.
0: E questo provolone
1: carico di odori, meravigliosi.
0: Sì, diciamo che sono abbastanza, irrompono abbastanza sulla scena, e per non lasciare questa scia vengono usati profumi di ogni genere, senza di Brera, piuttosto che un Dior, ma che non riescono a vincere. Il provolone sottomette tutti i profumi.
1: Il nome è sbagliato, non diciamo certamente come finisce, ma da Sesto si conclude ad Arenzano.
0: Sì, volevo farlo concludere in Liguria. E dopodiché
1: perché non hai scelto Genova?
0: Perché,
1: spiegalo perché.
0: No, in realtà Arenzano.
1: No, dico come ambientazione della storia.
0: Sesto San Giovanni. Sesto San Giovanni. Ecco, ok. No, non perché è finito Arenzano.
1: No, assolutamente.
0: No, Sesto San Giovanni rappresentava per me veramente la cosa più lontana dai colori di Napoli.
1: Certo.
0: Genova è colorata.
1: Eh sì.
0: Genova è colorata, anche se noi tendiamo a rappresentarla in maniera più meno effervescente,
1: sì,
0: di quello che
1: siamo
0: è.
1: Siamo molto effervescenti.
0: Però assolutamente.
1: Nostro carattere.
0: Ma meno male, rispetto ai foresti, esatto. Ma Sesto San Giovanni è decisamente, sì, peggio. Io l'ho, sì, pensato come la Repubblica Democratica Tedesca della provincia milanese. La DDR.
1: La DDR.
0: Sì, sì, la Berlino Est, esatto, sì.
1: Certo.
0: E lì lui si trasferisce, questo grigiore di Sesto, non me ne abbiano, spero che non ci sia nessuno di Sesto, quindi te li ricordi,
1: certo,
0: c'erano da tutte le parti, quindi immagino anche che di Sesto ci sia qualcuno, e quindi lui, trasferendosi lì, ha tutte queste nuove interazioni lì a Sesto San Giovanni.
1: Luca Sabatini, Il nome sbagliato, De Ferrari Editori, buona lettura a tutti.
0: Me lo auguro, grazie.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi.
6: Ci siamo, questa è la partenza della prima prova speciale di Sant'Eusebio, un percorso di 2 km e 300 metri che prenderà il via alle ore 18 dell'11 luglio. Stesso percorso dello Shakedown dalle 11 alle 15, sempre di sabato. Insomma, andiamo a vivercela insieme.
7: Prova speciale disputata per la prima volta nel 2024 in occasione del ritorno in città del Rally della Lanterna dopo 10 anni di assenza. Prova speciale inedita, una delle poche in Italia ad essere inserita in un contesto cittadino senza essere una prova spettacolo. I concorrenti percorrono via Montelungo che dalla frazione di Sant'Eusebio, sulle alture della Bassa Val Bisagno, conduce a Bavari. Passaggio spettacolare su un dosso, si vedranno molte auto staccare tutte e quattro le ruote da terra. Il fondo asfaltato si presenta in ottime condizioni.

0: Si tratta di una prova corta, che non lascia molto spazio ad interpretazioni e su cui i distacchi tra i concorrenti saranno ridotti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fin dai primi metri, per non perdere decimi preziosi ed entrare subito nel ritmo gara.
1: Qua finisce la prima prova speciale di Sant'Eusebio e lo Shakedown. Finisce proprio qua, in un tornante, molto probabilmente molti lo faranno in modo spettacolare. Siamo in Val Fontana Buona. Qui avranno luogo la prova speciale numero 2 e la prova speciale numero 5. La prova speciale numero 2 sarà la prima prova della mattina di domenica 12 luglio e avrà inizio alle 9.40, mentre la prova speciale numero 5 avrà inizio alle 14.45. Questa prova speciale è lunga 13 km e 680 metri. Andiamo a scoprirla insieme!
0: La Portello è una delle grandi classiche del Rally della Lanterna. Siamo nei tornanti iniziali, in salita. Qui è fondamentale la percorrenza delle curve, in modo da avere tanta velocità in uscita. Sulla salita iniziale saranno ovviamente favorite le auto con motori più potenti. La strada si fa più stretta ed inizia una sequenza di curve infinita, in cui è fondamentale prendere il giusto ritmo. Qui l'affiatamento tra pilota e navigatore è la chiave di tutto ed i migliori equipaggi riusciranno a fare la differenza con un gran lavoro di squadra e di fiducia reciproca.

Siamo all'abitato di Rocca Tagliata, ultimo paese che si attraversa prima dell'ultimo tratto di salita verso il passo del Portello. La quasi totale assenza di lunghi rettilinei non permette mai di tirare il fiato e la guida si fa sempre più impegnativa. La concentrazione deve rimanere sempre altissima.

Siamo al passo del Portello, dove inizia una discesa molto tecnica con una serie di tornanti e staccate che mettono a dura prova freni e gomme. La strada è sempre molto più tortuosa e non concede un attimo per tirare il fiato.

0: sul primo passaggio del mattino bisognerà fare molta attenzione ad eventuali chiazze di umido formatesi nella notte. Si arriva in velocità alla celebre inversione che immette sulla provinciale 62. Poche centinaia di metri su una sede stradale larga e veloce portano al fine prova, poco prima dell'immissione sulla statale 45.
1: Siamo alla fine della prova speciale Portello. Da qui vi sarà un trasferimento di circa 10 km che ci porterà alla prova speciale Brugneto.
2: Benvenuti nella terza prova speciale del Brugneto, che si terrà domenica 12 luglio alle ore 10:20 e poi lo stesso percorso si terrà anche nel pomeriggio per la sesta prova speciale alle ore 15:25, un percorso lungo 14 km e 870 metri. Andiamo a scoprirlo.
0: Altra grande classica del Rally della Lanterna, utilizzata negli anni in diverse configurazioni e teatro anche di sfide del campionato del mondo. Oggi il regolamento non consente di superare i 15 km.

Il primo abitato attraversato è quello di Costa Lunga. La parte iniziale della prova è caratterizzata da una strada abbastanza larga e discretamente veloce.

Si passa il bivio per la diga del Brugneto e da qui la strada inizia a farsi più impegnativa e ripida. Dopo i primi tornanti in salita, si entra in un tratto di strada in costa alla montagna, più veloce e pianeggiante.

Il passaggio davanti alla cappelletta di Sant'Anna transita davanti al bivio per Rondanina. La strada si fa nuovamente tortuosa e la salita lascia spazio ad una discesa veloce fino a Caffarena. Questo è un tratto molto spettacolare per la prova, in cui il panorama sul lago del Brugneto e sulle vette dell'Appennino Ligure che lo sovrastano fa da sfondo al passaggio dei concorrenti.

frenata molto violenta per la celebre inversione di Propata, che sarà molto affollata dagli spettatori grazie alla via di accesso tramite Bavastrelli. Da qui inizia una salita ripida, con sede stradale molto stretta ed una lunga successione di curve dal ritmo serrato. Il tratto finale va affrontato letteralmente in apnea e gli equipaggi saranno già molto provati dai chilometri precedenti. Non sono ammessi errori o distrazioni che potrebbero far perdere la gara in un attimo.

0: finisce qui la terza prova a Brugneto, adesso ci aspettano 25 km per raggiungere invece la prova del Lancio. Continuiamo a raccontare il Rally della Lanterna, questa è la quarta e la settima tappa, la prova speciale del Laccio, mitico passaggio sotto il cavalcavia del Laccio, sono 4 km e 860 metri e allora direi di andarla a scoprire insieme.
1: Prova ad alto tasso spettacolare, grazie al passaggio sotto il cavalcavia a Laccio, località che dà il nome alla prova speciale. Si parte poco dopo l'abitato di Scoffera, in discesa, sull'SP62. Si affronta tutta la vecchia strada che si percorreva prima che venisse costruita l'attuale statale 45. La sede stradale è larga, qui sono fondamentali le traiettorie e la pulizia di guida. Saranno avvantaggiati i piloti con una guida lineare che magari hanno avuto trascorsi in pista o nei kart. Si deve sfruttare ogni centimetro di carreggiata per ottenere il miglior tempo. Dalla discesa si passa poi alla pianura e questo tratto può essere osservato dall'alto dal ponte della statale 45.

Una breve salita immette poi in un vero e proprio stadio gremito di pubblico, dove i concorrenti transitano sotto il ponte della statale 45, girando attorno al pilone in una sorta di inversione pensata per aumentare lo spettacolo. Si sale nuovamente, su strada larga con curve veloci in appoggio dall'alta velocità di percorrenza, fino a raggiungere la fine prova in località Cugne,

Finisce qui la quarta e settima prova speciale del Rally della Lanterna. Da qui si saprà il vincitore della 42esima edizione e poi direttamente in Piazza della Vittoria.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: 42esimo Rally della Lanterna, 11 e 12 luglio, siamo in Val Fontana Buona, che vivrà visceralmente questo evento, è vero Sergio Ferroggiaro, vice sindaco di Lumarzo?
1: Sì, tanto buongiorno, grazie di essere venuti a trovarci. Diciamo che noi come comune di Lumarzo non abbiamo proprio delle tappe, delle prove speciali, ok, però abbiamo i trasferimenti, abbiamo i passaggi, e dato che so che ci sono anche tanti ragazzi sul nostro territorio appassionati di automobilismo e di rally, e quindi comunque vedere passare le macchine è già una cosa bella, interessante, che comunque porta avanti il nome della Fontana Buona e dà visibilità a Lumarzo e agli altri comuni della Fontana Buona.
0: Esatto, lei ha colto proprio lo spirito del rally, al di là della competizione, proprio dare voce, vedete, noi arriviamo,
1: esatto,
0: per
1: bravi,
0: far parlare i paesini, i residenti, le attività commerciali che comunque vivono un indotto importante per il rally.
1: Assolutamente, cioè la Fontana Buona ha bisogno di queste cose, e a volte passano biciclette, a volte altre manifestazioni, il rally è un'altra occasione, un'occasione da sfruttare, e quindi ben venga, e speriamo che sia comunque, anche se ripeto, da noi è solo di passaggio, ma che sia una bella cosa. Comunque.
0: Lei l'ha seguiti anche nella sua giovinezza i rally, che veramente nell'entroterra soprattutto sono sentiti, perché vivono delle curve, dei tornanti, delle salite, delle discese dell'entroterra.
1: Allora, la ringrazio di questa domanda, perché io mi ricordo negli anni 80, quando ero un po' più giovane, addirittura c'era anche un emittente locale di Genova che faceva proprio una trasmissione che era chiamata La lunga notte del rally, no? Dove noi giovani seguivamo tutta la notte gli spostamenti e le varie prove speciali, grazie anche collegati con l'emittente che ci diceva più o meno dove erano le macchine, e io per tanti anni veramente l'ho vissuta in prima persona. Ora la guardo un po' dalle retrovie, però è sempre bello, e ben venga, e speriamo che venga replicato anche nei prossimi anni.
0: Certo, e potrete seguire tutto ovviamente in diretta su Primo Canale. Grazie Sindaco.
1: Grazie a voi della visita, alla prossima, grazie.

un'emozione per noi perché è il nostro primo showroom reale, ne abbiamo uno presso la nostra sede e questo diciamo che dovrebbe essere, speriamo, la rampa di lancio. L'azienda nasce nel 1978 da un'idea di mio padre su creare dei serramenti di design. Nel 2017 sono subentrato io direttamente a condurre l'azienda e abbiamo deciso di ingrandire ed espanderci. A questo punto abbiamo optato per aprire un negozio in via 20 Settembre nel centro in modo tale da far conoscere il nostro brand. Siamo specializzati nella produzione dell'infisso in alluminio e tutto quello che è il mondo dell'alluminio, quindi produciamo direttamente, tagliamo, assembliamo e facciamo i serramenti su misura per la nostra clientela. Qui nel nostro nuovo punto vendita appena aperto, in via 20 Settembre, possiamo presentare uno dei serramenti di alta gamma della linea Fresi Alluminio Cosmetal. Possiamo far vedere l'efficientamento energetico, ha un vetro a bassa emissione con una lastra interna e esterna stratificata e un 5+5.4 che è un vetro ad alto abbattimento acustico. Questo vetro permette di insonorizzare la parte interna dell'appartamento rispetto all'esterno.

risparmio energetico è il nostro punto di forza. Abbiamo un serramento a taglio termico, come si può vedere qua, con una lastra esterna d'alluminio, una lastra interna d'alluminio e un poliamide che va a dividere la conduzione termica tra interno e esterno. Stessa cosa avviene per il vetro. Tra l'interno e l'esterno c'è una camera che si può vedere, in questo caso l'abbiamo fatta fare argento proprio perché si veda bene, dove viene suddivisa la lastra interna da quella esterna in modo tale che i due vetri non siano a contatto e creino un abbattimento termico importante. Oltre al serramento, noi trattiamo tutto ciò che riguarda le tende da esterno, le pergole e le bioclimatiche. Andiamo a installare presso le abitazioni e le ville, andando a fornire un supporto maggiore per il risparmio energetico. Quindi andando a installare le tende riusciamo ad avere un impatto sulla termica, anche sul serramento e sulla casa, sull'abitazione stessa.

0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. La giornata di venerdì 10 luglio sulla Liguria sarà ancora ampiamente soleggiata e molto calda, non solo in giornata ma anche nella notte e al mattino. Vi segnalo locali disturbi possibili nelle aree interne dell'area di Ponente nel corso del pomeriggio sera. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. La ventilazione sarà debole o assente. Il clima caldo, con punte massime di 30-31 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente, ma localizzati piovaschi nelle zone interne saranno impossibile formazione nel pomeriggio. Le temperature diurne saranno prossime ai 30-32 gradi in assenza di vento. Su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, ma anche qui le zone interne potranno risentire della formazione di localizzati piovaschi, ma di breve durata. Dunque fugaci, le temperature saranno prossime ai 30-32 gradi, anche i valori minimi saranno elevati, non inferiori ai 26-27 gradi. Tanto sole anche sul Tigullio, con clima caldo di piena estate in giornata, ma come vi anticipavo si farà sentire anche nella notte all'alba. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente in un contesto stabile e asciutto, un clima caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con sabato un pochino più di variabilità, soprattutto nelle zone interne. Si potranno sviluppare nel corso del pomeriggio sera locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità. Il tempo sarà un po' più asciutto ed assolato sul litorale, con ancora vento per lo più debole, salvo locali rinforzi a largo, e un clima caldo senza eccessi particolari. Una giornata poi di domenica con tempo un po' più asciutto ed assolato, ma ancora locali disturbi saranno possibili nell'entroterra. Le temperature diurne al più rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
3: Madre, quando si dona?
4: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
2: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. È cominciata ufficialmente la stagione sportiva 26-27 per il Genoa. Il Genoa di De Rossi, il Genoa di Diego Lopez, il Genoa di Blasque, del presidente Sciucco. Ci sono ritrovati oggi al Signorini e si comincia a faticare. Prima che naturalmente le visite, un po' di parlare, però è il momento in cui si mettono le basi per un futuro che speriamo il più roseo possibile. Invece in casa Samp è una buona notizia per alcuni. C'è molto scetticismo per altri, però è arrivato dal punto tecnico, credo che non si possa assolutamente discutere. Lorenzo Insigne è presentato e credo che sia un grandissimo colpo se Lorenzo il Magnifico farà quello che tutti noi ci aspettiamo, dare una mano alla Sampdoria per risollevarsi da quelle che sono state acque molto torbide negli ultimi anni. E poi si aspetta solo in casa Spezia l'annuncio di che cosa? Dell'allenatore Turati. È arrivato a Spezia, domani mattina dovrebbe esserci la firma e poi la presentazione col direttore sportivo Angelozzi. Insomma, si sta in qualche modo completando l'organigramma dei bianchi. Tutto tace invece a Chiavari, la Virtus Entella è un'oasi veramente di pace, di silenzio. Stanno lavorando, stanno cercando di cementificare questo gruppo e da martedì si ritorna a lavorare sotto gli ordini di Cappella a Tavarone. Voglio presentarvi gli ospiti, naturalmente i tempi sono tantissimi perché poi andremo avanti perché il mercato è sempre comunque in ebollizione. Giorgio Guerrello, buonasera.
1: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Contento per questa campagna di abbonamenti, ma anche per il raduno che sei stato oggi?
1: Tanto contento per poter parlare di qualcosa di concreto, dato che ci abbiamo questi mondiali che mi fanno invidia, rabbia, amarezza, e quindi poter parlare anche del raduno, di chi c'era, di cosa hanno fatto, del nuovo organigramma, insomma, un concreto, dai. Poi c'è anche il mercato, quindi è un qualche cosa che si aggiorna di giorno in giorno e quindi, ripeto, in un momento di mondiali che ci incombono e che ci fanno amarezza, parlare della nostra squadra è una forma di serenità e di piacere.
0: Esatto, vicino a te io lo vedo tutte le mattine, Matteo ce lo vedo tutte le mattine, che invece qualche volta un po' di broncio e poi...
2: Tiragiro, è arrivato il tiragiro, è arrivato direttamente da Pescara, Napoli, Toronto, è arrivato il tiragiro, però non facciamoci ammaliare da questo acquisto, perché questo è un acquisto sicuramente ad effetto. Poi volevo chiedere una cosa, ma chi è che l'ha deciso? Chi è che l'ha scelto? Perché secondo me Fredberg non lo conosceva, Walker non lo conosceva, Branco non sa neanche chi sia probabilmente, o forse l'ha visto in nazionale qualche volta. Chi è che l'ha consigliato Insigne?
0: Lo chiediamo a Andrea Lazzara?
3: A me non lo hanno chiesto, a me non lo hanno chiesto. Però secondo me c'è una... tipo, sapete la guida? Una volta c'era la guida Monaci, poi è diventata la Michelin, degli svincolati. Perché stiamo pescando lì il danese svizzero, il cognome poi lo imparerò, Insigne, penso che sia molto vicino questo lussemburghese che giocava nella Bundesliga.
0: Aspetta, che c'è tutte le impact, le foto, la meravigliosa, tutto il giorno per mettere a queste...
3: Sai perché io leggo il sito vedo cosa scrivono i colleghi sul sito di Primo Canale, quindi...
0: È tutto il giorno che vado là a vedere la foto, perché io non li conosco, quindi dico, aspetta un attimo, perché non ci siamo.
3: Però una certezza l'abbiamo, sono svincolati.
0: Sono svincolati.
3: E quindi mi verrebbe anche un titolo, ricordando un vecchio film, Bambole non c'è una lira, anzi non c'è un euro. Questo momento,
0: dai,
3: soldi,
0: dai.
3: Ragazzi,
0: è riuscito a stare zitto in fase di presentazione, Andrea Rivellini.
4: Ho fatto un fioretto e adesso posso dare fuoco alle polveri e posso parlare con grande entusiasmo dei due temi che hai introdotto tu ad inizio, cioè la campagna abbonamenti partita con il botto, presentazione lunedì 6 con mille opzioni, mille formule volte a venire un po' in incontro a questi tifosi unici per questa campagna abbonamenti unica, che effettivamente è partita col botto. Sono mille gli abbonamenti sotto

0: scritti al giorno, se tanto mi dà tanto, siccome quanto dovrà essere aperta la campagna non lo sappia, però vuol dire che sono tanti. E poi il fatto che si inizi, che ci sia la voglia di ricominciare. Oggi Daniele De Rossi, che ha condotto il primo allenamento, ha detto mi mancava questa cosa rotonda che gira sul il campo pendolino. Verde e mi mancava la palla rosso e blu, perché lui ormai soffrendo insieme al gruppo, insieme alla tifoseria, ha imparato ad amare e quindi sentiva la nostalgia, ed eccolo di nuovo in campo.
1: Pensa un po' se non lo facevo parlare, ma lei che è rimasto un pochettino zitto nell'inizio di trasmissione, però mi fate vedere l'impasto Insigne al di là della campagna lì. Eccolo qua, colpo oppure rischio, perché questa è
0: un colpo,
1: la cosa,
0: è un
1: no?
0: colpo. Adesso non si può più nascondere,
1: perché c'è o entusiasmo o c'è scetticismo. Io ho letto i social, come leggete tutti voi, dice invece di fargli fare 6 post la Sampdoria perché non compra dei giocatori,
0: è un colpo questo, è un colpo, è un colpo.
1: Anche
0: diciamolo seriamente,
1: anche secondo me,
0: fuori di metafora e fuori di Celia, secondo me è un colpo, è un giocatore forte.
2: Allora, se come speriamo tutti sia integro, è un giocatore che col livello della Serie B che abbiamo visto,
1: grazie,
2: sposta gli equilibri,
1: dai. Pescara l'anno scorso
2: pochissime
1: era
2: partite
1: defunto.
2: Era defunto, lo ha riportato,
0: ha 5 gol in 13 partite,
2: 5 gol e 3 assist se non sbaglio, quindi questo è certo, c'è la condizione, l'età, anche tutto l'ambiente. Lasciate perdere il discorso, anche questi sketch che sono stati realizzati, la telefonata con Di Pardo, Insigne che dice ma io non volevo mangiare, quelle sono cose che poi quando è passano, secondo me. Però la condizione che sarà in cui si troverà la Sampdoria, perché ricordiamo che è una squadra, c'è una tifoseria che spinge la squadra, una squadra costruita, dovremo vedere come, per adesso soltanto con svincolati, con una società, chiamiamola fragile, per non dire molto spesso anche quasi assente. È questo il problema, cioè una squadra che va in campo secondo me non è mai soltanto gli 11 giocatori, ma ci sono tutta una serie di altri componenti.
1: Però scusate, adesso se io vado da Matteo, perché Matteo dall'attacco Sekulov, Lagumina e tutti i nomi, trovo Begic, sì, Insigne e magari
3: è un punto interrogativo.
1: Cominciamo già a ragionare in un altro modo, si può già cominciare in un altro modo?
3: Sì, c'è da dire che Begic c'era anche l'anno scorso. Insigne sicuramente sulla carta e tecnicamente per la Serie B è sicuramente un colpo, questo fuor di dubbio, certo. Logicamente ha ragione Andrea, deve essere supportato da il resto della squadra. Ad oggi tu hai una squadra che l'anno scorso si è salvata alla penultima giornata, sei senza portiere e sei senza punta ad oggi, che sono i due ruoli più importanti di tutti in assoluto, perché tu devi avere un portiere e un attaccante che tra l'altro non dei nomi che non si sa da dove arrivino, che hanno fatto 5 gol in tutta la loro carriera, o 4, o 2, o 1. Ci vuole un attaccante per la Serie B da doppia cifra. E mi verrebbe da dire a Branco, visto che tu non hai mai visto un sacco di soldi che fanno i gol, magari guarda i mondiali, guarda i primi 4 della classifica mondiale e leggerai Messi, Mbappé, Haaland e Kane. Allora i soldi fanno i gol. Ah, caspita. Quindi, se tanto mi dà tanto, il prossimo anno il capocannoniere sarà poi Giampaolo, ok? Che il Palermo ha speso una barcata di soldi. Quindi, se vogliamo un attaccante che faccia dei gol, bisogna cacciare del grano e prendere gente certa. Scusa, non Sinani, che ha fatto 6 gol in tutta la sua vita. Questo non va bene.
0: Secondo me, sei irrispettoso rispetto all'acquisto che è stato fatto. Prendere Lorenzo Insigne, Lorenzo il Magnifico, e metterlo al centro del progetto è un segno significativo della volontà di fare bene.
3: Ma non basta, Andrea. Cioè, va bene, è un colpo ad effetto fantascientifico. Possiamo starci a raccontare tutto quello che vogliamo, ma non è sufficiente, Andrea. Mancano 11-12 giocatori alla Samp, ragazzi. 11-12 titolari.
1: Non anticipatevi tutti i temi. Ci avete il segno da parlare, perché avete.
2: Aspetta,

0: Aspetta che ci arrivo Insigne di nuovo. Ci arrivo ad Insigne di nuovo. Però dico sicuramente anche perché se no Insigne è un giocatore che dovevi prendere adesso, perché se certo. aspettavi qualcun altro se lo prendeva. Quindi questo
1: sì, secondo me sono stati molto bravi ad anticipare le mosse.
0: Su questo, su questo sì. Cioè, però quello che diceva Matteo è vero, perché lui dice manca il portiere, mancano gli attaccanti. Sì, manca anche tanto tanto altro, perché dietro non hai difensori. In questo momento hai Ferrari e Riccio,
1: Ganterman
0: e basta. Praticamente questo qua sì che dobbiamo vedere.
2: Andrea,
0: sta bene.
2: Scusami,
0: in mezzo al campo hai come regista un giocatore che si deve rilanciare, perché dobbiamo dirlo chiaro, l'investimento pesante è stato fatto a gennaio su Esposito, ma Esposito ha deluso. Quindi devi rilanciare questo giocatore, devi puntare su di lui. A centrocampo sei messo un po' meglio, mancherà Conti all'inizio della,
1: vabbè,
0: perché
1: certo,
0: c'è ancora qualche problema, però insomma non è soltanto che manca il portiere.
1: Fatemi sentire Giorgio.
3: Beh, tanto mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto lui, che in campo vanno anche i valori dei giocatori, l'ha sintetizzato come moneta in campo, gol fatto,
1: ragazzi.
3: Ma è un concetto estremamente valido. E dal mio punto di vista, che sto aspettando anch'io un colpo ad effetto per il Genoa, un colpo ad effetto proprio in avanti, nel centravanti, nel senso che vedo che stanno lavorando bene, stanno prendendo ragazzi validi anche di prospettiva su cui lavorare, su cui poter un domani fare plusvalenze e valorizzazione. Però anch'io, io tifoso medio basso, ma tifoso, vorrei un colpo di entusiasmo. E poiché il gol è l'essenza della partita e poiché anche bisogna dire che abbiamo una buona, ottima difesa, io sono in attesa di un centravanti, non una speranziella futura, non un ragazzo preso in un chissà dove, voglio un centravantone che veniamo qua in trasmissione e facciamo il titolone, colpa d'effetto del Genoa, il centravantone è questo qua. E dico centravantone perché lo voglio che ci dia di testa, perché di testa, salvo Ostigar, non ci dà nessuno del Genoa. E dato che i gol di testa li voglio vedere, corner, punizione, qualunque cosa, ma voglio che svettino e ci picchino dentro, lo dico centravantone alto, grande, famoso, arrivato
1: e anche possibilmente che costi anche poco.
3: No, questo non mi riguarda, nel senso che io
1: sia anche simpatico,
3: quante cose che vogliamo, aiuta, abbiamo visto come il Kuban,
1: allora ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo da questa cosa, perché io faccio vedere sempre di Genoa Sampdoria quelle che in questo momento potrebbero essere criticità, sicuramente più accentuate in casa al Buccecchiata.
4: Ma siamo nel momento della reclama.
1: Va.

0: appoggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.

0: Accontento subito Giorgio, ma prima si vede che Andrea mi diceva sempre gli svincolati, svincolati, svincolati. Allora vi faccio vedere due giocatori che sono nell'orbita dei blu cerchiati ed è chiaro che sono due giocatori di grande esperienza, perché sono sì tutti svincolati, ma è un lussemburghese che ha una grandissima carriera alle spalle e si chiama Sinani. E abbiamo invece vicino a lui un centravanti della Bundesliga, eh? Quindi insomma ci stanno questi giocatori, perché si cerca anche di alzare, certamente non sono giovanissimi, perché uno ha 28 anni, con l'altro ne ha 32, non sono...
1: Sinani ha avuto una buona carriera, Norwich, insomma, San Pauli, buona.
0: Buona,
1: grandissima,
0: buona.
1: Mi sembra un po'
2: buona.
1: Però
0: eccoli qua, guardate, le vedete alla vostra destra, alla

0: vostra destra c'è Sinani, che sembrerebbe arrivare proprio nelle prossime ore, eh?
1: Molto molto vicino,
0: molto molto, molto vicino, molto vicino. E quell'altro invece è il centravanti, diciamo, fisicaccio, ha 32 anni, si chiama Bebon ed è un tipico centravanti della Bundesliga, quindi forte, diciamo così, no?
2: Beh sì, quello senza...
0: Potrebbero accontentarvi questi due, perché abbiamo sentito...
1: Ma assolutamente no,
3: Andiamo via. Si stanno stracciando le vesti per fare questi acquisti e tu subito li
0: Andrea, pensa in casa tua.
1: Andrea, non si stanno stracciando nulla, mercato degli svincolati.
3: Vabbè, no, mi sembrava che invece ci fosse un po'...
1: Che poi tra l'altro, allora, Sinani, che pare vicinissimo alla Samp, è un altro trequartista, è un altro esterno. Cioè, il fulcro è la punta. Poi magari ci sorprendono con l'effetto, con un colpo sensazionale.
2: Sinani.
1: Pedrola. Perché ad oggi c'è ancora Pedrola.
0: No, ragazzi, su.
1: Pedrola ce l'hai ancora. Poi che va Sekulov. C'hai Sekulov esterno. No, ragazzi, lì c'è, tanto li devi piazzare.
2: No, è vero, però ha ragione Matteo. C'è anche Tutino, c'è
1: la Gumina.
2: Un problema. Sono da piazzare, questi qua. Riuscire a piazzare questi giocatori. Perché ragazzi,
0: fatemi capire, ma ditemelo in confranchezza, cioè tanti giocatori che arrivano dai prestiti non si possono presentare?
2: Allora,
0: perché questo è il problema,
2: Sekulov,
0: ragazzi,
2: no, la Gumina nemmeno per idea.
0: Perfetto. Bellemo?
2: Bellemo no. No. Di no.
0: Benedetti?
2: Benedetti ha fatto quella stagione a Bari,
1: che tra l'altro dovrebbe essere definitivo all'Entella, Benedetti.
2: Tutino secondo me ha fatto una grande stagione, punto, quella che aveva fatto a Cosenza. Quindi io direi che è difficile. Ma se pensate che uno dei due difensori che sono rimasti in rosa è un giocatore che a gennaio era già stato venduto, perché l'Avellino ti ha rimandato indietro praticamente, e da quel momento ha fatto 20 minuti, mezz'ora, e adesso è in questo momento uno dei due difensori con cui inizi la stagione.
1: Io dico una cosa, siamo al 10 di luglio, va bene,
2: cioè, vuol dire che non c'è
1: tutto il tempo
2: idea.
1: Del mondo, ma se tu... ritorno alle frasi e alle parole di Fredberg, alziamo l'asticella, mercato ambizioso, prima di partire per il ritiro hai preso 3 svincolati, se arriva Sinani, come sembra che sia molto vicino, hai preso 3 svincolati, il difensore danese, Insigne e ora Sinani. Voi ditemi se un tifoso blucerchiato oggi può essere contento, soddisfatto, quando praticamente manca quasi tutta la squadra. Quasi tutta, perché qua parliamo che la Samp dovrà operare come minimo con 11-12 acquisti, ma di titolari, perché titolari, ragazzi, uno pensa agli 11 iniziali, no, i titolari vuol dire 11 più 5, che sono quelli che subentrano, perché tutte le squadre cambiano 5 giocatori, quindi tu devi avere 16 giocatori, non dico tutti dello stesso livello, non tutti Insigne, ci mancherebbe altro, magari potessimo avere 16 giocatori dello stesso livello, però devi avere 16 giocatori affidabili, senza considerare squalifiche, infortuni, che noi siamo veramente la Samp tra infortuni, stiramenti, quindi ci vuole tantissimo e mi sembra che vadano un po' a rilento con questi nomi che onestamente, adesso a parte Insigne, che sicuramente è un colpo che è un po' gasa, diciamolo, gasa, anche se...
3: E diciamolo?
1: No, diciamolo, a me gasa, poi...
0: Che gasa te?
3: A me gasa!
1: A me anche, poi che non mi sia simpatico, questo è un altro discorso, a me non interessa nulla, io voglio che scendi in campo con la maglia blu cerchiata e faccia 3 gol a partita, poi che sia simpatico, antipatico,
3: basta,
1: non
3: uno,
1: mi interessa. Mettine 3 perché dietro siamo un po' scarsi al momento, quindi bisogna farne 3. Quindi io vedo tanto rilento e vedo tanta tranquillità societaria, come dire, ma sì, vabbè, tanto c'è tempo, ma poi il tempo stringe,
2: io,
1: ragazzi.
2: Io non riesco a capire come associare quello che è stato fatto fino adesso alla famosa frase di Fredberg di volere un mercato aggressivo. Questo non mi sembra un mercato aggressivo, ma un mercato conservativo per adesso. Perché
4: ma no,
2: soldi
4: attende, se ne sta. Ma diventerà aggressivo in un secondo momento.
2: Io lo voglio vederlo, perché ragazzi, siamo al... Tra poco più di un mese comincia il campionato, Poco più di un mese, non è più... E abbiamo finito 2 mesi fa noi, perché la Sampdoria si è salvata con una giornata d'anticipo. A metà maggio è finito il campionato.
0: Beh, voglio fare una provocazione: si è messo 45 giorni per fare

0: un allenatore,
1: figurati per prendere la punta,
2: ci vuole tre mesi,
1: a gennaio la prendiamo,
2: perché non mi puoi venire a dire che Corradi fosse la prima scelta.
0: No. Assolutamente,
1: ma
0: sì,
1: mi viene da dire anche adesso, a parte Insigne, che sotto l'autocompenso, perché le cifre sono più alte di quelle che sono uscite, sembrerebbe, quindi cioè, un ingaggio comunque pesante quello di Insigne, ma oggi un giocatore vuole venire alla Samp? Mi riferisco a Martinelli, perché Martinelli, caspita, non vedeva l'ora di tornare alla Samp, eppure è nato all'Avellino. È nato all'Avellino. Questo ti deve far pensare, capire in che situazione è oggi la Samp. Perché è un giocatore che voleva rimanere alla Samp.
2: La prima operazione, Matteo, che è stata fatta dalla fine del campionato è stato far eliminare quelli che c'erano prima. Si è perso del tempo lì. Si è fatta una cosa che non si doveva fare, secondo me, e si è perso del tempo. Punto.
0: Giorgio, ti ho fatto aspettare perché mi hai detto la punta grossa, sì, grossa, bella, bella, sì, bella, tosta, là in alto, che vuol dire
3: di testa.
0: Allora io te lo faccio vedere, perché lo prenderesti in Dobbik? Io penso a questo, perché io penso a questo, ragazzi, cioè non posso pensare a un'altra punta, poi vediamo le altre situazioni di mercato del Genoa, però quando penso alla punta che Giorgio mi ha descritto così bene, dico,
3: sai, questa è una punta di esperienza, una punta che è stata pagata carissima sul mercato dalla Roma, è un uomo stimato e di fiducia, a quanto si legge, del nostro allenatore, quindi ha una serie di valenze non da poco, esperienza, conoscenza del campionato perché ha già fatto un anno qui, stima dei colleghi, ma soprattutto stima dell'allenatore. Allora io credo che sarebbe una bella soluzione. Evidentemente è ovvio, per venire in quello che diceva Andrea, che non è economicamente sostenibile l'esborso dell'acquisto di questo giocatore o di pari grado, ma nelle situazioni in cui si è venuta a creare a Roma, dello spazio ridotto che ha rispetto al centravanti che ha fatto tutti i gol, quello che è venuto a gennaio, io credo che si possa arrivare a un prestito. L'unico problema è che non vorrei poi trovarci, aspettiamo che ce lo diano in prestito, naturalmente c'è una logica, aspettiamo avanti perché proveranno a piazzarlo a pagamento, e poi ci troviamo, no, non te lo diamo e noi siamo senza centravanti. Quindi la valutazione reale deve essere fatta subito, se viene sono molto contento, ma da saperlo, se non viene almeno non perdiamo tempo nell'andare a cercare un obiettivo realizzabile, perseguibile.
0: Lo chiediamo Andrea Rivelini? Dai, vai, lo chiediamo.
4: Il mercato deve essere un esercizio di pazienza, perché un giocatore come Artem
0: Dobbik, anche così è
4: Dobbik, è un giocatore che ha caratteristiche
0: intriganti
4: per quelle che possono essere le esigenze del Genoa, non nascondiamoci. Come non nascondiamoci che sia un desiderata di Daniele De Rossi, e questo è fuori di dubbio. Che poi sia un'operazione che nel concreto si faccia domani mattina, ho qualche dubbio.
0: No.
4: Dubbio legato al fatto che comunque stiamo parlando di un giocatore che la Roma, quando ha acquistato in modo spendendo tanti soldi, ha un ingaggio molto significativo, non è assolutamente, al momento non è assolutamente chiaro che possa venire senza essere ceduto, nel senso che la Roma in questo momento vuole monetizzare,
0: ha bisogno di soldi, dai,
4: e quindi, in questo momento secondo me sta valutando l'opzione Genoa, un'opzione calda, ma sta anche valutando altri tipi di soluzioni che possono consentire un incasso immediato. Però cosa significa? Significa che il Genoa non è che debba soccorrere, correre al capezzale della Roma per riempire le casse della Roma. Il Genoa fa una politica di monitoraggio, nel senso che questo è un giocatore importante per il quale anche Daniele De Rossi si è mosso con un'opera di convincimento significativo, per quanto so io stanno lavorando in maniera importante per cercare di avvicinare le parti, però non è una cosa da fare dall'oggi al domani. Se poi si vengono a creare le condizioni rientra in quello specifico ambito. Ma per tornare a quello che stava dicendo Giorgio, a cui poi lascio la parola, è significativo dire che oltre a questo tipo di figura, di tipologia di centravanti, che stanno monitorando almeno altri due

0: ferma.
1: Almeno altri due o tre.
0: Ferma.
1: Perché non si faranno trovare spiazzati.
0: No, ma le notizie di mercato, come diceva Giorgio, sono molto importanti, perché abbiamo visto quanto di Daniele De Rossi è stato importante nell'affare Baldanzi. È la speranza di Giorgio, dei tifosi rossoblù.
2: Credo che se non ci fosse il valore intrinseco, specifico, personale De Rossi, non sarebbe un'operazione neanche ipotizzabile. Tuttavia la mia ansia è, dato che è una bella operazione ed è in parte fattibile, non vorrei che ci stessero troppo esclusivamente sopra quella, perché vorrei iniziare il campionato, e poi ti rilascio la parola, vorrei iniziare il campionato con la squadra già consolidata, in modo da fare un inizio di campionato in controtendenza rispetto a quelli dell'ultima annata, cioè partire forte. Tanto abbiamo degli incontri complicati all'inizio, e questo presuppone di non dover arrivare all'ultimo, come dire, come fanno tutte le squadre, intendiamoci, le occasioni dell'ultimo minuto.
3: Vorrei, sì, tipo la Samp.
1: Ma dovessi dirti, Giorgio, tu hai usato un termine che è ansia, che secondo me non deve essere provata. Perché? Perché volenti o nolenti, l'attacco del Genoa punta forte su Colombo come prima punta, come punta titolare. Non c'è l'ansia di trovare
0: una
1: punta.
0: Certo, assolutamente.
1: L'ansia è di trovare altri giocatori, altri giocatori che poi magari non voglio anticipare, perché se no poi mi dici che anticipo.
0: Bravo.
1: Ma di cui parleremo.
0: Certo.
1: Ho studiato.
0: Hai detto bene. No, hai detto bene. Non, nessuno vuol mettere in dubbio la titolarietà di Colombo in questo momento, perché altrimenti il Genoa non avrebbe fatto neanche un sacrificio economico, certo, di quel livello.
1: Non dimentichiamoci che sono stati spesi fior di quattrini, più di 7 milioni di euro per riscattare un giocatore sul quale si punta fortemente.
0: Sì, sicuramente sì, però come sappiamo tutti, e me lo insegnate anche in casa Buccecchiata, se hai un giocatore in panchina che può insidiare il giocatore che è titolare, un po' di competizione.
1: Intanto è arrivato Havel. Intanto è arrivato Havel a rimpinguare l'attacco. È arrivato Havel. E comunque abbiamo un giocatore come Colombo, di cui abbiamo parlato. Abbiamo comunque sempre Vitigna.
0: Certo.
1: Abbiamo Havel che domani si allenerà con la squadra. Non dimentichiamoci che abbiamo anche un giocatore come Nureddini, che farà il quinto,
0: che rientra
1: nell'ambito della rosa degli attaccanti. Manca quella famosa ciliegina rispetto alla quale non dobbiamo avere fretta.
2: No, io non ho fretta. Non ho fretta, ma non vorrei, poiché non aveva fretta. Purtroppo,
0: e poi la ciliegina,
2: me la sono ingoiata.
3: Io chiedo una cosa. Allora,
1: chiedila.
3: Dobbik,
1: che adesso ti rispondo
3: Dobbik,
1: subito.
3: Che neanche Gasperini è riuscito a fargli fare gol, perché poi un attaccante deve fare gol.
1: Sì,
3: ok.
1: Certo.
3: Avendo Colombo, avendo Vitigna, avendo comunque due giocatori che l'anno scorso con De Rossi hanno fatto, da quando è arrivato De Rossi hanno fatto molto bene. Cosa viene a fare Dobby? La terza punta?
1: No,
3: o
1: viene,
3: toglie il punto
1: viene
3: a Colombo
1: a rimpinguare un parco attaccanti, dando caratteristiche differenti rispetto a quelli che sono i giocatori
3: come caratteristico uguale a Colombo.
1: No, sono caratteristiche leggermente diverse.
0: Sono molto diverse.
1: Quando tu hai quelle partite bloccate in casa, quando tu non riesci ad andare a fare il pero alla squadra avversaria, se tu hai un centravanti di quelle
0: che dà una testata, come dice Giorgio,
1: e questo
0: non è che ci voglia
2: uno che c'ha.
1: E poi c'è questa corrispondenza di amorosi sensi tra Daniele De Rossi e Dobbik, che fa pensare che ci sia
3: più che altro
1: condizioni.
3: Tra Daniele De Rossi e la Roma, mi sembra, in questo momento.
1: Tu adesso mi vuoi provocare?
3: No, non ti voglio provocare, perché
1: pensare a Bernardo
3: Corradi quasi come dire Dobbik, la Roma non sa cosa farsene, diciamoci la verità, perché la Roma cercava altri attaccanti.
1: La Roma vuole monetizzare.
3: La Roma vuole monetizzare, ma non riesce a monetizzare perché ha speso una barcata di soldi. Sicuramente sì.
1: Il momento giusto.
3: Infatti ti sto dicendo, De Rossi è molto attento nell'evoluzione delle cose in casa Roma.
0: Le conosce anche molto bene. Noi conosciamo che adesso dobbiamo andare
1: Reclam.
0: Bravo, Andrea Ivelini.

in collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Allora, cominciamo ancora, perché mi avete detto, anzi ha detto Andrea, e ha detto Matteo, adesso troviamo i colpevoli, manca anche il portiere. Allora io vi faccio vedere i nomi che sono apparsi per difendere la porta della
2: Sampdoria. Intanto per la porta ci potrebbe essere una buona notizia, cioè che Cuquet va in Belgio.
3: Aspetta, che non lo vediamo in Belgio, aspetta.
2: Tra l'altro un giro strano, perché Maria del Cercle Bruges va a Botafogo.
3: Aspetta, che invece vedrai che rimarrà anche il prossimo anno, perché chi è che lo prende Cuquet?
1: Ecco, vabbè.
2: Magari in Belgio.
4: Un attimo diventata di ottimismo, dai.
3: Arriverebbe ora, Andrea.
1: Sono quattro portieri. Naturalmente alla vostra sinistra c'è un sogno mai dimenticato, no? Che è quello di Audero. Ragazzi, su questo non si discute. Quello in mezzo è Scuffet. Quello vicino a Scuffet è Semper. E poi l'altro è un portiere che ha fatto molto molto bene il Serie B l'anno scorso, ragazzi. Quindi cosa succede? Perché anche qui il casting importa di così di...
3: Ma sarebbe talmente semplice, non c'è da fare un casting.
1: Vabbè.
3: Se c'è quella a sinistra con la maglia gialla fluo, libero, che io penso anche che voglia anche venire, perché al Como ormai sicuramente il Como vorrebbe disfarsene. È l'unico giocatore che... Gaserebbe la tifoseria blu cerchiata. E sì, è un nome, si chiama
1: così?
3: Emil Audero. E vabbè, perché, scusami Andrea, però hai ragione. Ma come la Roma potrebbe intervenire per Dobvik, il Como, che sono multimiliardari, potrebbe intervenire per l'ingaggio di Audero. Quello sarebbe, non c'è neanche da fare il casting, gli altri bocciati subito. Vai direttamente lì, Branco, Walker, Fredberg. Quello allora, è il portiere
4: tutte
3: che
4: le volte
3: vorrebbe.
4: Che dici Branco,
2: io dei quattro che l'unico che boccio a prescindere è Scuffet.
1: Non ti piace?
2: No, poi è stata una grande promessa,
1: sì,
2: che si è perso.
1: Beh, ha fatto
2: strada,
1: una scelta di vita, anche
2: sì, aveva scelto di non andare in Spagna.
5: Anche mezza incomprensibile in quel momento, ragazzi.
1: Ha fatto una scelta di vita, ha potuto continuare lì, finire gli studi.
2: Però va bene, questo. Io sono sempre stato un auderiano quando giocavo. Al di là del 95esimo minuto di quel derby, perché secondo me era sempre stato un buonissimo portiere. C'era anche lui qualche errore e pagava, secondo me, anche c'erano nella critica dei tifosi nel Milan, c'erano sempre Giampaolo Audero. E quindi era così. Però Audero per la Serie B secondo me è un ottimo portiere. Non mi dispiace nemmeno Semper, devo dire.
1: Perfetto, quell'altro non so perché l'ho messo, perché nessuno
5: faceva figura, completava il quadro.
1: Ho capito.
3: La cosa bella è che non arriverà nessuno dei quattro. Sicuramente.

0: sono signori portieri, tranne che il primo che tu vuoi, che io non considero, perché
1: quello è un signore,
0: ha una storia che
1: ha una storia memorabile, verrà ricordato in eterno.
0: Mi dici memorabile
1: in eterno,
0: ti stronco subito,
1: fra 200 anni, fra 200 anni faranno quando si sarà il derby
0: di
1: nel 2000,
0: è il quarto anno di seguito della Serie B che vi state per fare. Allora, questa è l'unica cosa memorabile che si ricordano tutti.
1: Ma
0: a casa,
1: Andrea,
0: che non ci sarà il derby
1: che nel 2226, fra 200 anni, quando faranno vedere le immagini dei derby passati, inizieranno da quello.
0: Pensa che
1: faranno vedere la parata di Audero sotto la sud.
0: Pensa
1: quello
0: che
1: faranno vedere fra 200 anni,
0: il quarto anno di seguito, dove il
1: ma
0: derby
1: quello
0: non
1: fra
0: ci
1: 200
0: sarà
1: anni non se lo ricorderà nessuno.
0: In Serie B
1: Audero se lo ricorderanno.
0: Questa cosa molto probabilmente si protrarrà anche l'anno prossimo, perché
1: ma
0: voi,
1: magari sarà 6 anni, 7 anni.
0: Voi avete detto che in Serie A ci andrete nel 2028, forse
1: ci andremo nel 2030, nel 2032
0: pure Audero,
1: ma ti ripeto,
0: ma
1: che fra
0: Audero,
1: 500
0: Audero
1: anni
0: non vi
1: si parlerà
0: in Serie A,
1: farà vedere le immagini di Audero che pare a rigore a Crescito.
2: Calma,
3: però hai ragione, è storia. Non hai parlato di Gagni, che è un ottimo portiere,
2: bravo. Ma lì bisogna decidere, ragazzi, perché poi il portiere è uno
3: fatto bene anche a Modena.
2: Importante. Non è che il Genoa stia meglio come secondo in questo momento, perché
4: secondo lo dobbiamo trovare, ecco, assolutamente. Perché non si sa mai, perché comunque il nostro, il titolare certo inamovibile, ne veniva da un periodo di inattività, quindi non si sa mai. E poi il ruolo del portiere è un ruolo da coprire da subito e non, come dire, con i residui del,
2: con determinate caratteristiche, perché
4: sì, perché adesso,
2: che vuole...
4: adesso il nostro allenatore vuole che anche giustamente il secondo portiere abbia le caratteristiche di piede come il primo, e cioè il modulo è quello, e come tale si restringe anche il campo, perché soprattutto i portieri un po' ancien régime, e quindi quelli un po' di età che costano meno, non vanno bene.
3: Giorgio,
4: non vanno bene
2: qua,
0: il livello qua è alti.
1: Grazie a Giorgio,
0: ovvio mica grazie a te. Allora voglio dire no, dai, che poi sembra che ce l'ho voglio dire, il tema del portiere è un tema di cui, nel senso che partiranno con Stolz, lo valuteranno in ritiro, e poi se si verranno a creare le condizioni, molto probabilmente prenderanno un secondo portiere. Non dimentichiamoci che c'è tutta uno scenario di mercato che si va ad aprire nella seconda parte,
2: certo,
0: di luglio, primi giorni di agosto, che in questo momento non è ancora maturo, si verranno a creare quelle condizioni favorevoli rispetto a quei ruoli che non siamo
2: questa
0: proprio
2: è
0: scoperti.
2: La più grande banalità è che ho sentito le 21
0: questo
2: 42.
0: è catalano
2: sì. Poteva dirla chiunque questo.
0: Vabbè, però ci sta bene, era orecchiabile,
2: ci sta assolutamente bene. Ma io vi voglio far vedere anche, perché nella Sampdoria ci fa il nome di un attaccante olandese con la maglia, che l'anno scorso ha giocato con una maglia rossa e bianca a strisce verticali, Sparta Rotterdam, bravissimo. Guardate, io l'ho già messo lì perché sapete, la Norvegia è veramente qualcosa di eccezionale, un vichingo per attacco, quasi 2 metri di altezza, Andrea.
3: 96.
2: 12
3: gol nella scorsa stagione.
2: Mi dici come si chiama? Perché è difficile.
3: Lauritsen.
2: Oh, Lauritsen, bravo, perché è difficilissimo.
3: Il problemino è che è un po' costoso per le casse della Sampdoria, ovviamente. Nel senso
1: togliamolo
3: che
1: allora.
3: Se la valutazione che dà Transfermarkt è di circa
0: 10.
3: Fate finta di non sentirlo. 12. Se la valutazione di Transfermarkt è sui 3-5, vuol dire che sono un po' di più.
2: Quindi. Beh, insomma, però è una valutazione, cioè, 3-5, prendi un giocatore che poi non sai mai l'ingaggio e tutto, cioè arriva dall'Olanda.
0: No, gli scherzi,
3: però se fai
0: un
3: investimento.
2: Certo,
3: ecco, essere. c'è una cosa, sicuramente questo, ma penso sia un buonissimo giocatore. Branco aveva detto: a parità di condizioni tra uno straniero e un italiano, cercheremo di prendere un italiano. Questo vediamo se sarà un mantra che verrà seguito nel corso del
2: nomi italiani, però ne ho sentito veramente pochi.
0: Si chiama Esposito di cognome, Lauritz

0: Lauritzen
1: è l'esposito come cognome della Norvegia.
2: Credo che nelle riflessioni che adesso si fa spesso e volentieri tra italiani e stranieri, in realtà non sia tanto importante se è straniero, ma se ha giocato nel campionato italiano. Nel senso, abbiamo un campionato che ha delle caratteristiche di tatticismo molto peculiari, per cui che sia straniero o no, deve essere buono, sano, bravo.
3: E
2: se possibile deve fare gol. Mi ricordo se italiano già.
1: O Graziano Matteo citavano poi Giampaolo prima. Poi Giampaolo, quando è arrivato in Italia, sì, ha fatto discreto numero di gol nella Bundesliga, giocava nell'Hamburgo,
4: non era un...
1: È arrivato in Italia, è diventato... Questo cosa vuol dire? Secondo me, che il livello dei campionati è sopra quello tedesco e sotto quello italiano sicuramente. E poi che comunque non è detto che le caratteristiche di un giocatore non si adattino meglio a un certo tipo di campionato. La Serie B obiettivamente ogni anno che passa è di un livello sempre più scadente.
3: Sì, però Andrea, non puoi sempre solo guardare
1: per
3: al
1: questo
3: mercato,
1: dico fare un investimento su un giocatore che potenzialmente potrebbe
3: tu lo sai qual è il budget di, per questa
1: al momento
3: Perché nessuno lo sa, perché se noi possiamo acquistare solo giocatori svincolati mi viene dura, cioè sarà difficile trovarne tutti bravi, se non hanno contratto mi viene a dire, giusto Andrea?
2: Se hai anche una minima disponibilità,
3: qualche soldo bisogna spendere,
2: enorme,
4: parli come un libro stampato.
2: Anche il colpo del cinturino del Genoa, Piontek era costato poco, veniva da un campionato molto meno che secondario e ha avuto un impatto sul nostro campionato pazzesco. Quindi in realtà puoi ancora trovare della gente fuori da... Ma non è che l'era venuto gratis,
3: capito,
2: però non era neanche costato l'ira di Dio.
3: No, certo che se tu sei bravo e riesco a trovare anche dei giocatori a basso costo, il basso costo vuol dire un costo.
2: Certo.
3: Tu non puoi solo operare con svincolati.
1: Ragazzi, e soprattutto dovresti cercare di prendere dei giocatori che diventino tuoi, perché torniamo a un altro discorso.
4: Questo è molto importante.
1: Il patrimonio sociale.
3: E magari anche giovani, perché questo non è giovanissimo, questo vichingo.
1: La memoria,
3: ma 28
1: plus valenza minima che la Sampdoria ha fatto in questi anni è quella di Leoni, vera, con un giovane, è l'unica,
3: che aveva acquistato, Andrea,
1: cioè ragazzi,
3: e non è mai acquistato un calciatore, sono tutti prestiti.
1: Se è vero, non è il tema.
3: Contratto,
4: dico una cosa che potrebbe essere mezza intelligente, quindi state tutti assieme,
3: vediamo se è mezza, giudichiamo poi noi se è mezza intelligente,
5: giudichiamo soprattutto gli spettatori.
4: Il tema del costo è relativo. Ti spiego anche perché. Tu, un giocatore, in astratto lo paghi tanto, ma le modalità con cui vengono poi stabiliti i pagamenti sono tali per cui tu prendi un giocatore, lo valorizzi nell'immediato e poi magari, se sei bravo, riesci anche a rivenderlo prima di averlo completamente pagato alla squadra che te l'ha venduto e ci fai anche un plusvalore a tuo favore.
1: Benissimo.
4: Questo deve portare alla realtà tutte le riflessioni che facciamo, perché non è tanto la capacità di spendere quanto è la capacità di convincere, di convincimento dell'ambiente di fare venire il giocatore presso di te, quindi gli devi dare un ingaggio importante, lì sì devi mettere mano al portafoglio, devi avere una struttura, un ambiente e delle ambizioni tali che ingolosiscano il calciatore, ma il cartellino del calciatore in sé è un problema relativo, quindi secondo me dobbiamo anche ragionare in quest'ottica.
5: Sai che sono veramente tutto sudato da questa cosa,
4: lo so, ragazzi, qualche volta, ogni tanto, una volta ogni tanto, dopodiché andiamo subito ai reclami, perché la gente qua si deve riprendere.
5: Mi devo riprendere anch'io.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
7: Thank you.
0: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di

0: di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: È tutto il mondo. Tu mi hai tediato tutta la pubblicità perché hai detto: oh, vorrei farmi vedere che abbiamo comprato. Allora te li faccio vedere questi ragazzi, perché sono ragazzi rosso-blu, Andrea. Sono forza ragazzi. Guardate, li abbiamo già messi addirittura con la maglia del Genoa.
1: Così. Esatto, ma questa è veramente bellissima. Questo impact che ha fatto Graziano, un plauso. Ti posso dare la mano?
0: No, non darmi la mano, vai avanti. Allora, no. A sinistra, McTree.
1: Questo centrocampista del Thun preso in Svizzera, che peraltro ieri l'ho incrociato, facciamo un po' di gossip, l'ho incrociato in via Corsica, è un armadio a muro.
0: Poi raccontami, dai, quello in mezzo.
1: Quello in mezzo chi è? Dai, tu che sei un esperto, dai. Io conosco quello
0: che bacia.
1: Esatto,
0: chi è
1: Havel. E l'altro è invece è Puzka, il giocatore che viene dalla Next Generation della Juventus, che oggi in allenamento ha sorpreso per le sue doti di personalità, per le doti fisiche
0: e anche di tuttilità.
1: È più che una scommessa.
0: Cosa dici tu, Giorgio, di questi ragazzi?
2: Dico che sono ragazzi, lo dico come valore positivo e anche come valore obiettivo. Valore positivo perché è un investimento fatto su tre giovani che hanno già dell'esperienza e hanno anche un valore, infatti non è che sono venuti a due spicci, soprattutto quello che è venuto dalla Juventus è venuto anche con un controprezzo significativo.
0: Uno ha già vinto un campionato, ragazzi.
2: Quindi,
0: anche.
2: Il problema è che sono ragazzi e come tali sono utili, importantissimi averli, ma mi aspetto anche qualcuno di carismatico e pronto subito, nel senso che effettivamente abbiamo perso banalmente Malinowski quest'anno, ma dell'anno scorso, cioè gente che sa farsi rispettare, sa dare i tempi, sa dare anche il carisma nel campo, sia verso i compagni che verso gli avversari. Quindi i ragazzi benvengano, è il futuro, è il sistema che deve attuare il Genoa, naturalmente, ma anche mi aspetto qualche innesto pronto e di esperienza.
1: Qua ci sono 13 milioni di euro.
0: Sì,
1: 13 milioni di euro, tanto per dare
0: ma
1: due numeri.
0: Tu?
1: Io sono esperto in materia. Ma voglio dire, diamo due nomi che sono in procinto di essere conclusi e che si punta a portare su a Moena in ritiro. Uno è Traoré e l'altro è Straud. Sono due giocatori che sono
0: assolutamente
1: più in linea con quello che stava dicendo Giorgio prima, perché Traoré è una specifica richiesta di Daniele De Rossi, che non dimentichiamoci che nelle conferenze stampa alla vigilia del termine del campionato aveva proprio detto: vogliamo più giocatori alla Baldanzi. Questo Traoré ha le caratteristiche abbastanza simili a quelle di Tommaso Baldanzi, e questo Straud, che è l'esterno sinistro delle meraviglie, questo paesino di pescatori che ha vinto incredibilmente il campionato svedese, che è uscito con la sua nazionale dai campionati del mondo.

0: mondo ed è in procinto di arrivare in un'altra città di mare un po' più importante del suo paesino di e che ci darà, spero, qualche soddisfazione.
1: Assolutamente,
2: sì. E non va via più nessuno?
0: No, no, sicuramente andranno via, perché dall'inizio di gennaio a oggi sono stati spesi più di 40 milioni di euro, quindi sicuramente si monetizzerà, si tenterà di monetizzare, ma non è una priorità, si farà, ma con il dovuto tempo, anche per sfruttare le occasioni.
2: Ma chi sono, Andrea, i papabili che potrebbero essere?
0: Sono i soliti noti, nel senso che Norton Caffi...
1: Lui mi ha detto, arriva sicuramente un nome che mi fa sognare, Aubameyang. No. Non ci può, perché prende 4 milioni e mezzo.
3: No, ma infatti,
0: ma
1: poteva lui, forse.
0: No, ma io la settimana scorsa l'avevo anche un mezzo detto, perché volevo un pochettino rimestare. Però voglio dire, il tema di Norton Coffee è abbastanza un tema caldo. No?
1: Certo.
0: Poi c'è Venturino, che è un altro giocatore che penso che sia nella lista dei Panteri.
1: Fini e Calvani, che sono andati al Frosinone.
0: Fini e Calvani,
1: quindi, sai,
0: è un'operazione di lungimiranza della società, che ha voluto dare un segnale di continuità, di crescita, di due giovani in un'esperienza in Serie A. Quindi,
2: l'importante è che non tocchino la coppia dei centrali.
1: Il trio, direi. Dai.
2: Io direi la coppia, perché Marcandalli penso che rimanga sicuramente. Vasquez e Østergaard sono due colonne.
0: Sicuramente è il gioco del calcio.
2: E te lo dice un blu
0: sicuramente. E il gioco di questa cosa qua non vanno d'accordo. Perché se poi mi arriva la squadra inglese che mi porta 30 milioni di euro. Quindi voglio dire, se c'hai. Se ci sono delle offerte irrinunciabili, ormai tutti
1: d'accordissimo con te, credo che
0: tendenzialmente la volontà della società è tenere il portiere e tutti i giocatori della difesa.
1: Mi fate vedere un giocatore che a me ha colpito molto, perché ha sostenuto le visite mediche, era fermo da novembre, è nella Sampdoria, è arrivato il peso, perché mi ha stupito soprattutto, sapete che cosa? Il suo approccio alla Sampdoria, cioè è arrivato, si è fatto le sue visite mediche, ecco, lui ha detto io voglio rilanciarmi in questa situazione, cioè è arrivato dal Ferencváros, si è fatto male. A me ha colpito molto, guardi, quando ci sono questi giocatori che hanno la voglia, è vero, io credo che si possa anche fare qualcosa di buono. Certo, poverino, se gli succede un infortunio, ma questo qua mi ha colpito proprio per questa sua voglia.
4: Hartmann è sicuramente un giocatore, diciamo, anche strutturato fisicamente,
1: esatto,
4: perché 1,87, quindi l'incognita in questo caso è semplicemente quella fisica, perché poi credo che
2: non è un problema da poco,
4: lo so.
2: Perché noi abbiamo già Ferrari, che da quel punto di vista è un'incognita, perché lo sappiamo, gioca 6-7 partite all'anno.
4: Cioè,
2: noi ci servono dei difensori.
4: Non vorrei
2: lui
4: più
2: è un
4: rivedere
2: Abelgaard
4: difensore centrale.
2: Ma ad oggi dovrà giocare Abelgaard. Ad oggi dovrà giocare Abelgaard dietro.
4: Sti
2: sperando che Gartman sia pronto e non abbia ricadute. Perché tu le alternative ad oggi sono Ferrari e Riccio.
4: Sì, ma sicuramente io penso che qualche difensore arriverà oltre a questo Gartenman, perché comunque è proprio numericamente corta la rosa. Per dire, anche un giocatore che in una posizione diversa ha giocato la parte finale della stagione come Giordano, finito il contratto, via. Certo, hai a disposizione altri giocatori, però Sampdoria dietro ha bisogno di tanti rinforzi.
2: Ci vorrebbero anche delle certezze di Serie B, Andrea, hai capito?
4: Esatto,
2: cioè,
4: esatto.
2: Ora mi viene
0: giocatori
2: in mente, avevo sentito il nome Baschirotto, cioè, hai capito?
0: Baschirotto.
2: Tutte dieci.
0: È come
2: tutte
0: dieci.
2: No, però quei difensori che ti permettono magari di tenere la partita sullo 0-0, perché hanno esperienza, fisicità.
0: E poi c'è Lorenzo che
2: tira a giro 1-0 e finita la partita.
0: Esatto.
2: Capito? Basta poco.
1: Te perde, poi ognuno dirà, però è Ghidotti, Cicconi, Abelgaard, Gartenmann, Di Pardo, la linea difensiva. Bernardo Corradi vuole giocare a
2: 4-3-3.
1: Poi Henderson, Esposito e Conti, quando rientrerà, ma ci sono anche degli altri.

0: attaccanti, centrocampisti, non è certamente il problema. Begic, Tuttino e Insigne. È una formazione che, se tutto sommato, a me non sembra proprio una roba...
1: Non è un disastro.
0: Sono 11 giocatori.
1: Contati. Questo,
0: ecco, contati.
1: Un raffreddore.
2: Senza un portiere, senza un attaccante.
3: Beh, però no, l'ha citato un portiere.
2: Ghidotti. Vabbè, Ghidotti. Vabbè. Dai, ragazzi.
0: Ho detto
2: Ghidotti.
0: In questo momento,
2: in questo
0: ragazzi,
2: in questo momento. Allora, cioè, in questo momento questa è una squadra... che è come quella dell'anno scorso, che anzi è più,
3: meglio,
2: debole,
0: più debole,
2: è più debole,
3: è meglio da
2: questa
3: quella,
2: qua
3: di quella che è partita l'anno scorso.
1: Noi stiamo parlando,
2: avevi Coda che ha fatto 9 gol, attenzione, avevi Coda che ha fatto 9 gol, non so se questa è più forte di quella dell'anno scorso, e sono preoccupato, ho detto tutto,
1: stiamo parlando della costruzione della squadra, con tutta la speranza che vada tutto bene che abbiamo nel cuore, non abbiamo parlato dell'allenatore stasera. Ricordiamoci che in panchina va un esordiente in una squadra di club, di 50 anni, quindi non giovanissimo, è stato definito emergente, ha fatto sicuramente bene, ha allevato bene alcuni i giovani calciatori delle nostre, però è all'esordio, non solo nel campionato di Serie B, ma alla guida di una prima squadra, e quindi anche questo è un grosso, grosso punto interrogativo.
2: Sono troppi punti interrogativi che lievitano intorno a questa squadra, a questa società. Ci sono troppi punti interrogativi e non ci sono mai risposte. Perché anche finora gli acquisti di Gattaman, Insigne e se arriva Sinani sono 3 svincolati. E comunque, forse, mi auguro Insigne sulla carta, che potrebbe darti un valore aggiunto, ma gli altri probabilmente non sono quei giocatori che ti fanno fare il salto.
0: Dico
2: di
0: la
2: qualità
0: sincerità,
2: ad
0: quando
2: oggi
0: ho visto Bernardo Corradi, che io ritengo una persona molto seria, anche molto capace, ci ho lavorato insieme in studi televisivi e vi devo dire che la lettura della partita, la partita legge benissimo, mi aspettavo una brigata di giovani. Perché lui ha lavorato con i giovani. Invece mi vedo arrivare tutti questi svincolati.
3: Ha preso Insigne.
0: Cioè, questo è un po'. Qual è contrastante? Non lo so.
1: Si
0: vuole tutelare l'allenatore, non lo so.
1: Al 9-10 luglio, la cosa che mi viene da pensare è che Corradi voleva a tutti i costi avere un'esperienza come primo allenatore, gli è arrivata questa offerta importante di un club prestigioso come la Sampdoria e ha abiurato quello che è stato. Io, per avere questa, mi dicono ti facciamo una squadra in cui prendiamo il 50-60%,
3: ha fatto come Galileo
1: 50-60% di svincolati,
2: sì, ma il rischio è che ci sia un Donati bis.
3: No.
2: Il rischio è quello. L'anno scorso tu hai preso Ferri svincolato, Cook svincolato. Ragazzi, cioè, tu a Corradi gli devi,
3: Corradi è molto meglio.
2: Ma
3: dai,
2: io lo auguro, ma tu sì, gli devi mettere un prodotto di rilievo a Corradi.
3: Ma glielo metteranno.
2: Perché è un debuttante Corradi. Non ha l'esperienza che può avere un Daniele De Rossi. Ha il carisma che può avere un Daniele De Rossi. Attenzione.
3: Voglio dire, devi dare il tempo, secondo me, alla società di creare quelle, di trovare quelle condizioni.
2: Andrea,
3: per
2: è 4 anni che diamo del tempo a questa società, hai capito? Ci siamo anche un po' rotti le scatole di dare, cioè io ogni volta sento Fredsberg è l'anno zero, ma che anno zero? È il quarto anno questo che noi subiamo.
3: Lo so bene, te l'ho detto
2: allora,
3: prima che è il quarto anno.
0: Sapete che nel prossimo blocco parliamo solamente di obiettivi, Sampdoria e Genoa. State con noi, ci fermiamo un attimo.

dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

0: Sì, ma avete parlato di tante cose fino adesso, però adesso mi interessa una cosa. Cosa ne pensate di queste due squadre, al di là di quelli che saranno gli acquisti? Ma quali sono gli obiettivi di Genoa e Sampdoria? E non guardarmi così, Giorgio!
1: Allora, io ho un obiettivo specifico che vorrei ribadire, e un obiettivo generico. Allora, parto dal generico. Il generico è, come dire, nessuna ansia, naturalmente, migliorare le posizioni.
0: E ti sembra generico nessuna ansia?
1: Generico. Ma su questo sono sicuro che ci sarà qualcun altro che si intrattiene. Su quello specifico vorrei ricordare per la 100 milionesima volta che il mio cuore aspetta di avere una soddisfazione dalla Coppa Italia. Lo dico, è un obiettivo piccolo, specifico, mio personale, però devo dire che andando per la strada incontro proseliti, perché effettivamente è un obiettivo alla nostra portata, non ti dico chissà cosa, ma giocarcela con voglia di andare avanti, non o se andiamo avanti bene, se non andiamo lo stesso, come mira dell'andata.
0: Tieni presente che agli ottavi di finale c'è l'Inter, ragazzi. Ragazzi, va a San Siro, che hanno fatto un piacere, vero Giorgio?
1: Se devo dire la verità, non sono impressionato dell'Inter, sarà un'altra. E comunque, in epoca recente, il Bologna è il mio piccolo mito di cosa ha fatto per la Coppa Italia. In epoca recente, stiamo parlando di tre anni fa, non so.
0: Guarda come ti sta guardando Andrea Rivelini.
2: Perché io stavo sentendo il religioso silenzio, quali erano gli obiettivi. Di Giorgio, secondo me gli obiettivi del Genoa, atteso che non ci potrà essere l'obiettivo di vincere il derby, perché purtroppo anche questa volta si sono sottratti da questa possibilità.
3: Coppa Italia.
2: Però voglio dire, la palla è rotonda e quindi secondo me bisogna che alziamo un pochettino l'asticella rispetto a quello che è stato negli ultimi periodi, cioè una salvezza alla settima. Secondo me dovremmo cercare di alzare un pochettino l'asticella e mettere un po' più di punti e arrivare verso il decimo posto.
0: Allora,
2: questo è il mio obiettivo.
0: Questo, cioè le partenze di Vieira, le partenze di Gilardino, che sono state partenze molto molto lente, le marce non entrava mai.
2: Faticose.
0: Cioè, basta quello per pensare a un obiettivo.
2: Ma certo,
0: telespettatori,
2: certo.
0: Ve lo dico molto sinceramente, i 54 punti di Andrea Rivelini.
2: Diamo un numero. Adesso qua diamo
0: i numeri li diamo spesso.
2: Esatto, però questa volta diamo solo un numero, non i numeri, ma diamo solo un numero. Io ho in pectore nascosto dentro il mio cuore il numero 5 e 4, il mio obiettivo personale, che significherebbe ragionevolmente un decimo posto,
0: che sarebbe un bel passo in avanti, ragazzi.
2: Esatto,
0: bisogna fare 14 più dell'anno scorso,
2: e ce la faremo,
0: va benissimo. Loro sono stati in silenzio, sia Andrea che Matteo, come mai siete stati in silenzio?
4: Allora partiamo dal presupposto che la Samp in Serie B può avere solo un obiettivo,
2: esatto,
4: che però è lontanissimo da quello che ci comunicano o non ci fanno sapere o non abbiamo comunicato
0: perché l'obiettivo della Serie A è il 2028.
4: È da quando sono entrati prima Manfredi che l'obiettivo è la Serie A. Sono passati 4 anni e siamo sempre in Serie B, anzi abbiamo rischiato anche di scendere di categoria.
0: Guarda qua le mie spalle, obiettivo Serie A, ma quando mi sposto leggermente nel 2028, andate, eccolo qua.
4: Che 2 anni sono tanti e i presupposti, vedendo il mercato, vedendo quello che si sta muovendo,
0: c'è ancora tempo, Matteo,
4: c'è tempo, il tempo non manca, quello che mancano sono le palanche, come dicono a Genova, perché per ora si stanno muovendo solo giocatori che sono svincolati, giocatori,
0: sì, l'abbiamo già detto, gli svincolati,
4: certo, assolutamente, quindi quello che si sta muovendo è quello. Non c'è una presa di posizione netta di Fredberg, di Walker o di chiunque vogliate che dica la Samp quest'anno punterà ai playoff. Non lo so, dico giusto?
5: Posso
4: perché
5: dire
4: è facile dire
5: è?
4: Obiettivo Serie A 2020, ma cosa vuol dire
5: l'obiettivo,
4: poi?
5: L'obiettivo quest'anno per la Sampdoria, ma riguarda più che altro anche i tifosi, è cambiare la proprietà, fare in modo che

0: questo è l'obiettivo.
1: Ma questo può essere un obiettivo, Andrea.
0: Devi cercare in tutti i modi di far capire o creare le condizioni perché qualcuno si avvicini. Anzi, in realtà qualcuno si era già avvicinato negli anni passati, ma evidentemente il giochino piace, diciamo così.
1: Sì, però quindi... io faccio parte del popolino, no? Chi si avvicina alla Sampdoria in questo momento? Con una squadra che non ha giocatori.
0: Non ha valori.
1: Non ha giocatori, non ha nulla. Con un sacco di debiti o presunti tali, con un passivo in due anni di 80 milioni di euro. Cioè, chi si avvicina? Chi è quel competitore che viene? Va bene, ragazzi, voglio divertirmi io, vi do 200 milioni di euro e voi continuate e voi andate a spasso. Chi arriva?
0: Io questo, il nome non te lo posso dire perché
1: certo.
0: Non lo so.
2: È fallo. dai che lo sa.
0: No, il nome non ce l'ho. Detto questo però è evidente che avete notato il totale silenzio dei vertici societari dopo la fine del campionato? Perché c'è stato quel boom comunicativo con interviste un po' così Fredberg che è stato zitto, poi ha partecipato alla conferenza, sembrava che... E c'è quello dell'isola di Man che continua a stare zitto. È nell'ombra, trama e muove. Ecco, è questo il vero obiettivo dei sampdoriani quest'anno, deve essere, secondo me. Deve essere quello di creare le condizioni perché la Sampdoria diventi appetibile almeno in termini di immagine, che non sia soltanto la Sampdoria.
1: Questo mi sembra bene. Cioè.
0: Appetibile per chi si avvicina. E poi a quel punto bisogna forzare la mano perché questi se ne vadano.
3: Però Andrea, Fredberg... ha detto delle cose, aveva detto alzare l'asticella, un mercato ambizioso, cioè quindi volente o non volente tu mi stai parlando, fare qualcosa di più, ma poi bisogna metterlo anche in atto, perché se a parole siamo bravi tutti, diciamo Serie A entro 2028, alziamo l'asticella, mercato ambizioso, poi alla fine stringi, che cosa rimane?
0: Allora, può succedere di
3: perché,
0: tutto da
3: okay,
0: qui
3: che siamo,
0: alla fine del
3: siamo
0: mercato.
3: Al 10 di luglio e manca tutto, ok. Però ragazzi, sono 4 anni che sento questi discorsi.
0: Però
3: perché sono preoccupato da questo. Anche l'anno scorso c'erano gli stessi discorsi. E se non interviene nel mercato di gennaio la Samp non si salva mercato di giugno.
0: L'obiettivo, ragionevolmente in questo momento, l'obiettivo tecnico della Sampdoria è cercare di non patire l'anno prossimo, perché in questo momento, adesso fermo la testa di Andrea perché mi fa venire il mal di mare, non per altro.
4: No, ma io stavo sentendo, cioè ero partecipe della discussione, mi accaloravo, infervoravo, ma stavo in silenzio.
1: Il conduttore ti odia di star zitto, ecco, bravo.
0: Per cui dico, l'idea è quella di non soffrire, perché è vero che le squadre ormai si costruiscono nel tempo, ma se i primi arrivi sono uno che è stato fuori un anno per un infortunio, un 35enne seppur di grande valore, i nomi che si fanno sono di altri due giocatori svincolati,
1: li abbiamo visti prima ragazzi,
0: non hai il portiere, non hai centravanti, gli attaccanti, non sei messo bene, non sei messo bene.
1: E perché sì, appunto, è questa cosa qua. Invece in casa Genoa, da questo punto di vista, si sta molto bene, Giorgio, si sta molto bene, perché la società sembra quasi che si sia creata dopo il trionfo in tribunale, dopo un clima totalmente diverso. Sbaglio? Ora questa sensazione, una sensazione, la mia sensazione, poi potesse...
5: È una sensazione di tranquillità e di continuità. Questo è dato certamente dalla tranquillità conseguente alla sentenza del tribunale e anche quindi a una possibilità di entrata di qualcun altro capiente azionista, ma anche perché bene o male c'è una continuità societaria anche dal punto di vista sportivo. Il fatto che sia rimasto l'allenatore e che l'allenatore sia un elemento attrattivo rispetto ai calciatori, rispetto agli ambienti, è una cosa positiva. Quindi dal lato societario stabilità, dal lato sportivo allenatore molto bene. Spero ancora, come abbiamo già detto prima, nel centravantone. Questo sarebbe una mia tranquillità maggiore, l'ho detto, lo ribadisco, perché quello è un punto focale. Ma

0: nella tranquillità della situazione, anche il fatto che siano partiti con i primi acquisti molto per tempo, che quindi l'allenatore possa conoscerli nel ritiro, anche. È una cosa positiva.
1: È segreto forse, è anche positiva. Per te. Guarda, io non do la mano a Rivelini perché lui aveva anticipato queste cose, quindi anzi sto molto più lontano, mi avvicino a Giorgio, però devo dire che Andrea Rivelini l'aveva detto.
2: Io
1: adesso non alzati troppo.
2: No, cerco di star seduto e guardo in camera a casa, ecco. Per ricordare che secondo me l'elemento da sottolineare due volte col colore rosso per tenerlo bene in mente è l'importanza di un fil rouge che unisce la stagione scorsa con la stagione che sta per iniziare, e dico un nome, l'allenatore, e dico un altro nome, il direttore sportivo. Questo binomio, questo connubio, Daniele De Rossi, Diego Lopez, stanno operando sul mercato seguendo quelle che sono le indicazioni dell'allenatore, che secondo me è il miglior viatico per costruire bene una squadra. Poi che cosa ci aggiungo? Ci aggiungo che c'è una proprietà che comunque ha dato solidità e forza a una squadra, e c'è un management, in primis Andrés Blázquez, che hanno delle competenze settoriali ben specifiche che unite una all'altra formano un tassello che è vincente. Questi elementi, se fatti lavorare, pur nelle difficoltà, che non dobbiamo nasconderci dietro un dito perché non siamo l'Inter, non siamo la Juventus, non siamo il Milan, non siamo neanche la Roma, però siamo una realtà che poco a poco si sta strutturando e che a mio avviso ha come obiettivo rendere non solo unica la campagna abbonamenti che è partita col botto, ma anche unica la stagione che sta per iniziare.
1: Questo mi convince assolutamente, ti devo dire un'altra cosa. Sì, qui l'abbiamo detto anche prima in trasmissione, beh, questa è partita veramente col botto, questa campagna acquisti,
0: abbonamenti.
1: Perché è stata fatta anche, secondo me, con anche molta intelligenza, no? Ti danno quelle cose, non è solamente andare allo stadio, al tempio, come lo chiamano i tifosi del Genoa, no? Ma è anche quei benefit, quelle situazioni in cui è stata coordinata molto bene.
0: Una fidelizzazione complessiva,
1: soprattutto dei giovani, avendo
0: un substrato molto compatto, nel senso che gli abbonamenti sono totalitari rispetto ai posti dello stadio, quindi vai già su un terreno fertile in cui l'abbonamento lo fai indipendentemente dagli acquisti, indipendentemente da quello che sarà l'aspettativa del campionato, lo fai per esserci. E quindi il fatto di pensare anche a un corollario di cose intorno è interessante e utile.
1: Assolutamente sì. Invece in casa Samp, Andrea, per fidelizzare non ce n'è bisogno, perché il pubblico blucerchiato ha sempre risposta alla grande, perché io ho visto delle immagini anche nello scorso campionato.
3: Anche troppo.
1: Anche troppo, tu dici. Ecco, che cosa bisogna fare? Bisogna tagliare i ponti con tutto quello che c'è prima e...
3: No. L'hanno già fatto, purtroppo.
1: Perché se
3: purtroppo l'hanno già
1: fatto. La contestazione
3: fatto.
1: È evidente.
3: L'hanno già fatto. Io ripeto quello che ho detto anche la scorsa settimana. Io non sono per boicottaggio di abbonamenti, anzi, sarei per fare un qualcosa di contrario. Questi signori non credo che comprendano, forse non gliene frega nemmeno niente, cosa voglia dire l'amore per una squadra e l'amore per questi colori in questo caso. Però il tifoso, secondo me, deve fare il proprio ruolo, che è quello di sostenere la squadra quando gioca, anche se deve, ripeto, assieme a tutte le altre componenti attorno, mettere nelle condizioni di rendere la Sampdoria appetibile a qualcuno e magari anche di far capire a questi signori che l'aria non, che tira per loro non è
1: non
3: delle
1: è bellissima,
3: migliori.
1: Non è delle migliori.
4: Andrea, se non è appetibile oggi la Samp è per colpa loro.
3: È certo.
4: E non sono i tifosi da fidelizzare, sarebbero loro che dovrebbero fidelizzarsi, cosa che non hanno invece fatto minimamente, perché ad oggi mi viene a dire che della Samp, come dicevi tu, non gliene può fregare di meno. Non sanno neanche cosa sia la Sampdoria, perché quello che sta a Singapore, ovvero te, quello che sta all'isola di Man, ovvero

0: Walker, questi non sanno neanche che cosa sia. Cioè, se tu vieni due volte in quattro anni allo stadio per fare il video della gradinata sud alla penultima giornata di campionato col Sud di Tirol, che c'erano 30.000 sì. persone, quello vuol dire essere proprietario, vuol dire avere a cuore le sorti di una squadra che è quattro anni che è in Serie B? Secondo me no. Secondo me non è questo, e non è neanche a cuore essere all'isola di Man e scegliere con l'algoritmo Donati o scegliere con o decidere di mandare via Lombardo e Mancini, Matteo, perché loro hanno salvato la Samp e invece loro hanno le X, hanno le
1: Matteo,
0: X sui striscioni.
1: Visto che siamo in
0: questo
1: confusione,
0: non è...
1: lui ha detto, Matteo ha detto, questo essere il proprietario, essere il presidente della Sampdoria.
2: Ma chi è il presidente della Sampdoria?
1: Ma non solo quello. Ah. È una domanda da fare in una giornata in cui avrebbe fatto il compleanno uno che voleva e poteva diventare presidente della Sampdoria, che è Gianluca Vialli.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. E questo è il grandissimo ricordo di Gianluca, che ha lavorato tantissimo per la Samp, tantissimo.
1: Lui
2: per
1: voleva
2: la Samp.
1: E poteva diventare presidente della Samp. Beh,
2: poteva, bravissimo, assolutamente sì. Ed è chiaro che la figura di Gianluca è una figura immensa che rimarrà scolpita nella storia del calcio, ma nella storia del calcio italiano e mondiale. Noi vogliamo ricordarlo perché la storia e le tradizioni non si cancellano mai, assolutamente, anzi prendono forza in situazioni imbarazzanti come quelle che sono adesso della Sampdoria, ed è questo che ci piace anche sottolineare. Allora, io saluto tutti i miei ospiti, saluto in studio Mario e Filippo. Naturalmente, qual è il consiglio che vi do sempre? Continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

Vi ritrovate a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. La giornata di venerdì 10 luglio sulla Liguria sarà ancora ampiamente soleggiata e molto calda, non solo in giornata ma anche nella notte al mattino. Vi segnalo locali disturbi possibili nelle aree interne dell'area di Ponente nel corso del pomeriggio sera. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. La ventilazione sarà debole o assente. Il clima ma caldo, con punte massime di 30-31 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente, ma localizzati piovaschi nelle zone interne saranno impossibile formazione nel pomeriggio. Le temperature diurne saranno prossime ai 30-32 gradi in assenza di vento. Su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, ma anche qui le zone interne potranno risentire della formazione di localizzati piovaschi, ma di breve durata. Dunque fugaci, le temperature saranno prossime ai 30-32 gradi, anche i valori minimi saranno elevati, non inferiori ai 26-27 gradi. Tanto sole anche sul Tigullio, con clima caldo di piena estate in giornata, ma come vi anticipavo si farà sentire anche nella notte all'alba. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente, in un contesto stabile e asciutto, un clima caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con sabato un pochino più di variabilità, soprattutto nelle zone interne. Si potranno sviluppare nel corso del pomeriggio sera locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità. Il tempo sarà un po' più asciutto ed assolato sul litorale, con ancora vento per lo più debole, salvo locali rinforzi a largo e un clima caldo senza eccessi particolari. Una giornata poi di domenica con tempo un po' più asciutto ed assolato, ma ancora locali disturbi saranno possibili nell'entroterra. Le temperature diurne al più rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.

le tappe del 42esimo rally della Lanterna, che si terrà l'11 e 12 luglio e coinvolgerà parte della Val Trebbia, della Val Fontanabuona e non solo, e che ci consente di accompagnarvi a far tappa nei paesini che vengono toccati da questo rally, paesini che posso dire la considerano, buongiorno sindaco di Montebruno, Caterina Barbieri, una festa, un'animazione, tante attività sono coinvolte. Aspettate questo

0: Momento anche voi con ansia.
1: Certo, la manifestazione del Rally della Lanterna è per noi ormai una tradizione. Le nostre strade della Val Trebbia sono proprio perfette, un circuito perfetto per questo tipo di manifestazioni. E per quanto riguarda Montebruno e i piccoli borghi interessati da questa manifestazione, il Rally della Lanterna è sicuramente un volano di grande importanza per le attività commerciali, per far conoscere il nostro territorio. Certo che aspettiamo questa manifestazione con ansia, assolutamente.
0: Fabio, lei ha un bar, è un bel evento che porta vitalità, frizzanteria.
2: Parecchio, parecchio, fin da quando ero piccolo è sempre venuta un sacco di gente, ora c'ho il bar e sicuramente ci porterà un sacco di gente, come
0: Ecco,
2: tutti gli
0: in
2: anni.
0: quei 2 giorni lì circolano sia auto da gara che auto private per venire a vedere, assistere anche nelle attività commerciali, c'è movimento.
2: Tantissimo, tantissimo, un po' di anni fa avevamo fin difficoltà a gestire il flusso e comunque fa sempre molto piacere.
0: È un modo anche per far conoscere a chi non lo conosce l'entroterra, vero?
2: Certo, anche sono sempre più disabitati questi paesi, che vabbè, d'estate ancora ancora, ma d'inverno siamo sempre abbastanza i soliti 5 nel bar, quindi va benissimo quando c'è un po' più di movimento che fanno conoscere i posti.
0: Che cosa significa per voi il Rally della
3: È
0: Lanterna?
3: una data che aspettiamo con ansia tutti gli anni e direi che il rally per noi storicamente fa parte di queste zone qua, viste le strade bellissime. Io la vivo personalmente su due fronti, una parte da commerciante perché aspettiamo con ansia questo evento che porta sempre tantissima gente e dall'altra anche come spettatore perché sono un grande appassionato, perciò non vediamo l'ora che arrivi, ecco, non vediamo l'ora che arrivi.
0: Raddoppierete la produzione, immagino anche
3: Sì,
0: voi, insomma,
3: assolutamente,
0: moltiplicherete i biscotti,
3: esatto,
0: non
3: esatto,
0: solo.
3: assolutamente. Io comincerò un po' prima per andare via un po' prima perché poi devo andare sulle prove di corsa e quindi sì.
0: Percorso seguirà lei in particolare tutta
3: Qui
0: questa?
3: tutta la zona della Val Brugnetto, sì, diciamo che è quella un po' più ambita, cercheremo di esserci più o meno su tutte le prove, poi andare anche un po' a mangiare perché quello è quello il bello,
0: Esatto,
3: con qualche amico è proprio una cosa che aspettiamo sempre con ansia.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
5: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
6: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
7: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
8: Dal 10 al 12 luglio approda a Genova il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela 2026. Il tour velico che coinvolge 10 località italiane unendo sport e valorizzazione del territorio. Dal 10 luglio torna a Chiavari il consueto appuntamento con il Dionisio Festival, la rassegna teatrale che si svolge in piazza Nostra Signora dell'Orto e che ogni estate regala al pubblico musica, spettacoli e imperdibili momenti di riflessione. Il 10 e l'11 luglio a Bogliasco saranno 2 giornate interamente dedicate al Posidonia Green Festival, evento che promuove la sostenibilità. Il momento più atteso sarà l'inaugurazione del sottomarino rigenerativo Posidonia Art Reef. Tutto pronto per la festa gastronomica Isorelle. Il 10 e l'11 luglio a Savignone si rinnova l'appuntamento con la tradizionale manifestazione che celebra la cucina ligure. Spazio anche al divertimento con musica dal vivo. al via dal 10 al 12 luglio la 9ª edizione di Ulisse Fest, il festival del viaggio firmato Lonely Planet.

0: Night, in programma laboratori, concerti e incontri con giornalisti, scrittori, viaggiatori e blogger. Attesi anche alla Camera di Commercio di Genova diversi appuntamenti legati al tema Elogio alla fuga, un invito a percepire il viaggio come scelta di libertà, scoperta e trasformazione. Ultimi giorni per visitare a Palazzo Ducale la mostra internazionale dedicata al pittore fiammingo Anton van Dyck, per il quale Genova fu una tappa fondamentale per la sua formazione artistica. In mostra, fino al 19 luglio, 60 opere, 32 delle quali in prestito dal Louvre di Parigi e dal Prado di Madrid.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
1: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è incominciata la crisi, certo, la crisi pesante. Quando...
0: Però è una storia...
1: Beh, veramente... Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
0: Secondo
1: si è
0: me...
1: Un po'
0: insomma... Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno a
1: raccontarci. Qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
2: Allora Chiara, io direi, Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
1: Te la senti?
2: Me la sento, anche se non ho l'età.

0: acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: Una storia molto lunga. Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGIL, che è stato sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
2: Come stiamo? Stiamo che... sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
1: Quindi molto fresco.
2: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
1: È un passaggio.
2: È già una notizia.
0: Il Mimit è il ministero.
2: Il Mimit è il ministero dell'industria.
0: Industria.
2: Una volta era
1: il ministero del Made in Italy.
2: Adesso è il Made in Italy. Certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario della presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani,
1: che non è una figura secondaria,
2: è il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta, almeno io ho sentito una notizia ufficiale, che entro due settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché ha una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
0: Ecco, il fatto è che noi poi vecchi cronisti siamo abituati, quando si parla di acciaio di Cornigliano, a vedere delle cose lunghissime, come quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
2: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, auguro di sì. Mi auguro di sì, perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia...

0: l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe Cornigliano, la stessa cosa.
1: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, questo è il problema nostro, di noi genovesi.
0: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi,

0: quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos-sur-Mer, quindi cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
1: quindi nel nord
0: Italia, quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, quindi. Ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
1: Cornigliano Novi.
0: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
2: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare e il territorio. Perché io sono rimasto a quei problemi.
1: Lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
0: Infinite. Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei andato a fare che domani chiudiamo?
2: Certo.
0: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
1: Nonostante i giudici di Milano?
0: Nonostante anche, mi permetto di dire, il sequestro dell'Alto Forno 1 a Taranto per un incidente proprio.
2: Cioè, la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
0: Sì, però appunto voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
2: Ecco.
0: Giusto?
2: Sì.
0: Cioè, conoscete la riviera anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Fos. Non siamo, dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque, idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve
2: far
0: normalizzarsi.
2: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo.
1: Sentiamo
2: Chiara.
1: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
3: Certo. E come è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
4: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo, dove tu lavori, sono i rotoli che arrivano già prodotti, ha proprio cambiato tutto. Ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi, c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo, ed è stato un impatto forte, nel senso, venendo
3: certo
4: da fuori.
3: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di voi.
4: Esattamente.
3: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
4: Ma non è il fatto di temere o sperare. Cioè, alla fine la produzione di acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura, qua ad oggi non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
3: Quindi non c'è una paura particolare?
4: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia.

0: di acciaio, non sei qualcos'altro, vediamo. Poi si vedrà.
1: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel 1965.
2: Negli anni 90 sicuramente la coscienza dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due, certo, particolari, la Leila indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia Vanina, sono due donne. Ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto, come segna la storia della classe operaia a Genova?
3: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la leader,
2: la portavoce
3: era, quindi momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere, però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
2: E avete trovato una strada.
3: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
1: Ecco,
3: sono passati 21
1: ma
3: anni.
1: Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
3: Io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. E secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
2: Questo sicuramente, questo anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate.
3: Ma è molto diminuita come numero di abitanti, come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
2: Certo.
3: Ricordo, c'era Bongadolla, che rappresentava come... Certo. E la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati superati, insomma, il mercato immobiliare è un'altra cosa. Quindi allora diciamo, c'era in campo anche quella speculazione. Poter liberare case, per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro. E se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
2: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
3: È essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico, se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
1: Certo.
3: Oggi ne fa 1,5.
1: E direi che a questo punto deve un po' crescere. Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
2: Grazie.
3: Grazie a voi.
4: Mario, Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio nel dire lavoro in acciaieria?
5: Certo che sì, noi siamo orgogliosi di lavorare dentro, per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio, noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
4: Da quando lavori a Leva?
5: Sono stato assunto nel 2002.
4: Direi anche qui un po' qualche anno.
5: Un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto più anche io.
4: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
5: La prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per tutto, non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto qui.
4: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse

0: Ma come dicevo prima,
1: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
0: allora, spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia non semplice,
1: Non
0: temo che
1: semplice.
0: sia non semplice per mille motivi. Perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo
1: Certo.
0: un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
1: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierebbe? So che è difficile, però insomma.
0: Ma sarei sicuramente favorevole, sarei sicuramente favorevole, sarei contento perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
1: C'è ancora tanto orgoglio nel parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
3: Da Radunovic, poi da fuori Di Matteo Ricci.
4: Non attaccano, non attaccano.
5: Ma cosa vuoi?
4: Non sto dicendo a voi, ma a loro.

0: Ci siamo, questa è la partenza della prima prova speciale di Sant'Eusebio, un percorso di 2 km e 300 metri che prenderà il via alle ore 18 dell'11 luglio. Stesso percorso dello Shakedown dalle 11 alle 15, sempre di sabato. Insomma, andiamo a vivercela insieme.
1: Prova speciale disputata per la prima volta nel 2024 in occasione del ritorno in città del Rally della Lanterna dopo 10 anni di assenza. Prova speciale inedita, una delle poche in Italia ad essere inserita in un contesto cittadino senza essere una prova spettacolo. I concorrenti percorrono via Montelungo che dalla frazione di Sant'Eusebio, sulle alture della Bassa Val Bisagno, conduce a Bavari. Passaggio spettacolare su un dosso, si vedranno molte auto staccare tutte e quattro le ruote da terra. Il fondo asfaltato si presenta in ottime condizioni ed è stato sistemato lo scorso anno.

0: Si tratta di una prova corta, che non lascia molto spazio ad interpretazioni e su cui i distacchi tra i concorrenti saranno ridotti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fin dai primi metri, per non perdere decimi preziosi ed entrare subito nel ritmo gara.
1: Qua finisce la prima prova speciale di Sant'Eusebio e lo Shakedown. Finisce proprio qua, in un tornante, molto probabilmente molti lo faranno in modo spettacolare. Siamo in Val Fontana Buona. Qui avranno luogo la prova speciale numero 2 e la prova speciale numero 5. La prova speciale numero 2 sarà la prima prova della mattina di domenica 12 luglio e avrà inizio alle 9.40, mentre la prova speciale numero 5 avrà inizio alle 14.45. Questa prova speciale è lunga 13 km e 680 metri. Andiamo a scoprirla insieme!
0: La Portello è una delle grandi classiche del Rally della Lanterna. Siamo nei tornanti iniziali, in salita. Qui è fondamentale la percorrenza delle curve, in modo da avere tanta velocità in uscita. Sulla salita iniziale saranno ovviamente favorite le auto con motori più potenti. La strada si fa più stretta ed inizia una sequenza di curve infinita.

in cui è fondamentale prendere il giusto ritmo. Qui l'affiatamento tra pilota e navigatore è la chiave di tutto ed i migliori equipaggi riusciranno a fare la differenza con un gran lavoro di squadra e di fiducia reciproca.

Siamo all'abitato di Rocca Tagliata, ultimo paese che si attraversa prima dell'ultimo tratto di salita verso il passo del Portello. La quasi totale assenza di lunghi rettilinei non permette mai di tirare il fiato e la guida si fa sempre più impegnativa. La concentrazione deve rimanere sempre altissima.

Siamo al passo del Portello, dove inizia una discesa molto tecnica con una serie di tornanti e staccate che mettono a dura prova freni e gomme. La strada è sempre molto più tortuosa e non concede un attimo per tirare il fiato.

0: Sul primo passaggio del mattino bisognerà fare molta attenzione ad eventuali chiazze di umido formatesi nella notte. Si arriva in velocità alla celebre inversione che immette sulla provinciale 62. Poche centinaia di metri su una sede stradale larga e veloce portano al fine prova, poco prima dell'immissione sulla statale 45.
1: Siamo alla fine della prova speciale Portello. Da qui vi sarà un trasferimento di circa 10 km che ci porterà alla prova speciale Brugneto.
2: Benvenuti nella terza prova speciale del Brugneto che si terrà domenica 12 luglio alle ore 10:20 e poi lo stesso percorso si terrà anche nel pomeriggio per la sesta prova speciale alle ore 15:25. 870 metri, andiamo a scoprirlo.
0: Altra grande classica del Rally della Lanterna, utilizzata negli anni in diverse configurazioni e teatro anche di sfide del campionato del mondo. Oggi il

Il primo abitato attraversato è quello di Costa Lunga. La parte iniziale della prova è caratterizzata da una strada abbastanza larga e discretamente veloce.

si passa il bivio per la diga del Brugneto e da qui la strada inizia a farsi più impegnativa e ripida. Dopo i primi tornanti in salita, si entra in un tratto di strada in costa alla montagna, più veloce e pianeggiante.

Il passaggio davanti alla cappelletta di Sant'Anna transita davanti al bivio per Rondanina. La strada si fa nuovamente tortuosa e la salita lascia spazio di una discesa veloce fino a Caffarena. Questo è un tratto molto spettacolare per la prova, in cui il panorama sul lago del Brugneto e sulle vette dell'Appennino Ligure che lo sovrastano fa da sfondo al passaggio dei concorrenti.

frenata molto violenta per la celebre inversione di Propata, che sarà molto affollata dagli spettatori grazie alla via di accesso tramite Bavastrello. Da qui inizia una salita ripida, con sede stradale molto stretta ed una lunga successione di curve dal ritmo serrato. Il tratto finale va affrontato letteralmente in apnea e gli equipaggi saranno già molto provati dai chilometri precedenti. Non sono ammessi errori o distrazioni che potrebbero far perdere la gara in un attimo.

0: Continuiamo a raccontare il Rally della Lanterna. Questa è la quarta e la settima tappa, la prova speciale del Laccio, mitico passaggio sotto il cavalcavia del Laccio. Sono 4 km 860 metri e allora direi di andarla a scoprire insieme.
1: Prova ad alto tasso spettacolare, grazie al passaggio sotto al cavalcavia a Laccio, località che dà il nome alla prova speciale. Si parte poco dopo l'abitato di Scoffera, in discesa, sull'SP62. Si affronta tutta la vecchia strada che si percorreva prima che venisse costruita l'attuale statale 45. La sede stradale è larga, qui sono fondamentali le traiettorie e la pulizia di guida. Saranno avvantaggiati i piloti con una guida lineare che magari hanno avuto trascorsi in pista o nei kart. Si deve sfruttare ogni centimetro di carreggiata per ottenere il miglior tempo. Dalla discesa si passa poi alla pianura e questo tratto può essere osservato dall'alto dal ponte della statale 45.

Una breve salita immette poi in un vero e proprio stadio gremito di pubblico, dove i concorrenti transitano sotto il ponte della statale 45, girando attorno al pilone in una sorta di inversione pensata per aumentare lo spettacolo. Si sale nuovamente, su strada larga con curve veloci in appoggio dall'alta velocità di percorrenza, fino a raggiungere la fine prova in località Cugne.

0: Finisce qui la quarta e settima prova speciale del Rally della Lanterna. Da qui si saprà il vincitore della 42esima edizione e poi direttamente in Piazza della Vittoria.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Ennesima giornata da incubo sulle autostrade liguri. Sulla 10 un camion si è ribaltato, tratto chiuso per 5 ore, i chilometri di coda sono arrivati a 17. Secondo i sondaggi, primo canale Tecné realizzati nei 4 capoluoghi di provincia della regione, Claudio Scajola è il sindaco più apprezzato della Liguria. L'autopsia sulla piccola Beatrice morta a Bordighera ha fatto emergere come a causarne il decesso sia stato un colpo alla testa, ma si sarebbe potuta salvare. A una settimana dalla sentenza sul Ponte Morandi, Emanuel Diaz racconta a Primo Canale: «Non ho perso un'udienza, è stato il modo per non abbandonare mio fratello». Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. Questa sera in apertura inevitabilmente il disastro delle autostrade della Liguria. Oggi sull'autostrada 10 un camion ribaltato ha portato fino a 17 km di coda. Il servizio.
1: Giornata infernale nel ponente genovese dopo l'incidente avvenuto questa mattina sulla 10, dove un camion si è ribaltato sulla carreggiata in direzione Genova. È successo qualche minuto prima delle 11 nel tratto tra Renzano e il bivio di Pra verso Gravellona. Sul posto sono intervenuti il 118 con ambulanza e automedica, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Il tratto è stato chiuso, così come il casello di Renzano.

0: sano in entrata verso Genova. I soccorritori hanno aiutato l'autista del mezzo pesante, ferito lievemente, e lo hanno trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Le operazioni per riaprire la carreggiata, dove l'olio e il gasolio fuoriusciti dal mezzo pesante hanno invaso l'asfalto, ha determinato la chiusura del tratto per circa 5 ore. Poi, dopo che è stato riaperto con un cambio di carreggiata, un'auto in panne in galleria ha di nuovo peggiorato la situazione. Le code hanno raggiunto i 17 chilometri.
1: Questa dunque è la situazione di giornata. Andrea Popolano, collegato con noi dal Touch, è stata veramente una giornata difficilissima, con code lunghissime, e anche in questa serata, lo vediamo anche dal Touch, le code sono rimaste lunghe e difficili da riassorbire proprio a causa del tanto disastro su questa A10 oggi.
2: Eh sì, perché l'operazione per rimuovere il mezzo pesante che si è capottato sono state lunghissime, visto che trasportava anche materiale dei diversi rottami. Come detto, le code sono proseguite per tutto il tempo, anche sull'Aurelia, dove soprattutto i mezzi pesanti si sono incolonnati in direzione Genova, ovviamente quelli diretti in porto. Per oltre 5 ore l'autostrada è rimasta chiusa, poi purtroppo anche altre problematiche come un'auto rimasta in avaria all'interno di una galleria proprio nel cambio di carreggiata, quindi una sola corsia verso Genova, una sola corsia verso Savona. Ovviamente basta un intoppo per rallentare ulteriormente il traffico, un tardo pomeriggio di lunghissime code ancora sulla A10.
1: Insomma, davvero giornata difficile. Tutti gli aggiornamenti ovviamente li trovate in tempo reale sul nostro sito primocanale.it. E adesso i sondaggi che abbiamo commissionato a Tecné, questa volta hanno riguardato l'apprezzamento dei sindaci nelle 4 province liguri. Vediamo chi l'ha spuntata.
0: E Claudio Scaiola, il sindaco più apprezzato della Liguria, secondo i sondaggi Primo Canale Tecné realizzati nei 4 capoluoghi di provincia della regione. Il primo cittadino di Imperia guida infatti la classifica con un punto percentuale di vantaggio sulla sindaca di Genova, Silvia Salis, e 2 sul sindaco di Savona, Marco Russo. Più staccato, a 6 punti dalla vetta, il primo cittadino della Spezia, Pierluigi Peracchini. Un dato che però assume un significato particolare anche dal punto di vista politico. Peracchini amministra infatti una città tradizionalmente orientata verso il centro-sinistra, mentre Scaiola governa un'Imperia considerata storica una roccaforte del centrodestra. Per quanto riguarda Genova, va evidenziato come Salis si collochi sostanzialmente in linea con gli altri sindaci liguri, nonostante sia il primo mandato in una città tendenzialmente di sinistra e rappresenti una novità nel panorama amministrativo regionale. È inoltre l'unica donna alla guida di uno dei 4 capoluoghi liguri. L'indagine è stata realizzata prendendo in esame un campione composto da 502 intervistate a Imperia, 497 a Savona, 802 a Genova e 502 alla Spezia.
1: Consiglio comunale acceso oggi a Palazzo Tursi, al centro del confronto politico, le storie Instagram offensive della consulente LGBTQ+ sulla manifestazione a Sestri Ponente.
3: Al centro del confronto politico in Consiglio Comunale oggi c'è stato il caso di Ilaria Gibelli, la consulente LGBTQIA+, per quanto è successo durante la manifestazione a Sestri Ponente, dove molti residenti e commercianti sono scesi in piazza per lamentarsi appunto della poca sicurezza che in questo momento si vive in città. Dopo la storia messa a punto dalla consulente Gibelli, in cui parlava di topi che sono usciti dalle fogne per appunto manifestare, riferendosi appunto ai cittadini, molti consiglieri di centrodestra, quindi della minoranza, hanno portato un'interrogazione oggi in consiglio per parlarne e chiedere chiaramente che sia appunto revocato l'incarico a Ilaria Gibelli, dal momento che è stato il secondo caso, perché già tempo fa aveva fatto una storia parlando appunto dei cattolici, che aveva suscitato non poco scalpore. Ha risposto a queste affermazioni, a queste interrogazioni in aula il vice sindaco Terrile, dicendo che si è già appunto scusata Ilaria Gibelli per quanto accaduto, la storia è stata rimossa, e poi rivendicando anche il fatto che in passato altri consiglieri di centrodestra avevano messo delle storie insomma che potevano essere simili, e che quindi non bisognava fare sensazionalismo su questa tematica. Poi ci sono stati altri temi che sono stati toccati, tra l'altro riguardo anche all'ordine del giorno l'accordo sindacale per il personale del comune che, come ha detto l'assessora Rita Bruzzone, ha

0: approvato finalmente un accordo e ci sarà un turnover del 102% nel 2026, del 75% nel 2027, con 255 assunzioni a fronte di 250 cessazioni, con uno stanziamento di 4,5 milioni di euro. Altro tema importante per la giornata è stato il volo Genova-Monaco e il fatto che appunto sia stato cancellato ha fatto suscitare chiaramente un dibattito in aula e poi chiaramente non è mancata la polemica per quelle che sono state le sponsorizzazioni di ITA per il viaggio a New York della sindaca Salis, e facendo appunto questo parallelismo con quello che è stata poi invece la situazione che riguarda la cancellazione del volo Genova-Monaco e tanti altri voli che in questo momento non trovano appunto una soluzione nell'aeroporto di Genova.
1: Grazie Carlotta. E adesso il sopralluogo nel quartiere Diamante di Genova del ministro al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Tommaso Foti, insieme al presidente di regione Marco Bucci e all'assessore all'edilizia e alle politiche abitative, sempre dell'ente regionale, Marco Scaiola. La visita è alle tre palazzine costruite al posto delle vecchie dighe proprio grazie ai fondi Pinqua previsti dal PNRR. A ottobre arriveranno i primi abitanti. Ha seguito la visita il nostro Andrea Popolano.
2: I lavori vanno avanti spediti, ancora ci sono gli ultimi dettagli da sistemare, ma dopo l'estate i primi abitanti potranno entrare nelle nuove palazzine sorte al posto di quello che era stato definito un ecomostro. 5 anni di lavori e un investimento complessivo di oltre 35 milioni di euro. La trasformazione di Begato si è compiuta in 3 tappe, il trasferimento di 374 famiglie in alloggi recuperati, la demolizione di 175.000 metri cubi delle vecchie dighe e oggi è in corso la 3ª fase con la consegna al quartiere di 3 nuove palazzine sostenibili con 60 appartamenti, una caserma dei carabinieri, nuovi spazi aggregativi e 224 alloggi riqualificati grazie ai fondi del PNRR.
3: Questa zona verrà completamente riqualificata con spazi verdi, aree sportive e quindi diventerà un quartiere veramente bello, vivibile e un modello che vogliamo portare e stiamo già portando, perché dialogo anche con le altre regioni coordinando il tavolo nazionale delle politiche abitative, un modello che stiamo esportando in tutta Italia.
2: A Genova l'obiettivo è arrivare a rigenerare e riqualificare anche le lavatrici di Pei e la zona del CEP, ma tra i vari problemi legati all'edilizia popolare c'è anche quello del recupero dei tanti appartamenti sfitti, chiusi, per la mancanza di risorse per le manutenzioni. Per questo servono nuove soluzioni e le ipotesi non mancano.
4: Dare la possibilità di diventare poi padroni dell'appartamento, proprietari dell'appartamento, questo potrebbe essere una grande ipotesi. Nel passato c'era già, negli anni 60 ad esempio si poteva fare.
1: E nell'ambito di questo sopralluogo il ministro Foti ha parlato anche dei termovalorizzatori, che sapete sono oggetto di una grande polemica qui a Genova. Vanno realizzati, ha detto il ministro, e dovrebbero essere collocati vicino a dove si produce la maggior parte dei rifiuti. Sentiamo.
2: La data ultima è fissata per il 20 luglio, poi l'avviso pubblico di partecipazione scadrà. Ore calde per il futuro legato alle scelte di dove realizzare l'impianto di fine ciclo rifiuti della Liguria. 4 le ipotesi al momento. Genova esclude la soluzione Scarpino, con le polemiche tra regione e comune che vanno avanti da tempo. Secondo i dati, l'80% dei rifiuti in Liguria è prodotto a Genova. I comitati dei cittadini si sono opposti alla realizzazione vicino ad aree abitate. Il ministro Tommaso Foti, a Genova per una serie di sopralluoghi, invece sottolinea l'importanza della realizzazione di un impianto vicino a dove viene prodotta la maggior parte dei rifiuti, anche per limitare il trasporto degli stessi e di conseguenza i vari impatti.
5: I termovalorizzatori devono essere localizzati laddove vi sono le condizioni migliori sotto vari aspetti. Non ultimo l'aspetto del raggiungimento della meta, perché i carichi anche di traffico devono essere opportunamente valutati perché non sono indifferenti. Dopodiché dico anche che io abito a 600 metri da un termovalorizzatore che quando è partito in realtà si chiamava inceneritore perché è di un'altra generazione e non ho mai visto degli impatti negativi sulla salute anche sotto questo profilo.
1: La cronaca adesso, la morte della piccola Beatrice. Secondo i primi risultati dell'autopsia eseguita sul corpo della piccola, che non sono però ancora stati depositati, la bambina si sarebbe potuta salvare. Nessuno ha chiamato i soccorsi. Alessandra Boero.
6: Si poteva salvare, e questo è il dato più sconvolgente che emergerà.

0: ebbe dall'autopsia sulla piccola Beatrice, la bimba di 2 anni trovata morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. Secondo gli accertamenti medico-legali, un tempestivo intervento dei soccorsi avrebbe potuto evitarne la morte. L'esame, eseguito su incarico della procura, attribuisce il decesso a una grave emorragia cerebrale provocata da un colpo alla testa inferto nelle 48 ore precedenti. Quando la bimba ha iniziato a stare male, si trovava per Rinaldo con la madre, le sorelle e il compagno della donna. L'autopsia ha inoltre rilevato altre 2 emorragie, ai reni e all'intestino, e una grave condizione di malnutrizione. Per la morte della piccola restano in carcere la madre Emanuela Iello e il compagno Emanuel Iannuzzi, accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti. Le conclusioni definitive della perizia devono però ancora essere depositate in procura.
1: Adesso la vicenda del Ponte Morandi e naturalmente del processo che la prossima settimana arriverà a sentenza, ha seguito ogni udienza del processo Morandi con una promessa al fratello Henry: non ti ho abbandonato. Emanuel Diaz racconta il dolore più grande, la testimonianza dell'autista basco salvato grazie a una macchina gialla, quella di suo fratello.
2: Henry non ti ha abbandonato. Tuo fratello non ti ha proprio abbandonato, è riuscito a trovare le porte, forse sei stato te a darmele per non abbandonarti, per garantirti almeno delle risposte e per poter dirti puoi riposare in pace. Non cambia purtroppo il momento iniziale, perché infatti questa lotta non è soltanto per la verità e per garantire comunque un rispetto alle vittime, alla vita in generale, ma è anche per cercare di costruire una versione della sicurezza diversa. È stata una tragedia, sì, il 14 d'agosto del 2018, ma ci sono stati tanti elementi molto sgradevoli nelle ore successive, nei mesi successivi, negli anni successivi, perché è vero che si parla di un processo durato 4 anni, ma spesso ci dimentichiamo di elencare gli altri 4 anni dedicati agli incidenti probatori. Il momento peggiore è stato quando il signor Luigi, cioè l'autista del camion della Basco, Fiorillo Luigi, venne a raccontarci gli ultimi attimi prima della tragedia. Infatti c'è stata una frase che ha distrutto una parte dentro di me quando lui spiegò che si salvò perché una vettura gialla lo sorpassò, lo costrinse a rallentare quel poco che basta per salvarsi la vita. In quella vettura gialla viaggiava mio fratello, quindi paradossalmente l'ultima azione involontaria di mio fratello fu salvare una vita.
1: Adesso il tema portuale: serve un tavolo sull'organico del lavoro in porto, così non si può andare avanti, è tutto troppo provvisorio. Lo ha detto il console della Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie del porto di Genova, Benvenuti, che compie 80 anni, celebrati con una mostra al Galata. Naturalmente gli 80 anni non li compie Benvenuti, ma li compie la CUNV. La mostra è al Galata, dicevo, fino al 17 di luglio.
3: Abbiamo bisogno che l'autorità di sistema, che il terminal operator, si siedano a un tavolo con noi, come dovrebbe essere nelle cose, e si metta in piedi la continuità della compagnia. Le norme ci sono, non c'è bisogno di stravolgere la legge. Quelle che vanno applicate e a volte invece non vanno, non sono applicabili perché mancano risorse, perché qui, perché. Per adesso ce la vediamo ogni anno a consuntivo annuale e non è una cosa semplice.
4: Volete programmare, no. Volete una continuità?
3: Certo, vogliamo che sia sancita quella che di fatto è. Allora, beh, se è di fatto bisogna che venga sancita attraverso chi? Attraverso il tavolo dei regolatori, che è l'autorità di sistema. Con chi? Con i terminalisti, con cui abbiamo accordi a tutto campo, con tutti, ormai non c'è una contrapposizione, ma Confindustria Termini Operator, insieme a noi, insieme all'autorità del sistema, devono costruire, sarà una gara anche nel 27 che ci riguarda, devono costruire la continuità di questa compagnia che è giudicata indispensabile dall'attività, dal lavoro, dalla richiesta dei terminalisti. E quindi noi siamo per fare questo passo, si chiama piano organico porto, il primo passaggio è quello. Metà del lavoro che quasi facciamo noi, allora di cosa c'è bisogno? Di quanti uomini, di che professionalità, di quanti gruisti? Non può essere una cosa che si discute a maggio o a giugno per i 3 mesi d'estate, perché poi dopo si va in contraddizione. Questo è un passaggio normale che però bisogna accogliere.
1: È stato presentato alla Spezia il bando Underwater Liguria, nato dalla sinergia tra regione e polo nazionale della dimensione

0: Subacquea che punta ad attrarre imprese per poter accedere ai contributi dei fondi FESR, bisogna infatti avere sede in Liguria. Sentiamo.
1: 7 milioni e mezzo di fondi FESR con contributi a fondo perduto sino a 800.000 euro. Il polo della dimensione subacquea cerca imprese e con il bando Underwater Liguria punta ad attrarle proprio nella nostra regione.
2: Abbiamo avuto la scelta della regione Liguria che noi consideriamo molto molto importante, perché l'idea di poter utilizzare dei fondi europei, in questo caso sono fondi FESR, ovviamente per bandi che riguardano le PMI che sono sul suolo ligure, però dentro di una strategia nazionale di innovazione consente di fare massa critica con dei fondi e avere l'opportunità di sviluppare su questo territorio, sul territorio della Liguria, delle competenze dell'innovazione usufruendo di un polo nazionale però come base per poter fare anche la propria esercitazione, la propria crescita. Quindi sono 7 milioni e mezzo, peraltro il bando è un bando che finanzia al 100%.
3: L'underwater è in prospettiva sicuramente un ambito nel quale ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico ci vedrà protagonisti. È l'esigenza di accompagnare una scelta che è stata fatta a livello nazionale di sviluppare alla Spezia il polo nazionale della subacquea e la forte volontà da parte dell'amministrazione regionale di accompagnare questa scelta con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale proprio per le aziende che operano in questo comparto.
0: Adesso lo sport, il calcio inizia oggi, è iniziata oggi di fatto l'avventura del Genoa del campionato 2026-2027. Oggi raduno della squadra al Signorini di Pegli, prevista una settimana di test fisici e allenamenti, poi dal 16 luglio il ritiro a Moena. Sullo sfondo un mercato che chiuderà soltanto dopo la seconda giornata, una sessione di acquisti che, come annunciato dalla stessa società, è destinata a portare via almeno uno, se non addirittura due big. Dall'altro, dopo la prodo delle scommesse Mage 3, Puchka e Havel, De Rossi legittimamente si aspetta un paio di nomi di spessore, uno da inserire in attacco, il sogno è Dovvik della Roma, e uno a centrocampo, al di là degli imminenti arrivi di Traoré e Straud. La Sampdoria invece ha ufficializzato nella giornata di ieri Lorenzo Insigne, l'attaccante esterno già storico capitano del Napoli, che promette di poter essere un buon rinforzo per la squadra. I tifosi si sono divisi perché c'è anche chi ricorda fortemente alcune polemiche che in passato hanno legato Insigne proprio alla Sampdoria, con esultanze sospette e qualche parola di troppo. Poi insomma Insigne subito nelle prime dichiarazioni ufficiali ha cercato di fare il pompiere. Sentiamo cosa ha detto Insigne.
4: Inizia, come detto, una grandissima avventura per me, ma soprattutto per questa società storica molto importante. E sono molto contento e motivato per iniziare questa avventura. E, come detto tu, avevo altre richieste, però il mio agente appena mi ha parlato di questa proposta della Samp che per me è subito diventata la prima scelta, perché la storia della società parla da sé e se sono qua è soprattutto questo, che voglio far parte di questa storia e cercare insieme ai miei compagni e il mister di fare qualcosa di importante. Se ricordo quell'episodio, è stato un episodio che poi, diciamo che giocando in questo stadio non è mai stato facile, l'adrenalina rispetto agli altri stadi è sempre un po' più alta. Io, se ho fatto quel gesto, non era nessuna mancanza di rispetto, perché ti ripeto, non volevo mancare di rispetto a nessuno, però io e i tifosi voglio dirti di starci vicino a me, ma soprattutto alla squadra, perché se ora indosso questa maglia la indosserò con orgoglio, perché è una maglia importante, è una maglia che pesa e cercherò fino all'ultimo minuto di ogni partita, secondo, di dare tutto in campo per dare tante soddisfazioni ai tifosi, perché è una grande tifoseria. Anche quest'anno ho seguito le partite, lo stadio sempre pieno, e sicuramente sarà la nostra arma in più.
0: È tutto per il nostro primo giornale, che torna come sempre domani a quest'ora. Buona serata.

0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. La giornata di venerdì 10 luglio sulla Liguria sarà ancora ampiamente soleggiata e molto calda, non solo in giornata ma anche nella notte al mattino. Vi segnalo locali disturbi possibili nelle aree interne dell'area di Ponente nel corso del pomeriggio sera. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. La ventilazione sarà debole o assente. Il clima caldo, con punte massime di 30-31 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente, ma localizzati piovaschi nelle zone interne saranno impossibile formazione nel pomeriggio. Le temperature diurne saranno prossime ai 30-32 gradi in assenza di vento. Su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, ma anche qui le zone interne potranno risentire della formazione di localizzati piovaschi, ma di breve durata. Dunque fugaci, le temperature saranno prossime ai 30-32 gradi, anche i valori minimi saranno elevati, non inferiori ai 26-27 gradi. Tanto sole anche sul Tigullio, con clima caldo di piena estate in giornata, ma come vi anticipavo si farà sentire anche nella notte all'alba. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente, in un contesto stabile e asciutto, un clima caldo con temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con sabato un pochino più di variabilità, soprattutto nelle zone interne. Si potranno sviluppare nel corso del pomeriggio sera locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità. Il tempo sarà un po' più asciutto ed assolato sul litorale, con ancora vento per lo più debole, salvo locali rinforzi a largo e un clima caldo senza eccessi particolari. Una giornata poi di domenica con tempo un po' più asciutto ed assolato, ma ancora locali disturbi saranno possibili nell'entroterra. Le temperature diurne al più rialzeranno di qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
3: Some

0: È il paese della bella e del canestrelletto. Siamo a Torriglia e anche qua si attende con ansia l'arrivo della 42esima edizione del Rally della Lanterna l'11 e 12 luglio. Maurizio Beltrami, ci sarà un bel movimento?
1: No, ci sarà sicuramente un bel movimento. Il nostro paese, ricordo, è un paese di 2200 abitanti, siamo quasi a 800 metri di altitudine. È iniziata la stagione estiva, quindi inizia già a esserci un po' di movimento naturale. È chiaro che il Rally della Lanterna porta un bel movimento. Noi ricordiamo un po' di anni fa con Raikkonen, che era stata una cosa memorabile, quindi è chiaro che era stata qualcosa di particolare, ma come tutti gli anni noi lo sentiamo ed è una cosa interessante soprattutto per tutti gli operatori locali.
0: Esatto, perché al di là di quelli che sono gli appassionati, e sappiamo che nell'entroterra soprattutto molti amano i rally, complici proprio le strade che sono da rally con le loro curve, porta anche molto indotto.
1: Sì, porta indotto perché è chiaro che è seguito da tantissimi appassionati. Tra l'altro lo dobbiamo dire, il Rally della Lanterna sulle nostre strade si è sempre comportato bene, lo dico perché io lo difendo da anni, è una cosa a cui tengo molto, perciò come trovano lasciano, e questo è importante. E poi onestamente in quelle giornate lì, se si viene nei bar, nei locali, in tutto quello che è l'attività, oggettivamente porta a un risultato importante.
0: Ecco, toccherà anche il Lago del Brugneto?
1: Toccherà il Lago del Brugneto, toccherà il Passo del Portello, quindi tutte quelle che sono le strade qua circostanti, quindi sono leggermente fuori, quindi non proprio del centro abitato, ma è chiaro che poi tra una prova e l'altra le persone avranno la possibilità di venire, insomma, a vedere le nostre cose che abbiamo qua in paese.
0: Esatto, un'occasione anche per scoprire

0: L'entroterra, questa è la Svizzera della Liguria, non ha bisogno certo di essere scoperta, ma comunque una bella occasione.
1: No, ha bisogno secondo me di essere sempre ricordata, ha bisogno di essere comunque scoperta a chi non ci conosce e ripeto, iniziando l'estate è partito tutto, quindi è partita la piscina, sono partiti gli Educamp, sono partiti tutti i servizi che sono a disposizione e parte tutta la stagione con tutte le manifestazioni, quindi è chiaro che l'invito è di venire a Toriglia assolutamente.
0: Lei riuscirà a ricavarsi un po' di tempo per andarlo a vedere?
1: No, cercherò di esserci, cercherò di vederlo, anche perché devo dire la verità, è una cosa che a me appassiona molto.
0: Grazie sindaco.
2: Ci siamo, questa è la partenza della prima prova speciale di Sant'Eusebio, un percorso di 2 km e 300 metri che prenderà il via alle ore 18 dell'11 luglio. Stesso percorso dello Shakedown dalle 11 alle 15, sempre di sabato. Insomma, andiamo a vivercela insieme.
3: Prova speciale disputata per la prima volta nel 2024 in occasione del ritorno in città del Rally della Lanterna dopo 10 anni di assenza. Prova speciale inedita, una delle poche in Italia ad essere inserita in un contesto cittadino senza essere una prova spettacolo. I concorrenti percorrono via Montelungo che dalla frazione di Sant'Eusebio, sulle alture della Bassa Val Bisagno, conduce a Bavari. Passaggio spettacolare su un dosso, si vedranno molte auto staccare tutte e quattro le ruote da terra. Il fondo asfaltato si presenta in ottime condizioni ed è stato sistemato lo scorso anno.

0: si tratta di una prova corta, che non lascia molto spazio ad interpretazioni e su cui i distacchi tra i concorrenti saranno ridotti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fin dai primi metri, per non perdere decimi preziosi ed entrare subito nel ritmo gara.
1: Qua finisce la prima prova speciale di Sant'Eusebio e lo Shakedown. Finisce proprio qua, in un tornante, molto probabilmente molti lo faranno in modo spettacolare.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. È cominciata ufficialmente la stagione sportiva 26-27 per il Genoa. Il Genoa di De Rossi, il Genoa di Diego Lopez, il Genoa di Blaschi e del presidente Sciuncu si sono ritrovati oggi al Signorini e si comincia a faticare. Prima che naturalmente le visite, un po' di parlare, però è il momento in cui si mettono le basi per un futuro che speriamo il più roseo possibile. Invece in casa Samp è una buona notizia per alcuni, c'è molto scetticismo per altri, però è arrivato dal punto tecnico, credo che non si possa assolutamente discutere. Lorenzo Insigne è presentato e credo che sia un grandissimo colpo se Lorenzo il Magnifico farà quello che tutti noi ci aspettiamo, dare una mano alla Sampdoria per risollevarsi da quelle che sono state acque molto torbide negli ultimi anni. E poi si aspetta solo in casa Spezia l'annuncio di che cosa? Dell'allenatore Turati. È arrivato a Spezia, domani mattina dovrebbe esserci la firma e poi la presentazione col direttore sportivo Angelozzi. Insomma, si sta in qualche modo completando l'organigramma dei bianchi. Tutto tace invece a Chiavari, la Virtus Entella è un'oasi veramente di pace, di silenzio. Stanno lavorando, stanno cercando di cementificare questo gruppo e da martedì si ritorna a lavorare sotto gli ordini di Cappella a Tavarone. Voglio presentarvi gli ospiti, naturalmente i tempi sono tantissimi perché poi andremo avanti perché il mercato è sempre comunque in ebollizione. Giorgio Guerrello, buonasera.
1: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Contento per questa...

0: questa campagna di abbonamenti, ma anche per il raduno che sei stato oggi.
1: Tanto contento per poter parlare di qualcosa di concreto, dato che ci abbiamo questi mondiali che mi fanno invidia, rabbia, amarezza, e quindi poter parlare anche del raduno, di chi c'era, di cosa hanno fatto, del nuovo organigramma, insomma, un concreto, dai. Poi c'è anche il mercato, quindi... è un qualche cosa che si aggiorna di giorno in giorno,

0: fatto, vicino a te io lo vedo tutte le mattine, ma ce lo vedo tutte le mattine, invece qualche volta un po' di broncio e poi...
1: Tiragiro, è arrivato il tiragiro, è arrivato direttamente da Pescara, Napoli, Toronto, è arrivato il tiragiro, però non facciamoci ammaliare da questo acquisto, perché questo è un acquisto sicuramente ad effetto. Poi volevo chiedere una cosa, ma chi è che l'ha deciso? Chi è che l'ha scelto? Perché secondo me Fredberg non lo conosceva, Walker non lo conosceva, Branco non sa neanche chi sia probabilmente, o forse l'ha visto in nazionale qualche volta. Chi è che l'ha consigliato Insigne?
0: Lo chiediamo ad Andrea Lazzara?
2: A me non lo hanno chiesto, a me non lo hanno chiesto. Però secondo me c'è una... Tipo, sapete la guida? Una volta c'era la guida Monaci, poi è diventata la Michelin, degli svincolati. Perché stiamo pescando lì. Il danese svizzero, il cognome poi lo imparerò, Insigne, penso che sia molto vicino questo lussemburghese che giocava nella Bundesliga.
0: Aspetta, che c'è tutte le impact, le foto, la meraviglia, tutto il giorno per mettere queste...
2: Perché io leggo il sito vedo cosa scrivono i colleghi sul sito di Primo Canale, quindi...
0: È tutto il giorno che vado là a vedere la foto, perché io li conosco, quindi dico, aspetta un attimo, perché non ci siamo.
2: Però una certezza l'abbiamo, sono svincolati.
0: Sono svincolati.
2: E quindi mi verrebbe anche un titolo, ricordando un vecchio film, Bambole non c'è una lira, anzi non c'è un euro. In questo momento,
0: ragazzi, è riuscito a stare zitto in fase di presentazione, Andrea Rivellini.
3: Ho fatto un fioretto e adesso posso dare fuoco alle polveri e posso parlare
2: caldo,
3: con grande entusiasmo dei due temi che hai introdotto tu ad inizio, cioè la campagna abbonamenti partita con il botto, presentazione lunedì 6 con mille opzioni, venire un po' in incontro a questi tifosi unici per questa campagna abbonamenti unica, che è effettivamente partita col botto. Sono mille gli abbonamenti sottoscritti al giorno. Se tanto mi dà tanto, siccome quanto dovrà essere aperta la campagna non lo sappiamo, però vuol dire che sono tanti. E poi il fatto che si inizi, che ci sia la voglia di ricominciare. Oggi Daniele De Rossi, che ha condotto il primo allenamento, ha detto mi mancava questa cosa rotonda che gira sul
0: il
3: campo
0: pendolino.
3: Verde e mi mancava la palla rosso e blu, perché lui ormai ha soffrendo insieme al gruppo, insieme alla tifoseria, ha imparato ad amare e quindi sentiva la nostalgia, ed eccolo di nuovo in campo.
0: Pensa un po' se non lo facevo parlare, ma non è che è rimasto un pochettino zitto nell'inizio di trasmissione, però mi fate vedere l'impasto Insigne al di là della campagna lì. Eccolo qua, colpo oppure rischio, perché questa
3: è un colpo,
0: la cosa,
3: è un
0: no?
3: colpo. Perché adesso non si può più nascondere,
0: perché c'è o entusiasmo o c'è scetticismo. Io ho letto i social, come leggete tutti voi, dice invece di fargli fare 6 post la Sampdoria perché non compra dei giocatori,
3: è un colpo questo, è un colpo.
0: Anche secondo me,
3: diciamolo seriamente,
0: anche secondo me,
3: fuori di metafora e fuori di celia, secondo me è un colpo, è un giocatore forte.
2: Allora, se come speriamo tutti sia integro, è un giocatore che col livello della Serie B che abbiamo visto,
0: grazie,
2: sposta gli equilibri,
0: dai. Pescara l'anno scorso
2: pochissime
0: era
2: partite
0: defunto.
2: Era defunto, lo ha riportato,
3: ha fatto 5 gol in 13 partite,
2: 5 gol e 3 assist se non sbaglio, quindi questo è certo, c'è la condizione, l'età, anche tutto l'ambiente. Lasciate perdere il discorso, anche questi sketch che sono stati realizzati, la telefonata con Di Pardo, Insigne che dice ma io non volevo mancare, quelle sono cose che poi quando passano secondo me. Però la condizione che sarà in cui si troverà la Sampdoria, perché ricordiamo che è una squadra, cioè una tifoseria che spinge la squadra, una squadra costruita, dovremo vedere come, per adesso soltanto con svincolati, con una società, chiamiamola fragile, per non dire molto spesso anche quasi assente. È questo il problema, cioè una squadra che va in campo secondo me non è mai soltanto gli 11 giocatori, ma ci sono tutta una serie di altri componenti.
0: Però scusate, adesso se

0: Io vado da Matteo, perché Matteo dall'attacco Sekulov, Lagumina e tutti i nomi trovo, Begic, sì. Insigne e magari
1: è un punto interrogativo.
0: Cominciamo già a ragionare in un altro modo? Si può già cominciare in un altro modo?
1: Sì, c'è da dire che Begic c'era anche l'anno scorso. Insigne sicuramente sulla carta e tecnicamente per la Serie B è sicuramente un colpo, questo fuori di dubbio, certo. Logicamente ha ragione Andrea, deve essere supportato da il resto della squadra. Ad oggi tu hai una squadra che l'anno scorso si è salvata alla penultima giornata, sei senza portiere e sei senza punta ad oggi, che sono i due ruoli più importanti di tutti in assoluto, perché tu devi avere un portiere e un attaccante che tra l'altro non dei nomi che non si sa da dove arrivino, che hanno fatto 5 gol in tutta la loro carriera o 4 o 2 o 1. Ci vuole un attaccante per la Serie B da doppia cifra. E mi verrebbe da dire a Branco, visto che tu non hai mai visto un sacco di soldi che fanno i gol, magari guarda i mondiali, guarda i primi 4 della classifica mondiale e leggerai Messi, Mbappé, Haaland e Kane. Allora i soldi fanno i gol. Ah, caspita. Quindi, se tanto mi dà tanto, il prossimo anno il capocannoniere sarà poi Ampalo, ok? Che il Palermo ha speso una barcata di soldi. Quindi, se vogliamo un attaccante che faccia dei gol, bisogna cacciare del grano e prendere gente certa, scusa, non Sinani che ha fatto sei gol in tutta la sua vita. Questo non va bene.
2: Secondo me, sei irrispettoso rispetto all'acquisto che è stato fatto. Prendere Lorenzo Insigne, Lorenzo il Magnifico, e metterlo al centro del progetto è un segno significativo della volontà di fare bene.
1: Ma non basta, Andrea. È un colpo ad effetto fantascientifico. Possiamo starci a raccontare tutto quello che vogliamo, ma non è sufficiente, Andrea.
3: Ricorda,
1: mancano 11-12 giocatori alla Samp, ragazzi. 11-12 titolari.
0: Non anticipatevi tutti i temi. Ci avete il segno da parlare, perché avete
3: aspetta, per... aspetta che ci arrivo Insigne. Io che faccio? Ci arrivo ad Insigne di nuovo. Però dico sicuramente anche perché se no Insigne è un giocatore che dovevi prendere adesso, perché se aspettavi qualcun altro se lo prendeva, quindi questo
0: sì, secondo me sono stati molto bravi ad anticipare le mosse
3: su questo. Cioè, però quello che diceva Matteo è vero, perché lui dice manca il portiere, mancano gli attaccanti, sì, manca anche tanto altro, perché dietro non hai difensori in questo momento, hai Ferrari e Riccio,
0: Ganterman
3: e basta, praticai questo qua, sì, che dobbiamo vedere.
1: Andrea,
3: se sta bene.
1: Scusami.
3: In mezzo al campo hai come regista un giocatore che si deve rilanciare, perché dobbiamo dirlo chiaro: l'investimento pesante è stato fatto a gennaio su Esposito, ma Esposito ha deluso. Quindi devi rilanciare questo giocatore, devi puntare su di lui. A centrocampo sei messo un po' meglio. Mancherà Conti all'inizio della
0: perché
3: c'è ancora qualche problema. Però insomma, non è soltanto che manca il portiere.
0: Fatemi sentire Giorgio.
4: Beh, tanto mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto lui, che in campo vanno anche i valori dei giocatori, sintetizzato come moneta in campo, gol fatto,
0: ragazzi.
4: Ma è un concetto estremamente valido. E dal mio punto di vista, che sto aspettando anch'io un colpo ad effetto per il Genoa, un colpo ad effetto proprio in avanti, nel centravanti, nel senso che vedo che stanno lavorando bene, stanno prendendo ragazzi validi anche di prospettiva su cui lavorare, su cui poter un domani fare plusvalenze e valorizzazione. Però anch'io, io tifoso medio-basso, ma tifoso, vorrei un colpo di entusiasmo, e poiché il gol è l'essenza della partita e poiché anche bisogna dire che abbiamo una buona, ottima difesa, io sono in attesa di un centravanti, non una speranziella futura, non un ragazzo preso in un chissà dove, voglio un centravantone che veniamo qua in trasmissione e facciamo il titolone colpo ad effetto del Genoa, il centravantone è questo qua, e dico centravantone perché lo voglio che ci dia di testa, perché di testa salvo Ostigar non ci dà nessuno nel Genoa, e dato che i gol di testa li voglio vedere, corner, punizione, qualunque cosa, ma voglio che svettino e ci picchino dentro, lo dico centravantone alto, grande, famoso, arrivato
2: e anche possibilmente che costi anche poco.
4: No, questo non mi riguarda, nel

0: senso che io
1: sia anche simpatico,
2: che sia simpatico,
1: simpatico.
2: Quante cose
0: simpatico
2: che vogliamo,
0: aiuta, abbiamo visto come il Cuba anche
2: allora ci fermiamo un attimo
0: simpatia.
2: E poi riprendiamo da questa cosa, perché io faccio vedere sempre di Genio Sandoria quelle che in questo momento potrebbero essere criticità sicuramente più accentuate in casa Bucecchiata.
3: Ma siamo nel momento della
2: sì
3: reclama.
2: Ah, bravo, bravo.

0: Accontento subito Giorgio, ma prima si vede che Andrea mi diceva sempre gli svincolati, svincolati, svincolati. Allora vi faccio vedere due giocatori che sono nell'orbita dei blu cerchiati ed è chiaro che sono due giocatori di grande esperienza, perché sono sì tutti svincolati, ma è un lussemburghese che ha una grandissima carriera alle spalle e si chiama Sinani. E abbiamo invece vicino a lui un centravanti della Bundesliga, eh? Quindi insomma ci stanno questi giocatori, perché si cerca anche di alzare, certamente non sono giovanissimi, perché uno ha 28 anni, con l'altro ne ha 32, non sono...
1: Sinani ha avuto una buona carriera, Norwich, insomma, San Pauli, buona.
0: Buona,
1: grandissima,
0: buona.
1: Mi sembra un po'
2: buona,
1: però
0: eccoli qua, guardate, le vedete alla vostra destra, c'è Sinani, che sembrerebbe arrivare proprio nelle prossime ore,
2: Molto molto vicino,
0: molto vicino. E quell'altro invece è il centravanti, diciamo, fisicaccio, ha 32 anni, si chiama Bebon ed è un tipico centravanti della Bundesliga, quindi forte, diciamo così, no?
1: Beh sì, quello senza...
0: Potrebbero accontentarvi questi due, perché abbiamo sentito...
2: Ma assolutamente no, ma assolutamente
3: allora.
2: No, ma sì, ma allora...
3: Premesso... Si stanno stracciando le vesti per fare questi acquisti e tu subito li
0: Andrea,
2: Andrea, non si stanno stracciando nulla, mercato degli svincolati.
3: Vabbè, no, mi sembrava che invece ci fosse un po'...
2: Che poi tra l'altro, allora, Sinani, che pari vicinissimo alla Samp, è un altro trequartista, è un altro esterno, cioè il fulcro è la punta. Poi magari ci sorprendono con l'effetto, con un colpo sensazionale.
1: Sinani,
2: Pedrola. Perché ad oggi c'è ancora Pedrola.
0: Ragazzi, su.
2: Pedrola ce l'hai ancora. Poi che vado. Sekulov. C'hai Sekulov esterno. No, ragazzi, lì c'è. Tanto li devi piazzare.
1: No, è vero, però ha ragione, Matteo.
2: Perché sai.
1: C'è anche Tutino. C'è
2: la Gumina.
1: Un problema.
2: Sono da piazzare, questi qua.
1: Riuscire a piazzare questi giocatori. Perché. Ragazzi,
0: fatemi capire, ma ditemelo in confranchezza, cioè tanti giocatori che arrivano dai prestiti non si possono presentare?
1: Allora,
0: perché questo è il problema,
1: Sekulov,
0: ragazzi,
1: no, la Gumina nemmeno per idea.
0: Perfetto. Bellemo?
1: Bellemo
2: no.
1: Di no.
0: Benedetti
1: ha fatto quella stagione a Bari,
2: che tra l'altro dovrebbe essere definitivo all'Entella, Benedetti.
1: Tutino secondo me ha fatto una grande stagione, punto, quella che aveva fatto a Cosenza. Quindi io direi che è difficile. Ma se pensate che uno dei due difensori che sono rimasti in rosa è un giocatore che a gennaio era già stato venduto,
0: all'Avellino,
1: perché l'Avellino ti ha rimandato indietro praticamente, e da quel momento ha fatto 20 minuti, mezz'ora, e adesso è in questo momento uno dei due difensori con cui inizi la stagione.
2: Io dico una cosa, siamo al 10 di luglio, va bene,
1: cioè, vuol dire che non c'è
2: tutto il tempo
1: un'idea.
2: Del mondo, ma se tu ritorno alle frasi e alle parole di Fredberg, alziamo l'asticella, mercato ambizioso, prima di partire per il ritiro hai preso tre svincolati, se arriva Sinani, come sembra che sia molto vicino, hai preso tre svincolati, il difensore danese, Insigne e ora Sinani. Voi ditemi se un tifoso blucerchiato oggi può essere contento e soddisfatto quando praticamente manca quasi tutta la squadra. Quasi tutta, perché qua parliamo che la Samp dovrà operare come minimo.

0: Minimo, come minimo, con 11-12 acquisti, ma di titolari. Di titolari, perché titolari, ragazzi, uno pensa agli 11 iniziali. No, i titolari vuol dire 11 più 5, che sono quelli che subentrano, perché tutte le squadre cambiano 5 giocatori. Quindi tu devi avere 16 giocatori, non dico tutti dello stesso livello, non tutti insigne, ci mancherebbe altro. Magari potessimo avere 16 giocatori dello stesso livello, però devi avere 16 giocatori affidabili, senza considerare squalifiche, infortuni, che noi siamo veramente la Samp tra infortuni, tutto. Stiramenti, qui, cioè, quindi ci vuole tantissimo e mi sembra che vadano un po' a rilento con questi nomi che onestamente, adesso a parte Insigne, che sicuramente è un colpo che è un po' Gaza, diciamolo, Gaza, anche se...
1: E può... diciamolo.
0: No, diciamolo, a me Gaza, poi...
2: Che Gaza sia... te?
1: A me Gaza.
0: A me anche.
1: A me Gaza.
0: A me anche, poi che non mi sia simpatico, questo è un altro discorso, non interessa nulla, io voglio che scendi in campo con la maglia blu cerchiata e faccia 3 gol a partita, poi che sia simpatico, antipatico,
2: ma basta
0: non
2: uno,
0: mi interessa.
2: Dai,
0: mettine 3 perché dietro siamo un po' scarsi al momento, vabbè, quindi vabbè. Bisogna farne 3. Vabbè. Quindi io vedo tanto rilento e vedo tanta tranquillità. Tranquillità societaria, come dire, ma sì, vabbè, tanto c'è tempo, ma poi il tempo stringe.
3: Io non riesco a capire come associare quello che è stato fatto fino adesso alla famosa frase di Fredberg di volere un mercato aggressivo. Questo non mi sembra un mercato aggressivo, ma un mercato conservativo per adesso. Perché
2: ma no,
3: soldi
2: attende, se ne sta. Ma diventerà aggressivo in un secondo momento.
3: Io lo voglio vederlo, perché ragazzi, siamo al... Tra poco più di un mese comincia il campionato, poco più di un mese non è più, e abbiamo finito 2 mesi fa noi, perché la Sampdoria si è salvata con una giornata d'anticipo, a metà maggio è finito il campionato.
2: Beh, voglio fare una provocazione, si è messo 45 giorni per prendere un allenatore,
0: prendere la punta,
2: ci vuole 3 mesi,
0: a gennaio la prendiamo,
3: perché non mi puoi venire a dire che Corradi fosse la prima scelta,
2: no. Assolutamente,
0: ma
2: sì.
0: Mi viene da dire anche adesso, a parte Insigne, che sotto l'autocompenso, perché le cifre sono più alte di quelle che sono uscite, sembrerebbe, quindi un ingaggio comunque pesante quello di Insigne, ma oggi un giocatore vuole venire alla Samp? Mi riferisco a Martinelli, perché Martinelli, caspita, non vedeva l'ora di tornare alla Samp, eppure è andato all'Avellino, questo ti deve far pensare, capire in che situazione è oggi la Samp, perché è un giocatore che voleva rimanere alla Samp.
3: La prima operazione, Matteo, che è stata fatta dalla fine del campionato è stato far eliminare quelli che c'erano prima, si è perso del tempo lì, si è fatto una cosa che non si doveva fare secondo me e si è perso del tempo. Punto.
2: Giorgio, ti ho fatto aspettare perché mi hai detto la punta grossa, sì. Grossa, bella, sì. Bella, tosta, alto che vuol dare
4: di testa. Sì.
2: Allora io te lo faccio vedere, perché lo prenderesti in Dobbik? Io penso a questo, perché io penso a questo, ragazzi, cioè non posso pensare a un'altra punta, poi vediamo le altre situazioni di mercato del Genoa, però quando penso alla punta che Giorgio mi ha descritto così bene, dico...
4: Sai, questa è una punta di esperienza, una punta che è stata pagata carissima sul mercato dalla Roma, è un uomo stimato e di fiducia, quanto si legge, del nostro allenatore, quindi ha una serie di valenze non da poco, esperienza, conoscenza del campionato perché ha già fatto un anno qui, stima dei colleghi, ma soprattutto stima dell'allenatore. Allora io credo che sarebbe una bella soluzione, evidentemente è ovvio, per venire in quello che diceva Andrea, che non è economicamente sostenibile l'esborso dell'acquisto di questo giocatore o di pari grado, ma nelle situazioni in cui si è venuta a creare a Roma, dello spazio ridotto che ha rispetto al centravanti che ha fatto tutti i gol, quello che è venuto a gennaio, io credo che si possa arrivare a un prestito. L'unico problema è che non vorrei poi trovarci, aspettiamo che ce lo diano in prestito, naturalmente c'è una logica, aspettiamo avanti perché proveranno a piazzarlo a pagamento e poi ci troviamo, no, non te lo diamo e noi siamo senza centravanti. Quindi la valutazione reale deve essere fatta subito, se viene sono molto contento, ma da saperlo, se non viene almeno non perdiamo tempo nell'andare a cercare un obiettivo realizzabile, perseguibile.
2: Lo chiediamo Andrea Rivelini? Dai, lo chiediamo.
5: Il mercato deve essere un esercizio di pazienza, perché un giocatore come Artem
2: dispensa anche così, è saggezza.
5: È un giocatore che ha caratteristiche

0: intriganti per quelle che possono essere le esigenze del Genoa. Non nascondiamoci, come non nascondiamoci che sia un desiderata di Daniele De Rossi, e questo è fuori di dubbio. Che poi sia un'operazione che nel concreto si faccia domani mattina, ho qualche dubbio. Dubbio legato al fatto che comunque stiamo parlando di un giocatore che la Roma, quando ha acquistato in modo spendendo tanti soldi, ha un ingaggio molto significativo, non è assolutamente al momento non è assolutamente chiaro che possa venire senza essere ceduto, nel senso che la Roma in questo momento vuole monetizzare.
1: Ha bisogno di soldi, dai.
0: E quindi in questo momento, secondo me, sta valutando l'opzione Genoa, un'opzione calda, ma sta anche valutando altri tipi di soluzioni che possano consentire un incasso immediato. Però cosa significa? Significa che il Genoa non è che debba soccorrere, correre al capezzale della Roma per riempire le casse della Roma. Il Genoa fa una politica di monitoraggio, nel senso che questo è un giocatore importante per il quale anche Daniele De Rossi si è mosso con un'opera di convincimento significativo, per quanto so io stanno lavorando in maniera importante per cercare di avvicinare le parti, però non è una cosa da fare dall'oggi al domani. Se poi si vengono a creare le condizioni rientra in quello specifico ambito. Ma per tornare a quello che stava dicendo Giorgio, a cui poi lascio la parola, è significativo dire che oltre a questo tipo di figura, di tipologia di centravanti, ne stanno monitorando almeno altri
1: due o tre.
0: Perché non si faranno trovare spiazzati.
1: No, ma le notizie di mercato, come diceva Giorgio, sono molto importanti, perché abbiamo visto quanto di Daniele De Rossi è stato importante nell'affare Baldanzi. È la speranza di Giorgio, dei tifosi rossoblù.
2: Credo che se non ci fosse il valore intrinseco, specifico, personale De Rossi, non sarebbe un'operazione neanche ipotizzabile. Tuttavia, la mia ansia è, dato che è una bella operazione ed è in parte fattibile, non vorrei che ci stessero troppo esclusivamente sopra quella, perché vorrei iniziare il campionato, e poi ti rilascio la parola, vorrei iniziare il campionato con la squadra già consolidata, in modo da fare un inizio di campionato in controtendenza rispetto a quelli dell'ultima annata, cioè partire forte. Tanto abbiamo degli incontri complicati all'inizio, e questo presuppone di non dover arrivare all'ultimo, come dire, come fanno tutte le squadre, intendiamoci, cioè le occasioni dell'ultimo minuto.
3: L'ultimo,
2: vorrei,
3: tipo la Samp.
0: Ma dovessi dirti, Giorgio, tu hai usato
3: saldo,
0: un termine che è ansia, che secondo me non deve essere provata. Perché? Perché volenti o nolenti, l'attacco del Genoa punta forte su Colombo come prima punta, come punta titolare. Non c'è l'ansia di trovare una punta.
1: Certo, assolutamente.
0: L'ansia è di trovare altri giocatori, altri giocatori che poi magari non voglio anticipare, perché sennò poi mi dici che anticipo.
1: Bravo.
0: Ma di cui parleremo.
1: Certo.
0: Ho studiato.
1: Hai detto bene. No, hai detto bene. Non, nessuno vuol mettere in dubbio la titolarietà di Colombo in questo momento, perché altrimenti il Genoa non avrebbe fatto neanche un sacrificio economico di quel livello.
0: Non dimentichiamoci che sono stati spesi fior di quattrini, più di 7 milioni di euro per riscattare un giocatore sul quale si punta fortemente.
1: Sì, sicuramente sì, però come sappiamo tutti, e me lo insegnate anche in casa Buccecchiata, se hai un giocatore in banchina che può insidiare il giocatore che è titolare, un po' di competizione.
0: Intanto è arrivato Havel a rimpinguare l'attacco, è arrivato Havel, e comunque abbiamo un giocatore come Colombo, di cui abbiamo parlato, abbiamo comunque sempre Vitigna,
1: certo.
0: Abbiamo Havel che domani si allenerà con la squadra. Non dimentichiamoci che abbiamo anche un giocatore come Nureddini, che farà il quinto, rientra nell'ambito della rosa degli attaccanti. Manca quella famosa ciliegina, rispetto alla quale non dobbiamo avere fretta.
2: No, io non ho fretta. Non ho fretta, ma non vorrei poi che... Oh, non avevo fretta, non avevo fretta, non avevo fretta, purtroppo... E poi

0: Ciliegina,
1: ma sono ingoiata.
2: Io chiedo una cosa. Allora,
0: chiedila.
2: Dobbik.
0: Che adesso ti rispondo
2: Dobbik,
0: subito.
2: Che neanche Gasperini è riuscito a fargli fare gol. A fargli fare gol, perché poi un attaccante deve fare gol.
0: Sì, okay. Certo.
2: Avendo Colombo, avendo Vitigna, avendo comunque due giocatori che l'anno scorso con De Rossi hanno fatto, da quando è arrivato De Rossi hanno fatto molto bene. Cosa viene a fare Dobbik? La terza punta?
0: No,
2: o
0: viene,
2: toglie il punto a Colombo?
0: A rimpinguare un parco attaccanti dando caratteristiche differenti rispetto a quelli che sono i giocatori
2: come caratteristiche uguali a Colombo.
0: No, sono caratteristiche leggermente diverse.
1: Sono molto diverse.
0: Quando tu hai quelle partite bloccate in casa, quando tu non riesci ad andare a fare il pero alla squadra avversaria, se tu hai un centravanti di quelle
3: dimensioni,
0: che dà
3: una testata, come dice Giorgio,
0: Questo
3: non è che ci voglia uno che c'ha.
0: E poi c'è questa corrispondenza di amorosi sensi tra Daniele De Rossi e Dobbik, che fa pensare che ci siano
2: più
0: queste
2: che altro
0: condizioni
2: tra Daniele De Rossi e la Roma, mi sembra, in questo momento.
0: Tu adesso mi vuoi provocare?
2: No, non ti voglio provocare, perché
0: pensare a invernare
2: quasi come dire Dobbik la Roma non sa cosa farsene, diciamoci la verità, perché la Roma cercava altri attaccanti.
0: La Roma vuole monetizzare.
2: La Roma vuole monetizzare, ma non riesce a monetizzare perché ha speso una barcata di soldi. Sicuramente
0: sì. Il momento giusto.
2: Infatti ti sto dicendo, De Rossi è molto attento nell'evoluzione delle cose in casa Roma.
1: Le conosce anche molto bene, noi conosciamo che adesso dobbiamo andare
0: reclam,
1: bravo Andrea Ivelini.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige, in diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste, commenti in tempo reale su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
5: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
8: Donare sangue
9: significa fare qualcosa di grande.
8: Insieme.
7: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Allora, cominciamo ancora, perché mi avete detto, anzi ha detto Andrea, e ha detto Matteo, adesso troviamo i colpevoli, manca anche il portiere, manca anche il portiere. Allora io vi faccio vedere i nomi che sono apparsi per difendere la porta.
1: Intanto per la porta ci potrebbe essere una buona notizia, cioè che Cuque va in Belgio.
2: Aspetta, che non lo vediamo in Belgio, aspetta.
1: Tra l'altro un giro strano, perché Andrea del Cercle Bruges va al Botafogo.
2: Aspetta, che invece vedrai che rimarrà anche il prossimo anno, perché chi è che lo prende, Cook?
0: Ecco, vabbè.
1: Magari in Belgio.
3: Un attimo diventata di ottimismo, dai.
2: Arriverebbe ora, Andrea.
0: Sono quattro portieri. Naturalmente alla vostra sinistra c'è un sogno mai dimenticato, no? Che è quello di Audero. Ragazzi, su questo non si discute. Quello in mezzo è Scuffet. Quello vicino a Scuffet è Semper. E poi l'altro è un portiere che ha fatto molto molto bene in Serie B l'anno scorso, ragazzi. Quindi

0: cosa succede? Perché anche qui il casting importa di così di...
1: Ma sarebbe talmente semplice, non c'è da fare un casting.
0: Vabbè.
1: Se c'è quella a sinistra con la maglia gialla fluo, libero, che io penso anche che voglia anche venire, perché al Como ormai è sicuramente il Como vorrebbe disfarsene. È l'unico giocatore che... gaserebbe la tifoseria blu cerchiata. E sì, è un nome,
0: perché
1: si chiama
0: così?
1: Emil Audero. E va bene, scusami Andrea, però hai ragione. Ma come la Roma potrebbe intervenire per Dobvik, il Como, che sono multimiliardari,
0: cioè,
1: non vogliamo nulla di regalare.
0: Allora,
1: potrebbe intervenire per l'ingaggio di Audero. Quello sarebbe, non c'è neanche da fare il casting, gli altri bocciati subito. Vai direttamente lì, Branco Walker, Fredberg, quello allora, è il portiere
0: tutte
1: che
0: le volte che dici Branco,
2: io dei quattro che l'unico che boccio a prescindere è Scuffè.
0: Perché, non ti piace?
2: No, poi è stata una grande promessa,
0: sì,
2: che si è perso.
0: Beh, ha fatto
2: strada,
0: una scelta di vita, anche.
2: Sì, aveva scelto di non andare in Spagna.
3: Ma anche mezza incomprensibile in quel momento, ragazzi.
0: Perché,
3: cioè,
0: perché, insomma,
3: alla fine
0: ha fatto una scelta di vita, ha potuto continuare lì, finire gli studi.
2: Però
0: va bene, questo.
2: Io sono sempre stato un Auderiano quando giocavo.
0: Auderiano,
2: al di là del 95esimo minuto di quel derby, perché secondo me era sempre stato un buonissimo portiere. C'era anche lui qualche errore e pagava, secondo me, anche c'erano nella critica dei tifosi nel Milan, c'erano sempre Giampaolo Audero. E quindi era così. Però Audero per la Serie B secondo me è un ottimo portiere. Non mi dispiace nemmeno sempre, devo dire.
0: Perfetto, quell'altro non so perché l'ho messo, perché
3: completava il quadro.
0: Va bene, ho capito.
1: La cosa bella è che non arriverà nessuno dei quattro. Sicuramente.
4: Sono sicuramente signori portieri, tranne che il primo che tu vuoi, che io non considero, perché
1: quello è un signore.
4: Ha una storia che
1: ha una storia memorabile. Memorabile. Verrà ricordato in eterno.
4: Tu mi dici memorabile.
1: In eterno.
4: Ti stronco subito.
1: Fra 200 anni. Fra 200 anni. Faranno. Quando si starà il derby? Nel 2000.
4: È il quarto anno di seguito della Serie B che vi state per fare.
1: Allora,
4: questa è l'unica cosa memorabile che si ricordano tutti a casa.
1: Ma ricordati, Andrea,
4: che non ci sarà il derby.
1: Che nel 2226, fra 200 anni, quando faranno vedere le immagini dei derby passati, inizieranno da quello.
4: Pensa che
1: faranno vedere.
4: Pensa
1: la parata di Audero sotto la sud.
4: Pensa
1: questo
4: che
1: faranno vedere fra 200 anni,
4: il quarto anno di seguito, dove il
1: ma
4: derby
1: quello
4: non
1: fra
4: ci
1: 200
4: sarà.
1: Anni non se lo ricorderà nessuno
4: in Serie B.
1: Audero se lo ricorderà
4: questa cosa, molto probabilmente si protrarrà anche l'anno prossimo, perché
1: ma
4: voi,
1: magari sarà
4: voi,
1: 6 anni,
4: voi,
1: 7 anni.
4: Io, voi avete detto che in Serie A ci andrete nel 2028, forse
1: ci andremo nel 2030,
4: quindi
1: nel 2032
4: pure Audero.
1: Ma ti ripeto,
4: ma
1: che fra
4: Audero,
1: 500 anni
4: non vi
1: si parlerà
4: in Serie A,
1: farà vedere le immagini di Audero che para rigore a Crescito.
0: Calma,
2: è storia. Non hai parlato di Gagni, che è un ottimo portiere,
0: bravo. Ma lì bisogna decidere, ragazzi, perché poi il portiere è uno
2: fatto
0: decisivo,
2: bene anche a Modena.
0: Importante. Non è che il Genoa stia meglio come secondo in questo momento, perché
3: il secondo lo dobbiamo trovare,
0: ecco.
3: Assolutamente. Perché non si sa mai, perché comunque il nostro, il titolare certo inamovibile, ne veniva da un periodo di inattività, quindi non si sa mai. E poi il ruolo del portiere è un ruolo da coprire da subito e non, come dire, con i residui del...
0: Con determinate caratteristiche, perché
3: sì,
0: sono
3: perché
0: quelle
3: adesso,
0: che vuole...
3: Adesso il nostro allenatore vuole che anche, giustamente, il secondo portiere abbia le caratteristiche di piede come il primo, e cioè il modulo è quello... E come tale si restringe anche il campo, perché soprattutto i portieri un po' ancien regime e quindi quelli un po' di età che costano meno non vanno bene.
0: Giorgio,
3: non vanno bene.
0: Qua
4: è livello qua si vola alti.
1: Grazie a Giorgio.
4: Ovvio. Mica grazie a te.
1: Ma neanche
4: allora, voglio dire. No, dai, che poi sembra che ce l'ho voglio dire, il tema del portiere è un tema di cui, nel senso che è partito

0: Tirano con Stolz, lo valuteranno in ritiro e poi se si verranno a creare le condizioni molto probabilmente prenderanno un secondo portiere. Non dimentichiamoci che c'è tutta uno scenario di mercato che si va ad aprire nella seconda parte,
1: certo,
0: di luglio, primi giorni di agosto, che in questo momento non è ancora maturo. Si verranno a creare quelle condizioni favorevoli rispetto a quei ruoli che non siamo proprio scoperti.
1: Questa è la più grande banalità che ho sentito le 21.
0: Questo è catalano.
1: Sì. Poteva dirla chiunque questa.
2: Vabbè, però ci sta bene, era orecchiabile,
1: ci sta assolutamente bene. Ma io vi voglio far vedere anche perché nella Sampdoria ci fa il nome di un attaccante olandese con la maglia che l'anno scorso ha giocato con una maglia rossa e bianca a strisce verticali. Sparta Rotterdam, bravissimo. Guardate, io l'ho già messo lì perché sapete, la Norvegia è veramente qualcosa di eccezionale. Un vichingo per attacco, quasi 2 metri di altezza.
3: 96.
1: Eh!
3: 12 gol nella scorsa stagione. Nello
1: mi dici
3: Sparta
1: come
3: Rotterdam,
1: si chiama? Perché è difficile.
3: Lauritsen.
1: Oh, Lauritsen, bravo, perché è difficilissimo.
3: Problemino è che è un po' costoso per le casse della Sampdoria, ovviamente. Nel senso
4: togliamolo
3: che
4: allora.
3: Se la valutazione che dà Transfermarkt è di circa
0: 10.
3: Fate finta di non sentirlo. Se la valutazione di Transfermarkt è sui 3-5, vuol dire che sono un po' più.
1: Beh, insomma, però è una valutazione.
0: Parte
1: 3-5, prendi un giocatore che poi non sai mai ingaggio e tutto, cioè arriva dall'Olanda.
0: No, gli scherzi,
3: però se
0: fai
3: un investimento.
1: Certo, poi
3: ecco, c'è una cosa, sicuramente questo. Ma penso sia un buonissimo giocatore. Branco aveva detto: a parità di condizioni tra uno straniero e un italiano, cercheremo di prendere un italiano. Questo vediamo se sarà un mantra che verrà seguito nel corso del
1: nomi italiani, però ne ho sentito veramente pochi.
0: Qua si chiama Esposito di cognome. Lauritsen è di nome. Di cognome Esposito.
3: Lauritsen è l'Esposito come cognome della Norvegia.
1: Esatto.
5: Credo che nelle riflessioni che adesso si fa spesso e volentieri tra italiani e stranieri, in realtà non sia tanto importante se è straniero, ma se ha giocato nel campionato italiano. Nel senso, abbiamo un campionato che ha delle caratteristiche di tatticismo molto peculiari, per cui che sia straniero o no, deve essere buono, sano,
4: bravo,
5: se possibile deve fare gol.
3: Mi ricordo se Graziano,
5: italiano già,
3: o Graziano Matteo citavano poi Giampaolo prima. Poi Giampaolo, quando è arrivato in Italia, sì, ha fatto discreto numero di gol nella Bundesliga, giocava nell'Hamburgo,
1: non era un,
3: è arrivato in Italia, è diventato. Questo cosa vuol dire? Secondo me che il livello dei campionati è sopra quello tedesco e sotto quello italiano sicuramente. E poi che comunque non è detto che le caratteristiche di un giocatore non si adattino meglio a un certo tipo di campionato. La Serie B obiettivamente ogni anno che passa è di un livello sempre più scadente.
4: Sì, però Andrea, non puoi sempre solo guardare
3: per
4: al
3: questo
4: mercato,
3: dico fare un investimento su un giocatore che potenzialmente potrebbe.
4: Tu lo sai qual è il budget per questa?
3: Al momento
4: Perché nessuno lo sa. Perché se noi possiamo acquistare solo giocatori svincolati, mi viene dura. Sarà difficile trovarne tutti bravi. Se non hanno contratto, mi viene a dire, giusto,
5: se
4: Andrea?
5: Hai anche una minima disponibilità.
4: Qualche soldo bisogna spendere.
5: Enorme.
0: Parli come un libro stampato.
5: Anche il colpo, cito uno del genere, Piontek era costato poco, veniva da un campionato molto meno che secondario e ha avuto un impatto sul nostro campionato pazzesco. Quindi, in realtà, puoi ancora trovare della gente fuori da. Ma non è che l'era venuto gratis,
4: capito,
5: però non era neanche costato l'ira di Dio.
4: No, certo che se tu sei bravo e riesco a trovare anche dei giocatori a basso costo,
5: il
4: basso costo vuol dire un costo.
5: Certo.
4: Tu non puoi solo operare con svincolati.
3: Ragazzi, e soprattutto dovresti cercare di prendere dei giocatori che diventino tuoi, perché torniamo a un altro discorso.
1: Questo è molto importante.
3: Il patrimonio sociale.
4: E magari anche giovani, perché questo non è giovanissimo, questo vichingo.
3: A memoria,
4: ma 28.
3: L'unica plusvalenza minima che la Sampdoria ha fatto in questi anni è quella di Leoni,
4: un
3: giovane,
4: certo.
3: È l'unico
4: che aveva acquistato, Andrea.
3: Cioè, ragazzi,
4: e non hai mai acquistato un calciatore, sono tutti prestiti.
3: È vero,
0: non è il
4: fine
0: tema.
4: Contratto.
0: Dico una cosa che potrebbe essere

0: intelligente, quindi state tutti a sentire.
1: Vediamo se è mezza, giudichiamo poi noi se è mezza intelligente.
2: Giudichiamo soprattutto gli spettatori.
0: Il tema del costo è relativo. Ti spiego anche perché. Tu, un giocatore, in astratto lo paghi tanto, ma le modalità con cui vengono poi stabiliti i pagamenti sono tali per cui tu prendi un giocatore, lo valorizzi nell'immediato e poi magari, se sei bravo, riesci anche a rivenderlo prima di averlo completamente pagato alla squadra che te l'ha venduto, e ci fai anche un plusvalore a tuo favore.
2: Benissimo.
0: Questo deve rendere, deve portare alla realtà tutte le riflessioni che facciamo, perché non è tanto la capacità di spendere quanto è la capacità di convincere, di convincimento dell'ambiente, di fare venire il giocatore presso di te. Quindi gli devi dare un ingaggio importante, lì sì, devi mettere mano al portafoglio, devi avere una struttura, un ambiente e delle ambizioni tali che ingolosiscano il calciatore. Ma il cartellino del calciatore in sé è un problema relativo. Quindi, secondo me dobbiamo anche ragionare in quest'ottica.
3: Sai che sono veramente tutto sudato da questa cosa.
0: Lo so, ragazzi, qualche volta, una volta ogni tanto, una volta a trasmissione, dico un concetto.
1: Filava di scemo.
0: Dopodiché andiamo subito ai reclami, perché la gente qua si deve riprendere.
2: Mi devo riprendere anch'io.

0: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: È tutto il tu mi hai tediato tutta la pubblicità perché hai detto oh, vorrei farmi vedere che abbiamo comprato, allora te li faccio vedere questi ragazzi perché sono ragazzi rosso-blu, Andrea, sono forza ragazzi, guardate, li abbiamo già messi addirittura con la maglia del Genoa, eh?
1: Esatto, così. Esatto, ma questa è veramente bellissima, questo impact che ha fatto Graziano, un plauso, ti posso dare la mano?
0: No, non darmi la mano, vai avanti. Vai avanti, allora no. A sinistra McTree.
1: McTree, questo esatto. Centrocampista del Thun preso in Svizzera, che peraltro ieri l'ho incrociato, facciamo un po' di gossip, l'ho incrociato in via Corsica, è un armadio a muro.
0: È un armadio a muro.
1: Armadio a muro, sì sì.
0: Poi raccontami, dai, quello in mezzo.
1: Quello in mezzo chi è? Dai, che tu che sei un esperto, dai. Io conosco quello
0: che destra.

0: Esatto,
1: è quello
0: è Havel, quello
1: bravissimo,
0: è Havel, è Havel. E l'altro è quello... invece il è Puzka, il giocatore che viene dalla next generation della Juventus, che oggi in allenamento ha sorpreso per le sue doti di personalità, per le doti fisiche
1: e anche di tuttilità.
0: Esatto, è più che una scommessa, ecco,
1: cosa diciamo dici così. Tu Giorgio di questi ragazzi?
2: Dico che sono ragazzi. Dico che sono ragazzi, lo dico come valore positivo e
1: bravo,
2: anche come valore obiettivo. Valore positivo perché è un investimento fatto su tre giovani che hanno già dell'esperienza e hanno anche un valore, infatti non è che sono venuti a due spicci, soprattutto quello che è venuto dalla Juventus è venuto anche con un controprezzo significativo.
1: Uno ha già vinto un campionato, ragazzi.
2: Quindi,
1: anche.
2: Il problema è che sono ragazzi e come tali sono utili, importantissimi averli, ma mi aspetto anche qualcuno di carismatico e pronto subito, nel senso che effettivamente abbiamo perso banalmente Malinowski quest'anno, ma dell'anno scorso, cioè gente che sa farsi rispettare, sa dare i tempi, sa dare anche il carisma nel campo sia verso i compagni che verso gli avversari. Quindi i ragazzi benvengano, è il futuro, è il sistema che deve attuare il Genoa naturalmente, ma anche mi aspetto qualche innesto pronto e di esperienza.
1: Allora, bastare
0: qua ci sono 13 milioni di euro,
1: sì,
0: 13 milioni di euro, tanto per dare
1: ma
0: due numeri.
1: Ma li spesi tu?
0: Io sono esperto in materia. Ma voglio dire, diamo due nomi che sono in procinto di essere conclusi e che si punta a portare su a Moena in ritiro. Uno è Traoré e l'altro è Straud. Sono due giocatori che sono
1: assolutamente
0: più in linea con quello che stava dicendo Giorgio prima, perché Traoré è una specifica richiesta di Daniele De Rossi, che non dimentichiamoci che nelle conferenze stampa alla vigilia del termine del campionato aveva proprio detto: vogliamo più giocatori alla Baldanzi. Questo Traoré ha le caratteristiche abbastanza simili a quelle di Tommaso Baldanzi, e questo Straud, che è l'esterno sinistro delle meraviglie, questo paesino di pescatori che ha vinto incredibilmente il campionato svedese, che è uscito con la sua nazionale dai campionati del mondo ed è in procinto di arrivare in un'altra città di mare un po' più importante del suo paesino e che ci darà, spero, qualche soddisfazione.
3: Assolutamente,
0: sì.
3: E non va via più nessuno?
0: No, sicuramente andranno via, perché dall'inizio di gennaio a oggi sono stati spesi più di 40 milioni di euro, quindi sicuramente si tenterà di monetizzare, ma non è una priorità, si farà ma con il dovuto tempo, anche per sfruttare le occasioni.
3: Ma chi sono, Andrea, impapabili, che potrebbero essere?
0: Sono i soliti noti,
1: lui mi ha detto arriva sicuramente un nome che mi fa sognare, Aubameyang. Non ci può, perché prende 4 milioni e mezzo.
0: Io la settimana scorsa l'avevo anche mezzo detto, perché volevo un pochettino rimestare.
1: Sì,
0: però voglio dire, il tema di Norton Coffee è abbastanza un tema caldo.
1: Certo.
0: No? Poi c'è Venturino, che è un altro giocatore che penso che sia nella lista dei Panteri.
1: Fini e Calvani, che sono andati al Frosinone.
0: Fini e Calvani,
1: quindi, sai,
0: è un'operazione di lungimiranza della società che ha voluto dare un segnale di continuità, di crescita di due giovani in un'esperienza in Serie A. Quindi,
3: l'importante è che non tocchino la coppia dei centrali.
1: Io direi
3: la coppia, perché Marcandalli penso che rimanga sicuramente. Vasquez e Østergaard
0: sono due colonne,
3: il
0: gioco del calcio,
3: e te lo dice un blu
0: sicuramente, e il gioco di questa cosa qua non vanno d'accordo, perché se poi mi arriva la squadra inglese che mi porta 30 milioni di euro, voglio dire se c'hai sono delle offerte irrinunciabili, ormai tutti
1: d'accordissimo con te,
0: ma
1: credo che
0: tendenzialmente la volontà della società è tenere il portiere e tutti i giocatori della difesa.
1: Mi fate vedere un giocatore che a me ha colpito molto, perché ha sostenuto le visite mediche, era fermo da novembre, è nella Sampdoria, è arrivato, è preso.

0: perché mi ha stupito soprattutto, sapete che cosa? Il suo approccio, alla Sampdoria, cioè è arrivato, si è fatto le sue visite mediche, ecco, lui ha detto io voglio rilanciarmi in questa situazione, cioè è arrivato dal Ferencváros, si è fatto male. A me ha colpito molto, guarda quando ci sono questi giocatori che hanno la voglia, è vero, io credo che si possa anche fare qualcosa di buono. Certo, poverino, se gli succede un infortunio, ma questo qua mi ha colpito proprio per questa sua voglia.
1: Gartelmann è sicuramente un giocatore, diciamo, anche strutturato fisicamente,
0: esatto,
1: perché 1,87, quindi l'incognita in questo caso è semplicemente quella fisica, perché poi credo che
2: non è un problema da poco,
1: lo so.
2: Perché noi abbiamo già Ferrari, che da quel punto di vista è un'incognita, perché lo sappiamo, gioca 6-7
1: ecco,
2: partite all'anno.
1: Io
2: cioè, noi ci servono dei difensori.
1: Non vorrei
2: tanto lui
1: più
2: è un
1: rivedere
2: Abelgaard
1: difensore centrale.
2: Ma ad oggi dovrà giocare Abelgaard.
1: Lo so.
2: Ad oggi dovrà giocare Abelgaard dietro.
1: Stitando
2: sperando che
1: mani.
2: Gartman sia pronto e non abbia ricadute. Perché tu le alternative ad oggi sono Ferrari e Riccio.
1: Sì, ma, no, ma sicuramente io penso che qualche difensore arriverà oltre a questo Gartelmann, perché comunque è proprio numericamente corta la rosa. Per dire, anche un giocatore che in una posizione diversa ha giocato la parte finale della stagione come Giordano, finito il contratto, via. Certo, hai a disposizione altri giocatori, però Sampdoria dietro ha bisogno di tanti rinforzi.
2: Ci vorrebbero anche delle certezze di Serie B, Andrea, hai capito?
1: Esatto,
2: cioè,
1: esatto.
2: Ora mi viene
3: giocatori
2: in mente
3: di categoria.
2: Avevo sentito il nome Baschirotto, cioè, hai capito?
3: Baschirotto.
2: Ma tutte 10
3: è come
2: tutte
3: quella
2: 10. No, però quei difensori che ti permettono magari di tenere la partita sullo 0-0 perché hanno esperienza, fisicità
3: e poi c'è Lorenzo che
2: tira giro 1-0 e finita la partita,
3: esatto.
2: Capito? Basta poco.
0: Te perde, poi ognuno dirà, però è Ghidotti, Cicconi, Abelgaard, Gartelmann, Di Pardo, la linea difensiva, Bernardo Corradi vuol giocare a
2: 4-3-3.
0: Poi Henderson, Esposito e Conti quando rientrerà, ma ci sono anche degli altri centrocampisti, non è certamente il problema. Begic, Tuttino e Insigne. È una formazione che, se tutto sommato, a me non sembra proprio una roba.
1: Non è un disastro.
0: Sono 11 giocatori.
1: Contati. Un raffreddore.
2: Senza un portiere, senza un attaccante.
3: Beh, però no, l'ha citato un portiere.
1: Ghidotti. Dai, ragazzi.
0: Ho detto in questo momento.
2: In questo momento, questa è una squadra che è come quella dell'anno scorso, che anzi è più
3: meglio,
2: debole,
3: più debole,
2: è più debole.
3: È meglio
2: questa
3: di quella che è partita l'anno scorso.
1: Noi stiamo parlando.
2: Avevi Coda che ha fatto 9 gol, attenzione, avevi Coda che ha fatto 9 gol. Non so se questa è più forte di quella dell'anno scorso, e sono preoccupato, ho detto tutto.
1: Stiamo parlando della costruzione della squadra. Con tutta la speranza che vada tutto bene, che abbiamo nel cuore, non abbiamo parlato dell'allenatore stasera. Ricordiamoci che in panchina va un esordiente in una squadra di club, di 50 anni, quindi non giovanissimo, è stato definito emergente, ha fatto sicuramente bene, ha allevato bene alcuni i giovani calciatori delle nostre, però è all'esordio, non solo nel campionato di Serie B, ma alla guida di una prima squadra, e quindi anche questo è un grosso, grosso punto interrogativo.
2: Sono troppi punti interrogativi che lievitano intorno a questa squadra, a questa società. Ci sono troppi punti interrogativi e non ci sono mai risposte. Perché anche finora gli acquisti di Gartelmann, Insigne e se arriva Sinani sono 3 svincolati. E comunque, forse, mi auguro Insigne sulla carta, che potrebbe darti un valore aggiunto, ma gli altri probabilmente non sono quei giocatori che ti fanno fare il salto.
0: Dico
2: di qualità.
0: La verità,
2: ad
0: quando
2: oggi.
0: Ho visto Bernardo Corradi, che io ritengo una persona molto seria, anche molto capace, ci ho lavorato insieme in studi televisivi e vi devo dire che la lettura della partita, legge benissimo. Mi aspettavo una brigata di giovani. Perché lui ha lavorato con i giovani. Invece mi vedo arrivare tutti questi svincolati.
3: Ha preso Insigne.
0: Cioè, questo è un po'. qual è

0: è contrastante, non lo so.
1: Allora,
0: a oggi si vuole tutelare l'allenatore, non lo so.
1: 9-10 luglio, la cosa che mi viene da pensare è che Corradi voleva a tutti i costi avere un'esperienza come primo allenatore, gli è arrivata questa offerta importante di un club prestigioso come la Sampdoria e ha abiurato quello che è stato. Io per avere questa, mi dicono, ti facciamo una squadra in cui prendiamo il 50-60%, eh?
2: Ha fatto come Galileo.
1: 50-60% di svincolati?
3: Sì, ma il rischio è che ci siamo donati bis.
2: No.
3: Il rischio è quello. L'anno scorso tu hai preso Ferri svincolato, Cook svincolato. Ragazzi, cioè,
2: Corradi è molto meglio.
3: Ma
2: dai.
3: Io lo auguro, ma tu gli devi mettere un prodotto di rilievo a Corradi.
2: Ma glielo metteranno.
3: Perché è un debuttante Corradi. Non ha l'esperienza che può avere un Daniele De Rossi. Ha il carisma che può avere un Daniele De Rossi. Attenzione.
2: Voglio dire, devi dare il tempo, secondo me, alla società. Di trovare quelle condizioni.
3: Andrea, è 4 anni che diamo del tempo a questa società, hai capito? Ci siamo anche un po' rotti le scatole di dare, cioè io ogni volta sento Fredsberg è l'anno zero, ma che anno zero? È il quarto anno questo che noi subiamo.
2: Lo so bene, te l'ho detto prima che è il quarto anno.
0: Sapete che nel prossimo blocco parliamo solamente di obiettivi, Sampdoria e Genoa. State con noi, ci fermiamo un attimo.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
0: Sì, ma avete parlato di tante cose fino adesso, però adesso mi interessa una cosa. Cosa ne pensate di queste due squadre, al di là di quelli che saranno gli acquisti? Quali sono gli obiettivi di Genoa e Sampdoria? E non guardarmi così, Giorgio!
5: Allora, io ho un obiettivo specifico che vorrei ribadire, e un obiettivo generico. Allora, parto dal generico. Il generico è, come dire, nessuna ansia, naturalmente, migliorare le posizioni.
0: E ti sembra generico nessuna ansia?
5: Generico. Ma su questo sono sicuro che ci sarà qualcun altro che si intrattiene. Su quello specifico vorrei ricordare per la 100.000.000esima volta che il mio cuore aspetta di avere una soddisfazione dalla Coppa Italia. Lo dico, è un obiettivo piccolo, specifico, mio personale, però devo dire che andando per la strada incontro proseliti, perché effettivamente è un obiettivo alla nostra portata, non ti dico chissà cosa, ma giocarcela con voglia di andare avanti, non se andiamo avanti bene, se non andiamo lo stesso, come mira dell'andata.
0: Tieni presente che agli ottavi di finale c'è l'Inter, ragazzi. Va a San Siro, che ha fatto un piacere, vero Giorgio?
5: Devo dire la verità, non sono impressionato dell'Inter, sarà un'altra. E comunque, in epoca recente, il Bologna è il mio piccolo mito di cosa ha fatto per la Coppa Italia. In epoca recente, stiamo parlando di tre anni fa, non so.
0: Guarda come ti sta guardando Andrea Rivelini.
2: Perché io stavo sentendo il religioso silenzio, quali erano gli obiettivi. Di Giorgio, secondo me gli obiettivi del Genoa, atteso che non ci potrà essere l'obiettivo di vincere il derby, perché purtroppo anche questa volta ci sono sottratti da questa possibilità.
3: Coppa Italia.
2: Però voglio dire, la palla è rotonda e quindi secondo me bisogna che alziamo un pochettino l'asticella rispetto a quello che è stato negli ultimi periodi, cioè una salvezza alla settima. Secondo me dovremo cercare di alzare un pochettino l'asticella e mettere un po' più di punti e arrivare verso il decimo posto.
0: Allora,
2: questo è il mio obiettivo.
0: Mi dici questo, cioè le partenze di Vieira, le partenze di Gilardino, che sono state partenze molto molto lente, le marce
2: aumentavano
0: male, faticose. Basta quello per pensare a un obiettivo.
2: Ma certo,
0: telespettatori, ve lo dico molto sinceramente, i 54 punti di Andrea Rivellini.
2: Diamo un numero. Adesso qua diamo
0: i numeri li diamo spesso.
2: Esatto. Però questa volta diamo solo un numero, non i numeri, ma diamo solo

0: numero. Io ho in pectore nascosto dentro il mio cuore il numero 5 e 4, il mio obiettivo personale, che significherebbe ragionevolmente un decimo posto.
1: Un decimo posto, che sarebbe un bel passo in avanti, ragazzi.
0: Esatto.
1: Bisogna fare 14 più, 14 più dell'anno scorso,
0: E ce la faremo!
1: E ce la faremo!
0: E ce la faremo!
1: Va benissimo. Loro sono stati in silenzio, sia Andrea che Matteo. Come mai siete stati in silenzio?
2: Allora,

0: che la Samp in Serie B può avere solo un obiettivo,
1: esatto,
0: che però è lontanissimo, è lontanissimo da quello che ci comunicano o non ci fanno sapere o non,
2: no,
0: non
2: ce abbiamo l'hanno comunicato, perché no, l'obiettivo della Serie A è il 2028.
0: È da quando sono entrati prima Manfredi, che l'obiettivo è la Serie A. Sono passati 4 anni e siamo sempre in Serie B. Anzi, abbiamo rischiato anche di scendere di categoria.
2: Guarda qua alle mie spalle, obiettivo Serie A, ma quando mi sposto leggermente nel 2028. Andate, eccolo.
0: Ecco, 2 anni sono tanti e i presupposti. Vedendo il mercato, vedendo quello che si sta muovendo.
2: Beh, c'è ancora tempo, Matteo,
0: c'è tempo. Sì, però... il tempo non manca, il tempo non manca, quello che mancano sono le palanche, come dicono a Genova, perché per ora si stanno muovendo solo giocatori che sono svincolati. Giocatori.
2: Sì, l'abbiamo già detto, gli svincolati,
0: certo, assolutamente. Quindi quello che si sta muovendo è quello. Non c'è una presa di posizione netta di Fredberg, di Walker o di chiunque vogliate che dica la Samp quest'anno punterà ai playoff. Non lo so, dico giusto?
3: Posso
0: perché
3: dire una cosa?
0: È facile dire obiettivo Serie A 2020, ma cosa vuol dire poi?
3: L'obiettivo quest'anno per la Sampdoria, ma riguarda più che altro anche i tifosi, è cambiare la proprietà, fare in modo che questo è l'obiettivo.
2: Ma questo può essere un obiettivo, Andrea.
3: Devi cercare in tutti i modi di far capire o creare le condizioni perché qualcuno si avvicini. Anzi, in realtà qualcuno si era già avvicinato negli anni. Il giochino piace, diciamo così.
2: Sì, però quindi... io faccio parte del popolino, no? Chi si avvicina alla Sampdoria in questo momento? Con una squadra che non ha giocatori.
3: Non ha valori.
2: Non ha nulla. Con un sacco di debiti o presunti tali, con un passivo in 2 anni di 80 milioni di euro. Cioè, chi si avvicina? Chi è quel competitore che viene? Va bene, ragazzi, voglio divertirmi io, vi do 200 milioni di euro e voi continuate e voi andate a spasso. Chi arriva?
3: Io questo, il nome non te lo posso dire, perché
2: certo,
3: non lo so.
4: È fallo. dai che lo sai.
3: No, il nome non ce l'ho. Detto questo, però, è evidente che avete notato il totale silenzio dei vertici societari dopo la fine del campionato? Perché c'è stato quel boom comunicativo con interviste Fredberg che è stato zitto, poi ha partecipato alla conferenza, sembrava che... E c'è quello dell'isola di Man che continua a stare zitto, è nell'ombra. Trama e muove. Ecco, è questo il vero obiettivo dei sampdoriani quest'anno, deve essere, secondo me. Deve essere quello di creare le condizioni perché la Sampdoria diventi appetibile almeno in termini di immagine, che non sia soltanto la Sampdoria.
2: Questo mi sembra bene, cioè
3: appetibile per chi si avvicina, e poi a quel punto bisogna forzare la mano perché questi se ne vadano.
0: Però Andrea, Fredberg ha detto delle cose. Aveva detto alzare l'asticella, un mercato ambizioso, cioè, quindi volente o non volente tu mi stai parlando a fare qualcosa di più, ma poi bisogna metterlo anche in atto, perché se a parole siamo bravi tutti, diciamo Serie A entro 2028, alziamo l'asticella, mercato ambizioso, poi alla fine stringi, che cosa rimane?
3: Allora può succedere di
0: perché,
3: tutto da
0: okay,
3: qui
0: che siamo,
3: alla fine del
0: siamo
3: mercato.
0: Al 10 di luglio e manca tutto, ok, però ragazzi sono 4 anni che sono questi discorsi,
3: però
0: perché sono preoccupato da questo, anche l'anno scorso c'erano gli stessi discorsi, e se non interviene nel mercato di gennaio la Samp non si salva giugno.
3: L'obiettivo ragionevolmente in questo momento, l'obiettivo tecnico della Sampdoria è cercare di non patire l'anno prossimo, perché in questo momento adesso fermo la testa di Andrea perché mi fa venire il mal di mare, non per altro.
4: No, ma io stavo sentendo, annuivo, ero partecipe della discussione, mi accaloravo, infervoravo, ma stavo in silenzio.
2: Il conduttore ti odia di sta zitto, ecco, ma
3: per cui dico, l'idea è quella di non soffrire, perché è vero che le squadre ormai si costruiscono nel tempo, ma se i primi arrivi sono uno che è stato fuori un anno per un infortunio, un 35enne seppur

0: di grande valore. I nomi che si fanno sono di altri due giocatori svincolati.
1: Li abbiamo visti prima, ragazzi.
0: Non hai il portiere, non hai i centravanti, gli attaccanti. Non sei messo bene, eh? Non sei messo bene.
1: Perché sì, appunto, è questa cosa qua. Invece in casa Genoa, da questo punto di vista, si sta molto bene, Giorgio. Si sta molto bene, perché la società sembra quasi che si sia creata, dopo il trionfo in tribunale, dopo un clima totalmente diverso. Sbaglio? Ora questa sensazione, una sensazione, la mia sensazione, poi può essere...
2: È una sensazione di tranquillità e di continuità. Questo è dato certamente dalla tranquillità conseguente alla sentenza del tribunale e anche quindi a una possibilità di entrata di qualcun altro capiente azionista, ma anche perché bene o male c'è una continuità societaria anche dal punto di vista sportivo. Il fatto che sia rimasto l'allenatore e che l'allenatore sia un elemento attrattivo rispetto ai calciatori, rispetto agli ambienti, è una cosa positiva. Quindi dal lato societario stabilità, dal lato sportivo allenatore molto bene. Spero ancora, come abbiamo già detto prima, nel centravantone. Questo sarebbe una mia tranquillità maggiore, l'ho detto, lo ribadisco, perché quello è un punto focale. Ma nella tranquillità della situazione, anche il fatto che siano partiti con i primi acquisti molto per tempo, che quindi l'allenatore possa conoscerli nel ritiro, anche è una cosa positiva.
1: È segreto forse, è anche per guarda, io non do la mano a Rivelini, perché lui ha anticipato queste cose, quindi anzi sto molto più lontano, mi avvicino a Giorgio, però devo dire che Andrea Rivelini l'aveva detto.
3: Io
1: adesso non alzati troppo,
3: no, cerco di stare seduto e guardo in camera a casa, ecco. Per ricordare che secondo me l'elemento da sottolineare due volte col colore rosso per tenerlo bene in mente è l'importanza di un fil rouge che unisce la stagione scorsa con la stagione che sta per iniziare, e dico un nome, l'allenatore, e dico un altro nome, il direttore sportivo. Questo binomio, questo connubio, Daniele De Rossi, Diego Lopez, stanno operando sul mercato seguendo quelle che sono le indicazioni dell'allenatore, che secondo me è il miglior viatico per costruire bene una squadra. Poi che cosa ci aggiungo? Ci aggiungo che c'è una proprietà che comunque ha dato solidità e forza a una squadra, e c'è un management, in primis Andrés Blázquez, che hanno delle competenze settoriali ben specifiche che, unite una all'altra, formano un tassello che è vincente. Questi elementi, se fatti lavorare, pur nelle difficoltà, che non dobbiamo nasconderci dietro un dito, perché non siamo l'Inter, non siamo la Juventus, non siamo il Milan, non siamo neanche la Roma, però siamo una realtà che poco a poco si sta strutturando e che, a mio avviso, ha come obiettivo rendere non solo unica la campagna abbonamenti che è partita col botto, ma anche unica la stagione che sta per iniziare.
1: Questo mi convince assolutamente, ti devo dire un'altra cosa. Sì, qui l'abbiamo detto anche prima in trasmissione, questa è partita veramente col botto, questa campagna acquisti,
2: acquisti abbonamenti.
1: Perché è stata fatta anche, secondo me, con anche molta intelligenza, no? Ti danno quelle cose, non è solamente andare allo stadio, al tempio, come lo chiamano i tifosi del Genoa, no? Ma è anche quei benefit, quelle situazioni in cui è stata coordinata molto bene.
2: Una fidelizzazione complessiva,
1: soprattutto dei giovani, avendo
2: un substrato molto compatto, nel senso che gli abbonamenti sono totalitari rispetto ai posti dello stadio, quindi vai già su un terreno fertile in cui l'abbonamento lo fai indipendentemente dagli acquisti, indipendentemente da quello che sarà l'aspettativa del campionato, lo fai per esserci. E quindi il fatto di pensare anche a un corollario di cose intorno è interessante e utile.
1: Assolutamente sì. Invece in casa Samp, Andrea, per fidelizzare non ce n'è bisogno, perché il pubblico blucerchiato ha sempre risposto alla grande, perché io

0: visto delle immagini anche nello scorso campionato.
1: Anche troppo.
0: Anche troppo, tu dici. Ecco, che cosa bisogna fare? Bisogna tagliare i ponti con tutto quello che c'è a Bima e...
1: No. L'hanno già fatto purtroppo.
0: Perché la contestazione è evidente.
1: L'hanno già fatto. Io ripeto quello che ho detto anche la scorsa settimana. Io non sono per boicottaggio di abbonamenti, anzi, sarei per fare un qualcosa di contrario. Questi signori non credo che comprendano, forse non gliene frega nemmeno niente, cosa voglia dire l'amore per una squadra e l'amore per questi colori in questo caso. Però il tifoso secondo me deve fare il proprio ruolo, che è quello di sostenere la squadra quando gioca, anche se deve, ripeto, assieme a tutte le altre componenti attorno, mettere nelle condizioni di rendere la Sampdoria appetibile a qualcuno e magari anche di far capire a questi signori che l'aria non, che tira per loro non è,
0: non
1: delle
0: è bellissima,
1: migliori.
0: Non è delle no. migliori.
2: Andrea, se non è appetibile oggi la Samp è per colpa loro.
1: È certo.
2: E non sono i tifosi da fidelizzare, sarebbero loro che dovrebbero fidelizzarsi, cosa che non hanno invece fatto minimamente, perché ad oggi mi viene a dire che della Samp, come dicevi tu, non gliene può fregare di meno. Non sanno neanche cosa sia la Sampdoria, perché... quello che sta a Singapore, ovvero te, quello che sta all'isola di Man, ovvero Walker, questi non sanno neanche che cosa sia. Cioè, se tu vieni due volte in quattro anni allo stadio per fare il video della gradinata sud alla penultima giornata di campionato col Sud di Tirol, che c'erano 30.000 persone, quello vuol dire essere proprietario, vuol dire avere a cuore le sorti di una squadra che è quattro anni che è in Serie B? Secondo me no. Secondo me non è questo, e non è neanche a cuore essere all'isola di Man e scegliere con l'algoritmo Donati o scegliere con o decidere, guarda, di mandare via Lombardo e Mancini, Matteo, perché loro hanno salvato la Samp e invece loro hanno le X, hanno le
1: Matteo,
2: X sul,
1: visto
2: sugli
1: siamo,
2: striscioni.
1: Visto che siamo in
2: questo
1: conclusione,
2: non è...
1: lui ha detto, Matteo ha detto, questo essere il proprietario, essere il presidente della Sampdoria.
0: Ma chi è il presidente della Sampdoria?
1: Ma non solo quello. Ah. Ed è una domanda da fare in una giornata in cui avrebbe fatto il compleanno uno che voleva e poteva diventare presidente della Sampdoria, che è Gianluca Vialli.
0: Assolutamente sì. E questo è il grandissimo ricordo di Gianluca, che ha lavorato tantissimo per la Samp, tantissimo.
1: Lui
0: per
1: voleva
0: la
1: e poteva diventare presidente della Sampdoria.
0: Poteva, bravissimo, assolutamente sì. Ed è chiaro che la figura di Gianluca è una figura immensa che rimarrà scolpita nella storia del calcio, ma nella storia del calcio italiano e mondiale. Noi vogliamo ricordarlo perché la storia, le tradizioni non si cancellano mai, assolutamente. Anzi, prendono forza in situazioni imbarazzanti come quelle che sono adesso della Sampdoria. Ed è questo che ci piace anche sottolineare. Allora, io saluto tutti i miei ospiti. Saluto in studio Mario e Filippo. Naturalmente, qual è il consiglio che vi do sempre? Continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte!
2: Buonanotte.

0: Ci siamo, questa è la partenza della prima prova speciale di Sant'Eusebio, un percorso di 2 km e 300 metri che prenderà il via alle ore 18 dell'11 luglio. Stesso percorso dello Shakedown dalle 11 alle 15, sempre di sabato. Insomma, andiamo a vivercela insieme.
1: Prova speciale disputata per la prima volta nel 2024 in occasione del ritorno in città del Rally della Lanterna dopo 10 anni di assenza. Prova speciale inedita, una delle poche in Italia ad essere inserita in un contesto cittadino senza essere una prova spettacolo. I concorrenti percorrono via Montelungo che dalla frazione di Sant'Eusebio, sulle alture della Bassa Val Bisagno, conduce a Bavari.

0: si tratta di una prova corta che non lascia molto spazio ad interpretazioni e su cui i distacchi tra i concorrenti saranno ridotti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fin dai primi metri per non perdere decimi preziosi ed entrare subito nel ritmo gara.
1: Qua finisce la prima prova speciale di Sant'Eusebio e lo Shakedown. Finisce proprio qua, in un tornante. Molto probabilmente molti lo faranno in modo spettacolare. Siamo in Val Fontana Buona. Qui avranno luogo la prova speciale numero 2 e la prova speciale numero 5. La prova speciale numero 2 sarà la prima prova della mattina di domenica 12 luglio e avrà inizio alle 9.40, mentre la prova speciale numero 5 avrà inizio alle 14.45. Questa prova speciale è lunga 13 km e 680 metri. Andiamo a scoprirla insieme.
0: La Portello è una delle grandi classiche del Rally della Lanterna. Siamo nei tornanti iniziali, in salita. Qui è fondamentale la percorrenza delle curve, in modo da avere tanta velocità in uscita. Sulla salita iniziale saranno ovviamente favorite le auto con motori più potenti. La strada si fa più stretta ed inizia una sequenza di curve infinita, in cui è fondamentale prendere il giusto ritmo. Qui l'affiatamento tra pilota e navigatore è la chiave di tutto ed i migliori equipaggi riusciranno a fare la differenza con un gran lavoro di squadra e di fiducia reciproca.

Siamo all'abitato di Rocca Tagliata, ultimo paese che si attraversa prima dell'ultimo tratto di salita verso il passo del Portello. La quasi totale assenza di lunghi rettilinei non permette mai di tirare il fiato e la guida si fa sempre più impegnativa. La concentrazione deve rimanere sempre altissima.

Siamo al passo del Portello, dove inizia una discesa molto tecnica con una serie di tornanti e staccate che mettono a dura prova freni e gomme. La strada è sempre molto più tortuosa e non concede un attimo per tirare il fiato.

0: Sul primo passaggio del mattino bisognerà fare molta attenzione ad eventuali chiazze di umido formatesi nella notte. Si arriva in velocità alla celebre inversione che immette sulla provinciale 62. Poche centinaia di metri su una sede stradale larga e veloce portano al fine prova, poco prima dell'immissione sulla statale 45.
1: Siamo alla fine della prova speciale Portello. Da qui vi sarà un trasferimento di circa 10 km che ci porterà alla prova speciale Brugneto.
2: Benvenuti nella terza prova speciale del Brugneto che si terrà domenica 12 luglio alle ore 10:20 e poi lo stesso percorso si terrà anche nel pomeriggio per la sesta prova speciale alle ore 15:25, un percorso lungo 14 km e 870 metri. Andiamo a scoprirlo.
0: Altra grande classica del Rally della Lanterna, utilizzata negli anni in diverse configurazioni e teatro anche di sfide del campionato del mondo. Oggi il regolamento non consente di superare i 15 km.

Il primo abitato attraversato è quello di Costa Lunga. La parte iniziale della prova è caratterizzata da una strada abbastanza larga e discretamente veloce.

si passa il bivio per la diga del Brugneto e da qui la strada inizia a farsi più impegnativa e ripida. Dopo i primi tornanti in salita, si entra in un tratto di strada in costa alla montagna, più veloce e pianeggiante.

Il passaggio davanti alla cappelletta di Sant'Anna transita davanti al bivio per Rondanina. La strada si fa nuovamente tortuosa e la salita lascia spazio di una discesa veloce fino a Caffarena. Questo è un tratto molto spettacolare per la prova, in cui il panorama sul lago del Brugneto e sulle vette dell'Appennino Ligure che lo sovrastano fa da sfondo al passaggio dei concorrenti.

frenata molto violenta per la celebre inversione di Propata, che sarà molto affollata dagli spettatori grazie alla via di accesso tramite Bavastrello. Da qui inizia una salita ripida, con sede stradale molto stretta ed una lunga successione di curve dal ritmo serrato. Il tratto finale va affrontato letteralmente in apnea e gli equipaggi saranno già molto provati dai chilometri precedenti. Non sono ammessi errori o distrazioni che potrebbero far perdere la gara in un attimo.

0: finisce qui la terza prova a Brugneto, adesso ci aspettano 25 km per raggiungere invece la prova del Lancio. Continuiamo a raccontare il rally della lanterna, questa è la quarta e la settima tappa, la prova speciale del Laccio, mitico passaggio sotto il cavalcavia del Laccio, sono 4 km e 860 metri e allora direi di andarla a scoprire insieme.
1: Prova ad alto tasso spettacolare, grazie al passaggio sotto al cavalcavia a Laccio, località che dà il nome alla prova speciale. Si parte poco dopo l'abitato di Scoffera, in discesa, sull'SP62. Si affronta tutta la vecchia strada che si percorreva prima che venisse costruita l'attuale statale 45. La sede stradale è larga, qui sono fondamentali le traiettorie e la pulizia di guida. Saranno avvantaggiati i piloti con una guida lineare che magari hanno avuto trascorsi in pista o nei kart. Si deve sfruttare ogni centimetro di carreggiata per ottenere il miglior tempo. Dalla discesa si passa poi alla pianura e questo tratto può essere osservato dall'alto dal ponte della statale 45.

Una breve salita immette poi in un vero e proprio stadio gremito di pubblico, dove i concorrenti transitano sotto il ponte della statale 45, girando attorno al pilone in una sorta di inversione pensata per aumentare lo spettacolo. Si sale nuovamente, su strada larga con curve veloci in appoggio dall'alta velocità di percorrenza, fino a raggiungere la fine prova in località Cugne.

0: Finisce qui la quarta e settima prova speciale del Rally della Lanterna. Da qui si saprà il vincitore della 42esima edizione e poi direttamente in Piazza della Vittoria.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.

0: caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
1: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è cominciata la crisi, certo, la crisi pesante. Quando...
0: Però è una storia...
1: Beh, veramente... Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi
0: secondo me... insomma, secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno a
1: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
2: Allora, Chiara, io direi, Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
1: Te la senti?
2: Me la sento, anche se non ho l'età.

0: acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: Una storia molto lunga. Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGIL, che è stato sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
2: Come stiamo? Stiamo che... sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
1: Quindi molto fresco.
2: Quindi, esatto, io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire in una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
1: È un passaggio.
2: È già una notizia.
0: Il Mimit è il ministero.
2: Il Mimit è il ministero dell'industria.
0: Industria.
2: Una volta era
1: del Made in Italy.
2: Adesso
1: anche.
2: Il Made in Italy. Certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario della presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani,
1: che non è una figura secondaria,
2: è il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta almeno io ho sentito una notizia ufficiale che entro due settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché ha una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
0: Ecco, il fatto è che noi poi vecchi cronisti siamo abituati, quando si parla di acciaio di Cornigliano, a vedere delle cose lunghissime, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
2: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, auguro di sì. Mi auguro di sì, perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe la stessa cosa.
1: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, e questo è il problema nostro, di noi genovesi.
2: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo genovese è strategico.
0: Ecco.
2: È strategico perché, se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Foss sul Mer, quindi, cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono, quindi, Francia del Nord, ci sono in Spagna, nei paesi,

0: paesi baschi ci sono ad Oviedo,
1: quindi nel nord Italia,
0: sì. Quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, sì. ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
1: Cornigliano Novi.
0: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
2: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare e il territorio. Perché io sono rimasto a quei problemi.
1: Lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
0: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare che domani chiudiamo?
2: Certo.
0: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
1: Nonostante i giudici di Milano?
0: Nonostante anche, mi permetto di dire, il sequestro dell'Alto Forno 1 a Taranto per un incidente probatorio.
2: Cioè la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
0: Sì, però appunto voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
2: Ecco.
0: Sì. Giusto?
2: Sì.
0: Cioè conoscete la riviera, sì. Anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Foss. Non siamo, voglio certo. dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque, idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve
2: farlo.
0: Normalizzarsi.
2: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo.
1: Sentiamo
2: Chiara.
1: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
3: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
4: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo, dove tu lavori, sono i rotori che arrivano già prodotti, ha proprio cambiato tutto. Ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi, c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo, ed è stato un impatto forte, nel senso, venendo
3: certo.
4: da fuori.
3: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di voi.
4: Esattamente.
3: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
4: Ma non è il fatto di temere o sperare, cioè alla fine la produzione d'acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura, qua al d'oggi non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
3: Quindi non c'è una paura particolare?
4: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o sia qualcos'altro, vediamo, poi si vedrà.
2: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta

0: nata quasi da loro nel 1995. Negli anni 90
1: sicuramente la coscienza dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due, certo, in particolare, la Leila indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia Vanina, sono due donne. Ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto, come segna la storia della classe operaia a Genova?
2: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la leader,
1: la portavoce
2: era, quindi era momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere, però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
1: E avete trovato una strada.
2: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
0: Ecco,
2: sono passati 21
0: anni. Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
2: Io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. E secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
1: Questo sicuramente, questo anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate,
2: ma è molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo, che allora c'era un fattore, la questione immobiliare,
1: certo,
2: c'era Buongadolla che rappresentava, come e la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati superati, insomma, il mercato immobiliare è un'altra cosa, quindi allora diciamo c'era in campo anche quella speculazione, poter liberare case per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro, e se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
1: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
2: Essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico, se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
0: Certo.
2: Oggi ne fa 1,5.
0: E direi che a questo punto deve un po' crescere. Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara ringraziando il nostro ospite.
1: Grazie.
2: Grazie a voi.
3: Mario Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio nel dire lavoro in acciaieria?
4: Certo che sì, noi siamo orgogliosi di lavorare dentro, per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio, noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica, e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
3: Da quando lavori a Leva?
4: Sono stato assunto nel 2002.
3: Direi anche qui un po'
4: un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto in più anche io.
3: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
4: Beh, la prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto. Quindi.
3: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
4: Ma come dicevo prima...
3: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
4: Ma spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come

0: per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia non
1: Non
0: semplice, temo che
1: semplice.
0: sia non semplice per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo
1: Certo.
0: un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
1: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierebbe? So che è difficile, però insomma.
0: Ma sarei sicuramente favorevole, sarei contento perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
1: C'è ancora tanto orgoglio nel parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.

0: Mi trovo nel comune di Nerone, in Val Fontanabuona, circa 300 metri di altitudine, 800 residenti, il rally della lanterna pronto ad arrivare, primo effetto, le strade asfaltate di fresco, un beneficio non da poco. Questa è l'unica attività commerciale del paese, come spesso capita, appunto nell'entroterra. Rosalba, intanto lo attendete con ansia, immagino.
1: Sì, siamo contenti che ogni anno ritorni il rally a trovarci e porta un po' di movimento, un po' di ragazzi di vita, perché qua siamo praticamente abbandonati, c'è poca vita se non quando c'è il rally, e un po' di ragazzi, un po' di
0: movimento, andi rivieni. Lei tiene anche aperto, insomma.
1: Sì, sono aperta dal mattino fino alla sera, con panini e focacce, pizzette, gelati, bibite, se sarà caldo come adesso.
0: Quindi sarà un weekend di extra vendite, si aspetta anche.
1: Si spera. Si
0: lei
1: spera.
0: Lo segue un po' da sempre, sì, il rally.
1: Noi sono 35 anni che siamo qua e tutti gli anni noi lo aspettiamo volentieri.
0: Bene, lei buongiorno, anche lo aspetta volentieri il rally?
2: Senz'altro. Speriamo che duri.
0: Che duri, diceva prima, se ce ne fossero anche di più di rally della lanterna.
2: Anche due o tre volte all'anno.
0: Tanto le strade ve l'hanno asfaltato.
2: Senz'altro, è un beneficio per tutti.
0: Un beneficio per tutti. Lei anche sì, certo. Lo segue volentieri?
3: Bellissimo. Il rally io l'ho sempre visto qua nei Rone e dalle altre parti. E mi piace tantissimo, perché a parte il movimento che porta di gente, e poi è bellissimo vedere queste belle macchine.
0: Si sente rombare, no? Dove di solito, soprattutto in certe stagioni, c'è un silenzio assoluto, brum brum delle macchine.
3: Sì, certo, certo.
0: Lei non ha mai partecipato?
3: No, io prima facevo assistenza al rally della lanterna.
0: Ah,
3: sì,
0: quindi è proprio...
3: Sì, cioè parliamo di 30 anni fa. E niente, mi piace così, anche per quelle le corse mi sono sempre piaciute.
0: Ha mai sognato lei di guidarle anche da ragazzo, di partecipare? Ma...
2: Altro che!
0: Insieme al sindaco di Nerone, Stefano Sudermania. Buongiorno a lei, intanto le chiedo la cartolina di presentazione del suo comune, comune di Nerone.
4: Ma il mio comune di Nerone è un comune molto esteso, è nella Fontanabuona, è il secondo più esteso subito dopo San Colombano. Abbiamo 75 km di strade carabili e 30 km quadrati di estensione territoriale, con 900 abitanti circa.
0: Intanto ha citato le strade. Si vede arrivando a Nerone che arriva a rally, perché sono belle asfaltate, sindaco?
4: Certo, certo, sono belle asfaltate. Anzi, vi dirò di più. Se avete occasione di farne tutti quelli che volete fare, rally, portateli pure a Nerone.
0: I rally, dice.
4: Sì, i rally. Che, no, noi siamo molto contenti, perché questi rally qua provocano intanto un indotto che fa piacere alla popolazione e all'amministrazione. È un modo di fare propaganda, certo. Ma soprattutto perché i rally stimola le autorità sovracomunali ad impegnare a rendere più viabili le loro strade.
0: Sarà una grande festa, sindaco, l'aspetta.
4: Ci mancherebbe, ma noi siamo ben contenti di ospitare questo rally qua.
0: Grazie, sindaco, allora evviva il rally della lanterna.
4: Evviva il rally della lanterna. Mi raccomando, non dimenticatevi di Nerone.

0: 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio, siamo in Val Fontana Buona perché il rally della Valtrebbia e della Val Fontana Buona. Paolo Corsiglia della Camera di Commercio, lei è entrato già nell'atmosfera pienamente, lo vedo dalla sua maglietta.
1: Certamente, buongiorno, anzi siamo molto contenti che passi qua il rally della Lanterna, come tutti gli anni. È un'iniziativa importantissima che parte da Genova e poi si dirama tutte le nostre valli, ovviamente portando un'animazione sul territorio, ecco, fondamentale.
0: Infatti non è solo per gli appassionati, intanto il rombo dei motori, tutte queste bellissime auto attirano anche chi magari di solito non segue rally, ma è soprattutto la possibilità anche di far conoscere l'entroterra.
1: Sì, certamente, questo è fondamentale. Tante attività ovviamente lavorano anche durante le giornate del rally e anche durante le giornate prima del rally, perché ci sono le varie prove che vengono utilizzate per il percorso. Quindi siamo molto contenti di questa iniziativa, di questa realtà che Lanterna Rally insieme a tutti i vari player, tra cui la Camera di Commercio, porti sul nostro territorio. Ecco.
0: Lei è appassionato, lo segue da quando è giovane?
1: Beh, certamente, io sono sempre stato appassionato di motori, quindi sono molto contento per questa importante iniziativa.
0: Ha mai guidato, ha mai sognato?
1: No, io ho navigato, nei rally storici, ecco.
0: Quindi
1: con macchine storiche, ovviamente adesso c'è tutta questa evoluzione moderna con altissima tecnologia e altissime macchine e con veramente molto molto bello lo spettacolo. Ecco.
0: Ecco, come ha detto, magari anche attività commerciali che di solito sono chiuse in quei giorni aprono, so che si moltiplicano anche le ordinazioni nelle vari bar, ristoranti, perché si aspetta un fiume di gente.
1: Sì, certo, c'è tanti appassionati che vengono a vedere e ovviamente si dislocano sul percorso sia in Fontana Buona che di là in Valtrebbia. Abbiamo avuto dei riscontri anche negli anni scorsi molto positivi e speriamo che ovviamente il tempo permettendo siano anche quest'anno positive le presenze del pubblico, e mi dicono che ci sarà una nutrita squadra di piloti, quindi abbiamo già tante iscrizioni.
0: Lei ha già deciso in che curva andare a vedere, in quale punto, si deve ancora un po' orientare?
1: No, non ho ancora deciso, non so se farò magari una parte di percorso insieme agli organizzatori e quindi vedremo ancora dove posizionarci. Comunque saremo sul percorso, certamente.
0: E allora evviva il rally della Lanterna 11 e 12 luglio.

0: 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio, siamo in Val Fontanabuona che vivrà visceralmente questo evento, è vero Sergio Ferrogiaro, vice sindaco di Lumarzo?
1: Sì, tanto buongiorno e grazie. Diciamo che noi come comune di Lumarzo non abbiamo proprio delle tappe, delle prove speciali, ok, però abbiamo i trasferimenti, abbiamo i passaggi e dato che so che ci sono anche tanti ragazzi sul nostro territorio appassionati di automobilismo e di rally e quindi comunque vedere passare le macchine è già una cosa bella, interessante, che comunque porta avanti il nome della Fontanabuona e dà visibilità a Lumarzo e agli altri comuni della Fontanabuona.
0: Esatto, lei ha colto proprio lo spirito del rally, al di là della competizione, proprio dare voce, vedete, noi arriviamo,
1: esatto,
0: per
1: bravi,
0: far parlare i paesini, i residenti, le attività commerciali che comunque vivono un indotto importante per il rally.
1: Assolutamente, cioè la Fontanabuona ha bisogno di queste cose e a volte passano biciclette, a volte altre manifestazioni, il rally è un'altra occasione, un'occasione da sfruttare e quindi ben venga e speriamo che sia comunque, anche se ripeto da noi è solo di passaggio, ma che sia una bella cosa. Comunque.
0: Lei l'ha seguiti anche nella sua giovinezza i rally, che veramente nell'entroterra soprattutto sono sentiti perché vivono delle curve, dei tornanti, delle salite e delle discese dell'entroterra.
1: Allora, la ringrazio di questa domanda perché io mi ricordo negli anni 80, quando ero un po' più giovane, addirittura c'era anche un emittente locale di Genova che faceva proprio una trasmissione che era chiamata La Lunga Notte del Rally, no? Dove noi giovani seguivamo tutta la notte gli spostamenti e le varie prove speciali, grazie anche collegati con l'emittente che ci diceva più o meno dove erano le macchine, e io per tanti anni veramente l'ho vissuta in prima persona. Ora la guardo un po' dalle retrovie, però è sempre bello.

0: Allora, e ben venga, e speriamo che venga replicato anche nei prossimi anni.
1: Certo, e potrete seguire tutto ovviamente in diretta su Primo Canale. Grazie,
0: Grazie
1: Sindaco.
0: a voi della visita, alla prossima, grazie.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana andiamo alla scoperta delle professioni antiche e dimenticate. Rimangono davvero pochi artigiani che sono in grado di impagliare i cesti, fare cappelli, ma anche preparare le famose sedie di Chiavari, oppure lavorare il ferro per farne oggetti d'arte o di utilità. E ancora, come si fa a lavorare il fieno, come si fa a raccoglierlo secondo l'antica tradizione? Bene, questo è il tema di questa settimana. Iniziamo il nostro viaggio partendo da Chiavari. Sono sedie amate dal Papa, da Donald Trump, da Giorgia Meloni, solo per citare alcuni dei nomi più famosi. L'arte di impagliare le sedie continua e vive con un prodotto dell'artigianato e ormai del design davvero tipico. Elisabetta Biancalani.
1: Antichi mestieri nel Tiguglio, siamo a San Salvatore di Cogorno, ma questo antico mestiere riguarda soprattutto città di Chiavari, perché parliamo delle impagliatrici di sedie di Chiavari. Ciao Alessandra.
2: Ciao, buongiorno.
1: Intanto grazie, so che sei una delle poche ormai rimaste a fare questo antico mestiere. Che nasce quando?
2: Questo antico mestiere nasce quando, a Chiavari, nasce quando è nata la campanina, nel fine 1800, da Descalzi, che era tornato da un viaggio in Francia, aveva portato fuori questo modello, e lui ne ha voluto fare un altro, chiamato poi infatti il campanile, la sedia campanino, che è un facsimile di questa.
1: Campanino qui. Perché?
2: Campanino perché lui era soprannominato così, e quindi il suo modello di sedia, che era questo praticamente, il modello con questa particolarità, è nato, l'ha fatto proprio lui, ed era una sedia che pesava 800 grammi.
1: Leggerissima
2: rispetto a tutte le altre.
1: Quindi l'ha mutuata un po' dalla Francia.
2: Esatto. Il modello francese, che lo chiamano il parigino, è fatto un po' diverso, va bene, sono più pesanti. Lui ha proprio fatto la campanino.
1: Diventata famosissima la sedia di Chiavari, è entrata anche
2: in tutto il mondo.
1: Veramente.
2: Ce l'hanno anche alla Casa Bianca.
1: Mamma mia.
2: Quindi,
1: che onore portare questa tradizione avanti, vero?
2: Direi
1: Alessandra?
2: Direi di sì.
1: Tu come hai imparato?
2: Allora, io ho imparato dalla mamma. La mamma l'ha fatto per 60 anni e lo faceva in casa, e quindi da lì niente, si cominciano a mettere le prime file, i primi nodi, si comincia a avere il contatto con la paglia, e viene poi naturale, perché è così. Sì, però è una passione, quindi
1: è proprio una
2: avendocelo
1: passione.
2: Sempre sotto mano, ti viene da dire voglio provare. Voglio imparare, voglio provare. E poi è un'arte che, come sempre diceva mia mamma, mettila da parte che un domani ti servirà, e a me è servita.
1: E per te è sempre stato un piacere, vero? Ti rilassavi, mi raccontavi.
2: Da matti. Cioè io, è stata una cosa che ho lavorato in fabbrica 27 anni. Facevo anche i turni di notte, e ricordo quando facevo il pomeriggio, ritornavo alle 10:30 a casa la sera, e io mi sedevo, mi rilassavo, perché era una cosa che...
1: Facendo le sedie.
2: Mi metto lì e mia mamma mi diceva, ma tipo riesci a dormire? No, prima mi rilasso, poi vado a dormire.
1: Anche tua figlia ha imparato, vero?
2: Mia figlia ha imparato da mia mamma, e anche lei ha imparato come ho imparato io, piano piano, una fila dopo l'altra. Poi dopo che è mancata mia mamma, mi ha detto, mamma, io voglio continuare. E allora continuiamo.
1: E un tempo si facevano all'aperto a Chiavari, vero?
2: Un tempo si facevano all'aperto, sotto i portici, in Rupinaro, c'erano tutte le donne che si incontravano, c'era la paglia palustre, insomma, era tutta... è stato tutto un evolversi. Poi si facevano col salice, e il salice era una paglia abbastanza dura, quindi erano

0: lavori che facevano anche gli uomini, e adesso invece usiamo questa paglia qua.
1: Allora, partiamo dalla base, appunto. Sì. Qual è la materia prima?
0: È il trafilato di giunco. Arriva direttamente dall'Indonesia, dalla Cina, dal Giappone. Noi non ce l'abbiamo qua.
1: Vengono
0: importati, arrivano in questi rotoli. E le misure partono dall'1,5 fino al 3, al 4, 5 in base...
1: 5 millimetri di diametro.
0: Sì, sì, sì.

0: bellissima. Questo invece è il midollino, che è quello che va dove vengono poi fatti i nodi. Questo è il midollino, è l'interno praticamente.
1: E la base di legno te la danno già fatta?
0: La base di legno, sì. Io lavoro tanto per i levaggi, per i podestà, che sono le ultime due aziende rimaste.
1: E di cosa sono fatte la parte, diciamo, l'armatura di che legno è?
0: La maggior parte del legno è il faggio.
1: Faggio?
0: La maggior parte, sì. Poi c'è il legno più pregiato, il ciliegio, ma penso che sia ormai... diciamo una cosa che la richiedono in pochi, però il faggio è quello che usano di più.
1: Ce l'ha anche il Papa, no?
0: Ce l'ha anche il Papa e ce l'ha anche la Meloni, che tramite un'associazione di Chiavari, e 2 anni fa mi pare, 3 adesso non ricordo di preciso, avevamo mandato una sedia al Papa, alla Meloni e al Presidente della Repubblica.
1: Forte. E ce l'ha anche Trump
0: e ce l'avrà anche, non si sa dove, ma da qualche parte sono sicuramente anche laggiù.
1: Il nome di Chiavari è arrivato là. Allora iniziamo a far vedere un po' come si fa.
0: Allora, questa praticamente cominciamo dalla parte dall'inizio.
1: Perfetto.
0: Allora
1: prendi la tua armatura.
0: Prendo la mia armatura, dove abbiamo già messo il midollino. Mettiamo le file a bagno.
1: Per quanto?
0: Ma basta che siano inumidite,
1: sì,
0: si devono solamente un po' ammorbidire.
1: Tu hai un disegno nella testa?
0: Il disegno è sempre quello, è il classico, non si ci può sbagliare perché l'impagliatura della sedia è questa, non ce n'è altre.
1: Come fai? Fai dei nodi?
0: Faccio dei nodi, che possono essere semplici nodi, ora è un incrocio. Andiamo a incrociare, si vanno a tirare bene le file.
1: Le prendi una alla volta?
0: Una alla volta.
1: Le infili da un lato e fai il nodino?
0: E si fa il nodino.
1: Lasciando gli altri due lati che sporgono della stessa
0: dimensione? Che sporgono, poi io uno lo uso come guida per poter fare sempre i nodi.
1: Adesso, si rompe mai, no?
0: No, è facile che si rompano, ma si possono fare, le chiamiamo giunte noi, è come quando si cuce, che si torna indietro magari di un punto e si va a rifinire lo stesso lavoro, non succede niente se si rompe una fila, anche a metà del lavoro si passa, come quando si cuce che si torna indietro.
1: Che lavoro di pazienza, no?
0: Sì, è un lavoro di pazienza, infatti non è che ci sono in tanti che si mettono lì a farlo, per quello che dico che ci vuole proprio la passione per questi lavori.
1: Tu cosa pensi quando li fai? Mi hai detto che ti rilassi, ma sei concentrata su quello che fai o pensi riesci a...
0: No, riesco a pensare anche ad altro, purtroppo. Però si pensa, no, cioè si ci concentra perché per l'amor di Dio, a volte si può anche sbagliare, però insomma, diciamo che puoi pensare a quello che vuoi, puoi guardare la televisione, puoi sentire la radio, puoi fare quello che vuoi intanto che lavori.
1: Ma secondo te quante siete a Chiavari che avete conservato questo talento?
0: Ma io potrei dirti una decina di persone.
1: Non vi conoscete neanche tutte?
0: Guarda, no, non credo proprio, perché poi ribadisco, ognuno lo fa in casa, quindi è difficile che ci conosciamo, che ci incontriamo, ecco. Conosciuta una signora di Levi che anche lei lavora, ha lavorato tanti anni, è una signora ormai anche lei che ha la sua età, però non ci conosciamo tutte. Ecco.
1: Ma adesso non so se è una domanda consona, ma quanto ci puoi mettere partendo da zero, dall'armatura, per fare diciamo l'impagliatura totale di...
0: Ci vogliono 7 ore per farla.
1: 7 ore?
0: Sì.
1: Da qua si capisce anche la preziosità e l'unicità di queste sedie.
0: Sì, cioè per fare uno di quelli ci vogliono 10 ore per finirlo, per farlo tutto. Quella è la poltrona campanino, è una poltrona che avrà una 60ina d'anni, restaurata.
1: Sì. Sono preziose, è vero che hanno, sì, anche dei prezzi elevati queste seggiole.
0: Sì, ma fai
1: contando
0: conto,
1: il lavoro però
0: contando che... il lavoro, ma fai conto che ci sono sedie anche di 100 anni fa che hanno ancora retto. Perché la struttura, il legno, la lavorazione, e una volta rifatto anche solo il sedile, hai di nuovo una sedia che puoi riusare per altri 50 anni.
1: Perché, ecco, ma hai detto così... che sono leggerissime rispetto ad altre seggiole, 800
0: certo.
1: grammi.
0: Sì, sì, sì, sì. Si partiva, dicevano, da meno di un chilo, 800 grammi le avevano pesate e dicono si tirano su con il mignolo, cioè non è una cosa, questa è una cosa che...

0: normalmente fanno vedere, e quindi non è, cioè è leggerissima, e dici ma reggono? Reggono, non c'è un chiodo, non c'è niente, sono tutte incastrate, incollate e basta, non hanno nessun altro tipo di lavoro.
1: Quello strumento che hai in mano cosa ti serve?
0: Allora,
1: perché mi sembra che non lo stia usando granché.
0: No, non lo uso, ma perché ormai è un'abitudine comunque averlo in mano. Io lo tengo in mano perché mi viene per aprire leggermente il midollino e far passare la fila.
1: Ecco, midollino.
0: Il midollino.
1: Quello,
0: sì.
1: la base, l'arma, questa qua.
0: Esatto, esatto. Quello è il midollino. Dove ci viene fatto il nodo, vedi?
1: Sì.
0: Da sopra ci viene fatto il nodo.
1: Deve essere bello stretto il tutto per poi
0: tutto
1: garantire
0: stretto,
1: la seduta,
0: perché certo,
1: non ci
0: certo,
1: sono colle,
0: certo.
1: Nulla.
0: No. La colla è qua, su questo bacchetto qua, viene messa un po' di colla, e che poi bagnandola riesce ad attaccare bene anche le file, vedi che non si spostano proprio. Ora ti faccio vedere invece l'altro tipo di lavoro con la spada.
1: Wow!
0: Sì, anche questa noi la chiamiamo spada, il nostro... Ah vabbè, usiamo sempre le stesse
1: file. Qua sei già andata oltre, diciamo, rispetto al lavoro che hai iniziato, giusto?
0: Rispetto al lavoro che abbiamo iniziato, una volta fatto questo, messe su da questa parte,
1: che sarebbero questo
0: tiro,
1: punto, no?
0: Esatto, io le tiro dall'altra parte e vengono praticamente così, tirandole.
1: Sì, vengono così.
0: Viene così.
1: Ma la lunghezza, tu la ordini già della lunghezza giusta, del rotolo, di, ma hai detto che...
0: No, il rotolo è lungo.
1: Ah,
0: il
1: te
0: rotolo,
1: le
0: fai tu? Sì. Il rotolo sono lunghi 4 metri, dipende.
1: Quindi
0: dipende
1: la prima
0: dalla
1: fase
0: carne,
1: è proprio tagliarlo della lunghezza giusta.
0: Esatto, esatto.
1: Che è standard.
0: Poi dipende,
1: no, vabbè,
0: sempre,
1: dipende dal tipo di sedia.
0: Dipende sempre da chi la... Cioè, nel senso, io ho imparato così, mia mamma mi ha insegnato così. Poi ci sono persone che la usano completa, lunga, e tutte le volte la tagliano, vedi, la paglia
1: è bella. Ma hai detto di che materiale è la paglia di?
0: Trafilato di giunco.
1: Di giunco.
0: Sì, sono tutte file.
1: Mamma
0: io
1: mia.
0: Io le tiro giù.
1: E le tagli della lunghezza.
0: E poi si tagliano della lunghezza. Adesso ad esempio dovrei tagliarle della lunghezza per riuscire ad annodarle.
1: Ok, ok.
0: Io ormai vado così proprio a occhio.
1: A occhio, che meraviglia. Da quanti anni lo fai?
0: Allora io, senza dire la mia età, brava,
1: 5 anni, dai.
0: E allora sono 50 anni.
1: Che meraviglia. Allora mi stavi facendo vedere che questo qua è quello che arriva da
0: questo
1: lavoro che stavi facendo.
0: Esatto, esatto. Vengono trasportate tutte di qua le file, viene fatto sempre lo stesso nodo.
1: Ok, ok.
0: E viene questa parte qua di lavoro, ok?
1: E poi bisogna fare.
0: E poi bisogna, esatto, bisogna fare l'impagliatura. Sempre bagnando un po'.
1: Ah, puoi bagnare così anche con le mani?
0: Sì. Si bagnano, anzi si ammorbidiscono bene, perché anche quando si puliscono queste sedie qua, tante volte mi dicono ma io ho paura di... No, acqua, sapone di Marsiglia, si può pulire il legno, si può pulire il sedile.
1: Con la cosa più naturale che esista.
0: Con la cosa più naturale che esista, anzi si ammorbidiscono un po' le file e durano di più.
1: Lo strumento che hai in mano come si chiama?
0: Io la chiamo, come l'ha sempre chiamata mia mamma, spada.
1: Spada.
0: Perché è un facsimile di una spada proprio.
1: Ecco, tu infili dentro due? Due
0: sì,
1: sopra, due sotto?
0: Il motivo parte sempre dall'inizio. Ci sono 4 partenze diverse. Adesso ad esempio ho fatto giù una, vedi,
1: sì,
0: che c'è
1: sì.
0: una e su due.
1: Ok.
0: Il giro dopo saranno giù due e su due.
1: Ah.
0: Quindi dall'inizio è quello che ti dà il motivo.
1: Ok. Mamma mia.
0: E ci sono quattro motivi diversi, 4 inizi diversi.
1: E viene un disegno diverso, no? Viene sempre tutto uguale.
0: Viene sempre tutto uguale. Bisogna fare questo motivo qua, bisogna fare questi 4 passaggi diversi. Se no ti viene una lisca, la chiamiamo lisca di pesce, un po' più grossa.
1: Ecco, infili sotto.
0: Infilo sotto alla spada.
1: Ah.
0: Avvicino e poi schiaccio.
1: Oh, che forte. E piano piano, uno dopo l'altro.
0: Esatto, piano piano.
1: E viene bello rigido, proprio per sostenere. Adesso correggi un po', anzi,
0: sì,
1: meglio,
0: avvicino il più possibile, poi sì, vedi che... Già adesso non va giù il sedile.
1: Sì. E tu le metti anche a posto se qualcuno magari ne ha una e si rompe o si sfonda? No,
0: questa sedia, ad esempio, questa poltrona me l'hanno messa a posto la famiglia Podestà, perché c'era uno di questi qua rotti, questo. È stato cambiato e
1: se è rotto devi togliere tutto?
0: Devono smontarla praticamente.
1: Mamma
0: devono
1: mia.
0: Sì, non è un lavoro.

0: lavoro proprio semplice semplice.
1: Che bello. Allora, mentre tu prosegui, visto che abbiamo praticamente quasi finito il tempo, c'è sempre un grande mercato di queste sedie, diciamo, il lavoro non ti manca.
0: Fortunatamente no, fortunatamente il mercato c'è, vendono anche tanto all'estero, fortunatamente.
1: Soprattutto dove?
0: Ma io penso in giro, un po' dappertutto.
1: Tutto il mondo.
0: Sì.
1: È proprio un... avere una sedia di Chiavari è proprio avere qualcosa di prezioso, un bel oggetto,
0: sì,
1: riconosciuto anche
0: sì,
1: all'estero.
0: Sì, e vorrei che fosse riconosciuto di più anche nelle nostre zone. Perché invece a volte, perché di qua ci diamo meno importanza che dalle altre parti. Purtroppo
1: no.
0: È per quello che succede un po' per tutte le cose. Quando ce l'hai non ci dai tanta importanza.
1: E ma invece... secondo te si estinguerà questa abilità? Oppure tu mi hai già detto, tua figlia a 30 anni
0: no,
1: è capace.
0: Sì, secondo me no.
1: Okay.
0: Secondo me no, perché qualcuno che la porterà avanti, secondo me ci sarà sempre. Anche perché è una sedia che non c'è da nessun'altra parte.
1: Ma
0: la
1: quanto
0: facciamo
1: poco
0: solo
1: una sedia così? O più o meno, per darmi un'idea, 1.000,
0: sì,
1: 2.000
0: perché,
1: euro, 3.000 euro?
0: Sì, non ho idea perché appunto
1: okay,
0: io non le vengo,
1: non le
0: però
1: vengo.
0: All'incirca la poltrona viene su quel prezzo
1: su
0: lì.
1: Su quel prezzo lì.
0: Una sedia un pochettino più piccola possono partire dai 450,
1: sì,
0: 500,
1: sì,
0: cioè in base un po'
1: certo.
0: al legno, in base
1: il
0: al
1: più
0: tipo di struttura.
1: Il più pregiato qual è di legno, mi hai detto?
0: Il più pregiato è il ciliegio, se non mi sbaglio, perché sennò poi
1: e altri tipi
0: scrivono.
1: Di legno?
0: C'è il faggio, c'era il... aiuto. Adesso
1: vabbè. Ma chissà la tua mamma come sarebbe fiera di vedere che tu prosegui, anche tua figlia.
0: Sicuramente, soprattutto la nipote.
1: La nipote. Alessandra, grazie, è stato veramente un bel contributo, un bel
0: mi fa piacere.
1: Grazie veramente, buon lavoro.
0: Grazie mille, grazie.

0: Fatica, ingegno, passione, tutto questo nella lavorazione del ferro. Con Franco Nativo siamo andati in Vallestura, nel comune di Masone, dove c'è un bellissimo museo civico che ci mostra la tradizione e tutte le tecniche per lavorare il ferro. Sentiamo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Puntata speciale dedicata ai vecchi lavori, a quei lavori che ci hanno fatto diventare anche grandi, che ahimè non esistono in molti casi più. Oggi sono arrivato qui nella bella Vallestura, quindi Masone, Campo Ligure, Rossiglione e anche una buona parte di Tiglieto, quindi la Vallestura che vi consiglio assolutamente di venire a scoprire, un polmone davvero di verde. Perché? Perché siamo all'interno di questo meraviglioso museo civico Andrea Tubino, dedicato al mondo del ferro. Perché qui in Vallestura c'è una grandissima tradizione. Tra qualche istante, insieme all'amico Tommy, cercheremo di entrare un po' maggiormente nello specifico. Ci sono tante curiosità, insomma, poi il ferro attira sempre. Peccato che, ahimè, ormai è quasi un mestiere quasi dimenticato dal tempo. Ma noi oggi, entrando qui, cerchiamo davvero di ritornare indietro nel passato, cercando anche di scoprire come è stato il nostro passato. Rimanete insieme a noi. Ed eccoci finalmente con l'amico Tommy, che ringrazio, insomma oggi lo faccio lavorare anche in una giornata di festa, ma insomma quando si parla però del proprio territorio queste cose si fanno con grande passione. Abbiamo parlato, Tommy, di questa meravigliosa vallata con una storia straordinaria alle spalle, il mondo del ferro. Tanto qui siamo all'interno di una delle tante sale, tanto vi consiglio di venirlo a vedere questo museo, perché merita, poi alla fine vi diremo anche quando, come, perché, quando è aperto e quando si può venire a vedere. Allora Tommy, qui abbiamo una parte naturalmente della storia, no?
2: Sì, diciamo che questa è un po' la storia veramente del ferro, cioè si parte dalla pietra di ferro, che è questa, che è pesantissima.
1: Mamma mia, fammela sentire.
2: Che veniva dall'Isola d'Elba.
1: Questa veniva, arrivava da dove?
2: Dall'Isola d'Elba.
1: Ok.
2: Praticamente veniva, c'erano delle barche chiamate Leudi, che avevano la capienza di un container.
1: Ok.
2: Caricavano la nave, la barca, chiamavano e arrivavano al porto di Voltri.
1: Ok.
2: Al porto di Voltri c'erano i signori, i commercianti.
1: Quelli che avevano i soldi.
2: Esatto, che gestivano tutto. A quel punto cosa succedeva? Arrivavano da Masone,
1: sì,
2: e donne, molte donne anche, che si caricavano sulle spalle queste pietre qui pesantissime.
1: Mamma mia.
2: I più fortunati avevano gli asini.
1: E questi se li facevano invece a piedi?
2: E arrivavano, facevano tutta la via da Voltri fino a Masone.
1: Pazzesco.
2: Arrivavano qui e

0: E perché Amazone? Perché Amazone era famosissima, era fortunata perché aveva tanta acqua,
1: è ovvio,
0: aveva tanto legno e quindi faceva...
1: Che servivano per il movimento,
0: no? Il legno serviva per fare, praticamente veniva fatto il carbone,
1: certo,
0: di
1: però
0: legno.
1: Però l'acqua veniva anche usata, esatto, ovviamente per tutti i movimenti.
0: C'era il carbone di legna, c'era anche quindi. Poi c'erano tante ferriere e nelle ferriere si lavorava il ferro.
1: E pensate che questo è solo l'antipasto, perché adesso, tanto ti faccio posare un attimo quella pietra perché pesa 150 kg. Poi dietro di cos'è questo?
0: Questo è il carbone di legno.
1: Il famoso carbone di legno.
0: Che è leggerissimo,
1: guardate.
0: Questo.
1: Questo sì, questo sì. E ovviamente anche questo c'ha tutta la sua storia,
0: sì,
1: come abbiamo detto.
0: Sì, veniva fatto nelle legnaie e quindi praticamente veniva creato questo che serviva poi per alimentare le fucine.
1: Adesso ci andremo anche nella zona delle fucine, vedrete che meraviglia, tanto alle nostre spalle. Adesso vi facciamo vedere un po' di oggetti, andiamoli a vedere insieme. Tommy, veramente avete un po' di tutto. Questa ad esempio è una mantice da fucina del 1800.
0: Sì, questa qui è una mantice da fucina, serviva come tutti i mantici a fare alimentare il fuoco, cioè l'aria praticamente alimentava il fuoco, la fiamma, e consentiva quindi di tenere la fucina viva e per fare poi tutte le lavorazioni.
1: Poi qui per terra c'è un po' di tutto, no?
0: Sì, sono tutte lavorazioni di barre e anche di pinze che venivano usate per prendere il ferro,
1: ecco.
0: Chiodi.
1: E poi i famosi chiodi di Masone, che mi dicevi che hanno una particolarità,
0: sì,
1: qual è?
0: I quattro colpi, con quattro colpi facevano la testa.
1: Ah, ok, non più di uno.
0: No, quattro
1: secchi.
0: Infatti, se si vede bene, ci sono proprio quattro scanelature.
1: È vero. Poi, naturalmente, qui qualche tavola che ci ricorda un po' di quella che era l'attuale produzione anche degli artigiani,
0: sì,
1: del ferro.
0: Questo è uno dei più grandi costruttori di coltelli, è un artigiano di Masone che è praticamente famoso in tutta Italia.
1: Ah.
0: Si chiama Ottonello, è bravissimo.
1: Siete un po' tutti Ottonello.
0: Sì, ma lui è famosissimo, cioè è veramente, cioè, bravo. Ha fatto delle cose fantastiche.
1: Poi, naturalmente, vediamo ancora tanti oggetti. Guardate che meraviglia, queste non possono mancare. Quando si parlava anche, giusto, Tommy, dell'agricoltura, ovviamente.
0: Sì.
1: Poi qui tutta la parte della provvigione dell'acqua che arrivava alle ferriere, la famosa presa dell'acqua alle ferriere di Masone. E poi, sì, se apri un attimo, facciamo vedere, ecco, ancora, guardate, il famoso cotonificio. Insomma, c'è stata una grande storia qui a Masone. Andiamo ancora avanti. Ecco, mi dicevi, ci sono delle cose particolari. Per esempio, prendimi un po' quella lì, fammela un po' vedere, guardate che roba. Allora, io sfido chiunque dei nostri amici, aspetta che facciamo ancora un po' di luce qua, aspetta, ecco, mettiti qua. Sfidiamo chiunque a indovinare che cos'è questo. Diamo 5-10 secondi. Secondo voi che cos'è? Non dirlo ancora, aspetta Tommy, perché è una cosa stranissima. Allora, signore e signori, questo che cosa serviva?
0: Questo era, lo usavano i dentisti.
1: Addirittura?
0: Sì, qui ci mettevano praticamente le composizioni per fare le paste per i denti,
1: sì,
0: li
1: poi...
0: mettevano qui dentro e poi facevano il suo lavoro qua.
1: Madonna.
0: E quindi li amalgamavano.
1: Incredibile, pazzesco. Pensate un po' voi che vi lamentate adesso dei dentisti. Va bene, pensate che non è ancora finita, poi come vedete tantissimi tipi anche di serratura, giusto Tommy?
0: Sì, serratura, poi ci sono quelle cose là. Che voi non sapete, sapete cosa sono quelle lì?
1: Ma assolutamente no.
0: Cos'è? Servono per tostare le castagne.
1: Ah,
0: le mettevano, okay, le castagne dentro a quegli involucri e poi li mettevano nella stufa e tostavano.
1: Bellissimo. E pensate che non è ancora finita. Signori, guardate questa meraviglia, sempre qui al Museo Tubino di Masone. Tommy, questa è meravigliosa, è un'inferriata che però ha una particolarità.
0: Sì, perché qui non ci sono punti di saldatura.
1: Ah!
0: Questa è un'inferriata eseguita col metodo della bollitura.
1: Che sarebbe?
0: Praticamente loro fondevano il ferro scaldandolo insieme,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: quindi poi lo amalgamavano. Quindi se voi vedete questi pezzi,
1: sì, non c'è nessun tipo
0: non c'è di saldatura, quindi, e questo è un grande capolavoro, perché tutto quello che vedete non c'è un... Cioè,
1: poi guarda tutti i ghirigori che ci hanno fatto,
0: esatto,
1: mamma
0: questa,
1: mia.
0: E tra l'altro questa faceva parte probabilmente di qualche altare, di qualcosa che siamo riusciti a recuperare, perché sennò andava buttata via.
1: Ma dove è andata a finire, Tommy? Ah, eccolo qua, non ti beccavo più. Allora, qui siamo all'interno, che meraviglia, fucina da chiodi. Tommy, dunque, qua, che cosa abbiamo? Cosa è questo affare qui?
0: Questo è un maglietto.
1: Ah.
0: È praticamente un grosso martello che funzionava ad acqua, chiaramente.
1: Ah.
0: Praticamente c'era una grossa ruota, l'acqua faceva girare,
1: certo,
0: la ruota e faceva alzare e abbassare il martello.
1: Perché è un mini? Io lo vedo
0: perché,
1: bello grande.
0: Perché
1: invece
0: il vero maglio è almeno 4 volte più grande.
1: Alla faccia,
0: e
1: quindi un maglio.

0: erano tutti messi, piazzati sul terreno,
1: certo,
0: per evitare che facesse crollare le case.
1: Senti, dato che qui vengono anche tanti bambini, voi ne avete creato anche uno?
0: Sì, questo è praticamente un plastico con un maglio, diciamo un maglio che si fa vedere che come funziona, no? Praticamente fa sto lavoro qua e poi io vi faccio vedere più o meno come funziona. L'acqua faceva girare la ruota e la ruota faceva piccare il maglio. Perfetto. E lì sotto ci andavano praticamente, ci lavoravano e prendevano delle piccole pinze, mm-hmm, che erano enormi, però non piccole,
1: che servivano certo
0: per lavorare il, okay, il ferro.
1: Allora adesso entriamo assolutamente in un'altra sala. Che meraviglia che è questo museo, e ogni volta entriamo in un anfratto, Tommy, bellissimo. Qui siamo un po' nel cuore, no? Con la cucina e quant'altro.
0: Sì, sì.
1: Pensate che Tommy mi ha raccontato una roba davvero molto molto veloce. Nell'antichità, adesso assolutamente ti metterebbero in galera, facevano delle cose un po' incredibili. Addirittura mi dicevi che...
0: Allora, le fucine rimanevano sotto le case, gli appartamenti,
1: certo,
0: dove lavoravano. Succedeva che magari c'era qualche moglie, bambino che era malato e non poteva lavorare, perché lavoravano tutti
1: quanti.
0: Cosa facevano? Allora facevano dei fori che passavano
1: sul soffitto.
0: Mettevano una cordicella e le persone azionavano il mantice.
1: Alla fine lavoravano anche questi qui, poverini.
0: Azionavano il mantice per dare l'aria al foro.
1: Incredibile. Facevano lavorare tutti, perché bisognava lavorare tutti.
0: Perché una volta era miseria.
1: Ma lo credo. Tommy, senti, fai un passo un pelino più avanti. Allora qui ovviamente poi non manca tutta la parte che, insomma, gli attrezzi e quant'altro. Adesso io ne prendo proprio uno al volo, scusate, ma per dire, qui c'è un po' di tutto. Questi erano i veri attrezzi che poi ti facevano anche vivere.
0: Sì, no, servivano a tutto.
1: Girati di qua,
0: praticamente,
1: Tommy.
0: Servivano a fare, con questi facevi tutti, tra l'altro là qui non si vedono, ma là c'è tutta una serie di martelli adatti, ogni martello aveva la sua funzione, no? Quindi servivano
1: questi. Ma quanto ci mettevi a fare un oggetto del genere, ad esempio?
0: Lì ci voleva, poi tra l'altro usavano anche il maglio verticale,
1: adesso poi lo facciamo vedere.
0: Che erano pericolosissimi.
1: Questo cos'era, per esempio?
0: E questo serviva praticamente per fare degli stampi.
1: Ah, ok, è vero, all'interno
0: c'era uno stampo e veniva fatto un tipo di cosa.
1: Presso fuso,
0: esatto.
1: Mamma mia, poi c'è una marea di chiodi che guardi, ti faccio vedere solo una cosa, peserà, no, non ce la faccio a tirarla su, pesa 800.000 kg, ma guardate davvero ancora questi mille tipi di chiodi che si possono trovare, e con questi ci lavoravano, e come. Adesso andiamo a vedere questo manlio verticale. Ecco, qui vediamo il manlio verticale. Beh, però qui c'è già l'evoluzione, Tommy.
0: Qui c'è un'evoluzione, perché comunque c'erano già delle cinghie, quindi praticamente questo qui, tra l'altro, dei magli molto molto pericolosi, perché non c'era in quell'epoca, protezioni non esistevano.
1: Non ce n'erano, certo.
0: E infatti molta gente ce l'ha scelta.
1: Ecco, là dietro mi dicevi ci sono quelle famose...
0: Queste sono tutti tipologia di martelli fatti su misura, usati per fare determinate lavorazioni. Ogni martello aveva praticamente uno scopo, non mi chiedere quale, perché sono cose vecchissime.
1: Però incredibile, ce ne erano veramente tantissimi.
0: Faceva con quelli lì, facevano di tutto.
1: E poi, prima di chiudere, guardate quante inferriate qua, giusto, Tommy?
0: Sì.
1: Cancelli, inferriate.
0: Queste venivano fatte, venivano lavorate e poi venivano messe, date nelle case. Addirittura ci sono delle case di Genova che hanno ancora
1: cioè, ma
0: di Masone,
1: anche,
0: sì.
1: Ma addirittura anche nel centro storico,
0: sì,
1: l'abbiamo,
0: sì,
1: visto.
0: Esatto.
1: Signori, guardate che meraviglia, davvero oggetti di uso comune dell'epoca. Adesso, insomma, ci fanno un po' di anche un po' di tristezza, se vuoi, però questo era. Mamma mia, quanto sono grandi queste tenaglie.
0: Ecco, pensate un po' a tenerle in mano.
1: E prima di concludere la nostra puntata, sempre con l'amico Tommy, siamo arrivati in un altro punto particolare che magari può non avere uno stretto collegamento col ferro, anche perché qui all'interno di questi locali proprio cosa c'era qui?
0: Questi erano i forni del convento, questo era un convento,
1: sì.
0: Questi erano i forni del convento originali del 1580.
1: Pensa a te.
0: Qui praticamente i frati facevano pane,
1: sì, infatti,
0: panificavano e arrivava, ogni tanto arrivavano delle persone, gli davano qualche soldino e loro gli davano il pane.
1: Pazzesco. Era... Ma anche ho sentito che alcuni abitanti del luogo, pagando pochissimo, sì, portavano ovviamente sì, la pagnotta che poi veniva...
0: Esatto, e poi veniva scaldata.
1: Incredibile, pensate.
0: Beh, comunque questi sono forni che ancora adesso, se volendo, funzionano.
1: Ah, funziona?
0: Sì, vabbè, sì.
1: Tanto a te ti vedo già pronto praticamente lì col coso.
0: Sì, però oggi non li facciamo funzionare.
1: Ci troviamo sempre all'interno.